ed è molto meno frequente di quello invece che è più frequente, che si chiama Zaire. Le precedenti due epidemie in cui era stato identificato sono state in Uganda nel 2007 e sempre in Repubblica Democratica del Congo nel 2012, prima di questa, ed è molto meno frequente di quello invece che è più frequente, che si chiama Zaire. Le precedenti due epidemie in cui era stato identificato sono state in Uganda nel 2007 e sempre

0: Goma, ci sono casi anche fuori dal Congo, in Uganda. Non abbiamo vaccini che oggi invece sono disponibili per il tipo Zaire nei farmaci specifici, quindi abbiamo poche armi, ecco.
1: Ma come si fa a lavorare da un punto di vista proprio sanitario e anche quindi le chiedo anche appunto come lavora MSF in un contesto come quello della Repubblica Democratica del Congo con un virus di questo tipo?
0: È molto complesso, in particolare è complesso lavorare nella zona est del paese, che è quella teatro dell'attuale epidemia, perché la zona est, che comprende soprattutto il Nord Kivu e l'Ituri, che è la regione, l'epicentro dell'attuale epidemia che confina col Nord Kivu, sono le regioni anche più instabili politicamente, che da più di 20 anni vedono un conflitto cronico presente. È una regione dove ci sono tantissimi gruppi armati negli ultimi 2 anni, in particolare l'M23, che è uno dei gruppi armati che ora ha preso il controllo del Nord Kivu. Quindi questa zona è una delle zone più complesse del Congo dove lavorare. Alla paura e alla difficoltà oggettive di gestire comunque un'epidemia di Ebola si vanno ad aggiungere tutte le complicazioni del conflitto, che rendono più difficile per noi lavorare, per le persone muoversi, per le persone accedere ai servizi sanitari o semplicemente fidarsi dei servizi sanitari. Io ho lavorato, per esempio, l'ultima epidemia prima di questa di Ebola è stata a fine dell'anno scorso in Congo, sempre, ma nella regione del Kasai, che è una regione molto remota, rurale, ma aveva il grosso vantaggio, tra virgolette, di essere priva di conflitto, quindi è proprio un altro mondo. Lavorare in Nord Kivu, e noi ci abbiamo già lavorato anch'io stessa nel 2018-2019, è un'altra cosa.
1: Eh sì, perché poi immagino appunto che sia difficile anche raggiungere le persone, per le persone è difficile raggiungere gli ospedali e anche immagino fare un lavoro di tracciamento pressoché impossibile.
0: Sì, diciamo che le situazioni di conflitto rendono difficile tutti gli step della gestione delle epidemie, che vanno dalla sorveglianza, quindi anche banalmente sapere i numeri, perché ci sono tante aree che sono inaccessibili, quindi anche proprio già la sorveglianza, il controllo di come va l'epidemia è più complicata. E poi appunto un problema di accesso nostro ai pazienti e i pazienti a noi, e un problema enorme che io ho vissuto proprio in Nord Kivu di fiducia. Nelle situazioni di conflitto è facile strumentalizzare anche le malattie, soprattutto le malattie che fanno paura, come quelle come Ebola, che spesso non vengono credute o vengono strumentalizzate da una delle parti del conflitto, e allora molte persone pensano che la malattia non esista o che sia stata portata da una o dall'altra parte del conflitto. Insomma, è proprio molto difficile anche da un punto di vista di accettazione della malattia e di fiducia delle persone rispetto ai sistemi sanitari, che comunque fanno parte nella percezione delle persone del governo, e che quindi diciamo vengono colpite da fiducia o sfiducia generali, colpisce anche la fiducia o la sfiducia rispetto ai servizi sanitari.
1: Ma in questi contesti, quindi in questo caso parliamo della Repubblica Democratica del Congo, ma è un discorso che penso si possa applicare poi in altre aree geografiche più complesse e anche più povere alla fine. Che impatto hanno e hanno avuto e avranno anche tutti i tagli? Pensiamo ad esempio appunto ai tagli degli Stati Uniti sugli aiuti internazionali, all'OMS, eccetera. Quanto influisce poi questo?
0: Influisce molto, io l'ho visto, ho toccato con mano le conseguenze dei tagli, nel senso che noi come Medici Senza Frontiere abbiamo fondi privati e quindi non siamo direttamente colpiti dai tagli delle Nazioni Unite, ma tutti gli altri attori intorno a noi sì, e quindi tanti attori con cui noi collaboravamo e, come dire, ci dividevamo un po' i compiti nella gestione dell'epidemia, molti adesso non hanno i fondi per farlo e quindi si vedono dei gap chiari nella risposta a epidemie, che sono comunque molto costose perché mobilitano tante risorse, sia umane che materiali, eccetera. Quindi noi lo vediamo, ripeto, non direttamente, ma lo vediamo dai gap che vengono lasciati dagli attori che storicamente svolgevano dei compiti che oggi non sono più in grado di svolgere, o non lo sono più come prima, ecco, con la stessa capacità di prima.
1: A nemmeno 4 giorni dal viaggio di Donald Trump in Cina, domani arriva a Pechino Vladimir Putin confermando un ruolo quantomeno, quantomeno centrale di Pechino nella diplomazia globale. Sentiamo Gabriele Battaglia.
2: Vladimir

0: Putin incontra Xi Jinping a Pechino il 19-20 maggio, nell'ennesima visita di altissimo rango nella capitale cinese degli ultimi 6 mesi. Macron, Starmer, Trump e adesso Putin, tutti i leader dei paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, a parte la stessa Cina guidata da Xi. Questo fa dire ai media, non solo cinesi, che Pechino è ormai il fulcro della politica e della diplomazia internazionale. Putin arriva 3 soli giorni dopo la partenza di Trump. Mai era successo che i presidenti di Stati Uniti e Russia andassero entrambi in Cina nel giro di una settimana. I media di Stato cinesi sottolineano che la cooperazione bilaterale tra Russia e Cina si è continuamente approfondita e consolidata, mentre il portavoce del Cremlino, Peskov, parla di accordi energetici e commerciali di tutti i tipi. È possibile che sia firmato qualcosa di concreto, a differenza che nella visita di Trump, e si parla del gasdotto Power of Siberia 2, che un giorno potrebbe fornire alla Cina 50 miliardi metri cubi all'anno di dai giacimenti di gas artici della Russia, passando attraverso la Mongolia. Ma sugli accordi energetici sono anni che si discute, in particolare dei prezzi. Sicuramente Putin ha questa volta dalla sua la necessità cinese di trovare alternative allo stretto di Hormuz. Oltre all'energia ci sono i dossier internazionali. Se Trump voleva parlare di Iran, Putin e Xi discuteranno senz'altro di Ucraina. Il Cremlino dice di avere grandi aspettative, ma è difficile che la Cina si sbilanci troppo in qualsiasi direzione.
1: Nel weekend in moltissime importanti città del mondo migliaia di persone, soprattutto giovani, giovanissime, hanno fatto code per ore e ore e ore fuori dai negozi Swatch per aggiudicarsi dei nuovi orologi in edizione limitata e nella maggior parte dei casi per poi rivenderli. Questo episodio, che potrebbe essere catalogato come follia collettiva, invece ci dice molto sulle dinamiche del capitalismo. Ma prima di sentire Francesco Giorgini, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
2: Quando una strategia di marketing diventa sintomo e indicatore del precariato giovanile, ormai condizione cronica e strutturale per i figli delle classi popolari e anche sempre di più delle classi medie inferiori in Francia e magari più in generale in Europa. La strategia di marketing è quella della popolare marca d'orologi Swatch, che in collaborazione con una nota marca d'orologi di lusso lancia una serie limitata di orologi da tasca. Stravaganza, lusso e rarità, la campagna pubblicitaria è un successo e il weekend scorso file terminate davanti alle boutique Swatch nel mondo intero, a cominciare da Parigi, migliaia di persone in coda per ore, magari dal giorno prima, soprattutto giovani, almeno a Parigi, nelle grandi città francesi, soprattutto venuti dai quartieri popolari o dalle periferie, non per passione degli orologi o dello shopping alla moda, ma per cogliere l'occasione di fare un buon affare con uno sforzo concentrato, radicale ma limitato. Comprato alla boutique Swatch al prezzo ufficiale di 385 euro venerdì o sabato scorsi, un esemplare della nuova serie limitata Royal Pop si poteva rivendere questo lunedì mattina al doppio, al triplo, fino a più di 1300 euro sulle piattaforme di vendita privata online, perché appunto qualche centinaio di euro, magari 1000, guadagnati in 2 giorni, seppur passati a fare la fila come un pinguino sul marciapiede davanti a una boutique d'orologi, sono un'occasione da non perdere, quando secondo i dati dell'Istat francese uno studente su 3 salta regolarmente i pasti per mancanza di soldi e il 16% fa regolarmente ricorso al sostegno alimentare delle differenti associazioni caritative. Senza contare i giovani che cercano lavoro, il 21% di disoccupati nella fascia di età tra i 15 e 24 anni contro l'8% per l'insieme della popolazione. E le cifre del precariato sono altrettanto inquietanti per i giovani quando si parla di igiene e sanità. La buona notizia si fa per dire che come sempre necessità fa virtù e da quando il mondo è mondo chi dice povertà e precariato dice arte e urgenza dell'arrangiarsi e così i giovani squattrinati sono appunto anche i primi a cogliere con immediata lucidità gli artifici del marketing e le iperboli, i paradossi della valorizzazione magari feticista del capitale per esserne certo un agente ma almeno non una vittima prendendone per così dire la propria parte o come si diceva una volta facendoci la cresta.
3: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.

Lea Ipi è una filosofa politica, insegna alla London School of Economics, ha studiato in Italia, in Germania. Le sue ricerche vanno dalla teoria politica alla teoria critica e agli studi sul marxismo. La professoressa Ipi è stata di recente ospite per un periodo di alcuni mesi al Collège de France a Parigi. In Italia i suoi libri sono pubblicati da Feltrinelli, Libera è il titolo del primo libro e Dignità, il secondo, che è appena uscito. Entrambi hanno per oggetto la famiglia di Lea Ipi. Lea Ipi è nata a Tirana, in Albania, nel 1979. La sua crescita dall'infanzia all'adolescenza, racconta nel primo libro Libera, è avvenuta durante i sommovimenti dell'89 europeo. La caduta del muro di Berlino il 9 novembre dell'89, la dissoluzione dell'Unione Sovietica nel 1991, il 25 dicembre. La bandiera rossa in quella serata venne ammainata per l'ultima volta dal pennone più alto del Cremlino a Mosca. E poi a Tirana, il regime totalitario di Enver Hoxha cade tra il 90 e il 91, e poi ci furono le migrazioni dall'Albania verso l'Europa che si intensificarono a partire dal marzo 1991. Lea Ipi diventa così grande alla fine della storia, come lei stessa scrive nel sottotitolo del suo primo racconto, parafrasando il famoso politologo americano Francis Fukuyama. La fine della storia è un po' quell'incrocio di eventi che va dal crollo del muro di Berlino e dell'URSS fino al nuovo ordine mondiale, un nuovo ordine unipolare che era stato proclamato da Bush Senior nel 1992. L'89 albanese, poi il cambio del regime, proseguirà fino al 1997, anno della guerra civile in

0: Buongiorno e benvenuta la professoressa Lea Ipi, buongiorno.
1: Buongiorno, grazie.
0: E bentornata negli studi di Radio Popolare dopo qualche anno.
1: È un piacere sempre.
0: Bene, anche per noi. Allora, professoressa Ipi, con lei voglio parlare questa mattina in questo spazio di pubblica del socialismo, lo faremo tra poco. Voglio iniziare però dal suo ultimo libro, dicevamo Dignità, questo è il titolo. Allora, il personaggio centrale del libro è una donna. Una donna nata a Salonicco in Grecia nel 1918, qualche anno prima della caduta dell'impero ottomano. E questa donna è la sua nonna, la nonna di Lea Ipi, e si chiama Leman Ipi. Una donna che abbiamo conosciuto già nel primo libro, Libera, come figura centrale nella vita di una bambina di 10 anni, che era appunto la vita di Lea Ipi. La nonna, il cui soprannome è Nini, proviene da una famiglia albanese dell'aristocrazia ottomana, è arrivata a Tirana a metà degli anni 30, è una donna che ha vissuto sotto il nazismo, sotto i regimi totalitari di matrice comunista e nella transizione tra la caduta del regime di Enver Hoxha e l'avvento dell'economia capitalistica di mercato. Ha quindi un vissuto pesantissimo e testimone della storia del XX secolo. Il libro Dignità è un'inchiesta che Lea Ipi ha condotto per ridare appunto dignità a sua nonna Nini, offesa da una foto pubblicata anonimamente sui social. Allora vorrei cominciare proprio da qui. Che cosa ritrae questa fotografia, professoressa Ipi?
1: Dunque, la foto ritrae una giovane coppia in luna di miele in un punto sciistico a Cortina d'Ampezzo nell'inverno del 1941. Ed era una foto, ritrae i miei nonni, ed era una foto dei miei nonni che non avevo mai visto prima, perché crescendo mi era stato detto che tutti i ricordi, tutte le foto erano state confiscate al momento in cui mio nonno Aslan, che era un socialdemocratico albanese, era arrestato dai comunisti che sono arrivati al potere alla fine della Seconda Guerra Mondiale in Albania. Era una foto che non avevo mai visto prima, ma avevo pensato molto a questa luna di miele che mi immaginavo e che cercavo di capire, perché mia nonna ne parlava sempre come il momento più felice della sua vita. E io mi sono sempre domandata, ma che significa? Chi può dire di essere la persona più felice al mondo nell'inverno del 1941, quando l'Europa sta entrando nella fase più sanguinaria della Seconda Guerra Mondiale, più tragica? Quindi era una foto, diciamo, circondata di mistero, che un po' anche sollevava questioni su mia nonna, su chi era stata, su che cosa aveva fatto durante il fascismo, sulle vere ragioni per cui suo marito era stato arrestato. E da qui parte tutta un'inchiesta che mi porta nell'archivio dei servizi segreti comunisti albanesi, dove tuttora sono contenute tutte le foto, i documenti di sorveglianza, eccetera.
0: Lei con la sua inchiesta cerca di ridare dignità ad una famiglia che è stata spiata, perseguitata per certi versi. E allora ci si interroga sul fatto che questa, la scrittura, e la sua scrittura in particolare, è una scrittura potente, perché riesce, come dire, a restituire ciò che gli archivi in qualche modo negano.
1: Sì, e in realtà la questione della dignità è legata alla questione della memoria, perché per un verso mia nonna Leman diceva sempre: io ho sofferto tanto nella mia vita, ho perso tutto, i soldi, il potere, i rapporti familiari, la famiglia, eccetera, ma quello che non ho mai perso è la dignità. Soltanto che lei era ancora in vita quando diceva questo, e per me la questione, una delle questioni più importanti del libro, è che cosa succede alla dignità di chi non c'è più. E che cosa ci passa, ci viene tramandato da queste generazioni precedenti, che ci hanno lasciato i loro interrogativi, le loro lotte, le loro questioni, e però la cui memoria spesso dipende dagli archivi, dalle fonti, dalla storia. Quindi il libro si muove tra storia e letteratura proprio per cercare di capire chi racconta la storia, da quale punto di vista, e come salvare la storia anche dalla manipolazione ideologica.
0: Lei comunque scopre in questa sua ricerca anche un mondo diverso da quello che in qualche modo le avevano raccontato, no? I suoi genitori, sua nonna, con cui lei ha vissuto parecchio. Sua nonna è stata la persona forse a cui è stata più vicina nella prima parte della sua vita, e diceva appunto un mondo diverso rispetto a quello che le era stato raccontato, con la finalità in qualche modo di proteggerla, immagino io.
1: Sì, assolutamente, perché mia nonna, come nonna, era sempre stata per me una figura che mi aveva anche guidata in questa transizione caotica dal comunismo al capitalismo albanese, perché lei stessa aveva vissuto a cavallo tra diversi sistemi, aveva vissuto il crollo dell'impero ottomano, la crisi finanziaria degli anni 30, l'arrivo del fascismo, del nazismo, del comunismo e poi anche il crollo del comunismo. Quindi era una persona abituata, diciamo, al crollo di tanti regimi, di tanti sistemi, e in questo senso mi guidava. Soltanto che proprio per questo il modo in cui lei raccontava la sua storia era quasi pedagogico, era la storia di una nonna che cerca di far crescere la nipote con quest'idea, con l'importanza della dignità, della volontà morale, della non rassegnazione. E quando uno poi si chiede ma che cosa ha significato questa vita a questa persona dal suo punto di vista, non come una storia, come una favola che uno racconta per far crescere la nipote in un certo senso, ma che senso le ha dato lei, allora lì il racconto cambia, perché uno cerca di capire il personaggio nella storia e di vedere un po' come questa storia delle famiglie, degli individui, viene intrecciata con la macro storia dei sistemi e dei governi. E anche è lì proprio che si pone questa questione della dignità individuale e collettiva, dove i progetti del singolo poi dipendono anche dai progetti della società.
0: Ed è una dignità, quella collettiva generale, che è stata in qualche modo calpestata più volte, no? Nel corso della storia, quanto quello che è accaduto dopo l'89 e che abbiamo in qualche modo scoperto, che con il crollo, diciamo così, dei regimi comunisti era un sistema che crollava. Il momento simbolico è quella bandiera che viene ammainata dal pennone del Cremlino nel 1991 a Mosca. E accanto, diciamo così, a quel crollo si scopre che c'è una dignità che in qualche modo viene calpestata anche nel resto del mondo, in quell'altro pezzo del mondo che era, virgolette, l'Occidente ampio, dove i diritti in molti paesi di quell'Occidente fanno fatica ad affermarsi, ad essere rispettati, riconosciuti, e quindi anche lì, anche in Occidente, scopriamo che abbiamo dei diritti che vanno salvaguardati, che c'è una dignità che è stata in qualche modo calpestata e che va ripristinata.
1: Sì, io credo che quello che scopriamo in realtà è che la democrazia e il capitalismo non sono poi così compatibili. Cioè, viene recuperata una nozione di libertà che è una nozione ideologica, che è la libertà che viene data dal libero mercato, dalla centralità dell'individuo, e nella speranza che poi da questa interazione tra individui emergerà qualcosa di produttivo anche per la società. In realtà non è così, perché poi storicamente la democrazia funziona soltanto quando ci sono dei movimenti che contestano il capitalismo e che lottano per questa dignità, che non può essere ridotta alla dignità tra cose, che poi è la dignità che uno trova nel mercato. Il mercato è un sistema di scambio di cose, e si spera che dallo scambio delle cose emerga e venga ridata la dignità delle persone. Ma in questo sistema, dove le persone poi vengono strumentalizzate, diventano oggetto di scambio, in realtà uno trova l'uomo che diventa mezzo e che non è più fine a se stesso, come nella celebre sintesi kantiana di quello che è la dignità, in fondo è la volontà, la libertà morale che è fine a se stessa, che non può essere strumentalizzata. Quindi io credo che proprio lì che scopriamo, in questo momento di transizione dal comunismo al capitalismo, dopo un po' di anni scopriamo che poi questa definizione della libertà, della dignità nel capitalismo è anche ideologica, oscura, e dà la dignità a qualcuni ma a costo di toglierla ad altri. Ed è lì proprio che scopriamo anche l'importanza di avere un concetto universale della dignità e un concetto critico che non la riduce a quello che lo Stato ti dà, a quello che la società ti promette, ma a un pensiero che cerca di recuperare la critica di tutte queste istituzioni.
0: Allora, sono le 11:13 minuti, quella che avete appena finito di ascoltare è l'EAIP. Noi siamo orgogliosissimi di poterla ospitare qui questa mattina. È arrivato, con queste parole che avete sentito, il momento in cui noi viriamo un po' il nostro racconto di questa mattina. E io volevo cominciare questa seconda parte, parliamo appunto del socialismo, con una citazione dal suo libro Libera. Il libro Libera è rimasto sulla mia scrivania, quindi andrò a prenderlo, ci metto 30 secondi, ma andrò a prenderlo e torniamo. Ci risentiamo fra un istante.

0: 11:14 minuti, Radio Popolare Pubblica. Eccoci qui con un'edizione di 4 anni fa di Libera, che era il primo racconto di cui abbiamo parlato anche qui a Radio Popolare, di Lea Ipi. E allora dicevamo, la questione del socialismo così come la pone Lea Ipi. Voglio introdurre questa seconda parte, diciamo così, della nostra chiacchierata partendo da quello che sono le prime righe dell'epilogo di Libera. E Lea Ipi scrive: ogni anno comincio il mio corso su Marx alla London School of Economics spiegando agli studenti che in genere si pensa al socialismo come ad una teoria di rapporti materiali, di lotta di classe o giustizia economica, ma che in realtà ad animarlo sono cose ben più fondamentali. Il socialismo, spiego, è soprattutto una teoria sulla libertà umana, su come pensare al progresso nella storia, come adattarci alle circostanze, ma anche elevarci al di sopra di esse. La libertà non viene sacrificata solo quando gli altri ci impongono cosa dire, dove andare, come comportarci. Anche le società che pretendono di aiutare gli individui a realizzare il loro pieno potenziale, ma rifiutano di cambiare le strutture che lo rendono impossibili, sono oppressive. Io partirei dal cuore di questa citazione fatta da Libera, appunto l'inizio del capitolo che è dedicato all'epilogo della storia, del racconto. Il socialismo è soprattutto una teoria sulla libertà umana, Lea Ipi.
1: Sì, credo che sia proprio questa l'eredità che la tradizione socialista ritrova nel pensiero liberale, ma radicalizza. Io credo che spesso noi pensiamo al socialismo e al liberalismo come due teorie completamente diverse, uno sulla libertà e l'altro sull'eguaglianza. Io penso che quello che il socialismo fa è di far capire che in realtà la promessa di libertà universale, di eguaglianza, di solidarietà della rivoluzione francese, che poi è una rivoluzione borghese, in realtà non può essere realizzata nelle strutture del capitalismo di mercato, proprio perché le asimmetrie di potere, di distribuzione delle ricchezze, di status nel capitalismo rendono impossibile l'universalizzazione e la realizzazione universale della libertà. E quindi il socialismo è una teoria della libertà quanto il liberalismo, anzi io spesso lo dico in uno slogan che il socialismo è liberalismo meno capitalismo.
0: Allora le chiedo a questo punto se quanto sia fondamentale, perché immagino che lo sia comunque, il coniugare, il tenere insieme la libertà e la giustizia sociale. Le cito un pezzo di una dichiarazione fatta da Sandro Pertini, comandante partigiano, presidente della Repubblica tra il 1978 e il 1985, che in quegli anni in cui era presidente della Repubblica ogni tanto ricordava e voleva ricordare soprattutto ai giovani quali erano i cardini di quello che è stato il suo pensiero e ciò che lo ha mosso negli anni della detenzione, negli anni della lotta partigiana e poi dopo negli anni della costruzione della Repubblica. E allora Pertini diceva spesso: il socialismo è l'esaltazione della dignità umana. Qui sembra che Pertini l'abbia letta prima del tempo, Lea Ipi, e aggiunge: si sintetizza il socialismo in due istanze, la libertà e la giustizia sociale. Come puoi vedere, tu esaltata, si chiedeva retoricamente Pertini, la tua dignità se non hai un lavoro, non hai una casa, se sei affamato? Sente umiliata in questo modo la sua dignità di uomo, quindi non sarà mai un uomo libero. E quindi ci vuole anche la giustizia sociale, ma ricorda Pertini, solo la giustizia sociale senza libertà io la respingo.
1: Sì, io sono molto d'accordo. Tra l'altro c'è una tradizione di pensiero molto importante che recupera proprio questa concezione della dignità come elemento fondante del socialismo, ma anche che ripensa la libertà come libertà relazionale. Noi pensiamo sempre alla libertà individuale, ma in realtà la libertà individuale è sempre condizionata da quello che fanno gli altri, e quindi in realtà non si può capire la libertà senza capire questo elemento di intersoggettività. E una volta che siamo nella dimensione delle relazioni umane, cerchiamo anche di capire poi quali sono gli ostacoli che le strutture economiche, politiche, sociali pongono a questa libertà che si realizza nei rapporti umani. Questo è un aspetto. L'altro aspetto credo molto importante che la tradizione socialista aggiunge al pensiero liberale da questo punto di vista è che quando si pensa alla diffusione internazionale del capitalismo, cioè alla globalizzazione, la libertà non può mai essere la libertà di un individuo a prescindere da altri individui, ma non può neanche essere la libertà di uno Stato al di fuori del contesto di relazioni internazionali tra Stati. Quindi c'è questa esigenza di ripensare la libertà come relazione in un contesto di globalizzazione, e dove vediamo che l'espansione globale del mercato capitalista rende impossibile proprio questa realizzazione della libertà di tutti. Vediamo che il prezzo della libertà in una famiglia, in un individuo, ma anche in un paese, arriva a discapito della libertà in un altro gruppo di paesi, proprio per le dinamiche che la globalizzazione capitalista innesca.
0: Certo, e c'è un'altra questione che adesso voglio sottoporle, messo da parte il grande Sandro Pertini e il suo inscindibile connubio tra libertà e giustizia sociale, perché lei qualifica in qualche modo i suoi studi, le sue ricerche sul socialismo con un socialismo di tipo morale. Le chiedo di spiegarci che cosa significa quell'aggettivo morale tenuto insieme, legato con il socialismo.
1: Ma è uno sforzo di distinguere questo progetto di socialismo morale sia del socialismo di Stato che ha dominato il secolo XX, del cui fallimento siamo un po' tuttora ancora vittime, ma anche della socialdemocrazia dell'Occidente, che è stata sempre declinata all'interno dello Stato-Nazione, quindi che ha visto lo Stato di giustizia, benessere, eccetera, limitato alle condizioni dello Stato-Nazione o comunque di un gruppo di Stato, di Stati. Credo che sia importante parlare di socialismo morale. In realtà io quando ne parlo faccio sempre riferimento a un testo adesso ormai forse meno conosciuto di Trotsky, che si chiamava La loro morale è la nostra, e in cui Trotsky dice: sì ragazzi, però qua la cosa importante è la lotta di classe, c'è una morale borghese, c'è una morale proletaria, ed è importante, diciamo, non partire da queste discussioni moralistiche. Ecco, io penso che lì vediamo proprio il limite dei progetti di socialismo di Stato del secolo XX, perché credo che la morale è universale, la dignità è universale, e quindi c'è questa esigenza di ripensare il socialismo anche dal punto di vista morale, dal punto di vista dei limiti di questi progetti di socialismo di Stato, che in un certo senso relativizzavano la morale e facevano poi la lotta di classe dipendere da questo dio della storia, e che ha anche un progetto che ha anche i suoi limiti e che ha proprio prodotto le sue tragedie nel secolo XX. Quindi nasce, diciamo, da questo tentativo di recuperare quello che possiamo imparare dal fallimento del socialismo di Stato nei paesi del blocco sovietico, dell'Europa dell'Est, del mondo, e anche però dal limite della socialdemocrazia nei paesi occidentali, dove abbiamo declinato il socialismo sempre in rapporto con lo Stato-Nazione, quindi l'abbiamo un po' confuso con lo Stato di diritto, con il liberalismo progressista, e dall'esigenza di recuperare questo socialismo morale che è internazionalista e che riflette alla libertà e all'eguaglianza in questa dimensione che non si limita soltanto a uno Stato.
0: Oggi c'è un modo di parlare del socialismo, in particolare il socialismo democratico viene definito, che è abbastanza popolare. Pensiamo negli Stati Uniti a quello che è stato, diciamo così, in quest'ultima stagione politica, il socialismo democratico di cui parla Bernie Sanders come leader, no? Diciamo così, di una minoranza, poi chissà, bisognerà vedere le elezioni, di democratici dentro il Partito Democratico americano. Oppure il nuovo sindaco di New York, Mamdani, deputata Alexandra Ocasio-Cortez, sempre negli Stati Uniti, ma anche in Europa parlare di socialismo non è più qualcosa che fa pugni con la realtà, anzi sembra integrarsi dentro alcune aspettative. Allora io la cosa che voglio chiederle è: sono soltanto un club di appassionati di teoria politica, oppure dentro le opzioni che il socialismo pone oggi c'è anche la risposta a un pezzo di quella follia politica che gira per il mondo purtroppo e che risponde al nome di Donald Trump?
1: No, io penso che sicuramente c'è una critica al capitalismo che parte dal recupero di questa tradizione socialista, che è importante, che soprattutto ai giovani comunque comunica una certa critica della società. Però temo di essere meno ottimista, perché credo che purtroppo questa sia comunque una prospettiva limitata ai paesi occidentali, per dirla così. Credo che nei paesi ex comunisti sia ancora molto difficile ritornare a parlare di socialismo, e che senza fare i conti con questa storia del socialismo di Stato e con la questione della memoria con cui abbiamo iniziato, di come se ne parla, cercando di farlo in maniera non ideologica, che poi non vada a servire i progetti capitalisti, è ancora molto importante, uno credo degli snodi fondamentali per tornare a parlare di socialismo veramente in una dimensione globale. Nell'Europa mm-hmm. dell'Est troviamo ancora le destre estreme che comunque fanno anche loro una critica del capitalismo, una critica delle elite transnazionali, dell'Unione Europea, dell'ultraliberismo, ma lo fanno da un punto di vista del recupero di questa visione conservatrice, nazionalista e di destra radicale, che purtroppo ancora fa più appello e comunque riesce ad accogliere, a raccogliere più consensi che questa tradizione socialista, che deve essere molto rivista e ripresentata per essere più attraente.
0: Sono le 11:25 minuti, ci avviamo purtroppo alla chiusura di questa puntata di Pubblica. L'ospite è Lea Ipi, filosofa politica. Con lei stiamo parlando in questa seconda parte della nostra chiacchierata di socialismo. Io voglio chiederle se il socialismo è in qualche modo sufficiente a far smettere le guerre.
1: Ma assolutamente, io credo che sia fondamentale. Il progetto di pace perpetua, che parte con Kant, che sì, era un protosocialista ma non proprio un socialista, sia proprio centrato sul fatto che l'espansione del commercio, delle società commerciali, rende la guerra quasi necessaria. Ogni volta che c'è un conflitto tra gli stati è sempre un conflitto commerciale, che poi noi interpretiamo in modo geopolitico, ma che parte proprio dagli interessi economici. Quindi credo che il socialismo porta avanti un'idea di libertà e di giustizia che renderebbe la guerra, che metterebbe fine appunto alla guerra per come la conosciamo.
0: Io dicevo all'inizio della presentazione che lei in questi mesi, forse tuttora, è ospite al Collège de France, giusto? A Parigi. Benissimo. Ci racconta un po' l'accoglienza che lei ha ricevuto. Lei appunto è una studiosa di fama internazionale, però mi interessa capire in Francia che tipo di accoglienza ha avuto una promotrice di un pensiero che vede nel socialismo, diciamo così, il cardine, no? dei suoi studi, delle sue ricerche.
1: No, io credo che è stata un'accoglienza molto positiva e c'è tanto interesse, anche tanta curiosità. Il problema dei luoghi del sapere, però, delle università, è che sono ormai molto isolati dalla società, che noi non abbiamo più partiti politici, movimenti sociali che riescano veramente a collegare la riflessione e il dibattito intellettuale a quello che succede nei movimenti, nei sindacati, nei luoghi di lavoro o anche nelle vite degli individui. E quindi a me quello che adesso preoccupa è che sì, dal punto di vista intellettuale c'è un discorso anche molto importante, anche molto critico, che si può sviluppare tranquillamente nelle università, che però sempre dipendono, in Francia adesso un po' di meno, però in Gran Bretagna per esempio, dal finanziamento, dal grande capitale per continuare a sopravvivere, e questo rende molto difficile avere queste modalità di comunicazione tra il dibattito intellettuale e poi la vita di tutti i giorni.
0: Non era proprio il brano lento che pensavo di aver scelto, ma va bene ugualmente, perché siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica. Io ringrazio enormemente la nostra ospite di questa mattina, che è stata Lea Ipi. Voglio ricordare, allora, il libro che è appena uscito da un paio di settimane, forse anche meno, Dignità, che è l'ultimo, pubblicato da Feltrinelli, e ricordare anche il precedente libro, Libera, diventare grandi alla fine della storia, questa era la citazione, quel sottotitolo di cui parlavamo all'inizio della nostra chiacchierata, anche lui pubblicato da Feltrinelli, adesso me li farò firmare entrambi e mi farà molto piacere. Vi ricordo che ci sarà un'altra occasione oggi, una occasione per poter incontrare di visu Lea Ipi stasera alle 18:30 alle librerie Feltrinelli di Corso Genova 20 a Milano. Lo ripeto, stasera 18:30, librerie Feltrinelli di Corso Genova 20 qui a Milano. Lea Ipi, grazie tantissimo per essere stata qui con me questa mattina.
1: Grazie a voi, è stato un piacere.
0: E a presto, io invito gli ascoltatori e le ascoltatrici a leggere le cose che in generale scrive Lea Ipi. Bene, la linea passa adesso a Dira Rubini per Cult. Noi con Pubblica ci risentiamo domani, come sempre, alle 11. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao.
2: State ascoltando Radio Popolare.

0: Un saluto alle ascoltatrici, agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi anche quest'oggi. Riprendiamo dopo la settimana dedicata alla campagna abbonamenti indipendentemente di Radio Popolare, la campagna abbonamenti primaverile, in cui abbiamo osservato un palinsesto diverso dal solito. Ne approfitto per ringraziarvi tutti quanti e tutte quante del sostegno che ci avete dato nel corso di questa settimana. Do una informazione di servizio a tutti coloro che hanno deciso di fare un'azione di sostegno a Radio Popolare, si sono aggiudicati una delle targhe da collezione della Bonelli Editore, messe a disposizione da Antonio Serra, che possono venirle a ritirare a partire da quest'oggi, coloro che non l'hanno ancora fatto, nella nostra reception. Chi invece ha richiesto una spedizione, questa spedizione verrà effettuata in settimana. Esaurite queste comunicazioni rispetto alla campagna abbonamenti, grazie ancora. Vi ricordiamo, come hanno ricordato ascoltatrici e ascoltatori che già l'hanno fatto, che è attiva la possibilità di sostenere Radio Popolare con il 5 per 1000, dato il periodo insomma in cui si decidono queste destinazioni, che è proprio questo. E invece vi ricordo che potete scriverci durante questa puntata al 331-62-14013 con WhatsApp, Telegram o con un SMS, con una mail a diretta @radiopopolare.it, oppure potete scriverci anche in altri momenti a cult@radiopopolare.it. Poi vi ricorderò ancora questa mail perché ci sono altre cose per voi. Vi ricordo anche che potete scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare e riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare. Gli argomenti di quest'oggi: riprendendo la programmazione consueta, abbiamo come sempre la rubrica Giallo Crovi a cura di Luca Crovi, il giallo, il noir e tutto quello che ci sta intorno in chiusura di puntata. Sempre nella seconda parte invece riprenderemo i contatti con Barbara Sorrentini, che avete sentito per tutta la settimana scorsa nei nostri notiziari, con il suo diario da canna anche sui social di Radio Popolare, e ovviamente riprendendo il quotidiano culturale riprendiamo anche a collegarci con lei. Mentre per quello che riguarda lo spazio delle arti visive, Tiziana Ricci ci porta a scoprire una mostra dal titolo Somaini, premonizioni, alla Braidense di Milano. Ma il nostro primo ospite, che ringrazio molto per l'attesa del nostro sommario, è uno scrittore che è tornato a trovarci e che scrive romanzi di grande suggestione. Infatti avevamo già ospitato questo scrittore in occasione dell'uscita nel 2024 per Marcos y Marcos di Cucum, che ci ha fatto scoprire un mondo scomparso visto attraverso gli occhi di una donna, la bisnonna dell'autore, Almanda Simeon, quindi il mondo del Quebec visto da coloro che lo abitavano fin dall'antichità. In qualche modo ritorniamo a parlare di storie del passato, ma storie che sono ancora profondamente radicate nella vita dei discendenti di molte persone che vivono in Quebec. Perché con il nuovo romanzo My Can, che forse insomma adesso poi ci faremo dire dove va l'accento per la pronuncia corretta, edito da Marcos y Marcos, Michel Jean, che appunto è tornato a trovarci, racconta un'altra storia, la storia di tanti ragazzi innu. Abbiamo imparato anche grazie a lui a capire qual era un po' la cultura innu. Tre di loro, i protagonisti del suo romanzo, Virginie, Marie e Charles, vivono una vicenda che è esemplificativa, rappresentativa di quella di moltissime decine di giovani innu. Il resto ce lo facciamo raccontare da lui, dandogli il bentornato a Radio Popolare. Buongiorno Michel Jean, benvenuto.
1: Cue, buongiorno.
0: Buongiorno. Sara Giuliani con noi, giusto?
2: Buongiorno.
0: Buongiorno, che ha anche tradotto il romanzo, quindi a maggior ragione, se ritiene di dire qualcosa a sua volta poi ci farà solo piacere, e grazie anche per l'interpretariato. Allora, bentornato, altro grande romanzo, questo penso che le deve essere costato anche molta sofferenza per le ricerche che ha dovuto fare.
1: Oui, parce que ce qui m'a mis sur la piste de cette histoire-là, c'est le témoignage des cousines de ma mère qui ont vécu ce qu'on voit dans le roman.
2: Sì, perché lo spunto per questo romanzo deriva dalla testimonianza che mi hanno offerto le cugine di mia madre che hanno vissuto le esperienze che io racconto nel romanzo.
1: Jusqu'à récemment, personne ne parlait des pensionnaires autochtones parce que ceux qui étaient allés, pour eux, c'était honteux et pour le reste de la société, c'était tabou. Et moi, j'ai découvert l'existence et le fait que les gens chez nous sont allés dans les pensionnats il y a une quinzaine d'années quand les cousines de ma mère m'ont raconté comment elles avaient vécu ça.
2: Per molto tempo non si è parlato di questa storia che ha rappresentato un vero e proprio tabù anche per le vittime che avevano attraversato questa esperienza perché si vergognavano a parlarne. E io stesso ho scoperto di questa pagina di storia una quindicina d'anni fa quando le cugine di mia madre appunto hanno deciso di condividere con me la loro esperienza.
1: E c'était difficile d'entendre ces femmes que je connaissais me raconter qu'elles étaient enfants, elles étaient amenées de force en avion, assises par terre dans un appareil comme du bétail sans siège, que quand ils arrivaient au pensionnat à 1000 kilomètres de chez eux, on leur donnait un numéro à la place de leur nom, on leur coupait les cheveux, on les rasait, et qu'ils étaient interdits de parler leur langue. Et quand j'ai appris ça, ça m'a vraiment brisé le cœur.
2: E ovviamente è stato molto difficile sentir parlare queste donne della mia famiglia che io conoscevo così bene di un'esperienza nella quale erano state prelevate da casa loro, portate a 1000 chilometri di distanza dalle loro famiglie, sedute per terra in un aereo merci e una volta arrivate poi su quest'isola le avevano tagliato i capelli, le avevano private dei loro vestiti e anche del loro nome che era stato rimpiazzato da un numero e ovviamente ascoltarle e raccontare questa storia mi ha spezzato il cuore.
1: Il libro è nato dal bisogno di raccontare questa storia.
2: E quindi il romanzo è nato proprio dal bisogno di raccontare questa storia.
0: Adesso chiedo, perché questo viaggio, che è un viaggio letterario prima di tutto, perché chiaramente si tratta di un romanzo, ma è anche degli elementi di un reportage storico, chiedo a Michelle di fare come se fosse un nostro corrispondente dal passato. Di fare questo passaggio da scrittore per un attimo giornalista, diciamo così, diciamo proprio il fatto, cioè l'evento che si è svolto per un certo numero di anni, in che periodo, in quali zone e quante persone ha riguardato.
1: Donc ça commence à la fin du 19e siècle vers les années 1866.
2: Sì, allora è una storia che comincia alla fine del XIX secolo, intorno al 1876.
1: Pour faire disparaître les autochtones et les assimiler, le gouvernement a créé ce qu'on appelle les pensionnats autochtones, dont c'est pas des écoles, c'est des établissements où on cherchait à assimiler les jeunes, et c'est écrit dans la loi que l'objectif c'est de tuer l'Indien dans le cœur de l'enfant.
2: E il governo, intorno a quell'anno, per riuscire a liberarsi degli autoctoni, ha creato questi istituti, che si chiamavano appunto collegi autoctoni, che stavano all'interno di un quadro normativo della legge sugli indiani, che aveva proprio come scopo, scritto nero su bianco, quello di uccidere l'indiano nel bambino.
1: Tutte le province canadiennes ont eu des pensionnats. Certains ont commencé plus tôt dans l'ouest du pays. Au Québec, ça a commencé en 1936, ma province.
2: E questi istituti erano presenti in tutte le regioni e le province del Canada, erano iniziati prima nella parte ovest del paese e nella provincia del Quebec, la mia provincia, invece il primo istituto è stato aperto nel 1936.
1: E quand on dit pensionnat, on pense à des écoles, mais c'était pas du tout des écoles où les gens allaient apprendre, en fait c'était des établissements où on voulait leur désapprendre leur culture.
2: E quando si parla di collegi ci viene subito da pensare a delle scuole vere e proprie, ma in realtà dove si imparano delle cose. In realtà questi collegi erano stati pensati non come delle scuole in cui imparare, ma delle scuole dove disimparare la propria cultura e le proprie radici.
1: Et les enfants étaient toujours amenés très loin de chez eux. Par exemple, chez nous, ils étaient envoyés à 1000 km sur une île de l'océan Arctique. C'était voulu parce que l'objectif était de les couper de leur famille.
2: E ogni volta i bambini erano portati in luoghi molto lontani, ad esempio nel caso della mia comunità venivano portati nell'isola di Fort George, che si trovava a 1000 chilometri circa di distanza dalla loro comunità, e l'obiettivo era proprio quello di tagliare le radici.
1: E c'est pour ça que l'île s'appelle Maikan, qui veut dire lupo, parce que comme les loups isolent leur proie pour les attaquer, les directeurs des pensionnats isolaient les jeunes pour les attaquer.
2: Ed è per questo che il romanzo si chiama Maikan, che significa lupo, perché un po' come fanno i lupi quando vanno a caccia e che quindi isolano la preda per attaccarla meglio, la stessa cosa veniva fatta dalle persone che gestivano i collegi, cioè isolavano i bambini per poterli attaccare più facilmente.
1: Ma i pensionnats n'ont pas réussi à tuer l'Indien dans l'enfant, ils ont simplement brisé les communautés. Et aujourd'hui, il y a des problèmes sociaux importants dans les communautés parce que ces jeunes-là, pendant 10 ans de leur vie, ont été subi des choses qui les ont traumatisés.
2: Ma i collegi non sono riusciti in realtà nell'intento di uccidere l'indiano nel bambino. Quello che hanno fatto però è stato spezzare questi bambini e questo ovviamente ha avuto delle conseguenze sulle comunità perché questi bambini vivevano 10 anni della loro vita in queste condizioni e ovviamente questo ha delle conseguenze poi.
1: E aujourd'hui dans les communautés autochtones, les indices, les taux de suicide, taux de décrochage, la violence, tout ça c'est plus élevé que dans la population québécoise parce qu'on vit avec les blessures du passé qui sont transformées aux générations. Et c'est pour ça que peut-être que ça parle du passé, mais c'est un livre qui explique surtout le présent.
2: E oggi, se andiamo a vedere le statistiche, all'interno delle comunità autoctone i tassi di violenza, di abuso di droghe, di alcol sono molto più alti rispetto alla popolazione generale e questo ovviamente è dovuto a quelle ferite inferte nel passato ed è per questo che è un romanzo sì che parla del passato ma soprattutto che parla del presente.
0: Grazie. E l'ultima domanda era sempre da reporter e poi torno allo scrittore, era quanti ragazzi e ragazze sono stati coinvolti in questo processo, diciamo che è durato tanti anni?
1: Tous les jeunes enfants autochtones sur 100 ans de génération y sont allés. On parle de plus de 100 000 jeunes qui ont été envoyés dans les pensionnats. 100 000, oui.
2: Sì, è una cosa che ha riguardato ovviamente tutte le generazioni per circa un centinaio di anni e quindi si parla più o meno di 100.000 bambini inviati in questi istituti.
1: Il y en a plus de 5.000 qui ont disparu, morts dans des circonstances obscures. Par exemple, une des cousines de ma mère est décédée, on ne sait pas ce qui est arrivé d'elle.
2: E di questi si stima che 5.000 siano scomparsi. Una di queste è una cugina di mia madre che sappiamo essere morta in collegio, ma non sappiamo che fine abbia fatto poi.
1: E ça aussi ça fait partie des blessures avec lesquelles on vit.
2: E anche questa è una delle ferite con le quali dobbiamo convivere.
0: Beh, nell'esperienza di tutte le colonizzazioni, la cancellazione della lingua e delle culture originarie sono purtroppo un tema ricorrente, così come la violenza verso la natura, gli animali, con questa specie di furia ottocentesca che poi si è protratta anche nel Novecento, di massacro degli alberi, massacro della fauna e di moltissime altre cose che venivano viste come un ostacolo al procedere della colonizzazione. In questo libro questo c'è molto, c'è il rapporto dei tre ragazzi con la natura, che fa parte della cultura Innu, e invece la forza distruttrice non solo delle loro tradizioni, lingua, cultura, ma anche del loro bisogno di entrare in contatto con la natura.
1: Oui, parce que on a d'une certaine manière démonisé les cultures des peuples autochtones.
2: Sì, perché in un certo senso le culture autoctone sono state demonizzate.
1: On était dans des sociétés, les sociétés blanches, où c'est le culte du progrès. C'est le progrès qui dicte les politiques et tout ce qui va à l'encontre du progrès tel qu'on le voit est perçu comme rétrograde.
2: Perché nelle società bianche, nella cultura bianca, il progresso è quello che guida tutto e ovviamente ogni ostacolo a questo progresso è considerato retrogrado e va eliminato.
1: Pourtant, les Innu ont vécu pendant 5000 ans sur leur territoire, les autres peuples autochtones 10000 ans, et ils ont toujours vécu en harmonie avec la nature sans jamais manquer de rien.
2: Eppure gli Innu hanno vissuto per 5000 anni nel loro territorio e altre popolazioni autoctone addirittura 10000 senza mai mancare di nulla e sempre rispettandolo.
1: Parce que dans la philosophie Innu, au lieu d'exploiter le territoire pour créer des villes ou créer ce qu'on appelle les civilisations, on vit avec le territoire et on a besoin du territoire et des autres animaux pour survivre.
2: Perché nella filosofia Innu l'obiettivo non è quello di sfruttare il territorio, ma di convivere con il territorio e con gli altri esseri viventi che lo abitano.
1: Et si on décrit ça comme primitif, moi je dis On est en train de manquer de ressources actuellement et avec le réchauffement climatique, on s'inquiète jusqu'où ça va aller.
2: E se vogliamo definire questo primitivo, bisognerebbe pensare che al momento attuale, no, andiamo incontro a un esaurimento delle risorse, riscaldamento globale, e bisognerebbe interrogarsi su che fine faremo, dove si andrà a parare poi.
1: Alors que dans le monde des peuples autochtones, ben les ressources étaient respectées et on n'avait pas ces problèmes-là. C'était pas des sociétés primitives, c'était des sociétés qui obéissaient à une autre façon de voir le monde que celle que l'on a dans les sociétés occidentales, tout simplement.
2: E nelle società autoctone questi problemi non c'erano perché le risorse venivano rispettate e quindi non erano società primitive, erano semplicemente società in cui appunto che si basavano sul rispetto delle risorse.
1: Mais pourtant ma mère, mes tantes, mes grand-mères se sont fait traiter de sauvages pendant toute leur jeunesse.
2: Eppure mia madre, mia nonna, le mie zie sono state trattate per tutta la loro giovinezza come delle selvagge.
1: Et moi, c'est pour moi c'est pas des sauvages, j'essaie de raconter leur histoire dans mon roman.
2: Per me non sono assolutamente delle selvagge, cerco di raccontare la loro storia con il mio romanzo.
0: Sì, di restituire, no, loro la dignità che meritano e che merita chiunque abbia subito la loro sorte. Torneremo ancora ai personaggi di Virginie, Marie e Charles, che tra l'altro sono in qualche modo anche un simbolo di amicizia, di amore, di resistenza che in qualche maniera attraversa tutto il libro, ma mi soffermerei sul personaggio che diventa anche uno strumento letterario, un arnese letterario, quello della giovane avvocata Audrey Duval che rimanendo sorpresa lei stessa scopre tutta questa enormità di atrocità commesse per così tanti secoli e decide a un certo punto anche di cambiare un po' il suo di approccio. Lei è una carrierista, eccetera, quindi in qualche modo scopre anche qualcosa su di sé.
1: Audrey Duval, au début du roman, elle est un peu, moi m'énerve un peu parce qu'elle fait du bruit avec ses souliers, elle a son auto de luxe, elle a des vêtements griffés, elle paraît superficielle au début.
2: Sì, Audrey Duval è un personaggio che all'inizio, devo dire, mi innervosiva molto, perché con i suoi stivaletti col tacco, no, fa rumore quando cammina, i suoi vestiti firmati, sembra un po' una persona superficiale.
1: E peu à peu, elle prend conscience. Elle découvre à travers le témoignage de cette vieille dame, Marie, qui est une des anciennes pensionnaires, qui vit encore, qui va aller voir pour comprendre ce qui s'est passé. Et sa vision des choses va changer au contact de Marie.
2: Ma poi la sua visione, appunto il suo sguardo cambia molto quando incontra Marie e quando cerca di parlare con lei scopre appunto che un'altra realtà.
1: E per me ça devient un de mes personnages favoris avec Virginie peut-être parce que elle représente en réalité la lectrice ou le lecteur qui connaît pas cette réalité-là, qui la découvre et dont le regard change au fil des pages.
2: E alla fine quindi è diventato in realtà uno dei miei personaggi preferiti insieme a Virginie, direi. Perché rappresenta un po' il lettore medio, no? Che si avvicina al testo con un'idea e il cui sguardo poi cambia.
1: E aussi je voulais montrer que bien sûr ce sont les autochtones qui travaillent à leur propre guérison, mais on a aussi besoin d'alliés. Et Audrey Duval est une alliée.
2: E poi volevo anche far vedere che sì, gli autoctoni devono darsi da fare per guarire queste ferite, ma abbiamo certamente bisogno di alleati e Audrey Duval secondo me diventa un'ottima alleata.
0: Allora, dicevo che saremmo tornati in chiusura della nostra conversazione sui personaggi, sui tre personaggi principali. Avranno destini ovviamente anche diversi, ma vorrei che Michel Jean, che ringrazio ancora per essere stato nostro ospite oggi, ci delineasse, magari attraverso qualche aggettivo, le caratteristiche di ciascuno di questi personaggi, così non riveliamo la storia che è piena di sorprese, anche di fughe, è quasi, in certi momenti quasi un thriller, perché cioè, insomma ci sono dei misteri da risolvere, quindi non posso tanto raccontarvi cosa succede, vi posso dire che c'è della speranza per il futuro, ma vorrei che così, proprio con una piccola puntualizzazione, ci definisse i tre caratteri.
1: Dans le roman, on raconte beaucoup des conditions difficiles dans lesquelles les jeunes vivaient, mais pour moi, c'est pas tant un roman qui décrit les conditions difficiles, un roman qui montre comment les jeunes arrivaient à survivre.
2: Sì, nel romanzo descrivo molto le condizioni difficili nelle quali vivevano questi bambini, ma per me l'obiettivo di questo romanzo non era tanto appunto descrivere queste condizioni, ma mostrare come loro poi riuscissero a sopravvivere in quelle condizioni.
1: Ils sont trois jeunes qui sont là-bas. Marie et Virginie, ce sont des amis, et c'est l'amitié qui existe entre elles qui leur permet de passer au travers.
2: Ad esempio, Marie e Virginie sono due amiche che vivono insieme ed è grazie a questa amicizia.
1: Ils sont trois jeunes qui sont là-bas. Marie et Virginie, ce sont des amis, et c'est l'amitié qui existe entre elles qui leur permet de passer au travers.
2: Ad esempio, Marie e Virginie

0: Dans les communautés autochtones, on parle beaucoup justement de la résilience des Autochtones, mais ce qui nous permet souvent de résister, ce sont ces liens qui existent entre les gens dans les communautés qui sont toujours très forts.
1: E nelle comunità autoctone si parla molto di resilienza e sono proprio questi legami molto forti che si intessono all'interno della comunità che permettono alla comunità di sopravvivere.
0: Parce qu'on dit jamais, mettons, un village autochtone. On dit une communauté autochtone. C'est un signe que l'esprit communautaire est très fort et au cœur même des relations entre les gens.
1: E infatti parliamo di comunità autoctone, non di villaggi, perché è proprio il senso di comunità ad essere molto forte e ad esistere fra queste persone.
0: Et je voulais montrer dans le roman que cette humanité qui existe entre les gens est une force qui existe encore aujourd'hui et qui explique pourquoi, malgré tout ce qui est arrivé, ben on est encore là.
1: E volevo mostrare con il mio romanzo che questo senso di umanità che esiste all'interno delle comunità e che esiste ancora oggi è quello che ha permesso agli autoctoni di sopravvivere fino a oggi nonostante tutte le atrocità commesse.
0: Parce que dans mes romans, même si parfois les sujets sont durs, il est important pour moi qu'il y ait quand même de la lumière qui perce la noirceur.
1: E nei miei romanzi, anche se le tematiche sono spesso molto difficili, per me era importante che ci fosse della luce che arriva a rompere il buio.
2: È vero, rompe talmente il buio che a chiunque avrebbe voglia di andare in Quebec con un nuovo sguardo, cioè il Quebec è un bel posto dove si investe molto in cultura, eccetera. E un pochino abbiamo seguito dall'Europa anche l'autocritica che molti hanno fatto, dico molti di discendenza francese, hanno fatto rispetto a fatti come quelli che sono raccontati nel romanzo. Ecco, ma c'è veramente un movimento di autocritica a livello istituzionale?
0: Non.
2: Non. Vabbè.
0: Il y a eu beaucoup d'évolutions.
2: C'est formale, plus que altro. Formale.
0: Voilà. Il y a des excuses, mais dans les faits, par exemple, le gouvernement du Québec négocie avec les Inuits depuis 50 ans et n'arrive jamais à s'entendre.
1: Sì, diciamo che ci sono state delle scuse ufficiali, però poi se andiamo a vedere i fatti, il governo del Québec è da 50 anni che cerca di trovare un accordo con gli Inuits.
0: Mais par contre, dans l'opinion publique, les Québécois eux-mêmes, qui sont un des peuples les plus ouverts sur la Terre, les choses ont beaucoup évolué de façon positive en 10 ans.
1: Però se invece ci spostiamo nell'opinione pubblica, si è vista una grande evoluzione negli ultimi anni. Infatti la società québécoise comunque è una delle più aperte al mondo e questo si vede.
0: Mais au plan politique, il n'y a pas grand-chose qui bouge parce que ça impliquerait que les gouvernements reconnaissent aux Autochtones qu'ils ont des droits sur le territoire. Et ça, c'est quelque chose qui passe pas.
2: Eh già.
1: Ma a livello politico, insomma, non si muove molto al momento perché...
2: Però dovrebbero dargli delle terre, ecco.
1: Sì, ovviamente il compromesso consisterebbe poi nel riconoscere agli Innu dei diritti che...
0: Mais là, moi, ce qui me donne espoir, c'est que les révolutions ne partent jamais du dessus et partent toujours de la base.
2: Oui.
0: Et la base, pour l'instant, bouge en notre sens.
1: Ma la cosa che mi dà speranza è che le rivoluzioni non partono mai dall'alto, ma partono sempre dal basso e dalla base, e in questo momento vediamo che alla base dei movimenti ci sono.
2: Bene, allora, grazie davvero per questa conversazione, davvero molto interessante, mai altrettanto interessante come il libro, che Mike Hahn, edito da Marcos y Marcos di Michel Jean, che ringraziamo, così come ringraziamo moltissimo anche per l'interpretariato Sara Giuliani che lo ha tradotto. Insomma, da noi si dice non c'è due senza tre, quindi torni a trovarci.
0: On dit la même chose chez nous et grazie mille de nous recevoir et de parler de nos histoires, c'est important et ça nous touche.
2: Grazie.
1: Si dice la stessa cosa anche da noi, grazie per avermi accolto e per ascoltare le nostre storie.
2: Grazie a entrambi, vi dedico un brano di John Trudell, che forse lei ricorda perché più o meno siamo della stessa generazione, che appunto si chiama Blue Indian e che è dedicato a un'altra popolazione che è stata completamente spazzata via dai propri territori, una delle molte tribù degli Stati Uniti che sono state spostate. Insomma, un processo simile a quello che troverete nel romanzo scritto meravigliosamente da Michel Jean. Grazie.

0: Bentornate, bentornati, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Dunque ripeto all'ascoltatrice che ci chiedeva nuovamente di ricordare il titolo del romanzo di Michel Jean, che è stato autore québécoise, che è adesso in Italia per presentarlo e che è stato per la seconda volta nostro ospite in studio, My Can, Marcos y Marcos, dedicato alla storia di Virginie Marie Charles, che rappresentano le decine di giovani innu che furono strappati alle famiglie e deportati in un collegio su un'isola remota del nord del Canada durante la colonizzazione francese del Quebec. Noi adesso ci spostiamo proprio in Francia, perché riprendiamo l'abituale collegamento che la settimana scorsa è avvenuto in altre situazioni e luoghi per via della settimana di campagna abbonamenti con Barbara Sorrentini che si trova a Cannes. Barbara, ciao, bentornata!
1: Ciao, buongiorno, bentornati, bentornata alla
0: ben ritrovati.
1: Soprattutto i neoabbonati e abbonate di Radio Popolare.
0: Sì, sì. Va bene, allora abbiamo un sacco di cose da dirci.
1: Direi di sì, infatti sono talmente tante che vabbè, io
0: diciamo una sintesi.
1: Il diario da Cannes sul sito di Radio Popolare, così almeno per vedere le puntate precedenti lì ci sono insomma tutte le parti già andate in onda. Dunque non saprei da cosa partire, partirei adesso in questo momento, io ero a vedere l'anteprima e ci ritornerò presto di Christian Mungiu, che forse molti ricordano è stato Palma d'Oro a Cannes con quel film sull'aborto clandestino.
0: Sì.
1: Che veramente, ecco, esatto, questo nuovo film si chiama Fjord, ma ne parleremo poi domani con calma. In questo momento la vedo dal grande schermo perché sono uscita dalla sala, c'è la conferenza stampa del film Garance di Jeanne Henry, un altro dei film francesi e a firma femminile, perché come abbiamo detto all'inizio i film delle registe femminili sono tante, sono aumentate veramente, non ci saranno italiani ma ci sono molte donne a firmare film di diverse nazionalità. Garance è uno di questi, ha come protagonista Adele Exarchopoulos, che aveva già vinto la Palma d'Oro con La vita Adele, La vita di Adele, quel film che vedeva coprotagonista Léa Seydoux, che tra l'altro è in altri due film in concorso, per cui ci sono degli incroci abbastanza interessanti. Questa è la storia di un'attrice alcolizzata, una giovane attrice che entra nel tunnel dell'alcol facendo una grande fatica ad uscirne. Lei e la compagna cerca di aiutarla ma con scarsi risultati, fino a che a un certo punto decide, le impongono in qualche modo di cambiare vita. Direi che è un film molto, molto attuale, perché vabbè, chiaramente lo stanno anche dicendo, l'alcolismo non solo nelle giovani generazioni, l'alcolismo è sempre stato presente, però soprattutto dopo il Covid, tra l'altro il film ambientato anche in parte si intravede che c'è il Covid, è diventato un problema molto serio. Lei è davvero brava, forse tra le attrici viste fino adesso è una di quelle che potrebbe meritare una palma. Abbiamo parlato tanto anche di Javier Bardem come possibile palma, grandissimo attore ma anche umanamente, anche ieri in conferenza stampa ha parlato della Palestina, ha parlato del suo problema con Hollywood, che da quando si è schierato apertamente contro Israele hanno iniziato a cancellargli parti e ruoli. Ha parlato di una lista nera di Hollywood di cui non ci sono le prove ma ci sono gli effetti, per cui lui è uno di quelli insieme ad altri che si sono esposti ad aver perso ruoli oggettivamente. Ha parlato del maschilismo tossico degli uomini, attribuendolo agli uomini che ovviamente violentano e stuprano le donne, uccidono le donne, ma anche a Trump, a Putin e a Netanyahu come esponenti di questo maschilismo tossico così presente nella cultura del mondo purtroppo. Ha fatto una conferenza stampa, devo dire, molto, molto politica. Il film è Il Ser Querido di Rodrigo Sorogoyen, uno dei film che insomma sono stati più apprezzati fino ad ora, quindi insomma potrebbe forse entrare nel palmarès. Ecco, queste alcune cose, così sono state talmente tante cose che è difficile riassumere. Anche Cate Blanchett ieri ha fatto la sua masterclass, e anche nella sua masterclass, oltre a parlare naturalmente del suo essere attrice, dei film meravigliosi che ha fatto, si espressa molto sul Me Too, su quanto il Me Too in qualche modo si sia sgonfiato, ha avuto questo momento fortissimo, ma ancora lei vede sempre più uomini a Hollywood, sempre più uomini a tenere il potere anche sulle stesse attrici. Tra l'altro il film di Sorogoyen parla un po' di questo. Questi sono stati i temi più, certo, più forti, almeno poi sono stati ieri, quindi più facili da ricordare.
0: Se invece dovessi individuare uno, due, diciamo, episodi anche artistici, non soltanto legati a ovviamente alle molte esternazioni che in tempi come questi, meno male, insomma, che vengono fatte in situazioni di visibilità come quelle dei grandi festival, se dovessi individuare a tuo avviso proprio, a tuo parere, alcuni dei momenti della settimana scorsa, degli autori oppure dei temi che ti hanno più colpito?
1: Allora, un film che sicuramente ha lasciato il segno è Suden di Hamaguchi Ryuzuke, Hamaguchi perché poi si dicono così ovviamente in giapponese, scritto detto prima il cognome poi il nome. Suden è un film che dura tantissimo. Alcuni ricorderanno Hamaguchi per il film Drive My Car, che non solo aveva vinto a Cannes ma ha vinto anche un Oscar. È un film questo di grande parola, tutto avviene in una sorta di, chiamarla RSA è riduttivo, perché è una specie di giardino in cui i malati di Alzheimer vengono forse rieducati, la parola è un po' azzardata, però di fatto viene rispettato quello che sono stati nella loro vita, c'è un continuo dialogo con loro che li riporta a quello che sono al di là della malattia. La protagonista è Virginia Tirà, che è una educatrice, istitutrice, insomma, all'interno di questa clinica, di questo posto strano che è veramente difficile da identificare, e stringe un'amicizia con una regista giapponese che a Parigi con uno spettacolo dedicato a Basaglia, il che è anche abbastanza incredibile, si intitola Da vicino nessuno è normale questo spettacolo, e quindi ripercorre, e non è casuale perché questa donna, anche lei giovane, è malata di cancro, quindi diciamo che il contesto è veramente drammatico e molto realistico, e non ha tanti mesi di vita, ma tra di loro si crea un legame fatto di discussioni, infatti è tanto di parola questo film, io l'ho visto in lingua originale con i sottotitoli un po' in francese, un po' in inglese, un po' parlato in giapponese, quindi temo di essermi persa veramente la metà del senso di questi lunghi dialoghi, queste lunghe riflessioni sulla vita, sulla morte, sul capitalismo, sul neoliberismo, sul mondo, fatte e scritte da un giapponese di fatto e portate in Europa, perché è girato in Europa e in Francia. E devo dire che questo film è veramente notevole per lo sforzo proprio culturale che c'è dietro a questo lavoro, e anche pur restando tra cultura e realtà che camminano insieme, che camminano a braccetto. E un altro film che potrei segnalare è Gentle Monster di Marie Kreutzer, lei è la regista austriaca, la protagonista è Léa Seydoux, appunto parlavamo di Léa Seydoux, che è in un altro film anche visto stamattina, che è L'Inconnu, però di questo ne parleremo in un altro momento, e lei ha un marito e un figlio, vanno a vivere in campagna, a un certo punto il marito viene portato via dalla polizia con l'accusa di pedofilia. E lei vive, oscilla tra sarà vero, le accuse saranno vere, la sua difesa e le sue giustificazioni invece sono, insomma, una sorta di disconnessione totale dalla realtà, di percezione della realtà in cui lei cerca di credere a lui, ma nello stesso tempo teme di doverlo condannare, non solo moralmente, perché ovviamente l'accusa di pedofilia è un reato e quindi lui rischia il carcere, ed è tutto giocato su questo dubbio che viene insinuato naturalmente anche in chi guarda, su sarà vero o non sarà vero, quindi tutto sulla fiducia, il fidarsi di lui, di chi ha conosciuto e di chi ha sposato e con cui ha fatto un figlio, o questa nuova verità che a un certo punto appunto la porta a questa percezione distorta e più difficile da riconoscere.
0: Benissimo, allora grazie Barbara Sorrentini, ci sentiamo anche domani?
1: Sì, certo. Dai. Ci sentiamo anche domani, poi ci mettiamo d'accordo.
0: Va bene. Grazie Barbara da Cannes. Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: In occasione del centenario della nascita di Francesco Somaini, tra i maggiori scultori del Novecento, la Biblioteca Braidense di Milano ospita fino al 6 giugno la mostra Somaini, premonizioni, l'arte del fotomontaggio, il servizio di Tiziana Ricci.
1: Somaini Premonizioni è un'esposizione curata da Fulvio Irace, che conosciamo bene, docente di architettura, di storia dell'architettura, ha curato molte mostre e questa mostra l'ha curata in collaborazione con la Fondazione Francesco Somaini. Somaini, un grande scultore, e qui presenta un centinaio di lavori che vengono appunto dall'archivio dell'artista. Si tratta di disegni, di fotografie, di documenti e di fotomontaggi, fotocollage. È una ricerca che era sfociata nella realizzazione di una serie di fotomontaggi che qui alla Biblioteca Braidense sono presentati anche in grande formato ed è molto suggestivo. Uno dedicato a New York, erano gli anni dal 74 al 76, poi c'è Mantova, Venezia e poi c'è Duisburg, quindi diverse città. Per circa 10 anni, dal 70 al 79, Somaini affianca alla scultura, al suo lavoro di scultore, la macchina fotografica per rendere più incisiva la sua battaglia contro il decadimento delle città sotto la pressione dell'industrializzazione selvaggia, di una gentrificazione dei borghi storici, e usa questo sistema del fotomontaggio per dare la sua interpretazione creativa. E è molto interessante quello che fa. È molto lungimirante, perché punta il dito su problemi attuali che noi viviamo proprio ai nostri giorni: il problema della gentrificazione, delle città che espellono i lavoratori e i cittadini e diventano città per turisti e per ricchi. E ne parliamo con Fulvio Irace, che appunto ha curato la mostra, e l'abbiamo incontrato davanti al lavoro molto interessante di Francesco Somaini.
2: Qui in questa mostra, devo dire, bella. Io mi aspettavo una mostra documentaria, invece una bella mostra fotografica, anche con anche foto di grande formato, e nelle bacheche il racconto di un progetto che stava a cuore a Francesco Somaini.
3: Sì, un progetto straordinario che sono sicuro piacerà a tutti gli ascoltatori di questa radio, perché è un progetto di un artista, ma anche progetto di una protesta sociale fatta 50 anni prima, 50 anni fa, quindi diciamo quasi una profezia.
2: Parliamo dal 70 al 79 circa,
3: esattamente,
2: giusto?
3: Dal 73 al 79, anni in cui la fama di Somaini come scultore è massima, le sue opere sono in tutti i grandi musei, e lui a un certo punto decide di posare gli scalpelli, gli strumenti della scultura, e prende la macchina fotografica per una forma di protesta sociale che riguardava la rivolta, la ribellione politica ed empatica contro lo strapotere dell'industria, contro lo strapotere del turismo. Ci sono delle fotogrammi su Venezia, morte per turismo, quindi stiamo parlando appunto degli anni 70, ce n'è uno incredibile,
2: quindi,
3: dove si vede
2: una
3: lungimiranza straordinaria di un progetto, diciamo, di, io lo definisco di ecologia globale, in cui praticamente lui dimostra tutta la sua empatia per la terra, per il verde, per la natura, per gli animali, per il corpo, e il motivo per cui anche abbiamo voluto fortemente fare questa mostra qui a Brera è perché io credo che questo messaggio, che negli anni 70 potrebbe essere sembrato provocatorio e non compreso appieno, oggi noi abbiamo una sensibilità verso l'ambiente, verso l'ecologia, verso le grandi questioni sociali, la città che diventa la città dei commerci, la città dei pochi e non la città dei tutti, abbiamo sviluppato una sensibilità che ci consente, quindi noi abbiamo oggi tutti gli strumenti per poter essere vicini all'idea di Somaini.
2: Sì, perché era anche contro la gentrificazione dei centri storici, i borghi.
3: Assolutamente, lui fa una lotta contro la gentrificazione dei centri storici partendo da Mantova, C'è un fotogramma bellissimo in cui mostra un grande pioppo all'interno del Teatro Anatomico di Mantova, dicendo la natura che fa spettacolo, cioè la natura cancellata diventa, diciamo, quasi come una forma di rarità, e parla contro la gentrificazione dei borghi d'arte. Lui non nomina esattamente i temi che noi usiamo, over tourism, però lui parla di Venezia e dice Venezia morirà per il turismo. Quindi, diciamo, è una premonizione, certo, come dice il titolo della mostra,
2: una
3: straordinaria.
2: Lunga. No. Ma quello che non abbiamo detto è che lui lavora coi fotomontaggi. E perché sceglie questa forma di interpretazione creativa su una questione?
3: Sì, lui utilizza la macchina fotografica, che fra l'altro gli era stata consigliata da Ugo Mulas, suo grande amico. Perché, lo dice esplicitamente anche nei suoi scritti, dice la fotografia è il mezzo di comunicazione di massa, l'arte la capiscono in pochi, è riservata a pochi, se noi vogliamo arrivare a comunicare l'urgenza di questo messaggio sociale dobbiamo rivolgerci direttamente, quindi lui pensa alla fotografia e oggi nelle bacheche noi vediamo gli studi, l'officina, come lui l'ha realizzato, ma diciamo in questi grandi pannelli vediamo come lui avrebbe voluto utilizzarli come grandi billboard, come grandi manifesti da affiggere nelle città. Sono immagini che comunicano immediatamente, non hanno bisogno di una mediazione.
2: Mostrano la distruzione di un luogo.
3: Mostrano la distruzione del luogo, il pericolo incombente su un luogo, le torri di Manhattan che incombono sul Piazza Sordello a Mantova, la laguna di Venezia che invade la città e le cupole di San Marco galleggiano nell'acqua, la città di New York che...
2: Con un incidente delle grandi navi poteva anche succedere.
3: Beh certo, infatti c'è una fotografia in cui si vede una grande nave che entra in Piazza San Marco. Questo prima che negli anni 90 Berengo Gardin scattasse la famosa foto,
2: facesse la sua battaglia,
3: che è diventata simbolo, sì, ecco, dell'overtourism di Venezia. Quindi,
2: senta, sì. E queste fotografie che impatto hanno avuto sulla gente, anche sulle istituzioni, sui governi, sui comuni?
3: Ma direi non tanto forte, perché
2: come al solito,
3: come al solito, perché gli anni 70 noi ce li ricordiamo come gli anni di piombo, sono stati anni di piombo, e probabilmente questa protesta di Somaini è stata vista come la bizzarria o lo sfogo di un artista, non è stato compreso appieno il suo valore, mentre ripeto oggi siamo invece nelle condizioni di dire quest'uomo è stato formidabile.
2: Questa interpretazione, sì, creativa,
3: assolutamente.
2: Senta professore, questa qui è la prima di una serie, vero?
3: Sì, è la prima di una serie di tre mostre dedicate al centenario. La prossima sarà in settembre al CASVA, si chiama Giardini Inquieti, che documenta il particolare rapporto che Somaini ha avuto con il verde, un verde inquieto e non ornamentale. E la terza sarà in fondazione, credo a dicembre, nella fondazione Somaini in corso di Porta Vigentina, che si intitola Corpo Urbano.
2: Perché le foto sono sempre di Somaini?
3: Le foto sono sempre di Somaini, però nelle altre due mostre avremo molti progetti anche, cioè proprio disegni di progetti, maquette, plastici, quindi quella più propriamente fotografica è questa qui di Breda.
0: Dunque, Somaini, Premonizioni, il titolo della mostra, la Breda in Sé di Milano di cui ci ha parlato Tiziana Ricci, ed è il momento di Giallo Crovi.

0: Cari amici di Radio Popolare, bentornati a Giallo Crovi. Tutti lo chiamano semplicemente driver ed è il migliore autista in circolazione, sia che debba guidare come stuntman le macchine per i film di Hollywood, sia che debba condurre a tutta velocità per una gang di rapinatori. È lui il protagonista assoluto, che al cinema è stato interpretato da Ryan Gosling nel film noir Drive, di una storia incredibile girata dal regista danese Nicolas Winding Refn, che si è conquistata meritatamente la Palma d'Oro per la migliore regia a Cannes nel 2011. È una pellicola che è tratta da un avvincente romanzo che è stato scritto da James Sellis, che ritorna ora in tutte le librerie grazie a una nuova traduzione di Mirko Zilai per le edizioni Nottetempo. E quindi Drive è un romanzo che potete recuperare e rileggere con altri occhi. Ho avuto l'opportunità di chiacchierare con Sellis all'epoca sulle origini di quella storia. Con Drive, mi confessava, volevo una volta tanto scrivere un romanzo che avesse lo stesso sapore dei paperback con i quali ero cresciuto. Mi riferisco a collane come Gold Medal, Lion, Ace. Volevo realizzare un romanzo che fosse muscolare, pieno d'azione, un pulp crime classico e datato, che potesse funzionare anche ai nostri giorni. Insomma, una storia che fosse più in linea con la sensibilità contemporanea, ma che allo stesso tempo mantenesse quell'aspetto mitico così importante per me di quel genere di letteratura. La maggior parte della storia è frutto della mia invenzione, ma alcune location di Los Angeles sono prese dalla mia vita personale. I canali sotterranei, il ristorante che descrivo alla fine del romanzo, si trovano proprio nella zona in cui abito. Il mio driver è un uomo giovane che è sopravvissuto a tutto e a tutti, uno che ha trovato la sua personale strada nel mondo, un uomo più d'azione che di parole. Inizia la sua storia disconnesso dall'umanità che lo circonda ed è anche circondato da cadaveri. Poi, a un certo punto, scopriamo che raggiunge una sorta di connessione con essa e alla fine della storia si disconnette di nuovo, sebbene solo adesso capisca che c'è qualcosa che ormai ha perso per sempre. Driver è un individualista che è riuscito a scoprire qual è l'unica cosa che può fare nella sua vita e l'ha fatta. Guida, ed è esattamente l'unica cosa che fa, sui set dei film, di giorno e al servizio dei criminali di notte, ed è molto probabile che non riesca a vedere una vera differenza nel fare queste due cose. Drive è un omaggio sincero a tre grandi scrittori che mi hanno formato, Ed McBain, Donald Westlake e Robert Bloch, ma nel mio libro potreste anche tranquillamente trovare un pizzico di Jim Thompson, di David Goodis e di Chester Himes. E con chiarezza James Sellis spiegava che il noir per lui era la tragedia americana, una tragedia ben diversa da quella del teatro classico, che parla delle vite marginali, di quelle agitate, di quelle violente. Il noir, nelle mie storie, ha il suono del blues americano, la sua stessa energia e la capacità di essere popolare e di far suonare la realtà. E così Drive di James Sellis, pubblicato adesso da Nottetempo e nella nuova traduzione di Mirko Zilai, è un romanzo che suona come una ballata malinconica e mi immagino ancora che a interpretarla sia il suo autore, che era davvero un appassionato chitarrista blues. È un libro che non è invecchiato e la nuova edizione lo fa suonare senza tempo, per cui non perdetevela.
1: E grazie ancora una volta a Luca Crovi che cura Giallo Crovi, lo ricordiamo ancora una volta, un titolo che ci riporta sempre alla memoria Carlo Oliva, a cui era intitolato Giallo Oliva, la storica rubrica di Giallo che molto spesso, che per tantissimi anni Carlo ha curato proprio all'interno delle trasmissioni culturali di Radio Popolare o di Notturnover negli anni 90. Lo ricordo anche perché a seguito della settimana di campagna abbonamenti che abbiamo fatto, credo proprio che valga la pena di ricordare anche alcuni dei grandi personaggi che hanno fatto la storia di questa radio, proprio perché ne stiamo celebrando il 50esimo. Nell'ultimo minuto, prima delle notizie, faccio in tempo a dirvi che coloro che si sono abbonati da poco o hanno da poco fatto un'azione a sostegno di Radio Popolare, come una donazione, un ritocco, una tessera e così via, possono ancora aggiudicarsi un paio di coppie di biglietti per il Fringe Me. Festival diffuso di cui abbiamo parlato la settimana scorsa proprio per lanciare questa proposta nei quartieri di Milano, un festival che ha già avuto molto successo nelle passate edizioni. Scrivete se volete una coppia di biglietti, poi vi spiegherò via mail come potete selezionare lo spettacolo a cult@radiopopolare.it. Qualcuno l'ha già fatto, ma ci sono ancora un paio di coppie di biglietti per voi. Quindi cult@radiopopolare.it, se volete andare a vedere uno degli spettacoli, magari proprio in un quartiere che per voi è comodo a Milano, del Fringe Me 2026. Un saluto da Ira Rubini, riascoltateci in podcast, scriveteci appunto a cult@radiopopolare.it e adesso ci sono le notizie, a risentirci.

Radio Popolare presenta Musica Leggerissima. In studio Davide Facchini.

Allora, ammetto di far fatica a tornare alle vecchie abitudini. Cioè, preparare la trasmissione, arrivare in un orario congruo, ricordarsi di spostare l'auto, controllare lo studio, che sia tutto ok. Non so chi ha usato questo studio nei giorni precedenti a questo, durante la campagna abbonamenti, ma ci vedi poco, caro collega o cara collega, ci vedi meno di me, e ce ne vuole. Va bene, come tutti quelli della campagna abbonamenti, anche quelli appena trascorsi sono stati giorni molto intensi per noi, immagino anche per voi ascoltatori di Radio Popolare e ascoltatrici di Radio Popolare. Come sempre, il giorno dopo vive di ringraziamenti a tutti coloro che sostengono Radio Popolare, in primis a tutti coloro che hanno fatto l'abbonamento o il rabbocco dell'abbonamento proprio in questi giorni, ma anche durante tutto l'anno, ricordando che certo l'abbonamento fa anche cose cattive, anche musica leggerissima va in onda grazie ai vostri abbonamenti. Sono stati giorni di tantissime parole e musica limitata, per cui verrebbe da dire proviamo a fare una trasmissione prettamente musicale. Se vabbè, intanto noi lo annunciamo, sarà così, poi vediamo se sono le consuete promesse da musica leggerissima. Quel che è certo è che iniziamo magari con un po' di calma con gli Al Jay.

Ciao carissimo, quanti abbonamenti nuovi sono stati portati a casa? Paolo. Ciao caro, ma pensa, alla fine com'è andata la campagna abbonamenti? Ne valsa la pena di tutto, questo sbatti? Cari, sono solo due dei messaggi che sono arrivati in questa, durante questo primo pezzo. Certo che ne vale la pena mantenere sto posto ancora in piedi. Voi. Cioè, dovete dircelo voi se vale la pena. Perché lo fate voi. Anche noi, ma anche voi. Sì, bene, e poi c'è questa roba qua. Che c'è. Ci sono una serie di iniziative che sono state lanciate attraverso o durante l'abbonaggio. Ovviamente gli ascoltacori di fine giugno, i cori che si riuniranno per tutta, che riunirete voi in tutta la città per cantare nell'ultima settimana di giugno. Ah, poi nel suo piccolo la Selling Disco, di cui parleremo anche durante questa puntata di questa trasmissione che si chiama Musica Leggerissima. Bentrovate e bentrovati, non ci sentivamo da 10 giorni circa. Mancato? No! Siamo qui, sono le 13.23, siamo in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. Oggi una quarantina di minuti scarsissimi di musica per chi non ha voglia di niente. Voi scrivete che io leggo al 331-6214013, via sms, telegram e whatsapp. 331-6214013, la mail invece è diretta at popolarenetwork.it. Ricomincia, per cui ricordiamo il podcast da www.radiopopolare.it, dove riascoltare tutte le trasmissioni presenti e passate. E un muro di Facebook di Musica Leggerissima che sarà in qualche modo da far ripartire. Seconda cosa di oggi. Non so com'è, questa settimana è iniziata con un brano che si chiama La voglia di fare all'amore. Che ti fa fare le cose, La voglia di fare l'amore.

eccovi qui che vi ritrovo. Nella vostra bizzarria. Nella vostra bizzarria e nel vostro, nelle vostre modalità di critica e di apprezzamento. Per esempio, 331-621-4013. Questo brano è andato a ritmo con la grattugia del parmigiano reggiano. A me ricorda tanto i primi Blu Vertigo. Inquietante, scrive Ren. Molto bello il messaggio di Silvano. È complicato broccolare sentendo la tua voce in sottofondo nella radio. Nella sua radio. Ah, di lei o di lui che stai broccolando? Quindi tu stai broccolando una persona che sente Radio Popolare. Beh, parte bene comunque. Tra l'altro broccolare è un termine... insomma... insomma, non proprio nuovo nuovo. Questo brano è un distillato di filosofia esistenzialista. Addirittura... questo brano è geniale, vabbè, insomma, non riuscite a fare delle critiche normali. Attenzione, mi scrive la Marghe al 331-621-4013. È uscito l'ennesimo sequel del libro di Trainspotting? È vero? Adesso non rimetto Last for Life, vabbè, adesso è tutto. Vabbè, ne riguardiamo subito dopo questo secondo brano. A questo punto mi farò una ricerca. Sì, perché avevo detto che iniziavo piano, ma non sto iniziando pianissimo, eh.

No, madonna mia, è vero, è uscito un nuovo libro di Irene Welsh, il terzo seguito di Trainspotting. Men in Love, uomini innamorati. Vabbè, ci fanno il film? Pensa. È uscito il nuovo disco di Filo Spada, mettete Slovenia che è un pezzone. Me lo segno sulla fiducia. Comunque, ragazzi, senza alcun tipo di argomento, solo parlando così del più del meno, state scrivendo tantissimo. Mi è mancato il palinsesto normale, eh? Vi è pesato l'abbonaggio, eh? Sì che vi è pesato l'abbonaggio. Volete meno abbonaggio? Abbonatevi di più. Abbonatevi tutti che siete solo in 17.000. Così smettiamo di fare la campagna abbonamenti, va. E siamo tutti un po' più contenti. Oggi ho mangiato pasta con i broccoli. Va bene lo stesso broccolare? Devo smettere di bere, sì, sì. Il brano e la voglia di fare l'amore è l'istinto di sopravvivenza della specie. Tutto si tiene perché love is in the air. Va bene, allora niente, su Internazionale di venerdì, che non ho avuto modo di leggere, ovviamente ai tempi di George W, che non riesco più a leggere l'Internazionale, e nel senso del tempo ovviamente, non dell'altro, sì, è uscito il nuovo Trainspotting come libro, uscirà anche il film? Pare di sì. Sarà una cagata? Probabile. Cosa facciamo? Salutiamo Giulia, che stasera arriva a Milano e che è andata al concerto di Ren, Beata lei, dalla colonna sonora di Trainspotting, perché così al volo l'abbiamo trovata tutta la colonna sonora di Trainspotting. Avremmo potuto mettere tutte le canzoni più famose, i Pulp, i New Order, Atomic, e ovviamente Last for Life, ovviamente Fatboy Slim, e invece sono andato a cercare sempre da quella colonna sonora qualcosa di un pochettino più ricercato. Sembra Iggy Pop, ma è un brano, chiamiamolo, secondario. Qua nel film sono loro che fanno di tutto per prendere i soldi per comprarsi la droga. Quando a un certo punto ruba il ricettario di un medico anche. Presente Trainspotting, no?

Vabbè, questo pezzo di Iggy Pop dalla colonna sonora di Trainspotting, dove loro fanno tutte delle cose illegali, è il brano ideale per introdurre, e anzi reintrodurre, tornare alle notizie leggerissime, di musica leggerissima. Nella sottocategoria illegalità irrisolte. Per illegalità irrisolte segnalo dalla Prealpina, il frontaliere dell'immondizia è stato individuato e multato. Il frontaliere dell'immondizia, 100 euro di multa nei confronti di un cittadino svizzero che ha valicato il confine e ha riempito un cestino di cantello in provincia di Varese con alcuni rifiuti. Alcuni cittadini cantellesi hanno segnalato comunque un generico aumento dell'abbandono di rifiuti elvetici sul territorio. Ma perché non c'è più quella trasmissione lì che ci facevamo un'inchiesta? Dobbiamo passare alla metro regione questa. E poi musica alta e velocità folli. A Venezia è rivolta contro, virgolettato, i barchini Maranza. Cofani elaborati di subwoofer. Armati di subwoofer e sparate a tutta velocità tra rie e canali del centro storico di Venezia, che impediscono ai residenti di dormire. Istanza al nuovo sindaco. Viene eletto mo il nuovo sindaco, chissà chi vince. Hanno governato talmente bene in questi. Poi Venezia, proprio bene, perfetti loro. Dopo le 23, quando i ristoranti chiudono, i barchini iniziano a sfrecciare nei canali, tenendo musica altissima e trattando il centro storico come se fosse una discoteca. La stagione dei Maranza in barchino, ah, è così, barchini Maranza o Maranza in barchino, è appena iniziata. Si tratta di un fenomeno stagionale che si intensifica con l'arrivo dell'estate. Bravo. Prossima cosa, musica leggerissima, cover. Stagionale che si intensifica con l'arrivo dell'estate. Bravo. Prossima cosa, musica leggerissima, cover.

Eccoli qui che vi riconosco. 331-621-4013. Ecco come rovinare una bella canzone, Livio. Allora, a parte che secondo me no, questa versione di Kaiser Chiefs è piuttosto catchy. Ma a parte quello, dai, la versione originale basta, fa parte di quella categoria canzoni bellissime che però abbiamo sentito troppo, che hanno rotto le palle, abbiamo sentito troppe volte. Va bene, però nel rispetto dell'opinione di tutti, che sono tutte uguali, ma alcune più uguali di altre. Allora, 331-621-4013. Barchini Maranza, non vedo l'ora che mio nipote, 6 anni, veneziano quasi doc, abbia il patentino per portare il barchino. Così facciamo insieme il tuning e gli piaccio pure le, e piazzo pure le luci LED che cambiano colore. Bravo o brava, Mick? Ora, Armando, questa versione se la ballerebbero pure i Creedence e Marvin Gaye. Bravo, Armando.

finalmente messo sta pezzo, anche se è una cover. Poi il feroce cantello dei rifiuti, il cartello dei rifiuti, il cantello dei rifiuti. Quando lavoravo a Lugano, il mio capo italiano naturalizzato svizzero ci diceva di buttar giù tutto in Italia, il maledetto bastardone, Albe. Andrea mi invita a bere lo spritz. E chi sono io per dir di no? Allora, so io chi sono per dir di no, sono in detox. Però la segnalo, il Virgilio, nel senso della scuola, domenica prossima propone una grigliata e DJ set e aperitivo. E la serata sarà dedicata alla raccolta fondi a sostenere i ragazzi del liceo Virgilio coinvolti nel rogo di Cramontanà. Bravo Andrea, ti ringrazio, rimandamelo magari giovedì o venerdì che lo ridiciamo. E poi torniamo su temi leggerissimi. Dagel Alterun, svizzero però. Ciao Facco, confermo i barchini truzzi, abito a Venezia. I ragazzini di 13-14 anni hanno motori da 40 cavalli, corrono come pazzi e ascoltano musica di merda. Allora, ascoltano musica troppo alta? Sì. Di merda no, perché non siamo noi a far la figura, ancora devo ripeterla sta roba, che facevano i nostri genitori con noi. Detto questo, ma 13-14 anni sei già lì con... Eh sì, perché come il motore, il motorino, è uguale? Cioè, porti il barchino come il motorino? Cioè, ma a Venezia hanno fatto sto autogol qua? Veramente? Non ce la fanno?

Eccola qua, quella che non piace per niente a Facchini. Brutta, sto pezzo qua. Pa, pa, pa, pa, para, pa. Pa, e quindi il trucco è quello lì, è fare il pa, pa, pa, para, para, pa. Giusto. Bella bella, eh sì, Chloe, sono d'accordo con te, bella bella. Il brano di prima era Early Through the Grapevine nella versione di Kaiser Chiefs. Il gruppo di Shazam ci è rimasto un po' male perché non l'ha trovata, lo so, ragazzi, va così. E bisogna mettere tutte le robe che poi trovate con l'applicazione. Flottiglia intercettata, tutti gli occhi su Gaza. E come, sì, certo, dovremmo tenere sempre tutti quanti gli occhi su Gaza. Siamo quasi in chiusura. Per la rubrica, torniamo con le rubriche, va. La rubrica, oh, sai chi c'è in tour? C'è Alex Patterson. Elisa Gracci dirà: chi? Esatto, eccola là, chi? C'è in tour Alex Patterson in Italia, altrimenti conosciuto precedentemente con il nome del suo progetto musicale, si chiamava The Orb. Da Londra, in DJ set, in versione solista, Alex Patterson in tour in Italia. What were the skies like when you were young? They went on forever. We lived in Arizona, and the skies always had little fluffy clouds in them, and they were long and clear, and there were lots of stars at night. And when it would rain, they were beautiful, the most beautiful skies, as a matter of fact.

Bello, né? Alex Patterson, dici chi? Cazzo, ma che pezzo che ha fatto con The Orb? Sì, avete apprezzato anche voi. Avete scritto. Va bene. Ciao Davide, dillo in radio che oggi dalle 17 c'è un presidio in Piazza della Scala, ribattezzata Piazza Gaza, a sostegno della flottiglia, l'abbiamo detto, bravi. Di ben meno importanza, ma segnalo comunque l'iniziativa Ascolta Cori con Gianmarco Bacchi e la band che organizzano i cori sparsi per tutta la città nell'ultima settimana di giugno. State su queste frequenze per ogni tipo di informazione, nonché la Silent Disco in gratis anche quest'anno il 4 di luglio con i DJ della radio che si alterneranno nelle tre console. Voi potrete decidere cosa ascoltare. Ci sarà anche Elisa Gracia a fare il DJ set, che tra poco insieme a Dario Grande condurrà la nuova puntata di Volume, che ha un sacco di arretrati essendoci stati gli abbonamenti, perché tutto è voluminoso, è voluminosa la puntata di oggi. Musica leggerissima torna, lo so, è andata così, è finito l'abbonaggio, torniamo domani alle 1:15 in diretta, ciao!

0: ci vengono a disturbare, Dario.
1: Ci siamo.
0: Buongiorno.
1: È vero, proprio quando dobbiamo entrare, dare i saluti, ci vengono a disturbare nello studio 2.
0: Ehi, buongiorno, bentrovati a Volume. Ritorna la settimana tradizionale di Radio Popolare e ritorniamo anche io e Dario in diretta dalle 2 alle 4 tutti i giorni qui su Radio Popolare.
1: Vero, buongiorno. Non ci sentiamo da un venerdì, insomma, di due settimane fa. Sembra passato
0: di una settimana fa, non
1: sì,
0: due.
1: Cioè non lo scorso, ma
0: sembrano due.
1: Esatto,
0: invece...
1: sembrano due.
0: E invece una.
1: Ci ricordiamo ancora come si fa?
0: Sì, spero di sì. No, è stata una settimana intensa davvero questa della campagna abbonamenti. Anche ringraziamo tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici che si sono abbonate e soprattutto, per quanto ci riguarda, tutti coloro che sono venuti all'aperitivo di Radio Popolare, che ci ha visto noi musicali, ecco, alternarci alla console. Quindi grazie davvero a tutti voi e stiamo pensando di rifarlo, perché ci è piaciuto così chiacchierare un po', bere, ascoltare della musica con voi. Quindi stiamo pensando, meteo permettendo, di riproporre un po' di aperitivi musicali qui a Radio Popolare.
1: Peccato, allora, non è stata questa settimana.
0: No, è vero, è vero.
1: Avremmo avuto caldo africano e...
0: e sole, e caldo e musica. Vabbè, lo rifacciamo comunque, promesso.
1: Sì,
0: allora,
1: sì, sì.
0: Quest'oggi e questa settimana tante cose di cui parlare. Sono usciti tanti dischi anche la scorsa settimana, quindi un po' di musica arretrata da farvi ascoltare. E non solo, anche cose che ovviamente ci piacciono e vogliamo riproporvi, delle belle novità musicali. E come sempre anche un ospite, e tornano i mini live dal vivo.
1: Esatto, e tornano con un giovane musicista che viene a trovarci con il suo disco d'esordio, che si intitola Esordienti 1994. Ci dice qualcosa probabilmente sulla sua età di nascita, e lui si chiama Scar. È nato a Bari ma vive da un po' di tempo a Milano, quindi insomma gli chiederemo anche com'è stato questo passaggio da Bari a, insomma, la capitale lombarda. Vedremo.
0: Bene, bene, da Bari a Milano. E quindi oggi musica dal vivo, non solo faremo anche un po' un excursus musicale interessante tutta la settimana con il nostro nuovo album della settimana, ve lo sveliamo magari tra pochissimo quale sarà, un disco italiano molto bello che avete già ascoltato qui a Volume. Allora dai, cominciamo con la musica, abbiamo un po' di cose da farvi ascoltare. Io quando escono dei nuovi singoli dall'album degli Ice Age lo propongo sempre, perché mi piace proprio iniziare la settimana con loro, con questa band danese. Esce presto il loro nuovo album, penso questo venerdì, la canzone è The Week.

0: sembra un po' un brano di altri tempi con questo ritornello. Life is for the weak. Loro sono gli Ice Age dalla Danimarca e loro stessi dicono: le canzoni di questo disco, che uscirà il 29 maggio e si chiamerà For Love, Grace and the Hereafter, le canzoni dovevano essere immediate, urgenti, crude e veloci. Volevamo cercare di eliminare qualsiasi peso superfluo, trovare sfoghi di energia e ciò che ci entusiasma di più.
1: Wow.
0: Entusiasma molto anche noi.
1: Beh,
0: questo, davvero questo disco si fa sempre più interessante, lo ascolteremo molto bene. Dal 29 maggio in poi esce per Mexican Summer il nuovo album degli Ice Age.
1: Non vediamo l'ora, speriamo di vederli presto anche dal vivo in Italia.
0: Yes.
1: E ci spostiamo su un altro progetto che era da un po' che, insomma, non sentivamo. Sto parlando degli Yard Act. Loro sono una delle nuove band dell'ondata recente di post-punk britannico, attivi dal 2022 con la storica etichetta Rough Trade. Sono di Leeds, più o meno nel cuore dell'Inghilterra, e insomma sono, il loro stile musicale è noto più che altro anche per i testi molto che raccontano la provincia inglese, molto cinici, molto satirici, raccontano di personaggi falliti, di ovviamente anche un sacco di cose legate alla società di oggi, capitalismo, gentrificazione, classe sociale. Sembra che stiano cambiando un pochino sound, già si era intuita questa cosa nel loro secondo disco, che ormai è però di 2 anni fa, del 2024, e ora stanno per tornare. È uscito per adesso un nuovo brano che andiamo ad ascoltare, sono gli Yard Act, questa è Redeemer.

0: Si intitola Redeemer, il nuovissimo singolo degli Yard Act.
1: E... Sì. Scusate, abbiamo avuto un piccolo problema tecnico, ma ci siamo.
0: Ma ci siamo, il nuovissimo singolo degli Yard Act, molto teatrali in questo nuovo brano. Fateci sapere anche voi che cosa ne pensate nell'attesa del loro nuovo disco. In realtà non hanno ancora comunicato nulla riguardo il titolo, data prevista di uscita, però
1: mistero.
0: Probabilmente, insomma, sì, qualcosa bolle in pentola se è uscito questo brano. Fateci sapere al 331 62 14 013 che cosa ne pensate. E poi sì, ci siamo anche su Instagram, non l'abbiamo ancora detto, più o meno.
1: Allora, in questo periodo stiamo avendo un po' di problemi, Instagram ci cerca di boicottarci, ma noi cerchiamo di fare di tutto per essere con voi, quindi se volete potete vederci, non so ancora per quanto, su dar.grande e Elisa Graci Radio. Ci proviamo a fare la nostra diretta Instagram quotidiana.
0: Vero.
1: Allora, una collaborazione molto interessante tra Rostam e Clairo. Rostam, uno degli ex, diciamo, Vampire Weekend, lo sentirete anche dai suoni di questa canzone, il suo, diciamo, contributo nel suono di Vampire Weekend era piuttosto importante, quello di Rostam Batamgli, è difficilissimo il cognome, infatti ha deciso di chiamarsi solo Rostam. Con Clairo insieme, loro avevano già lavorato nell'album di debutto di Clairo del 2019, lui l'aveva proprio prodotto. E adesso, dopo un bel po' di tempo, sono tornati a collaborare per invece l'album di Rostam. L'ascoltiamo, questa canzone si chiama Hardly ed è la collaborazione tra Rostam e Clairo.

0: Si chiama Hardly questa collaborazione tra Rostam e Clairo, molto carino tra l'altro. Rostam dice cose molto molto belle di Clairo, che conosce già dal 2019 perché avevano collaborato all'album di lei, all'album suo debutto Immunity del 2019, e lui dice: sono felicissimo che Clairo abbia potuto apparire nella mia canzone e cantare così, perché ho sempre amato il modo in cui la sua voce comunica ottimismo, che è insomma una bella cosa. Clairo, in arte appunto Clairo, che avete sentito nell'ultima parte di questa canzone di Rostam, che potrebbe tranquillamente essere un brano dei Vampire Weekend, quel tipo di atmosfera.
1: Perché no, perché no?
0: E non a caso.
1: Andiamo avanti con un'altra uscita che mi è piaciuta molto, ovvero il nuovo singolo dei Modest Mouse. Avevamo già ascoltato un'anticipazione di quello che sarà il nuovo album della band. Parliamo di uno dei gruppi, dei progetti fondamentali dell'indie americano, insomma, negli ultimi 30 anni attivi da più o meno inizio anni 90, i Modest Mouse di Isaac Brock, e torneranno loro il prossimo 5 giugno con quello che è l'ottavo disco, An Eraser and a Maze. Questo è il titolo, a 5 anni dal precedente, e insomma tornano con i loro ritmi molto sghembi, molto irregolari, i loro testi esistenziali. È uscito appunto il secondo assaggio di questo nuovo disco, si intitola Third Side of the Moon, Modest Mouse.

0: Mi colpisce che torna la Luna nel mondo dei Modest Mouse, che già avevano dedicato alla Luna, ai pianeti, il mio disco preferito dei Modest Mouse un po' di anni fa.
1: Esatto, me l'avevi già segnalato anche la volta scorsa. L'ho segnato, me lo devo approfondire. Third Side of the Moon, il terzo lato della Luna, questo è il nuovo singolo dei Modest Mouse, che tra poche settimane arrivano con tutto il nuovo disco. E ci scriveva anche Mari, che
0: sì,
1: alla fine sì, ce lo siamo perso forse, ma c'è il titolo del nuovo degli Air Duct, è You're Gonna Need a Little Music, uscirà il 21 luglio. Ho trovato anche che il 17 ottobre suonano pure in Italia, a Milano, quindi segnatevi anche questa data.
0: Molto
1: sabato
0: bene.
1: 17 ottobre.
0: E grazie Mari.
1: Esatto.
0: Grazie mille, continuate a farlo, scriveteci al 331-6214013 oppure ai nostri profili Instagram Elisa Graci Radio e dar.grande. Ci lasciamo con Widow Speak, un disco che ci piace tanto, questo del duo newyorkese Soft Cover, la canzone che ascoltiamo, e ci ritroviamo subito dopo e vi annunciamo il nostro album della settimana.

0: bentornati, questa è Volume su Radio Popolare, sempre qui Elisa e Dario fino alle 16 e il lunedì a quest'ora più o meno vi presentiamo il nostro album della settimana, le canzoni che accompagneranno ogni giorno della nostra settimana insieme e siamo molto molto contenti finalmente di poter ascoltare con calma e per tutta la settimana il nuovo album di Di Martino, L'improbabile piena di Loreto. E con noi in studio ci ha raggiunto colui che lo ha intervistato proprio un paio di settimane fa, l'abbiamo ascoltata l'intervista sempre la non quella settimana scorsa, quella prima. E quindi Nicolo Vecchia, benvenuto, buongiorno.
1: Ciao, per un attimo sedendomi da questa parte del tavolo ho pensato fosse ancora la campagna abbonamento Radio Popolare.
2: Non è ancora finita.
1: Sosteneteli. No, sosteneteli.
0: Siamo in quel loop lì ancora. Allora,
1: diciamo così per gli ascoltatori e le ascoltatrici, la campagna abbonamenti vale sempre. Cioè, sì. Potete abbonarvi a Radio Popolare tutto l'anno, noi ve lo consigliamo. Invece vi consigliamo in questo caso il ritorno in dimensione solista di Antonio Di Martino, in arte Di Martino.
0: Sì.
1: Peraltro io non sono potuto andare a vedere il concerto che ha fatto l'11, quindi lunedì scorso, al Filodrammatici qui a Milano, in solo, in acustico, chitarra e voce. Mi hanno detto che è stato veramente bellissimo, anche con un cameo di Cristina Donà, si vede sia sulla pagina di Martino che su quella di Cristina Donà su Facebook il video di quella esibizione, in particolare dell'Oro del Fiume, quindi una delle canzoni nuove, un duetto che non ha a che fare con quello che c'è sul disco, ma è stata una sorpresa live, davvero molto bello. E questo disco è un disco effettivamente di canzoni molto scarne, per cui ha senso che Antonio Di Martino porti in giro questi nuovi brani in questa versione estremamente solitaria e scarna. È un disco in cui però ci sono anche tante persone che hanno collaborato con Di Martino e che in qualche modo rappresentano una generazione di musicisti e di insomma persone che hanno a che fare con la musica, penso in particolare al produttore Roberto Cammarata, che fanno parte di quella generazione lì e anche di quel luogo, cioè della Sicilia, di Palermo in particolare. Roberto Cammarata è un produttore che ha firmato alcune importanti insomma band la più recente sono i Santa Marea, sono prodotti da lui, ma ovviamente il gruppo più importante prodotto da Roberto Cammarata in questo momento non mi sta venendo in mente.
0: È un classico.
1: Lei, palermitana, ha una bellissima voce. Lui, sono in due.
0: Oh, oddio, ora mi fai le ci fai il
1: sono, mamma mia. Sì, sì, sì. Adesso mi verrà in mente. Vabbè,
0: ci fai l'indovinello. Ascoltatori,
1: con il culo, ciao ciao.
0: Ah, sì,
2: lui è Fausto Lama, non mi viene in mente però la
0: rappresentante di Lis.
1: La rappresentante
0: di Lis, con il culo ciao ciao.
2: Esatto,
0: quello
2: esatto,
0: è stato l'aiutino.
1: E beh, in effetti così. Allora, quindi Roberto Cammarata è l'artefice dei suoni di questo disco, è anche il fratello di Fabrizio Cammarata, che pertanto conosciamo. Mm-hmm. E Fabrizio Cammarata è un altro degli ospiti, c'è anche Serena Ganci, già Iota Tola. Insomma, c'è una ballotta di amici e di compagni di strada, c'è la sicilianità, c'è la palermitanità, perché il fiume Oreto è il fiume di Palermo.
0: Sì.
1: Ci sono quindi anche le storie del nonno di Martino che ricordava
0: animali, bestie,
1: animali fantastici,
0: strane.
1: Cioè ci sono davvero
0: un fiume che si popola di cose pazzesche.
1: Ci sono proprio tante storie ed è un disco fluviale, è un fiume, non è un mare, è una introspezione, un viaggio interiore, insomma ci sono davvero tante belle cose e mi fa piacere che adesso la canzone la racconti proprio Antonio Di Martino, perché l'ha scritta lui e quindi la racconta meglio di me.
0: La racconta lui nell'intervista che hai tu realizzato con Di Martino pochi giorni fa, Contemplare il cielo attraverso le dita, ce la facciamo raccontare direttamente da lui, Di Martino. Grazie Nicolo Vecchia.
1: Grazie a voi.
3: Mi piaceva indagare sul mistero, sul fatto che alla fine noi stiamo vivendo su questa terra, viviamo una vita e ci interroghiamo, però nessuno di noi realmente ha una risposta. Cioè il Papa il Dalai Lama, cioè nessuno, neanche i materialisti hanno una risposta reale su cosa ci aspetta, su qual è la nostra funzione in questo momento sul... E avevo bisogno di scrivere una canzone così, e sono cosciente del fatto che comunque è un interrogativo abbastanza a cui è difficile dare una risposta, e quindi è abbastanza complicato, perché deve metterti un attimo nella prospettiva, ascoltando una canzone, anche di porti delle domande. Però secondo me il cantautore oggi deve anche assumere questo compito, cioè la canzone ha questa grandissima dote che ha, come diceva Battiato per recitarlo, ha questa capacità di dire qualcosa di complesso attraverso un mezzo leggero che è la canzone. E in questa canzone volevo porre un interrogativo molto complesso, cioè del tipo: cosa stiamo facendo qua in questo momento? Dove stiamo andando? Cosa c'è dopo? E farlo attraverso una canzone, secondo me, in questo momento mi sembrava la cosa giusta da fare. Cioè la canzone deve assolvere anche a questo compito di fare porre le domande all'ascoltatore. E ho immaginato questo gesto semplice di guardare il cielo attraverso le dita, cercando, no, di quasi recintare l'infinito cielo attraverso le dita della mano, che è un gesto che fanno i bambini. Io lo faccio spesso per coprirmi dal sole, per guardare attraverso i rami il cielo, ed è un gesto da mortale. È un gesto da... cioè noi cerchiamo di trovare una risposta con i limiti del nostro corpo, cioè, quindi il personaggio della canzone cerca di aprire uno stargate temporale nella sua vita, ritornare bambino per capire se stesso da adulto. In qualche modo.

0: Contemplare il cielo attraverso le dita, la canzone che apre il nostro ascolto del nostro album della settimana di Di Martino, L'improbabile piena del Loreto. Lo ascolteremo tutta la settimana, un disco uscito l'8 maggio, lo scorso 8 maggio, che però abbiamo voluto recuperare questa settimana dopo la nostra campagna abbonamenti e insomma ci sembrava il caso di ascoltarlo tutto con calma dall'inizio alla fine, almeno per questi 5 giorni. Di Martino sarà in nostra compagnia, in vostra compagnia.
1: Settimana scorsa, esatto, non eravamo in onda con Volume, sono successe un sacco di cose
0: Sì.
1: che insomma non vi abbiamo raccontato, quindi può essere che in questa settimana così recuperiamo alcune di queste. C'è stato anche per esempio l'Eurovision, la 70ª edizione Eurovision 2026 si è tenuto a Vienna ed è stato poi infine vinto dalla Bulgaria, però diciamo che in questa edizione il clima attorno alla manifestazione è stato tra i più tesi, controversi degli ultimi anni, motivo principale. Chiaramente, insomma, ne abbiamo già parlato anche in passato, la partecipazione di Israele, a causa della quale diversi stati poi si sono anche tirati fuori, insomma, per esempio la Spagna e poi a seguire altri. Si è parlato tanto di Vote Justice for Palestine, una sorta di iniziativa che invitava a votare simbolicamente non per i partecipanti appunto al contest dell'Eurovision, ma per proprio la Palestina, quindi ricondividendo un brano che simbolicamente, diciamo, ha assunto un peso molto importante. Si parla di The Drone Song, un pezzo appunto di un musicista palestinese, Ahmed Abu Amsha, che era uscito ad ottobre e che era stato realizzato proprio sfruttando il rumore dei droni, appunto, che continuavano a sorvolare le zone di guerra. Il rumore dei droni è stato sfruttato praticamente all'interno del brano come fossero, diciamo, dei bassi, chiaramente, appunto dei tappeti molto, diciamo, di frequenze basse. Un brano che è stato ricondiviso anche da Michael Stipe dei REM, appunto invitando a votare per Gaza, e da tanti altri musicisti. Andiamo a scoprire la storia proprio di come era nato questo brano, questa The Drone Song, nella mini clip di Marcello Lorrai. Ria proprio di come era nato questo brano, questa The Drone Song, nella mini clip di Marcello Lorrai.

e negli anni si è ramificato nei territori palestinesi, con sedi aperte a Gerusalemme, Betlemme e nel 2012 a Gaza. Dopo il 7 ottobre 2023 la sede del Conservatorio di Gaza è stata completamente distrutta dai bombardamenti israeliani e tutti gli strumenti sono andati persi. Fra mille difficoltà il Conservatorio ha cercato di continuare ad essere presente e ha organizzato attività nei campi, indirizzate soprattutto ai bambini. È il lavoro che ha fatto Abu Amsha, cercando di far funzionare la musica come terapia. Uno degli ostacoli è stato l'incombente presenza dei droni israeliani, che angosciava i suoi giovani studenti, li deconcentrava e rendeva loro persino difficile ascoltarsi gli uni con gli altri mentre facevano musica. Un giorno Amsha stava facendo cantare un gruppo di bambini e ragazzi, quando è arrivato un drone israeliano col suo rumore ossessivo. I suoi allievi volevano interrompere la lezione, ma Amsha li aveva spronati dicendo che nessuno doveva fermarli e proponendo di andare avanti a cantare prendendo il suono del drone come un bordone. È nato così The Drone Song, basato su Shail Ya Jamal Shail, una canzone ispirata al folklore palestinese di Zaid Hilal, che di Betlemme a 8 anni aveva cominciato a studiare al conservatorio palestinese ed è diventato un popolare protagonista della musica palestinese. Interpretato da Abu Amsha e dai suoi Gaza Birds Singing, una formazione composta da bambini sfollati di Gaza e da insegnanti di musica, The Drone Song è stato messo in circolazione il 2 ottobre dello scorso anno. È diventato un simbolo della protesta contro la guerra e della resistenza contro l'oppressione e l'aggressione israeliana ed è stato valorizzato da artisti di diverse parti del mondo, adattato in altre lingue, fatto ascoltare durante manifestazioni per la Palestina. Adesso il brano è stato riregistrato e adottato dalla campagna Vote Justice for Palestine, accompagnato da un clip in cui, mentre un drone sorvola col suo sinistro ronzio, Abu Amsha, con un gruppo di ragazzi e ragazze palestinesi, lo canta sulle macerie del Rashad Shawa Cultural Center, di cui alcune immagini rievocano l'attività di spettacoli e concerti. Vote Justice for Palestine è una campagna di protesta contro la partecipazione di Israele ad Eurovision, in corso in questi giorni a Vienna, e contro il genocidio dei palestinesi, che è un genocidio anche culturale che a Gaza ha portato alla distruzione di reperti archeologici, biblioteche, centri culturali, teatri, istituzioni come appunto il conservatorio e all'uccisione di musicisti, artisti, poeti e intellettuali. Un genocidio culturale che in molte forme è in corso anche in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Nella settimana di Eurovision, quest'anno boicottato da diversi paesi, tra cui la Spagna, uno dei membri cardine della manifestazione, e oggetto di proteste e contestazioni senza precedenti, Vote Justice for Palestine invita a votare simbolicamente non per i partecipanti al concorso, ma per la Palestina, condividendo e facendo circolare il più possibile The Drone Song sui social e in rete. Il 27 aprile Eurovision ha celebrato i suoi 70 anni con uno spettacolo notturno che ha mosso nel cielo di Vienna ben 3.000 droni. The Drone Song è un voto contro i droni della guerra e dell'oppressione e contro quelli dell'indifferenza.

0: Anche gli Strokes, perché li avrete riconosciuti, credo. Questi erano gli Strokes.
1: Loro.
0: Sì, erano proprio loro con il loro nuovo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiamava The Falling Out of Love, disinnamorarsi fondamentalmente. Anche loro hanno parlato spesso di Palestina, in particolare durante il loro ormai leggendario ritorno a Coachella, con tutte delle immagini davvero molto forti anche dei bombardamenti a Gaza, e anche loro appunto hanno parlato di Gaza, ricollegandoci appunto a quello che ci raccontava, e ringraziamo Marcello Lorrai prima su Drone Song. Gli Strokes che tornano il 26 giugno con Reality Awaits, il loro nuovo album. Questo è il loro nuovo singolo, una ballatona appunto su un amore che finisce con Julian Casablancas e il suo amore per il vocoder.
1: Eh sì, ormai
0: è Falling Out of Love.
1: Molto chiaro questo amore per il vocoder.
0: Sì, già da tempi non sospetto.
1: È vero, è vero.
0: Dai, okay, andiamo con l'ultimo brano e poi scendi giù dal nostro ospite.
1: Esatto, quasi tempo del mini live. Prima ci ascoltiamo un brano nuovo di Father John Misty, alias di Josh Tillman. Lui è uno dei nomi insomma più particolari della scena così indie,
0: predicatore esatto, indie.
1: Predicatore indie, Father John, ex batterista dei Flix Foxes anche, e insomma noto per questo stile molto barocco, pomposo, orchestrale. L'ultimo disco aveva dentro dei brani da 10 minuti di media.
0: Sì, un po' crooner, un po' predicatore.
1: Esattamente. Il nuovo brano però è un pochino, insomma, un pochino più diretto, e lo andiamo ad ascoltare. Father John Misty si intitola The Payoff.

0: Si chiama The Payoff, questa nuova canzone di Father John Misty, qui a volume su Radio Popolare. È il momento della musica dal vivo nei nostri studi e quindi Dario, a te la linea.
1: Eccoci Elisa, grazie mille per la linea, ci siamo, è il momento di dare finalmente il benvenuto all'ospite di volume di oggi e quindi direttamente dall'auditorium. Demetro Stratos di Radio Popolare, diamo il benvenuto a Scar. Ciao, benvenuto a Radio Popolare.
2: Grazie mille, ciao a tutti.
1: Ciao, mi senti bene?
2: Sì, tutto
1: perfetto.
2: A posto.
1: Allora, ciao a te e ciao anche a chi ti accompagna al pianoforte. No, in realtà prima vedevo anche alla chitarra, vero?
2: Sì, Giacomo Pisanello in arte giallo.
1: Ciao Giallo e ciao Scar. Tu invece nella vita sei Massimo, prima volta a Radio Popolare, vero?
2: Sì, prima volta.
1: Benissimo, emozionato?
2: Abbastanza.
1: Dai, allora sei qui per presentarci un bel disco che è uscito da pochissimi giorni. È il tuo disco, tra l'altro, d'esordio, mi verrebbe da dire. E insomma, mi chiedevo un po' così, prima di approfondire, prima di ascoltare questo album di cui ci suonerai qualche brano dal vivo oggi, così, da dove viene fuori il progetto? Quali sono le tue esperienze precedenti?
2: Allora, io mi sono approcciato alla musica tramite il mio lavoro, che è fare videoclip musicali, e
1: Wow. Nulla,
2: a un certo punto, come molti nel mio settore, mi sono ammalato di questa cosa che si chiama musica, e nulla, da quel momento è diventata tipo seconda personalità, e qualche anno fa, fortunatamente, dopo tanti anni di prove o comunque altri progetti, sono riuscito a conoscere i ragazzi di Maciste, che allo stato
1: sì. Attuale
2: mi danno una mano in tutto il percorso, e sono molto contento di essere riuscito a fare questo disco, perché comunque mi hanno lasciato molto libero, sono letteralmente contento di ogni canzone all'interno, e quindi nulla, sono molto felice oggi di poter avere questo background, cioè tra un po' sarà,
1: sì.
2: Sarà passato, però sono molto contento.
1: Storia molto interessante, quindi a tutti gli effetti diciamo i brani all'interno di questo disco sono effettivamente le tue prime pubblicazioni, vero?
2: Sì, sono le mie prime pubblicazioni con questo nome, perché
1: certo. Prima
2: diciamo facevo altre robe, avevo altri pseudonimi tipo rapper.
1: Ah, ok.
2: Però sì, il mio primo progetto ufficiale è questo, ora sono Scar, forse sono anche un po' più Scar che Massimo, cioè in realtà siamo la stessa cosa, perché
1: sì. Nella
2: mia comunicazione tutto quello che faccio sono il più genuino possibile, non c'è una differenza reale.
1: Sì, quindi non è tanto un alter ego, cioè coincidono parecchio,
2: no,
1: Scar
2: alla fine
1: e Massimo.
2: Si sono uniti.
1: E effettivamente Scar mi sa un po' anche di nome che così, da universo rap, da dove c'entra qualcosa, da dove arriva?
2: Allora, io ascoltavo un sacco di rap quando ero più piccolo, e in particolare D'Argent D'Amico, perché sono
1: sì. Un
2: grandissimo cultore dei testi, delle canzoni, e quindi poi ascoltavo anche Two Fingers, tutta questa
1: squadretta
2: che si era formato intorno a quegli anni, e mi hanno letteralmente cresciuto da un punto di vista musicale. Poi è subentrato un ascolto anche del cantautorato, mi ricordo gli anni d'oro dell'indie,
1: certo.
2: Io ero lì, facevo letteralmente tutti i concerti.
1: Ormai sembra incredibile, ma si parla di una decina d'anni fa circa. Lasciamo perdere. Dicevi?
2: Sì.
1: No, avevi finito di rispondere. Va bene. Allora direi siamo pronti ad ascoltare un primo brano da questo nuovo disco di Scar. Si intitola Esordienti 1994 e dal vivo dall'auditorium di Radio Popolare. Come si chiama il primo brano che ci suonate?
2: Suoniamo Giorno d'estate, che è anche il primo brano dell'album.
1: Scar dal vivo a volume.

0: Giorno d'estate suonato dal vivo a volume da Scar, oggi nostro ospite qui dall'auditorium di Radio Popolare. Scar, un pezzo che porta un po' in un altro tempo, in un'altra epoca, sa tantissimo di, non so, qualcosa di anni 60. Raccontacelo un po', com'è nato.
1: Allora, io stavo sperimentando, stavo cercando semplicemente di fare qualcosa che mi piacesse e avevo questo pianoforte bellissimo suonato da un mio amico che si chiama Carlo Alberto Viani, che saluto. E nulla, e faceva un caldo terribile. Era estate e io a casa a Milano non ho l'aria condizionata, quindi avevo esattamente la sagoma di sudore sul
0: Sì,
1: letto. Sai, quando ti alzi e ti rimani
0: purtroppo
1: appiccicato.
0: presente.
1: E quindi nulla, c'era questo pianoforte che lasciavo andare, andare, andare. Alla fine ho scritto pochissime parole che però hanno colmato i vuoti di quel pianoforte. Ed è la prima canzone del disco perché è anche la prima canzone che mi ha fatto comprendere, grazie anche al parere delle persone, che potevo fare forse questa cosa della musica, che potevo effettivamente avere qualcosa da dire. E quindi da lì poi ci siamo spostati. Le reference sicuramente sono cantautorato italiano, il più classico di tutti. Ti
0: Certo.
1: parlo di Gino Paoli, per
0: Eh sì,
1: esempio,
0: arriva
1: che
0: abbastanza.
1: purtroppo, insomma, non potrò. Mi sarebbe tanto piaciuto fare qualcosa con lui, però il tempo è
0: Conoscere.
1: andato più velocemente del previsto.
0: Certo, però sì, sicuramente esatto, in questo e anche in altri brani del disco ci si sente molto di quelli che erano un po' i suoi mondi sonori, le sue atmosfere.

Questa puntata è dedicata a tutte le persone che leggono gli oroscopi. Tutte le mattine, prima di uscire, per sapere come sarà la giornata. Un po' come se fossero le previsioni meteo. Quelle che, se non hanno la Luna e Urano nel Leone come Battiato, magari hanno Marte in quinta casa, che denota come minimo un po' di intraprendenza immobiliaristica. Quelle che studiano la disposizione dei pianeti, che leggono i cosmogrammi, quelle che vogliono sapere di che segno sei come prima cosa. Anzi, no, parla un po' che lo capisco da me. Questo martedì 19 maggio è per voi che cercate il destino nelle stelle, perché sul nostro pianeta è difficile pensare al futuro.

0: Ma buongiorno, addirittura scomodi le stelle.
1: Hai visto questa mattina?
0: Hai visto? Ma era kantiana questa riflessione? Tu sei sempre un po' filosofica.
1: No, in realtà nasce da un romanzo che sto leggendo, dove la protagonista è un'appassionata di astrologia. Romanzo molto bello, complesso ma molto bello.
0: Vabbè, diciamo il titolo a questo punto.
1: Allora, lei è Olga Tokarczuk, una polacca che ha vinto anche il premio Nobel. Il libro è Guida il tuo carro sulle ossa dei morti.
0: Urca. Guida il tuo carro non tra le stelle.
1: No, sulle ossa dei
0: morti. Ah, proprio qua, ecco perché tu vorresti Buongiorno, questo martedì che cosa ci porta secondo te in regalo? Non ci porta pioggia in teoria. Dopo sentiremo il centro, ma
1: parrebbe di noi.
0: L'odore oggi è asciutto.
1: Hai visto?
0: Ieri ne abbiamo presa tanta la sera.
1: Ecco perché stamattina eri tutto
0: mamma
1: così
0: mia, sono
1: codoso.
0: Tutto raffreddato. Comunque posso dirti col titolo del Corriere che mi ha fatto abbastanza ridere stamattina. Aspetta che lo prendo con tutta la fatica di alzare la mazzetta. Allora, anche perché sarà il primo che ho letto, quindi guarda. Mi ha fatto molto ridere. Iran, Trump, ho deciso l'attacco, ma poi l'ho sospeso.
1: Sì, è vero.
0: Ha deciso, poi l'ha sospeso. Poi apre, poi chiude.
1: Ha detto, sono negoziati molto seri, però quando mi mandano le controproposte non sono praticamente illeggibili.
0: Eh sì, anche una scatola di cioccolatini, se potete. Mamma mia, vabbè, io volevo iniziare piano stamattina.
1: Va bene, con che cosa?
0: Ma volevo iniziare piano piano, però tu volevi iniziare forte, giusto?
1: No, io guarda, seguo il tuo mood.
0: No, non seguire il mio mood, dammi il tuo anche, dai.
1: Ma io volevo qualcosa di potente.
0: Volevi qualcosa di potente?
1: Ma sai perché? Perché ho letto un'intervista adesso, dopo ve la ripropongo, a Irvine Welsh, di Trainspotting, che diceva che non vedeva l'ora di sentire tutto il nuovo album degli Kneecap, Finian. Ed
0: certo.
1: È un album molto potente quello, insomma, un po'... così, forse un po' troppo anche per quest'ora. Qualcosa di intermedio, dai.
0: Qualcosa di intermedio. Allora, fammi pensare un attimo. Potrebbe essere una cosa così. Vediamo un attimo se funziona. Vediamo, se non ho sbagliato. Vediamo. Pronta?

0: c'era in Trainspotting questa? Forse sì, Last for Life.
1: Non lo so, l'ho visto talmente tanti anni fa.
0: E non so, l'ho collegato, vabbè.
1: Comunque,
0: qualcuno ci aiuterà.
1: Il vecchio Welsh lo leggiamo dopo. Partiamo da un libro invece molto politico che viene recensito oggi su Repubblica da Luigi Manconi. Il libro si intitola Rosso Bruni ed è di Stefano Cappellini per UTET. La fine delle ideologie è uno slogan tanto fallace quanto superficiale. Fallace innanzitutto perché si conferma a ogni seria verifica come menzognero. E infatti lungo questo arco di tempo le principali ideologie otto-novecentesche, liberalismo, fascismo, comunismo, si sono riproposte in mille fogge diverse. E oggi, mutati alcuni connotati e spesso cambiato il nome, sopravvivono robuste in ampie zone del pianeta. Il che, se considerato nel tempo storico della lunga durata, si poteva prevedere, ma ciò che appariva meno immaginabile era che due di quelle ideologie, fascismo e comunismo, potessero reciprocamente ibridarsi. Il rosso bruno di questa inedita subideologia è effettivamente una bizzarria cromatico-politica che si tende a sottovalutare, specialmente nelle sue espressioni contemporanee, o a considerare tutto sommato l'ennesima espressione di un rinnovato nichilismo. Devo bere un goccio d'acqua perché ho la gola un po'.
0: Ma sì, ma tu fallo, intanto io posso intrattenere
1: questo, i nostri ospiti.
0: Ma sì, questo piccolo vuoto mattutino.
1: Nonostante sia una tendenza nata più di un secolo fa, l'espressione rosso-brunismo fu utilizzata a partire dagli anni 90 con una connotazione precisa: smascherare gli estremisti di destra che si avvicinavano al campo opposto. Metteva in guardia, cioè, da un rischio di travestitismo. Questo è uno dei moniti iniziali del libro appena pubblicato di Stefano Cappellini, Rosso Bruni, appunto, quando gli estremi si uniscono per colpire la democrazia per UTET. Non si creda che tale supposta bizzarria non ci riguardi. In fondo sarebbe quasi consolatorio se quel fenomeno riguardasse esclusivamente coloro che dall'estrema destra provano una forma di fascinazione per la controparte. Ma la storia del nostro paese, così come quella della Francia e della Germania, ci restituisce un quadro più composto e inquietante, dove proprio esponenti di primo piano del fascismo erano in origine ex militanti della sinistra e dell'estrema sinistra. Quello che intendiamo oggi con Rosso Bruno ha a che fare con un'originaria volontà di affossare i sistemi democratici, accusati di indebolire

0: Il popolo e frammentarlo piuttosto che unirlo contro il nemico esterno. Non esiste un'unica definizione del rossobrunismo, ma la sua capacità di resistere nei decenni coincide con le crisi più acute attraversate dalle società democratiche. A rafforzarlo è l'equipaggiamento argomentativo di cui dispone, la volontà di fare crollare gli apparati di potere, l'individuazione di leader alternativi capaci di consegnare una qualche forma di giustizia al popolo, il consolidamento del consenso tramite la creazione di un nemico esterno e il sistematico utilizzo di teorie cospirazioniste in grado di spostare la responsabilità verso l'altro. In Francia, patria del fenomeno, alcuni tra i principali esponenti dei partiti fascisti erano ex comunisti. In Germania, i nazional-bolscevichi sostenevano tesi pericolosamente vicine a quelle che avrebbero portato al nazismo. I nazional-bolscevichi dichiaravano apertamente di voler unire la rivoluzione comunista con quella nazista. In Italia, Benito Mussolini non fu certo l'unico socialista a diventare fascista. Più di un sindacalista rivoluzionario finì infatti nel governo fascista. Come si può notare, il movimento già allora andava da sinistra verso destra. La parabola di Edward Limonov, resa celebre dal romanzo di Emmanuel Carrère, e soprattutto quella di Alexandre Dugin vengono assunte come esemplari del modo in cui la sottocultura del rossobrunismo possa tornare rinnovata, pur custodendo le stesse inclinazioni originarie. E Dugin in particolare a definire la guerra in Ucraina una guerra santa, perché combattuta contro il diavolo, l'Occidente, offrendo così un'energica copertura ideologica a Putin nella sua missione di denazificare il paese. Il Covid e l'attacco di Hamas del 2023 hanno infine aperto la strada a un altro cavallo di battaglia del rossobrunismo contemporaneo, il complottismo, e la destra sembra godere su questo terreno di un vantaggio. È necessario sostenere che la democrazia non è ciò che appare, che dietro le quinte di ogni sistema democratico c'è un piano per realizzare gli interessi di pochi e negare quelli di molti. La mentalità cospirazionista mescola la retorica anticapitalista con stereotipi razzisti, antioccidentali, antisemiti e ha aperto la strada, per esempio, a chi sostiene che l'immigrazione è un piano deliberato dei gruppi di potere in funzione di una sostituzione della popolazione autoctona. E qui veniamo a un ulteriore elemento fondamentale del percorso tracciato da Cappellini, la percezione di insicurezza che investe strati sempre più estesi della popolazione nelle nostre democrazie e il pericolo che quel vuoto venga colmato da chi vede nell'annullamento dello Stato di diritto una possibile soluzione. Dunque, come si vede, il rossobrunismo non è quell'irco cervo di cui parlò Benedetto Croce, rivela piuttosto una autentica tragedia sociale e culturale. Il libro allora è Rossobruni di Stefano Cappellini, uscito per UTET. Oggi ne parla Luigi Manconi su Repubblica.
1: E noi ascoltiamo due fratelli.
0: Uno rosso e uno bruno.
1: No. Vediamo come sono, va.

0: Cosa?
1: I due fratelli Mattei.
0: Sì.
1: Mara Sattei e Da Soup. Niente, così, non era male questo pezzo, secondo me. E,
0: vabbè, ogni tanto bisogna ascoltare anche cose un po' diverse, non è che possiamo sempre stare...
1: Sì, giusto, bisogna uscire dalla propria comfort
0: zone. Ma sì, sempre sti super classici, sempre sta musica da cinquantenni.
1: Ma infatti... Allora, segnaliamo invece il nuovo romanzo di Guillermo Arriaga, lo scrittore messicano, l'autore di Amores Perros, 21 grammi, Le tre sepolture. Il nuovo romanzo si intitola El Hombre e in Italia esce per Bompiani e oggi sul Manifesto Guido Calderón lo recensisce, almeno intervista Guillermo Arriaga. In questo libro El Hombre è Henry Lloyd, un proprietario terriero che sulle spalle dei suoi schiavi, attraverso una gestione brutale delle sue proprietà, costruirà un potere così vasto da influenzare per generazioni la politica e l'economia degli Stati Uniti. La sua storia conduce il lettore dalla metà dell'Ottocento, quando le guerre tra Messico e Stati Uniti ridefiniranno quel confine e le sorti di quanti vi abitavano, fino ai giorni nostri, dice Arriaga. Il XIX secolo è stato un'epoca molto cruenta e crudele, e molte delle fortune e del potere che hanno iniziato a sedimentarsi allora sono nate grazie al sangue e allo sfruttamento. E ci sono stati sicuramente molti Henry Lloyd, altrettanto complessi e violenti della figura che ho creato io. Dal romanzo emergono le radici delle grandi fortune o dei grandi imperi che affogano nel sangue e nella distruzione. In questo senso la schiavitù, il genocidio dei nativi americani e l'espropriazione del territorio messicano rappresentano altrettanti elementi intrecciati alla fondazione degli Stati Uniti. E in questo la barbarie è strettamente legata alla civiltà. Siamo più vicini alla barbarie di quanto pensiamo. Abbiamo ucciso, distrutto, bruciato, devastato, ma abbiamo costruito la civiltà. La civiltà si regge su un trono di sangue. E volevo comprendere quel processo storico attraverso ciò che può essere accaduto ai singoli individui. Penso che gli Stati Uniti siano diventati una potenza così rapidamente grazie alle risorse che hanno sottratto a quello che un tempo era territorio messicano. Il petrolio, l'oro, l'argento, per non parlare poi delle vastissime pianure dove poter praticare l'allevamento su larga scala. Anche se non volevo scrivere un romanzo storico, è altrettanto vero che El Hombre ha finito per essere una riflessione sulla nascita degli Stati Uniti e su quanto è accaduto lungo il confine con il Messico. E poi mi interessa sempre nelle interviste con gli scrittori quando raccontano di come avvenga il processo di scrittura, e devo dire che c'è una costante, no? Come se le storie nascessero un po' per conto loro. Infatti anche qui Guillermo Arriaga dice: quando inizio a lavorare ad un romanzo non ho la benché minima idea di come si svilupperà e perciò mi metto in ascolto della storia che si dipana da sola davanti ai miei occhi. Io non la controllo, come se si trattasse di una sorta di animale selvaggio, indomabile. In questo caso ho avuto bisogno di 6 voci così diverse tra loro per riuscire a rendere la complessità di ciò che mi interessava trasmettere. Non era mia intenzione scrivere di persone orfane, ma così è stato. Effettivamente nel romanzo compaiono molti orfani, di famiglia come di patria. Nella storia prende forma una sorta di fratellanza tra tutti questi orfani. Non avevo in mente di scrivere un'allegoria della realtà, eppure è così che è avvenuto, e credo si tratti di una metafora piuttosto veritiera di uno stato emotivo prima ancora che materiale, come Geremia, rapito da bambino nel suo villaggio natale in Africa per essere reso schiavo in America e che sceglierà di non parlare mai la lingua degli schiavisti, o come Rodrigo Sanchez, nipote di un proprietario terriero messicano che dopo la guerra con gli USA si ritrova a nord della nuova frontiera imposta dai vincitori. L'essere orfani è diventato un simbolo di ciò che ha rappresentato costruire un paese grazie agli schiavi o ai sopravvissuti di un conflitto che ha fatto terra bruciata di quanto c'era prima. Una schiera di uomini soli che hanno dato vita all'edificazione degli Stati Uniti. Quindi è un romanzo che è nato prima dell'epoca Trump, ma che comunque in qualche modo la racconta. Guillermo Arriaga, il romanzo si intitola El Hombre per Bompiani, oggi ne parla Guido Calderón sul Manifesto.
0: Stavo guardando le canzoni, ma intanto lo Stigres del
1: Norte. Vuoi mettere un pezzo mariachi?
0: No, volevo mettere lo Stigres del Norte, però non li ho ascoltati bene perché loro cantano tutti i corridos della contrabbando, della frontiera, però non sono un gran, cioè bisogna ascoltarli prima perché suona un po' strano per noi. Però non lo sapevo, anche Woody Guthrie con Deportee aveva fatto una canzone spettacolare sul ma come Across the Border di Bruce Springsteen. Però vince la parola. È l'ombre?
1: È l'ombre.
0: È l'ombre. rimasta questa voglia di ska?
1: Dopo i One Droppers. Ormai sono i nostri amici del cuore.
0: Ma tantissimo.
1: Ci hanno regalato tantissimo quella sera. Li ringraziamo ancora.
0: Ma torneremo con loro, eh?

0: Gli scape con El hombre que baila el ska, una roba del genere, penso, perché ho perso il titolo, ma...
1: C'è gente che dice che lo ska fa nascere un sorriso, sì, insomma, è anche qualche movimento così un po' scattoso. Ma e questo ci introduce finalmente all'intervista a Arwen Welsh, che oggi è su Domani.
0: Abbiamo solo 3 minuti.
1: Sì,
0: però.
1: Damiano D'Agostino, il punk deve ripartire dalla noia, dice Arwen. Non c'è nessuno, ma proprio nessuno, più punk di Arwen Welsh, l'autore scozzese. Simbolo della controcultura, firma copie del suo romanzo Man in Love, uscito per Guanda, a grande velocità, addirittura camminando mentre si sposta da un padiglione all'altro. Ha 68 anni, ma la vitalità è quella di un ventenne. Scrive, compone, scrive libri, musica, è inossidabile, anche se, come dice, scrivendo molto si finisce per leggere poco, confessa. Dopo aver raggiunto la fama con il romanzo Trainspotting, diventato poi film cult per la regia di Danny Boyle nel 1996, con un sequel uscito nel 2017 intitolato T2 Trainspotting, ora Welsh torna su quei personaggi che lo hanno reso icona. Rent Boy, Bagby, Spud, Sick Boy sono personalità leggendarie ed esagerate che per lo scrittore scozzese sono come conoscenti, vivi e indipendenti dalle pagine, che continuano le loro parabole anche quando il romanzo è chiuso. Interagisco con loro solo quando scrivo, non sono costantemente nei miei pensieri, dice. Scrivo con il subconscio, voglio vedere come se la cavano i personaggi con le culture che cambiano, con le cazzate che vedono in televisione. Mi chiedo qual è la loro relazione con i mutamenti sociali e politici, da dove arriva la loro rabbia e quali possono essere le conseguenze. E, credo che essere punk sia uno stato mentale, un movimento che è stato coltivato dagli adolescenti della generazione degli anni 70, che hanno beneficiato del boom economico. In quel periodo noi volevamo tutto, e a conti fatti abbiamo avuto molto rispetto a quello che hanno le generazioni di adesso. Tutto ciò che abbiamo preso però non lo abbiamo apprezzato abbastanza, perché credevamo in un'utopia. Oggi molte meno persone si definiscono punk, perché ormai è tutto online. Le sottoculture sono lì e sono proprietà di miliardari con il loro esercito di influencer. Quella di internet è una cultura dall'alto verso il basso, è imposta, è una forma di controllo e di lavaggio del cervello. Le big tech hanno fatto niente meno di quello che secoli fa hanno fatto le grandi aziende agricole con le enclosures, recintando i terreni. Ecco, hanno recintato internet. Ora la tecnologia serve i miliardari, non i cittadini. Intendiamoci, Facebook è uno strumento per stalker. Lo hanno pensato dei nerd per scopare. Sono convinto che la gente debba smettere di usare social e smartphone. Il mondo cambia molto velocemente, le persone si sentono lasciate indietro alla medesima velocità. È facilissimo quindi sentirsi vecchi anche se si è giovani, anche se molti giovani non hanno meno più la possibilità di sbagliare, di essere irresponsabili. E chiude: dobbiamo imparare che ogni... parla di amore, perché il titolo è Man in Love. Dobbiamo imparare che ogni relazione è unica. Quando due persone si trovano, forgiano una loro esperienza, un loro rapporto. Noi pensiamo che l'amore sia universale, lo vediamo nei libri e nei film, ma no, dobbiamo creare una nostra identità romantica dentro la relazione, che sia veramente unica e per noi. E questo era Arwen Welsh oggi su Domani, e il nuovo libro è Man in Love, uscito per Guanda in Italia.
0: Ma sei stata dei tempi in maniera eccezionale.
1: Hai visto, però ho tolto un po' di cose interessanti che diceva, per cui vi consiglio di cercare e recuperare l'intervista. Nel frattempo sono arrivate le 6:29, vedo di là due Men in Love, Emanuele Valenti e Andrea Monti, per la prima edizione del giornale radio. Noi torniamo tra poco.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le notizie delle 6.30. Nel Mediterraneo, a sud di Cipro, sono salite a 38 le barche della flottiglia intercettate da ieri dall'esercito israeliano. Questo almeno secondo il sito ufficiale della missione umanitaria, che parla di 12 mezzi ancora in navigazione. L'assalto della marina di Tel Aviv è iniziato ieri mattina e al momento non ci sono certezze su dove saranno portati gli attivisti, anche se sembra probabile che la destinazione sia Israele. Tra le persone a bordo delle barche che non sono ancora state bloccate c'è il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto, che poco fa ci ha mandato un messaggio vocale. L'audio è disturbato, il parlamentare dice che stamattina all'alba hanno avvistato una nave militare, che la sua barca, la Kasri Sadabat, sta cercando di allontanarsi e che lui ha notizia di altri 9 mezzi della flottiglia che non sono stati ancora fermati.
2: La notte è andata, eravamo pronti a essere intercettati, ma in realtà sono avvenuto, ci siamo svegliati e abbiamo visto una figura tetra di questa, la silhouette di una nave militare. Abbiamo intermento deviato rotta verso sud, dopodiché oltre alla Kasri Sadabat ci sono altre 9 imbarcazioni che sono stampate ieri agli abbordaggi.
1: Tra le centinaia di persone sequestrate, almeno 12 dovrebbero avere nazionalità italiana. Ieri pomeriggio il ministro degli esteri italiano ha chiesto la loro liberazione immediata. Dalle opposizioni arrivano pressioni sul governo perché faccia di più. E in decine di città nel corso della giornata ci sono state manifestazioni a sostegno della flottiglia, che in parte erano già previste per lo sciopero generale del sindacato di base USB, convocato proprio in appoggio alla missione.
3: Trump ha annunciato di avere sospeso un nuovo attacco contro l'Iran, che sarebbe dovuto cominciare proprio oggi. Ho detto ai vertici militari di non attaccare su richiesta dei paesi del Golfo. Ora è in corso un negoziato serio. Queste le parole del presidente americano, che fino a poco prima aveva continuato a minacciare Teheran. Non è chiaro quale sia lo stato del negoziato. Il Pakistan dovrebbe aver consegnato agli Stati Uniti un'ultima proposta iraniana. Secondo alcuni media regionali in Medio Oriente, la Repubblica Islamica avrebbe proposto una lunga sospensione del suo programma nucleare e il trasferimento all'estero in Russia dell'uranio arricchito. Per i media iraniani, l'amministrazione americana avrebbe invece ipotizzato la sospensione delle sanzioni sul petrolio iraniano.
1: Vladimir Putin comincia oggi una nuova visita in Cina. Il vertice con Xi Jinping arriva solo a pochi giorni dal viaggio a Pechino di Donald Trump. I rapporti tra Cina e Russia sono diventati ancora più stretti negli ultimi anni, per interessi economico-commerciali e per la comune contrapposizione agli Stati Uniti. La Cina è uno dei paesi che ha comprato la maggior parte del petrolio russo dopo l'introduzione delle sanzioni occidentali a Mosca per l'invasione dell'Ucraina.
3: A San Diego, in California, c'è stata una sparatoria in una moschea. 2 assalitori hanno sparato facendo 3 morti, compreso un responsabile della sicurezza. Dopo si sono tolti la vita. È successo nel principale centro islamico di San Diego. I 2 assalitori avevano 17 e 18 anni.
1: Al Parlamento europeo oggi si discuterà sulla tentata strage di sabato scorso a Modena. Nell'aula di Strasburgo è stata approvata a larga maggioranza una mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva di dibattere sulla protezione degli spazi pubblici e sulla prevenzione della violenza. Bocciata la proposta della Lega, che parlava di contrasto all'islamismo interno e di inasprire i criteri per il riconoscimento della cittadinanza. Oggi l'uomo che è stato fermato dovrebbe essere interrogato. Al momento il movente più probabile resta quello dei problemi psichiatrici che gli erano stati diagnosticati.
3: A Siena 2 schermitori italiani sono stati assolti in primo grado dall'accusa di violenza sessuale di gruppo. Ad accusarli è una sciabolatrice messicana, Fernanda Herrera, che ha denunciato di essere stata violentata nel 2023 durante un raduno internazionale di scherma. Dopo la sentenza l'atleta è scoppiata in lacrime, si è presentata davanti alle telecamere. Non ho mai voluto far vedere la mia faccia in questi 3 anni, ma mi farò vedere perché sono orgogliosa di me, ha detto. Per 3 anni ho lottato per la mia giustizia e non mi fermerò mai. Il suo avvocato ha annunciato ricorso in appello. Al suo fianco si è schierata anche l'associazione Differenza Donna. I difensori degli imputati parlano invece di sentenza giusta.
1: La prossima edizione del giornale radio alle 7. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
4: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: giriamo subito questo interrogativo meteorologico a chi ne sa, ovvero a Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Campo dei Fiori di Varese. Buongiorno Camilla.
1: A tutti, buongiorno.
2: Lo sa che sentiamo un po' di odore di asciutto?
0: Perché c'è lì, lui, c'è Claudio Iampaglia che ha questo istinto, questo olfatto da...
2: col naso
0: da segugio, che dice che sente l'asciutto. Cosa rispondiamo al naso di Iampaglia?
1: Che sente bene.
0: Vedi?
1: Sente bene oggi, sì. Una giornata ben soleggiata al mattino, ma nel corso della giornata avremo passaggio di nubi alte e delle velature. La giornata sarà asciutta, le temperature massime cominciano già ad aumentare, saranno comprese tra 22 e 24 gradi. Poi nei prossimi giorni della settimana, fino ad arrivare al fine settimana, continueranno ad aumentare, quindi insomma sarà caldo.
0: Sarà caldo, ecco.
1: Sì.
2: Dobbiamo prepararci a questo anticipo di estate, bello, mi piace questa cosa.
0: Non lo so, io ho appena ritirato fuori i maglioni che avevo già messo via.
2: Ma perché adesso li lavi tutti, prendi un po' di canfora, fai tutto quel lavoretto che non volevi fare.
0: Devo farlo.
2: Anche la Camilla lo sta facendo,
0: sai.
2: Sì, anche
0: lei?
2: Sì, sta mettendo via tutte le cose invernali.
1: Sì.
0: E lei lo fa con cognizione di causa, a differenza nostra che agiamo così un po' sul momento. Grazie mille Camilla Galli per le previsioni del meteo di oggi e buona giornata.
1: Buona giornata a tutti.
2: E allora noi sai dove portiamo anche Camilla?
0: Dove la portiamo?
2: Ma negli anni 80, proprio 80-80, senti qua, Loro sono i Kajagoogoo.
0: Kajagoogoo.
2: Sfido di trovare una radio che li ha messi negli ultimi 5 anni.

0: Ma che anni 80 erano? Quei cappelloni biondi.
1: Dritti in testa.
0: Eh sì, tutto quel post-punk, un po' posticcio.
1: Ecco, soprattutto tante, tante spalline imbottite.
0: Mamma mia.
1: Allora, Claudio, cosa facciamo? Cominciamo dalla prima pagina del Corriere della Sera?
0: Sì, dai, facciamo due o tre porzioni grandi, ci sono tante notizie su due temi, cominciamo da quello.
1: Il tema, sì, partiamo da Modena. Salim, il delirio nelle mail, è il titolo del Corriere della Sera, sono le mail che inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro. Alfio Sciacca ha inviato nelle pagine interne del Corriere, scrive El Kudri, sapevo di dover morire, e poi le indagini sulle cure interrotte. Vorrei chiedere scusa, ma per la gravità di quello che ha fatto mio figlio non trovo le parole giuste, né in arabo né in italiano. È difficile anche chiedere scusa, provo solo tantissima vergogna. Il papà di Salim El Kudri è laureato in letteratura araba, anche se in Italia fa l'operaio metalmeccanico. Lui e la moglie da sabato pomeriggio sono annichiliti dalla vergogna. L'avvocato Gianelli ieri è andato in carcere a Modena e per la prima volta ha parlato con Salim. Al termine dell'incontro il 31enne ha chiesto delle sigarette, una Bibbia e di poter parlare con un sacerdote. Per il resto, stando a quanto riferisce il legale, non ricorderebbe nemmeno ciò che è avvenuto. Sabato ha detto... l'ho trovato in stato confusionale, la dinamica di quello che è accaduto gliel'ho dovuta spiegare io, lui ascoltava come se fosse successo ad un altro, e dopo che il legale gli ha riepilogato tutto lui ha detto di ricordare solo di essere salito in auto e che andavo sempre più forte, una persona che si è mostrata completamente annebbiata, ma alla fine mi ha detto: se è per questo che sono finito in carcere, allora me lo merito. Poi sempre sul Corriere, diagnosi e incontri nel centro psichiatrico di Castelfranco Emilia, la polizia sentirà due specialiste per forse allarmi sottovalutati, gli investigatori ricostruiscono il profilo del 31enne e poi appunto le mail di cui si parlava in prima pagina, le email all'università in cui scriveva «Bastardi cristiani, dovete farmi lavorare» e poi chiedeva scusa. L'avvocato dice «Le ho lette con lui non ricorda di averle spedite». Segnalo, perché è una notizia di taglio sul Corriere della Sera, di un giovane, quello che poi ha filmato i soccorritori, l'immagine insomma che è diventata un po' iconica dei soccorsi, anzi di chi ha bloccato Salim, è un giovane, anche lui di origini marocchine, si chiama Faikal Shuraiki, e dice che girava col suo motorino su cui ha montato una telecamera, ha sentito un boato, è tornato indietro e insomma dice che poi era rientrato in casa quando sono entrati i poliziotti armi in pugno e mi hanno chiesto di El Kudri, lo conosci, dai, dici la verità, semplicemente insomma perché era marocchino di origini anche lui.
0: I giornali della destra non vedevano l'ora, la verità, altro che matto, per l'attentatore siamo bastardi cristiani, Salim era frustrato come tanti connazionali che non trovano lavori all'altezza dei loro studi, ma non per questo si gettano con l'auto contro la folla, il caso Modena dimostra che la cittadinanza non integra, il giornale corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani, andiamo sulla stampa per cominciare a ragionare sugli allarmi non ascoltati. Un uomo ha chiesto aiuto per le proprie paure, l'ha trovato, è il retroscena della stampa, l'ha tenuto segreto a tutti quelli che lo conoscevano, qualcosa in lui però è peggiorato nonostante le cure che riceveva, tutto parte dal fatto che il ragazzo aveva chiesto aiuto al medico di base nel 2022, poi ha smesso, si è nascosto ai medici, si è chiuso nel silenzio, ha smesso di prendere i farmaci, i suoi molti telefoni, i suoi molti computer sono diventati i suoi unici interlocutori, per mesi non ha frequentato nessuno oltre i genitori e il barista del paese che ogni mattina gli vendeva un cappuccino e un gratta e vinci, parlava spesso sottovoce solo con se stesso, a volte urlava contro gli altri, togliendosi la maglietta, arrabbiandosi per piccoli motivi. Chi lo conosceva di vista o ci lavorava insieme, spaventato, lo assecondava cercando di far finta di nulla. La famiglia non sapeva niente dei suoi disagi, non ha mai capito la gravità, poi all'improvviso si è trasformato in un attentatore che oggi non sembra nemmeno più rendersi conto di aver provato a commettere una carneficina. Ansie e mania di persecuzione era la diagnosi al centro di salute mentale.
1: E a proposito di disagio psichico, oggi sul giorno c'è un'intervista di Gilberto Dondi a uno psichiatra, Andrea Scardovi, uno psichiatra di Bologna, che dice: c'è nel nostro paese l'urgenza di fornire risorse adeguate a chi si occupa di salute mentale. L'Italia destina a questo settore il 3% dei fondi del bilancio dedicato alla sanità, mentre in Francia e Germania siamo sul 10%. Ma non è solo un problema di fondi, non esiste la bacchetta magica, servono gli strumenti adatti. Bisogna pensare a spazi di formazione e cura che allarghino i confini e le competenze degli operatori, perché si possano capire e prevenire certi tipi di comportamenti. Andrea Scardovi, psichiatra e segretario scientifico del Centro Psicanalitico di Bologna, è rimasto colpito, come tutti, da ciò che ha fatto a Modena Salim El Kudri, e dice: credo sia molto difficile prevedere questi comportamenti, ma credo altresì che ci si aspetti dalla psichiatria qualcosa su questo fronte. Si rischia però di confondere la cura e il controllo, che sono due cose diverse. L'una attiene al versante clinico, l'altro riguarda quello sociale, politico e criminologico. Quello che è successo poteva accadere anche a un italiano di 25esima generazione. Il problema è che aumenta il disagio in generale, specialmente dopo il Covid, è cresciuto in maniera esponenziale e servono risposte adeguate.
0: Su Repubblica, ma anche su altri quotidiani, c'è l'intervista a, ovviamente poi ci sono tutte le polemiche politiche, Salvini attacca ancora sulla cittadinanza, insomma l'avevi già letto tu.
1: Sì, alla cittadinanza, sì.
0: Sì, gli sciacalli insostenibili, tante vignette su Salvini, il vescovo di Modena è un italiano, qui non c'entrano le seconde generazioni, parla Erio Castellucci, presule di Modena dopo la visita all'ospedale di Baggiovara dove sono ricoverati feriti. Il male è qualcosa di assurdo che può colpire all'improvviso un sabato pomeriggio. Credo che valga la pena interrogarci tutti, dopo aver espresso la solidarietà alle vittime, attivare dei sensori nei confronti di questo dramma della solitudine, però, dice, mi sembra assolutamente necessario. Beh, siamo sempre un po' lì, no? A tornare a confrontare le parole tra le persone che hanno diverse responsabilità, diciamo, pubbliche. Alla fine ci troviamo più in queste che in quelle di tanta
1: politica.
0: Ecco. E allora walk, idiot, walk. Questi sono gli Hives.

0: L'altra notizia del giorno è ovviamente il viaggio, la missione della flottiglia. Ci apre ad esempio il Fatto Quotidiano che titola: flottiglia, il pirata riattacca, il governo non condanna, Netanyahu intercetta decine di barche e attivisti, Bibi il fuorilegge, scrive il Fatto Quotidiano. Assalto finale alla Sumud flottiglia, il sequestro in acque internazionali di gli attivisti che dicono noi proseguiamo fino a quando. Il Fatto Quotidiano ha a bordo sulla Kars Isadabad Alessandro Mantovani, che scrive: via al protocollo, tutti fuori, racconta di quando sono stati abbordati, tutti fuori con i salvagente e i passaporti, seduti a poppa secondo l'ordine che ci siamo dati. Anche Dario Carotenuto, il deputato dei 5 Stelle che ha raggiunto la missione in Turchia, l'unico parlamentare europeo che si è messo in mare. Internet non va più, hanno gemmato Starlink, nel senso creato delle interferenze. Anche la radio VHF non funziona. A sinistra abbiamo visto due gommoni veloci che si avvicinavano a una barca a vela, impossibile dire quale. Li stanno prendendo, è chiaro, verranno anche da noi, dicono a bordo, ma invece si allontanano. E poi invece sempre sul Fatto Quotidiano ci racconta il viaggio del cosiddetto convoglio di terra che si è fermato in Libia, ostaggio delle milizie per Haftar, media il Cairo. Anche la Global Sumud flottiglia di terra, missione gemella di quella in mare, naviga in acque agitate. Dalla sera del 16 maggio i 5 autobus con a bordo i quasi 300 volontari, tra cui personale medico diretti a Gaza attraverso il Nord Africa, sono arenati nella sabbia del deserto per questioni politiche più che geografiche. E poi Wanda Marra e Ferruccio Sansa ci dicono: il governo resta muto, dei nostri arrestati sappiamo soltanto dalle chat.
1: Il circolo vizioso del crimine e dell'impunità, si intitola l'editoriale del Manifesto del direttore Andrea Favozzi. Andiamo rapidi: terrorismo quasi, certamente violenza insopportabile. È arrivato il momento di dire basta. Se cercate una condanna chiara e netta ai fatti di ieri che provenga dalla destra italiana, la troverete a proposito di un paio di manifesti di Meloni e Crosetto imbrattati a Milano durante il corteo. Tajani si preoccupa solo dei connazionali, che siano trattati bene, sapendo che non lo saranno. Gli stranieri non gli competono. Fossero finiti all'improvviso in una bocca di una balena come Pinocchio, la reazione del ministro degli esteri sarebbe stata la stessa. È preoccupato, buon uomo, ma si sa, il mare è pieno di pericoli. La ripetitività con la quale le truppe di assalto della Marina israeliana calpestano leggi e persone e regolano i loro conti ormai in tutto il Mediterraneo, senza nemmeno nascondersi, è il frutto naturale del privilegio, dell'impunità. I borbotti e i lamenti, anche questi rituali che fanno seguito alle azioni canagliesche di Tel Aviv, sono poco meno che preghiere.
0: Sul Corriere della Sera il ritratto di alcuni degli equipaggi, degli italiani in realtà, che sono stati fermati, sono 14. Ad esempio c'è Alessio Catanzaro, che è un giornalista, un pubblicista, dottorando in fisica, Martina Comparelli, un'attivista climatica, Marco Montenovi, Anconetano, un regista indipendente, Luca Poggi, laureato in discipline economiche, appunto medici, ricercatori e velisti, ecco i fermati dall'IDF. I video social prima del blitz, all'abordaggio alcuni erano in collegamento coi parenti. E poi ci racconta il Corriere i cortei di protesta a Milano in Piazza della Scala, che è stata rinominata Piazza Gaza, c'è stato un presidio davanti a Palazzo Marino. O anche a Roma la manifestazione pro-palestina di ieri contro il blocco israeliano. C'è poi un'intervista a Dario Salvetti, ieri abbiamo fatto sentire la sua voce, del collettivo di fabbrica della ex GKN, che dice: ci braccano ma andiamo avanti, sulle barche solo aiuti umanitari. Dice: a bordo non teniamo neanche i coltelli da cucina per evitare le accuse.
1: Israele assalta la flottiglia, centinaia in arresto, tra loro anche 14 italiani, come vedete variano anche per la Repubblica i ritratti degli italiani, ma anche due ritratti diversi. C'è l'intervista di Abu Keshek: nelle loro carceri sapevo che nulla mi proteggeva. Il leader, cioè il portavoce palestinese spagnolo della flottiglia arrestato il 30 aprile, che avete sentito anche dai nostri microfoni. E poi il caso di Margaret Connolly, la sorella della presidente irlandese, che è un medico di base pro-pal, tra gli attivisti arrestati, è sorella appunto della presidente irlandese Catherine O'Connolly. In un video diffuso sui social ha raccontato, insomma, se avete, ci sono questi video, se vedete questo video mi hanno preso.
0: Sulla stampa segnaliamo l'intervista di Valentina Petrini a Omar Barghouti, il cofondatore del movimento BDS, cioè boicottaggio, disinvestimento e sanzioni, che è nato nel 2005 in Palestina. Barghouti, vincitore del Gandhi Peace Award del 2017, promuove boicottaggio, disinvestimento e sanzioni contro lo Stato israeliano e le aziende complici, promuove la lotta non violenta per porre fine a ogni complicità statale, aziendale e istituzionale con Israele, e dice: per fermare l'oppressione di Israele l'unica strada è il boicottaggio. In qualsiasi situazione di oppressione il punto da cui si fa iniziare la cronologia della violenza rivela molto della propria bussola morale. L'oppressione è sempre l'inizio della violenza. Non stiamo mendicando carità al mondo, chiediamo solidarietà concreta che inizia con la fine della complicità. Come ha dimostrato la lotta che ha abbattuto l'apartheid in Sudafrica, il radicalismo strategico del BDS è la forma di sostegno più efficace che esiste. Il BDS nutre una speranza radicale ma realistica che trasforma la nostra rabbia in energia organizzata e strategica per costruire un potere popolare capace di ottenere cambiamenti politici.
1: Ultima segnalazione a pagina 3 del manifesto: è una questione di sovranità, di sionismo e di sicurezza. Così Israel Katz, il ministro israeliano per la difesa, ha spiegato le ragioni che hanno portato il governo a decidere che sarà un complesso militare a sorgere dove sorgeva la sede dell'UNRWA, l'agenzia dell'ONU che da 70 anni assisteva milioni di profughi palestinesi, quelli della Nakba dal 48, che è stata rasa al suolo dai bulldozer. Adesso ci faranno sopra un bel museo dell'esercito israeliano. Così.
0: Che bello, chissà.
1: Tanto
0: che...
1: per mettere i simboli al punto
0: giusto. Chissà che memorabilia ci saranno da vedere. Intanto sono arrivate le 6:59, restituiamo la linea alla redazione per i titoli principali del giornale radio. Noi torniamo tra poco invece con le prime pagine dei quotidiani.
2: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe, ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni, è un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
3: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana. Per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
4: Gli innocenti sono taccagni, oltre che noiosi. Sono convinti che l'unica cosa che sia necessario spendersi sia la loro verità.
5: I colpevoli no. I colpevoli sanno che la verità se la devono comprare.
6: Ciao, sono Cinzia Spanò e fino al 31 maggio sono in scena al Teatro Elfo Puccini con il mio ultimo spettacolo. Una riflessione su come stereotipi, patriarcato e manipolazione della realtà ci stiano immergendo in un mondo in cui quella che finora abbiamo chiamato verità rischia di diventare una cosa sempre meno importante.
7: Dentro la tela, indagine su Artemisia. Uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Al Teatro Elfo Puccini fino al 31 maggio.
8: Popolare Network.
9: Buongiorno, le notizie delle 7. Sono salite a 38 le barche della flottiglia intercettate da ieri dalla Marina israeliana, una decina quelle che risultano ancora in navigazione. Tra le centinaia di persone sequestrate, almeno 12 avrebbero nazionalità italiana. Tajani chiede la loro liberazione. Dalle opposizioni pressioni perché il governo faccia di più. Ieri manifestazioni in decine di città a sostegno della missione, nel giorno dello sciopero generale proclamato dall'USB. Niente nuovo attacco contro l'Iran, almeno per ora. Trump ha fatto l'ennesima marcia indietro, ha sospeso la ripresa dei bombardamenti contro Teheran. Me l'hanno chiesto i paesi del Golfo, ora il negoziato è serio, ha detto il presidente americano. Lo stato della trattativa rimane però un'incognita. E dopo Trump arriva Putin, il presidente russo comincia oggi la sua visita a Pechino. Cina e Russia sempre più vicine per interessi economici e per la comune contrapposizione agli Stati Uniti. A San Diego, in California, sparatorio in una moschea, 5 i morti, compresi i due assalitori di 17 e 18 anni. La comunità islamica della città odio e intolleranza religiosa senza precedenti. Al Parlamento europeo oggi si discuterà sull'attentata strage di Modena. Approvata a larga maggioranza una mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva di dibattere sulla protezione degli spazi pubblici, bocciata quella della Lega che parlava di islamismo e cittadinanza. Nelle prossime ore è atteso l'interrogatorio dell'uomo fermato, il movente più probabile resta quello dei problemi psichiatrici. Queste altre notizie nel giornale radio delle 7.30, buon ascolto.
8: Popolare Network.

0: Sono le 7.04 di martedì 19 maggio, rieccoci in onda con le prime pagine dei quotidiani. Le notizie principali, lo dicevamo prima, sono due. L'apertura del Corriere della Sera è su Modena. Salim, il delirio nelle mail, le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani e chiaramente Salvini attacca. L'arrestato dice: ho preso l'auto, sapevo di dover morire, c'è un'inchiesta sulle cure mancate.
1: Sì, le prime pagine ripetono spesso la stampa, Salim, gli allarmi inascoltati, il racconto del suo avvocato, ha detto che andava più forte possibile contro la folla, sapevo che sarei morto, ma in realtà è confuso, non si ricordava molte cose che ha fatto, c'è tutta la ricostruzione delle sue cure mediche, lo abbiamo letto nella prima parte della rassegna stampa.
0: Altri due quotidiani aprono sulle prime parole di Salim al suo avvocato, come il Messaggero, che titola: sapevo di dover morire. Modena, parla l'uomo che ha investito 8 persone, aveva un piano, dice il Messaggero, mentre il Giorno titola: Modena, i deliri di El Khoudry, sapevo che sarei morto.
1: Il Giornale: corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani, La Verità: altro che matto, per l'attentatore siamo bastardi cristiani di merda, la dimostrazione che la cittadinanza non integra, insomma la campagna, diciamo, contro gli italiani di seconda generazione è abbastanza evidente.
0: Diverso il titolo di Avvenire: fragilità senza rete. La tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale tra risorse scarse e progettualità da adeguare ai nuovi casi. E Carfagna dice: puntiamo sulle seconde generazioni, i feriti sono stabili, El Khoudry chiede una Bibbia, il vescovo Castellucci dice: bisogna opporre al male relazioni sanificate. Segnaliamo dalla prima pagina di Avvenire anche che è pronta l'enciclica sull'intelligenza artificiale, si intitola Magnifica Humanitas.
1: Alcuni quotidiani, abbiamo letto prima gli approfondimenti, aprono sulla flottiglia. Il Fatto Quotidiano: flottiglia, il pirata riattacca, il governo non condanna, Bibi il fuorilegge, con la marina di Israele aborda la missione umanitaria, i rapiti verso Ashdod, la prigione, Tajani parla solo dopo ore e dice: trattateli bene. L'unità di crisi tace, sono, lo sapete, ormai 41 le navi intercettate, le barche intercettate, 10 stanno ancora navigando, ma tutti si aspettano che verranno prese tra poco. Potete seguirle su globalsumudflottiglia.org.
0: Altri due quotidiani che aprono sul viaggio della flottiglia, Il Manifesto titola: la corrente di gas.
1: Stanno ancora navigando, ma tutti si aspettano che verranno prese tra poco. Potete seguirle su globalsumudflottiglia.org.
0: Altri due quotidiani che aprono sul viaggio della flottiglia, Il Manifesto.

0: USA, Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo, i negoziati sono seri e poi l'energia che dopo vedremo le richieste di Meloni all'Europa, anche domani USA-Iran, tregua o guerra totale, gli Ayatollah aprono sul nucleare, Teheran dice sì allo spostamento dell'uranio arricchito e poi ovviamente Trump ha sospeso l'attacco programmato.
1: Eh sì, su questo scrive anche Davide Frattini sul Corriere della Sera, la proposta dell'Iran, fermiamo l'atomica, e Trump dice, avevo deciso, poi ho sospeso l'attacco, per il piano di Teheran non dà garanzie sull'uranio già arricchito. Poi Viviana Mazza ci dà dei retroscena, dubbi, sondaggi a picco e pressioni dal Golfo, Donald in retromarcia. Ci dice che dopo le minacce il presidente ha fatto marcia indietro ancora una volta, spiegando che i suoi alleati del Golfo, cioè Qatar, Arabia Saudita e Emirati, gli hanno chiesto di rimandare gli attacchi pianificati per oggi perché i negoziati si stanno facendo seri. Trump aggiunge che i suoi alleati sono convinti che sarà possibile arrivare a un accordo molto accettabile per gli Stati Uniti e i paesi del Medio Oriente. Gli americani vedono il fatto che l'Iran abbia fatto ieri una nuova proposta come un segnale che sono preoccupati da una possibile ripresa dei bombardamenti. E poi, ecco, sedi vacanti, licenziamenti di massa, così il tycoon svuota la diplomazia degli Stati Uniti. Quasi 120 rappresentanze sono senza ambasciatori, mentre gli inviati che USA sono quasi sempre parenti o amici. Benvenuti nella diplomazia senza diplomatici, che è la nuova cifra dell'amministrazione Trump. Iniziate nel luglio scorso, le cosiddette reductions in force, ordinate da Marco Rubio, hanno portato ai licenziamenti di centinaia di diplomatici, di più di altri 1000 funzionari.
0: Casse vuote, lo smacco dei droni ucraini, Putin va da Xi con il cappello in mano. L'arrivo del presidente russo a pochi giorni dalla visita pechinese del tycoon, del presidente americano, sul tavolo il conflitto ma soprattutto l'economia. Lo zar arriva alla città proibita in un momento di grande debolezza, anche per il via dei raid di Kiev su Mosca che sono sempre più efficaci. Anche la, questo era domani che vi stavamo leggendo, anche la stampa, Putin speranze cinesi. Il leader russo punta a raddoppiare la vendita di gas, ma il PIL arranca, la guerra in stallo. I sondaggi danno un aumento di 14 punti degli scontenti tra l'opinione pubblica. Vi ricordate, ce lo aveva già detto la nostra esperta qualche giorno fa, restrizioni senza limiti, le elite sono confuse, il regime mostra le prime vere crepe. Tatiana Stanoyava, l'analista russa, dice che la gente non riesce più a chiamare un taxi, a prelevare denaro, a pagare con la carta perché c'è il blocco di internet per la paranoia dei servizi segreti, e questo irrita enormemente, ma l'Occidente rimane il nemico.
1: E poi, insomma, la tragedia nascosta nelle famiglie degli immigrati che vengono divise, ce la racconta Avvenire oggi, è in primo piano Molinari, che ci parla dei 200.000 orfani delle deportazioni. Oltre 200.000 bambini negli Stati Uniti hanno almeno un genitore detenuto o deportato a causa delle retate anti-immigrazione della seconda amministrazione Trump, e di questi circa 145.000 sarebbero cittadini americani. Di questo ci parla oggi anche sul Manifesto Marina Catucci da New York, che racconta una storia tremenda. Deportano la madre, muore a 2 anni negli USA della ICE. Il piccolo era stato affidato a un parente violento, e un report è lo stesso di cui parla Avvenire, del Brookings Institute, che parla di 137.000 bimbi separati dai genitori. E Marina Catucci scrive: a gennaio l'Immigration and Customs Enforcement, l'ICE, ha deportato una donna dagli Stati Uniti separandolo dal figlio di 2 anni, e a marzo il bambino è morto e ora l'ICE la ritiene responsabile del suo decesso. Wendy Hernandez Reyes e sua sorella erano in macchina in Alabama dirette al lavoro quando la polizia della contea di Baldwin le ha fermate e consegnate all'ICE. Hernandez Reyes lavorava come operaia edile, non aveva precedenti penali ed era arrivata negli Stati Uniti dall'Honduras nel 2022 come richiedente asilo.
0: Deroghe al patto UE, trattativa aperta, sole 24 ore sulla questione del Bruxelles che torna a fermare sulle richieste italiane di flessibilità, il confronto sul patto però continua, Giorgia Meloni ha inviato la lettera a Ursula von der Leyen e a Dombrovskis, i margini sono limitati ma la strategia ve la sintetizziamo noi di Meloni, coinvolgere altri stati nella richiesta. E poi effetto PNRR, il sud doppia il nord su PIL occupazione, hanno fatto i calcoli degli effetti sul PIL regionale, di fatto per semplificare più del 2% per le regioni del sud, poco più dell'1% l'effetto per le regioni del nord.
1: Sì, sulle richieste all'Unione Europea scrive.

0: Anche Simone Canettieri, insieme a Marco Galluzzo su Corriere della Sera, la richiesta di Meloni a Bruxelles, via libera a una spesa da 5 a 9 miliardi. L'obiettivo è un'oscillazione tra lo 0,2 e lo 0,4 del PIL e oggi Procaccini vedrà von der Leyen.
1: Il governo ha un'ideona, utilizzare per le accise i soldi che ancora non ha, scrive il Fatto Quotidiano. Entro venerdì servono 350 milioni per il diesel e la benzina e soprattutto dare fondi ai camionisti che vogliono bloccare il paese per una settimana. La questione del blocco dei tir sulle barricate, l'ultima lobby tradita dalla destra, pagina 8 di domani. Salvini sostiene le ragioni dello sciopero dei tir, ma non risolve i loro problemi. Dopo i tassisti e i balneari e gli ambulatori privati, si allunga la lista dei settori abbandonati. I camionisti propongono uno sciopero dal 25 al 29 maggio. Attenzione perché poi c'è il ponte del 2 giugno. Si resterà una settimana, probabilmente, senza rifornimenti di merci su gomma.
0: Veloci segnalazioni, leggo dalla stampa: legge elettorale, Fratelli d'Italia scomoda Mattarella, il Quirinale sorpreso. Giovanni Donzelli, il deputato responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, ha dichiarato che il capo dello Stato, cioè Mattarella, ha fatto pervenire pubblicamente la richiesta di non modificare la legge elettorale nell'anno del voto e dobbiamo tenerne conto. Al Quirinale sono certi che nell'archivio recente passato delle agenzie di stampa non si trovi nemmeno una frase di Mattarella in questo
1: Sì,
0: senso.
1: gli ha messo in bocca parole che non ha mai detto.
0: E a proposito di voto, ricordiamo le insidie del voto fantasma. Oltre 6 milioni di italiani vanno alle urne domenica e lunedì, candidati e sfide in tono minori. Meloni si tiene lontana da Venezia, perché anche a Venezia si vota. Insomma, sono 600 i comuni in cui si vota questo fine settimana, anche se se ne parla pochissimo.
1: La linea Metroregione, la prima edizione delle 7:15.
0: Oggi a cura di Roberto Maggioni, noi torniamo dopo il giornale radio.
2: 35° Festival Milano Musica, lontananze creative. Sabato 23 maggio al Teatro Punto Zero Beccaria, Ouare Toi, fase 1. Concerto conclusivo della residenza delle Percussions de Strasbourg con il percussionista mozambicano Machume Zango e la partecipazione di Daniel Collet e Matteo Savio. Per costruire con la musica, milanomusica.org. Biglietti su Viva Ticket.
3: Probabilmente tra i best seller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
4: In via Macmahon all'84
3: c'è lo studio bibliografico CFA, testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento kgadola@gmail.com.
5: I Rospi psichedelici tornano nel fienile venerdì 22 e sabato 23 maggio. Prog and Frogs
3: alla Cascina Caremma. Due giorni di atmosfere progressive, mercatini, street food e campeggio libero. Sul palco Charismatic Project, Cellar Noise, CFC, Crista d'Oro, Giobia e Arti e Mestieri.
5: L'ingresso è libero. progandfrogs.com.
6: Le 7:15, buongiorno ascoltatori e ascoltatrici, la prima edizione di Metro Regione. Milano resta gemellata con Tel Aviv, il Consiglio Comunale, smettendo il voto di 8 mesi fa, respinge la sospensione. La coalizione che sostiene il sindaco Sala si è spaccata, a favore della sospensione i Verdi e la maggioranza del PD, contro i riformisti Azione e la lista civica del sindaco e il centrodestra. Una spaccatura che dopo i voti sulla vendita di San Siro e il Salva Milano apre una nuova crisi politica nella coalizione di centrosinistra a un anno dal voto. La destra milanese intanto chiede aiuto ai vertici nazionali in vista delle prossime comunali. I leader convochino un tavolo di coalizione per scegliere il candidato sindaco, scrivono in un appello i segretari cittadini dei partiti del centrodestra. Fermate mentre facevano colazione al bar e trattenute in caserma per più di 8 ore prima ancora di srotolare uno striscione per manifestare. È successo nel fine settimana a Mantova a due attiviste di un collettivo antispecista. Meteo questa mattina è con Camilla Galli del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
7: Oggi cielo sereno in mattinata, poi passaggio di nubi alte e velature nel pomeriggio e anche in serata. Probabilmente asciutto su tutta la regione o solo isolati piovaschi. Temperature massime previste tra 22 e 24 gradi. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata.
6: Milano resta gemellata con la capitale israeliana Tel Aviv. Il Consiglio Comunale ieri sera ha respinto la richiesta di sospensione presentata presentata dai Verdi, smentendo quanto votato dallo stesso Consiglio Comunale 8 mesi fa.
8: Mettiamo in votazione l'ordine del giorno in oggetto. 17 favorevoli, 21 contrari, nessuno astenuto. Il Consiglio respinge.
6: 17 voti favorevoli, 21 contrari, come avete sentito la voce della Presidente del Consiglio Comunale Elena Buscemi al termine del voto. La coalizione che sostiene il Sindaco Sala si è dunque spaccata. A favore della sospensione hanno votato i Verdi e la maggioranza del PD, con 3 voti contrari tra i Dem, Roberto Sculati, Alice Arienta e Angelica Vasile. Contro la sospensione hanno votato i Riformisti, Azione, la Lista Civica del Sindaco e il Centrodestra. A ottobre dell'anno scorso il Consiglio Comunale aveva votato a favore della sospensione con numeri sempre risicati. Il Sindaco Sala e la Giunta poi non avevano dato seguito a quel voto, una forzatura istituzionale che aveva portato i Verdi a ripresentare un nuovo ordine del giorno, quello appunto di ieri sera. Sentiamo la consigliera di Europa Verde Francesca Cucchiara nel suo intervento.
9: Io vorrei ricordare una cosa, che qui non siamo realmente davanti a una guerra, qui siamo davanti a un assedio illegale, siamo davanti a un genocidio. Io non vedo sinceramente questa reazione da parte di Tel Aviv. Se vedete i canali istituzionali di comunicazione di Tel Aviv, non c'è niente di tutto questo, ci sono spiagge, tramonti incredibili, l'unica cosa politica è il Pride. Fine. Su Gaza non c'è niente, quindi non capisco realmente che cosa dovremmo spiegare noi come Comune di Milano per creare, innescare una qualche reazione. Abbiamo detto che saremmo andati avanti e quindi andiamo avanti e che la democrazia faccia il suo corso, la mettiamo in votazione.
6: Il PD si è schierato con la sua capogruppo Beatrice Guccioni a favore della sospensione, ma come dicevamo 3 consiglieri hanno votato contro, insieme ai consiglieri comunali dei Riformisti, di Azione, della Lista Civica del Sindaco e del Centrodestra. Sentiamo un estratto dell'intervento della capogruppo PD Guccioni a difesa della sospensione del gemellaggio.
10: Oggi siamo qui a discutere nuovamente della sospensione del gemellaggio con Tel Aviv e permettetemi di dirlo con chiarezza, non perché il Consiglio Comunale non si fosse già espresso, ma perché quella volontà approvata democraticamente da quest'Aula 8 mesi fa non ha trovato seguito ai piani superiori. Questa è la verità da cui dobbiamo partire. Noi non abbiamo mai confuso, e lo ribadisco oggi forte e chiaro, i governi con i popoli e mai lo faremo. Non abbiamo mai pensato che sospendere un gemellaggio significhi interrompere il dialogo con i cittadini di Tel Aviv o con chi anche in Israele continua a battersi per la pace e contro la deriva estremista del governo Netanyahu. Ma un gemellaggio istituzionale non è un atto neutro, è anche un riconoscimento politico e simbolico, e le istituzioni democratiche hanno il dovere di interrogarsi sul significato dei propri simboli davanti a una tragedia umanitaria di queste proporzioni.
6: Una spaccatura che dopo i voti sulla vendita di San Siro e il Salva Milano apre una nuova crisi politica nella coalizione di centrosinistra a un anno dal voto. Solo pochi giorni fa c'era stato un vertice di maggioranza dal quale erano emersi non pochi problemi di coesistenza, in particolare tra i Verdi e Azione. Ieri sera, dopo il voto su Tel Aviv, è stato il presidente cittadino di Italia Viva, Ivan Scalfarotto, a chiedere una nuova verifica di maggioranza. E tra cose grandi e piccole, ieri il centro-sinistra si è diviso anche sul divieto di fumare all'aperto in città a Milano. Non è infatti passato in Consiglio Comunale l'inasprimento del divieto di fumo in città. L'Aula ha bocciato la proposta contenuta nell'ordine del giorno presentato dalla Lista Civica del Sindaco, che proponeva di introdurre un divieto assoluto di fumo nelle aree già individuate dall'attuale limite di 10 metri, così da assicurare spazi completamente liberi dal fumo. Un inasprimento del divieto di fumo nelle aree pubbliche che era già stato introdotto nel gennaio 2025, ma che appunto è stato bocciato dall'Aula, con il centrosinistra che si è diviso tra chi si è astenuto, chi ha bocciato la proposta e chi ha dato invece parere positivo. Intanto nel centrodestra i segretari cittadini di Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati chiedono ai leader nazionali dei rispettivi partiti di darsi una mossa sul percorso e sulla candidatura per le prossime comunali di Milano. Sentiamo Alessandro Braga.
11: L'appello ai leader nazionali sembra quasi una richiesta di aiuto, un disperato May Day per evitare che le elezioni milanesi del prossimo anno siano, per il centrodestra, la fotocopia di quelle degli ultimi 15 anni. Una gara senza pathos, con un vincitore già scritto, il centrosinistra, che comunque deve risolvere i suoi non pochi problemi. L'ultimo sondaggio uscito pochi giorni fa, che fotografa una situazione senza storia, con Milano inespugnabile per la coalizione che governa ormai da 4 anni a livello nazionale e molto più saldamente da oltre 20 anni a livello regionale, viene derubricato a poco più che propaganda della parte avversa, ma preoccupa e non poco i vertici cittadini del centrodestra, che hanno lanciato un appello congiunto ai loro leader nazionali per chiedere di darsi una mossa, nell'indicare il candidato sindaco, intanto, che deve essere reso pubblico prima dell'estate, senza altri tentennamenti. La possibilità di fare la fine di 5 anni fa, quando Luca Bernardo fu di fatto l'agnello sacrificale sull'altare delle elezioni comunali, spaventa tutti e tutti chiedono che quell'incubo non si ripeta. E poi ci sono i temi che le segreterie milanesi del centrodestra mettono uno in fila all'altro, nero su bianco: mobilità, verde, periferie. Tutti nervi scoperti per il centrosinistra milanese, che il vertice di maggioranza della scorsa settimana non ha di sicuro curato. Ecco quindi la richiesta di un'accelerazione, anche se va detto, tra le parole e i conseguenti fatti c'è un abisso difficilmente colmabile al momento, a partire dal nome forte che dovrebbe provare a sedersi sulla poltrona di Palazzo Marino. Ad ora le divisioni tra i partiti di centrodestra sembrano difficilmente cancellabili. Chissà che, dopo questa chiamata dalla loro base, qualcosa si muova davvero.
6: Verso le elezioni comunali del prossimo fine settimana, si vota domenica 24 e lunedì 25 maggio, 2 capoluoghi di provincia in Lombardia, entrambi amministrati dal centro-sinistra, Lecco e Mantova. Complessivamente sono 93 i comuni lombardi al voto, tra questi anche Parabiago, dove la destra sembra meno forte dopo oltre 20 anni di governo. Sentiamo il nostro collaboratore Beppe Viganò.
12: Al centro dell'ampio e ricco comprensorio dell'Alto Milanese, Parabiago è città che si può definire gemella della più grande e famosa Legnano. A differenza della città del Carroccio, dove da tempo il centro-sinistra amministra con successo, Parabiago è dal 2000 saldamente in mano alla destra. Per 10 anni il sindaco è stato il leghista Raffaele Cucchi. Ora sarà Fratelli d'Italia a giocare la carta per la sedia più alta. La coalizione candida Marika Slavazza, già assessore e consigliera comunale, da 5 anni passata col partito di Meloni, dopo una militanza storica con Forza Italia. La scelta delle segreterie locali di candidare un esponente di Fratelli d'Italia a Legnano faceva pensare che a Parabiago la Lega potesse candidare di nuovo un suo esponente. Il peso dei notabili locali, Mario Mantovani su tutti, ha scompaginato le carte, umiliando la Lega, che è così ferita che la sua campagna elettorale fa sembrare il candidato sia il sindaco uscente, non facendo cenno a Marika Slavazza. Il centro-sinistra vede per la prima volta da 25 anni la reale possibilità di sconfiggere la destra. Giacomo Sartori, esponente della lista civica Riparabiago, che già 5 anni fa ottenne un ottimo risultato, ha coalizzato su di sé l'appoggio di 3 liste che rappresentano le anime del centro-sinistra e dell'associazionismo parabiaghese. Oltre a Riparabiago, nella scheda ci sono Parabiago Domani, che vede in lista esponenti del PD e della sinistra, e Parabiago al Centro, che raccoglie quello che su scala nazionale viene definito il terzo polo. Nel corso dei dibattiti pubblici è apparso imbarazzante anche ai più accaniti sostenitori della destra il divario di professionalità e preparazione fra Sartori e Slavazza. Questo fatto non fa che alimentare le speranze di rinnovamento fra gli elettori di centro-sinistra.
6: Fermate mentre facevano colazione al bar e trattenute in caserma per più di 8 ore prima ancora di srotolare uno striscione. È accaduto lo scorso fine settimana, 2 attiviste del collettivo antispecista No Food No Science di Mantova intendevano fare un presidio di protesta e un'iniziativa di controinformazione nei giorni del Festival Food and Science promosso da Confagricoltura Mantova. Una di loro però è stata fermata dalla polizia all'interno di un bar del centro.
13: State vietate tutte le piazze del centro storico per manifestare contro questo evento di Confagricoltura. Sono stata prelevata da un bar e portata via in questura solamente perché ipotizzano che io possa manifestare.
6: Questo è un audio registrato negli istanti del fermo. Le attiviste ora rischiano una sanzione amministrativa a partire da 1.000 euro. Sentiamo Valeria, attivista di No Food No Science, che ha ripreso con il telefono cellulare alcuni momenti dell'intervento della polizia.
14: Noi non abbiamo avuto la possibilità di portare il nostro dissenso, non abbiamo srotolato nessun striscione, stavamo semplicemente mangiando un cornetto al bar quando la polizia ci ha perquisito e ci voleva portare via da quel bar per il sospetto che potevamo attivarci e manifestare. Eleonora, che è una dell'attivista più conosciuta della polizia di Mantova, è stata portata via di peso dal bar e nella perquisizione ne hanno trovato un megafono. Un'altra attivista, anche lei come Eleonora, non aveva nessun foglio di via, ma è stata comunque seguita nei pressi di Mantova, si aggirava nei pressi del Palazzo Ducale ed è stata portata via perché nella sua borsa è stato trovato un megafono, una kefia e un libro. E la kefia è stata poi scritta nel verbale che era uno strumento pericoloso per nascondersi il volto, a detta della polizia, e quindi sono state portate via in caserma con un fermo preventivo che poteva andare fino alle 12 ore, sono rimaste in caserma dalle 8 alle 10 ore. Nella manifestazione avremmo voluto portare le nostre istanze, cercare di portare appunto una controinformazione rispetto all'informazione del festival che noi denunciamo per quanto riguarda il greenwashing che porta avanti, in quanto Food and Science è un festival che parla di correlazione fra sostenibilità e cibo, mentre è finanziato dai colossi della zootecnia che portano avanti allevamenti intensivi e sfruttamento animale e ambientale. La nostra informazione fa paura a queste aziende, e queste aziende fanno pressione sulla questura affinché ci reprima ad ogni costo.
6: È tutto per questa edizione di Metro Regione condotta da Roberto Maggioni, la prossima questa sera alle 19.45.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: C'è una grandezza che non si misura, si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: tua. Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: Popolare Network.
3: Niente nuovo attacco contro l'Iran, almeno per ora. Trump ha fatto l'ennesima marcia indietro e ha sospeso la ripresa dei bombardamenti contro Teheran. Me l'hanno chiesto i paesi del Golfo, ora il negoziato è serio, ha detto il presidente americano. Lo stato della trattativa rimane però un'incognita. E dopo Trump arriva Putin, il presidente russo comincia oggi la sua visita a Pechino. Cina e Russia sempre più vicine per interessi economici e per la comune contrapposizione agli Stati Uniti. Sono salite a 41 le barche della flottiglia intercettate da ieri dalla marina israeliana, una decina quelle ancora in navigazione. Tra le centinaia di persone sequestrate, almeno 12 avrebbero nazionalità italiana. Tajani chiede la loro liberazione, dalle opposizioni pressioni perché il governo faccia di più. Ieri manifestazioni in decine di città a sostegno della missione. Al Parlamento europeo si discute sull'attentata strage di Modena, approvata una mozione di Fratelli d'Italia per dibattere sulla protezione degli spazi pubblici, bocciata quella leghista che parlava di islamismo e cittadinanza. Oggi è atteso l'interrogatorio dell'uomo fermato, il movente più probabile resta quello dei problemi psichiatrici. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 7.30. Gli Stati Uniti non attaccheranno nuovamente l'Iran, almeno per ora. Lo ha annunciato Donald Trump alla fine di una giornata nella quale la ripresa della guerra in Medio Oriente sembrava inevitabile. Il presidente americano ha detto che ora il negoziato è diventato serio e che Teheran non avrà mai l'arma atomica. In studio c'è Emanuele Valenti. Emanuele, cosa sta succedendo?
4: Sta succedendo che Trump ha fatto l'ennesima marcia indietro dopo nuove minacce a Teheran, ha detto di avere sospeso un attacco che sarebbe dovuto cominciare proprio oggi, martedì, su richiesta dei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar. E poi, come dicevi tu Andrea, ha aggiunto che ora si sta negoziando seriamente e che alla fine di questo negoziato l'Iran non avrà mai l'arma atomica. In realtà lo stato del negoziato non è assolutamente chiaro, il Pakistan dovrebbe aver consegnato agli Stati Uniti un'ultima proposta iraniana, secondo alcuni media regionali in Medio Oriente la Repubblica Islamica avrebbe proposto una lunga sospensione del suo programma nucleare e il trasferimento all'estero, in Russia, dell'uranio arricchito. Per i media iraniani l'amministrazione americana avrebbe invece ipotizzato la sospensione delle sanzioni sul petrolio iraniano, ma nulla di tutto questo è stato confermato ufficialmente. Sulla base degli elementi che abbiamo, possiamo ricordare come i paesi della regione, i paesi arabi, non vogliono in alcun modo la ripresa della guerra per tutti i danni che si porterebbe dietro, che l'opinione pubblica americana sia contro un nuovo attacco all'Iran e che l'amministrazione Trump sia bloccata perché finora la sua strategia non ha funzionato. Attenzione poi, questo vale anche per noi operatori dell'informazione, attenzione all'imprevedibilità di Trump, tra poche ore la Casa Bianca potrebbe far uscire un messaggio completamente diverso rispetto a quello che abbiamo appena sentito e raccontato. Andrea.
3: Grazie Emanuele, dicevamo dell'opinione pubblica americana contraria alla guerra in Medio Oriente e in effetti gli ultimi sondaggi danno la popolarità di Trump in caduta libera. Sentiamo Michele Migone.
5: Le percentuali di approvazione delle sue scelte sono ai minimi storici, la maggioranza degli interpellati ha un giudizio negativo sulla decisione di attaccare l'Iran, 65%, su come ha gestito il conflitto israelo-palestinese, 62%, sulla conduzione dell'economia, 64%, sul costo della vita, 69% lo boccia. Lo fanno gli elettori democratici ovviamente, ma anche gli indipendenti, il 69%, il 5% in più rispetto a gennaio. E tutte queste percentuali mostrano un presidente in grave difficoltà, ma ben guardare il quadro che emerge dal sondaggio non è così drammatico per lui. Ci sono alcuni dati significativi sulla guerra contro l'Iran. È vero che il 52% delle persone raggiunte è contraria a una ripresa degli attacchi contro Teheran, ma è anche vero che la base repubblicana, magari non tutti MAGA, continuano a sopportare l'idea di una guerra contro l'Iran e vogliono che continui. Il 70% dei repubblicani pensa che se non c'è un accordo le ostilità debbano riprendere, il 73% di questo campione ritiene che debbano finire solo quando si avrà la certezza che gli Ayatollah non avranno mai la bomba atomica. Queste ultime due percentuali saranno un elemento di valutazione di Trump nella sua decisione di riprendere o no i bombardamenti. La sua base in sostanza non gli è contro. Il sondaggio contempla anche le prossime elezioni di medio termine. I democratici sono dati 10 punti avanti rispetto ai repubblicani, ma il partito di Barack Obama sembra mancare ancora di slancio. Il 44% dei democratici è insoddisfatto dell'atteggiamento del suo partito, mentre lo è solo il 23% dei repubblicani rispetto al Grand Old Party. In più, i repubblicani, come si sa, stanno ridisegnando le mappe dei seggi in diversi stati, dando così tra gli 8 e 10 seggi in più al loro partito nelle prossime elezioni di novembre.
3: Dopo Trump arriva Putin. Il presidente russo comincia oggi la sua nuova visita a Pechino, dove la scorsa settimana era andato in viaggio il presidente degli Stati Uniti. Cina e Russia sono legate dagli interessi economici e dalla comune contrapposizione proprio agli Stati Uniti. Il nostro collaboratore Gabriele Battaglia.
6: In un mondo di conflitti e disordine, la Cina si colloca sempre più come un punto di riferimento politico e diplomatico, forse proprio per il fatto che teme conflitti e disordine come la peste, che quindi se ne tiene alla larga. Vince senza fare nulla, come i classici insegnano, è però un nulla attivo. E così oggi il turno di Putin arrivare a Pechino subito dopo Trump e buon ultimo di una lista di capi di Stato e di Governo, tra cui Macron e Starmer. Cos'hanno Russia e Cina da dirsi? Innanzitutto si tratta di rinsaldare un partenariato strategico fondamentale per entrambe. È una relazione diseguale per potenza economica, ma Putin questa volta ha buoni assi nella manica, specialmente perché dopo Hormuz la Cina ha bisogno di mettersi al riparo da eventuali crisi energetiche e lui l'energia ce l'ha. Così si parlerà senz'altro di gas e petrolio. Per la Cina la Russia rappresenta circa il 18% delle importazioni di petrolio rispetto a circa il 13% dell'Iran e a circa il 42% degli altri paesi del Golfo. Probabile che la quota russa aumenti. Putin punta poi a promuovere il progetto del gasdotto Power of Siberia 2, a lungo rimandato perché Mosca e Pechino non si accordano sul prezzo del gas. Se arriveranno novità saranno solo l'inizio di un processo fatto di contrattazioni successive, ma sarà comunque significativo. Nei dossier di politica internazionale Cina e Russia hanno un interesse in comune: tenere a distanza gli Stati Uniti e promuovere il multipolarismo. Questo per ora è più che sufficiente, ma difficilmente Xi Jinping, che gioca su tutti i tavoli e che può farlo, si appiattirà eccessivamente sulle posizioni di Putin.
3: Nel Mediterraneo, a sud di Cipro, sono salite a 41 le barche della flottiglia bloccate da ieri dall'esercito israeliano, questo almeno secondo il sito ufficiale della missione, che parla di 10 mezzi ancora in navigazione. L'assalto della marina di Tel Aviv è iniziato ieri mattina e al momento non ci sono certezze su dove saranno portati gli attivisti, anche se sembra probabile che la destinazione sia Israele. Nella notte due degli italiani che sono sulle barche ancora non intercettate, il deputato Dario Carotenuto e il sindacalista Dario Salvetti, ci hanno confermato di essere ancora in viaggio. Il primo ci ha anche riferito che in queste ore la sua barca sta cercando di allontanarsi da una nave militare israeliana. E sentiamo quello che ci ha detto proprio pochi minuti fa Simona Losito, giornalista freelance, anche lei su una delle barche che non sono state ancora fermate.
7: In totale sono state intercettate 40 imbarcazioni, noi invece continuiamo a navigare, siamo stati tutta la notte svegli a monitorare il cielo e le acque intorno a noi. Non ci sono stati avvistamenti particolari, a parte qualche drone che provava a sorvegliare l'area. Per ora pensiamo di essere liberi da possibili attacchi, però ci aspettiamo che ci approccino nelle prossime ore, nei prossimi giorni. Speriamo il più tardi possibile. L'intento è quello di continuare verso Gaza, di avvicinarci quanto più possibile alle coste palestinesi, finché non ci fermeranno.
3: Tra le centinaia di persone sequestrate finora, almeno 12 dovrebbero avere nazionalità italiana. Ieri pomeriggio il ministro degli esteri italiano ha chiesto la loro liberazione. Dalle opposizioni arrivano pressioni perché il governo faccia di più e in decine di città ieri ci sono state manifestazioni a sostegno della flottiglia, in parte già previste per lo sciopero generale del sindacato di base USB, convocato proprio in appoggio alla missione. Sentiamo alcune delle persone scese in piazza ieri sera a Milano, intervistate da Matteo Lefons.
8: Se una persona ha il senso dell'umanità non può permettere che tutto questo continui.
9: Israele è uno stato genocida, in quanto tale non si può collaborare con lui, non possono farlo gli stati, non possono farlo le imprese, non può farlo nessuno, altrimenti è complice.
10: Questa della flottiglia è un'occasione di un ennesimo atto di pirateria e di violazione di leggi internazionali. Anche questo dovrebbe spingere il governo non a reazioni tiepide come quella del ministro Tajani.
11: Io credo che ognuno di noi abbia un grande potere, anche stare un'ora in silenzio, fermi, in Duomo, tutti i giorni, ha un grande potere simbolico, è il nostro modo di dire non il mio nome, io non ci sto, io sto con gli oppressi, non con gli oppressori.
3: E Milano resta gemellata con la capitale israeliana Tel Aviv. Il Consiglio Comunale ieri sera ha respinto la richiesta di sospensione presentata dai Verdi, smentendo quanto votato dallo stesso Consiglio 8 mesi fa. 21 voti contrari, 17 favorevoli. La maggioranza che sostiene il sindaco Sala si è spaccata. A favore della sospensione hanno votato i Verdi e la maggioranza del PD, 3 i voti contrari tra i Dem. Contro la sospensione hanno votato i Riformisti, Azione, la lista civica del sindaco e il centrodestra. A ottobre dell'anno scorso il Consiglio aveva votato a favore della sospensione con numeri sempre risicati. Il sindaco Sala e la giunta poi non avevano dato seguito a quel voto, una forzatura istituzionale che ha portato i Verdi a ripresentare un nuovo ordine del giorno. Una spaccatura che, dopo i voti sulla vendita di San Siro e il Salva Milano, apre una nuova crisi politica nella coalizione di centrosinistra a un anno dal voto. A San Diego, in California, c'è stata una sparatoria in una moschea. Due assalitori hanno sparato, causando 3 morti, compreso un responsabile della sicurezza. Poi si sono uccisi. È successo nel principale centro islamico della città. I due assalitori avevano 17 e 18 anni. Secondo i media americani, nella loro auto sono stati trovati messaggi contro l'Islam. L'imam della moschea ha parlato di odio e intolleranza religiosa senza precedenti negli Stati Uniti. In Italia oggi l'uomo fermato per l'attentata strage di Modena dovrebbe essere interrogato. Al momento la pista più probabile resta quella dei problemi psichiatrici. Nonostante a livello politico la Lega insista su un presunto movente islamista e su alcune mail in cui l'uomo aveva insultato i cristiani. A partire dall'attentata strage oggi ci sarà un dibattito al Parlamento europeo, il servizio da Bruxelles.
12: I fatti di Modena irrompono alla plenaria del Parlamento europeo, dove l'agenda iniziale è stata modificata in apertura dei lavori per includere il tema al dibattito di oggi pomeriggio. I gruppi di destra conservatrice e sovranista sono riusciti a far passare il nuovo punto in agenda con il solito supporto del Partito Popolare Europeo, quindi replicando la maggioranza italiana, anche se con alcuni distinguo. Prima di tutto, la plenaria di Strasburgo ha approvato la richiesta del gruppo dei conservatori e riformisti europei, quello di Fratelli d'Italia, ma ha bocciato quella dei Patrioti per l'Europa, cioè della Lega. I conservatori hanno limitato la questione al proteggere gli spazi pubblici e prevenire la violenza nell'UE. I Patrioti volevano spingersi ben oltre con il titolo «Necessità urgente degli Stati membri di intensificare le misure contro l'islamismo domestico e di rendere più stringenti i criteri di rilascio delle cittadinanze». E poi va segnalato che il Partito Democratico ha votato a favore della mozione dei conservatori per non lasciare la questione solo in mano alle destre, senza però risparmiare un attacco alla Lega. Rifiutiamo qualsiasi forma di strumentalizzazione. Parleremo di Modena, di vicinanza alle vittime, di sicurezza e della meravigliosa reazione della città, ha messo in chiaro il capo delegazione Zingaretti. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
3: A Siena la polizia ha denunciato 13 minorenni con accuse di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale e apologia di fascismo e nazismo. La notizia di poco fa, al momento non ci sono altri dettagli, in giornata ci sarà una conferenza stampa nella questura della città toscana. Infine il Festival del Cinema di Cannes con l'inviata Barbara Sorrentini.
13: Christian Mungiu ritorna a Cannes con alcuni suoi temi classici legati all'ossessione religiosa, all'emigrazione, alla colpa. Il regista romeno, già vincitore di una Palma d'Oro nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, porta avanti la riflessione sulla società romena cominciata con opere legate all'epoca post-Ceausescu e che oggi porta il peso di una cultura fortemente intrisa dai dogmi della Chiesa. In Fjord trasferisce in Norvegia, nel paese originario della madre, interpretata da Renata Resve, una numerosa famiglia di Bucarest che non riesce a inserirsi nella comunità. Il padre, l'attore Sebastian Stan, costringe i figli a mettere in pratica gli insegnamenti della Bibbia, a pregare tutti i giorni e a rinunciare a ogni tipo di distrazione, minacciando punizioni. Questo comporta la denuncia dei genitori da parte della scuola ai servizi sociali, con l'accusa di infliggere violenze corporali sui figli e condannandoli alla separazione da essi. Fjord è uno di quei film che potrebbe entrare nel palmarès. L'altro film in concorso, L'Inconnu, di Arthur Harari, è tratto da una graphic novel di David Zimmerman, ma lo scambio dei sessi giocati tra Léa Seydoux e Nils Schneider funziona solo nelle pagine disegnate, creando confusione e spaesamento con una storia troppo irreale per trovare appigli che la rendano cinematograficamente credibile.
3: Andrea Monti in studio, Emanuele Valenti in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 8.30.
2: Popolare Network.
14: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
15: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
16: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra, tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
17: 35esimo Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Domenica 24 maggio nella Sala Verde del Conservatorio, neither nell'uno nell'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman su libretto di Samuel Beckett, con l'Orchestra di Padova del Veneto, diretta da Marco Angius, e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
18: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono

0: 08 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Presto, presto.
3: Le notizie appena sveglie.
2: Sono le 7.47, martedì 19 maggio, questo è Presto Presto a Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli e queste sono le prime pagine dei quotidiani che fondamentalmente si dividono sulle due notizie principali di oggi. Uno dei fatti è quello di Modena, come il Corriere della Sera che titola Salim, il delirio nelle mail, le inviò all'Università di Modena nel 2021 per chiedere lavoro, le parole contro i cristiani che fanno attaccare Salvini. L'arrestato dice: ho preso l'auto, sapevo di dover morire. E poi ci sono le inchieste sulle cure anche all'interno. Il Cudri dice: sapevo di dover morire. I genitori che chiedono scusa e l'avvocato che è riuscito ieri a incontrarlo in carcere, trovando una persona molto confusa al quale ha dovuto raccontare lui stesso che cosa è avvenuto, ma alla fine mi ha detto, dice l'avvocato, se è per questo che sono finito in carcere allora me lo merito. Poi c'è il tema delle diagnosi e degli incontri nel centro psichiatrico di Castelfranco Emilio. La polizia sentirà due specialisti perché forse ci sono stati degli allarmi sottovalutati e gli investigatori ricostruiscono il profilo del 31enne. Sempre sul Corriere vengono riportati stralci delle mail che aveva spedito all'università appunto nel 2021, in cui scriveva: bastardi cristiani, dovete farmi lavorare, ma poi chiedeva scusa. L'avvocato dice: le ho lette con lui, non ricorda neanche di averle spedite.
3: La Stampa: Salim, gli allarmi inascoltati al centro mentale di Modena fino al 2023, poi smesso di farsi curare. Tutto comincia quando andò a 27 anni dal medico di base dicendo che non riusciva a dormire, aveva l'ansia, le angosce, e poi è stato appunto seguito dal centro di salute mentale per ansie e manie di persecuzione. Non l'ha mai detto in casa, l'ha tenuto nascosto a tutti, poi ha smesso di prendere i farmaci. Sui molti telefoni e computer sono diventati gli unici interlocutori, non frequentava più nessuno, ogni tanto dava in escandescenza per piccole cose, la famiglia non riusciva neanche a vederli i suoi disagi, era completamente isolato.
2: Il Giorno titola Modena, i deliri di El Cudri, sapevo che sarei morto. Segnaliamo alle pagine interne del Giorno un'intervista di Gilberto Dondi all'Andrea Scardovi, il segretario scientifico del Centro Psicanalitico di Bologna, che dice: nel nostro paese c'è l'urgenza di fornire risorse adeguate a chi si occupa di salute mentale. L'Italia destina a questo settore il 3% dei fondi del bilancio dedicato alla sanità, mentre in Francia e Germania siamo sul 10%. Poi dice: non è solo un problema di fondi, non esiste la bacchetta magica, servono gli strumenti adatti, bisogna pensare a spazi di formazione e cura che allarghino i confini e le competenze degli operatori, perché si possano capire e prevenire certi tipi di comportamenti. E l'altro titolo, scusami Claudio, del Messaggero è uguale, molto simile: sapevo di dover morire. Modena, parla l'uomo che ha investito 8 persone.
3: Il Giornale: corsa a difendere l'attentatore che odia i cristiani. La Verità: altro che matto, per l'attentatore siamo bastardi cristiani di merda. E poi ovviamente La Verità: non va bene nulla, il caso Modena dimostra che la cittadinanza non integra, è la punta di un iceberg che mette paura agli italiani. Il nuovo, addirittura il legale che ha fatto, il legale che ha scelto la famiglia, sarebbe quello che difende chi accusa di tifare Hamas, cioè, non c'è nulla che va bene.
2: Avvenire titola Fragilità senza rete. La tragedia di sabato accende un faro sulla cura della salute mentale tra risorse scarse e progettualità da adeguare ai nuovi casi. Ci dice che i feriti sono stabili, che il Cudri chiede una Bibbia, il vescovo Castellucci dice che bisogna opporre al male relazioni significate. Segnaliamo dalla prima pagina di Avvenire: Magnifica Humanitas è la enciclica di Papa Leone XIV dedicata all'intelligenza artificiale, o meglio alla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale.
3: Sì, l'arcivescovo di Modena Castellucci è un po' su tutti i quotidiani, dice alla Stampa ad esempio: basta attaccare gli stranieri. E di attacchi cominciamo a parlarne dal Fatto Quotidiano, la flottiglia, il pirata riattacca, il governo non condanna, Bibi il fuorilegge e la Marina di Israele abbordano la missione umanitaria, i rapiti verso il carcere di Ashdod, Tajani parla solo dopo ore, l'unità di crisi tace da bordo, Alessandro Mantovani che ancora non è stato intercettato neanche stamattina sulla Carsa Badab, una delle ultime 10 navi della flottiglia rimaste a navigare, il sequestro in acque internazionali, noi proseguiamo ma fino a quando. Il Fatto Quotidiano segnala anche che in Libia il convoglio di terra è ostaggio delle milizie di Haftar, fermato in Libia a 50 chilometri
2: da Sirte. Il manifesto, la corrente di Gaza, Israele assalta la flottiglia di nuovo in acque internazionali, l'abordaggio dura un giorno intero ma le barche tentano di passare lo stesso e a terra si mobilitano le piazze e il governo anche stavolta tace. Segnaliamo in prima pagina l'editoriale di Andrea Fabozzi, il circolo vizioso del crimine e dell'impunità. Fabozzi ci dice che Tajani si preoccupa dei nostri connazionali, dice, chiede che siano trattati bene, scrive: la ripetitività con la quale le truppe di assalto della Marina israeliana calpestano leggi e persone e regolano i loro conti ormai in tutto il Mediterraneo senza nemmeno nascondersi è il frutto naturale del privilegio della impunità. I borbottii e i lamenti, anche questi rituali che fanno seguito alle azioni canagliesche di Tel Aviv, sono poco meno che preghiere. Una segnalazione dal manifesto, lo scrive Michele Giorgio: un museo dell'esercito sulle macerie dell'UNRWA, ovvero l'agenzia dell'ONU che assiste da oltre 70 anni i milioni di profughi palestinesi, insomma dopo la Nakba, è stato raso al suolo e ne nascerà appunto un museo dell'esercito israeliano.
3: Per Libero invece il mondo è al contrario, è la flottiglia che boicotta l'Italia. Metropolitane, traghetti fermi, strade bloccate, ecco gli effetti del delirante sciopero per Gaza.
2: Cambiamo argomento, cambiamo apertura. Repubblica titola: i paesi arabi fermano l'attacco USA. Trump sospende l'azione militare contro l'Iran per l'intervento dei leader del Golfo. Negoziati seri, poi c'è una richiesta di Meloni a Bruxelles sull'energia. Ma insomma,
3: domani USA-Iran tregua, guerra totale. Gli ayatollah aprono sul nucleare. Teheran dice sì allo spostamento dell'uranio arricchito. Allora Trump sospende l'attacco. E intanto l'economia è in crisi, l'onta dei droni ucraini, siamo in Russia, Putin va da Xi con il cappello in mano, casse vuote, lo smacco dei droni, Putin va da Xi, l'arrivo del presidente russo a pochi giorni dalla visita di quello di Trump, sul tavolo il conflitto, ma soprattutto l'economia, vuole più gas, vendere più gas, Putin, e se ne occupano diversi quotidiani oggi.
2: Anche sul Corriere della Sera, dubbi, sondaggi a picco e pressioni dal Golfo, Donald in retromarcia. Viviana Mazza ci dice che dopo le minacce il presidente ha fatto marcia indietro perché i suoi alleati del Golfo, Qatar, Arabia Saudita e Emirati, gli hanno chiesto di rimandare gli attacchi pianificati perché i negoziati si stanno facendo seri. Viviana Mazza ci dice che ormai il tasso di approvazione del presidente, secondo un sondaggio pubblicato ieri, è al 37%, cioè un record negativo. Il 64% degli americani ritiene che la guerra con l'Iran sia stata una decisione sbagliata e tra i democratici sono il 73%. Segnalo due cose legate alle politiche diciamo interne dell'ICE negli Stati Uniti. Avvenire ce l'ha in prima pagina: i 200.000 orfani delle deportazioni. Oltre 200.000 sono i bambini negli Stati Uniti che hanno almeno un genitore detenuto o deportato a causa delle retate anti-immigrazione della seconda amministrazione Trump, lo dice una nuova analisi della Brookings Institution.
3: Sono tantissimi
2: e nelle sue maglie, insomma nelle maglie di questi dati ci sono delle storie terribili come quella che racconta Marina Catucci oggi sul manifesto. Deportano la madre, muore a 2 anni negli USA dell'ICE, il piccolo era stato affidato a un parente violento, e anche qui si riportano i dati del Brookings Institute che parla dei bambini separati dai genitori.
3: Il Sole 24 Ore, deroga al patto UE, trattativa aperta, Bruxelles torna a frenare sulle richieste italiane di flessibilità dopo che il Giorgia Meloni ha inviato una lettera al commissario, alla presidente eccetera eccetera. La strategia adesso sarà un lungo percorso, dice Giorgetti, l'urgenza richiederebbe altri tempi, il tentativo del governo di coinvolgere altri governi nella richiesta.
2: Sul Fatto Quotidiano Marco Palumbi fa dell'ironia: il governo ha un'ideona, utilizzare per le accise soldi che ancora non ha. Entro venerdì servono 350 milioni per diesel e benzina e più fondi ai camionisti che vogliono bloccare il paese in una settimana. Infatti i camionisti hanno già indetto uno sciopero tra il 25 e il 29 maggio che minaccia di bloccare il paese da lunedì fino al 3 giugno, ovvero oltre il ponte. E adesso Meloni scopre che il riarmo è un pacco e dà la colpa a Bruxelles. C'è crisi, è dura spiegarlo ai cittadini.
3: Tir sulle barricate, l'ultima lobby tradita dalla destra. Stefano Iannacone su Domani che dice: Salvini sostiene le ragioni dello sciopero, pur essendo lui che dovrebbe risolvere i problemi dei trasportatori, e dopo tassisti, balneari, ambulatori privati si allunga la lista dei settori che erano anche feudi elettorali della destra abbandonati. A proposito di destra, c'è uno sgarbo istituzionale che sulla stampa viene segnalato. Legge elettorale, Fratelli d'Italia scomoda Mattarella, ma il Quirinale è sorpreso. Giovanni Donzelli, responsabile organizzativo di Fratelli d'Italia, un po' uno dei Gian Burrasca dei Fratelli d'Italia.
2: Lui è Bignami,
3: sì. Ha detto così: il capo dello Stato ha fatto pervenire pubblicamente la richiesta di non modificare la legge elettorale nell'anno del voto e noi dobbiamo tenerne conto. Piccolo problema, al Quirinale sono certi, scrive Ilario Lombardo, che nell'archivio recente passato delle agenzie stampa non si trovi nemmeno una frase di Mattarella in questo senso. Quindi le ipotesi sono due: Mattarella l'ha detto in maniera riservata a Giorgia Meloni e Fratelli d'Italia lo fa uscire come invece notizia, oppure Donzelli si è inventato tutto e manipola il Presidente della Repubblica. Ultima segnalazione: le insidie del voto fantasma, oltre 6 milioni di italiani vanno alle urne domenica e lunedì, candidate sfide in tono minore, Meloni si tiene lontana soprattutto da Venezia che doveva essere il simbolo della riscossa culturale della destra, ma con Venezia prima e i padiglioni russi della Biennale poi è andato tutto, diciamo così, in vacca. E a Salerno il campo largo cede ai cacicchi, poi c'è tutta la storia di Reggio Calabria con la destra che sembra dover vincere, visto che la giunta di centrosinistra di Giuseppe Falcomatà, insignito da Promessa Meridionale del campo largo, ha perso 13 dei suoi assessori uscenti, che sono tutti passati al centrodestra.
2: Ah sì?
3: Sì.
2: Vede che si sta meglio lì.
3: È interessante.
2: Più tranquilli. Sono le 7:59, la rassegna stampa continua, diventa internazionale. Passiamo alla linea a Roberto Festa, noi torniamo tra 10 minuti e iniziamo i nostri approfondimenti.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Neclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Neclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
8: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
7: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
8: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Esteri, la rassegna stampa dei giornali internazionali, a cura di Roberto Festa.
1: Buongiorno, Washington Post. Trump afferma di aver sospeso l'attacco all'Iran per dare più tempo ai negoziati. New York Times, Trump minaccia l'Iran e poi fa marcia indietro, tutto nello stesso giorno. Continua la gestione, diciamo così, un po' oscillante della guerra in Iran da parte del presidente americano. Ieri Trump ha dichiarato di aver autorizzato una nuova ondata di attacchi contro l'Iran questa settimana, ma poi di averli rimandati per dare spazio a negoziati seri dopo che, a suo dire, tre leader del Golfo, cioè Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, gli avevano chiesto più tempo per raggiungere un accordo. Trump ha ripetutamente minacciato di lanciare nuovi attacchi, scrive il Times, salvo poi fare marcia indietro all'ultimo minuto, evitando di trascinare nuovamente gli Stati Uniti, scrive il Times, in una guerra impopolare e costosa. Continua il Times, quando Trump ha lanciato la guerra a fianco di Israele il 28 febbraio, aveva stimato che si sarebbe conclusa in 4 o 5 settimane. Il conflitto ora è al terzo mese. Trump si trova combattuto tra due impulsi contrastanti: costringere l'Iran alla resa e di dichiarare vittoria e voltare costringere l'Iran alla resa, oppure insomma dichiarare vittoria e voltare pagina. Il problema è che però, appunto, la vittoria non c'è. L'Iran continua a mantenere un atteggiamento di sfida nei confronti degli Stati Uniti. I funzionari militari statunitensi, continua il Times, affermano che il regime iraniano ha mostrato un'enorme resilienza e la capacità di infliggere danni significativi alla regione e all'economia globale, e finora l'arsenale nucleare iraniano non è stato intaccato. La campagna militare certo ha colpito duramente l'Iran, e il Pentagono stima di aver distrutto circa 13.000 obiettivi, decimato la marina del paese, ucciso alti funzionari militari e dell'intelligence e politici, tra cui l'Ayatollah Ali Khamenei. Quindi, diciamo, nemmeno in Iran desiderano una ripresa del conflitto, ma la guerra rimane profondamente impopolare anche negli Stati Uniti. Un sondaggio del New York Times ha rilevato che il 64% degli elettori americani ritiene che la decisione di Trump di entrare in guerra con l'Iran sia stata sbagliata. Tra l'altro c'è ormai un malcontento economico fortissimo negli Stati Uniti. La popolarità, il gradimento complessivo per le politiche del presidente americano questo gradimento continua a declinare, è al 37%, numero mai così basso nel secondo termine di Trump, bassissimo anche per un presidente mai troppo popolare come Donald Trump. Allora, prima di lasciare il Times, vi cito solo un pezzo con questo titolo: la mossa di Trump su Taiwan è già un regalo alla Cina. Sostanzialmente, presentando la vendita di armi statunitensi a Taiwan come merce di scambio con la Cina per altri affari, per altre questioni geostrategiche, il presidente Trump avrebbe fatto un regalo al leader cinese Xi Jinping nel suo tentativo di indebolire il governo taiwanese. E infatti i media statali cinesi hanno utilizzato le dichiarazioni di Trump per inviare un messaggio a Taiwan, cioè non può più contare sugli Stati Uniti per la difesa di Taiwan, appunto. Allora, torno un momento alla guerra in Iran con un pezzo interessante di Le Monde. Titolo: l'Iran si sta preparando a mantenere il controllo dello stretto di Hormuz a tempo indeterminato. Gli Stati Uniti chiedono la riapertura incondizionata dello stretto, ma Teheran sta creando un sistema permanente per controllare il traffico marittimo ed eludere le sanzioni. Allora vi leggo l'attacco. L'annuncio ha il sapore di una provocazione rivolta alla principale potenza mondiale, una spavalderia a cui l'Iran si è ormai abituato. Cioè, ieri, 18 maggio, ignorando le minacce e le dichiarazioni intimidatorie di Donald Trump, le autorità di Teheran hanno rivelato svelato che il nuovo organismo di controllo dello stretto di Hormuz aprirà un account su X, il social network di Musk. Allora, un modo per il regime teocratico, scrive Le Monde, di segnalare che il suo controllo su questo stretto corridoio marittimo, attraverso il quale transitava il 20% della produzione mondiale di petrolio, gas e fertilizzanti prima della guerra, ecco, allora questo blocco e questa presa di Hormuz è destinata a durare. Quindi in realtà la guerra ha avuto un effetto diciamo ancora più tra virgolette favorevole, no, all'Iran, che controlla appunto ormai apertamente Hormuz. L'apertura di Le Monde oggi è però dedicata all'arrivo, insomma la notizia su molti giornali, di Vladimir Putin in Cina. Il presidente russo, scrive Le Monde, spera di finalizzare un progetto di gasdotto come conseguenza della guerra in Iran. La Cina appunto era prima della guerra la principale acquirente del petrolio iraniano e sta cercando alternative. Ma, scrive Le Monde, le relazioni tra Mosca e Pechino rimangono profondamente squilibrate. Allora, il viaggio di Putin arriva qualche giorno dopo soltanto quello di Trump in Cina, e da, racconta Le Monde, lo raccontano diversi media internazionali, da a Xi Jinping la possibilità di presentarsi come leader globale capace di mediare i conflitti in Iran, appunto, ma anche in Ucraina. Allora, sull'Ucraina troviamo un pezzo di prospettiva sul Wall Street Journal che scrive: la guerra della Russia sta andando male sia a terra sia in aria. Putin non mostra alcun segno di voler riconsiderare i suoi obiettivi. Allora, secondo questo pezzo, negli ultimi mesi l'esercito ucraino avrebbe praticamente fermato, bloccato. La guerra della Russia sta andando male, sia a terra sia in aria. Putin non mostra alcun segno di voler riconsiderare i suoi obiettivi. Allora, secondo questo pezzo, negli ultimi mesi l'esercito ucraino

Vi cito altri due pezzi molto interessanti dal Wall Street Journal. Il primo: la Cina sta incarcerando i cristiani, ma questo pastore si rifiuta di arrendersi. Ezra Jin ha mantenuto la sua chiesa attiva e in crescita per anni, nonostante le intimidazioni del governo. Ora, rinchiuso in una cella, la sua fede incrollabile continua a ispirare i fedeli. Allora, il pezzo racconta come i cristiani in Cina subiscono una continua repressione di Stato attraverso appunto il controllo governativo, la chiusura delle chiese non registrate, la detenzione dei fedeli. La politica ufficiale impone la sinicizzazione del cristianesimo, della religione, esigendo quindi che il culto rispetti l'ideologia del Partito Comunista, un po' come Trump, no? Anche i cinesi, anche Xi Jinping si sente un po' Gesù Cristo, anche lui tra un po' imporrà, diciamo, le mani e guarirà i malati. Allora, altro pezzo dal Wall Street Journal: la ribellione americana contro l'intelligenza artificiale sta prendendo piede. Oratori fischiati alle cerimonie di laurea, data center bloccati, sondaggi in picchiata. Un settore in rapida crescita sta affrontando una crisi ancora più rapida. Allora, vi leggo l'attacco, è un pezzo molto interessante. Allora, vi leggo l'attacco, l'ho perso. Ecco, come altri oratori che hanno menzionato l'intelligenza artificiale durante le cerimonie di laurea, nel suo discorso appunto di commencement, come si dice, cioè di discorso che personaggi particolari fanno durante appunto le cerimonie di laurea, Eric Schmidt, che è l'ex CEO di Google, si trovava all'Università dell'Arizona, ecco, ha detto agli studenti che la trasformazione tecnologica portata dall'intelligenza artificiale sarà più ampia, più rapida e più significativa di quanto non lo sia mai stata nel passato. Allora, come altri oratori che hanno menzionato l'intelligenza artificiale durante le cerimonie di laurea, Schmidt è stato accolto da un coro, da una tempesta di fischi. Sono sempre di più, racconta questo pezzo del Wall Street Journal, le occasioni, i contesti, le riflessioni in cui viene presa di mira, vengono messe in evidenza le criticità nello sviluppo dell'intelligenza artificiale, insomma, come cambia i nostri processi cognitivi, i modi, appunto, come cambia i modi in cui acquisiamo conoscenza. Allora, resto in tema, è arrivata la sentenza di un tribunale americano nello scontro tra Sam Altman di OpenAI e Elon Musk. Il CEO e presidente di OpenAI, Sam Altman, non è stato ritenuto responsabile di aver violato i contratti stipulati con Musk al momento della fondazione della startup. L'accusa di Musk era sostanzialmente che Altman e i suoi dirigenti si sarebbero arricchiti ingiustamente, avrebbero violato un contratto stipulato con Musk al momento della fondazione della startup. Di OpenAI. Sul Guardian di oggi c'è appunto un'analisi su questa vicenda che ha questo titolo: come la vittoria di Sam Altman su Elon Musk spiana la strada alle ambizioni da 1.000 miliardi di dollari di OpenAI. I piani di OpenAI, secondo questo articolo, sembrano ormai quasi certi, visto che l'uomo più ricco al mondo, cioè Elon Musk, non è riuscito a fermarli. Concludo con un pezzo che si intitola, sempre dal Guardian, ma ne parlano diversi giornali: i groenlandesi non sono cavie da esperimento, afferma la ministra criticando la visita del medico statunitense. Allora, su diversi quotidiani, per esempio sul New York Times, ma anche sul Washington Post, ci sono in questi giorni, c'è oggi in particolare, ci sono dei pezzi in cui, come dire, vengono evidenziate le preoccupazioni da parte della Groenlandia per il ruolo che gli Stati Uniti sono in corso appunto in questi momenti, in questi giorni, negoziati tra Groenlandia, Danimarca e Stati Uniti sul futuro appunto ruolo degli Stati Uniti in Groenlandia, e sono preoccupati per il ruolo importante che gli Stati Uniti sembrano voler avere nel paese. E la ministra della Salute di Nuuk, quindi groenlandese, ha condannato la presenza di un medico nella delegazione statunitense. Allora, il medico dice che lui è lì per valutare le esigenze mediche dell'isola artica, ma questi dicono, i groenlandesi dicono: attenzione, non siamo cavie da esperimento, i medici americani se ne restino a casa loro. È tutto con la rassegna stampa internazionale di Radio Popolare. Un saluto da Roberto Festa, ciao.

0: Sono le 8:13 di martedì 19 maggio, questo è Presto Presto, Radio Popolare, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli. Nei nostri approfondimenti partiamo dalla missione della Global Sumud Flottiglia. Come ci ricorda anche il manifesto, oggi in prima pagina c'è stato un nuovo abbordaggio in questa seconda missione della flottiglia, una giornata intera di abbordaggi. Seguo dalla pagina ufficiale globalsumudflottiglia.org l'aggiornamento delle barche e degli equipaggi che sono stati fermati. Sono 41 al momento le barche intercettate, 10 sono quelle che continuano a navigare e soprattutto sono 337 i partecipanti finora rapiti dall'esercito israeliano. Noi siamo al telefono con Maria Elena Delia, la portavoce della Global Sumud Flottiglia e del Global Movement to Gaza in Italia. Buongiorno Maria Elena.
1: Buongiorno a voi.
0: Ecco, ci siamo sentiti insomma alla vigilia della partenza e insomma la possibilità di un abbordaggio era ovviamente un'opzione plausibile, però insomma che avvenisse la prima subito dopo i primi tre giorni è stata un po' un colpo per tutti, in modo così plateale, così come questo secondo attacco proprio al di là di ogni legge internazionale.
1: Sì, concordo, nel senso che per questa missione è evidente che il governo israeliano abbia deciso di alzare ulteriormente, no, l'asticella dell'impunità, e l'ha fatto prima, come avete ricordato perfettamente voi, davanti a Creta nella notte tra il 29 e il 30 aprile, in acque internazionali europee sostanzialmente, cioè erano quasi all'inizio dell'isola di Creta, quindi vicinissimi all'Europa, al Sud Italia sostanzialmente, e la seconda escalation è quella che abbiamo visto ieri, e cioè non è trascurabile il fatto che abbiano deciso di cominciare l'intercettazione in pieno giorno. Non l'avevano mai fatto, ma quando dico mai intendo dire dal 2008 ad oggi, non solo rispetto alla missione dell'anno scorso. Voi sapete che le flottiglie vanno avanti in forma diversa, ma dal 2008 non così numerose, non con così tante barche, non avevano mai attaccato alla luce del sole. E questo è un messaggio molto chiaro anche politicamente, perché questo significa che Israele non ha nemmeno più paura, il timore, la remora, di apparire su tutti i media chiaramente mentre commette un crimine, perché quello che sta ancora accadendo, perché come avete giustamente detto ci sono ancora una decina di barche che stanno navigando, ma quello che sta accadendo è un crimine che loro hanno accettato serenamente di compiere alla luce del sole, in pieno giorno, sapendo che questo sarebbe stato colto come un messaggio chiarissimo. Il messaggio è: noi possiamo fare tutto quello che vogliamo, e se fino a qualche tempo fa dovevamo in qualche maniera farci aiutare dal favore delle tenebre, perché era più difficile documentare, fare foto, fare riprese, esporli, no? Questa volta l'hanno fatto in pieno giorno. Quindi io concordo, l'intercettazione della flottiglia non è solo l'intercettazione della flottiglia, a chi può non interessare della flottiglia, ed è assolutamente legittimato anche a non interessarsi della flottiglia o della Palestina, dovrebbe però capire che quello che sta accadendo riguarda tutte e tutti noi, riguarda anche coloro che non sono interessati ai destini dei palestinesi, perché stiamo parlando di uno Stato, di un governo unico al mondo, lasciatemelo dire, perché se fosse stato qualunque altro governo a fare quello che sta facendo Israele, sarebbe crollato, no, di indignazione, l'Unione Europea, il Parlamento, no, saremmo tutti qui a chiederci come punirli, come sanzionarli. Invece, con Israele, assolutamente il nulla. Certo, le richieste formali, dovete liberarli, ma ci mancherebbe altro, ma ci mancherebbe altro che non vengano fatte queste richieste. Anche se oggettivamente, insomma, l'anno scorso, ecco, con noi, fu un po' diverso, no? Era quasi colpa nostra il fatto che ci avessero intercettato. Ma quindi quello che a cui stiamo assistendo è grave in generale, è grave per l'umanità intera, ma non sto esagerando, perché, e poi chiudo, se noi concediamo senza alcuna ripercussione a Israele di fare quello che sta facendo, attenzione perché domani lo potrà fare qui, perché domani si spingerà fino, non lo so, alla Sicilia, alla Puglia, alla Spagna, perché ormai, voglio dire, il blocco navale israeliano è esteso a tutto il Mediterraneo.
2: E questo tra poco temo che lo rivedremo perché vedo dal vostre telewebcam in diretta che sulla Sirius si stanno preparando con i giubbotti tutti nel pozzetto e stanno dando dei segnali,
1: Esatto.
2: per cui di solito quando fanno così significa che si sta
1: Fanno
2: avvicinando
1: arrivare.
2: qualcuno. Esatto, insomma, lo vedremo. Vedremo poi di darvi ovviamente gli aggiornamenti. Non c'è soltanto la flotta, c'è anche la truppa di terra, c'è la flotta di terra, c'è diciamo, il
0: Convoglio.
2: convoglio di terra bloccato in Libia dalle milizie addirittura, milizie armate,
1: Sì.
2: milizie militari, che dice lunga su quali sono le relazioni complesse che attraversano ben oltre le chiacchiere politiche, il chiacchiericcio politico, quali sono le relazioni di sostanza che vigono in questo nostro Mediterraneo, e dall'altra parte invece la grande solidarietà di tutti gli equipaggi di terra che manifestano per voi.
1: Assolutamente, assolutamente sì, il convoglio di terra è fermo sostanzialmente al confine tra la Libia occidentale e la Libia orientale, no? Sapete che sono, diciamo, completamente diverse, un convoglio che porta ambulanze, camper, medici vorrebbero, no, arrivare a Gaza per dare una mano o quantomeno per lasciare a Gaza questi caravan, queste ambulanze che possano essere utilizzate dalla popolazione. Però sia, diciamo, chi in questo momento governa la Libia orientale, diciamo, che è in sostanza una sorta di far west, no? Come sapete. E poi anche l'Egitto stanno nuovamente, come dire, ponendo parecchi ostacoli. E, è vero, qualcuno ci dice, beh, insomma, sono stati che hanno il diritto di farlo, nel senso che non sono acque internazionali, no? Quindi è una situazione completamente diversa, ovviamente, rispetto a quella della flottiglia. È vero, certamente l'Egitto può fare quello che vuole, può decidere che non vuole, insomma, far entrare queste persone. La Libia anche fa un po' sorridere, no? Nel senso che la Libia, ecco, dei tagliagole che si preoccupi della, diciamo, pericolosità di queste persone, fa veramente sorridere se non fosse drammatico. Però il problema è che c'è un'emergenza umanitaria, e di fronte a un'emergenza umanitaria come quella di Gaza, perché a Gaza c'è ancora un genocidio, dobbiamo dirlo chiaramente, perché la maggior parte delle persone è convinta che a Gaza sia tutto risolto, non ci siano più problemi. Ecco, di fronte a un genocidio ancora in corso, francamente ci si aspetterebbe, no, quantomeno un gesto di politica compassione. Ecco, noi abbiamo anche accettato di farci scortare dalla Croce Rossa egiziana, quindi abbiamo, come dire, dato la nostra disponibilità affinché non fosse il convoglio da solo, no, ad attraversare il Sinai. Però a quanto pare, insomma, diciamo che le, chiamiamole, le negoziazioni sono ancora in corso.
0: Noi la ringraziamo tantissimo, Maria Elena D'Elia, la portavoce
2: perché andiamo
0: della
2: a Gaza.
0: Sì, perché appunto è lì che vogliamo andare a farci raccontare
1: benissimo
0: cosa sta succedendo.
1: Grazie.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
0: Buon lavoro,
1: grazie,
0: buona giornata.
1: Voi.

0: Hamas, perché a Gaza, il luogo verso cui stanno navigando le barche della Global Sumud flottiglia, come diceva Maria Elena Delia, a Gaza il genocidio continua, ci sono ancora i raid israeliani, leggo che nelle ultime 24 ore 6 palestinesi sono stati uccisi, 40 feriti, e le squadre di protezione civile e le ambulanze non sono riuscite a raggiungerle. Noi abbiamo al telefono Sara Salvini, che è infermiera di emergency nella striscia, nella clinica di Al-Qarara, ed è lì da fine aprile. Buongiorno Salvini.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Grazie a lei, perché insomma, oltre al lavoro che sta facendo lì alla clinica, è anche disponibile a essere un po' i nostri occhi a Gaza, perché insomma è importante continuare a sapere quello che sta succedendo. Sui quotidiani qualcosa riusciamo a leggere, però insomma volevamo sapere da lei che cosa vede, dai suoi occhi e dalle sue orecchie, sapere che cosa sta succedendo, ecco.
1: Sì, ecco, come ha ben detto, la situazione a Gaza rimane ancora drammatica, nel senso che gli attacchi continuano a esserci quotidianamente e questo comporta quindi morti e feriti. Inoltre la situazione è preoccupante perché gli aiuti arrivano col contagocce e quindi è molto difficile comunque poter continuare a lavorare, perché la carenza di farmaci c'è ancora e diciamo che cerchiamo di continuare la nostra attività sanitaria nonostante le varie difficoltà, ecco.
2: Che spesso purtroppo ci avete raccontato. Lei ha lavorato in molte altre missioni, no? Afghanistan, Repubblica Centrafricana, Uganda. Che cosa differenzia dal suo arrivo, perché avete anche voi le rotazioni, no? Gaza è un posto particolare. Che cosa l'ha colpita più di tutto?
1: Ecco, innanzitutto, appunto, come diceva, il fatto che queste rotazioni, quindi anche l'accesso, diciamo, degli aiuti umanitari intesi come persone che vanno ad aiutare, è limitato. E la differenza ovviamente è il livello di distruzione che ho potuto vedere all'entrata da Gaza, che è la cosa che rimane più impressa. E inoltre questo è un paese che ha vissuto una carestia di proporzioni penso inimmaginabili, ed è un po' la paura di tutti i Gazawi attualmente, quella proprio di ripiombare in un'altra carestia, perché il cibo che entra comunque è insufficiente, soprattutto la qualità del cibo che entra è insufficiente e i prezzi sono altissimi. Basti pensare che per esempio un pollo è arrivato a costare dai 50 ai 100 dollari nelle scorse settimane. Quindi quando parlo con i miei colleghi, ecco, la cosa che li preoccupa maggiormente è di ripiombare in un periodo in cui non riescono a comprarsi il cibo e nel periodo in cui devono decidere chi deve mangiare della famiglia. Solitamente ovviamente danno priorità ai bambini e alle persone più vulnerabili. Proprio ieri un nostro collaboratore mi diceva che lui è stato anche 3 giorni senza mangiare, cercando solo di bere acqua per resistere e fare in modo che potessero mangiare i propri figli, ecco.
0: E oltre alle ferite e ai soccorsi a chi viene colpito durante i raid, ci sono poi tutte le malattie legate al vivere da sfollati nelle tendopoli, esposti ai colpi atmosferici, dal freddo all'acqua. Immagino che sia anche quello il vostro lavoro, dover soccorrere anche per questioni legate a questo.
1: Esatto, noi nella nostra clinica vediamo proprio tantissime persone che abitano, diciamo il 90% abitano nei campi tendati e in un ultimo report delle Nazioni Unite si dice proprio che l'80% di questi campi è infestato da ratti e da insetti che poi determinano tutte quelle malattie, soprattutto dermatologico, che noi vediamo nei nostri pazienti. E, ora sta arrivando l'estate, le temperature stanno aumentando, il caldo inizia a essere quasi insopportabile e con le temperature più alte ovviamente aumenterà anche il numero di insetti e quindi ci aspettiamo che di vedere sempre più pazienti con questa tipologia di problematiche e anche sempre più pazienti con problematiche di disidratazione, poiché comunque nella striscia solo l'80%, cioè l'80% dell'acqua è contaminata e non tutti riescono a raggiungere i punti di distribuzione. E, purtroppo vediamo scene in cui sono proprio i bambini che si prendono carico di arrivare con le taniche a riempire di acqua, le taniche con l'acqua pulita e l'acqua che si può bere, diciamo, che viene distribuita dai vari punti di distribuzione delle organizzazioni umanitarie. Questo perché? Perché a volte in queste famiglie manca proprio la figura maschile, che magari purtroppo è stata vittima in questi giorni di conflitto, e quindi a volte i bambini si sostituiscono alla figura maschile, cercano di aiutare la madre, la nonna, la zia nelle faccende quotidiane.
0: Noi la dobbiamo salutare perché è il momento del giornale radio, ma la ringraziamo davvero molto per essere stata con noi. Sara Salvigni, infermiera di emergency nella clinica di Al-Qarqara, nella striscia di Gaza. Grazie mille per essere stata con noi e buon lavoro, buona giornata.
1: Grazie a voi, buona giornata.
2: Fa sempre, no?
0: Eh sì,
2: Mamma mia, fa
0: toglie
2: sempre
0: un po' le
2: un'impressione,
0: parole.
2: toglie le parole, la condizione in cui sono costretti a sopravvivere, se è sopravvivere.
0: Sopravvivenza. Passiamo alle linee alla giornale radio, torniamo tra poco.
3: Popolare Network.
4: Buongiorno, le notizie delle 8.30.
5: L'asse della resistenza è più coeso che mai, lo ha detto un portavoce militare iraniano commentando lo stato della crisi in Medio Oriente. Nelle scorse ore Trump ha annunciato di aver sospeso la ripresa degli attacchi contro Teheran prevista proprio per oggi. Il presidente americano ha anche detto che ora il negoziato sta procedendo seriamente e che l'Iran non avrà mai l'arma atomica. In Libano intanto proseguono gli scambi a fuoco tra esercito israeliano ed Hezbollah, nonostante solo pochi giorni fa sia stata prorogata la tregua, le vittime per gli attacchi israeliani sono ora più di 3.000.
4: Nel Mediterraneo, a sud di Cipro, sono 41 le barche della flottiglia bloccate da ieri dall'esercito israeliano, questo almeno secondo il sito ufficiale della missione, che parla di una decina di mezzi ancora in navigazione. Al momento non ci sono ancora certezze su dove saranno portati gli attivisti, anche se sembra probabile che la destinazione sia Israele. Nella notte diverse persone che sono sulle barche finora non intercettate hanno confermato a Radio Popolare di essere ancora in viaggio. Tra le centinaia che invece sono state sequestrate, almeno 12 dovrebbero avere nazionalità italiana. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto la loro liberazione, ma dalle opposizioni arrivano pressioni perché il governo faccia di più. E in decine di città ieri ci sono state manifestazioni a sostegno della flottiglia.
5: È salito ancora il bilancio della diffusione di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo le autorità sanitarie locali, al momento ci sono 131 morti e oltre 500 casi sospetti. La malattia, partita dall'est del paese, si sta allargando ad altre regioni e anche alla vicina Uganda. L'OMS ha per ora classificato la malattia e la sua diffusione come un'emergenza internazionale.
4: Siamo di fronte a un odio e a un'intolleranza religiosa senza precedenti, lo ha detto il responsabile del centro islamico di San Diego, in California, dopo la sparatoria nella moschea nella quale sono morte 5 persone, compresi 2 assalitori. Due giovani di 17 e 18 anni hanno aperto il fuoco, poi si sono uccisi. Nella loro macchina sarebbero stati trovati dei messaggi contro l'Islam.
5: Oggi l'uomo fermato per la tentata strage di Modena dovrebbe essere interrogato. Al momento la pista più probabile resta quella dei problemi psichiatrici, nonostante a livello politico la Lega insista su un presunto movente islamista e su alcune mail in cui l'uomo aveva insultato i cristiani. A partire dalla tentata strage oggi ci sarà un dibattito al Parlamento europeo. Ieri è stata approvata a larga maggioranza una mozione di Fratelli d'Italia per discutere della protezione degli spazi pubblici e della prevenzione della violenza. Bocciata la proposta leghista invece, che parlava appunto di islamismo e chiedeva norme più restrittive in tema di cittadinanza.
4: La Corte d'Appello di Messina ha dichiarato ammissibile la richiesta di un processo di revisione e ha sospeso l'esecuzione della pena per Alaa Faraj, cittadino libico ora 31enne che nel 2017 fu condannato a 30 anni con l'accusa di essere uno scafista. Sul barcone su cui arrivò in Italia 49 persone morirono per asfissia. Con lui furono condannate altre 7 persone, ma un paio di mesi fa una di loro, il capitano del mezzo, ha detto che tutti gli altri sono innocenti. Possibile quindi che ci siano altre richieste di revisione. Lo scorso dicembre Faraj aveva ottenuto una grazia parziale dal presidente della Repubblica Mattarella, che aveva cancellato una parte della pena che l'uomo rischia ancora al momento di dover scontare. La prossima edizione del giornale radio alle 9.30, buon ascolto.
3: Popolare Network.
6: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Una cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
13: Puoi provare Meclon.
12: Come?
13: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
12: Aspetta, come si chiama?
13: Meclon!
14: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
15: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
16: Siamo in radio, non si vede nulla.
17: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
19: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
20: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
21: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
20: E ora passiamo al campo.
22: Che afa, che afa, che fa,
1: Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
22: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
23: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
24: Presto presto.
0: Ritorniamo in onda con Presto Presto, Radio Popolare, sono le 8:38, Claudio Iampaglia, Cinzia Poli, e torniamo a parlare di Organizzazione Mondiale della Sanità, in particolare l'Organizzazione Mondiale della Sanità che si occupa dell'ufficio europeo, diciamo, che si occupa dell'Europa, perché è stata fatta una singolare richiesta, cioè singolare, insomma, così nella sua enunciazione. Poi se vai a vedere le cause ci sono dei motivi per cui la richiesta è stata fatta. Ci arriva dalla Commissione Paneuropea per il Clima e la Salute Pubblica. La richiesta è quella di dichiarare il cambiamento climatico una emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale. Noi ne parliamo insieme a Paola Mercogliano, che è ricercatrice presso il Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici, dove dirige la divisione Modelli Regionali e Impatti Geoidrologici. È una climatologa, insomma, quindi ci può aiutare. Buongiorno, dottoressa Mercogliano.
25: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno. Tra l'altro, questo allarme sembra avere a che fare soprattutto con l'Europa. La regione europea è quella in cui si starebbe registrando il più rapido riscaldamento, visto che lei si è occupata proprio del profilo climatico dell'Italia per l'Organizzazione Mondiale della Sanità, forse può aiutarci a capire il perché di questo allarme.
25: Sì, allora diciamo che l'Europa, il Mediterraneo, si sta riscaldando più velocemente rispetto ad altre zone della Terra del 20%, e comunque si prevede, insomma, che anche nei prossimi anni questa tendenza aumenterà, quindi anche gli impatti iniziano a essere più rilevanti. E tra gli impatti sicuramente quelli sulla salute, ma per farvi degli esempi, diciamo, siamo per arrivare all'estate, sicuramente il caldo è un problema molto rilevante sulla nostra area, che si acuisce ancora di più per esempio nelle città per come sono, diciamo, costruite. Quindi il caldo sicuramente è un grande problema, la siccità è un altro grande problema che ci interessa oramai, anche insomma i giornalisti ne parlano spesso, questo problema appunto del Po, che è interessato l'area del Po, ma che sta interessando anche il sud Italia. E quindi la mancanza di acqua poi ha degli impatti importanti non solo sull'agricoltura, ma anche sulla salute, sulla qualità del cibo, e quindi questi sono due e degli esempi. Si riscontrano adesso tanti studi, stiamo facendo anche sulla sanità mentale, perché comunque essere sempre sottoposti a queste condizioni atmosferiche così, diciamo, estreme ha degli impatti soprattutto sulle persone più fragili. E quindi voglio dire, il campo, diciamo che sì, quello che secondo me è importante di questa affermazione dell'OMS è che noi non dobbiamo pensare al cambiamento climatico come un problema ambientale, cioè è un problema che ha sicuramente anche una legittimità sanitaria, quindi è veramente, poi non riguarda soltanto il futuro, ma riguarda, diciamo, una crisi che è già in corsa, quindi è necessario, diciamo, attivarsi in termini di politiche per cercare di ridurre gli impatti, e non più gestendolo sempre come un allarme, diciamo, che arriva improvviso.
0: Quindi
25: deve essere appunto.
0: No, scusi, l'ho interrotto. Scusi? No, no, l'ho interrotto.
25: No, dicevo, quindi basta anche parlare sempre del cambiamento climatico in prossimità di un evento estremo. Qua, insomma, serve pianificare il verde, serve pianificare, diciamo, la messa in sicurezza delle persone fragili. Cioè, non possiamo sempre gestire l'emergenza, non siamo neanche efficaci, per dirla tutta. Quindi, secondo me, questa affermazione, spero, rafforzi poi l'adattamento, andando a rafforzare i sistemi di sorveglianza, i sistemi di allerta, la prevenzione, e quindi secondo me è molto importante quello che è accaduto.
26: Adattamento e mitigazione, questa dichiarazione che appunto vuole incidere anche sull'attenzione per quanto riguarda la sanità pubblica si lega a tantissimi fatti. Ormai il multifattoriale della crisi climatica è davanti ai nostri occhi, pensiamo, non so, anche appunto in termini sanitari, l'incidenza che ha il cambiamento, il riscaldamento globale sulla presenza di nuovi patogeni che arrivano anche in, sotto forma di virus o altre cose nelle nostre terre, per lo sviluppo di la migrazione di insetti, cioè ci sono davvero tantissimi aspetti, è super multifattoriale, ma non è compreso come riflessione in ogni politica. Se lei dovesse dirci dove dai suoi studi bisogna cominciare, immagino la risposta sia a 360 gradi, però sì, glielo chiediamo.
25: Però ecco, se dovessi darle una, insomma, le politiche sociali, perché il cambiamento climatico non è uguale per tutti, è differente sulla base, diciamo, appunto della zona, differente anche dell'educazione, perché alcuni sanno come proteggersi, alcuni no. Quindi per me le politiche sociali, l'energia è un altro problema. Dinanzi a un caldo estremo, molti purtroppo accenderanno l'aria condizionata e non siamo pronti. Quindi in questo contesto anche, diciamo, politico in cui ci stiamo muovendo, l'energia, anche quello è un tema molto collegato al cambiamento climatico. Poi sicuramente insomma, diciamo, la protezione civile, ovviamente. E poi basta, perché altrimenti, insomma, a 360 gradi sarebbe la risposta più, però questi tre direi.
0: Tra l'altro, appunto, come sottolineava lei, uno dei passaggi centrali di questo documento della Commissione Paneuropea per il Clima e la Salute Pubblica è dedicato al peso sanitario dei combustibili fossili, insomma, in questo momento l'inquinamento atmosferico che deriva dalla combustione, insomma, e poi tutta l'economia, la vulnerabilità, ecco, di un sistema che si basa su questa dipendenza dai fossili, rivela la fragilità dell'Europa.
25: Sì, esattamente. Allora, qui la questione è anche complessa, perché noi siamo ancora in una finestra in cui, se riusciamo ad implementare delle politiche, diciamo, di mitigazione, quindi di riduzione di questi gas climalteranti in atmosfera, possiamo fare la differenza sul clima futuro. Quindi, diciamo, è importante dire oggi dobbiamo pensare di non utilizzare i fossili, perché questo avrà un impatto sul clima dei prossimi anni. Non dobbiamo andare oltre, non dobbiamo arrivare, diciamo, a dei livelli di riscaldamento che comunque renderanno l'adattamento anche non efficace, e comunque anche, voglio dire, se riuscissimo a salvare una parte della popolazione, un'altra parte, quella che oggi subisce il cambiamento climatico con questo calore estremo, con questa assenza d'acqua, comunque quella sarebbe in qualche modo persa, e questo non è accettabile. Quindi oggi bisogna fare qualcosa, consapevoli del fatto che la mitigazione è l'unica arma reale che abbiamo per cercare già nei prossimi anni di non veder crescere gli impatti che già oggi, come stiamo notando, sono rilevanti. Quindi è importante dichiarare oggi un'emergenza affinché queste politiche, diciamo, prendano, diciamo, il via in maniera più efficace oggi e non domani o dopodomani.
0: E il fatto che ci siano appunto 17 raccomandazioni ci fa capire, sì, che forse c'è ancora tempo di bloccare, ecco, per non arrivare a situazioni estreme. Noi la ringraziamo tantissimo, Paola Mercogliano, ricercatrice del Centro Euromediterraneo per i Cambiamenti Climatici, direttrice della divisione Modelli Regionali e Impatti Idrologici. Grazie per essere stata con noi.
25: Grazie a voi per il tempo. Grazie.
0: Buona giornata.
26: Oggi e non domani.
25: Buona giornata.
0: Oggi, brava.

0: Ecco, noi ci facciamo un po' caso, anzi ci teniamo ad avere...
1: Per esempio oggi tu, esatto, ci hai fatto caso.
0: Ci teniamo ad avere ospiti che in qualche modo rispettino un po' il fatto che siamo maschi e femmine, ci siano donne e uomini in questo mondo, per cui nei nostri ospiti telefonici oggi ad esempio c'è stata Maria Elena Delia della Global Summit Flottiglia, adesso la dottoressa Paola Mercogliano, insomma, e adesso invece parliamo con Paola Rizzi.
1: Oggi a dire la verità abbiamo solo donne come ospiti.
0: Però sarà per controbilanciare un altro giorno.
1: No, ma la cosa bella è che nessuno ci ha pensato, perché è così, no? Normale,
0: esatto,
1: cioè,
0: per noi è così, insomma non è così per tutti i quotidiani. Ho guardato dal sito di Giulia, Giornaliste Unite, Libere e Autonome, ho guardato un po' il report della rassegna stampa della settimana precedente questa. Firme in prima pagina sui quotidiani: uomini 853, donne 320. Editoriali, commenti, analisi di uomini 165, donne 41. Intervistati uomini 224, donne 99. Quindi diciamo che non siamo ancora alla parità. Ecco, bisogna prendere atto.
1: Ma neanche lontanamente.
0: Bisogna prendere atto di questi numeri. E quindi è importante parlare della rassegna stampa sui generis, appunto a cura di Giulia, che ha concretizzato questo lavoro di rassegna stampa in un libro rapporto, Come si parla di donne. Ne parliamo insieme a Paola Rizzi, che è vicepresidente di Giulia, Giornaliste Unite, Libere, Autonome. Buongiorno Paola Rizzi.
2: Buongiorno a tutte e a tutti e grazie per questo invito. Non sarò la quota azzurra, quindi di questa mattinata, mi pare di capire.
0: No.
2: Sì, dunque, noi esattamente, diciamo, il lavoro che facciamo dal 2020, come Giulia, tra l'altro ci avete anche ospitato qualche volta nella trasmissione omonima Sui Generis.
0: La di Elena Mordiglia.
2: Sì, quella di Elena Mordiglia. Questo lavoro che facciamo da 2020 è fare questa rassegna stampa settimanale, di una settimana, una volta al mese, e analizzare sia in termini quantitativi che in termini qualitativi come e quanto si parla di donne. Come giustamente avete sottolineato adesso, l'elemento quantitativo è abbastanza sconcertante, nel senso che se si prendono come indicatori le firme in prima pagina, che poi sono le vetrine, no, dei giornali, da questa vetrina sono costantemente escluse tutte le donne, le giornaliste, le analiste che in realtà riempiono poi i giornali, perché non è che non ci sono giornaliste che scrivono, no? Che si occupano dei temi anche più importanti, però sulla prima pagina ci finiscono poco. E la cosa più sconcertante secondo noi è anche il fatto che in questi 5 anni di monitoraggio che abbiamo fatto non è cambiato niente, cioè sono proprio delle statistiche costanti, no? Quindi più o meno abbiamo questo 20-25% di firme femminili in prima pagina, molto meno i commenti firmati da donne in prima pagina, che la media è del 15-16%, perché comunque a dare la linea preferibilmente sono sempre degli uomini, e sulle interviste anche lì siamo intorno al 20%, no? Quindi è una costante che segnala però evidentemente un grosso problema che abbiamo all'interno delle redazioni e di come le redazioni sono aperte al contributo, alla pluralità di voci anche delle donne. Ecco, questo è un po' il tema di cui ci siamo occupati, e questo libro è appunto si occupa di un anno solo, è una cristallizzazione, diciamo, del lavoro di un anno di questa rassegna, che è però in perfetta continuità con tutte le analisi e le osservazioni che abbiamo fatto nell'arco dei 5 anni.
0: Ma nel tempo vi è capitato di cogliere dei miglioramenti, ecco, in termini sia di rappresentatività sia di cambiamento di linguaggio? Perché noi oggi, allora, leggendo i quotidiani, notavamo che ad esempio c'è stata una vittima di presunta violenza sessuale che veniva chiamata semplicemente con il nome di battesimo, e questo succede succede spesso per le donne, ma anche per le politiche. Marina è Marina Berlusconi, Ursula è Ursula von der Leyen.
1: Sì, Giorgia.
0: Giorgia.
2: Sì, sì. Allora, questo proprio è una cosa che piace tantissimo, no? Mettere sempre il nome delle donne, anche le donne, diciamo, in posizioni di eccellenza, che fanno cose importanti. Questa qui è una caratteristica. Allora, vorrei partire dalle cose su cui abbiamo visto dei miglioramenti o delle oscillazioni anche. Per esempio, uno dei temi su cui Giulia ha fatto battaglia, fa anche formazione, eccetera, è quello del linguaggio, cioè dell'uso del linguaggio al femminile e al maschile in modo corretto quando si parla di cariche, incarichi, eccetera, perché come è noto la lingua italiana non possiede il neutro, no? C'è il maschile sovraesteso, cosiddetto, che è stato utilizzato anche comprensibilmente fino a che certe professioni praticamente non vedevano la presenza di donne. Oggi sappiamo che non è più così e la nostra grammatica ci consente di utilizzare facilmente il femminile per gli incarichi. E questa cosa sui giornali, diciamo, si è abbastanza diffusa, quindi noi, a parte i giornali che hanno un posizionamento politico e quindi, diciamo,
0: scelgono,
2: si inchinano all'ordine esecutivo che ha dato la Presidente del Consiglio di farsi chiamare al maschile, no? Però in realtà gli altri giornali mediamente utilizzano tutti il femminile, o anche, non so, per dire ministra, per dire sindaco, siamo ormai abituati a questa cosa qui, no? Ma in realtà ultimamente vediamo delle oscillazioni, per cui, non so, capita che su un giornale che è molto attento a queste cose, come il Sole 24 Ore, se parla in generale di ministre, parla di ministre, ma ci deve essere una ministra che vuole a tutti i costi essere chiamata ministro e lei la chiamano ministro, quindi anche con delle cose curiose, no, dal punto di vista delle scelte, lessicale, delle policy interne di un giornale che dovrebbe avere una linea unica, non che cambia a seconda dell'interlocutore. L'altro elemento più importante, diciamo, in cui vediamo dei miglioramenti in realtà è sulla narrazione della violenza di genere, dove ci sono ancora tantissime cose da fare, però rispetto a quando abbiamo iniziato vediamo una maggiore attenzione. Innanzitutto se diciamo, cerca più frequentemente di inserire i fatti che avvengono, parliamo di femminicidi soprattutto, all'interno di un contesto, insomma, di non fermarsi alla prima scelta, diciamo, del raptus di lei che lo aveva lasciato, anche se questo certamente rimane, no? Però qui qualche miglioramento l'abbiamo visto, per esempio anche nell'uso della parola del femminicidio. E qui faccio un inciso, però, perché curiosamente questa parola qui è praticamente assente dalla narrazione sul caso Garlasco. Cioè, il caso Garlasco è un caso di studio interessante, infatti noi nel nostro libro ne abbiamo fatto anche un capitolo, devo dire l'abbiamo scritto un anno fa, quindi in anticipo rispetto a quello che stiamo vedendo in questo periodo, e ha delle sue, diciamo, modalità comunicative, ma la cosa curiosa è che non si parla mai, quasi mai, direi mai, di femminicidio in questo caso, eppure abbiamo a che fare con un femminicidio, perché quello che conta qui è altro, no? È una teatralizzazione, è, diciamo, fare intrattenimento, è usare altri parametri per questo tipo di racconto.
0: Si fa leva appunto su altri elementi e poi, insomma, fate molta attenzione appunto al sessismo. Vabbè, guardavo l'ultima settimana e appunto c'era il caso del presidente del Senato La Russa, che aveva fatto delle allusioni sessuali nei confronti di Gelmini e Carfagna della seduta a tre, insomma, come è stata trattata dai diversi quotidiani. Appunto notavate che il sessismo a destra era più tollerato. Insomma, ci sono delle analisi molto acute che ci restituiscono un po' lo stato della nostra società attraverso i quotidiani, per cui lo risegnaliamo. Come si parla di donne, rassegna sui generi, a cura di Giulia, giornaliste Quaderni della Fondazione sul giornalismo italiano Paolo Murialdi, e vi consigliamo appunto anche di seguire la rassegna stampa sul sito di Giulia. Ti ringraziamo tantissimo nel frattempo, Paola Rizzi, grazie per essere stata con noi.
2: Grazie a voi per l'invito e buona giornata.
0: Buona giornata.
1: Sei pronta?
0: Eccomi qui.
1: Ma sei sempre pronta.
0: Le rimaste le notizie sfuggite alla rassegna stampa. La Casa Bianca, dopo il viaggio del presidente Trump a Pechino, scrive: la Cina terrà conto delle preoccupazioni degli Stati Uniti riguardo alle carenze di terre rare e altri minerali critici, tra cui l'ittrio, lo scandio, il neodimio e l'indio. Certo, ne terrà conto e, visto il bisogno, alzerà i prezzi. 3 tonnellate di rifornimenti, materiali scientifici e cibo sono arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale con un razzo Falcon 9. A quanto pare è più facile farle arrivare nello spazio che a Gaza. E chiudiamo con i cliccabilissimi, quegli articoli che vi faranno dire però, come quello della stampa.it: corsa alla carta d'identità elettronica, novità su durata e scadenze, ecco chi può farla a domicilio. Beh, non tutti. Chi ha almeno una plastificatrice sa imitare le firme. Gli altri no. I cliccabilissimi, e sai cosa eviti?
1: Perché una plastificatrice? Hai studiato il tutor?
0: Ah no, forse si riferiva a farla tramite web, in quel
1: non
0: senso.
1: Non lo so, non lo so. Non sono un falsificatore.
0: Certo che era così, ma insomma era la mia battuta.
1: Ah, io ti ho creduto!
0: Sai che ogni volta che devo spiegare una battuta, uno stand-up comedian ha un malore da qualche parte nel mondo?
1: Ma io ci ho pensato, ho detto, e se ha ragione?
0: Va bene, nel frattempo lasciamo lo studio, i microfoni, a tutto scorre Massimo Bacchetta, e noi torniamo invece domani, Claudio, alle 6, puntuali con Presto Presto.
1: Con te, Cinzia Poli.
0: E con te, Claudio Iampaglia. Una buona giornata a tutte e a tutti. Ciao!
3: Cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
4: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
5: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Dai, racconta. Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
7: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
7: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026. Da Alfa Sigma.
8: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
9: Tutto scorre.

Un minuto dopo le 9, buona mattinata da Massimo Bacchetta, benvenute e benvenuti, tutto scorre anche questa mattina. Come sempre da adesso alle 10:20 trasmissione insieme a voi con le vostre telefonate, i vostri messaggi. A meno che uno non voglia sempre seguire i Salvini e i Vannacci di turno, quei loro nemici di turno, anche casi di cronaca come quelli di Modena o di Taranto, di cui abbiamo ampiamente parlato ieri in trasmissione, ci presentano sempre davanti una questione. La questione è quella del disagio, di vario tipo. Non parlo di emarginazione, parlo di disagio, che sia il disagio psichico, che sia il disagio sociale. Disagio. Qualcuno fortunatamente ha cominciato ad accorgersene, a fare i conti, che ne so, dopo Modena qualcuno ha cominciato a fare i conti di quanto, per esempio, nel tempo tutto il settore della psichiatria, dell'aiuto alla psichiatria, si venga definanziato. Qualcuno ha cominciato a fare i conti e ad accorgersi dopo Taranto di quanto a livello anche giovanile, minorile, tutta la questione proprio della perdita di senso generale stia creando sconquassi progressivamente, sempre di più sotto i nostri occhi. Sempre di più, qualunque tipo di fotografia venga fatta dell'Italia, che si parta dall'Istat, dal Censis, dà sempre come definizione, come fotografia, quella di un paese che a vario titolo affronta la questione del disagio, che sia il disagio economico, i dati sono lì davanti a tutti, quelli del lavoro che non c'è, del lavoro che fa fatica, oppure anche del lavoro che c'è ma che non ti porta ad avere uno stipendio per tutto il tempo necessario, cioè un mese almeno per pagare tutto quanto, e quello è un tipo di disagio. Poi ci sono gli altri, che sia il disagio personale, appunto, quello psichico, ma uno può vederlo nel caso di Modena, no? Basta vedere tutti i report sulle scuole, tutti i report sulla condizione, appunto, minorile, sulle richieste progressive di aiuto e di supporto psicologico che 9 volte su 10 non vengono poi forniti. Basta guardare, basta ascoltarli tutti quei report. Che sia disagio relazionale. Poco fa in Presto Presto avete sentito, ma come sempre, basta fare la rassegna stampa, si parla di questioni di genere, ma poi anche tutte le altre questioni relazionali che sono sociali. Ecco, tutto costantemente parla del disagio, di disagio, in maniera talmente costante, talmente quotidiana, talmente pervasiva che quasi, viene da dire, uno poi magari non lo vede più o non ci mette più la testa. Il disagio, la fatica, che sia quella economica, che sia quella personale, che sia quella relazionale, che sia quella sociale. Quanti di voi si ritrovano in questa categoria, a vario titolo, quella del disagio? Ripeto, non dell'emarginazione, del disagio, della fatica. Benvenuti.

partendo dalle cose più quotidiane, quasi più trasparenti, la fatica è quella che ti può accompagnare nel vivere quotidiano, la fatica è quella che ti può accompagnare nel far quadrare il bilancio, la fatica è quella che ti può accompagnare nella solitudine, la fatica è quella che ti può accompagnare nella tua vicenda o nel tuo percorso sanitario, la fatica è quella che ti può accompagnare nella tua vita relazionale. La fatica è quella cosa che all'occasione ti viene ributtata indietro come un problema personale. La fatica è quella cosa che quando invece diventa il tratto che accomuna tante tante persone diventa una fotografia sociale.

Pensateci un attimo, se volete, ecco, chi di voi si ritrova a vario titolo, e poi spiegateci perché, nella categoria della fatica, sto facendo fatica, 0233 001 001, questo è il numero di telefono. Ovviamente per telefonarci in diretta, per chi invece vuole scriverci, su alcuni tempi magari, temi magari viene più facile scrivere, però la radio è fatta di voci, sappiatelo come sempre, ricordatevelo come sempre. Comunque per mandare messaggi al 331-6214-013, sms, telegram, whatsapp, le mail diretta a @popolarenetwork.it, numero di telefono 0233 001 001. Per mandare messaggi al 331-6214-013, sms, telegram, whatsapp, le mail diretta a @popolarenetwork.it, numero di telefono 0

0: Allora, al 331-621-4013 arriva un messaggio del tipo: è del caso di Napoli, sposato, padre disoccupato, dipendente della coca, ammazza due prostitute perché non le vuole pagare. Questo pure non è disagio, però non ne parlano un granché. Non so chi non ne parlano. Sì, chiedo a voi, però non è che mi invito a fare l'analisi del disagio. Voglio capire quanti di voi nella parola fatica si ritrovano. Poi ognuno la spieghi, le fatiche possono essere tante. Ecco, magari Enrico scrive: provo disagio quando miliardi pubblici vengono divorati da compravendite di armi. Sì, ci sta anche quello, però insomma capiamoci, stavo parlando di un'altra cosa. Però insomma, poi leggo anche questo messaggio: 0233 001 001. Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao, chi
1: Ciao.
0: Sei?
1: È la prima volta che chiamo.
0: Benvenuta, a maggior ragione benvenuta.
1: Io mi chiamo Viola, sono una ragazza di 23 anni e volevo solo dire che mi sono sentita molto presa in causa quando hai parlato di fatica, che poi diventa disagio quando diventa un problema sociale. E la mia fatica è la vulvodinia, che è una malattia cronica che colpisce una donna su 8, di cui non si parla tanto, e che è un problema sociale molto grande, perché per avere una diagnosi ci vogliono un sacco di soldi e bisogna fare un sacco di visite.
0: Senti Viola, scusami, ti chiedo, ma quando dici la mia fatica, nel senso che la senti come una fatica silenziosa, cioè che nessuno ti riconosce?
1: Sì, perché
0: intendo questo, no, come fatica, certo, cioè il fatto di sentirsi in una situazione che gli altri non vedono in qualche modo, no, forse?
1: Io direi che proprio questo è il caso, nel senso che la vulvodinia è una malattia che non viene proprio riconosciuta, perché quando si prova dolore alle donne viene detto che è normale, che si è stressate, e bisogna trovare degli specialisti, delle specialiste, insomma delle persone mediche che siano molto a contatto con questo problema e che lo conoscano affinché possa essere individuato. E in questo senso parlo di invisibili,

0: situazione. Non lo so, nel mio caso io sono stata, mi hanno dato la pillola per l'ovaio policistico da quando ero molto piccola, e questa è un'altra cosa che viene fatta in modo un po' inconsulto e che tante donne subiscono, perché la contraccezione la fanno più le donne che gli uomini, perché quella degli uomini non è mai stata studiata, quindi in questo senso parlo di problema sociale.
1: Senti, ma visto che tu rispondi così a una domanda del genere, cioè chi di voi si sente nella categoria della fatica e tu dici sì, questa è fatica, e appunto associo la parola fatica alla parola invisibilità, tu questa telefonata la fai perché vuoi, tra virgolette, rendere pubblica una questione, cioè una questione quasi come divulgativa, o perché?
0: Un po' sì, non lo so, perché diciamo che a ondate mi sento la forza di parlarne, e mi sembra che la radio sia un ottimo strumento anche per tutte le eventuali donne o comunque persone, insomma, con vagina che sono in ascolto, per dire che il dolore non è mai normale, che non sono sole e che è una fatica che è del singolo, della singola persona, ma che è anche un problema collettivo e dovrebbe essere trattato come tale, con delle politiche adeguate, cosa che non c'è.
1: Senti, l'Italia oggi 2026, sotto il titolo Disagio, ti torna la fotografia?
0: Beh, vabbè, ci sono tante...
1: No, te lo chiedo davvero, perché... sì?
0: In parte sì, nel senso che, cioè, per quanto riguarda la mia vita, che comunque è una vita fatta di molti privilegi, però questo è il mio problema ed è la mia fatica. Sì. Per fortuna poi ho avuto la possibilità di curarmi, sto provando a curarmi, grazie, io sono studentessa, però mi aiutano, ma diciamo che quando hai parlato di fatica della singola persona, e poi lei... hai ampliato un discorso alla prospettiva collettiva, mi sono sentita molto presa in causa, perché penso che le malattie siano sempre lo specchio di un problema sociale e che non si parli mai dell'aspetto politico di avere una malattia, così per la salute mentale, ma come anche per la vulvodinia, di cui vabbè, magari si sente parlare meno.
1: Va bene, ti ringrazio molto, Viola, grazie della telefonata.
0: Grazie
1: mille a te. Pronto?
2: Pronto?
1: Ciao.
2: Ciao, ascolta.
1: Togli il viva voce, dai, aiutaci.
2: No. Il discorso è, allora, parto da lontano per arrivare più sul vicino. Io dico che è ovvio che quando ci sono casi nazionali come succedono questo, la tigre destroide cavalca queste situazioni.
1: Ma va bene, ma dimmi di te, cioè ti ritrovi nella categoria della fatica?
2: Sì, la fatica, perché quando porti avanti una famiglia non c'è niente che ti aiuta. Sia quando cresci figli, sia quando li mandi a scuola, sia quando diventano grandi.
1: Ma questo valeva anche prima o vale adesso più di prima?
2: No, adesso valeva anche prima, ma adesso più di prima. E poi invece vado proprio sullo specifico, che riguarda me, ma lo vedo anche sulla mia pelle, perché essendo un operatore sanitario, sono un fisioterapista che lavora in un poliambulatorio, vedo che la gente, e io in primis, che ho bisogno anch'io, non riusciamo più ad accedere alla sanità, alle cure. Non riesci più a prenotare, non riesci a fare più una visita di controllo, non riesci più a cominci a aver paura di stare male. Cioè, se io fino a 10 anni fa comunque una lista d'attesa, parlo della regione Lombardia, mi arrivava intorno ai 2 mesi, adesso sentiamo gente che con problemi oncologici deve prenotare privatamente, una risonanza la devi fare privatamente, costa 400 euro, e io in primis, che sono un cittadino come tutti, ho 57 anni e ho i miei problemi fisici, nonostante lavoro in una struttura, devo comunque usufruire dei miei sconti, perché sono dipendente sanitario, quindi posso pagare qualcosina in meno, ma non riesco più ad avere la sicurezza della salute, che è una cosa, secondo me, devastante, e sta veramente, lo vedi nella sofferenza anche delle persone, perché non solo riguarda me, ma le vedo tutti i giorni quando si rivolgono a me, e questo è una cosa che...
1: Fatica della salute, lo segno. Come ti chiami, hai detto? No, non l'hai detto.
2: Sono Andrea da Monza.
1: Andrea, grazie mille, Andrea. Grazie della telefonata. Intanto saluto anche il nostro primo ospite, Luca Sansone, benvenuto.
3: Ciao, grazie.
1: Ciao e grazie a te di essere con noi, che fa l'educatore, è referente di Cubic, un progetto, diciamo, nella comunità di Giambellino, Milano, municipio 6, che opera nel campo, diciamo, quello in cui qualcuno può rischia di identificare di più la parola disagio, se parlo di promozione dei minori, dei giovani, sostegno alle famiglie nei quartieri popolari, eccetera. A voi la parola disagio non piace per niente. Io sto chiedendo alle persone se si ritrovano nella categoria della fatica. Le prime telefonate mi parlano di fatica sanitaria, quindi voglio dire che esce dalla dimensione per forza sociale. Però, insomma, parto allora dalla parola fatica, anche per te e per voi che invece operate in settori appunto anche precisi dal punto di vista territoriale. Parleresti di una fatica in aumento in generale?
3: Sì, mi sembra anche la parola giusta, nel senso che credo che molti si riconoscano nella sensazione di fatica, no? Nella propria vita ci sono dei momenti in cui incontri o ti confronti con questa condizione di impotenza, forse anche, no? Di non saper come uscire da una condizione di fragilità. E penso che spesso sia la conseguenza di politiche che producono precarietà, isolamento, competizione tra le persone. Diciamo che la fatica arriva quando ti negano dei diritti e allora ti trovi in una situazione di fragilità e spesso anche di isolamento.
1: Perché infatti la prima telefonata di Viola mi ha abbastanza colpito, no? Lei parlava, cioè andava proprio dritta, diceva sì, io ho la vulvodinia, che è un problema medico, sanitario, e però di fianco ci metteva, è come se fossi trasparente, diceva lei, no? Cioè l'isolamento. Ora, volevo parlare volutamente con te, a maggior ragione perché la categoria del disagio ci piace ben poco, perché quello è già come un bollino per classificare la fatica come frutto, come dire, quasi di un'emarginazione sociale, però quello è un tipo, cioè è un modo in cui la fatica può, cioè è un tipo, è un pezzo della società, ma che forse non racconta tutta la fatica che invece fa veramente l'acqua in cui nuotiamo quotidianamente tutti.
3: Sì. Sì, credo anche che ci sia una narrazione di, come possiamo dire, quasi di colpevolizzazione di chi fa fatica, come se fosse una responsabilità individuale, personale. Quello che noi cerchiamo di fare all'interno del quartiere invece aprire degli spazi di condivisione, di collettivizzazione, la possibilità di riconoscersi e provare a darsi una mano a vicenda, no? Perché poi appunto nella vita si fa fatica un po' uno e un po' l'altro, non è che c'è sempre la stessa persona che fa fatica, e pensare che c'è una comunità, un quartiere, una dimensione di solidarietà forse è una chiave per non sentirsi isolati e soli.
1: Il fatto che però, per esempio, dei soggetti come voi operino in alcuni territori come fate voi, forse già la racconta lunga su come la nostra società 2026, in questo caso parlo dell'Italia, evidentemente non abbia ancora metabolizzato il fatto che la fatica degli individui debba avere un supporto appunto politico, istituzionale, in senso generale, non in solo in senso appunto orientato al disagio, no? Cioè è come se non so, me lo chiedo e ti chiedo una tua idea su questo, cioè come se la nostra organizzazione sociale la parola fatica l'abbia appaltata ai singoli individui, poi se ce la fai te la risolvi, se non ce la fai entri nella categoria del disagio e vabbè, se riusciamo a essere un po' buoni, un po' organizzati, un po' filantropi, ti mettiamo una struttura d'aiuto di fianco. Mi sembra un po' pensata così la società di oggi 2026.
3: Sì, condivido questa lettura, lo sforzo che dobbiamo fare, provare ad orientare il più possibile le politiche pubbliche anche per cercare di dare risposta a chi è in fragilità. Credo che il passaggio fondamentale sia quello di provare a tutelare i diritti delle persone, perché da lì passiamo poi, no? Nel senso che riuscire a lavorare affinché le persone possano star bene e vivere in una condizione più serena, più tranquilla, è un obiettivo che ci diamo. E molto spesso le persone che sono in fragilità per diversi motivi, non si sta male solo per una cosa e basta, no? Magari c'è la mancanza del lavoro, poi l'ansia rispetto al futuro, oppure i legami sociali che diventano sempre più deboli, perché se non hai neanche le risorse fai fatica a viverti la socialità, soprattutto nelle grandi città. Tutto questo ti fa sentire sempre più impotente, e il lavoro che noi facciamo è quello invece di costruire degli spazi dove le persone possono riprendersi in mano un po' la propria vita e provare ad immaginare una dimensione più comunitaria, dove ci si sostiene, ci si aiuta a vicenda.
1: Senti, Luca, ho 2 minuti e 2 domande delle cose che hai detto. Hai fatto un piccolo elenco. Sono queste, cioè, oggi ci sono delle fragilità crescenti che vedete, come dire, che vedete venire avanti in maniera più consistente delle altre, anche in questo pacchetto che tu dici è sempre un pacchetto integrato. E l'altra è, come si interviene concretamente, facendo comunità, cosa vuol dire?
3: Diciamo che le fatiche maggiori sì, le vediamo all'interno del quartiere popolare, dove molte persone magari non hanno una residenza regolare, quindi non hanno accesso alle opportunità e ai servizi pubblici, oppure per chi non ha il lavoro è molto difficile poi muoversi e vivere nel mondo, perché se non hai risorse è difficilissimo. E il nostro modo di fare comunità significa provare ad immaginare e costruire degli incontri e delle relazioni con le famiglie, con gli abitanti del quartiere e del territorio, perché credo che questa dimensione di relazionale può essere davvero la chiave, dove sentirsi ascoltati, riconosciuti, dove poter immaginare e pensare insieme agli altri in che modo trovare delle risposte ai bisogni che riportiamo, in cui ci riconosciamo, per capire davvero, è davvero molto diffuso questo senso di fatica. Non è che c'è solo chi è fragile a livello economico, si fa fatica tutti insieme, soprattutto nei quartieri di periferia, nei quartieri popolari, per parlare di quello che succede a Milano, diciamo. Quindi nella realtà quello che facciamo è anche fare eventi, iniziative, pensate e costruite insieme. Adesso partirà Scendici al cinema tra qualche settimana, che è il cinema nei cortili delle case popolari, che per noi è l'occasione anche di coinvolgere e costruire insieme agli abitanti questa iniziativa che esiste già da molti anni.
1: È la cosa meno tecnica e più umana che si possa pensare, insomma. La soluzione è nell'umanità più che nella tecnica, almeno da questo punto di vista, di quella fatica base che ci portiamo in giro.
3: Sì, si parte dalle relazioni, secondo me, per riuscire poi a dare risposte anche a problemi tecnici, ma se non c'è la relazione e un legame di fiducia e di prossimità, è difficile poi riuscire a dare risposte agli altri bisogni.
1: Luca Sansone, grazie mille anche della semplicità con cui ci hai spiegato un quadro che molti potrebbero invece inquadrare in maniera molto complessa, complicata, eccetera. Grazie ancora e buona giornata, grazie. Luca.
3: Grazie. Buona giornata.
1: Grazie. Luca Sansone, vi ricordo, referente di QB, un progetto di Fondazione Cariplo che aiuta appunto le persone cosiddette fragili, Municipio 6. Giambellino, le notizie di Popolare Network, qualche minuto e continuiamo con voi.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
8: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
9: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
10: E i consumi?
9: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
11: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
12: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
13: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
12: Temperature in aumento. In aumento.
14: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
15: Siamo in radio, non si vede nulla.
14: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
16: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
17: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
18: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
19: Una cittadina isolata.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
22: Popolare Network.
23: Buongiorno, le notizie delle 9.30. Nel Mediterraneo, a sud di Cipro, sono 41 le barche della flottiglia bloccate da ieri dall'esercito israeliano, secondo il sito ufficiale della missione, che parla di una decina di mezzi ancora in navigazione verso Gaza. Poco fa, da uno di questi mezzi, l'attivista Antonella Bundu ci ha inviato un breve messaggio vocale.
24: Non possiamo stare al telefono, sappiamo che ci sono 4 navi israeliane e militari che stanno setacciando, rastrellando il Mediterraneo. Noi siamo qui dopo 24 ore dalla prima intercettazione, noi stiamo ancora navigando verso Gaza.
23: Centinaia di persone sequestrate sulle navi bloccate finora, tra loro almeno 12 persone dovrebbero avere nazionalità italiana. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto la loro liberazione, ma dalle opposizioni arrivano pressioni perché il governo faccia di più. E in decine di città ieri ci sono state manifestazioni a sostegno della flottiglia.
25: Gli attacchi israeliani in Libano hanno fatto più di 3.000 morti, lo dicono le autorità locali. Oltre 700 persone sono morte dopo l'entrata in vigore della tregua tra esercito israeliano ed Hezbollah ad aprile. Ancora la notte scorsa ci sono stati attacchi israeliani nella zona di Tiro, nel sud del paese. Un cessato il fuoco definitivo in Libano è tra le richieste dell'Iran per la fine della guerra in Medio Oriente. Trump ha detto di avere sospeso per ora i piani per nuovi bombardamenti su richiesta dei paesi del Golfo.
23: Vladimir Putin comincia oggi una nuova visita in Cina. Il vertice con Xi Jinping arriva a pochi giorni dal viaggio a Pechino di Donald Trump. I rapporti tra Cina e Russia sono diventati ancora più stretti negli ultimi anni per interessi economico-commerciali e per la comune contrapposizione agli Stati Uniti. La Cina importa dalla Russia molta energia. Le importazioni sono aumentate ulteriormente dopo l'invasione russa dell'Ucraina.
25: È salito ancora il bilancio della diffusione di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo. Secondo le autorità sanitarie locali, al momento 131 morti e oltre 500 casi sospetti. La malattia, partita dall'est del paese, si sta allargando ad altre regioni e anche alla vicina Uganda. L'OMS ha per ora classificato la malattia e la sua diffusione come un'emergenza internazionale.
23: A Siena tra alcune ore ci sarà una conferenza stampa in questura dopo che stamattina la polizia ha denunciato 13 minorenni con accuse di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, propaganda di idee fondate sull'odio razziale e apologia di fascismo e nazismo. Al momento non ci sono altri dettagli. La prossima edizione del giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.
2: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
3: Evviva!
2: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
3: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
6: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
10: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.
22: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
26: Tutto scorre.
1: Cinque minuti dopo le 9:30, seconda parte della trasmissione, tutto scorre. Che sia economica, che sia personale, che sia sociale, che sia relazionale. Quasi ogni cosa di ciò che succede oggi in Italia ne parla. Ma poi quasi nessuno ne parla. Chi di voi si ritrova nella categoria della fatica in tutto quello che può significare? Allora, ve lo devo dire, e già secondo me questo la dice lunga. Ho ricevuto un sacco di messaggi anche che ringraziano del tema. Quasi. Poi senza andare oltre nel dire la propria, che mi dà l'idea che di quanto a vario titolo la fatica possa essere percepita, anche se poi si fa fatica a dargli un nome, a dargli una parola. Poi ce ne sono altri che la danno, eh? E ognuno a modo suo. Fatica e disagio, dice un ascoltatore, non leggerò i nomi oggi. È convivere con la depressione, sempre in agguato, niente di eclatante, ma aggravato dal fatto che la maggior parte del mondo non ne parla e non ne vuole parlare, perché comunque è colpa tua. Poi un altro, grazie di questa tematica oggi, da 5 anni sto cercando di diventare mamma, ho una vita fortunata, piena di privilegi, amore. Sicuramente per questo desiderio mancato per cui stiamo lottando io e il mio compagno si chiama fatica. Oltretutto in un paese dove il governo osteggia forme alternative di ricerca della maternità e un settore in cui manca tanta informazione. Un altro che dice 34 anni di fatica con la malattia mentale di mia figlia e non finisce mai, soprattutto per l'indifferenza del potere nel riconoscere il diritto al sollievo. Oltre alla solitudine nella città. Un altro che fa una distinzione tra invisibilità e trasparenza e dice l'invisibilità non è proprio nemmeno percepita. E poi un altro che dice, che mi dice evita di leggere il mio nome, magari mi fai un piacere. E poi fa una descrizione: padre divorziato, figli dipendenti da sostanze e farmaci, Disagio, fatica, punti di domanda, quanti saremo? Anche madri, ditemi voi, è dura, ora e sempre resistenza, dice. Poi in provincia, lontani dalle grandi città e nelle aree depresse, meridionali, dove la socialità, oltre che la familiarità, un tempo tanto importanti, adesso sono pari a zero, come si fa? E poi un altro che fa un elenco lunghissimo, la fatica è un giovane laureato che non trova lavoro, una donna a cui non si dà la giusta retribuzione, una coppia omosessuale, vabbè, però non ce le hai tutte, tu non stai facendo il tuo elenco, stai facendo un elenco generale. E l'ambizione di questa trasmissione poi è comporre a volte esperienze personali. Un'ascoltatrice dice che non credo che la fatica sia maggiore di altre che in altre epoche, però la mancanza dell'orizzonte di speranza adesso sta peggiorando tutto, secondo lei. E un altro che chiede, poi chiudo con i messaggi per un attimo, che dice che avrebbe voluto chiamare questa ascoltatrice, credo, però è un tema che mi tocca così tanto, che vuol dire davvero scoprirsi tanto. Quello che provo io è la grande difficoltà a confrontarmi con persone che ho vicino sulle fatiche apparentemente stupide, tipo vivere da sola, non riuscire a stare al passo con la burocrazia quotidiana, quella fatta di una multa o di una tassa che hai lasciato scadere e adesso è diventata una cartella esattoriale. E poi quando provo a parlarne con qualcuno, anche quelli che ritengo persone significative per me, la risposta spesso è minimizzare, quasi ridere o giudicare questa fatica. Allora non lo faccio, perché così evito il rischio, pur sapendo che chiunque ha delle zone più o meno oscure, perché chiunque sente prima di tutto il bisogno di difendersi, fa col punto di domanda, e perché sente prima di tutto il bisogno di difendersi, anche correndo il rischio di ferire. E anche lei dice: ringrazio per questo tema. Le telefonate 0233 001 001, capito? Poi magari se parli di fatica ci si ritrovano molte più persone di quanti si possono ritrovare nelle fregnacce di due fascistoidi che parlano di remigrazione o del problema delle seconde generazioni, eccetera. Pronto?
4: Sì, buongiorno, mi scusi. 60 anni e da 2 anni quasi mezzo che sono cliente, che sono paziente psichiatrica.
1: Cioè, la fatica è quella lì?
4: La fatica no, no, quella è la, come si dice, la fatica è relazionale, di senso, come posso dire, senso civico, di critica anche feroce nei miei confronti e nei confronti degli altri, per dire quanto comunque posso essere, non capito questo tipo di disagio. Volevo dire che mi... Scusi.
1: Posso farle una domanda io?
4: Prego, scusi.
1: Nella struttura che la presa in carico, cui si appoggia, perché ha detto da un paio d'anni sono paziente, sì, psichiatrica, invece lì la accoglienza la sente?
4: No, non c'è questione di accoglienza.
1: L'aiuto.
4: C'è un sollievo, c'è un sollievo nell'essere distante da tutti. Qualcuno sarebbe bastato, basterebbe magari andare in vacanza, e invece io. Sì.
1: No, è vero, lo capisco.
4: Non mi aiuta più neanche la vacanza. Oddio, mi sono dimenticata di quello che volevo dire. Essendo psichiatrica mi danno dei medicinali, e di uno di questi medicinali mi hanno detto: immagino che la faccia dormire tanto. E io sono rimasta stupita, perché sono talmente arrabbiata, disgustata, lo so che sono parole forti, sono offensive, da quello che vedo intorno a me, che mi ha fatto, come si dice dalle mie parti, scendere la catena, e non mi fa la descrizione che mi ha fatto il medico di quello che mi avrebbe dovuto fare il medicinale, non era assolutamente quella. Se pensavano che mi desse torpore, invece sono così arrabbiata, così sopra le righe, che quel medicinale anche, insomma, non mi ha fatto l'effetto che mi descrivevano loro, e loro stessi sono rimasti stupiti. Quindi ci sono delle difficoltà che neanche chi è, come si dice?
1: Che nemmeno chi se ne occupa, diciamo, esatto, per lavoro.
4: Scusi.
1: Ogni quanto, l'ultima domanda che le faccio, ogni quanto ha un rapporto con loro, lei li chiama loro?
4: Sì. Sì.
1: Ogni quanto li vede? Li...
4: 15-20 giorni.
1: Ok.
4: Ok.
1: Grazie mille.
4: No,
1: grazie della telefonata. Pronto?
5: Sì, pronto.
1: Buongiorno.
5: Buongiorno. Ti dispiace se non dico come mi chiamo?
1: No, ho detto, oggi non chiederò i nomi.
5: Non sapevo se chiamare o meno, perché anch'io soffro di un disagio, non psichiatrico, però un disagio proprio mentale e fisico, perché ho cominciato molto presto ad avere dei problemi seri in famiglia, con un figlio autistico grave, poi negli anni un marito che si è ammalato di tumore 2 volte, e poi col passare degli anni è arrivata anche la depressione.
1: E scusa, e se dovessi, ti do del tu, possiamo?
5: Ho già, sì.
1: Se dovessi, visto che il tema poi di oggi è proprio quello, cioè questa situazione che racconti è come se ce l'avessi addosso solo tu, cioè se non la,
5: no.
1: Che non la vedesse nessuno la tua situazione?
5: No, non lo so, a volte ne parlo con delle persone così, però non è che ti possono aiutare più di tanto, ti continuano a dire dai, tirati su, non lasciarti andare, e queste sono le parole che ti dicono, anche le amiche, perché comunque io cerco il contatto con gli altri, cerco di avere delle relazioni al di fuori della famiglia, però a volte è molto molto faticoso, perché è difficile. Io ho già avuto a che fare con degli psichiatri quando sono caduta la prima volta in depressione, ma una brutta brutta depressione, ma io oggi non ci voglio più avere a che fare con loro. Assolutamente.
1: Senti, quell'educatore che avevamo nella prima parte della trasmissione diceva fare comunità, ascoltare, fare comunità, eccetera. Quella è una piccola medicina possibile?
5: Sì, potrebbe, ma io vivo in un paese, ma non vedo.
1: Difficile immaginarlo.
5: No, proprio no, ma secondo me impensabile quasi, proprio tu ti senti sola, perché comunque io mi sento sola e convivo con tutto questo peso che mi è caduto addosso, ma non perché ce l'ho solo io, perché comunque io guardo anche quello che succede, ascolto quello che succede intorno a noi, nel mondo, Gaza, tutte le guerre, tutte le cavolate che dicono.
1: E questo aumenta la tua fatica?
5: E questo mi fa anche ancora, ecco, riesco ancora ad arrabbiarmi, fortuna, non lo so, riesco ancora ad arrabbiarmi per queste cose. Ho riempito la mia macchina di cartelli dicendo che io sto con la flottiglia, e qualcuno, vabbè, mi fa delle battute, comunque vabbè, è un mio modo di esprimermi.
1: Ti ringrazio molto della telefonata. Scusa, posso chiederti quanti anni hai?
5: Io ho già 76 anni.
1: Ti ringrazio molto, grazie.
5: Di nulla.
1: Grazie, grazie. No, no, hai assolutamente ragione. Non chiedo nomi questa mattina, però vi dico che un ascoltatore dice: sono affranto. Quanta sofferenza vedo dappertutto e dovremmo parlare delle cause della crescente fatica di tutti, in quanto avremo sempre meno assistenza su tutto. Dice: sarei in grado di spiegare bene, ma c'è una ritrosia generale, anche perché sono cose sconosciute, dice, persino la maggior parte dei giornalisti. Un altro che dice: la fatica è la fatica di riuscire a far finta che andrà tutto bene. E un'altra è un'ascoltatrice che dice: io sono stanca di lottare per i miei diritti al lavoro dopo 37 anni che sono lì, continuo a tirar fuori gli artigli perché ci vogliono schiacciare, mobbing a go-go. Capito quando parli di fatica, quanta roba ognuno di noi c'ha. Pronto?
7: Buongiorno, sono Giuseppe.
1: Benvenuto.
7: Mi senti bene?
1: Sì.
7: Aspetta. Ah, ok, spero di rimanere dentro nell'argomento. Allora, il mio disagio che ho vissuto è stato quando mio patrigno è venuto a mancare, cioè io ho lavorato, lavoro attualmente sempre all'estero, ho fatto una scelta di essere single per evitare i problemi e tutto quanto. Cioè, mia madre, come il resto del quelli che hanno interloquito, soffriva già di problemi psichiatrici. Poi è andata in casa RSA e eravamo abbastanza persone che stavamo bene in quattro fratelli, una sorella e due fratelli. Come si dice, si è diviso il malloppo, cioè cosa che a me mi ha detto già fastidio, essendo io figlio di un altro padre. Ho accettato proprio la mia legittima per far contenta mia sorella. Lì sono iniziate tutte le disgrazie, perché quando... come si chiama, si è diviso il tutto, poi c'è iniziato i problemi del rapporto con mia mamma, che è sempre stata conflittuale.
1: E quindi è tutta una fatica, diciamo, familiare in qualche modo?
7: Sì, fatica familiare, però anche il disagio poi c'è di me, che è in conflitto, poi dovevo rapportarmi con mia mamma, perché l'ho potuto prendere, e la situazione anche in mano finanziaria, che dopo è diventata disastrosa, perché l'ente lì, lo Stato se ne è accorto che sono spariti questi soldi, che mi ha portato a me a dover anche integrare a livello finanziario dai 1.500 ai 2.000 euro mensili.
1: Aspetta, sul caso personale mi fermo, perché sennò ci perdiamo. No, perché lo conosci tu. Ma quello che ti chiedo è, questa fatica personale, eccetera, e familiare... diciamo, sta avvolgendo tutta la tua vita? Cioè,
7: No, adesso per fortuna si è staccata, devo dirlo, per fortuna si è staccata, perché mia mamma se n'è andata adesso dicembre, sì.
1: Oggi diresti che la tua vita è faticosa?
7: No, adesso si è ripresa, perché la mia fatica è stata proprio in quella, perché l'ho vissuta i 14-15 anni, prendere proprio le decisioni e dopo entrare in conflittuale con i fratelli, perché è naturale, loro senti lì, poi devi andare da tutte le parti e abbassare un po' la cresta, perché qui sta il problema.
1: Però oggi non parleresti di una vita faticosa tua?
7: No, adesso quello non potrei dire, però li ho vissuti 14-15 anni.
1: Ti ringrazio molto, grazie, e insomma, è sempre a proposito di esperienze. Intanto saluto e ringrazio Raffaella Milano, benvenuta.
8: Grazie, buongiorno.
1: Che è direttrice nel settore ricerca di Save the Children, e Save the Children ha pubblicato, diciamo, proprio oggi, un rapporto che ha a che fare con questo tema, e per prima cosa le chiedo di raccontarci, ovviamente Save the Children si capisce di chi tratta, cioè tratta di bambini minori, ci racconta cosa dice questo rapporto a proposito di fatica, disagio, emarginazione, eccetera?
8: Abbiamo provato a vedere nelle grandi città metropolitane come vivono i bambini, le bambine e gli adolescenti che si trovano nei quartieri più difficili, più fragili, quelle che chiamavamo periferie, che oggi in realtà non sono solo periferie geografiche, ma sono anche
1: periferie sociali.
8: Si trovano centralissime, periferie sociali, dove si concentrano tutti i fattori di svantaggio, quindi la povertà economica, dinamica delle famiglie, la povertà educativa, la precarietà lavorativa, ecco, e abbiamo visto che in queste città metropolitane un minorenne su 10 vive in una di queste aree. Abbiamo chiamato questa ricerca i luoghi che contano, perché magari noi siamo molto presi, no, dal problema dei social, degli adolescenti a contatto col mondo digitale, ma rischiamo di trascurare il fatto che anche il luogo dove si cresce ha un'importanza fondamentale, nel senso che condiziona per esempio le scelte scolastiche, condiziona anche il sentire degli adolescenti. A me ha colpito molto che nell'indagine che abbiamo fatto quasi il 40% dei ragazzi e delle ragazze che vive in queste zone più fragili sente che il proprio quartiere è stigmatizzato e visto male dagli altri, e questo pesa sulla loro crescita e anche sulle aspirazioni per il futuro. Questi divari territoriali dentro una stessa città a volte sono anche più ampli rispetto a quelli che separano il nord e il sud del paese. Quindi è fondamentale, ecco, avere una lente di ingrandimento che ci aiuti a capire cosa significa oggi vivere in un'area di fatiche, vivere in un'area fragile, e come questo appunto rende la vita dei bambini molto più difficile.
1: Senta, c'è una questione di contesto che mi chiedo, cioè le aree, appunto, delle le periferie sociali, diciamo, come le stiamo chiamando, con lei, se fioriscono o vivono in una società in cui anche tutti gli altri settori alla parola fatica rispondono ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, rischiano a maggior ragione di essere lasciate isolate? Cioè, traduco nella pratica, in teoria uno può pensare che l'empatia, quindi il condividere una situazione, possa rendere più comprensibile la situazione degli altri. In realtà quello che mi sembra è che stia succedendo esattamente l'opposto, almeno per una certa idea di società, e cioè che il fatto di condividere tutti in maniera crescente una fatica stia in realtà, o rischi in realtà, di volerla nascondere sempre di più. Cioè, non parlatemi delle vostre perché ho già le mie, quindi ognuno si faccia i fatti suoi.
8: Il rischio esiste. La nostra indagine ci dà un po' un punto di vista ambivalente su questo. Noi abbiamo anche fatto un'analisi proprio qualitativa, chiedendo per esempio ai ragazzi delle periferie di tenere un diario, no, della loro vita quotidiana, e per condividere poi proprio la loro vita, cosa fanno, cosa pensano, e vengono fuori dei dati abbastanza complessi. Da un lato c'è sicuramente questo, la fatica peraltro è maggiore, pensiamo solo al problema dei trasporti, a ragazzi e ragazze che hanno tempi di percorrenza per raggiungere una scuola superiore di un'ora e mezza al giorno, e tutte le fatiche proprio legate alla quotidianità, anche i percorsi da fare se non ci si sente sicuri nel proprio quartiere e così via. Dall'altra parte però abbiamo anche scoperto un forte senso di appartenenza e di comunità, come se queste situazioni, diciamo, di svantaggio provocassero anche il fatto di dei legami comunitari che comunque i ragazzi vivono. E quindi se da un lato vedono tutte le criticità che li circondano in quartieri difficili, complicati e spesso anche in condizioni di grave degrado, vedono anche queste reti comunitarie. Quindi molti di loro, per esempio, nel loro quartiere si sentono comunque felici di esserci, di starci. Quindi questo è un patrimonio probabilmente che dovremmo valorizzare, dovremmo sostenere, per evitare anche una fuga. Sappiamo che poi moltissimi ragazzi e ragazze pensano al loro futuro anche non solo fuori dal loro quartiere, ma fuori dal nostro paese. Ecco, invece questo senso di attaccamento, questo senso di comunità rappresenta un po' ancora oggi, ecco, un punto di forza, credo.
1: E poi c'è da dire che però poi il confine tra comunità e tribù rischia di essere molto labile a seconda di quanto quella comunità è aperta o rimane chiusa. Le chiedo un parere del tutto personale: si sta allargando questa società o si sta restringendo?
8: Questa Purtroppo, cioè, diciamo, noi dobbiamo, abbiamo un po' il dovere di guardare il bicchiere mezzo pieno, no? Occupandoci di infanzia, di adolescenza, quindi cerchiamo di cogliere tutti quei segnali in controtendenza. Certo che la spinta che si vede nel mondo, non solo nel nostro paese, è sicuramente quella alla chiusura, no? Quindi, appunto, più che comunità tribù, io con i miei e gli altri sono fuori, sono un'altra cosa. Quindi questo indubbiamente è un rischio, e indubbiamente è un rischio anche educativo, cioè riguarda davvero l'infanzia. Quello che in questo mondo complesso, che del resto basta leggere le dichiarazioni dei giornali e delle prime pagine per vedere come questo mondo tende a restringersi, no? Come tutte anche le alleanze, il multilateralismo, quelle grandi visioni, no? Che a cui eravamo abituati, stanno completamente cedendo il passo. Ecco, in tutto questo, occuparsi dell'infanzia e dell'adolescenza in queste zone difficili forse significa provare a costruire degli anticorpi, ecco, almeno è quello che noi proviamo con tanti altri, naturalmente con tante scuole, tante organizzazioni, a fare, cioè fare in modo che il percorso educativo dei bambini e delle bambine sia un percorso di apertura nei confronti degli altri, nei confronti delle diversità.
1: A proposito di questo, Raffaella Milano, abbiamo un minuto, ma voi di Save the Children oggi lanciate una petizione, ci dice a sostegno di cosa?
8: Sì, lanciamo una petizione per fare una cosa molto concreta e molto, se vogliamo, semplice: fare in modo che in tutti questi quartieri più fragili delle aree metropolitane sia attivo almeno uno spazio educativo, un presidio socio-educativo sempre aperto a disposizione dei bambini e degli adolescenti, che innanzitutto chiedono spazi, spazi di incontro, proprio anche per vincere evidentemente quell'isolamento di cui abbiamo parlato.
1: È una proposta di legge, la petizione dove la firma chi vuole firmarla?
8: Ma si trova sul nostro sito, quindi basta andare sul nostro sito www.savethechildren.it per trovare modo di firmare questa petizione e quindi di sostenere questa che vogliamo sia una proposta di legge per dare un segno concreto di attenzione nei confronti dei ragazzi e delle ragazze che vivono, ecco, un'adolescenza più in fatica e più in salita rispetto agli altri.
1: Avete bisogno di un tot di firme o più ce n'è meglio è? Fine.
8: Più ce n'è meglio è.
1: Più ce n'è meglio è. Ok.
8: Esatto.
1: Grazie mille Raffaella Milano. Grazie e buon lavoro a tutti voi. Grazie di Save the Children. Vi ricordo la loro petizione, lo trovate il link, lo trovate poi, trovate il sito di Save the Children e lì la petizione a sostegno della proposta legislativa per istituire appunto presidi socioeducativi in ogni zona, diciamo, delle aree più vulnerabili delle città. Un minuto dopo le 10, ci fermiamo quasi un minuto e poi continuo le vostre telefonate e i vostri messaggi.
9: Ciao, sono Cinzia Spanò e fino al 31 maggio sono in scena al Teatro Alfio Puccini con il mio ultimo spettacolo. Una riflessione su come stereotipi, patriarcato e manipolazione della realtà ci stiano immergendo in un mondo in cui quella che finora abbiamo chiamato verità rischia di diventare una cosa sempre meno importante.
11: Dentro la tela, indagine su Artemisia. Uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Al Teatro Alfio Puccini fino al 31 maggio.
12: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 6068 oppure info@lafrancesca.it.
13: Tutto scorre.

0: che sia economica, che sia lavorativa, che sia personale, che sia psicologica, che sia sanitaria, che sia relazionale, che sia sociale, chi di voi si ritrova in questo momento nella categoria della fatica? Oh, vi leggo prima di tanti altri messaggi che danno ognuno, quelli che si presentano, la loro definizione della loro fatica. Un'ascoltatrice che dice: prima ho cresciuto una figlia da sola, poi ho curato una madre malata, poi una figlia, tutto bene, e si ammala di disagio psichico, e adesso da 20 anni la fatica di cercare una strada verso la serenità, ma nessun riconoscimento, soprattutto da parte dei servizi che trattano i familiari con fastidio, come intrusi da tenere a bada e da tenere lontano. Questa è la descrizione della fatica di una persona. Ve ne leggo un altro che dice, uno che dice: mi fa piacere che stiate tirando fuori la questione, io mi ritrovo in questa fatica da anni, sia per motivi economici, familiari, e la fatica di trovare un supporto, un aiuto nel lottare tutti i giorni, e ripete: grazie per affrontare la questione. Poi ce n'è un altro però che vi leggo perché è un po' al vetriolo, di un ascoltatore, ascoltatrice, non lo so, che dice solo che ha 33 anni e dice: tutte ste lamentele mi hanno rotto le palle. Ognuno ha sempre avuto i suoi problemi dalla notte dei tempi, solo che un tempo eravamo un buon paese cattolico che queste cose se le spurgava individualmente e in comunità. Adesso siamo solo degli smidollati capaci soltanto di lamentarci seriamente. La fine della morale cattolica, secondo me, incide parecchio sul tema. L'ho letto non per denigrarlo, tutt'altro, ma perché lui o lei risponde in questo modo all'idea della fatica. Moltissimi messaggi associano la parola fatica alla parola malattia mentale, disagio psichico, e questo forse potrebbe aiutare un po' di più i fascistoidi di passaggio che, a proposito di un caso come quello di Modena, si concentrano sulla seconda generazione piuttosto che sull'altra parte. Ma questo è una piccola considerazione. La malattia mentale, dice, non ha alcuna solidarietà, purtroppo, scrive un'ascoltatrice. Se hai un tumore lo capiscono tutti, se hai una depressione è una colpa che parenti e amici devono minimizzare e nascondere. Sono tanti i messaggi che parlano di fatica, un altro nel gestire un fratello con problemi psichiatrici, e tutti si girano dall'altra parte, totale abbandono da parte dei servizi. Un altro che dice: ma le donne in depressione dopo i 50 anni sono un altro problema invisibile, poi sollecita un farmaco per tutte, ma non lo dirò qual è quel farmaco, cara ascoltatrice. Pronto? Pronto?
1: Pronto.
0: Ciao. Mi senti? Cioè, sì, sentirmi mi senti di sicuro. Tu che hai lo 02 finale. Pronto?
1: Pronto.
0: Eccoti.
1: Pronto?
0: Eccoti, chi sei?
1: Sono in linea?
0: Sì, sei tu, in linea.
1: Ok, ciao a tutti, sono Laura.
0: Laura.
1: Dunque, io...
0: La categoria della fatica, ti ci ritrovi?
1: Ah, assolutamente sì. Allora, io soffro di depressione.
0: Quindi anche tu, diciamo, sul fronte personale, diciamo?
1: Sì, però anche lavorativo, nel senso che io ho fondato insieme ad altre persone un laboratorio di inclusivo, tra l'altro, per artigiani ed artisti, che rischia la chiusura. A nulla è servito le richieste al Comune di Milano, ai vari consiglieri di zona, agli altri spazi ibridi, proprio per l'inclusione e la solitudine che io sto attraversando, non solo personale ma anche lavorativa. Ovviamente mi troverò senza lavoro. Sto sgomberando uno spazio che ha un potenziale altissimo e tutte le istituzioni in questo momento si sono girate dall'altra parte.
0: Cosa vuol dire, scusami, se sono tutte le, cioè, quando dici tutte le istituzioni, che riferimento fai?
1: Certo,
0: Per capire, cioè per capire.
1: Certo, no. Il comune di Milano, okay, è un'istituzione.
0: Mm-hmm, certo.
1: A nulla sono valsi fiumi di mail dove io ho presentato un progetto che è inclusivo, tra l'altro, ed è aperto a 360 gradi su tutta la popolazione, quindi non solo ragazzi ma anche persone più mature. Io ho 50 anni e quindi ecco, non solo per questo mi sento di includere il mio fattore personale depressivo, se vogliamo, ma anche il silenzio più totale e l'abbandono che sto vivendo verso uno spazio che invece dovrebbe essere, perché è già pronto. Cioè, noi abbiamo lavorato 5 anni a questo progetto, e anche da parte dei, diciamo, dei miei colleghi, che poi hanno scelto, anche per scelte personali, per carità, di prendere un'altra strada, però gli spazi ci sono e vengono gestiti questo progetto, e anche da parte dei, diciamo, dei miei colleghi, che poi hanno scelto, anche per scelte personali, per carità, di prendere un'altra strada, però

0: però fanno dei bellissimi articoli sulla morte dell'artigianato, e poi fanno degli articoli sui co-working, e siamo tantissimi co-working stanno chiudendo.
1: Senti, ma una domanda adesso, sempre che sia possibile, dire se è nato prima l'uovo o la gallina, ma se dovessimo banalizzarla così, ti chiedo scusa, ma lo uso così come esempio, tu diresti che in te nasce prima la difficoltà economica che poi diventa depressiva o viceversa?
0: Allora, no, perché io ce l'ho messa tutta, e se potessi salvare economicamente questo posto, ce l'ho messa tutta nel senso di volontà e anche di quattrini.
1: Se potessi salvare quel posto saresti anche un po' meno depressa, dici?
0: Assolutamente sì, ma anche perché è la mia vita, riposto. Certo. Ho riposto tutta la mia... Poi ragazzi, fare l'artigiano oggi bisogna essere veramente dei kamikaze, perché... veramente difficile dal punto di vista organizzativo, abbiamo fatto anche dei corsi di disegno dal vero, di kintsugi, quindi di aggregazione.
1: Ma in questa cosa ti senti da sola?
0: No, non è che mi sento.
1: Sono.
0: Cioè, diciamo proprio la verità. E appunto questo...
1: No, sai perché te lo chiedo? Perché c'è una cosa che forse, poi almeno sembra di notare a me, poi magari non tutti lo notano o lo pensano, ma che in tutta la differenza di telefonate e messaggi che sono arrivate, no? Cioè dalla questione psichica alla questione lavorativa, cioè tutte le cose che sono arrivate, però sono abbastanza tutte accomunate da una cosa, cioè quella appunto l'idea del dire e sono da solo in questa roba. Ed è impressionante perché sono tutte telefonate, messaggi che parlano di delle istituzioni, cioè tradotto nella pratica mi viene da dire che la politica potrebbe fare un sacco di robe su tutte queste voci qua, cose che invece non sono mai nemmeno nominate dalla politica, no? Cioè è come se fossimo tutti sospinti in una solitudine generale, ognuno se la risolva da solo, insomma.
0: Ma certo, grazie per averlo detto, perché questo è un'amplificazione di quello che poi è la realtà nel pratico, cioè le istituzioni non fanno niente perché la politica pilota tante cose, questo è un altro argomento molto scomodo. Si fa presto a scrivere un bel articolo, fare un bel grido, no? Sul recupero, la fuga degli artigiani, gli spazi vanno utilizzati, e poi non posso sempre fare nomi, però vengono sponsorizzati e aiutati spazi che sono già assolutamente ricchi, cioè il grasso che cola va nella gente, negli spazi che non hanno bisogno di aiuto, mentre non c'è un focus davvero. Io in questo lancio, anzi ringrazio voi di Radio Popolare, lancio un grido di aiuto disperato, perché sì, mi sento da sola, sì, sono da sola, ho spedito centinaia di mail con un progetto rifatto che sta assolutamente in piedi, però ecco, non si va sempre a vedere, ma sì, di che cosa hai bisogno? Beh, di che cosa ho bisogno? Ho bisogno innanzitutto di ascolto, e poi non è storcere il naso perché si chiedono, fra l'altro, neanche tanti soldi, ma...
1: No, capisco.
0: Il punto è sull'idea, cioè c'è l'esclusione subito dell'idea. Perché? Perché ognuno è diventato individualista.
1: Adesso ti escludo perché passo ad altre telefonate.
0: Io ti ringrazio infinitamente, ringrazio Radio Popolare, e seguite Così è la vite.
1: Così è la vite, va bene?
0: Così
1: okay.
0: È la vite.
1: Ok, ciao, grazie.
0: Grazie.
1: Ciao, grazie a te. Scusate, oddio. La fatica è solitudine, scrive una persona, per chi come me, ragionevolmente benestante, si è trasferito a Milano da un'altra città.

0: 30 anni fa è aver perso tutte le relazioni giovanili dopo essermi occupato di figli, moglie, lavoro, famiglia. Non rimane il tempo per nient'altro. A volte si passano, passo, settimane, settimane senza parlare con nessuno. Un altro che dice grazie per parlare di questo tema, spero lo rifarete ancora, e lui parla di, o lei, di malattia psichiatrica. Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao, chi sei?
1: Ciao, mi chiamo Alessandro, 56 anni e aspetta che mi fermo. Se devo rispondere alla domanda sulla fatica, dico che sì, mi sento sovrastato dalla fatica. Diciamo che dal 2010 ad oggi ho visto le condizioni lavorative peggiorare costantemente, quindi il tenore di vita cambiare, pur a fronte di un impegno quotidiano di parecchie, parecchie
0: Però fa impressione perché, cioè fa impressione, tutti voi, tutti noi, basta nominare la parola fatica e, e ognuno la declina a modo suo, però, come
1: giusto.
0: dire, come una cosa molto presente, fa abbastanza impressione, sentire che adesso la politica, i progetti sociali, chiamali come cavolo vuoi, ma mai la nominano, cioè eventualmente la nominano soltanto. Che ne so, se qualcuno critica il governo, dice basta fare le cazzate che fate, pensate alla gente che fa fatica, ma vedere poi delle concretizzazioni reali che mettano davvero un po' nero su bianco il fatto della fatica che stiamo provando tutti, ne vedo poca.
1: Ma io in realtà sto per arrivare lì, perché
0: Vai.
1: io sono un militante, mi occupo di politica da sempre, quindi questo deperimento del mondo del lavoro, deperimento sociale, di disinvestimento nel servizio pubblico, lo imputo chiaramente alle varie amministrazioni e politiche che si sono succedute nel tempo. C'è stato un disinvestimento costante e quindi sì, io credo che il problema sia culturale e sociale e questo ci porta a dover, come dire, sopperire dei vuoti nei quali siamo stati lasciati. Parliamo di, non so, nel lavoro di contratti con delle paghe assolutamente inique, nel mondo dei lavoratori autonomi, che a loro volta hanno di problemi di questo genere. Se parliamo del sociale, io sono un educatore, mi occupo esclusivamente di autismo, ma sono contemporaneamente malato di depressione, quindi ho due punti di osservazione, per esempio sul sistema sanitario. Quindi anche lì quello che posso dirti è che i servizi che ancora funzionano lo devono solamente all'impegno, alla buona volontà, alla capacità di chi ci sta lavorando, perché costantemente il personale viene diminuito, le persone che vanno in pensione non vengono rimpiazzate, quindi un ambiente come quello della psichiatria si ritrova disarmato.
0: Senti, ti faccio una domanda, chiarendola benissimo, e so benissimo che una rondine non fa primavera, un caso singolo non è un caso generale. Però dato che viviamo in una situazione, in un momento in cui uno potrebbe dire, cazzo, ma siete tutti depressi, cioè sta aumentando questa roba qua. Allora, per il niente che vale, te lo chiedo, cioè, per esempio, tu hai nominato la depressione, è una cosa che ti porti avanti da tanto tempo o che è recente?
1: Allora, me la porto avanti da 10 anni.
0: Ok.
1: E ho fatto varie cure, terapie, eccetera. La situazione si può in alcuni casi arrivare a controllarla, però c'è un problema che il servizio pubblico, come dicevo prima, è stato scarnificato.
0: Certo.
1: Quindi, e poi collaborando come educatore con ospedali e psichiatrie, ho visto, soprattutto dal lockdown in poi, gli ospedali riempirsi di adolescenti, di giovani che si sono ritrovati in una situazione di ansia sociale.
0: Appunto, a proposito di ansia sociale, ti chiedo di fare il medico di te stesso, quindi figurati che casino. Ma tutto il disastro in cui stiamo vivendo, parlo di disastro anche a livello mondiale, una guerra dopo l'altra, eccetera, eccetera. Quella condizione tua, parlo tua personale, depressione, la peggiorano?
1: Ma la peggiorano in parte sì, perché diciamo che in quanto, questo dipende dal fatto che in quanto militante non riesco a...
0: Cioè ti rendono più frustrato quasi.
1: Mi rendono più frustrato per la difficoltà enorme di riuscire a radunare quelli che potrebbero essere compagni con i quali lottare, mentre invece ci si perde in personalismi, ecco, oltre al dolore per quello che vedo accadere c'è anche questa frustrazione che non è solo mia sicuramente, quindi la situazione mondiale pesa anche quella.
0: Ti ringrazio molto, pigliamo qualche altra telefonata, grazie. Grazie mille Alessandro, sei uno dei pochi che ha detto il nome, quello che ha scritto al 33enne. Che poi qualcuno fa notare, 33, come gli anni di uno che parlava della religione cattolica, che non essendoci più, non copre più queste robe qua, un po' di gente ti ha risposto, vada allora lui a pregare per noi peccatori e noi continuiamo a parlarne invece. E c'è un altro ascoltatore che scrive una cosa molto semplice, ma che in effetti forse un po' ha senso. Dice, una volta si diceva mal comune mezzo gaudio, da qualche anno questa roba qua non vale più, non mezzo gaudio, mal comune e ognuno male per i fatti suoi. Pronto?
2: Pronto.
0: Ciao, chi sei?
2: Ciao.
0: Se vuoi, se no niente, dai, vai, dimmi.
2: No, vabbè.
0: In cosa ti ritrovi nella parola fatica, visto che hai chiamato?
2: Allora, io le ho tutte, ma secondo me tutti le abbiamo un po' tutte adesso sentendo, comunque se devo proprio riassumerle ho preso appunti.
0: E la miseria.
2: Allora, la precarietà, ok, adesso prima l'elenco veloce.
0: Vai.
2: Precarietà che quindi poi si ripercuote la casa, la salute mentale sicuramente. Poi anche non lo so, si parlava di periferie. Io sono privilegiata, nel senso che mi dico che ho fatto una retrocessione di classe, nel senso che io sono una cosiddetta ragazza di Porta Venezia, benestante, insomma cresciuta senza grandi problemi economici eccetera, nel momento in cui poi ho dovuto diventare io autonoma eccetera eccetera, ho iniziato a scoprire il mondo della precarietà, e io oggi a 50 anni non sono mai stata assunta a tempo indeterminato nella mia vita. Poi sono stata fortunata che mi reinvento continuamente, ho sempre trovato miliardi di lavori, e ho avuto anche la fortuna di avere dei sussidi di disoccupazione che mi hanno aiutato tantissimo nella vita.
0: Però uno potrebbe dire precarietà, salute, periferie, come dire, è una cosa che c'è sempre stata, nel senso che un sacco di gente ha sempre vissuto. Oggi, secondo te, te la rende più in solitudine questa cosa? Perché forse il punto di discrimine è se uno si sente da solo nella situazione che sta vivendo, oppure no, non lo so.
2: Un pochino alla mia età, io sì, cioè, nel senso che spesso le mie coetanee e i miei coetanei sono stati assunti a tempo indeterminato, no? Quindi io a volte mi sento un po' un caso, quando invece vedo i giovani, quelli più giovani, mi sento totalmente nella norma, nel senso che appunto, cioè, una volta era più possibile, no? Ti laureavi, ti assumevano, così, diciamo che anch'io non ho voluto tanto quella strada, però nessuno me l'ha mai proposto, nel senso che io tra l'altro sono anche giornalista e non so, per esempio a un certo punto lavoravo in Mondadori, lavoravo a Focus Junior, lo dico senza problemi, e cosa è successo? Anche lì mi stavano per assumere, mi avevano assunto a tempo determinato, quindi mi stavano per assumere, sembrava veramente la volta buona, e poi crisi ristrutturazioni aziendali, no? Quando dicono le crisi, così, e quindi blocco delle assunzioni, no? Che è poi quella cosa con cui ti tengono sempre lì, no? Ti tengono buono, dicendo no, guarda, ti assumiamo, ma poi ti assumiamo a tempo indeterminato, eh. E ti dico, io nella vita, poi anche che io, vabbè, poi anche sulla salute mentale io ho scoperto adesso di avere la ADHD, quindi questa cosa poi ha senso con quello che voglio dire, ma io a un certo punto addirittura non ho messo su famiglia quando avevo 30 anni, poi l'ho fatto lo stesso più tardi, perché in quel momento veramente, poi forse non ero pronta io, era una scusa, però quando mi hanno assunta per dirti a questo giornale nel mensile dicendomi guarda che poi ti assumiamo a tempo indeterminato, che era un po' come dire ora però devi lavorare per noi, io che stavo provando a fare un figlio col mio ex marito, ho proprio detto no guarda, interrompiamo un attimo questa ricerca perché io adesso non
0: è troppo sì. Cioè, vabbè, questo però ha senso anche con quello che hai detto a proposito della DHD, però io devo chiudere, ti chiedo solo un parere, mi ha scritto uno e non so se crederci o meno, che dice: grazie per tutto scuore di oggi, l'ascolto delle fatiche altrui almeno in parte rende più sopportabile il peso delle proprie, che restano pesanti, ma all'ascolto delle altre sembrano quasi un po' più sostenibile. È vero o non è vero?
2: Allora, dico velocissimo, uno, infatti io faccio gli incontri con gli ADHD anonimi, okay. Questa cosa aiuta tantissimissimo, quindi è vero che bisogna fare comunità anche, se la signora diceva io non ci riesco, però non so, hai un figlio autistico, contatta le famiglie di altri.
0: Quindi è vero un po'.
2: E poi un'ultimissima cosa, non è depressione, è capitalismo, direbbe Mark Fisher.
0: Questo mi piace.
2: Il capitalismo ci vuole stanchi, ci vuole.
0: Questo mi piace. Come conclusione, sappi che adesso la redazione che si incazza con me perché siamo un minuto e mezzo fuori tempo massimo, io darò la colpa a te.
2: Allora,
0: ciao, grazie.
2: Pure,
0: ciao, grazie. A lei e a tutti voi, perché siamo fuori tempo massimo. Ah, no, ci teneva un sacco lei, porca miseria, dov'è quella che diceva fuori di vite? Vabbè, ve lo dico domani. Domani vi dico il sito, perché lei ha detto che ci hanno un mese di tempo per rimanere aperti. Ciao a tutti da Massimo.
3: NDA, note dell'autore. Un saluto da Elena Mordiglia, oggi presentiamo Piuttosto m'affogherei, storia vertiginosa delle zittelle, edito da Enciclopedia delle Donne e scritto da Valeria Palumbo, che è giornalista e storica delle donne. Valeria, la prima cosa che ti chiediamo è di raccontarci da dove è cominciato questa storia vertiginosa delle zittelle.
4: Guarda, sono un po' ripartita dalla fine, nel senso che più ci riflettevo e più mi rendevo conto non solo che c'è stato veramente un empowerment delle zittelle nei 6 anni che sono passate, ma che ci sono tutti dei filoni che si sono rafforzati, fra l'altro unendo il concetto della donna anziana e della zitella, che erano proprio, come dire, le due cose terribili della storia. Se eri vecchia in più, zitella, infatti l'espressione era vecchia zitella, no? E quindi mi sono divertita un po' a vedere come in questi ultimi anni, appunto in questi 6 anni, sono uscite serie, libri, romanzi, thriller, in cui le donne anziane, in particolare le zitelle, sono le protagoniste. Magari sono anche, e questa è la cosa curiosa, riscoperte di autrici degli anni 30, degli anni 20, quindi in realtà la produzione era già stata molto, molto varia. Sono partita da quella e poi però ho ripreso il filone, quello della letteratura, che è quello che mi appassiona sempre, perché tutto l'Ottocento e tutto il Novecento è percorso da questo tema. Poi ovviamente c'è sempre il problema di questo canone che esclude le donne e che esclude tutta una serie di argomenti. Infatti io dico sempre che riammettere le scrittrici significa anche cambiare la gerarchia dei temi interessanti, no?
3: Tu parli anche tanto all'inizio di mitologia greca e la definisci, scusa ma lo voglio leggere perché è troppo una bella definizione, straordinario serbatoio di combinazioni sessuali, di genere e di stato civile, a cui forse dovremmo dedicare una nuova attenzione e una narrazione meno legata ai modelli ottocenteschi. E quindi racconti anche molto della mitologia greca e di come lì le donne, insomma, se la passassero
4: sì,
3: anche lì.
4: Beh, certo, infatti la mitologia, come dire, è una sorta di segnale che la civiltà non era appunto esattamente quella strettamente misogina che ci andiamo a raccontare della Atene classica, no? Era, è come rimasta come un semaforo per dirci guardate che le cose andavano in maniera un po' diversa prima, perché sennò non ci sarebbero né queste eroine né queste idee e non ci sarebbe poi questa appunto combinazione sessuale per cui si diventa donna e poi si torna uomo e poi si ritorna indietro, in cui l'omosessualità fa parte della vita, in cui ci sono gli ermafroditi, cioè, e soprattutto poi le varietà di rapporti non sono quelli della famigliola nucleare a cui l'Ottocento ha voluto ridurre tutto il mondo, perché poi c'è questo problema, non solo noi ci concentriamo parlando della Grecia, dell'Atene classica, ma poi ne prendiamo la lettura che ne ha fatto l'Ottocento, e l'Ottocento, e in particolare l'Ottocento borghese, maschio, occidentale, è un altro periodo di feroce misoginia, con in più il fatto che ci ha dato pure uno stampo scientifico, perché tutto il positivismo in realtà è una sorta di consacrazione laica di tutti i pregiudizi che, nei confronti delle donne, della libertà sessuale, c'erano stati nei secoli precedenti.
3: Abbiamo presentato Piuttosto m'affogherei, storia vertiginosa delle zittelle, edito da Enciclopedia delle Donne e scritto da Valeria Palumbo.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Dai, racconta.
9: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
8: Un altro malessere?
9: No, è tornata la candida.
8: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
14: Popolare Network.
15: Buongiorno, le notizie delle 10.30.
16: Gli attacchi israeliani in Libano hanno fatto più di 3.000 morti, lo dicono le autorità locali, oltre 700 persone sono morte dopo l'entrata in vigore della tregua tra esercito israeliano ed Hezbollah lo scorso aprile, ancora la notte scorsa e poi questa mattina ci sono stati attacchi israeliani nella zona di Tiro, nel sud del paese. Un cessato il fuoco definitivo in Libano è tra le richieste dell'Iran per la fine della guerra in Medio Oriente. Trump ha detto di aver sospeso per ora i piani per nuovi bombardamenti su richiesta dei paesi del Golfo.
15: A sud di Cipro sono 41 le barche della flottiglia bloccate da ieri dall'esercito israeliano, secondo il sito ufficiale della missione, che parla di una decina di mezzi ancora in navigazione verso Gaza. Centinaia le persone sequestrate sulle navi fermate finora, da capire se saranno portate in Israele o se saranno fatte sbarcare altrove. Tra le proteste contro il sequestro arrivate nelle ultime ore, quella del governo del Portogallo, che ha convocato l'ambasciatore israeliano, a bordo delle barche della missione umanitaria c'erano anche 2 medici portoghesi.
16: L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha espresso preoccupazione per la rapidità con la quale l'Ebola si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo. Gli ultimi dati delle autorità sanitarie locali parlano di 131 morti e oltre 500 casi sospetti. Ci sono diversi casi nei centri urbani, a partire da Goma, nell'est del paese, e anche a Kampala, nel vicino Uganda.
15: Russia e Bielorussia cominceranno oggi 3 giorni di esercitazioni con armi nucleari, lo ha comunicato il Ministero della Difesa di Mosca, coinvolte decine di migliaia di militari. Questa sera Putin arriverà in Cina per una nuova visita di Stato e un vertice con Xi Jinping.
16: A Napoli oggi inizia il processo per il femminicidio di Martina Carbonaro, la ragazza di 14 anni che fu uccisa un anno fa ad Afragola. L'imputato, il 19enne Alessio Tucci, che ha confessato di averla uccisa. Poco fa in aula ci sono state tensioni con insulti e minacce contro il padre e la madre della ragazza da parte della famiglia dell'assassino. Contro di lui poco prima ci sarebbero state delle urla da parte di amici e familiari della ragazza. La polizia è intervenuta allontanando la famiglia dell'imputato.
15: L'associazione antimafia Rita Atria denuncia di aver ricevuto una richiesta di pagamento del canone RAI a carico della testimone di giustizia a cui è intitolata l'organizzazione. Manderemo una PEC dove spiegheremo che Rita è morta nel 92, ma rimane la sciatteria di un episodio incredibile, dice l'associazione, che da anni chiede di riaprire le indagini sulla morte della testimone, archiviata come suicidio. Lo abbiamo chiesto ipotizzando l'istigazione colposa al suicidio e non escludendo altro, ha spiegato l'avvocato che segue la vicenda. Rita Atria morì pochi giorni dopo l'attentato in cui fu ucciso il giudice Paolo Borsellino, a cui si era rivolta per denunciare i fatti di mafia legati alla propria famiglia. La prossima edizione del giornale radio alle 12.30. Buon ascolto.
14: Popolare Network.
11: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
17: Sì, è di là sul divano.
11: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
17: E che fa? È uguale, no?
18: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
19: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
20: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità. Perché ogni mossa può essere letale.
21: Torna il duo Dante e Colomba. Sandrone Dazieri. La mossa del granchio. Rizzoli, in libreria.
22: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: Martedì 19 maggio. E Acom America, la trasmissione di approfondimenti sugli Stati Uniti di Radio Popolare. Buongiorno da Roberto Festa. E buongiorno a Fabrizio Tonello. Ciao Fabrizio.
1: Buongiorno a voi.
0: E grazie come sempre per essere qui con noi anche questo martedì. Il declino americano, un'espressione che si ascolta sempre più spesso sui media, nella discussione politologica, economica, sociale. L'America è ufficialmente un impero in declino, scriveva il 3 maggio scorso, quindi qualche giorno fa, il New York Times. Scriveva su New York Times un editorialista del giornale, Christopher Caldwell. Allora, non si tratta ovviamente di una considerazione nuova, c'è per esempio un libro del 2002 del demografo sociologo francese Emmanuel Todd, Dopo l'impero, il crollo dell'ordine americano, in cui Todd esamina le debolezze principali degli Stati Uniti contemporanei per concludere che il paese sta rapidamente perdendo il controllo della scena mondiale. Todd prevede la caduta degli Stati Uniti come unica superpotenza globale. Allora, il tema del declino americano sostanzialmente ci indica che, sebbene gli Stati Uniti rimangano la potenza più potente al mondo, ci sono vulnerabilità sistemiche che stanno accelerando questo processo. L'ordine globale statunitense dal secondo dopoguerra sarebbe oggi messo a dura prova da altre potenze, principalmente la Cina, che rivendica la propria autosufficienza strategica e la propria superiorità tecnologica. Allora, ci sono disfunzioni politiche forti nel sistema istituzionale americano, ci sono le crisi interne e sociali, l'ampliamento del divario di ricchezza, la fuga delle industrie manifatturiere. L'aspettativa di vita negli Stati Uniti è ben al di sotto di quella degli altri paesi occidentali e c'è un basso tasso di natalità. Allora, si è tornati a parlare molto del declino americano dopo la visita in Cina di Donald Trump. La scorsa settimana i presidenti del passato andavano in Cina per orientare le politiche cinesi. Trump è andato in Cina soprattutto per una cosa, cioè per chiedere alla Cina aiuto negli affari, nei contratti per le aziende americane, aiuto nella guerra in Iran. E Xi Jinping, formalmente per invitare l'America alla collaborazione, in realtà l'ha umiliata citando la trappola di Tucidide, secondo cui il conflitto diventa inevitabile quando una potenza emergente, allora al tempo delle guerre del Peloponneso Atene, oggi la Cina, assume un ruolo egemonico prima svolto da un'altra potenza, allora Sparta, oggi gli Stati Uniti. Allora Fabrizio, due cose. Sei d'accordo con l'analisi sul declino americano e ti sembra in qualche modo che la presidenza Trump lo abbia accelerato?
1: Tutti i fattori che hai citato sono reali, però di declino americano si parla almeno dagli anni '80. Ronald Reagan nel 1980 si fece eleggere contro il debole Jimmy Carter. Negli anni 90 sembrava che il Giappone si dovesse comprare l'intera America, già nella seconda metà degli anni '80, a dire la verità. E si pubblicavano libri a catena sulla superiorità tecnologica giapponese, eccetera. Poi è stato il turno della Cina, ma il problema di ragionare sul declino di un paese, soprattutto se si tratta di una superpotenza, impone prevedere ragionevolmente cosa accadrà dopo, e la Cina per il momento non sembra particolarmente interessata a sostituire gli Stati Uniti sulla scena mondiale. Stati Uniti che peraltro rimangono la prima potenza nucleare e comunque militare del mondo, e sembrano molto determinati a usare la forza militare per intimidire chiunque e mantenere la loro posizione egemonica. Quindi se il declino si accelererà, lo vedremo sicuramente dopo la fine dell'amministrazione Trump, o anche prima, se il debito ultramiliardario che gli Stati Uniti continuano ad accumulare vertiginosamente in qualche modo scoppierà. Questa è una possibilità reale.
0: Allora, senti Fabrizio, tu adesso citavi il Giappone, no? Allora, ricordo un paio di anni fa, parlavo con Marco D'Eramo, che peraltro lui su questo ci ha anche scritto un libro, Impero. Allora, se ben ricordo, lui diceva di non essere un po' come te, no? Molto d'accordo, con l'analisi, l'idea del declino americano. In particolare, ricordo che fece il parallelo, proprio come hai fatto tu adesso, con quanto successe con il Giappone negli anni 80, negli anni 90, no? Sostanzialmente, anche allora il Giappone sembrò essere sul punto di sfidare gli Stati Uniti e poi non fu così. Allora lui diceva appunto che gli Stati Uniti sono destinati a conservare la supremazia perché sono il punto, diciamo, di connessione di una serie di processi economici, tecnologici, di ricerca che dagli Stati Uniti obbligatoriamente passano, assicurando appunto al paese una prevalenza al momento inscalfibile. Però voglio dire, è possibile fare un parallelo con quel Giappone? Cioè, voglio dire, oggi la Cina ha tutta una serie di, come dire, di cose, di elementi. Il controllo, per esempio, dei materiali delle terre rare, c'è come dire, lo sviluppo tecnologico, c'è anche il nuovo ruolo diplomatico. Lo vediamo in questi giorni. Oggi arriva Putin, l'altra settimana, appunto, è andato Trump. Ecco, è possibile, secondo te, fare un parallelo di questo tipo?
1: No, penso di no, perché i paesi hanno delle storie, delle tradizioni politiche e culturali, e come gli Stati Uniti erano, perché si pensavano in questo modo, destinati a espandersi, la Cina non ha mai avuto questo atteggiamento, e il Partito Comunista Cinese rimane intriso di confucianesimo, cioè di un'idea della Cina come centro del mondo, ma non è interessata a espandersi. Ricordiamoci che 600 anni fa un ammiraglio cinese con una flotta di 1.000 navi arrivò fino in Africa, ma poi tornò indietro perché l'impero si voleva concentrare sulla difesa dai barbari del nord, cioè i mongoli. Che la Cina sia più attiva diplomaticamente, naturalmente è vero, però riceve Putin che va a chiedere delle cose, esattamente come Trump è andato a chiedere delle cose la settimana scorsa, ma c'è una bella differenza fra concedere a Trump qualche centinaio di milioni di acquisti supplementari di prodotti agricoli americani, come ha fatto Xi Jinping, e il pensare invece di diventare una potenza mondiale.
0: Insomma,
1: Tra l'altro,
0: questi hanno il destino manifesto che i cinesi non hanno.
1: esatto, nel destino manifesto dei cinesi c'è recuperare Taiwan, ma non espandersi in Asia o sfidare, tra l'altro, quella che è una partnership molto stretta con gli Stati Uniti, perché ricordiamoci che i cinesi tengo nel cassetto una gran parte dei bond, dei T-bond americani. B, sono la fabbrica del mondo, e il loro export verso gli Stati Uniti, anche dopo i dazi di Trump, non solo non è diminuito, ma è addirittura aumentato. Quindi è difficile. Può essere una coppia litigiosa quella Stati Uniti-Cina, ma per il momento entrambe le parti pensano che un divorzio sarebbe troppo costoso.
0: Tra l'altro, allora, tra, come dire, gli elementi che contribuirebbero a questo declino americano c'è sicuramente il Congresso, cioè l'impasse, diciamo così, no? Al Congresso che riesce a legiferare pochissimo, quando legifera, diciamo, sono spesso provvedimenti insomma su base temporanea, no? Vedi per esempio i frequenti shutdown sul tetto del debito. Ecco Fabrizio, allora secondo te il Congresso comunque rivela l'affanno americano e, come dire, è prevedibile che nel futuro, nel prossimo futuro, qualcosa dovrà essere fatto per sbloccare la situazione?
1: Sì, il Congresso americano, deputati e senatori, nella classifica delle professioni più amate dal resto della popolazione, stanno piuttosto sotto le prostitute, che già sono poco popolari, insieme agli avvocati. Quindi avvocati, deputati e prostitute stanno in una stessa categoria di personaggi poco amati, e del resto ragioni per amarli non ce ne sono molte. E il Congresso, anche per il meccanismo...
0: Povera prostitute...
1: anche per il meccanismo elettorale tendente alla paralisi, una paralisi che aumenta continuamente, perché la Costituzione americana e la Corte Suprema permettono queste manovre sulle circoscrizioni elettorali, che sostanzialmente hanno il fine di ridurre al minimo le circoscrizioni contendibili. La Camera americana ha 435 deputati, e i seggi realmente in palio sono forse una cinquantina. E quindi qualunque dei due partiti abbia la maggioranza può avere una maggioranza di 10 seggi, o forse di 15, o anche di uno solo, come è la situazione attuale, a favore dei repubblicani. La settimana scorsa una mozione è stata respinta perché i voti erano esattamente in parità. Però chiaramente questo non assicura un funzionamento legislativo normale.
0: Ecco, prima parlavo di affanno, chiudiamo questa pagina. C'è l'affanno anche in questo momento, sembra apparentemente, di Donald Trump, cioè gli ultimi sondaggi gli danno un gradimento del 36%, bassissimo anche per un presidente non particolarmente amato come Trump. Allora ecco Fabrizio, diciamo, nubi sempre più minacciose si addensano sui repubblicani al midterm, oppure, come spesso hai detto, 3-4 mesi, cioè da qui alle elezioni di novembre, sono un'eternità per la politica americana e tutto può cambiare anche molto velocemente.
1: Sì, naturalmente tutti i sondaggisti registrano questi numeri, i giornali progressisti li evidenziano, però ieri il senatore uscente della Louisiana è stato battuto nelle primarie repubblicane da un altro candidato sostenuto da Trump. Il senatore Cassidy non sarà più senatore della Louisiana perché il Trump ha detto non lo voglio più. E quindi la presa di Trump sul partito è ancora molto forte. Poi questo può anche essere un fattore negativo all'orizzonte elettorale di novembre, però Trump spera di cavarsela, per così dire, cioè di mantenere la maggioranza in Senato e alla Camera in modo un po' rocambolesco, da un lato truccando le circoscrizioni, come abbiamo visto, magari dichiarando una qualche forma di emergenza all'ultimo minuto, oppure cercando qualche successo in Iran o magari a Cuba in questi mesi. Quindi, ripeto, il tempo della politica americana non consente di fare previsioni 5 mesi prima.
0: Allora, Fabrizio, passiamo ad un altro tema, restiamo sempre, diciamo, in ambito trampiano. Una serie di documenti federali hanno rivelato che Trump investe milioni in Nvidia, Apple, Microsoft. Trump avrebbe In particolare, ha acquistato e venduto azioni per un valore di almeno 220 milioni di dollari di società appunto come Nvidia, Apple, Microsoft, Tesla, i cui dirigenti ha ospitato poi lui alla Casa Bianca e ha portato, si è portato in viaggio in Cina la settimana scorsa. Allora sono affari che destano preoccupazione al Congresso, non solo tra i democratici. La Trump Organization comunque afferma che i suoi conti sono gestiti da istituti finanziari terzi senza alcun coinvolgimento di Trump e della sua famiglia. Allora, dobbiamo fidarci, Fabrizio, di questa dichiarazione? O come dire, questo è un altro ulteriore esempio della corruzione, diciamo anche, dell'intreccio tra affari privati della famiglia di Trump e la conduzione politica di questa amministrazione?
1: Beh, non occorreva aspettare la notizia sull'insider trading di Trump stesso. Da presidente, Trump ha citato in giudizio l'agenzia delle entrate americana, sostenendo di essere stato danneggiato prima in quanto candidato. E quindi, siccome nemmeno la Meloni ha pensato fino ad oggi di citare in giudizio per danni l'Agenzia delle Entrate, ci si può immaginare che è stata un'iniziativa piuttosto estemporanea, che adesso pare rientrata, ma in cambio della costituzione di un fondo che dovrebbe andare agli alleati di Trump, cioè tutti quelli che si sono sentiti danneggiati dall'Agenzia delle Entrate durante l'amministrazione Biden. Comunque Trump è per definizione un presidente predatorio, quindi tutte le sue azioni, soprattutto gli annunci di tregua o di minacce bellicose nel teatro di operazioni iraniano, sono meravigliose occasioni per chi è al corrente per fare dei soldi. Ricordiamoci che addirittura un membro delle squadre speciali mandate a rapire il presidente del Venezuela Maduro ha guadagnato 400.000 dollari su Polymarket, scommettendo sulla data di cui lui era al corrente perché faceva parte del comando incaricato dell'operazione.
0: Tra l'altro il figlio, adesso non mi ricordo, mi pare Donald Junior, ha investito in un'azienda che fabbrica droni proprio al momento della guerra in Iran.
1: Cosa possiamo dire? Funziona così.
0: Ecco. Allora, senti, abbiamo 3 minuti e 24. L'ultimo proprio tema. Ieri, tra l'altro, un giudice di New York ha proibito agli agenti dell'ICE di stazionare fuori dal tribunale. È una cosa che ormai succede: questi si piazzano fuori dal tribunale, i migranti vanno per l'audizione appunto che deve decidere del loro visto o meno, escono e vengono arrestati e molti di questi cominciano a non presentarsi più per ovvie ragioni. Comunque c'è una nuova analisi di Brookings Institution pubblicata da New York Times che suggerisce che più di 100.000 bambini sono stati separati dai loro genitori durante la repressione dell'immigrazione da parte dell'amministrazione Trump. 3/4 di questi bambini sono probabilmente cittadini statunitensi. Allora, sono cifre che praticamente sono il doppio rispetto alle statistiche ufficiali del Dipartimento alla Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. Quindi, come dire, cominciamo a vedere gli effetti di questa politica, ma vediamo anche come il governo americano, Fabrizio, stia cercando di coprire questa politica.
1: Sì, naturalmente la strategia di separare i bambini dai genitori nata prima, già durante la prima amministrazione Trump, il Stephen Miller, che è il nano maligno che pensa alle politiche migratorie di Trump, oltre al muro al confine con il Messico, aveva anche pensato di lanciare questa politica per ragioni di deterrenza, cioè le famiglie che cercano di arrivare negli Stati Uniti o ci sono in qualche modo arrivate, naturalmente sono terrorizzate dall'essere private dei propri bambini che non si sa bene in quali condizioni vengano ospitati e dove. Ci sono foto di bambini nelle gabbie dei centri di detenzione dell'immigrazione. Immigration and Customs Enforcement in Texas.
0: Tra l'altro questa, e concludiamo in un minuto circa, potrebbe essere un elemento, insomma, che potrebbe orientare il voto ispanico a novembre.
1: Ma sicuramente gli ispanici che hanno votato per Trump si sono amaramente pentiti, poi vedremo cosa succede, però è chiaramente c'è un sadismo nella politica migratoria americana che potrebbe rivoltare chiunque.
2: A come America.
0: Grazie Fabrizio Tonello.
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Un saluto da Roberto Festa, alla settimana prossima con A come America. Ciao.

0: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse, chissà, potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
1: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Sabato 23 maggio, al Teatro Punto Zero Beccaria, Ouare Toi, fase 1. Concerto conclusivo della residenza delle Percussions de Strasbourg con il percussionista mozambicano Machume Zango e la partecipazione di Daniel Collet e Matteo Savio. Per costruire con la musica, milanomusica.org. Biglietti su Viva Ticket.
0: I Rospi psichedelici tornano nel fienile venerdì 22 e sabato 23 maggio. Frog and Frogs
2: alla Cascina Caremma. Due giorni di atmosfere progressive, mercatini, street food e campeggio libero. Sul palco Charismatic Project, Cellar Noise, CFC, Cristadoro, Giovia e Arti e Mestieri.
0: L'ingresso è libero. Progenfrogs.com.

0: Sono le 11, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. La nostra storia di oggi inizia 10 anni fa. Tra aprile e maggio del 2016 vengono pubblicati una serie di articoli giornalistici che rappresenteranno poi la più grande fuga di notizie finanziarie della storia. 11 milioni e mezzo di documenti riservati vengono pubblicati a partire dal 3 aprile del 2016, 10 anni fa appunto. Sono documenti che appartengono allo studio legale panamense Mossack Fonseca, trapelati 10 anni fa, pubblicati dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi. Questi quasi 12 milioni di documenti finanziari rivelati sono passati alla storia come i Panama Papers, documenti che mostravano come persone potenti un po' in giro per il mondo nascondevano al fisco i propri patrimoni. Tutto inizia da una fonte anonima. E qui mi fermo con il racconto perché ci facciamo adesso aiutare per proseguirlo dall'ospite di questa mattina, il primo, che è Stefano Vergine. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno Lele, grazie.
0: Giornalista d'inchiesta freelance e uno degli autori dei Panama Papers nel 2016, che ha fatto parte di quel consorzio che citavo un momento fa, il Consorzio di Giornalisti Investigativi Internazionali, che tra l'altro nel 2017, l'anno dopo, ha vinto il prestigiosissimo premio Pulitzer. Allora, dicevo, tutto inizia da una fonte anonima, Stefano. Come inizia questa storia?
1: La storia inizia nel 2015, quando questa fonte anonima, che ancora adesso fortunatamente è rimasta anonima, contatta il giornale tedesco Süddeutsche Zeitung, due giornalisti della Süddeutsche Zeitung, e offre una quantità enorme di documenti, che è quella che citavi prima, documenti riservati dello studio legale panamense Mossack Fonseca, offre, nel senso che offre gratuitamente questi documenti per analizzarli e decidere se pubblicarli, una quantità enorme, parliamo di 2,5 terabyte di dati. E i due colleghi della Süddeutsche Zeitung capiscono subito di non poter gestire l'inchiesta da soli, anche perché
0: troppa roba, sono
1: troppa roba e persone coinvolte di tantissimi paesi del mondo, e quindi coinvolgono l'ICIJ, il Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi che citavi, oltre 400 giornalisti in 80 paesi, incluso il nostro team italiano. Io lavoravo all'Espresso all'epoca insieme ad altri 4 colleghi, Vittorio Malaguti, Paolo Biondani, Leo Sisti, Gloria Riva. Ci mettiamo a lavorare per circa un anno in totale, diciamo, riservatezza e anche stato di eccitazione su questi documenti. Tra l'altro, nota personale, io aspettavo, cioè stavo per diventare genitore, per diventare papà, quindi avevo da un lato questa vicenda privata e dall'altra questa lavorativa professionale. Insomma, comunque, per farla breve, lavoriamo per un anno su questi documenti, facciamo tutte le verifiche, gli approfondimenti prima di pubblicare nell'aprile 2016.
0: Che tipo di carte erano? Cosa contenevano?
1: Contenevano dettagli su come questo studio legale Mossack Fonseca avesse creato società offshore in paradisi fiscali, principalmente Isole Vergini Britanniche, Bahamas, la Panama stessa, per conto di clienti di tutto il mondo, e raccontavano quindi non solo di evasione fiscale, ma anche di riciclaggio di denaro, di elusione di sanzioni internazionali, finanziamento di attività illecite, cioè almeno tutte cose a cui facevano pensare questi dati, e poi soprattutto, diciamo, la notiziabilità della questione era data dal fatto che molte delle persone coinvolte erano capi di Stato, re, oligarchi russi vicini a Putin, calciatori, imprenditori, banchieri, personalità, diciamo, pubbliche famose, 12 leader mondiali coinvolti, leader politici, in totale quasi 150 politici di oltre 50 paesi. E l'aspetto, diciamo, più inquietante che è emerso con i Panama Papers, adesso, diciamo, è fatto noto, ma allora no, l'aspetto più inquietante era che si capiva quanto sistema, diciamo, fosse normalizzato e industrializzato, no? Questo studio legale che creava a profusione società fantasma come se fosse un'attività di routine, che era quella che loro effettivamente realizzavano.
0: Questo studio legale che fine ha fatto poi?
1: È stato chiuso e i due soci sono andati incontro a procedimenti penali.
0: E loro ovviamente l'attività che svolgevano era un'attività più che consapevole, cioè loro offrivano, no? Erano loro che facevano da intermediari in qualche modo, ma comunque offrivano le garanzie di anonimato, di sicurezza e
1: Sì,
0: poi.
1: organizzavano le società, le creavano, nominavano i fiduciari, un lavoro diciamo tutto sommato anche legale in molti paesi. E questo è un po', diciamo, il paradosso.
0: Quando è che poi voi decidete di uscire, di pubblicare voi insieme a tutto il vostro gruppo di lavoro? Perché appunto dicevi molto tempo ci è voluto per esaminare queste carte, per capirne un po' anche la portata, e poi arriva il momento in cui si decide, immagino sia una decisione non singola di qualcuno. Come
1: No, no.
0: com'è finita la storia che porta poi a quel 3 aprile 2016 in cui ci sono le prime pubblicazioni di quei documenti?
1: Il coordinamento è stato fatto dall'ICIJ, dal consorzio, un consorzio basato negli Stati Uniti, che è stato indispensabile per coordinare l'attività di tutti questi giornalisti di vari paesi. Alla fine si è deciso di pubblicare ad aprile 2016 i primi articoli, poi gli articoli sono continuati. Il passaggio, diciamo, l'ultimo passaggio è stato quello del contattare le persone di cui noi avremmo scritto per chiedere un commento, per verificare che non fossero per qualche motivo casi di omonimia e insomma sostanzialmente per avere un commento da parte loro. Una volta ricevuto questo commento e dato loro il tempo per rispondere, abbiamo pubblicato.
0: Panama Papers sono stati uno scandalo internazionale, ce lo dicevi anche tu, e lo si capisce dai leader di governo, i capi di Stato coinvolti in questa vicenda. Dopo quelle rivelazioni, in qualche parte del mondo è stato messo mano alle norme che quasi sempre, no? Appaiono come agevolazioni fiscali e poi si tramutano in veri e propri favori all'evasione fiscale.
1: Sì, qualcosa si è mosso, qualcosa è cambiato in modo disomogeneo, però qualcosa è cambiato. L'OCSE, ad esempio, ha accelerato i lavori sullo scambio automatico di informazioni fiscali tra paesi. L'Unione Europea ha rafforzato le direttive antiriciclaggio, tra l'altro, ha introdotto i registri pubblici dei titolari effettivi delle società che dovrebbero appunto bypassare, no, la schermatura. Anche se alcuni paesi ancora adesso, come l'Italia, non li hanno ancora adottati questi registri pubblici di titolari effettivi, alcuni paradisi fiscali hanno dovuto aumentare la trasparenza, Panama ad esempio, sotto la pressione internazionale, però il cuore del problema resta invariato, cioè finché esistono giurisdizioni che competono in qualche modo al ribasso sulla fiscalità per attrarre capitali, cosa che avviene tuttora, il sistema regge. I Panama Papers hanno portato l'attenzione pubblica sul tema, questo è importante, diciamo che è una condizione necessaria, ma non sufficiente per smontare poi l'architettura che rende tutto questo possibile. Per quello ci vuole la volontà politica, che evidentemente ancora non c'è.
0: Ho visto in un articolo dell'Espresso dell'anno scorso, del 3 aprile 2025, quanto è stato la somma che è stata recuperata, no? Da queste evasioni fiscali. E si fa una cifra notevole, 1 miliardo e 300 milioni in giro per il mondo. E i dati nazionali sono altrettanto interessanti. In Italia 64 milioni di questa evasione fiscale globale sono stati recuperati. In Francia 272, in Svezia 237, in Spagna 175, in Germania 100. Quindi in questa classifica, però ovviamente le proporzioni andati recuperati, in Francia 272, in Svezia 237, in Spagna 175, in Germania 100. Quindi in

0: Allora, io precisamente non lo so, perché il problema è che i procedimenti di questo genere di solito viaggiano in parallelo su due binari paralleli, che sono l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate e il procedimento penale. L'accertamento dell'Agenzia delle Entrate però rimane confidenziale, quindi anche queste stime sono, diciamo, delle stime, appunto, probabilmente fatte al ribasso. Perché nella maggior parte dei casi, quando un accertamento viene chiuso, e cioè nel senso che tra virgolette l'evasore paga, la notizia non diventa pubblica nella maggior parte dei casi, motivo per cui probabilmente non sappiamo qual è il reale totale. E parallelamente, quando viene chiuso con un'adesione all'accertamento, quindi l'evasore paga, viene chiuso anche il procedimento penale.
1: Guerra ed evasione fiscale internazionale, questa è l'ultima domanda che ti faccio prima di salutarti. Esiste una correlazione tra questi due fenomeni? Si è osservata oppure, come dire, seguono delle proprie strade e una non influenza l'altra? In questo caso, soprattutto la guerra, se influenza o meno questi fenomeni di evasione fiscale globale.
0: Ah, la correlazione che vedo è quella, diciamo, che riguarda soprattutto i legami di molti oligarchi russi con il Cremlino, perché i Panama Papers, tra le varie cose, hanno rivelato appunto società offshore appartenenti a oligarchi russi in paesi, diciamo, occidentali o filo-occidentali, utilizzati per quale motivo? Per nascondere i patrimoni e aggirare potenziali sanzioni. Quando poi nel 2022 diciamo, l'Occidente ha cercato di colpire i patrimoni russi, si è trovato davanti a una ragnatela di strutture offshore costruita negli anni che rendeva difficilissimo risalire alla proprietà reale dei beni. L'evasione fiscale internazionale e il riciclaggio di denaro sono anche strumenti di, diciamo, di proiezione di potere geopolitico, no? Permettono ai regimi autoritari di mettere al sicuro risorse lontano dalla portata delle sanzioni, oltre che dagli occhi dei propri cittadini.
1: Tra i super evasori fiscali c'è qualche super ricco ricca in Cina?
0: A memoria, quello che mi ricordo più famoso è il cognato di Xi Jinping. La Cina, infatti, aveva reagito in maniera molto dura, aveva censurato qualsiasi menzione dell'inchiesta e bloccato anche le ricerche su Google come Panama. È stato, diciamo, un silenzio abbastanza eloquente e questo è sicuramente rimasto un po' nella memoria collettiva per chi ha seguito l'inchiesta.
1: Stefano Vergine, grazie, grazie per essere stato qui con me a rimettere insieme i pezzi di quella che è stata una mega inchiesta 10 anni fa, i Panama Papers. Qualcosa, dicevi tu, è cambiato, probabilmente ancora molto di più dovrà cambiare, nei prossimi mesi e nei prossimi anni. Grazie ancora e buona giornata.
0: Grazie a te, grazie a tutti, buona giornata.
1: Stefano Vergine, giornalista d'inchiesta, freelance, come dicevamo, è uno degli autori dei Panama Papers nel 2016, ha fatto parte di quel consorzio che abbiamo nominato più volte, consorzio di giornalisti investigativi internazionali, che poi l'anno successivo, nel 2017, ha vinto il premio Pulitzer.

Dicevamo degli super evasori fiscali in Cina legati a questa inchiesta dei Panama Papers. Stefano Vergine, avete sentito, ci ha dato la sua risposta su qual è stato il livello di coinvolgimento, ma più in generale resta una domanda, visto il ruolo crescente, l'importanza crescente anche nel settore finanziario di quelle che sono le società, le imprese nate e registrate in Cina. Quando si parla di paradisi fiscali, però, non sentiamo parlare quasi mai di soggetti cinesi né di luoghi in Cina che possano rappresentare una qualche forma di evasione fiscale strutturata. Francesca Spigarelli è un economista che insegna all'Università di Macerata, dove dirige il China Center, e a lei ho chiesto di spiegarmi com'è la situazione, se esistono imprese cinesi che usano o meno i paradisi fiscali.

0: Buongiorno innanzitutto e un saluto a tutti i radioascoltatori e le radioascoltatrici. Allora, il tema di paradisi fiscali è certamente un tema importante, presidiato dal Paese, perché negli anni, nei decenni, imprese cinesi o investitori cinesi hanno usato paradisi fiscali o centri finanziari offshore per poter esportare capitali, come avviene diciamo, in tutte le moderne economie purtroppo, e questo fenomeno anzi ha avuto un'attenzione crescente da parte del governo, proprio perché la Cina ha per anni garantito agli investitori che arrivavano in Cina per realizzare investimenti soprattutto di tipo produttivo commerciale una serie di agevolazioni fiscali o amministrative. Quindi questi capitali cinesi che sono stati esportati in paradisi fiscali, il tema importante era che, ed è stato che, poi venivano fatti rientrare mascherati da investimenti diciamo stranieri per poter beneficiare delle agevolazioni che il governo cinese dava. Questo è il cosiddetto fenomeno del round tripping, cioè investimenti di ritorno.
1: Ci spieghi bene allora come funziona, sì, visto che è una rara forma, diciamo così, attraverso la quale si proteggono i capitali dal fisco.
0: Esatto, quindi stiamo parlando di investimenti diretti esteri, quelli che tecnicamente sono investimenti non finanziari, ma investimenti che un'impresa di un paese fa in un altro paese. Di solito l'obiettivo è quello di andare ad aprire unità produttive o commerciali all'estero. Invece che cosa accade con questi investitori cinesi? Viene creata un'impresa all'estero attraverso un veicolo offshore, tipicamente le destinazioni sono Hong Kong, Isole Vergini Britanniche, Cayman Island, e questo capitale originariamente cinese viene trasferito nel paradiso fiscale. La terza fase è il rientro in Cina. Quindi questo diciamo, veicolo fiscale costituito all'estero reinveste denari in Cina attraverso un investimento diretto estero, quindi un'impresa a quel punto straniera con una localizzazione straniera investe in Cina. Perché fare questo? Perché la Cina storicamente alle imprese cinesi ha garantito aliquote fiscali più basse, agevolazioni fiscali, trattamenti preferenziali, quindi registrandosi come investitore cinese, le imprese che a tutti gli effetti erano cinesi hanno avuto accesso a questi vantaggi. Quindi c'è stata un'illusione di controlli, aggirare i controlli sui capitali cinesi, perché la Cina ha posto nel tempo fortissime restrizioni all'uscita di propri capitali e quindi addirittura si stima, alcuni studi recenti stimano che in alcuni periodi del passato questi paradisi fiscali siano il 60%.
1: L'abbiamo persa un momento con la comunicazione, professoressa Spigarelli.
0: Mi scusi, e dicevo che in alcuni periodi storici questo fenomeno del round tripping è stato molto rilevante, addirittura si stima il 70% degli investimenti cinesi sono passati attraverso paradisi fiscali. Quindi Hong Kong, Cayman Island e British Virgin Island hanno fatto da ponte per questo fenomeno.
1: C'è la possibilità di capire, professoressa Spigarelli, quando una agevolazione diventa poi una vera e propria evasione del fisco? Perché capiamo che il sistema delle agevolazioni, ogni paese immagino abbia il proprio, e l'agevolazione è quella cosa che serve appunto ad attrarre capitali. In alcuni casi però questa agevolazione può diventare un vero e proprio beneficio totale, cioè io ti invito a venire nel mio paese con i tuoi capitali e non ti faccio pagare un soldo di tasse. È un po' questa la questione?
0: È proprio questa, ed è una questione che la Cina affronta come altri paesi a livello internazionale, ma negli ultimi anni la Cina ha rafforzato tantissimo i controlli di queste strutture diciamo offshore, di questi veicoli finanziari, cercando di capire la natura reale di queste operazioni, oppure siglando trattati fiscali, guardando la sostanza delle operazioni e cercando di bloccare la fuoriuscita di capitali cinesi. Quindi il momento dell'uscita viene assolutamente messo sotto controllo per evitare che poi, se l'uscita diciamo è mascherata, poi il reingresso sia altrettanto mascherato e quindi ci sia questa elusione che fa perdere ovviamente risorse allo Stato, che porta minor gettito fiscale, instabilità finanziaria e poi tutte le statistiche economiche sono completamente alterate.
1: Professoressa Spigarelli, si può dire che in territorio cinese esistano dei paradisi fiscali oppure no?
0: Allora, uno dei principi cardine su cui si basa il governo della Cina è un solo paese, un solo sistema. Quindi diciamo che le agevolazioni fiscali sono limitate ad alcune zone economiche speciali per gli investitori stranieri o ci sono parchi scientifici e tecnologici in cui la Cina sponsorizza la crescita dell'innovazione anche cinese con situazioni fiscali e amministrative agevolate, ma parlare di paradisi fiscali no. Ci sono trattamenti differenziati che emergono per politiche industriali specifiche. Poi questo può dare luogo ad abusi, ovviamente.
1: Professoressa, c'è un'altra questione che volevo porle ed è quella che riguarda il ruolo della Cina a livello internazionale su questi temi. Ora sappiamo che la congiuntura non è di quelle migliori per quanto riguarda appunto le relazioni internazionali multilaterali, cioè quelle relazioni che si svolgono in consessi generali, quello dell'Organizzazione Mondiale del Commercio è una, l'altra ancora forse più importante, sicuramente più importante quella delle Nazioni Unite. La Cina ha investito molto in questo ultimo quarto di secolo, no? Dal 2001 quando è entrata nel WTO ad oggi proprio nelle relazioni multilaterali. Oggi che non è, come dire, il momento giusto per quel tipo di relazioni, ma giusto perché c'è il capo degli Stati Uniti che fa carta straccia degli accordi internazionali. Per la Cina è un vero e proprio problema. Io ovviamente glielo sto chiedendo anche alla luce dell'incontro che c'è stato la settimana scorsa a Pechino tra Trump e il presidente cinese Xi.
0: Sì, come molti analisti hanno evidenziato, in questo periodo la Cina sta beneficiando, diciamo, della politica così, diciamo, destrutturata e fatta di minacce, di situazioni fuori dalla diplomazia che gli Stati Uniti stanno generando. E questo lo vediamo nelle relazioni multilaterali in cui la Cina cerca di proporsi come partner stabile, partner prevedibile, partner che dà seguito ai propri impegni. Quindi è vero che da un lato questo mondo multilaterale viene messo in discussione, viene comunque fortemente messo sotto attacco, ma la Cina rappresenta in questo momento per molti interlocutori del mondo, soprattutto per i paesi diciamo del sud del mondo, l'unico interlocutore che garantisce stabilità, e stabilità significa tutta una serie di condizioni che creano anche maggiori certezze per i mercati finanziari, ad esempio, e quindi anche il ruolo finanziario della Cina, ancora molto ridotto, sta emergendo come alternativa. Quindi anche sul tema dei trattati fiscali da cui siamo partiti, dal tema del contrasto a questi paradisi fiscali, per la Cina c'è un momento ora in cui si può porre come interlocutore che promuove queste politiche.
1: È stato un problema per le autorità cinesi trovarsi quasi catapultati improvvisamente in un contesto che appunto vede le regole internazionali come qualcosa che va strappata, stracciata, non rispettata? E l'ultima domanda che le faccio, cioè è stata una sorpresa per Pechino trovarsi di fronte ad un partner che è sorridente nell'incontro a quattro occhi, ma invece ha sconvolto, diciamo così, il piano di lavoro su cui probabilmente le autorità cinesi avevano investito da appunto da un quarto di secolo a questa parte, quantomeno?
0: Ma la Cina ha un atteggiamento sempre molto pragmatico, quindi anche nelle avversità o nell'imprevisto cerca di trovare un proprio diciamo tornaconto per il percorso di crescita che si è posta. Quindi Trump era già noto alla Cina, certo non nelle dimensioni con cui lo vediamo oggi, e credo che questa sua, ai nostri occhi, imprevedibile diciamo follia diplomatica per i cinesi non sia questo grosso sconvolgimento, perché ha dato un'opportunità. Io sono tornata da poco dalla Cina e quando ho parlato con i miei colleghi, con gli analisti lì, tutti si sono dimostrati positivamente diciamo, sorpresi da questo atteggiamento americano che pone la Cina non solo in questo momento in una situazione di surplus commerciale senza precedenti, ma la pone anche come un interlocutore politico con una sua credibilità che prima non aveva e che non avrebbe avuto se Trump non avesse tenuto questo atteggiamento internazionale.
1: Grazie professoressa Spigarelli, buona giornata.
0: Grazie a lei, grazie a voi, arrivederci.
1: Francesca Spigarelli, economista, insegna all'Università di Macerata dove dirige il China Center. Parlavamo di agevolazioni fiscali e come queste agevolazioni in realtà in alcuni casi estremizzate diventano delle vere e propri incentivi all'evasione fiscale, quindi in qualche modo attrattivi tra virgolette per quei patrimoni, quei capitali che cercano appunto l'evasione, cioè il luogo laddove l'evasione fiscale, il luogo laddove non pagare le tasse, non perché si voglia considerare una equivalenza tra agevolazioni fiscali e vera e propria evasione. Però giusto a proposito di quello che scrive il Sole 24 Ore questa mattina, quello che ci racconta a proposito di un mega progetto di agevolazioni fiscali legate ad esempio all'America's Cup che si svolgerà tra Napoli l'anno prossimo e con un'anteprima nei prossimi 4 giorni in quel di Cagliari in Sardegna. Il Sole 24 Ore di questa mattina ci ricorda che c'è una doppia corsia fiscale agevolata per l'America's Cup 2027, introdotta l'esenzione IRES e IRAP per le nuove società, sia residenti sia per le stabili organizzazioni per le attività collegate all'evento che si svolgerà, come dicevamo, a Napoli nel 2027. L'altro binario, scrive sempre il Sole 24 Ore, dell'agevolazione corre sull'IRPEF per tutte le persone non residenti che lavoreranno per la manifestazione. Ora, agevolazioni, non è certo questo il primo caso, ce n'è stato un altro, anche questo sempre, diciamo così, strutturato, e quello ci ricorda il Sole 24 Ore che è stato deciso in occasione di Milano Expo 2015. Il legislatore si è ispirato, dice il Sole 24 Ore, alla normativa speciale attuata in Spagna per la precedente edizione dell'America's Cup. I confini a volte sono labili, altre volte invece sono molto più netti, perché comunque è anche possibile che coesistano le due cose. Siamo arrivati alla fine della puntata di oggi di Pubblica, la linea tra poco va a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo domani alle 11, una buona giornata a tutte e a tutti. Dalle Liguori, ciao!

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
1: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
2: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda come sempre fino alle 12.30 da Ira Rubini. Anche quest'oggi potete scriverci durante la puntata al 331-6214013, con WhatsApp, Telegram, con un SMS, una mail a diretta @popolarenetwork.it, oppure potete scriverci anche in altri momenti per suggerimenti, richieste di informazioni, commenti a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con tutti gli argomenti di quest'oggi, la rubrica del martedì che ci porta fuori dai confini dell'Italia con fatti culturali di attualità, con Sciauchi Senussi ed Extra Cult. Sandro Lombardi è al Teatro Elfo Puccini con Casanova per la regia di Fabio Condemi, lo sentiremo in diretta più tardi. Barbara Sorrentini e la sua corrispondenza di oggi dal Festival del Cinema di Cannes, ma davanti a me c'è il nostro primo ospite che ci ha raggiunto in studio e che noi abbiamo avuto, insomma, ospite tante volte da solo, separatamente, da le Nina's Drag Queen di cui tuttora fa parte, ma anche con loro. Qualcuno ricorderà peraltro un loro spettacolo a una delle nostre feste estive, o ricorderà invece la folta programmazione che Nina's Drag Queen mette in campo con workshop, laboratori, corsi sempre estremamente originali, anche da un punto, non solo dal punto di vista dell'insegnamento dello spettacolo in drag, ma anche così per lo spunto che spesso rappresentano per chi sono in tanti e in tante li frequenta. Oltre a questo, le mi stava dicendo, e fra un poco ve le accenneremo, alle passeggiate tematiche che ormai sono diventate un appuntamento classico della bella stagione a Milano e non solo a Milano. Dopo tutta questa introduzione, in realtà questa volta Lorenzo Piccolo, che fra un attimo sentirete, è venuto a presentare il suo libro Il mondo che non c'è, che cosa faresti se potessi incontrare te stesso, edito da Feltrinelli nella collana App. Che Lorenzo amasse i mondi fantastici lo sapevamo, perché anche un'altra volta è venuto qui a presentare una fiaba, per esempio. Io intanto ti dico bentornato, come si confà.
1: Ciao.
0: Grazie. E ti chiedo se ci leggi l'incipit del tuo libro, così da lì partiamo, dall'incipit.
1: Va bene.
2: La morte fa schifo, dice Fiore. La morte fa schifo sì, conferma Mati. Vieni? Fiore la segue giù per i gradini trascinando i piedi. Dietro di loro le persone cominciano a uscire dalla chiesa. Il discorso del prete è stato piatto e convenzionale. Sarebbe meglio dire le cose per quello che sono, pensa Fiore, senza girarci tanto attorno. Che la nonna sia morta non è colpa di nessuno, nemmeno del prete. Però evitare di infiocchettare il fatto, quello non sarebbe male. Ma come ti sei vestito? Dice Mati, strizzando gli occhi nel sole. Fiore indossa una giacca sgualcita e troppo grande di almeno una taglia. Se ne sta a curvo, con le mani nelle tasche dei jeans e anche la sua faccia ha l'aria stropicciata. Mati, in mezzo alla piccola folla vestita di scuro, è una macchia di colore. Eppure non sembra fuori posto, nonostante il golf arancione e i lunghi capelli blu che le scendono intorno agli occhiali di plastica nera. Del resto, lei non sembra mai fuori posto. A scuola la chiamano Aliena, Avatar o Eleven e in altri modi meno carini, ma lei non ci bada. A Fiore sembra come minimo un'aliena gentile atterrata sul pianeta non per invaderlo ma per farsi una vacanza. «Che c'è?» chiede Mati. «Niente, pensavo. Oh, questa sarebbe già una novità. Visto che sono in lutto, potresti mica evitare di sfottermi?» «Ok, che fai? Torni a casa?» «Per forza.» Fiore si guarda alle spalle. Mamma, papà e Davide, famiglia al completo in avvicinamento. È da un po' che hanno smesso di uscire tutti insieme e la circostanza non è la migliore per ricominciare. «Luna, l'hai vista?» chiede in fretta Mati, fingendo casualità. «La settimana scorsa per fare gli striscioni.» Vedendo la faccia abbattuta di Fiore, Mati alza gli occhi al cielo. «Perché non la chiami?» «E cosa le dico?» domanda lui con una nota di allarme nella voce. «Che sotto casa tua fanno un bubble tea buonissimo, poi le dici perché non andiamo a prendere un bubble tea, e se non le piace?» «A tutti piace il bubble tea. Sarà per questo che c'è un eccesso di zuccheri là fuori? Mandale un messaggio.» «Se ci scrivessimo già avrebbe senso, ma così...» Fiore si perde il resto della frase aprendo WhatsApp. Ha il numero di Luna, ma nella chat ci sono zero messaggi. La foto profilo è cambiata. Ora ha una fascia verde in testa e fa una faccia buffa. è sempre più carina. Anche la tua nuova foto non è male, Ciccio, dice Mati, che in automatico ha tirato fuori il telefono. Non sembri neanche tu. Non chiamarmi Ciccio. Quale nuova foto? Questa. Mati apre la foto. Fiore ha il viso appoggiato su una mano, i capelli scompigliati, gli occhiali da sole. Sullo sfondo c'è un cielo blu. Fiore aggrotta le sopracciglia. Sai che non so che foto è e non ricordo proprio di averla cambiata.

0: changes for you.
1: E allora, questo era l'incipit letto dallo stesso autore Lorenzo Piccolo di Il mondo che non c'è, che cosa faresti se potessi incontrare te stesso, edito da Feltrinelli nella collana Up. Come avete sentito, il protagonista Fiore di questo romanzo ha, e lo abbiamo capito già dall'incipit, un'amica con cui si confronta, Mati. Diciamo che sono due di quelli che negli anni 50 i miei americani avrebbero definito dropouts, cioè ragazzini che non si amalgamano tanto con i loro coetanei, con la società che li circonda, si sentono alieni, si gemellano quando si riconoscono, solo che Mati è aliena con fierezza, sì, cioè con fierezza, quindi, come dire, in qualche modo fa di questa sua diversità, di questo suo modo di non essere allineata, una forza. Invece Fiore, che viene bullizzato a scuola, che ha un fratellino insopportabile, che ha tutta una serie di problematiche in fondo relativamente comuni, le vive però con grande sofferenza. Fino al giorno, e non voglio addentrarmi troppo nella trama perché ci sono un sacco di colpi di scena, di rivelazioni, è quasi un on the road in certi momenti, addirittura in certi casi un giallo, insomma ci sono tanti filoni in termini proprio di narrazione, scopre che può guardarsi allo specchio in modo, diciamo, adatto al terzo millennio, perché scopre che esiste un altro se stesso che si chiama Fior. Il resto bisogna che tu, Lorenzo, ce lo dica senza rivelare degli svolgimenti che sennò, insomma, non sarebbero più una sorpresa per i lettori.
2: Certo, lo spoilerone è dietro l'angolo. Diciamo che appunto Fiore è un nerd ma senza superpoteri da nerd, quindi un alieno, diciamo, un po' più allo sbando, e sogna o immagina di poter essere in un altro modo finché non si imbatte in questa altra figura che sta in un mondo analogo al suo ma con tante piccole differenze. E come spesso succede, noi desideriamo essere altro da noi, desidereremmo essere più fighi genericamente,
1: anche gli adulti, gli anziani.
2: È un libro perfetto per tutte, per tutti i ragazzi, perché nessuno smette mai di desiderare di essere qualcos'altro o una versione migliore di sé. Fior gli sembra una versione migliore di lui e quindi si incuriosisce, trova un canale per andare in questo mondo, diciamo, alternativo, e lo spia senza farsi vedere inizialmente. Quindi il loro poi successivo incontro, scontro, quello che succederà è un modo appunto di raccontare dentro una storia fantastica questo dialogo con se stessi, con le parti di sé. La cosa per me bella, credo, nello scriverlo, sicuramente nel leggerlo non lo so, è che sono due personaggi veri e propri, quindi hanno delle loro caratteristiche per cui sono indiscutibilmente la stessa persona, ma sono trattati proprio come due personaggi, e quindi nelle loro dinamiche. A me interessa molto, anche venendo naturalmente dalla scrittura per il teatro, un piano relazionale, un piano di appunto sui rapporti, infatti Mati è centrale anche per questo motivo, perché è la testimone di questo strano incontro tra due che sono la stessa persona.
1: In realtà poi, come si confà qualunque trama di romanzo che voglia tenere alta l'attenzione di chi legge, ne succedono di tutti i colori per via di questo doppio così consolatorio che in realtà appunto nasconde insidie.
2: Nasconde insidie, nasconde il fatto che naturalmente stai molto attento a quello che desideri, naturalmente. Fior è molto meno risolto di quanto non possa immaginare Fiore, però la cosa che succede, l'avventura nella quale cadono, li vedrà entrambi i protagonisti. Questo per me è importante, cioè non è una storia di doppi alla Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Fior non è il doppio malvagio, sono due possibilità, e questo per me è interessante. L'uno non è esattamente proprio bullizzato, l'altro non è esattamente un bullo, hanno delle caratteristiche. Per me le sfumature sono importanti. Questa avventura nella quale poi precipitano appunto avrà un'evoluzione molto, molto rocambolesca, ecco.
1: Eh sì, anche dal punto di vista appunto degli accadimenti, degli spostamenti, insomma, ci saranno un po' come mi viene da dire succedeva in alcune fiabe classiche, dove il protagonista doveva attraversare mille montagne e mille cose per poi ritornare, non dico al punto di partenza, ma insomma più, certo, più consapevole a ritrovare anche, perché non so, Mati alla fine c'è, cioè all'inizio del percorso e ci sarà anche alla fine.
2: Certo, certo, beh, ma tutte le odissee che si rispettino prevedono un ritorno, naturalmente, quindi il nostro eroe viaggerà per guardarsi, non sappiamo bene, spero di non mettere nei libri che scrivo un messaggio con la M maiuscola e tutte le altre
1: magari se uno vuole ce lo trova per, certo, conto suo, senza che sia necessariamente una volontà dell'autore, no?
2: Esatto, esatto. Io mi sono cercato di affidare a un certo punto anche ai personaggi e ai loro desideri e percorsi, quindi poi dentro quella metafora penso che ci sia un'apertura per chi legge di trovarci parti di sé, appunto.
1: Allora, ti faccio un'altra domanda che parte dal prologo che tu non hai letto, in cui c'è un'ombra che sale, ci sono rumori, insomma un luogo che chiaramente percepiamo come pericoloso, rumori di metallo, ci sono ruderi di una casa degli specchi in un Luna Park, insomma ci sono tutte le cose che potrebbero fare un horror. C'è anche un suggerimento un po' scherzoso, diciamo, dentro il libro di quel genere, perché io ho trovato tanti generi qui dentro.
2: Sì, sì, allora l'horror è un genere che a me piace molto ed è un genere che ama la figura del doppio, no? Abbiamo nominato Jekyll e Hyde, ma tutto King, insomma. Il doppio è perturbante e quindi essendo perturbante l'horror ci sguazza, quindi sì, ci sono degli elementi, diciamo è un libro che va verso il blu, non so se verso il blues, ma sicuramente verso il blu. Ci sono tante parti che hanno una forma sempre nella storia, sì, spaventosa, paurosa, che prove, come dicevi tu, le prove da affrontare sono prove, diciamo dolorose e anche molto vicine al genere fantastico declinato nell'horror.
1: Insomma, una prova molto matura, credo, di scrittura, anche se la collana è destinata, no, anche ai lettori giovanissimi.
2: Certo, la collana è dai 12 in su, questo libro, diciamo, si colloca un pochino più in alto, lettori e lettrici dai 14-15 sono ideali, poi se una è forte lettrice o lettore, benissimo, dai 12, insomma.
1: C'è anche un po' di storia dell'informatica nel libro, nel senso che ci sono degli oggetti che travalicano le epoche, soprattutto se maneggiati da chi è giovane e quindi è abituato a un certo tipo, sì, di, sì, performance, quindi ritrova...
2: Sì, il computer di Fiore, Fiore è un analogico, è in questo, vabbè, mi
1: rispecchia. Anche se non lo sa, sì.
2: Totalmente, e quindi usa un computeraccio, usa un vecchio laptop, ma che ormai è già preistorico, e quindi questo computer si chiama mostro, perché si tiene insieme proprio con il nastro isolante, eccetera. Quindi sì, c'è anche uno scherzo rispetto a questa ipertecnologia che sta andando.
1: E soprattutto al senso di inadeguatezza quando non ci si può aggiornare sull'ultimo device,
2: esatto,
1: no? Che è,
2: esatto,
1: una cosa che sta diventando ormai ossessiva per intere fasce di popolazione e non solo per i giovanissimi.
2: Però ho notato che ci sono ragazze e ragazzi che, non dico rifiutano la tecnologia, però cercano di essere analogici, di stare più nel disegno, nella manualità, nella scrittura a mano, quindi c'è una piccola controtendenza che naturalmente sono gli Outcast di cui parlavamo prima, che a noi stanno tanto cari, il mondo salvato dai bizzarroni invece che dai ragazzini. Di,
1: beh, come sempre, di solito sono un po' più avanti, magari anche come visionarietà e quindi incompresi automaticamente.
2: Sicuramente ci piacciono.
1: Ci piacciono molto, dunque ne troverete in abbondanza. Lascio a Lorenzo Piccolo, prima di annunciare i prossimi appuntamenti sia per la presentazione del libro che per le Nina's Drag Queen, che comunque Lorenzo continua a rappresentare quando viene qui, il perché campeggi questo gatto bianco e nero da tutte le parti.
2: Il gattone è un gatto, diciamo, che c'è nella storia, si chiama Schrödinger, Quindi chi vuol capisca a cosa fa riferimento è un gatto, diciamo, un aiutante magico, e poi ci fa tanta simpatia poter annunciare il libro con dei grandi miagolii e delle grandi
1: Beh,
2: fune.
1: gatti, gattoni e
2: Gatti e
1: gattini
2: gattoni
1: fanno sempre la loro porca figura.
2: sono acchiappa-like, come si
1: Esatto,
2: dice oggi.
1: esatto. Però questo è un gatto, insomma, che ne sa un po' come lo stregatto, insomma, tutti i suoi
2: Sì, è un
1: antenati,
2: custode, è un gatto
1: gatti
2: custode.
1: saggi, no? Che custodiscono appunto anche nello sguardo, spesso, insomma, uno sguardo spesso, come dire, molto profondo e articolato, come quello dei gatti, che se potessero parlare rovinerebbero il mondo, forse lo salverebbero.
2: Chi lo sa, una mia amica guardando la copertina ha detto: sembra quell'inquadratura di Alien dove si vede un omicidio riflesso negli occhi del gatto. Pensate, ammazzate.
1: Ce n'è parecchi purtroppo, in cui però non è tanto questo il caso. Diciamo che il gatto, come si diceva, è anche un assistente di lusso.
2: Certo.
1: Penso che abbiamo detto tutto quello che potevamo dire, possiamo solo dire quando sarà presentato il libro a Milano.
2: Viene presentato stasera alle 18:30 alla Feltrinelli Red di Viale Sabotino. E sarò in dialogo con Emanuela Mancino e vi aspetto se volete.
1: Benissimo, e invece per le Ninas cosa succederà?
2: Per Lenina succede che stiamo tornando a passeggiare in giro per le strade di Milano, quindi riparte il progetto Tutta Mia la città, che prevede due passeggiate. Una è Milano Queer Tour nella zona di Porta Venezia il 9 e 10 di giugno, e l'altro a Parco Sempione Botanica Queer il 7 e l'8 di luglio. Trovate tutte le informazioni sul nostro sito www.ninasdragqueens.org per le più aggregative.
1: Allora sì, cioè, perché insomma Orge tutto sommato ci fa
2: Ma
1: allegria.
2: sì, ma sì.
1: Grazie a Lorenzo Piccolo, il mondo che non c'è, cosa faresti se potessi incontrare te stesso? Feltrinelli, app, a risentirci. Ciao,
2: Ciao, miau,
1: ciao, ciao. Non
2: ciao, ciao.
1: abbiamo detto dove si prenotano le passeggiate.
2: Ah, certo, sempre sul nostro sito o sul sito ticket.it. Comunque trovate tutte le nostre informazioni sui social e sul nostro sito.
1: Nina's Drag Queen, a risentirci. Ciao,
2: Ciao.
1: ciao.

0: Siamo arrivati al secondo argomento della puntata di quest'oggi di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. La corrispondenza di Barbara Sorrentini, mi sono impaperata, che è ancora al Festival del Cinema di Cannes, ce l'ha mandata poco fa perché in questo momento sta guardando la proiezione del film di Almodovar. Sentiamo Barbara Sorrentini.
1: Un buongiorno da Cannes. Come promesso ieri, parliamo dei film che ho visto in anteprima ieri mattina e sono quelli che poi ieri sera sono stati visti al Gran Teatro Lumière con il pubblico, ma soprattutto con la troupe del film. E così ogni sera dopo la Montée des Marches c'è la proiezione con pubblico e attori, registi, attrici, insomma tutta la troupe, ed è sempre un momento molto emozionante, pieno di applausi, che quest'anno l'Italia non ha potuto godersi. Vabbè, però abbiamo visto il gioire altri, soprattutto gli spagnoli, anche perché, lo dico ancora una volta, visto che domani ci sarà il film di Pedro Almodóvar, i film spagnoli quest'anno sono stati tre, di cui uno, vabbè, del Decano, e gli altri due comunque di registi giovani della nuova onda spagnola, insomma quella che sta andando molto bene in Spagna e in parte conosciuta in Italia per quanto riguarda Rodrigo Sorogoyen, sì, perché c'è anche la serie TV 10 Capodanni, e poi ha fatto Il Re, As Bestias, film che hanno avuto molto successo. Però, tolta la mia simpatia evidente per la Spagna, ieri sono passati due film abbastanza forti, abbastanza duri. Uno è Fjord, di Christian Mungiu, che, come dicevamo anche nel collegamento di ieri, aveva già vinto una Palma d'Oro qui a Cannes nel 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 1 giorno. È un regista che sa raccontare dei punti dolenti probabilmente del suo paese prima di tutto, ma che forse vanno a toccare più zone dell'Europa e del mondo, con una crudezza e una durezza, che è giusto la rima, abbastanza particolare. In questo film, che è ambientato in Norvegia, su un fiordo, vediamo una famiglia, la madre norvegese, l'attrice Renata Reinsve, che qui a Cannes ha già vinto, era anche protagonista di Sentimental Value, e l'attore invece Sebastian Stan, il marito, che qualcuno ricorda nel film Il giovane Trump in The Apprentice. Tutti e due molto bravi, sono una coppia che arriva con 5 figli da Bucarest e ovviamente fanno molta fatica a legare con la comunità di questo piccolo paesino, di questo piccolo villaggio, appunto in un paesaggio meraviglioso su un fiordo. Ma cosa succede? Che la religione così costretta da parte soprattutto del padre sui figli, finisce per arrivare a scuola, e quindi la ragazza arriva con dei lividi, che si accorge la professoressa di ginnastica, e denuncia la famiglia, i genitori, ai servizi sociali, insomma servizi sociali per l'infanzia, che fanno partire subito una sorta di processo su violenza e abuso su questi ragazzi. Non si sa se la violenza c'è stata veramente, su quel colpo l'ha preso facendo sport o picchiandosi col fratello, cosa che avveniva puntualmente, però è interessante vedere come Mungiu riesce a stabilire entrambe le parti, la laicità, il rispetto e la forza, anche forse un po' troppo rigida moralmente, della Norvegia, e quell'eccesso di religiosità quasi bigotto da parte della cultura, in questo caso romena, perché Mungiu lo fa dire al suo personaggio: noi in Romania faremmo così, nessuno ci condannerebbe per questo. È un film che, dico già, candidato ancora una volta al palmarès. Volevo spendere 2 parole anche per L'Inconnu, l'altro film in concorso di Arthur Harari. Arthur Harari, è interessante dire, parte dalla sceneggiatura, aveva sceneggiato insieme alla moglie Justine Trier, il film che poi aveva vinto a Cannes tempo fa, che era, non a caso, L'anatomia di una caduta, un film che ha avuto un successo pazzesco anche in Italia. Questo film è con Léa Seydoux e Nils, la protagonista è Léa Seydoux, che abbiamo già visto anche nel film Gentle Monster, quindi lei è abbastanza presente in questo concorso. Chissà se andrà anche lei a un premio, ma si vedrà. E sono lei e un altro personaggio che si scambiano di sesso, una storia talmente assurda, cioè nel senso che lei prende i panni di lui e lui prende i panni di un'altra ragazza che poi scompare. Già così non si capisce nulla, di questo film non si capisce tanto. È tratto da una graphic novel di David Zimmerman ed è la classica storia che funziona in fumetto, ma fa fatica veramente a trovare credibilità sulla scena. Probabilmente uno di quei film che ai francesi piacerà tantissimo, però se si capisce dalle mie parole che non mi ha completamente convinta. David Zimmerman è l'autore di questa graphic novel e Bob Dylan, Robert Zimmerman, è molto presente sia nei manifesti, nella stanza del protagonista che con la canzone sui titoli di coda. Ci sentiamo domani e parleremo anche di Pedro Almodóvar. Buona giornata.

E grazie Barbara Sorrentini da Cannes, è proprio in sala in questo momento a guardare il film di Pedro Almodóvar, ne sentiremo parlare domani sempre qui a Cult. Tra poco c'è la pubblicità e poi torniamo con la nostra seconda parte, ancora tanti argomenti e ospiti.

0: Dai, racconta.
1: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
0: Un altro malessere?
1: No, è tornata la candida.
0: Ma puoi provare Meclon Crema.
2: Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Gli innocenti sono taccagni, oltre che noiosi. Sono convinti che l'unica cosa che sia necessario spendersi sia la loro verità.
4: I colpevoli no. I colpevoli sanno che la verità se la devono comprare.
5: Ciao, sono Cinzia Spanò e fino al 31 maggio sono in scena al Teatro Elfo Puccini con il mio ultimo spettacolo. Una riflessione su come stereotipi, patriarcato e manipolazione della realtà ci stiano immergendo in un mondo in cui quella che finora abbiamo chiamato verità rischia di diventare una cosa sempre meno importante.
6: Dentro la tela, indagine su Artemisia. Uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Al Teatro Elfo Puccini fino al 31 maggio.
7: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio, nella Sala Verdi del Conservatorio, Nieder, nell'uno, nell'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman, su libretto di Samuel Beckett. Con l'orchestra di Padova del Veneto, diretta da Marco Angius, e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
8: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te, ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.

0: Bentornate, bentornati, Ira Rubini al microfono di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, anche quest'oggi con voi fino al notiziario, al GR delle 12.30. Ritorniamo al Teatro Elfo Puccini, perché questa sera debutta a Milano uno spettacolo di cui ci fa molto piacere parlare, anche perché il prossimo ospite ci è molto caro, insomma, sia il suo lavoro che gli argomenti e le riflessioni che ci induce ogni volta che l'abbiamo avuto ai nostri microfoni. Parliamo di Casanova di Fabrizio Sinisi, anche lui spesso ospite di questo programma, per la regia di Fabio Condemi, e diamo il bentornato a Radio Popolare a Sandro Lombardi. Buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno, grazie a voi.
0: Allora, un lavoro questo su Giacomo Casanova che ce lo restituisce in una dimensione altra, più disarmante, no? Più in una veste anche di testimone di un mondo che termina e di un altro che comincia, giusto?
1: Giustissimo. Dunque, Giacomo Casanova è come se avesse consegnato alla storia due volti. Il primo è quello più famoso del seduttore, dell'avventuriero, del personaggio che fugge dal carcere dei Piombi, insomma quasi un superuomo. E l'altro è il personaggio della fase estrema della sua vita, quando è colpito dalla malattia, colpito dalla vecchiaia, amareggiato, depresso, soprattutto per, come ha accennato lei, per un mondo che sta finendo e sta cambiando. Lui rimane molto attaccato all'ancien regime, e nella scena finale in cui assiste alla decapitazione di Maria Antonietta, di fronte al popolo che urla viva la nazione, viva la Repubblica, viva la libertà, Casanova commenta: queste sono parole che non sono le mie, che non mi dicono niente. E ovviamente questo secondo Casanova, non eroico, anzi il contrario, è quello che ha maggiormente suggestionato gli scrittori, a partire da Arthur Schnitzler,
0: sì,
1: con Il ritorno di Casanova, con Casanova a Spa, e poi la Anna Akhmatova, perché sicuramente per un secolo così, come dire, così negativo come quello è stato il Novecento, e come sembra essere questo inizio di nuovo secolo, è più suggestiva un'immagine di sconfitto che non un'immagine di vincente.
0: O comunque di reduce, no? Da qualche cosa che insomma non è più. Lo troviamo nella drammaturgia di Sinisi in Boemia, no? È un anziano bibliotecario. Questo contesto, questo anche lato, aspetto di studioso, di accademico, è credo interessante da portare in scena.
1: Sì, molto interessante. Lui si ritrova a fare il bibliotecario presso il conte di Waldstein, e soprattutto cerca di terminare le sue monumentali memorie, che lui scrisse in francese, sì, in Mémoire de ma vie, e sta perdendo la memoria, e questo è il suo dramma, il punto iniziale della drammaturgia di Fabrizio Sinisi. Sta perdendo la memoria e quindi fa chiamare un medico, un mesmerista, che lo sottopone ad una sorta di analisi del profondo,
0: di ipnosi parziale, no? I mesmeristi erano
1: parziale, i mesmeristi erano così, erano la psicanalisi dell'Ottocento.
0: Sì.
1: E attraverso questa ipnosi lui si ritrova a incontrare le figure chiave della propria vita, la madre, se stesso bambino, i preti del seminario, l'amico intimo dell'adolescenza, Henriette, che è la donna, sembrerebbe l'unica che lui abbia veramente amato, e la Marchesa di Urfé, che è una esoterista parigina che cerca l'immortalità, e così via. E poi lo spettacolo finisce con un'ultima scena che ci riporta all'oggi, nel senso che il dialogo tra Casanova e la di Urfé verte tutto sul desiderio di rimanere giovani, sul desiderio di cambiare i propri organi mano a mano che invecchiano, e insomma con l'ossessione tutta attuale del non morire. Ma insomma è come, c'è una battuta molto bella che dice la Marchesa: ho passato la vita non a vivere ma a cercare di non morire, e sembra questo un po' quello che accade oggi.
0: Vero, ho ancora due domande in questa nostra breve conversazione, di cui ancora ringrazio Sandro Lombardi. Una sul lavoro con Fabio Condemi, che si sta sempre più affermando insomma nell'ambito della regia contemporanea, che è collegata anche alla drammaturgia e alle scene che sono firmate da Fabio Kerstic, che appunto ha un curriculum da artista trasversale sempre molto interessante. Quindi queste due cose certamente insieme, per avere un piccolo sguardo nelle vostre prove quando avete allestito lo spettacolo, come avete lavorato?
1: Abbiamo lavorato a stretto contatto, intrecciando e facendo in modo che regia e scenografia e recitazione non fossero domini separati, ma si intrecciassero. Con Fabio, Fabio ha un'idea molto molto chiara, molto limpida di quella che è la sua fantasmagoria teatrale, e in compenso lascia estremamente liberi gli attori, e anche questo è stato una bella scommessa, perché io dei cinque attori che sono in scena avevo già lavorato solo con Alberto Marcello, che è un giovane bravissimo, sì. E quindi è sempre una scommessa, e invece il feeling si è innescato fra tutti, sicuramente aiutato anche dal testo di Sinisi, dal lavoro fatto insieme, scommessa, e invece il feeling si è innescato fra tutti, sicuramente aiutato anche dal testo di Sinisi, dal

0: delle espressioni artistiche, è stato però sempre suggestivo per tanti autori, spiriti e intellettuali del Novecento. E rimane estremamente suggestivo, come si diceva, anche in tempi difficili come sono questi nostri primi 20 e oltre anni del nuovo millennio. Cosa ci dice Casanova oggi? Questo Casanova, insomma, quello che voi portate in scena.
1: Beh, ci dice che alla fine siamo un po' tutti sconfitti, perché il mondo cambia e chi è nato in un'altra epoca non riesce ad adeguarsi. E quindi c'è un'altra battuta molto bella di Sinisi che dice: il mio pianeta d'origine non è nello spazio ma nel tempo, la mia patria è il passato. E questo aspetto sicuramente un ventenne o un trentenne non lo percepisce, lo si percepisce quando è il momento di percepirlo.
0: Grazie davvero, allora, ancora una volta a Sandro Lombardi per essere stato con noi. Questa sera debutta a Milano Casanova di Fabrizio Sinisi, dunque liberamente ispirato a Storia della mia vita di Giacomo Casanova, per la regia di Fabio Condemi. Grazie davvero, a risentirci.
1: Grazie, buona giornata.
0: Buona giornata. Allora, salutando Sandro Lombardi, ascoltiamo un breve estratto dallo spettacolo.
2: La dottrina mesmerica non mi convince appieno, però mi affascina.
3: Il mesmerismo poggia su una sola basilare convinzione: che ogni uomo possa raggiungere uno stato anormale. La sua mente diventa meravigliosamente accresciuta e comincia a somigliare a una sorta di teatro.
2: Ah, teatro! Il mio teatro è vuoto, sono rimasto solo.
3: Chiudete gli occhi.
2: Una barca galleggia sul mare tutto nero. Il barcaiolo mi fa cenno di andare, ma mia madre non c'è. Mamma, aspetto, ma non viene nessuno. Io devo salire su quella barca, o non potrò mai più tornare a casa.

Ed era un breve estratto di Casanova, una nuova drammaturgia di un giovane autore Fabrizio Sinisi, per la regia di un giovane regista Fabio Condemi, e con invece un grande protagonista del teatro contemporaneo, Sandro Lombardi, che un attimo fa è stato ai nostri microfoni a raccontarci questo Casanova.

così profondo, saggio e anche così sconfitto. Un spettacolo che debutta questa sera all'Elfo Puccini di Milano. Noi adesso parliamo di cultura uscendo dai nostri confini, come sempre con Extra Cult.

0: Buongiorno Sciocchi Senussi, bentornato.
1: Buongiorno Ira, grazie.
0: Ci ritroviamo dopo la campagna abbonamenti 2026, indipendentemente intitolata. Ricordatevi che potete sempre abbonarvi anche fuori dalle campagne abbonamenti, per parlare questa volta anche di movimenti di impegno da parte di artisti internazionali.
1: Sì, Ira, allora, il mese di maggio 2026 manca un anno esatto alle elezioni presidenziali in Francia. Tutti i sondaggi dicono che il Fronte Nazionale o l'Assemblement National vincerà queste elezioni, che sarà un risultato e un evento epocale, visto che nel 45 sono stati sconfitti dai partigiani e quindi ritornano, ecco, a volte ritornano, questa volta tornano con il consenso della popolazione, visto che sono in questo momento favoriti. E quindi si sono moltiplicati gli appelli a un anno dal voto su tutti i giornali progressisti francesi per dire: abbiamo un anno per contrastare la cultura dell'estrema destra, e quindi chiedono una mobilitazione a tutti, dagli intellettuali fino agli insegnanti, per fare una battaglia molto forte e cercare di contrastare punto per punto quello che potrebbe succedere alla Francia tra un anno. In tutto questo c'è anche Cannes, e a Cannes anche gli artisti, sia gli attori e i registi, ma tutti il personale del cinema hanno lanciato un appello contro Bolloré, il miliardario che ha un impero sia commerciale, perché controlla tutti i porti dell'Africa, ma soprattutto ha un impero mediatico importante in Francia. Ricordiamo che un mese fa aveva licenziato il direttore della casa editrice più prestigiosa, francese, quella di Grasset, per mettere un suo uomo. Da lì 200 scrittori hanno lasciato Grasset. Adesso con Cannes anche gli attori e i registi hanno scritto una lettera aperta, perché Bolloré sta facendo la stessa operazione, quella sui libri, sta cercando di farla sul cinema. Due giorni dopo il direttore di Canal Plus, quindi il maggior finanziatore del cinema francese e non solo, ha detto: tutti quelli firmatari e firmatari di quella lettera sono una blacklist e non lavoreranno più. Quindi ovviamente poi vediamo, sicuramente Barbara ci parlerà di questa questione. So che Esteri Martina anche sta pensando, magari anche già oggi, di raccontare questa storia. Poi aspettiamo, quando ci saranno i premi, allora qualcuno tra i vincitori magari dirà qualcosa di
0: pubblico.
1: Di pubblico, che noi poi dopo commentiamo. Quindi ci sono questi appelli, uno molto importante è quello sulle Zero Cryptible. Zero Cryptible per eccellenza il magazine culturale a cui anche la redazione musicale di Radio Polare, ma non solo, si è sempre ispirata, perché è molto molto ricca sia di tematiche, ma soprattutto è molto progressista. E hanno raccolto queste firme, dove non cito nessuno perché ci sono attori, tutto il mondo dell'arte e della cultura francese, che si chiama Un fronte culturale anti-RN. L'ho fatto leggere, l'ho sbobinato, tradotto, l'ho fatto leggere a Claudio Iampaglia, e raccontano perché la cultura francese che è in pericolo, e che cosa vuole mettere al posto della cultura che conosciamo francese, cosa sta pensando di fare RN. Ricorda molto quello che sta succedendo in Italia.
2: Tra le gravi minacce ai diritti e alle libertà derivanti dalla potenziale ascesa al potere del Rassemblement National nel 2027, il destino della cultura ci preoccupa in modo particolare. Con noi intendiamo le voci di tutti coloro che operano in questo settore dinamico, oltre 700.000 persone in Francia, che da decenni beneficiano del sostegno e dell'assistenza di politiche pubbliche volte a promuovere la libertà d'espressione, finanziare le attività di istituzioni e artisti e fornire un quadro politico ed economico favorevole allo spirito creativo e alla sua fruizione da parte di tutti i cittadini francesi. Tuttavia l'estrema destra, impegnata in quella che definisce una battaglia culturale, ovvero una guerra per imporre idee di estrema destra all'intera società, ha fatto della cultura il terreno di una battaglia di retroguardia. Il partito di Bardellat contesta la difesa della creazione contemporanea sostituendola con un'unica ossessione, la difesa del patrimonio, associata alla celebrazione di una narrazione nazionale folcloristica, distaccata dalla storia reale e viva del paese. I suoi attacchi ricorrenti contro l'arte contemporanea, contro i film d'autore che non attraggono il pubblico, contro il teatro pubblico, contro i media audiovisivi pubblici, contro la giovane scena pop e rap francese, contro gli artisti woke, mostrano quanto il suo odio per la cultura strutturi una narrazione oscurantista in modo pervasivo e grottesco. Dietro il suo appello per il recupero morale del paese traspare chiaramente il desiderio di sottomettere gli artisti. La sua ripetuta difesa della cultura popolare, tra virgolette, la cui legittimità molti di noi rivendicano, può essere intesa solo in senso restrittivo identitario, ponendo le tradizioni locali e il folklore al centro di un progetto di civiltà stentato e reazionario. Cultura sotto controllo statale, acquisizione dei media, tagli ai finanziamenti, festival sospesi, licenziamenti nelle istituzioni, nei centri d'arte, nei teatri, eventi culturali cancellati, un orientamento neoliberista della creazione artistica, una riscrittura della narrativa nazionale che sradica il multiculturalismo francese, una celebrazione demagogica del vero gusto del popolo come bussola culturale e unico criterio di valutazione delle politiche pubbliche a scapito della libertà artistica. Tutti i segnali di una svolta senza precedenti nella storia si accumulano davanti ai nostri occhi. Dobbiamo reagire al rifiuto della diversità culturale, della libertà degli artisti e del loro sostentamento. Perché il futuro della creazione artistica in Francia non può più essere all'altezza dell'eredità che ci ha lasciato, un'eredità senza la quale non saremmo altro che cittadini smarriti e indifesi. Il regista Jean Villard ci avvertiva già negli anni 50: la cultura è un'arma che vale quanto le mani che la impugnano. Invitiamo tutti a opporsi al Rassemblement National e a combattere la minaccia di una deriva estremista di destra nel settore culturale.
0: Beh, insomma, tanta roba.
1: Sì.
0: Cioè una disamina lucida molto pesante, insomma, della situazione.
1: Sì. Se sei d'accordo, magari anche nelle prossime puntate, ogni volta che c'è questi tribune che vengono firmati da...
0: Facciamo un aggiornamento.
1: Sì, facciamo aggiornamenti perché... sono molto preoccupati, ecco, ma gli artisti non sono preoccupati solo per l'arte, per la cultura, ma anche per come potrebbe diventare la società francese, perché esclude tutti quelli che non sono francesi di 10 generazioni. Questo è nella testa, no? Nella testa malata dell'estrema.
0: Un pochino ne sappiamo qualcosa, sì. Qui in Italia ci hanno provato un po' all'italiana e quindi forse non gli è riuscito del tutto, almeno per ora, ma la preoccupazione credo sia a livello europeo. E quindi ringraziamo Sciacqui Senussi per questo aggiornamento, appunto, su questo appello così accorato e dettagliato. Vi terremo informati. Intanto un brano.
1: Sì, era sempre per il nome della Resistenza, un brano che sicuramente farà male a girare la testa, ecco, a Bardella e a tutti gli estremisti, perché lei è una cantante maliana, Fatoumata Diawara, che è appena uscito con un singolo. L'album uscirà il 5 di giugno, e canta sia in inglese sia nella lingua bambara, quindi nella sua lingua.
0: L'ascoltiamo in Falà e questa è come sempre anche la nostra sigla di chiusura. Fra poco ci sono le notizie di Radio Popolare delle 12:30. Un saluto dai Rabini, un ringraziamento a Sciauchi Senussi che torna martedì prossimo o forse anche prima se abbiamo degli aggiornamenti. A risentirci domani alle 11:30 oppure riascoltateci sul sito di Radio Popolare.

0: costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
1: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: Popolare Network.
8: Carceri, la denuncia di Antigone, sovraffollamento al 139%, 64.000 le persone detenute a fronte di 46.000 posti, un problema aggravato dalle politiche repressive del governo e il 60% di chi è in prigione passa l'intera giornata in cella senza attività che puntino al reinserimento sociale. La tentata strage di Modena, la procura avrebbe chiesto la convalida dell'arresto dell'uomo fermato, ma non l'aggravante terroristica o di odio razziale. La Lega però continua a parlare di Islam e di norme più stringenti sulla cittadinanza. Flottiglia, sono 10 le barche della missione non ancora intercettate dalla Marina israeliana. Nel giornale radio la testimonianza del deputato 5 Stelle Caro Tenuto: ci stiamo dividendo per le condizioni meteo e per rendere più difficile bloccarci. Nella sua ultima proposta agli Stati Uniti, l'Iran avrebbe chiesto ancora la rimozione delle sanzioni e del blocco ai suoi porti. Per ora la ripresa della guerra è stata sospesa. Trump ha parlato nuovamente di accordo vicino. In Libano le vittime per gli attacchi israeliani sono più di 3.000, nonostante sulla carta sia in vigore una tregua. Buongiorno, questo è il giornale radio delle 12.30. Stamattina l'Associazione Antigone ha presentato il suo rapporto annuale sulle carceri. Al centro dell'attenzione il tema del sovraffollamento, aggravato dalle politiche repressive del governo. Susanna Marietti, la coordinatrice nazionale di Antigone.
9: Oramai la situazione è diventata ingestibile ed allarmante. Siamo arrivati a 64.500 detenuti. Ci avviciniamo pericolosamente ai numeri che ci valsero la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il tasso di affollamento è quasi al 140% su base nazionale. Questo significa che, avendo una disomogeneità nel territorio italiano, abbiamo istituti che stanno sopra il 200% e ben 73 carceri stanno sopra il 150% di affollamento. Abbiamo solo 22 carceri che non sono sovraffollate in tutta Italia. Il governo continua a parlare di un piano carceri così dei sogni, ma la verità è che da quando il governo Meloni è in carica si sono persi 530 posti. Noi non crediamo in ogni caso che questa possa mai essere la soluzione, perché costruire nuove carceri non lo è, bisogna usarle meno. Questo governo ha introdotto 55 nuovi reati e 60 nuove aggravanti. Se sommiamo i massimi edittali, 400 anni di carcere aggiuntivi. Intanto il carcere continua ad aver perso completamente la propria vocazione di riabilitazione sociale. Solo il 40% delle persone attualmente detenute è alla prima carcerazione.
8: Tra gli altri dati contenuti nel rapporto, quello dei suicidi nei penitenziari, 24 d'inizio anno, l'aumento dell'età media delle persone detenute, oggi quelle sopra i 50 anni sono quasi il 30%, ma anche quello dei giovanissimi, anche se in percentuale restano pochi, quelli tra i 18 e i 20 anni sono l'1,6%, un terzo in più rispetto al 2021. Il titolo del rapporto di quest'anno è Tutto chiuso. Sentiamo ancora Susanna Maretti.
9: Il 60% delle persone detenute vive in un regime chiuso, ovvero vive chiuso in cella dalla mattina alla sera, esce giusto per le ore d'aria previste dalla legge, non ha alcun impegno in attività minimamente significative per il momento del rilascio. Quando questo governo è entrato in carica erano il 20% i detenuti che vivevano in un regime chiuso, tipo quello del 41 bis o dell'alta sicurezza. Quindi dal 20% siamo passati a oltre il 60%. Insomma, una debacle totale di un sistema che sarà difficile recuperare.
8: La tentata strage di Modena, secondo l'avvocato dell'uomo che ha investito e ferito un gruppo di persone, stamattina la procura ha chiesto la convalida dell'arresto, ma non l'aggravante terroristica o di odio razziale, e nemmeno la premeditazione. Il 31enne non avrebbe risposto alle domande del giudice, ma avrebbe fornito i codici di sblocco del suo cellulare, collaborando da questo punto di vista con le indagini. Al momento il movente più probabile resta quello dei problemi psichiatrici, nonostante a livello politico la Lega insista di fatto sulle origini marocchine della famiglia dell'uomo e sulle norme per il riconoscimento della cittadinanza. A partire da quello che è successo a Modena, questo pomeriggio ci sarà un dibattito al Parlamento europeo, che ha approvato una mozione di Fratelli d'Italia per discutere della protezione degli spazi pubblici, bocciata invece una proposta leghista che parlava di islamismo e appunto di cittadinanza. E a proposito della Lega, una notizia di poco fa: la deputata del partito Laura Ravetto ha deciso di lasciarlo e di passare al partito di Vannacci, Futuro Nazionale. Si tratta della dirigente leghista di più alto livello a prendere questa decisione da quando lo stesso generale se n'è andato per fondare il proprio partito. A sud di Cipro sono 41 le barche della flottiglia bloccate da ieri dall'esercito israeliano, secondo il sito ufficiale della missione, che parla di una decina di mezzi ancora in navigazione autonoma, centinaia le persone sequestrate sulle navi fermate finora, da capire se saranno portate in Israele o se saranno fatte sbarcare altrove. Tra le persone che non sono state ancora bloccate c'è il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto. Questo è quello che ci ha raccontato poco fa.
3: Al momento 3 imbarcazioni stanno continuando la rotta sud-est verso Gaza, mentre altre 7 stanno andando in direzione sud-sud-est, più verso l'Egitto. Questo anche perché si approssima un temporale che potrebbe vederci coinvolti. Potremmo avere bisogno di una rada alla quale ancorare per affrontare al meglio il temporale. In questo modo noi, in qualche modo, allargando il fronte, rendiamo anche un po' più complicata la vita a chi volesse intercettarci, evidentemente.
8: Nel complesso le persone di nazionalità italiana coinvolte nella missione sono alcune decine. Il governo Meloni finora si è limitato a chiedere la liberazione di quelle che sono state sequestrate, mentre dalle opposizioni arrivano pressioni perché faccia di più. Ieri in decine di città italiane c'erano state manifestazioni a sostegno della flottiglia attaccata, come quella dello scorso autunno, ma con un'ulteriore escalation a partire dal blocco di una parte delle barche avvenuto già a fine aprile al largo della Grecia. Sentiamo Maria Elena Delia, portavoce italiana della flottiglia.
7: È evidente che il governo israeliano abbia deciso di alzare ulteriormente l'asticella dell'impunità. Prima davanti a Creta nella notte tra il 29 e il 30 aprile in acque internazionali europee sostanzialmente, la seconda escalation è quella che abbiamo visto ieri, e cioè in pieno giorno, non avevano mai attaccato alla luce del sole. Questo è un messaggio molto chiaro anche politicamente. Israele non ha nemmeno più la paura, il timore, la remora di apparire su tutti i media chiaramente mentre commette un crimine. Un messaggio chiarissimo, il messaggio è: possiamo fare tutto quello che vogliamo. E se fosse stato qualunque altro governo a fare quello che sta facendo Israele, sarebbe crollato di indignazione l'Unione Europea, il Parlamento, saremmo tutti qui a chiederci come punirli, come sanzionarli. Invece con Israele assolutamente il nulla.
8: E a Gaza intanto anche negli ultimi giorni ci sono stati diversi attacchi israeliani con parecchie vittime. Il processo di pace tanto sponsorizzato da Trump è praticamente fermo e il quadro umanitario rimane drammatico. Sara Salvigna è un'infermiera di Emergency che lavora nella striscia.
10: la situazione a Gaza rimane ancora drammatica. Gli attacchi continuano a esserci quotidianamente e questo comporta quindi morti e feriti. Gli aiuti arrivano col contagocce. È molto difficile comunque poter continuare a lavorare perché la carenza di farmaci c'è ancora. Nella striscia l'80% dell'acqua è contaminata, non tutti riescono a raggiungere i punti di distribuzione. Inoltre questo è un paese che ha vissuto una carestia di proporzioni penso inimmaginabili ed è un po' la paura di tutti i Gazawi attualmente, quella proprio di ripiombare in un'altra carestia. Perché il cibo che entra comunque è insufficiente, soprattutto la qualità del cibo che entra è insufficiente e i prezzi sono altissimi. Basti pensare che per esempio un pollo è arrivato a costare dai 50 ai 100 dollari nelle scorse settimane.
8: Nella sua ultima proposta agli Stati Uniti, l'Iran avrebbe chiesto nuovamente la rimozione delle sanzioni e del blocco ai suoi porti sul Golfo Persico, l'ha detto il Ministero degli Esteri di Teheran. Oggi rischiava di essere la giornata della ripresa dei raid americani e israeliani, ma ieri sera Trump ha annunciato che per ora la ripresa della guerra è stata sospesa. In studio Emanuele Valenti.
11: Sì, Trump ha parlato di un negoziato che presto dovrebbe produrre un ottimo accordo per gli Stati Uniti con l'Iran che rinuncerà per sempre all'arma atomica, lo abbiamo sentito anche altre volte. Il presidente americano ha detto anche di avere ricevuto parecchie pressioni in questa direzione da parte dei paesi del Golfo, che sappiamo essere quelli che stanno pagando con l'Iran il prezzo più alto per questa guerra, proprio a causa degli attacchi da parte di Teheran. Ieri, oltretutto, sappiamo esserci stata una telefonata tra i ministri degli esteri di Iran e Arabia Saudita. La guerra di Stati Uniti e Israele è arrivata nel momento storico nel quale probabilmente i rapporti tra Iran e paesi arabi del Golfo erano nel loro momento migliore, con il minor grado di conflittualità di sempre. Non è ancora chiaro se alla Casa Bianca oggi si riuniranno lo stesso i consiglieri per la sicurezza nazionale, era stato annunciato ieri da alcuni media americani, ma in ogni caso, come dicevi tu Andrea, Trump ha sospeso per ora la ripresa della guerra che, stando alle sue stesse parole, avrebbe potuto essere proprio oggi. Difficile ipotizzare come possa svilupparsi ora il negoziato indiretto, mediato sempre dal Pakistan, anche perché, stando alle dichiarazioni ufficiali o a quello che scrivono i media da una parte e dall'altra, le posizioni sono sempre lontane. La trattativa si deciderà probabilmente, sappiamo, sul nucleare. Teheran infine chiede anche un cessate il fuoco definitivo in Libano, dove le vittime degli attacchi israeliani hanno superato in queste ore le 3.000 unità. Andrea.
8: Grazie Emanuele. L'OMS ha espresso preoccupazione per la rapidità con la quale l'Ebola si sta diffondendo nella Repubblica Democratica del Congo. Gli ultimi dati delle autorità locali parlano di 131 morti, oltre 500 casi sospetti, diversi casi nei centri urbani a partire da Goma nell'est del paese e anche a Kampala nel vicino Uganda. Chiara Montalde, un'infettivologa di Medici Senza Frontiere che ha lavorato a lungo nel paese africano.
12: È molto complesso, in particolare è complesso lavorare nella zona est del paese, che è quella teatro dell'attuale epidemia, perché la zona est, che comprende soprattutto il Nord Kivu e l'Ituri, sono le regioni anche più instabili politicamente, che da più di 20 anni vedono un conflitto cronico presente. È una regione dove ci sono tantissimi gruppi armati, negli ultimi 2 anni in particolare l'M23, che è uno dei gruppi armati che ora ha preso il controllo del Nord Kivu. Quindi questa zona è una delle zone più complesse del Congo dove lavorare. Alla paura e alla difficoltà oggettive di gestire comunque un'epidemia di Ebola si vanno ad aggiungere tutte le complicazioni del conflitto, che rendono più difficile per noi lavorare, per le persone muoversi, per le persone accedere ai servizi sanitari o semplicemente fidarsi dei servizi sanitari. Nelle situazioni di conflitto è facile strumentalizzare anche le malattie, soprattutto le malattie che fanno paura come come Ebola, che spesso non vengono credute o vengono strumentalizzate da una delle parti del conflitto, e allora molte persone pensano che la malattia non esista o che sia stata portata da una o dall'altra parte del conflitto. Insomma, è proprio molto difficile anche da un punto di vista di accettazione della malattia, di fiducia delle persone rispetto ai sistemi sanitari, che comunque fanno parte nella percezione delle persone del governo.
8: Adesso andiamo in Francia per lo scontro tra il mondo del cinema e il magnate dell'editoria Vincent Bolloré, il servizio da Parigi.
13: La battaglia culturale divampa in Francia tra il magnate dei media dell'editoria Vincent Bolloré, il suo progetto di civilizzazione nazional-cattolico reazionario, e la gauche, che sia radicale e popolare, più social-liberale e borghese. E se la battaglia è culturale, il Festival di Cannes, vetrina del cinema d'autore francese mondiale, diventa necessariamente una linea di fronte. Prima il manifesto contro l'influenza di Bolloré, proprietario tra l'altro di Canal Plus, il primo produttore di cinema in Francia e in Europa, sottoscritto ad oggi da più di 1000 professionisti del cinema. Poi ieri la risposta implacabile del presidente di Canal Plus, Maxime Sada, che annuncia che il suo gruppo non lavorerà più con chi ha firmato il manifesto. Punizione immediata per i ribelli e minaccia frontale a chi volesse raggiungerli nella resistenza. Braccio di ferro con Bolloré, Cannes i nervi tesi, titola questa mattina Libération in prima pagina. Dopo le rappresaglie di Canal Plus contro i firmatari del manifesto anti-Bolloré, il settore del cinema è in fibrillazione, tra resistenza e prudenza, scrive il quotidiano. L'Humanité, lo storico quotidiano comunista, titola tutta pagina l'OPA, offerta pubblica di acquisto di Bolloré sul nostro immaginario, ricordando la lezione di Antonio Gramsci: la battaglia culturale è battaglia ideologica e politica. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
8: Stamattina il Presidente della Repubblica Mattarella ha diffuso una lunga dichiarazione sui 10 anni dalla morte di Marco Pannella, ricordando le battaglie politiche del leader radicale, dagli scioperi della fame e della sete fino alle campagne referendarie che, dice il Capo dello Stato, hanno rappresentato svolte nella vita sociale. Mattarella ha parlato di una personalità politica che ha impresso un segno nella storia della Repubblica e che lascia un'eredità che riserva valori anche a chi non ha condiviso tutte le sue battaglie, dice il Presidente della Repubblica. Andrea Monti in studio, Emanuele Valenti in redazione per questo giornale radio, la prossima edizione alle 15.30.
14: Popolare Network.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Un cadavere rimerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
17: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
18: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana, per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
19: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tasse di soggiorno, registrazione dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
20: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
19: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
20: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Buongiorno, buongiorno, benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lieto. Tra poco vi presento la nostra ospite che sono come sempre felicissima di riavere con noi, però prima fatemi fare una comunicazione di servizio importante. Ieri avevamo qui con noi Bianca Nogara Notarianni e Chiara Stefanoni a proposito di un pomeriggio di domani dal titolo Del dominio sugli animali, forme della subordinazione dal sacrificio alla carne alla statale di Milano. C'è stato un cambio di sede vicinissimo, non è che bisogna attraversare niente, si tratta però di andare alle 15.30 all'aula sesta di Palazzo Schuster, che è sempre Università degli Studi di Milano, in via Sant'Antonio al numero 5. Quindi un cambio di aula per questo bello interessante incontro che, oltre alle succitate Chiara e Bianca, vede la partecipazione di Gianfranco Mormino, di Enrico Giannetto, di Marina Berà e di Marco Stucchi. Ma adesso do il benvenuto e la ringrazio per essere con noi a Sabrina Giannini, perché siamo alla seconda puntata di Indovina chi viene a cena, che ha cambiato giorno ed è di martedì. Buongiorno Sabrina.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Grazie per essere di nuovo con noi, perché noi alla tua trasmissione teniamo moltissimo, ci sembra una perla nei palinsesti da sottolineare, da sponsorizzare in qualche maniera con la nostra modesta forza di armadilli, mettiamola così. Sabrina, dunque devo dire, puntata bellissima la prima che hai mandato in onda martedì scorso, e che toccava insomma temi come sempre estremamente delicati, no? Quelli che riguardano l'alimentazione e la salute, perché lì sono temi intrecciati.
1: Ma guarda, in realtà è tutto intrecciato, perché a dispetto di quello che è il titolo, diciamo il nome di questa di questo programma, in realtà quello che si vuole far emergere sono sostanzialmente le ingiustizie in generale, e quindi purtroppo quando abbiamo a che fare con grandi accumuli di denaro, molto spesso all'origine delle filiere c'è un totale disinteresse per la vita, sia per quanto riguarda i lavoratori, degli animali, ma purtroppo molto spesso, se non c'è etica, anche per coloro che consumano certo. Quei prodotti. Ed è una cosa che purtroppo, devo dire, da 30 anni a questa parte io non posso che constatare, e le cose non le vado a cercare, perché veramente il sistema è questo, no? I grandi accumuli di denaro in genere sono fatti a dispetto, e anzi più che dispetto devo dire a sfregio di quelli che sono i diritti fondamentali.
0: Cioè, senti, quindi in realtà appunto la settimana scorsa ci hai raccontato insomma di questo miracoloso farmaco contro che abbassa la fame e che insomma è di gran moda, viene da dire, ma quali sono in realtà poi le implicazioni dal punto di vista della salute e anche del mercato, perché poi parliamo di mercato pesantemente, naturalmente.
1: Sì. Perché guarda, l'aspetto proprio ricorrente, che si parli di moda, di cibo, di qualunque cosa che genera denaro e che in qualche modo genera profitti, che cosa succede sostanzialmente? Che vengono messi sul mercato, come è stato ed è il caso per esempio dei farmaci cosiddetti dimagranti, che per realtà erano farmaci per diabetici che avevano questo effetto di causare sazietà e hanno addirittura raddoppiato la dose per chi vuole dimagrire.
0: Sì.
1: In quel caso specifico È avvenuto quello che succede spesso per gli additivi, per i pesticidi, cioè che loro li mettono sul mercato facendo dei piccoli test, ovviamente sempre per i poveri animali sacrificati e poi sugli uomini, perché va detto questo, su una piccola quantità, numero di umani, dopodiché ovviamente c'è la grande sperimentazione di massa che è quando tu metti sul mercato qualcosa. Ora, noi abbiamo documentato che da quando c'è questo grande consumo in America, soprattutto di questi farmaci, in realtà sono aumentate anche le segnalazioni. Ma nel caso specifico dell'America addirittura nascoste, cioè per esempio la Food and Drug Administration ha richiamato la Novo Nordisk dicendogli, cari miei, voi non avete comunicato all'agenzia regolatoria, cioè a noi, i casi di decesso, i suicidi, eccetera. Quindi al di là di questo, Cecilia, il discorso secondo me è che le persone devono capire che noi viviamo in un sistema, secondo me è quello che a me, insomma, preme di più,
0: Sì.
1: far capire che tutto quello che è sul mercato non è assolutamente vero che è sicuro e non è sicuramente vero che è, diciamo così, anche testato e sufficientemente, come dire, sufficientemente a garanzia dei consumatori, ma soprattutto senza considerare quelle che vengono fatte diciamo, le violenze sugli
0: Sì.
1: animali e le devastazioni ambientali. Però nel caso specifico invece della puntata di questa sera, noi ci
0: Sì.
1: siamo soffermati su un tema che generalmente non trattiamo, che è, però anche lì stiamo parlando di grandi profitti e di grandi pericoli. Perché praticamente abbiamo fatto una cosa veramente, a parte che parleremo di cosmetica e noi sappiamo benissimo che sulla cosmetica c'è di tutto e di più, c'è
0: Sì.
1: l'uso per esempio persino di oli di palma, conservanti, eccetera. Ma un'inchiesta molto bella, peraltro, fatta invece in India e anche lì c'è il grande, diciamo così, il grande inganno da parte di questi milioni, di fedeli che vanno in un tempio buddista,
0: Sì.
1: scusa, induista.
0: Sì.
1: Regalano i propri capelli pensando che servano per le persone malate di cancro le perruche. In realtà c'è un grandissimo business dietro, e quindi dietro questo business è chiaro che faremo vedere in realtà qualcosa di non mai detto, tra l'altro,
0: Sì.
1: in Italia. E vi assicuro che è stato difficile perché abbiamo avuto un ostracismo molto pesante da parte di questo tempio buddista. Quindi quello che secondo me è importante che invece stasera vi facciamo vedere, oltre a questa parte della cosmetica, noi dobbiamo ricordare a cosa servono i social. I social oggi sono il veicolo, il mezzo con cui oggi si vende la gran parte dei prodotti.
0: Sì.
1: Non è più solo la televisione che veicola pubblicità, ma queste sponsorizzazioni continue. Quello che noi faremo vedere questa sera è qualcosa veramente di straordinario. È stato intervistato l'insider che lavorava per Zuckerberg, quindi Meta, quindi
0: Sì.
1: Instagram e Facebook, il quale dichiara davanti alle nostre telecamere, me l'ha dichiarato anche in tribunale, tra l'altro incastrando Zuckerberg, e sappiamo che la causa in America è finita con, vabbè, non dovrei
0: No,
1: spoilerare.
0: ecco, io sono sempre in punta di piedi perché non è che ti voglio bruciare la trasmissione, però.
1: No, però ci sono stati due processi e tra l'altro noi eravamo gli unici giornalisti italiani presenti in California.
0: Sì.
1: E quindi cosa è successo? Questa persona che lavorava per Mark Zuckerberg sapeva benissimo quali potevano essere i filtri necessari per evitare che pedofili, truffatori, contenuti che istigano al suicidio, all'autolesionismo, potevano essere in qualche modo limitati, se non addirittura del tutto eliminati. Bene, quello che verrà detto questa sera, ma questo lo anticipo volentieri, è che in realtà Mark Zuckerberg non ha voluto mettere quei filtri. Anzi, vi dirò di più, vi dirò dei dati che Meta, cioè la sua azienda, in un utile record di quasi 40 miliardi di dollari soltanto in un anno, 2021, ha proprio ignorato la proposta di investire soli 50 milioni, pensate, su 40 miliardi per assumere 84 ingegneri che avrebbero aumentato la sicurezza per i minori e non solo per i minori, peraltro. Questo che cosa ti dice? Che ancora una volta a questi signori, che siano del lusso, che siano del cibo, che siano dei social, l'argomento è sempre quello: pagano le campagne elettorali dei politici e non hanno freni, cioè i loro accumuli che poi usano per pagare tra l'altro i politici servono in realtà per non avere limiti, e questo è il vero scandalo dell'attuale capitalismo.
0: Sabrina Giannini, questa sera indovina chi viene a cena? Va in onda alle 21:20, dico giusto?
1: 21:20, sì.
0: Sì, ok, su Rai 3. E Sabrina, devo dire che la prima puntata è andata molto bene come ascolti, nonostante il cambio, voglio dire, insomma. Ecco,
1: Molto bene, molto
0: quindi
1: bene.
0: sei soddisfatta di quello, ecco.
1: Sì, sono soddisfatta anche perché noi facciamo dovunque ci mettano sempre meglio, almeno abbiamo fatto meglio sicuramente il sabato, meglio di altri ci hanno spostato il martedì, benissimo,
0: Sì,
1: la gente ci deve un po' inseguire,
0: certo.
1: però abbiamo fatto meglio di chi ci segue, di chi ci ha preceduto. Questa non è una novità, però sottolineo il fatto che essere continuamente cambiati vuol dire che io, oltre alle persone che mi seguono ovunque, in realtà devo anche, purtroppo, devo anche constatare che non posso guadagnare un nuovo pubblico se non ho un posto fisso per almeno 2 anni.
0: Certo, diventa
1: Comunque sì,
0: complicato.
1: abbiamo fatto quasi il 5 a fronte del solito 3 che facevano chi
0: Ecco,
1: ci ha preceduto.
0: ci tenevo a ricordare anche l'orario questa sera alle 21:20 su Rai 3. Però Sabrina Giannini, quindi oggi ci parli con queste anche rivelazioni, cioè con queste cose veramente inedite della relazione con, insomma, diciamo cosmetica in senso lato, ma parli anche di animali? Questa sera, no?
1: Dunque, no,
0: Non direttamente, no?
1: nella prossima parlerò molto di animali.
0: Va bene, la prossima ce la
1: Diciamo
0: racconterai
1: che
0: la prossima.
1: ho concentrato tanto. Guardate, questa sera, al di là della cosmetica e di come anche le aziende della cosmesi, pur di non, tra l'altro, vi sto parlando di aziende che sono stramiliardari, cioè veramente marchi che tu sai
0: Sì.
1: benissimo, cito sempre i nomi e non mi risparmio su questo. Voi vedrete. E si vedrà come, pur di avere persino quella piccola fetta di minori che usano creme, peraltro per loro, o smalti,
0: Sì.
1: peraltro per loro pericolosi, perché contengono, ovviamente i bambini hanno pelli più sottili e unghie più sottili, quindi nonostante il pericolo che c'è in alcune sostanze, in modo particolare, devo dire, alcune l'hanno tolta anche per noi adulti, va detto, lo diremo in studio con il dottor Berrino. Però il fatto di sapere che quelle creme, per esempio le antirughe, vengono molto usate anche dai giovani,
0: Sì.
1: eppure pensate, sono riusciti a non mettere, a proibire, a fare in modo che i politici non mettessero dei limiti nell'etichettatura, per esempio vietato per i bambini oppure da evitare per i minori, no,
0: Sì.
1: cioè persino quella piccola fetta loro la devono prendere. E guarda che abbiamo anche fatto un'analisi su quelli che sono gli input che vengono passati attraverso i social, è pieno di queste bambine, ragazzine che cercano di vendere queste creme, e creme in generale, cosmetici in generale, con dei profitti enormi. E anche qui, ancora una volta, mi chiedo dove sia l'etica di gruppi milionari, miliardari, che non pensano neanche minimamente a quella piccola fetta che è quella dei minori. Io veramente non ho
0: Eh
1: parole.
0: sì, perché c'è un ingordigia, cioè è spaventoso, anche perché poi, vabbè, il problema di fondo è di tutto questo profitto, fino a quando? Cioè cos'è? Bisogna prendere il premio, sono il più ricco del mondo, sfugge, no?
1: Guarda,
0: Quale sia, il
1: io
0: processo.
1: penso, no, ma il processo è molto semplice, si chiama semplicemente che quando uno è un dirigente, un CEO di una di queste aziende, non guarda oltre i propri occhi, cioè deve portare a casa un obiettivo, no? E siccome l'obiettivo è l'unico valore di questo mondo, pare essere il denaro, purtroppo devo dire, il valore universale ormai è quello, tu pensa anche alla vita, perché noi siamo molto attenti alla vita degli animali.
0: Sì.
1: Ma tu pensa che a come viene maltrattata la vita delle persone che lavorano in certi contesti? contesti, no? E allora questo ti dimostra che chi ha come finalità il profitto, come ultima finalità, non vede tutto quello che può ostacolare questo suo fine. E allora quello che succede oggi, e secondo me il filosofo Galimberti lo spiega benissimo, è proprio il fatto che l'unico valore che oggi viene riconosciuto, e d'altro canto lo vediamo anche in queste guerre che ci sono, no? L'unico valore è il denaro. Se tu calcoli che il potere, no, che tu hai grazie al denaro, Zuckerberg ne è un esempio, perché ha
0: Sì.
1: pagato. Comunque paga tutti i presidenti che sono passati, forse a parte Obama, ma comunque finanziare come fanno tutti i gruppi, finanziano le campagne elettorali. Tu capisci che dietro c'è un vero problema di quella che è la democrazia, perché se
0: Certo.
1: le persone che vengono elette sono sponsorizzate, pagate da chi ha i soldi, non vuol dire che le persone che hanno i soldi fanno del bene all'umanità. Io direi che per quello che si sta vedendo, vi direi che è il contrario. Pensiamo soltanto a cosa avviene nell'ambiente, no? Quindi quello che noi oggi possiamo attestare, e noi come giornalisti siamo qua apposta, no? Per far vedere
0: Certo.
1: come in soli 60-80 anni cosa è successo a questo mondo. E allora, cosa è successo a questo mondo? Uno può anche essere un negazionista, ma come dico io nella terza puntata, lo dirò, che i nostri politici non sanno neanche chi è Mendel, figuriamoci se sanno che cos'è il cambiamento climatico.
0: Certo,
1: Allora, quando
0: certamente.
1: tu hai una classe dirigente di ignoranti e di persone che pensano soltanto a mantenere, e anche qui, la propria poltrona, noi abbiamo o no una responsabilità civile nei confronti delle prossime generazioni? Qualcuno ce l'ha, qualcuno cerca di lavorare in funzione di questo, di mantenere il poco che è rimasto e combattere anche contro grandissimi potenti e gruppi. Invece c'è chi si adegua e sta diciamo così, sul conformismo.
0: Sì.
1: Però vedi, i peggiori drammi e disastri anche etici, se pensiamo a quello che è successo nella storia, i genocidi, sono sempre avvenuti per sfortuna per colpa dell'indifferenza e sempre
0: Certo.
1: pochissime persone hanno capito che lì dietro c'era qualcosa che non andava bene.
0: Senti, Manuel dice indovina chi viene a cena, una delle trasmissioni più belle e istruttive e interessanti di tutti i tempi. Sergio dice sicuramente farà molto meglio di quel Far West che c'era prima, che era un programma spazzatura. Brava Sabrina Giannini, guardate indovina chi viene a cena ed è Sergio un abbonato di Radio Popolare che fa queste considerazioni. Indovina chi viene a cena, un monumento a lei e una grandissima, a lei saresti tu, è una
1: Grazie,
0: grandissima
1: grazie.
0: lode perché, e questo è Carlo che dice questo a proposito della tua trasmissione. Tua trasmissione che è arrivata a che anno, Sabrina?
1: Al
0: Scusa, al decimo, quindi
1: decimo anno.
0: una cifra tonda, come si suol dire. Senti,
1: Esatto.
0: senti il tuo. Staff, parlo del professor Berrini che, con cui peraltro hai fatto anche un tour teatrale nei
1: Sì.
0: mesi scorsi con grandissimo
1: Sì.
0: successo ovunque.
1: Sì, cioè, sono state sei tappe, è molto bello il contatto con le persone, insomma, le persone che ci seguono ovviamente in televisione, ma anche sui social in
0: Certo.
1: generale, a proposito di social, perché va detta una cosa, se posso,
0: E come no,
1: può
0: certo.
1: sembrare anche strano che io critichi i social e poi li usi, ma non è così. Cioè, noi se per questo usiamo, come dire, la televisione, ma non è in tutti i contenuti della televisione li apprezziamo, no? E soprattutto la cosa più importante è come tu usi uno strumento, come le regole poste che dovrebbero essere poste dalla politica sono a tutela, se non altro dei minori, che sarebbe il minimo sindacale, no? Ma in generale dei diritti dei consumatori e della loro vita. Cioè, a me non interessa se io ho uno strumento e lo uso quello strumento, dovrei avere quantomeno la garanzia che mio figlio, che io, se non si è esposta alle truffe, giusto?
0: Giusto.
1: Non è possibile dire, ma tu in fondo usi i social, certo che li usi i social, a parte che potrei farne a meno perché io ho un mezzo che è quello della televisione, per cui oggettivamente, sinceramente, per ora è quello prevalente per quanto mi riguarda, ma pensando all'utilizzo però che ne hanno i minori, che ne hanno le persone più esposte, gli anziani, tutte le truffe che avvengono. Noi dobbiamo ricordarci che questi signori, pur di fare profitto, non hanno messo dei filtri, perché i filtri significa avere meno gente che scrolla. Questo è indegno di un paese civile, è indegno di una società civile. E allora, davanti a tutto questo, noi ci dobbiamo anche porre la domanda semplice: ma chi votiamo? Guarda che la puntata di stasera è un vero jacuzzi alla politica, più che ai burattinai dei politici.
0: Senti, Roberta dice: io la seguo da tanto la Sabri e l'ho ascoltata con te alla festa di Radio Popolare. Suggerimento: se si candidasse, la vorrei al governo, qualcuno in cui credere in mezzo alla massa di ignoranti. Quindi, Sabrina Giannini, io come dire, ti leggo paro paro i messaggi, ma non so se tu saresti poi disponibile. Ma vabbè, insomma, è una suggestione affascinante.
1: Sì, molto, molto lusinghiera, vi ringrazio. E comunque io Mendel so chi è.
0: Ecco, mettiamola così.
1: Diciamola così. Mentre ci sono dei politici che sparlano, che depistano, che creano la fabbrica del dubbio, purtroppo pur di avere la loro poltrone, non, pur avendo figli, peraltro
0: la miopia di queste persone lascia sempre un po' senza fiato. Ecco, perché io non riesco neanche a immaginare come si possa essere così ottusi, ecco, non so come dire. Sabrina Giannini, io che dire, do appuntamento a tutti questa sera davanti al televisore alle 21:20 su Rai 3, perché è importante anche far sentire che le persone sono interessate a questi temi e a questa trasmissione, quindi è importante anche l'auditel, insomma, è importante anche che ci sia tanto ascolto, perché questo dà a te come dire, la possibilità di avere una forza contrattuale sempre più importante, mettiamola così, che esula dal prestigio della tua onorata carriera, ecco, mettiamola così.
1: Vi ringrazio, sì, certo, guarda, vorrei anche dire a tutte le persone che poi mi dicono: ma poi ti guardo su RaiPlay, che io non ho ancora capito perché, ma su RaiPlay non mi danno i numeri di quelli che mi seguono. Quello che conta oggi è sicuramente l'ascolto definitivo della televisione, per ora è quello,
0: certo.
1: Però vorrei anche dire che, infatti, se le persone possono vedermi in televisione, sicuramente fanno parte di quella base che mi permette ancora di esistere, perché vi assicuro che, nonostante la metà del canone, dei soldi della Rai derivi dal canone, sembra quasi che gli unici soldi importanti siano quelli della pubblicità. Io penso che il mio sia un programma pagato con i soldi del canone, delle persone, degli italiani, e che meritano e hanno il diritto di sapere scomode verità che altri non dicono, verità che però aiutano a vivere meglio. Perché, guarda, una cosa molto bella che faremo vedere a Cecilia stasera è cosa è successo in una scuola americana, tra l'altro una parte molto carina, molto simpatica,
0: sì,
1: dove nello stato di New York sono stati spesi più di 30 milioni di euro per fornire tutte le scuole pubbliche di una custodia ermetica dentro cui va messo un cellulare. Allora lì sequestrano, noi siamo stati lì, sequestrano i cellulari, tutti gli smartphone, tutto quello che è collegabile alla mattina, e glielo ridanno a dopo 8 ore, alla fine delle lezioni. Bene, noi faremo vedere, e io prego gli insegnanti di vedere questa sera che cosa è successo dopo questo esperimento. Noi sappiamo che Valditara ha mandato una circolare, ma sappiamo anche quali sono gli esiti di questa circolare, che il 60% delle scuole dicono ai giovani: mettete il cellulare dentro lo zaino. Quindi è un fallimento totale, sì, quello che è stato fatto in Italia. Però faremo vedere 3 licei italiani, milanesi, che hanno trovato dei sistemi molto simpatici, devo dire, si sono un po' arrangiati all'italiana. Ma è scandaloso che in questo paese non si sia capita la gravità, anche nell'apprendimento, nella socialità, di lasciare ai giovani questi cellulari per tutte queste ore. E stasera capirete perché.
0: Sabrina Giannini, questa sera indovina chi viene a cena alle 21:20 Rai 3. Intanto Olli dice: no, per carità, sulla tua candidatura politica, perché preferisce vederti in televisione. Laura che dice: nuova follower su Instagram. Chi viene a cena alle 21:20 Rai 3. Intanto Olli dice: no, per carità, sulla tua candidatura politica, perché preferisce vederti in televisione.

0: Perfetto per tutti voi. Quindi a martedì prossimo.
1: D'accordo, ciao Sabrina, buona trasmissione.
0: Grazie, grazie, grazie, ciao.
1: Scusate, sì, insomma, Sabrina Giannini, insomma, è un'amica degli armadilli e ci teniamo sempre molto a, così, a tenere vivo il nostro rapporto con lei. Intanto, io mi scuso, ma con la settimana di abbonamento, di campagna abbonamenti, sono rimaste indietro tantissime cose e quindi cercherò di recuperare nei prossimi giorni. Di sicuro non ho citato ieri Monica Montefalcone, la ecologa e biologa morta alle Maldive e con i suoi collaboratori. Un grande dispiacere, un grande dolore, un grande abbraccio alla sua famiglia. Oh, 22 di maggio è la giornata mondiale della biodiversità, ma iniziano a fioccare tantissime iniziative, però c'è un festival dello sviluppo sostenibile a Genova che si chiama Nel blu dipinto di blu, tutelare la natura e generare prosperità, clima, biodiversità ed economia del Mediterraneo. Inizia domani alle 9 del mattino all'Acquario di Genova, Ponte Spinola, nell'area Porto Antico, ed è un programma bellissimo, interessantissimo, peraltro, se mi passate il termine, anche pieno di amici di Considera l'Armadillo, perché da Telmo Pievani a Roberto Danovaro a Paolo Galli e via e via e via, insomma ci sono tantissimi interventi sicuramente molto interessanti. Se ne avete la possibilità, vi consiglio fortemente di assistere a questo Festival dello Sviluppo Sostenibile 2026 a Genova all'Acquario. Ma insomma, poi magari cercherò di recuperare a posteriori, diciamo così, quello che è il sunto di quello che viene raccontato domani. E con questo per il momento Cecilia Di Lieto vi saluta, vi dà appuntamento a domani per l'appunto, ricordando anche che insomma continua la battaglia contro questa indecente, perché non so chiamarla altrimenti, ipotesi di legge a proposito della caccia, ma torneremo a parlarne naturalmente nei prossimi giorni. Voi state collegati perché è importante sempre stare uniti assieme, siamo tutti dipendenti uno dall'altro. Un grande bacio, a domani!
2: Una cittadina isolata.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa. Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia. Da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al canto.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: Radio Popolare presenta Musica Leggerissima.

Vabbè, io ho cominciato stanotte, stamattina presto probabilmente, prima dell'anno, la prima di una lunga serie. La prima compagnia, la prima sensazione di non essere solo nel dormiveglia. Termineremo più o meno verso Halloween con questa compagnia. Questa notte Zanzara numero uno. Sì, perché ho pensato meno minuti ho più parlo di animali, così per mettermi in pari, capito?

perché c'è qualcosa di peggio del prurito in sé. E c'è qualcosa. E quando ti svegliano con il rumore, il ronzio nelle orecchie, che tu ti dici, è una vita che metti musica, sei sordo, sei francamente, soprattutto da un lato, quello del preascolto, dell'impianto da DJ, c'è cioè il lato del preascolto, di solito sempre quello, ti fa venire il mal di collo da una parte e la sordità dall'altra. Non senti un cazzo, hai un acufene che è un amico sodale, è un socio sodale ormai da tempo, gli hai dato un nome, là, quel tuo acufene, gli parli, lui risponde sempre con lo stesso suono. A lavoro, in famiglia, negli affetti. Sei sordo però, sì. L'otorino laringoiatra che fa? Io spero che tu abbia ascoltato musica a voce a volume altissimo, perché sennò devi fare degli approfondimenti seri. No, caro dottore, ho ascoltato molta musica a volume altissimo. Quindi una vita di di ipoacusia, una vita di problemi di udito, e quelle ti svegliano lo stesso, ma ancora di più con ronzio rispetto al prurito, perché il prurito tutto sommato ti gratti.

Facco è già da un mese che ne ho tre in camera, in casa. Ho appena imbiancato tutto e non posso sporcare i muri. E loro, le bastarde, lo sanno. Le zanzare, lo sanno? No, dai, non si usa più spiaccicarle sul muro. Non si usa più. C'è più la ciabatta. A parte il fatto che non ce l'avreste mai fatta. Zanzariera rigorosamente sopra il letto. Ma tipo baldacchino? Vai di baldacchino? Comunque ho l'impressione che sia arrivato un pelo più tardi quest'anno. A me. Sarà da voi, non lo so. Tanto comunque rimangono 6-7 mesi.

poi c'è quell'altro che mi manda questa notizia qua. Tra provocazione, lifestyle e critica al sistema, il creator imprenditore ha trasformato il proprio contenzioso con lo Stato in uno dei fenomeni social più... Ma perché mi mandate ste robe? Il creator che pulisce la Lamborghini con cartella esattoriale. Fa niente, posto così. Bella Franco con la sua racchetta. La racchetta, quella che gli spiaci, quelle...

Bella questa roba qua. Allora, salutiamo l'autista della Dacia Sandero marrone con adesivo di Radio Popolare. Per favore, diteci la zona anche. Facco, non la racconti giusta, l'autorino ti ha risposto, è solo perché ascolti musica brutta. Ah, quindi tu dici ascolto musica brutta, quindi il mio orecchio seleziona e, come dire, elimina i rumori, per questo sembro solo, ma in realtà è il mio orecchio che si toglie la musica brutta. Beh, allora non dovrei sentire mai nulla. I commenti idioti invece no. Allora, la Sandero marrone con adesivo di Radio Popolare è a Cermenate. Ma tipo via o tipo comune? Vabbè, va bene così. Al grido di evviva il baldacchino, possiamo cominciare questa puntata di musica leggerissima. State ascoltando Radio Popolare. 41, oggi larghi, 41 minuti e mezzo di musica per chi ama l'estate, ma non a tutto tondo. Alcune robe no, poche. Per scrivere, come state facendo, 331-6214013, via sms, telegram e whatsapp, la mail è per la diretta, è diretta@popolarenetwork.it. Attenzione, perché oggi continueremo a dare, a sviluppare le iniziative della radio e dell'apparato programmi della stessa. Eravamo fermi da novembre, adesso diamo il colpo di coda a tutte le robe in chiusura. La seconda cosa di oggi, l'ho scelta ieri, nel senso, è un po' che è da ieri che ce l'ho lì, perché in questi giorni di campagna abbonamenti ho dato un occhio alle scalette, alle canzoni messe in onda, ai gruppi più o meno frequenti. Il gruppo che segue l'ho messo veramente troppo poco e questa canzone non ho mai messo in onda musica leggerissima, non ci posso credere.

Ma voi l'avete notato che dopo le canzoni più cattive metto le basi più leggere? Per l'alternanza. Si sente? È tutto studiato. Sembra, ma è tutto studiato. Grandissimo, con loro si diventa sordi, ma forse ne valsa la pena. Sì. Questo pezzo si è tratto da uno degli album più importanti degli ultimi 30 anni della storia del rock and roll. Allora, musica leggerissima, state ascoltando Radio Popolare, un fottio di iniziative. La più articolata, la più importante, la più bella, la più... anche coraggiosa, se vogliamo, è quella degli Ascoltacori.

Allora, stiamo organizzando i cori per il 23 di giugno. Avete già scritto, ma vi ho detto l'ultima settimana di giugno. Il 23 a giugno, 30 giorni, meno 7, 23. L'ultima settimana di giugno. Allora, innanzitutto dovremmo cominciare a recuperare Bianca, che è colei che durante la campagna abbonamenti si era proposta di coordinare il coro di Affori. Bianca, o ci scrivi a musicaleggerissima@radiopopolare.it, o se no il tuo coro di Affori verrà sostituito, facciamo un'altra roba, altre cose. Allora, se volete proporre all'interno di Musica Leggerissima una zona, un coro, una città, una tematica, musicaleggerissima@radiopopolare.it, che si fa una prima scrematura e poi si passa a, come dire, a livello successivo, si passa tutta la roba sopra, cioè facciamo un lavoro medio e poi passiamo sopra, scremiamo.

Ci sono già dei cori organizzati, ci sono altri che si stanno organizzando, poi daremo tutta la geografia delle piazze, delle tematiche, eccetera, eccetera. Voi cominciate ad aderire e cominciate a proporre. Allora, l'idea è quella della sera del 23 di giugno di riempire la città di tante piazze piene di cori, cori da decine di persone, magari anche un centinaio. Ogni coro avrà una guida, ogni coro avrà anche un tema, le canzoni di Sanremo, le canzoni di Celentano, che a volte sono anche quelle di Sanremo, tutte quelle robe tamarrate, io pensavo tamarrate. Musica leggerissima, radiopopolare.it per le vostre segnalazioni, ogni tipo di proposta riguardo ascoltacori, ogni tipo di segnalazione, ogni tipo di domanda, tutta sta roba, sì. Poi noi leggiamo anche in diretta, se volete, in questo momento al 331-621-4013 e ne riparliamo.

Sì, pure questo album qua era bello, quello di Disclosure. Troppo, ma va, di sentirla prossima. Questo è troppo di sentirla prossima. Adesso andiamo a vedere di recuperare la mail. Detto questo, scrive Tommy. Cominciamo con Tommy, 331-621-4013. Con oggi dichiarerei ufficialmente conclusa la tua fase, aperto il virgolettato, musica per il pubblico. Solo roba bellissima da qualche settimana a questa parte, non è vero? Figurati. Grazie di essere risorto, Tommaso, mi sembra un po' troppo. Un po' tantino, eh. Ma musica per il pubblico nel senso che ero paraculo ultimamente, eh? Ciao Facco, ma i cori solo a Milano città? No, non in provincia o nelle province, dove volete. Io sto a Erba, mi dispiace per te, grazie. Cioè veramente ti sono vicino. Con il cuore, grazie a Dio, solo con il cuore. Detto questo, grazie, assolutamente no. Siete autonomi. Cioè, vuoi picchiare fuori un coro a Erba? E picchia fuori un coro a Erba. Mandi la mail a musicaleggerissima@radiopopolare.it con la tua proposta. E noi ti seguiamo, è un attimo, eh. Cioè, una volta tanto siamo noi che seguiamo voi, ma che bello. Poi Marta molto bene, ha capito quasi tutto. E scrive al 331-621-4013. Quindi musica leggerissima, proporrai il coro delle canzoni irrisolte? No. Ci sei vicina, Marta. Io proporrò il coro irrisolto, che canterà canzoni, vabbè, normali. Ma il coro sarà irrisolto, perché non è la canzone essere irrisolta, è l'interprete, capito? O al limite lo scrittore. Va bene, la prossima cosa l'ho sentita un martedì, no, venerdì sera, bevendo un caffè in un esercizio commerciale che di suo non venderebbe caffè. Siamo entrati in due e gli abbiamo detto, ci fai un caffè? E fa, vabbè, dai. E l'altra persona che mi fa, no, uno solo. Ma cani, uno solo. E quindi in un esercizio commerciale, oltretutto che mi stava facendo il caffè, oppure fatto il club degli sciazzammatori.

Madonna, che pezzone. Allora, ho il vago sospetto che il fatto di non conoscere il testo aiuti. L'incomprensibile turco. Ah, perché invece lo swahili lo parli da Dio, facchini. Detto questo, Ezel, che è quello che mi ha appena sentito, è l'interprete di Margiela, che secondo me è un pezzone. Questo era proprio bello, dovevo proporlo per la rubrica Saggi e poi mi dici. Maledetto me, le risposte vengono sempre tardi. Ciao, propongo il coro. Allora, a musica leggerissima at radiopopolare.it. Ciao, propongo il coro di cui faccio parte. Ci trovi su Facebook, il coro Armata Rossa di Reggio Emilia. Ma molto volentieri, Cinzia. Coro Armata Rossa di Casa Bettola di Reggio Emilia. Siamo un laboratorio nato da uno spazio autogestito. Fighissimo. Allora, esiste una promozione dell'evento? No, non credo. E io ti girerei già a cori@radiopopolare.it. Cori@radiopopolare.it.

Comunque ti tengo qui, Cinzia, e ti farò avere tutte le informazioni. Quello che mi preme ricordare è che il coro è autogestito, è auto munito, non è importante. Cioè, si gestisce di suo. Decidete voi, proponete la piazza o il luogo da dove volete raccontare, cantare. E poi vi daremo noi le altre indicazioni. Grazie Cinzia nel frattempo. Allora, notizie di oggi, perché qua non so perché, ma non è che mi sta divertendo particolarmente, eppure è volata sta puntata. Due notizie, la prima è più bella. Ancorché pericolosa, illegalità irrisolte qua, è male. Aveva trasformato la sua Fiat 500L, maiuscolo però la L, in uno scuolabus abusivo, accompagnando minorenni a casa su richiesta dei genitori. Un servizio completamente in nero, eccetera, svolto senza alcuna licenza, vabbè. Allora, la quarantenne proprietaria... Ah, una ragazza, proprietaria dell'auto, è stata scoperta e multata. Allora, durante un controllo del quartiere, eccetera, i poliziotti hanno fermato la vettura, insospettiti dall'eccessivo numero di persone a bordo. All'interno della macchina, ripeto, una Fiat 500 L maiuscolo, c'erano ben 14 minorenni, stipati insieme agli zaini, che occupavano anche il cofano. Una scena che sembrava quasi una sfida da Guinness dei primati, ma che in realtà nascondeva un trasporto scolastico illegale. Però

L'altra è la questione della primavera. Arriva le zanzare e anche gli animali ubriachi. Allarme in Francia: caprioli, cervi e altri animali selvatici sono ubriachi e stanno invadendo le campagne transalpine. La primavera è la stagione dell'ebbrezza. Gli animali assumono gemme, frutti fermentati, manifestando comportamenti imprevedibili. Hola, volete rivedervi in un cervo? Non per le malefatte del vostro o della vostra partner, ma perché è ubriaco. Il cervo ubriaco gira il video. C'è il video di un cervo in Francia che è disorientato, perde l'equilibrio, si rialza con andatura incerta. E chi di noi non l'ha fatto? Questa è la notizia che dà la stura alla parola del giorno: frutto. È un po' amaro. Dai che vi faccio contenti con Little Steven, una canzone legata alla notizia leggerissima di oggi.

No, vabbè, ma tutta no, che stiamo finendo. Allora, in ordine sparso, la rubrica, oh, metti in ordine in sta stanza. Guarda che secondo me se ci impegniamo possiamo trovare canzoni risolte per adulti risolti, tipo What's My Age Again The Blink 182, palese canzone risolta. Marta, come cacchio fai a fare un coro con What's My Age Again? Dai, cioè senza fare 6 mesi di prova intendo. E poi alcune 500 le hanno 7 posti, 14 sono troppe, quello sicuramente sì. Ha dannato Little Steven con le canzoni a 6 minuti. A proposito di trashate, vi ricordate Non ci stiamo dentro più di Java, Lisca, Pelù? Perù, no, ma me, no, ma no. Allora, la domanda è, questa è un po' pesantina, eh. Ma non si va più a Madrid per la finale del Rayo Vallecano? Mi sono perso qualche cosa? Sì. Allora, avevano lanciato la gita per ascoltatori risolti a Madrid per vedere la finale della Conference League del Rayo Vallecano, ma non la partita dal vivo, vederla in un bar del quartiere Valleca, quello lì insomma. E no, perché in realtà nessuno pensava che non abbiamo preso l'aereo, perché nessuno pensava sarebbero arrivati in finale i compagni del Rayo Vallecano. Per cui la rigiriamo, andiamo a vederla in un pub a Milano. Va bene uguale, eh? Su, dai. A proposito di robe strane, c'è la Silent Disco. La Silent Disco di Radio Popolare. C'è la festa di Radio Popolare Alpini quest'anno? No. Però rimane la Silent Disco, sì, a festeggiare la chiusura di Palinsesto. Sarà il 4 luglio e sarà gratis, perché siamo dei babbi, al Rob the Mat. Venite, partecipate, ci si diverte tendenzialmente. Abbiamo finito la puntata senza passare qualcosa di nuovo, è uscito il nuovo di Filo Spada. Il brano si chiama Slovenia.

0: Ma speriamo di no. Bello, me l'avete detto voi ieri. Ascoltati sul brano che non è male, non è male. Non è male, poi bisogna mettere qualcosina ogni tanto. Non è che si vive di soli nicap nella vita, Quasi però, quasi. Allora, l'avevo detto in apertura di trasmissione, è un periodo dove si assiste al florilegio, allora, di parole importanti usate a cazzo, come in questo caso, ma anche al florilegio di iniziative della radio. Oltre a tutte quelle che vi ho già detto, ve ne segnalo un altro paio. Da questo giovedì riprendono gli aperitivi con DJ set in auditorium di Metro Stratus e nel cortile della radio, cioè... ribadiamo l'iniziativa che è tanto successo, a parte quando pioveva come un Giove pluvio maledetto, riprendono le iniziative legate che hanno avuto tanto successo durante la campagna abbonamento, per cui da giovedì, ogni lunedì e ogni giovedì in auditorium Demetrio Stratos nel cortile della radio ci sarà il DJ set di uno dei DJ della radio con aperitivo annesso prima del live. Il lunedì c'è il suggeritore Night Live e il giovedì ci sono le iniziative settimanali dell'auditorium Demetrio Stratos musicali culturali. Finito? No, non abbiamo finito. Ogni ultimo giovedì ogni ultimo mercoledì del mese siamo in trasferta. Trasmettiamo dall'esterno, da fuori. Questo mercoledì 27 di maggio saremo a Nolo. Avevamo promesso, ci siamo. Andiamo a Nolo, in piazza Morbegno. Da Bici e Radici. Pensa, la vita è molto più curiosa di quello che noi pensiamo. Dai, chiudiamo. Ho 2 minuti di ritardo. Scusate, volume. A domani, ciao.
1: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
2: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
1: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
3: Signora, pronto?
4: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
1: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
5: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
6: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
7: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
8: 1, 2, 3, 4.
9: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
10: No!
9: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto scaldate le voci.
11: Volume.

0: Buongiorno, il pomeriggio musicale di Radio Popolare continua con Volume. Buongiorno Dario Grande.
1: Hello, ciao, benvenuti, ciao Rita Graci.
0: Ciao a tutti. Eh sì, il pomeriggio musicale che inizia con Davide Facchini, musica leggerissima che ringraziamo come sempre prima di noi, e adesso continua per due ore di musica, di live in studio, di notizie, di quiz.
1: Un sacco di cose.
0: Avete due ore piene zeppe di cose che abbiamo in serbo per voi. Qui a Volume, se volete potete vederci anche, non solo ascoltarci, in diretta Instagram.
1: Esatto, Elisa Graci Radio e Dar.Grande, per vedere quello che succede nello studio 2 e cosa diciamo mentre mandiamo musica, poi commentiamo e diciamo cose che forse non sempre dovremmo.
0: No,
1: vabbè, voi non dite, Instagram.
0: Voi non ditele a nessuno. E soprattutto poi la cosa che vi diciamo ogni tanto è che vedete passare gente dietro di noi e potreste così indovinare di chi si tratta. Oppure potete scriverci il classico messaggio via SMS, WhatsApp e Telegram in ogni momento al 331 6214013. Come altre trasmissioni vi stanno ricordando, ci sono tante cose in ballo in questa primavera estate qui a Radio Popolare e ve ne parleremo anche noi. Ovviamente avete appena sentito lo spot dei cori, anche quello insomma sarà qualcosa che riguarderà anche Volume, di cui vi parleremo e vi chiameremo a essere protagonisti.
1: Ci stiamo lavorando,
0: quindi prossima settimana iniziamo a parlarvene per bene. Qua ci sono gli aperitivi di Radio Popolare che stiamo organizzando per questi prossimi giovedì, a volte anche di lunedì, già si parte giovedì questo, anche di questo vi parleremo, dalle 20 alle 21.30 qui da noi, si ascolta della bella musica, si fanno dei chiacchiere anche con i lavoratori di Radio Popolare. E poi si va a vedere lo spettacolo gratuitamente nel nostro auditorium.
1: Sì, sì, dopo la disastrosa settimana di pioggia della campagna abbonamenti.
0: Beh, però siete venuti lo stesso,
1: vabbè,
0: quindi bravi.
1: Sì, tra l'altro.
0: Ecco.
1: Perché non andare avanti, insomma, finché... Ora che arriva l'estate,
0: esatto.
1: Proprio, finché si può.
0: È vero. Dai, vi aspettiamo numerosi, ma ve lo ricorderemo più tardi, anche domani. Parliamo di Volume, parliamo di cosa ci attende. Oggi a Volume stiamo aspettando, tremi permettendo, il nostro ospite che sta facendo di tutto per arrivare, quindi lo accoglieremo ancora più
1: a
0: braccia aperte.
1: Poverino, gli hanno cancellato vari treni, ma a quanto pare ha trovato comunque il modo di raggiungerci in tempo. Stiamo parlando di un cantautore musicista che arriva dritto dalla Scozia. Lui è nato a Glasgow.
0: Non sta arrivando in treno dalla Scozia.
1: No, stamattina arriva da un po' più vicino, per fortuna. Però ecco, si trova in Italia da ormai qualche anno, ma ha vissuto veramente in giro per il mondo, andando a suonare ovunque, facendo lavori di ogni genere, appunto dall'Irlanda, dopo appunto la Scozia, Irlanda, poi Africa, poi Asia, poi Milano, poi Belgio e poi ancora Milano.
0: Wow.
1: Ti chiederemo cosa gli è piaciuto così tanto di Milano per tornarci. Però ecco, ha pubblicato nel frattempo quello che è il suo primo album, e quindi ce lo racconterà un po', un album che racconta anche un po' questa incredibile esperienza di vita.
0: Tutto questo alle più o meno alle 15, vediamo quando riuscirà a raggiungerci il nostro ospite, e poi come sempre tanta musica, i nostri quiz, e quindi state con noi. Allora, iniziamo subito con la musica. Allora, c'è una band che arriva dal Quebec, e ci capita spesso di ascoltare band canadesi, è un'area, quella del Quebec, di Montreal, davvero sempre molto molto fertile per quanto riguarda la musica, soprattutto un certo tipo di musica indie, anche in questo caso post-punk. Loro sono i Cola, è anche un nome super facilmente insomma che memorizzabile.
1: Otto.
0: Beh, loro sono insieme già da un po', siamo ormai dal 2019, hanno realizzato 3 album, l'ultimo dei quali proprio pubblicato adesso da pochissimo, l'8 maggio, per Fire Track Records, molto interessanti. Iniziamo con loro e quindi andiamo a Montreal con i Cola.

0: Havelock Country, loro sono i Cola, da Montreal nel Canada, e un disco che secondo me ha un titolo assolutamente attuale, l'album dei Cola, che si chiama Cost of Living Adjustment, ovvero l'adattamento al costo della vita, che è un argomento che
1: già,
0: ci tocca tutti tantissimo, soprattutto nelle grandi città, nella grande città come Milano, probabilmente anche Montreal. Pensa che un'amica è andata a prendere un'amica di New York, così ve lo racconto, non so perché, a proposito del costo della vita, è andata con un'altra sua amica a New York, appunto a Manhattan, a mangiare una pizza, quindi due pizze più due bicchieri di vino. Aitora sconvolta, il conto finale era $150.
1: Wow!
0: Per due pizze e due bicchieri di vino, ragazzi.
1: Beh, hanno preso un vino molto pregiato.
0: Ma no, alla fine no. Il problema è proprio questo, che era una roba abbastanza nella media, quindi fuori controllo assolutamente i prezzi negli Stati Uniti. Vedremo se questo avrà delle conseguenze a novembre alle elezioni.
1: Vabbè, cost of living adjustment. Beh, anche a Milano comunque
0: anche
1: non
0: a
1: si
0: Milano
1: sta attenti, non si scherza.
0: Non si scherza. Adesso andiamo a ritrovare una band che non sentivo da un po' di tempo, la quale tra l'altro ero piuttosto affezionata, poi li ho un po' persi di vista, gli Shearwater.
1: Allora, infatti non li conosco granché onestamente, però giustamente dici non si sentivano da un po', era dal 2022 che non pubblicavano, ma loro sono una band abbastanza di culto dell'indie americano, in particolare arrivano da Austin, Texas, attivi dal 99 come Shearwater, e sono una band, è un nome che arriva a quanto pare dal nome di un uccello di marino, della famiglia degli albatros, a quanto pare gli piaceva perché era particolarmente onomatopeico come suono. Shearwater. E adesso arrivano con un 13° disco. Loro sono sempre passati praticamente da Sub Pop Records a Matador Records, quindi due delle etichette alternative, esatto, più interessanti sicuramente del panorama statunitense. Arrivano con un nuovo album che uscirà molto presto, il 31 luglio, e ce li andiamo ad ascoltare con il primo assaggio, Shearwater. Questo è Daydream Unbeliever.

0: cani che abbaiano in lontananza, nella coda del nuovo brano degli Sheerwater Daydream Unbeliever. In realtà è uscito come doppio singolo insieme a un altro brano, More and More, che se volete potete già ascoltare, trovate disponibile ovunque. Molto, molto eleganti loro.
1: Bentornati, sì, Sheerwater, davvero grande band. Tra l'altro sto cercando disperatamente di ricordarmi qual era la canzone mia preferita degli Sheerwater. Magari questa settimana la cerco e ve la propongo alla fine della settimana, se riesco a trovarla nei meandri della mia memoria.
0: Sì, sì, torna voglia di ascoltarseli e di approfondirli anche.
1: Allora, adesso cambiamo completamente, andiamo a ritrovare, l'avevamo trovato circa un paio di mesi fa, questo signore che si chiama Genesis Owusu, che non è altro che il nome d'arte di Kofi Owusu Ansah, che è un artista australiano di origini ghanesi, molto particolare, molto ormai conosciuto soprattutto nella zona appunto di Australia, Canberra, per le sue esibizioni assolutamente fuori da ogni, molto molto energetiche, molto molto particolari, sicuramente molto particolare anche lui come stile musicale, sfonde diciamo vari elementi dall'hip hop all'elettronica al punk al funk al soul, davvero sentirete un bel po' di cose anche in questo brano che si chiama Big Dog, tratto dal suo ultimo lavoro e davvero molto molto originale, e quindi diteci cosa ne pensate se volete. Questo è Genesis Owusu.

0: Eccolo qua, Genesis Owusu con Big Dog, questo artista australiano di origini ghanesi. È uscito il suo album il 15 maggio, quindi da pochissimo. Si chiama Red Star Wu and the Worldwide Scrooge. È il terzo album di Genesis Owusu e abbiamo ascoltato questo ennesimo singolo, il terzo singolo tratto da questo album, Big Dog. Fateci sapere cosa ne pensate, se vi piace questo sound un po' tutto matto.
1: Che stile
0: di Genesis Owusu.
1: Soprattutto sì, mi teneva incollato perché continua a cambiare,
0: sì,
1: no? Quindi mi era alzata l'attenzione.
0: Infatti tutto il disco è un po' così, quindi sicuramente lo riascolteremo.
1: Che è un po' frenetico. Molto bello, molto bello. Andiamo avanti, ci spostiamo in Italia. Un disco che avevamo già assaggiato con un singolo. Sto parlando del nuovo disco di Raresh, che finalmente è uscito, anche questo la settimana scorsa. Allora, lui è un autore molto giovane, classe 97, nato in Romania, poi cresciuto in realtà a Venezia, ha vissuto poi un po' a Bologna, parentesi universitaria a Bologna, dove ha studiato anche musica elettronica al conservatorio, e ora da un po' di base a Milano. Ci verrà anche a trovare, iniziamo già a dirlo, ma nell'attesa
0: bello,
1: lo iniziamo un po' ad ascoltare. Il suo esordio risale al 2020 con un disco che era abbastanza, diciamo, indie pop alternative, con cui si era fatto notare da diversi personaggi, insomma, della scena musicale italiana, e con cui poi ha anche collaborato, per esempio, Cosmo, Mace e altri. Poi ha avuto un secondo disco invece molto elettronico, quasi spiazzante, e ora con questo terzo, diciamo, ha forse messo insieme un po' tutto quanto in maniera super, insomma, sembra un po' il disco della maturità pop, ma molto molto particolare e originale. Lo andiamo ad ascoltare in uno dei brani. Ci sono tante collaborazioni all'interno del disco, questa è con un altro artista ormai molto noto del pop più elettronico italiano, Faccia Nuvola. Si intitola Hanno Previsto Pioggia, Raresh.

0: Hanno previsto pioggia, Rares qui insieme a Faccia Nuvola. Se vi è piaciuto tutto il disco è molto interessante, si intitola Sincero e Rares lo potete anche beccare al Miami Festival nella giornata di venerdì, ormai ci siamo.
1: Siamo quasi la prossima
0: già,
1: settimana.
0: Inizia
1: questa settimana,
0: questo giovedì, tra
1: questo
0: l'altro,
1: giovedì.
0: Il giorno prima, questo
1: vero.
0: Già appunto Rares sarà nel secondo giorno.
1: Eh sì, un bel weekendone di musica qui a Milano. Se andate fateci sapere, ovviamente poi vogliamo sapere tutte le vostre recensioni, anche noi andremo e poi vi realizzeremo un piccolo post
0: speciale
1: la settimana prossima settimana. Allora, c'è il nostro album della settimana, a proposito di settimana, l'ho detto già 30 volte nell'ultima frase.
0: È quel momento.
1: In quel momento lì, quindi ci separiamo per una piccola pausa pubblicitaria e poi andiamo a ritrovare la bellissima musica di Di Martino.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Che bella questa canzone di Martino, meravigliosa incoscienza, tratta dal nostro album della settimana, L'improbabile piana del Loreto, un disco davvero molto bello, molto suggestivo, che si ascolta sia di giorno che di notte, magari, magari anche di notte guardando le stelle.
1: Sì, sì, sicuramente la notte funziona molto bene, come ci diceva ieri anche Niccolò Vecchia, un disco molto minimal nell'arrangiamento, nei suoni scelti, anche nel modo con cui Di Martino appunto lo porterà dal vivo. Chitarre e voci, in questo caso un brano molto appunto evocativo, con questo pianoforte molto anche sospeso, e in particolare si intitola Meravigliosa incoscienza, esplora un po' il una figura, una creatura leggendaria della tradizione siciliana che appunto Di Martino in questo caso recupera dai racconti appunto che gli faceva suo nonno, ed è una figura che lui ha utilizzato per raccontare quelle paure infantili che poi quando vengono in età adulta affrontate vengono in qualche modo disinnescate. Quindi andiamo insomma a riascoltare un altro brano di Martino da qui fino a venerdì.
0: Che bello aprire le seconde parti sempre con lui, con Di Martino. Adesso andiamo da un altro artista che ci fa restare un po' in quelle atmosfere quasi dilatate, quasi, anzi molto romantiche direi, perché andiamo da Beck, che ultimamente, lo sapete, si è cimentato in un disco di cover, non sarà l'unica cosa che ascolteremo da Beck in questo prossimo futuro, un disco davvero molto interessante in cui appunto reinterpreta grandi successi di tutte le epoche, soprattutto di molti anni fa, e qui vi chiediamo di partecipare nel riconoscimento della canzone in questione. È piuttosto facile, però, se volete indovinare di che canzone, di a che artista si tratta in originale, in questo caso reinterpretato da Beck in questo disco davvero molto molto interessante, che si chiama Everybody's Gonna Learn Sometimes, che appunto è proprio tutto fatto, praticamente quasi tutto fatto di cover, ad eccezione di Ride Lonesome che abbiamo sentito. Allora, quindi siete pronti a indovinare? 3316214013 chi cantava questa meravigliosa originale che reinterpreta Beck.

0: Eh sì, dai, su, qualcuno l'ha indovinata. Non tanti quanto credevo, perché insomma è un pezzo abbastanza storico della musica, della storia della musica, questa Can't Help Falling in Love di Elvis Presley, in questo caso reinterpretata da Beck in questo suo lavoro in cui si cimenta nella reinterpretazione di vari brani. Appunto c'è questa di Elvis Presley, c'è John Lennon con Love, c'è Daniel Johnson con True Love Will Find You in the End, quindi insomma un po' cose da diversi periodi, anche generi musicali. Mi veniva in mente però, e così facciamo un piccolo angolino cover, che anche questa canzone potrebbe essere considerata una cover di I Can't Help Falling in Love with You, perché gli Spiritualized molti anni fa usarono proprio il testo di I Can't Help Falling in Love with You per una delle loro più celebri canzoni.
1: Ladies and gentlemen, we're floating in space.
0: Appunto, Ladies and gentlemen, we're floating in space. E se sentite bene in questa canzone meravigliosa, il testo è proprio quello che abbiamo appena ascoltato di Elvis Presley, I Can't Help Falling in Love with You.

0: E allora, anche questa si può considerare una cover di I Can't Help Falling in Love with You di Elvis Presley, anche in questa così canzone molto molto amata, molto celebre, degli Spiritualized, che si chiama Ladies and Gentlemen, We Floated in Space, che appunto Jason Pierce decise di omaggiare, insomma, di omaggiare Elvis Presley con alcune delle canzoni, insomma, del ritornello di questa celebre canzone di Elvis che abbiamo ascoltato in due versioni, quella di
1: Belle.
0: Beck e quella di Spiritualized.
1: C'è ancora un po' di tempo,
0: Sì.
1: giusto per qualche brano, prima del momento tanto atteso del mini live di oggi con Sean Albain direttamente da Glasgow, che nel frattempo è anche arrivato,
0: È
1: finalmente
0: arrivato.
1: l'abbiamo visto.
0: Sì, infatti lo ringraziamo ancora per, nonostante Trenitalia, di essere
1: Esatto.
0: riuscito a raggiungere i nostri studi.
1: Andiamo avanti con un'altra novità, andiamo a ritrovare una band che sta tornando con un nuovo disco. Loro arrivano anche loro dal Canada, anche loro dal
0: Vedi?
1: Quebec, in
0: Sì.
1: particolare Montreal. Sono i La Sécurité, una band tutta al femminile, attivi dal 2023 con il loro post-punk molto nervoso, diretto e frenetico, direi. Arrivano con un nuovo disco il 12 giugno ed è uscito un terzo brano che si intitola Deny.

0: Sempre divertenti la sécurité direttamente dal Québec con un nuovo brano e non è l'ultimo che ci tiene in territorio canadese, mi pare.
1: Eh no, devo dire che senza averlo fatto apposta, oggi facciamo ascoltare tantissime band che arrivano dal nord America, il Canada, che davvero, devo dire, insomma, ormai da tanti anni ci fa ascoltare cose molto interessanti e forse loro sono state tra le prime band canadesi indie rock di ormai più di 20 anni fa. Parliamo dei Broken Social Scene, che sono sempre rimasti nell'ambito della musica indipendente e sono tornati insieme e stanno per tornare con questo loro nuovo album molto atteso, i Broken Social Scene, che sono, come spesso racconto, in mille mila sul palco. Hanno sempre anche tanti tanti elementi che vanno e che vengono. La stessa Leslie Feist, che è insomma, bravissima cantautrice, anche lei va e viene di questo collettivo canadese, appunto dei Broken Social Scene. E allora li riascoltiamo con un nuovo singolo, si chiama Only the Good I

0: È ancora un bel viaggio in Canada dopo gli altri due o tre viaggi che abbiamo fatto nel Quebec con i Broken Social Scene, questo che è un altro estratto dal loro nuovo album, Only the Good I Keep, qui a volume su Radio Popolare. Forse abbiamo tempo, sì.
1: Sì, ancora per
0: un altro brano e poi ricordiamo che tra poco andiamo ad ascoltare la musica dal vivo qui negli studi di Radio Popolare.
1: Allora, un altro brano che ci riporta dal Canada in Italia per una seconda volta, un progetto...
0: E un'altra band che sarà al Miami.
1: Esatto, un'altra band che sarà al Miami, si chiamano Tre Sky Tigre, arrivano da Torino ed è un progetto che mette insieme da una parte una rapper italo-colombiana in arte Sicala, dall'altra un duo di producer di nome Trampa. Loro appunto insieme sono i Tre Sky Tigre, un progetto molto ibrido, mettono insieme... elettronica, hip hop, atmosfere anche molto sudamericane, appunto data la provenienza della cantante che sentirete, testi anche spesso dal taglio sociopolitico, e è uscito un altro brano ad annunciare, diciamo, un album che arriverà molto presto, si intitola Sin Tamburo, ovvero senza tamburo, con appunto un groove che però è quasi più che...
0: Più che
1: marcato, no, è quasi un po' così suggerito. Sentirete un brano un po' più di atmosfera rispetto ai loro soliti. Li andiamo ad ascoltare, Sin Tamburo.

0: Sin Tambor, nuovissimo brano di Tre Sky Tigre, questa formazione che arriva da Torino e che troveremo, come già annunciavamo prima, anche al Miami Festival, anche loro in questo weekend ricco di musica all'Idroscalo di Segrate.
1: Anche loro super interessanti, sicuramente da vedere dal vivo, ne avevamo già parlato alcuni mesi fa, ricordo, in occasione di un altro festival, altre segnalazioni di giovani band italiane interessanti da vedere dal vivo. Adesso ce ne torniamo in Australia, oggi davvero facciamo questi giri assurdi. Dai Vacation, poco prima di invece andare anche qui a fare un piccolo giro del mondo con il nostro ospite che sentirete, ne ha visti di luoghi, ne ha abitati di luoghi particolari, per poi appunto venire qui a Milano a realizzare il primo disco. Quindi tra poco ci colleghiamo con il nostro studio del live, per adesso i Vacation con

in Australia con gli Vacation, il Holy Grail. E qui a volume su Radio Popolare continuiamo oggi il nostro giro del mondo.

0: tutti i continenti del mondo, cercheremo di dare un quadro quanto più fedele possibile appunto alla tua vita super movimentata, super avventurosa, ma sei qui anche perché hai pubblicato da poco un nuovo album, il primo album, You'll Be Fine, si intitola, e so che in queste ultime settimane l'hai portato in giro anche in Italia facendo tanti concerti. Come sta andando?
1: I concerti sono finiti adesso, ma era la mia prima esperienza suonare le mie canzoni sul palco, di fronte alla gente, di fronte al pubblico, e avevo tanto paura, ma sì, l'esperienza è bellissima.
0: Esperienza bellissima. Allora, tu appunto arrivi da Glasgow e so che eri molto giovane quando, diciamo, hai lasciato casa e hai incominciato a viaggiare un po' in giro per il mondo e anche a suonare. Come è iniziata un po', diciamo, il tuo primo legame con la musica, a quando risale?
1: Quando avevo 18 anni, il mio padre era morto sulla moto e lui ha appena comprato una chitarra, questa chitarra che ce l'ho con me adesso.
0: Ah, è lei.
1: Ha comprato questa chitarra per imparare, ma non aveva l'opportunità a farlo. E ho preso la chitarra e ho imparato gli accordi basici e ho scritto Jokers, che è una delle canzoni sul disco, 19 anni fa.
0: Sì.
1: E per questa, sì, ho iniziato a scrivere, ho iniziato a suonare, e anche supportato a me in giro dal mondo. Quando ho suonato tipo Oasis o Radiohead sulla strada o in un bar, potevo prendere il soldi per una o due birra.
0: Certamente, quindi esatto, da lì in poi la musica ti ha sempre accompagnato nei tuoi viaggi e l'hai anche insomma utilizzata per guadagnarti da vivere. Quindi in realtà oggi dici è stato molto. Avevi paura di fare questi primi concerti con i tuoi brani, però avevi una grande esperienza di suonare dal vivo davanti anche a gente in mezzo alla strada.
1: Di fronte alla gente sulla strada non ho paura, perché possono andare via se non piacciono, ma
0: Non
1: se
0: sono lì
1: pagano,
0: apposta per te, dici?
1: se pagano per entrare a vedermi e non piacciono la musica, è un grande problema.
0: Certo, cambia tutta la prospettiva, effettivamente. Allora, hai pubblicato questo nuovo album, You'll Be Fine, che racchiude una serie di canzoni, quindi appunto che hanno anche diversi anni alcune. Qual è, per esempio, la più nuova, per esempio? Ci dicevi prima che una di queste l'hai scritta a 18 anni, e invece la più recente.
1: La più recente era la canzone You'll Be Fine, che ho scritto per la mia fidanzata, ma ho scritto per lei 6 anni fa. Su questo disco, questo è il più recente. Ho scritto anche di più, però su
0: Certo, da
1: questo disco,
0: queste.
1: questo è il più recente. 6 anni fa ho scritto per la mia fidanzata, 4 anni prima di siamo stati insieme.
0: 4 anni prima, ho capito. Allora, direi iniziamo così a introdurci un po' all'atmosfera del disco con un primo brano. Che cosa ci suoni?
1: Suono Stole the World.
0: Stole the World. Sean Albain, qui a volume Radio Popolare.

0: Stole the World, suonata dal vivo a volume Radio Popolare da Sean Albain, oggi nostro ospite. Grazie ancora Sean per essere qui oggi a suonarti, a suonarci questi brani e a raccontarci un po' la tua storia incredibile. Allora, ci hai raccontato un po' anche della chitarra che stai suonando adesso, che hai ereditato da tuo padre e che ti ha accompagnato in giro per il mondo in tutte le tue avventure. Raccontaci un po' cosa è successo, diciamo, da quando hai lasciato la tua terra, che giri hai fatto?
1: No, la domanda, scusa.
0: Da quando hai lasciato Glasgow, la Scozia, quali giri hai fatto? E so okay. Che è difficile, so che ne hai fatti davvero tanti.
1: Scusa. No, quando avevo 20 anni.
0: Sì.
1: Quando avevo 20 anni, questa era 17 anni fa, sono andato in Africa perché ho visto una mappa grande dal mondo, ho chiuso gli occhi e
0: ho puntato a caso.
1: Sì, esatto, e sono arrivato in Kenya, ma non avevo soldi, ho lavorato in bar e ristoranti per gratis cibo e accomodazione.

0: già Burma, Malesia, Singapore, Vietnam, Laos per un altro 3 anni.
1: Asia, sud-est asiatico, lavoro, ok. E anche lì hai continuato nel frattempo a suonare sempre.
0: Sì, sì, ho suonato sulla strada, ho suonato in i bar, era divertentissimo perché la gente vogliono la musica.
1: Certo, certo. Cioè. Però ecco, più cover...
0: Solo cover. Ho scritto le canzoni, ma ho scritto per me stesso.
1: Ok, non suonavi dal vivo i tuoi brani ancora.
0: Sì, sì, esatto.
1: Certo. Però nel frattempo ci lavoravi quando eri da solo.
0: Sì, sì.
1: Quindi nel frattempo tante cover, anche quello sicuramente comunque aiuta a imparare a costruire i propri pezzi.
0: Sì, ho realizzato, non è la parola, ho scoperto tante filosofie quando ho viaggiato. Io ho cambiato, ogni 6 mesi io ho cambiato un sacco la mia personalità, i miei pensieri, e sempre dovevo buttarlo in un modo diverso degli altri.
1: È una cosa di cui, diciamo, parli anche nei tuoi brani, appunto, di come...
0: Certo.
1: Comunque, poi sicuramente viaggiando questo ti fa cambiare ancora di più personalità, magari identità,
0: certo.
1: Da una fase all'altra della tua vita, da un periodo a un altro della tua vita.
0: Sì.
1: E parlando di, appunto, le tue avventure musicali in giro per il mondo, invece proprio da casa tua, dalla Scozia, da Glasgow, una città e un'area geografica culturalmente e musicalmente così ricca, che cosa senti di aver ereditato? Che cosa c'è nella tua musica che arriva proprio da lì?
0: Ero nato e cresciuto con la musica. Cioè,
1: certo.
0: Noi in Scozia abbiamo The Corries, abbiamo tanto musica irlandese nella mia famiglia, perché la mia famiglia dalla parte del mio padre erano immigrati irlandesi in Scozia, e c'è un sacco di musica gaelico, celtico, che era un grande influence sulla mia musica. Non so cosa posso dire.
1: Quindi no, sicuramente, esatto, delle influenze molto anche di musica popolare tradizionale di quelle zone. E per esempio da ragazzino ti capitava di ascoltare, di voler suonare già magari, che ne so, le band degli anni 90 che andavano in Scozia, in Irlanda, anche, non lo so, da lì per esempio Jesus and Mary Chain,
0: sì.
1: Belle and Sebastian, c'era,
0: sì,
1: anche quel,
0: sì,
1: hai,
0: sì,
1: anche un po' quel background.
0: Ma c'è anche un sacco di italo-scozzese, come Paolo Nutini, come Fratellis, come Bobby Gillespie,
1: certo,
0: di Primal Scream. C'è un sacco di
1: esatto,
0: italo-scozzesi, c'è questa influence per me, penso io, è un grande connessione per me con l'Italia.
1: Certo.
0: Quando penso di questi immigrati italiani che sono venuti in Scozia per creare la musica, creare la cultura nostra, entrare nella nostra cultura, ma anche migliorare la nostra cultura.
1: Certo.
0: Spero che posso farlo anche un po' per voi.
1: Assolutamente sì. Direi che siamo pronti per un secondo brano suonato dal vivo qui dagli studi di Radio Popolare. Che cosa ci suoni, Sean?
0: Questo è August Not In My Name.
1: August Not In My Name, Sean Albain, live a volume.

0: August, Not My Name, suonato live a volume da Sean Albain, oggi nostro ospite qui a Radio Popolare. Grazie anche per questo brano. Sean, ti va di commentarcelo, raccontarcelo un pochino come è nato?
1: Questa canzone era per un uomo, si chiama August Landmesser, che era un nazi che aveva mogli ebrei e doveva aggiungere la partita nazi perché dovevano. La moglie era mandato al workers camp, campo lavoretto.
0: Sì, campo di lavoro.
1: Sì, e anche lui ad un punto, e lui è uscito questo campo e doveva riaggiungere la partita nazi. C'è una bella foto di lui quando tutti stanno facendo il saluto
0: Sì.
1: al Hitler, e lui ha i
0: Lui a
1: bracci,
0: braccia conserte.
1: sì, conserte.
0: L'unico a braccia conserte.
1: L'unico è proprio una foto con molto potere. E ho visto questa come la gente di oggi è molto importante pensare, non seguire la folla, seguire il tuo cuore, anche se hai paura, devi essere forte. Non lo so, è difficile da
0: Certo.
1: spiegare, ma per me era
0: Però sì,
1: un'immagine
0: l'immagine che.
1: bellissima, sì.
0: Esatto, l'immagine che racconti in questo brano rende sicuramente l'idea, appunto, è molto potente. Allora, il titolo del disco invece è You'll Be Fine. Come arriva appunto questo disco dopo tutti questi anni? Cosa ti ha portato a finalmente dire adesso è il momento, registro un disco e lo pubblico e lo porto in giro con le mie canzoni?
1: Sì, il titolo You'll Be Fine, ho pensato di mille titoli,
0: Sì.
1: però questa ha senso perché la mia musica voglio per la gente imparare qualcosa, se non è cosa posso dire? Pretenzioso da dirlo. Voglio la gente imparare qualcosa, sapere qualcosa dalla vita, trovare qualcosa dentro loro stessi. You'll be fine, sì, significa che sarà bene, sì.
0: Sì,
1: Tutto sarà
0: starai
1: bene.
0: bene,
1: Sì, starai. Sì.
0: andrà tutto bene, sì.
1: Andrà tutto bene, non come Covid, che hanno scritto sul balcone, andrà tutto bene,
0: Andrà tutto
1: però
0: bene, no, in un altro senso,
1: sì, in un
0: certo.
1: altro senso, andrà tutto bene, anche se tutto sta andando male adesso, non è la fine fino alla fine.
0: Non è la fine fino alla fine, esatto.
1: Grazie per tradurlo.
0: C'è un motivo per cui hai alla fine deciso di pubblicare, di completare questo lavoro proprio qua in Italia, a Milano?
1: Questa è dove ho trovato la gente che hanno creduto nella mia musica, anche se non avevano capito i testi, hanno creduto nella musica. C'è il grande Guido Andriani, che è il fonico al Germi, ma era anche un fonico per tanti posti molto
0: Ok, a
1: importanti.
0: Germi, luogo di contaminazione
1: Sì,
0: qui a Milano.
1: e poi Stefano Piro, il mio produttore, artistic director, che
0: Sì.
1: ha aiutato un sacco, cioè tante persone, anche Manuel Agnelli mi ha aiutato.
0: Sì, anche lui bazzica, è
1: Sì,
0: spesso lì a Germi.
1: tutti hanno
0: Quindi tu
1: aiutato.
0: sei capitato lì a suonare per caso e hai conosciuto loro.
1: Sì,
0: Bella
1: quasi sì.
0: storia, bellissima storia. E che rapporto hai adesso qui con Milano, questa zona?
1: Dopo di 40 paesi,
0: Esatto.
1: io ho trovato Milano, non mi è piaciuto la prima volta, devo dire non mi è piaciuto, ma era perché non ho trovato la mia Milano, perché Milano è piccola, ma c'è tante città, tanti cuori
0: Sì.
1: dentro Milano. E quando trovi i tuoi posti, i tuoi amici, quando investi il tuo tempo e energia a trovare la tua Milano, diventa la città migliore dal mondo.
0: Certo. Quindi la prima volta che sei arrivato qui hai trovato la Milano sbagliata, diciamo.
1: Sì,
0: Cioè, è voluto
1: ho
0: un attimo.
1: trovato la
0: Di
1: Milano di qualcun
0: qualcun
1: altro,
0: altro,
1: sì.
0: non la tua personale. E invece, ultimissima domanda al volo, dicevi prima che ancora non ti senti a casa quando torni in Scozia, non riesci a vivere ancora lì. Come mai? Cosa c'è per cui non ti trovi?
1: Non voglio dire solo la pioggia e il cibo.
0: Però quello gioca una parte importante.
1: È importantissimo, ma solo non mi sento. Scozia è nel mio cuore, lo porto in giro con me.
0: Certo.
1: Scozia è dentro di me, ma posso vivere molto meglio in Italia. La cultura qua è molto molto forte. Mm-hmm. Anche in Scozia, ma è diverso. Io mi sento
0: certo.
1: più a casa qua. E basta, solo questa.
0: Quindi, Sean Albain, grazie ancora per essere passato qui a trovarci a Radio Popolare. Abbiamo giusto il tempo per ascoltare un altro brano tratto da questo disco, You'll Be Fine, e poi restiamo sintonizzati perché, insomma, speriamo arrivino nuovi concerti così da poterti venire a vedere anche dal vivo. Con che brano ci salutiamo? Che brano ci suoni?
1: Facciamo Jokers, prima canzone che ho scritto.
0: Prima canzone che hai scritto, direttamente dal nuovo album. Sean Albain, grazie ancora per essere passato a Volume.
1: Grazie.
0: Alla prossima, grazie.

0: Jokers, suonata dal vivo da Sean Albane, oggi nostro ospite di volume. Sean, che ringraziamo ancora infinitamente per essere passato qui a Radio Popolare a trovarci e a suonarci questi brani del nuovo disco You'll Be Fine a volume. Noi ora ci separiamo per una brevissima interruzione, a cui seguono ovviamente le news di Popolare Network, ma volume va avanti fino alle 16, per cui restate con noi. A tra poco.
1: Daikin, la soluzione a...
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: Temperature in aumento. In aumento.
7: Una cittadina isolata.
8: Ma che cosa? Internet è scomparso!
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
9: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
10: Popolare Network.

0: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 15.30.
1: Le imbarcazioni della flottiglia ancora in viaggio per Gaza sono rimaste solo 7. Le ultime ad essere intercettate sono state la H, 82 miglia nautiche dalla striscia, e poi circa un'ora fa la Don Juan, che ospitava a bordo Daria Salvetti della GKN, l'attivista fiorentina Antonella Bundu, e la Elengi. Le 7 imbarcazioni superstiti non viaggiano insieme, ma si sono divise per complicare un po' il lavoro della marina israeliana. La nave militare dove sono stati riuniti gli attivisti catturati è al momento in viaggio verso il porto israeliano di Ashdod, dovrebbe arrivarci tra circa 2 ore. Non è chiaro quanti siano esattamente gli attivisti a bordo. Al Jazeera parla di centinaia di persone.
0: Svolta di Stellantis sull'elettrico. La vigilia della presentazione giovedì del nuovo piano industriale per l'Italia, l'amministratore delegato Filosa ha annunciato che la fabbrica di Pomigliano produrrà utilitarie elettriche. Le prime uscite sono previste nel 2028, non esclusa la collaborazione con altri soggetti industriali, probabilmente cinesi, con cui il gruppo discute da diverso tempo. In una nota, Finfiom e Wilma accolgono con cautela la notizia, parlano di tempi ancora lunghi e di incognite molteplici, e ricordano che altri stabilimenti, a partire da Cassino, al momento non hanno progetti produttivi.
1: Il viceministro degli esteri iraniano ha illustrato l'ultima proposta di pace presentata dall'Iran agli Stati Uniti. Si tratta di un documento in 6 punti che include la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi congelati, la fine del blocco marittimo, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze statunitensi dalle aree vicine all'Iran e il pagamento dei danni di guerra. Dopo aver minacciato fuoco e fiamme ieri sera, Trump ha nuovamente rinunciato alla minacciata ripresa dei bombardamenti. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, ha dichiarato poco fa il portavoce del Ministero degli Esteri del Qatar.
0: Stiamo esaminando la richiesta dell'Italia, ha detto poco fa il commissario europeo all'economia Dombrovskis al termine del G7 Finanze a Parigi. Il ministro dell'economia Giorgetti poco prima aveva parlato di una trattativa ancora aperta sulla richiesta di maggiore flessibilità, e sul Consiglio dei Ministri di venerdì, in vista della scadenza dello sconto sulle accise, Giorgetti ha detto che verranno presi dei provvedimenti, sicuramente sull'autotrasporto, sul trasporto pubblico locale. Per prolungare lo sconto sulle accise stiamo lavorando sulle coperture finanziarie. E tra poco al Senato si dovrebbe votare una mozione firmata da tutti i capogruppo della maggioranza che impegna il governo a prendere una serie di provvedimenti sulla crisi energetica. In una versione iniziale della mozione era previsto anche per la prima volta di rivedere l'impegno di aumentare le spese per la difesa al 5% fino al 2035, impegno firmato con la NATO. Poco fa si è appreso che questo punto è stato tolto dalla mozione.
1: La crisi Electrolux, sindacati, regioni e governo tutti uniti nel chiedere all'azienda svedese del bianco di ritirare il piano di licenziamenti e dismissioni in vista del tavolo al ministero convocato per il 25 maggio. Il piano prevede 1700 esuberi e la chiusura dello stabilimento di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona.
0: I salari dei dipendenti pubblici restano quasi 8 punti sotto l'inflazione, i recenti rinnovi sono stati ben lontani dal recupero del potere d'acquisto. Secondo i dati diffusi oggi da Aran, le retribuzioni contrattuali dei dirigenti pubblici non dirigenti sono cresciuti tra il 2016 e il 2025 del 14,9%, meno che nel privato, mentre l'inflazione nel periodo è stata quasi al 23%.
1: La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, 31enne, che sabato pomeriggio ha ferito 8 persone gettandosi a tutta velocità sulla folla a bordo della sua auto in centro a Modena, e non ha contestato l'aggravante terroristica di odio razziale o premeditazione. Confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime, l'uomo non ha risposto al GIP ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare.
0: La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sampson, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise a coltellate la sua ex compagna Ilaria Sula e gettò il cadavere chiuso in un sacco da un dirupo. L'imputato era confesso accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione e occultamento di cadavere.
1: Tornata di primarie repubblicane in vista delle elezioni di midterm negli Stati Uniti. Si vota in 6 stati, Pennsylvania, Oregon, Alabama, Georgia, Idaho e Kentucky, ed è proprio quest'ultimo a essere considerato uno stato cruciale per misurare la tenuta del controllo di Trump sul partito. In Kentucky infatti si sfidano il deputato Thomas Massie, nemico del presidente statunitense, ed Ed Goldrein, sostenuto invece da Trump. Nonostante la guerra in Iran, Pete Hegseth è volato nello stato per dare a questo quest'ultimo il suo sostegno, mostrando così come l'amministrazione sia compatta nel voler vedere Messi fuori dalla corsa.
0: Il team di subacquei esperti finlandese ha recuperato i corpi della professoressa Montefalcone e del ricercatore Gualtieri dalla grotta di Alimata alle Maldive. Il cadavere dell'operatore Benedetti era già stato ritrovato e domani si tenterà di riportare in superficie gli altri due, quelli della figlia di Montefalcone, Giorgia Sommacale, e della ricercatrice Oddenino. La Procura di Roma intanto indaga per omicidio colposo. Le 15:35 è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Il prossimo appuntamento alle 17:30. Buon pomeriggio e buon ascolto.
2: Popolare Network.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? Eppure è scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggi i set informativi e dettagli dell'offerta su ireinlucegas.it.
7: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
8: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
9: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: Allora, bentornati all'ascolto di Radio Popolare Volume, dopo le notizie di Popolare Network. Siamo tornati dallo studio 2 di Radio Popolare dopo il bellissimo live del nostro ospite di oggi, che ci ha portato in un universo
1: incredibile.
0: Così pazzo, una vita bellissima, piena di luoghi, piena di persone, piena di ricordi.
1: No, saremmo potuti rimanere insieme un'altra ora e avremmo parlato di proprio dell'1% di quello che ha combinato nella sua vita, nei suoi viaggi.
0: Toccherà rinvitarlo, devo dire. Tra l'altro anche prima, dopo, quando insomma il fuori onda, durante le notizie, ci siamo così salutati. È davvero un ragazzo super simpatico che sta iniziando così anche lui a conoscere la vita italiana.
1: Esatto.
0: Quindi in bocca al lupo, ovviamente,
1: a Sean Albain.
0: E lo riaspettiamo presto, magari in occasione delle sue date italiane e milanesi qui dalle nostre parti. Hey!
1: Ehi là!
0: Ehi là!
1: Brainspotting?
0: C'è il nostro quiz. Mettiamo subito in chiaro che il quiz non è indovina la colonna sonora di questo pezzo.
1: Chiariamo
0: no,
1: una volta per tutte. Questa, sì, questa è solo la sigla.
0: Questa è la sigla, una sigla tra l'altro tutta strana, un po' strumentale, un po' no, di Trainspotting, ovviamente gli Underworld con Bored Sleepy, ma non è quello che dovete indovinare.
1: Diciamo, serve a farvi capire che è il momento del quiz, iniziate a prepararvi, perché
0: quindi
1: dovrete
0: basta
1: scrivere un messaggio molto velocemente se volete il pacco di volume.
0: Quindi basta mandare messaggi con scritto Trainspotting. Basta.
1: Succede ancora alla fine della stagione, della prima stagione di Volume, succede ancora incredibilmente.
0: No, dovete indovinare l'audio misterioso che adesso vi faremo ascoltare, anche tu, Dario.
1: Sì.
0: Un bel audio di un film, direi culto, inculto di adolescenti generazione X. Basta, non
1: però,
0: voglio
1: però,
0: dire altro. Però secondo me, anche i più anziani e i più giovani possono indovinare l'audio misterioso. Se lo fate, scrivete immediatamente al 331-6214013.
2: Non sei un bel niente di fantasia. È il mondo della fantasia umana. Ogni suo elemento, ogni sua creatura scaturisce dai sogni e dalle speranze dell'umanità. E quindi fantasia non può avere confini.
3: Perché fantasia muore?
2: Perché la gente ha rinunciato a sperare e dimentica i propri sogni. Così il nulla dilaga.
3: Che cos'è questo nulla?
2: È il vuoto che ci circonda. È la disperazione che distrugge il mondo. E io ho fatto in modo di aiutarlo.
3: Ma perché?
2: Perché è più facile dominare

0: praticamente.
1: No, ridiamo per i vostri messaggi, non per questa meravigliosa canzone dei Phantogram, no. Si chiama Blackout Days. Allora, sì, dai.
2: Beh, sì, avete indovinato.
1: Tutti, tranne uno.
2: Direi.
1: Avete indovinato tutti, è la storia infinita. Bravi, beh, era abbastanza facile perché
2: Altone,
1: quando sì. Si parla del nulla, quando si parla di fantasia, si parla della storia infinita, The Never Ending Story, 1984, film mitico che io avrò visto 120 miliardi di volte, in tutti i compleanni, bene o male, quegli anni lì, quando un ragazzino o ragazzina si compiva gli anni, si guardava o i Goonies o la storia infinita.
2: Questi due erano i
1: titoli. Questi due erano i film.
2: Oppure, beh, proprio sì,
1: a volte,
2: qua generazione.
1: Quelli un po' più che potevano guardare anche cose de paura, si guardava anche i Gremlins. Però
2: belli.
1: Devo dire che le Goonies e la storia infinita, insomma, erano proprio i film che si guardavano ai compleanni. Non so se anche da voi, a Pisa.
2: No, sì.
1: Si guardava anche i film
2: mi
1: là.
2: Mi torna.
1: Bellissimo, bellissimo. Una storia, tra l'altro, insomma, super attuale, direi, con questo nulla che dilaga. Purtroppo qualcuno tenta di rubarci i personaggi di questo film. Vabbè, poi facciamo commenti così politici a vanvera. Allora, ha vinto Nicola. Complimenti, Nicola. Adesso ti manderemo un messaggio perché sei tu stato il più veloce a scrivere, a digitare la storia infinita al 3316214013. Ma complimenti a tutti, tanti messaggi, tanti Telegram, tanti WhatsApp. Avete veramente indovinato tutti, tranne quello che dice anche Bon Sleepy. No, Bon Sleepy degli Underworld Pelle
2: d'Oca.
1: Non lo stavi indovinando, ma lo stavi
2: sì.
1: Commentando, Beppe. E poi Cosimo, che scrive la storia di Dario Infinito.
2: La storia di Dario Infinito è il motivo per cui abbiamo iniziato a ridere.
1: Esatto.
2: E siamo rientrati ancora ridendo.
1: Cosimo,
2: dopo
1: spiegaci,
2: il brano.
1: Spiegaci questo tuo umorismo. Ci fa ridere, ma non sappiamo neanche perché.
2: Quindi, beh, era divertente come messaggio.
1: Dai, il nostro film, il nostro quiz cinematografico torna domani. Torniamo adesso alla musica.
2: Andiamo avanti con una giovane band, loro sono arrivano dal North Carolina, si fanno chiamare Telescreens, è una band assolutamente emergente, hanno pubblicato solo un disco nel 2020 e un altro nel 2023 e adesso ne stanno per pubblicare un altro. Arrivano con questo singolo proprio fresco fresco dell'altro giorno che si intitola Angel Dying, Telescreens.

0: Erano i Telescreens, quelli appena ascoltati con Angel Dying. Aspettiamo ancora un pochino e avremo anche il loro nuovo disco che uscirà appunto entro l'anno, a quanto pare.
1: Molto bene, giovani band crescono, spesso ve li facciamo ascoltare questi nuovi progetti davvero molto interessanti, ma a volte vi diamo anche dei ricordi di compleanni, certo, interessanti, di dischi fondamentali della storia della musica, come questo che era uscito oggi nel 1986, ovvero So di Peter Gabriel. Sono passati 40 anni oggi dall'uscita di questo disco e quindi vi salutiamo con un ricordo gradito, spero, di un pezzo che è stato certamente uno dei più famosi di quegli anni, degli anni 80. Parlo di Sledgehammer, 40 anni di questo pezzo incredibile. Vi ricordate anche il video incredibile di questa canzone? E allora con Sledgehammer vi salutiamo e vi diamo l'appuntamento a domani qui a Volume. Ciao Dario.
0: Ciao Elisa, ciao a tutti.
1: Ciao ragazzi.
0: Ciao.

noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 a Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito

16:01, buon pomeriggio ascoltatrici, ben ritrovati, ben ritrovate sulle frequenze di Radio Popolare, come sempre, come ogni pomeriggio, dalle 16 alle 17, ci sono io a farvi compagnia. Sono Giulia Strippoli, questa è Vieni con me, la trasmissione all'interno della quale, lo sapete, voi siete fondamentali, indispensabili, richiestissime per segnalare, rilanciare, raccontare tutte quelle cose alle quali prendete parte, quegli eventi che organizzate, che salgono dal basso e a cui volete invitare tutti e tutte, o almeno tutte le persone che ascoltano Radio Popolare. E quindi come faccio? Come te lo dico? Come te la racconto? Chiamando allo 02 33 001 001, oppure scrivendo un messaggino via Telegram, WhatsApp, anche un SMS al 331 62 14013. Oppure sì, se sei davanti al computer, lo so che sei oberata di lavoro in questo momento, ti mando una mail, va bene anche a diretta @popolarenetwork.it. Io però vorrei parlarvi. 02 33 001 001. Ciao Giulia, lo sai che il giorno X alle ore Y succede che... Vieni, venite. E poi anche per la logica per cui a Milano succedono un sacco di cose, portatemi altrove, ditemi che cosa succede intorno a voi, con la fiducia che ci siano sempre delle orecchie che magari non la sanno quella roba lì che succede là dietro voi. E quindi raccontatelo. Io oggi vi porto in partenza da Carugate. Sapete che area compie 40 anni? Poi torniamo a Milano, lato B, quello di via Pasubio, un posto che, se non conoscete ancora, beh, conoscetelo. O quantomeno l'invito è a conoscerlo. Insomma, cerca di trovare un po' più spazio. C'è una campagna, si chiama C'è più spazio per... Da poco ce la facciamo raccontare. Segue la festa dei popoli, andiamo a Lodi, poi torniamo a Milano.

dicevo, poi torniamo a Milano con l'appuntamento consueto, quello che fa sì che ogni puntata di Vieni con me, ogni volta si torna a Piazza Duomo, al presidio permanente 18:30-19:30 di cittadini e cittadine che pacificamente ogni giorno esprimono dissenso su quello che sta succedendo in Palestina. Nel frattempo un sacco di spazio e quindi anche un sacco di posto. O magari nel frattempo si è creato un presidio permanente a chissà dove. O intanto vi è venuto in mente di raccontarmi quella proiezione, quel documentario, quell'incontro, quella festa in quel quartiere. A voi il microfono, 02 33 001 001. Intanto musica, oggi apre Salmo.

Ma vale anche per Bologna, per la produzione di eventi? Beh, fin tanto che ci sono ascoltatori e ascoltatrici anche a Bologna, e se tu scrivi da lì, Federico, evidentemente sì, perché no? Però l'invito è sempre lo stesso, quello di chiamare allo 0233 001 001 per l'evento Porta Aperta il prossimo 22-23 di maggio. Chiama, Federico. Intanto Cinzia invece, che va già a Lodi, c'è questo festival qua, quando? Sabato 23 maggio o dalle 17:30, domenica 24, che poi è questo. In realtà, eh sì, oggi è il 19, madonna raga, ciao. Sabato 23 di maggio dalle ore 17:30 e domenica 24 tutto il giorno dalle ore 10 alle 20 a casa Caracoi, Banchetti e Sorellanza. Bello, festival dell'autodeterminazione e dei diritti sessuali, questo a Lodi. Segnala qualche pagina anche magari, Cinzia, che nel frattempo rilancio. E altra cosa invece, prima poi c'è anche un ascoltatore, anzi Roberto, e dice: ma qualche, e magari qualche canzone di Fred Buscaglione. Ma tu, Roberto, aspetta, mi stavi leggendo nel pensiero e anticipavi il fatto che io volevo anche ricordarvi che nel frattempo la campagna, quella Ascolta Cori, prosegue, cioè l'invito è a segnalare iniziative, appuntamenti, sapete, vieni con me, così funziona. Ma intanto la ricerca costante e l'invito all'iniziativa, quella che durerà fino al 23 di giugno, giorno in cui appunto lanceremo questa iniziativa dei cori, è a partecipare all'Ascolta Cori. Ovvero, che cos'è? Ogni trasmissione di Radio Popolare, 5 nel caso specifico, tra cui questa, vieni con me, sta reclutando ascoltatori e ascoltatrici che possano riunirsi in un punto periferico della città e cantare, fare un coro. Ogni coro è un coro tematico. Vieni con me, ha preso il coro della città di Milano, in onore ovviamente alla sottoscritta, che come ben sapete, riconoscete l'accento, è la regina del Giambellino, e canteremo canzoni da scegliere dedicate a Milano. E tre canzoni dedicate, due dedicate a Milano, una abbiamo deciso in maniera così totalmente autonoma, indipendente, senza chiedere il permesso, di fare Tanto per cantare. Questa è la canzone che vi beccherete. Quindi ovunque voi siate potete raggiungervi, unirvi al coro, che al momento Claudio Agostoni sostiene debba ancora trovare la sua collocazione, ma io ho già espresso la mia preferenza per dove si debba riunire il coro delle periferie di Milano per cantare di Milano. Erano in lista tra di loro Rogoredo, San Siro, Giambellino. Io voto Giambellino e farò di tutto per battermi affinché questo coro accada appunto a Giambellino. Intanto io volevo, avevo un playlist gli Arctic Monkeys, no, però tanto per cantare, era per ricordarvi questa cosa dei cori. Voi cantatevela a mente. Intanto fuori gli Arctic Monkeys. Ma è chiara la cosa dei cori?

0: Allora, andando per ordine, adesso Cinzia, che giustamente prontamente rimanda la pagina di Instagram del Festival di Lodi Libere Tutte, la pagina Rumo Rosse. Carina, tra l'altro, ottimo, ottimo naming. Mentre invece, chissà se, avevo detto, vi porto a Carugate, Gallo del di Area. Ciao Gallo, ben arrivato. Hai capito tutto dei cori?
1: Ciao. Ciao, no, mi sono perso, via.
0: Infatti,
1: sì, comunque sono qua, eccomi. Ciao a tutti.
0: Allora, adesso ci arriviamo a parlare dei 40 anni di Area, ok? Sì, il progetto, fighissimo. Ma vogliamo fare una rete da Carugate che si incrocia, passando per Radio Popolare, facciamo un gruppo d'ascolto carugatese, from Carugate tu Giambellino, per partecipare al coro.
1: Giambellino. Beh, assolutamente fantastico. Sarebbe assolutamente fantastico, anche perché poi penso che sia proprio nel principio e nel cuore, no, di un circolo culturale quello di fare rete.
0: Decisamente sì, mi sembra che sia quello che avete fatto per gli ultimi 40 anni voi da quelle parti.
1: Assolutamente sì, diciamo che è proprio, ha una storia incredibile questo piccolo centro culturale in una cittadina di 8.000 persone, poco più, nella periferia, dove c'è questo grande cattedrale di centro commerciale, no? Di che tutti quei posti lì, essere sopravvissuti, aver fatto rete, e per un certo periodo ti dico anche che abbiamo fatto proprio anche la storia di Milano, perché la Cascina Molue è una scoperta del circolo Arci Area, che poi ha portato un decennio di estati meravigliose nella nostra città.
0: Senti, voi avete adesso fatto partire un nuovo progetto proprio perché questo circolo possa continuare a far cultura, a fare rete, come hai detto, anche a partecipare a tutte le iniziative che lancia Radio Popolare, ovviamente. Ci vuoi raccontare un po' di più anche di quello che stai facendo?
1: Sì, assolutamente. Allora, noi ci siamo ritrovati sostanzialmente, no, a recuperare, no, i cocci di una difficoltà, no, di aggregazione di questi ultimi anni, e a riportare l'idea di quello che è l'aggregarsi, lo stare insieme, il circolo culturale, proporre cultura autoprodotta, che è sempre più difficile, però appunto siamo depositari, se vogliamo, eredi, no, di questa che portiamo avanti, e quindi abbiamo deciso di realizzare un racconto di questi 40 anni. È più di un anno che siamo andati alla ricerca di tutto il materiale, il repertorio, e siamo pronti alla pubblicazione di un libro che racconta questa storia. Ci sono anche i verbali delle riunioni, stiamo realizzando un documentario che è quasi finito, perché abbiamo recuperato tantissimo repertorio video anche, e faremo anche un doppio disco in vinile. Abbiamo appunto lanciato un crowdfunding perché affrontare tutto questo da soli è difficile, quindi stiamo chiedendo aiuto un po' ai nostri soci per aiutarci appunto a realizzare questo ambizioso progetto.
0: Tra le varie attività che proponete, ovviamente si continuerà a, appunto, fare momenti di incontro, socialità, dibattito, che è poi quello che già fate. La proposta è: inserite il corso di coro da quando poi faremo il punto di... Mi raccomando, Gallo.
1: Assolutamente sì, una settimana da noi, una settimana in Giambellino.
0: Dai, no, ma allora in realtà si può partecipare.

0: Parlavo prima in redazione con Chiara Costoni e mi diceva che si può partecipare anche in maniera autonoma, indipendente, con cori che partiranno da sé. Quindi noi ne avremo alcuni centrali a cui canalizziamo tutti, ma se poi c'è il gruppo d'ascolto Carugatese e ad area volete fare il coro di, boh, che ne so, Vattene a pesca, ci si sente, ecco.
1: Ah sì, va bene, assolutamente.
0: Senti,
1: Assolutamente sì.
0: dacci
1: Dimmi.
0: qualche riferimento di pagina dove si trovano tutte le informazioni invece per conoscere meglio il progetto a sostegno di Area e poi anche dove ci sono tutte le iniziative. Immagino sulla vostra pagina Instagram avevo visto c'è un sacco
1: Sì,
0: di... è ben
1: assolutamente sì. Allora,
0: curata.
1: adesso esatto, allora su Instagram trovate tutto, anche il link a Produzioni dal Basso, dove appunto lanciamo questo crowdfunding con questi premi meravigliosi che offriamo, eccetera. E poi annuncio anche che 2, 3 e 4 luglio faremo la festa di questi 40 anni, dove proietteremo il documentario. Il 4 luglio ci sarà San Suley, quindi un concerto reggae a chiusura di questa, no, di questa festa che celebrerà i nostri 40 anni, più altre iniziative che pian piano sveleremo, insomma.
0: Ah,
1: Quindi
0: stai facendo
1: seguiteci
0: il
1: sulla pagina
0: teaser?
1: Instagram,
0: Stay
1: Facebook.
0: tuned. Rimanete
1: Come scusa?
0: all'ascolto. Dico stay tuned.
1: Ah,
0: Rimanete
1: stay tuned,
0: all'ascolto.
1: ovviamente, certo, sì, assolutamente, rimanete all'ascolto e appunto pian pianino informeremo di tutte quelle che sono le nostre sorprese. E anche la cucina che presenteremo, offriremo per l'occasione, quindi ci sarà la possibilità di venire a mangiare, stare un po' con noi e condividere uno spazio meraviglioso che mi è entrato nel cuore. Io sono andato la prima volta a 16 anni, adesso ne ho 52, sono ancora lì e ogni volta che vado da qualche parte cerco l'area in ogni posto.
0: Oh, ci sta. Andate a seguire chiocciolina Arciaria e trovate tutto quello che vi stavamo dicendo. Grazie Gallo. Ciao.
1: Grazie mille, ciao ciao.
0: Ciao. Pronto?
2: Pronto, ciao, sono Elena.
0: Ciao Elena, da dove chiami e perché chiami?
2: Chiamo da Vimercate e volevo segnalare un'iniziativa che si terrà sabato,
0: Ok.
2: il 23 maggio, quindi questo che viene,
0: Questo.
2: dalle 9 alle 17.
0: Ok,
2: Si tiene
0: dove?
2: nella zona del Vimercatese.
0: Abbiamo mercato? Ok.
2: Sì, beh, non solo a Vimercate, diciamo, è una zona che, cioè, è un'iniziativa che riguarda il Parco Pane, Parco Agricolo Nord-Est, e quindi, diciamo, con Vimercate capoluogo, capofila di questo evento, però, distribuito un po' sul territorio. Si tratta di passeggiate, diciamo così, di cammini, piccoli cammini, ognuno con un tema, perché il titolo dell'iniziativa è, il viaggio nel tempo.
0: Che
2: Quindi
0: bello,
2: abbiamo la
0: fosse
2: passeggiata
0: possibile.
2: nell'epoca glaciale con il racconto della storia geologica, piuttosto che quello sull'epoca romana in cui si percorre un'antica via Veteri di Trizio.
0: Bello, interessante. Immagino per pubblici di ogni età, tra l'altro.
2: Di ogni età, perché comunque i cammini non sono lunghi, diciamo che abbiamo dal chilometro e mezzo ai 4 chilometri, ecco, a
0: Ok.
2: seconda di quello che si sceglie. Ci
0: Bene.
2: sono anche delle attività, per esempio si può assistere, diciamo, vedere la bachicoltura, piuttosto che delle fattorie didattiche. Quindi
0: Ma tu adesso sei sulle rive di un fiume che sento un leggero
2: no,
0: qua.
2: no, purtroppo no,
0: Pensavo.
2: non c'è un grosso fiume da noi, solo un torrente.
0: Vabbè, sul torrente. Va bene, dai riferimenti, quindi questo sabato, quando e dove?
2: Sabato comincia, cioè, diciamo, dura dalle 9 alle 17, quindi ci sono i vari stand, i banchetti dove cominciano questi percorsi. Il modo migliore per informarsi e poi capire da dove partono i vari percorsi è di andare sul sito del Parco Pane, quindi pane come il pane, che però appunto come ho detto prima significa Parco Agricolo Nord-Est,
0: Ok.
2: oppure sui social del Comitato Ferma Eco Mostro.
0: Bene, ottimo.
2: Perché il Comitato Ferma Eco Mostro, forse lo sapete già, vi abbiamo già chiamato altre volte, è quello che si oppone alla costruzione della tratta di Breve, della Pedemontana.
0: Ok, sì, ne avevamo già parlato. Bene, grazie mille allora.
2: Grazie a voi.
0: Ciao.
2: Speriamo di vedere
0: Ciao.
2: numerosi. Ciao.

0: Mamma, l'area di Carugate, oddio quanti anni sono passati, non sono di Milano ma ci sono stati anni della mia giovinezza passati lì, ne ho un ricordo bellissimo. Parlavamo prima con Gallo del Centro Culturale Area che compie 40 anni, ricordo le credo primissime serate di improvvisazione teatrale oltre a tutti i concerti eccetera eccetera, buon comple Area, che bello questo messaggio e mi sembra di buon auspicio invece per un altro posto che speriamo possa compiere 40 anni, giusto? Ciao Giovanni di Lato B, benvenuto.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Ciao, grazie a te. Beh, è un buon auspicio arrivare a 40 anni, no? Di un bel compleanno, magari, forse.
1: Beh, sì, dai, speriamo, siamo quasi a metà, siamo circa 22 anni che esiste la nostra associazione, il nostro circolo, in diverse vesti, prima in piazza 24 maggio, poi con l'arrivo con Expo, no? Siamo nella sede attuale in Viale Padubio 14 e siamo lì da circa 10 anni. E in quest'anno proprio ci siamo allargati con altri 200 metri quadri tramite un bando di assegnazione dal Comune di Milano.
0: Ecco, parliamo di Lato B, tanto perché mettiamo che adesso arriva in macchina una persona che non conosce, che ascolta per la prima volta Radio Popolare e dice: ma che, di che stanno parlando? Di un che si sono allargati 200 metri quadri. È un posto, appunto, Lato B, che anche voi fate rete tantissimo con la città, fate cultura, create occasioni di scambio, di incontro, cioè siete quelli che vengono definiti anche i cosiddetti poli, no? I centri di aggregazione, luogo culturale, posti di riferimento dove si cresce, probabilmente come l'ascoltatore che ricordava i tempi in cui passava a vedere, a fare improvvisazione teatrale e i concerti ad Area, allo stesso modo è la Lato B per la città di Milano. Voi avete anche voi un'idea, un progetto per poter continuare a fare quello che fate in un modo migliore e anche qui c'è una possibilità di poter partecipare in varie forme, giusto?
1: Sì, diciamo che avere uno spazio sociale a Milano richiede dei costi che sono alti, noi da anni proviamo ad essere un po', come dicevi anche tu, un centro di aggregazione, un luogo di incontro non legato a quelle che sono le dinamiche di consumo che spesso viviamo all'interno della nostra città. Da un mesetto e mezzo circa abbiamo lanciato un crowdfunding tramite il supporto del Comune di Milano, in cui proviamo a raccogliere i fondi, dei soldi per riuscire ad aprire e rendere vivo quello che è il nostro nuovo spazio, la nostra nuova sala. Noi chiediamo di, che abbiamo già raggiunto in realtà, perché lo stiamo obiettivo di 1.500 euro, ma abbiamo provato a rilanciare, dato che l'obiettivo abbiamo raggiunto dopo solo un mese in cui era fuori il crowdfunding. Abbiamo provato a rilanciare con altri 5.000 euro per finanziare quella che è l'insonorizzazione del nuovo spazio, quindi anche per poter poi organizzare all'interno di questo spazio concerti e momenti anche diversi rispetto a quelli che abbiamo fatto solitamente, perché fortunatamente siamo in un contesto condominiale, quindi ovvio che non possiamo tirare fino a troppo tardi, però ecco, con questo nuovo spazio proviamo un po' a rilanciare quella che è la nostra attività, che sì è culturale, sì è musica, è stand-up comedy, teatro, ma poi spesso per noi anche molto, molto spesso politica,
0: certo.
1: Dalle piazze della Palestina alle piazze, certo. Dalle battaglie per l'abitare, tutta la città, quindi diciamo che proviamo anche non solo a essere un luogo di incontro, ma anche un laboratorio politico, e questo allargamento punta un po' a rilanciare questa voglia di partecipazione che in questa città c'è, ma poi spesso non si trovano dei luoghi in cui partecipare, ecco.
0: Totalmente d'accordo, assolutamente, la politica e le politiche culturali, sociali devono farsi spazio, crearne è uno di questi, uno dei modi per costruirli intorno alle idee e far sì che queste possano fiorire e nascere, quindi mi sembra insomma tutto torni. La campagna si chiama C'è più spazio per, se andate sulle pagine di Lato B e anche su Produzioni dal Basso trovate tutte cose ben ordinate, tra le quali anche anche gli eventi, le iniziative, le cose che la 2B continua a fare e a proporre, perché non è che nel frattempo ci si ferma, anzi luogo di incontro e il laboratorio in itinere, quindi banalmente il sostegno sta anche, correggimi se sbaglio Giovanni, nell'attraversarli i posti che rischiano di scomparire, no?
1: Sì, certo, renderli vivi, partecipare, poi noi abbiamo ancora, per fortuna, rassegna ancora abbastanza alta. Ad esempio è molto interessante per giovedì, ci avviciniamo al mese del Pride, iniziamo già questo giovedì con un evento sull'anzianità queer insieme a Milano Invisibile e Archi Gay. Venerdì poi faremo un torneo di biliardino, sabato,
0: insomma trovate tutte le
1: tante iniziative che trovate sul sito e sui nostri canali social, ecco.
0: Benissimo Giovanni, noi io ti devo salutare perché siamo arrivati proprio al pelo, altrimenti ci taglia la pubblicità. Grazie mille, ciao, abbraccio, ciao. Oh, voi rimanete lì un minuto e mezzo e poi seconda parte, vieni con me.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

Vieni con me, seconda parte. Fino alle 17, in onda su Radio Popolare. 02 33 001 001, le vostre telefonate in diretta.

0: 16:37 minuti. Buon pomeriggio, ascoltatori, ben ritrovate, ascoltatrici. Vieni con me, seconda parte. Siamo insieme fino alle ore 17. Questa, tra l'altro, ecco, sono io. Guarda, Madonna, che vergogna. Si sentiva sottofondo io che cantavo, ripresa maldestramente per una banalissima storia Instagram che riproporrò dopo sul mio profilo, chiocciolina Giulia Stri. Vabbè, tanto che ci siamo, lo rilancio pure. Intanto, entusiasmo, Cop che dice, e vai coi Gasabbia, non lo sapevo, Cop, che tu saresti stato tra così a fare i cori. Guarda, tutte le strade portano sempre a parlare dei cori. La prossima iniziativa che Radio Popolare e quel genio del male Gianmarco Bacchi hanno tirato fuori dal cappello è vedersi in diversi punti della città il 23 di giugno prossimo, reclutando tra voi, ovviamente, cari e care, che farete parte di un coro, in riferimento ad ogni trasmissione, cioè ogni trasmissione. Cinque trasmissioni, no, che dico ogni trasmissione, tra le trasmissioni del palinsesto di Radio Popolare, cinque di queste hanno da reclutare delle persone che faranno parte di un coro. Ad ogni trasmissione è stato assegnato un coro tematico o un tema per coro, vedete voi. Noi, come Vieni con me, io e Claudio Agostoni, portiamo avanti la bandiera delle canzoni di Milano. Però, in onore ovviamente al mio accento, come sentite, veramente lombardo, la prima di queste da cantare sarà Tanto per cantare, e quindi ne dobbiamo scegliere insieme altre due di canzoni che canteremo il 23 di giugno, riproponendo ovviamente la vostra performance in onda, in diretta. Quindi cerchiamo persone che abbiano voglia di mettersi in gioco per questa nuova sfida.
1: Una senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro. E se può cantare pure senza voce.
0: Capito, sì, una cosa così, per fare la vita meno amara, in fondo.
1: Quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute in parte scarpe nuove, poi gira tutto il mondo.
0: E vai guartango.
1: E mi accompagno da me.
0: Cerchiamo persone che abbiano voglia di ritrovarsi in un punto della città che io voto sia Giambellino, perché l'alternativa c'era stata la proposta anche di Rogoredo, ma che è stata esclusa così per assenza di voto, e è in lizza Giambellino con San Siro. Quindi dovete votare, voi che cosa preferireste? Giambellino, il coro delle canzoni riferite a Milano, al Giambellino, a San Siro. Io voto Giambellino, ve lo dico.
2: A prima sera.
0: Vuoi mettere così in piazza Berlinguer a cantare? 1, 2, 3, via. 1, 2, 3, via, adesso arriva. Eccola.

Partecipa a partecipare ai cori, all'Ascolta Cori di Radio Popolare, questa iniziativa in cui vi chiediamo di prender parte a un coro e cantare, vanno bene anche le voci stonate, quelle non professioniste, insomma voi intanto scrivete a vieni con me @radiopopolare.it e poi vi sistemiamo.

questa è la canzone d'apertura che vi inviteremo a condividere. Le altre vanno scelte insieme, quindi vale anche fare delle proposte. Quale cantiamo? Quale rappresenta più Milano? Cioè, si mette ai voti e in maniera molto molto molto democratica si sceglie insieme, motivo per il quale siete fondamentali.

Vincenzina e la fabbrica, e poi se si fa qui al Giambellino, ovviamente la ballata del Cerutti, che era sì ovviamente in elenco, Thierry, certo, assente.

0: perché no?
1: Allora, per venire anche voi, ovviamente, estendete l'invito. Appunto, dicevamo, i cori possono nascere, sorgere anche così autonomamente, spontanei. Ci piacerebbe però canalizzare, avere una partecipazione di almeno, puntiamo almeno a un coro di 107.6, no, dai, un centinaio di persone che appunto si aggreghino e cantino delle canzoni, nel nostro caso dedicate a Milano.
2: Nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Vengo anch'io, no tu no. Ma perché? Perché no? Vengo anch'io, no tu no.
1: Vieni con me, @radiopopolare.it, l'indirizzo al quale scrivere se volete partecipare. Non c'è limite di età, non c'è, l'unica cosa è quella di volersi mettere a cantare in una piazza che decideremo, perché io ho detto piazza Berlinguer nel Giambellino, perché voto il Giambellino versus San Siro, visto che Claudio Agostoni voleva appunto la periferia di San Siro. Chissà, magari riusciamo a creare addirittura dei cori distaccati, che prima parlavamo con Gallo di Area Carugate, adesso andiamo da Elena alla festa dei popoli di Lodi, magari ne facciamo uno anche là. Ciao Elena, ben arrivata.
3: Ciao, grazie, grazie Giulia, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
3: Sì, ma ci saranno i cori a Lodi?
1: Alla festa dei popoli?
3: Sì, alla festa dei popoli abbiamo anche la dimensione del canto, delle danze etniche. Abbiamo tantissime cose, ci sono laboratori artistici, laboratori per bambini, laboratori di pittura, DNA, laboratori gastronomici, abbiamo tanta roba, e anche i cori, assolutamente.
1: Ma allora voi siete già pronti, cioè già soldati, tutte le persone, tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare
3: grossa,
1: di Lodi.
3: Sono gli ultimi giorni, sono gli ultimissimi giorni e i preparativi fremono, anche perché la nostra iniziativa è nata in maniera abbastanza, come dire, così, un po' improvvisata, se vogliamo, non improvvisata, azzardata lo scorso anno. È nata da un'iniziativa che si protrae dal 2009 in realtà, ma sotto altra forma, per un'idea di Tito Maisano, che ha avuto l'idea di raccogliere e di mettere in rete le varie associazioni, vari enti presenti sul territorio lodigiano, e ci siamo accorti che siamo tantissimi. Quest'anno saremo 101, come la carica dei 101.
1: Ne portiamo 6 del Giambellino, facciamo 107. Poi prendiamo una persona piccola, facciamo pure il 6, come la frequenza di Radio Pop. Perfetto.
3: Assolutamente. No, comunque l'anno scorso siamo partiti così, come dire, un po' in sordina, e con grandissimo stupore nostro e gioia anche, ci siamo ritrovati con migliaia di persone che transitavano nel Parco Martiri della Libertà, che è uno dei nostri parchi lodigiani, dove sorge la struttura del Doposcuola Popolare, una struttura attiva da decenni, che raccoglie i ragazzini della zona. Ci sono tante famiglie, come dire, diversamente lodigiane, che gravitano intorno a quella zona, e quindi abbiamo scelto proprio quel luogo perché è il luogo, un po' il luogo del cuore di queste comunità lodigiane differenti.
1: E di seconda generazione.
3: Sì, sì, sì. Ma anche nuovi arrivati.
1: Okay.
3: E proprio le signore, che le mamme che hanno i bambini, i ragazzini che gravitano intorno al Doposcuola Popolare, si sono subito lasciate coinvolgere con un entusiasmo, una competenza ed una dedizione veramente incredibili, perché loro preparano cibi etnici ottimi, peraltro, assolutamente squisiti. E anche quest'anno rifaremo la stessa cosa, però siamo un po' più attrezzati, nel senso che l'anno scorso è stata proprio una grandissima sorpresa.
1: Quindi sono, oltre che insomma praticare persone, quindi l'accoglienza, quest'anno la mettete anche in pratica.
3: Sì, sì.
1: Va bene, Elena, ricordaci dove e quando a Lodi questo fine settimana, giusto?
3: Sabato 23 maggio, Parco Martiri della Libertà, dalle 10 del mattino fino alle 19 di sera.
1: Ottimo, va bene, grazie.
3: Okay.
1: Elena.
3: Benissimo, grazie Giulia, arrivederci a tutti, grazie,
1: ciao.
3: Grazie, vi aspettiamo, ciao.

Fino alle 17 sono in onda, rispondo alle vostre telefonate, alle segnalazioni, rilanciamo appuntamenti, invitiamo a partecipare chiamandolo 02 33 001 001. Ciao Giulia, al giorno X succede che vieni?

0: Altra novità da raccontarvi, Elisa Gracci.
1: Ehi, ciao Giulia, che bello essere qui con te.
0: Vero, non ci siamo mai insieme.
1: No, dovremmo farlo più spesso.
0: Dovremmo, sì, vero. Decisamente sì. Big news ahead.
1: È vero, dai. Allora, ci abbiamo preso gusto nella settimana della campagna abbonamenti. Abbiamo così sperimentato un po' di aperitivi nel nostro cortile. Nonostante il clima un po' sfortunato, ce l'abbiamo fatta. Comunque abbiamo resistito e abbiamo cercato di ascoltare un po' di musica insieme, bere un po' di buone bevande, buon cibo con Ape Bedda che è qui nel nostro cortile. E quindi abbiamo deciso di riproporre questi aperitivi. Se volete potete venire, anzi venite numerosi da giovedì, da dopodomani, proprio nel nostro cortile della pre-auditorium, diciamo. Ci sono le serate nell'auditorium il lunedì e il giovedì e quindi abbiamo pensato di accogliervi un po' prima, dalle 20 in poi, con un po' di musica con le e i DJ di
0: come
1: Radio
0: funziona?
1: Popolare.
0: Si viene qua, si deve pagare, ci si deve prenotare, oddio come faccio, devo dire,
1: tutto libero, venite. Accomodatevi nelle nostre bellissime seggioline nere e gialle come i colori di Radio Popolare. Venite, vi sedete, assaporate un po' di musica che a rotazione i DJ e le DJ di Radio Popolare. Ci sarai anche tu,
0: ci sarò anch'io.
1: Ci sarà Davide Facchini, Pier Giorgio Pardo, Matteo Villaci e molti altri, Dario Grande, per farvi ascoltare un po' di musica, bere qualcosa, mangiare qualcosa, chiacchierare insieme anche con noi di Radio Popolare, perché anche noi finiamo di lavorare, andiamo giù a fare l'aperitivo.
0: A fare festa, dici, venite a fare un po' di casino. Venite a fare un po' di casino con noi.
1: E questo giovedì, tra l'altro, c'è l'evento, appunto, il giovedì del Live Pop dedicato a Pino Daniele. Prima ci sarà un po' di musica che questo giovedì metterò io, ci sarò io a aprire le danze.
0: Volevo aggiungere che si può assaporare, ascoltare, condividere bella musica, una serata libera, gratuita, senza troppi sbatti e con una qualità, insomma, di scelta di palinsesto che, sapete, è quella tipica propria di Radio Popolare, ma si mangia e si beve, Sagrasci, l'abbiamo aggiunto.
1: Sì, si mangia e si beve,
0: perché
1: c'è Ape Bedda che ha ormai
0: consolidato
1: la sua
0: presenza.
1: Posizione bellissima proprio all'interno dell'area, appunto, dell'auditorium, pre-auditorium. Potete mangiare cose buonissime che i ragazzi di Ape Bedda preparano tutti i lunedì e il giovedì, almeno il giovedì, tutti di sicuro lunedì, vediamo, ve lo diremo settimana a settimana, però intanto questo giovedì ci sono loro, ci sono io e poi c'è lo spettacolo su Radio Popolare. Speriamo che ci siate anche voi numerosissimi, beviamo, chiacchieriamo e ascoltiamo musica.
0: Party Party, stavo cercando questo pezzo che mi sembrava perfetto. Mi confondeva più il nome della playlist che il titolo del pezzo, perché il titolo del pezzo funziona totalmente, che è Let's Do It Again.
1: Dai, facciamolo ancora, venite all'aperitivo.
0: Vuoi sapere il titolo della playlist?
1: Vai, qual era?
0: Ci vuole culo.
1: Beh,
0: giuro,
1: che come darti torto
0: dopo maltempo.
1: Beh, c'è il sole, dai ragazzi, c'è il sole, ci sono gli aperitivi, venite qui in Via Leone numero 5 il giovedì, vi aspettiamo.
0: Ci sono adesso i Last Dino Party, poi l'ultimo appuntamento in Piazza Duomo per il presidio permanente. Grazie Elisa,
1: ciao Giulia, ciao.

0: ultimi minuti vieni con me sono sempre dedicati ad un appuntamento ricorrente al quale vi invitiamo a partecipare ogni giorno, è quello in Piazza Duomo dalle 18.30 alle 19.30. Motivo per il quale l'invito è anche intanto a richiamare domani allo 02 33 001 001, ogni giorno dalle 16 alle 17, per rilanciare, raccontare, invitare alle vostre alle cose che fate, a quegli eventi che salgono dal basso, a quelli che insomma fanno far rete alla comunità e Radio Pop. E anche Lorella, Gianluca, riscrivete domani che così almeno ci sentiamo. E intanto io do il benvenuto a Clementina, perché oggi c'è lei in rappresentanza del gruppo di Piazza Duomo. Ciao Clementina, benvenuta.
1: Ciao a tutti, grazie, saluto tutti gli ascoltatori.
0: Ospite di oggi, ma anche con un twist, perché le reti funzionano mica a caso. Tu sei parte di un book club, anzi un knit book club, che unirà domani al presidio. Mostrando cosa? Che cosa fa un knit book club, per chi non masticasse?
1: Allora, un knit book club legge libri di autori
0: e sferruzza. E poi domani?
1: In questo caso questo gruppo, assieme a tante altre donne, ha fatto qualcosa di collettivo. Ha fatto un'opera di urban knitting che si chiama Gocce per la Palestina, in solidarietà con tutti i popoli oppressi. È un'opera realizzata da, è formata da 1000 gocce fatte all'uncinetto. E questa idea è nata proprio in occasione di uno di questi incontri fra me e di Ilaria Bartolozzi, cioè io e lei abbiamo pensato di voler di
0: e domani aprirete
1: e domani porteremo l'opera. Domani porteremo l'opera, che è questa bandiera fatta da gocce fatte da appunto da tantissime donne, e a testimonianza
0: delle reti che si tessono, anche direi.
1: Certo.
0: Allora, domani sempre dalle 18 alle 19.30, presidio permanente con aggiunta di Knit Book Club, che mi sembra una cosa bellissima che apre là.
1: Però ci tengo a dire che hanno collaborato non solo il Booking Lab di Dergano, dello Scamamù, ma anche le donne che lavorano a maglia di Cassinan, della Barona e tante altre donne di cui che hanno donato queste gocce portandole in libreria. Ok,
0: grazie. Va Clementina, bene. Grazie a
1: grazie
0: tutte
1: a
0: voi.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie, a domani.
0: E grazie ovviamente per l'ascolto e per la partecipazione come sempre. Ci risentiamo domani, un abbraccio a tutti e a tutte.
2: Amore, ciao, allora sei passato tu a prendere mia madre?
3: Sì, è di là sul divano.
2: Salve, ma questa signora non è mia madre.
3: E che fa? È uguale, no?
4: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
5: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Sei canterino in questi giorni?
1: È perché i cori, l'operazione ascolta cori che mi ha galvanizzato.
0: Ma suoni le trombette tu al
1: trombette.
0: Coro? Accompagni il coro con la tua trombetta?
1: Sono cose fastidiose, trombette, casù. Ma che fa il casù? È un...
0: Fa
1: un misto tra i due, secondo me.
0: Indovina che canzone fa, indovina che canzone è. Togli la musica.
1: Ma solo io o anche gli echi a casa?
0: No, tu.
1: Gli Adams.
0: Adams mi fa infuriare. Ascolta bene il tempo. Zitto.
1: Adam Family.
0: Zitto.
1: La sigla di Magnunziai.
0: L'hanno indovinato loro a casa.
1: La sigla di Magnunziai.
0: L'hanno indovinato a casa.
1: Ma come fai a saperlo che
0: ma ne, perché è così chiaro. Se le tue orecchie che sono da pulire.
1: Prova. Ho appuntamento martedì prossimo da Torino.
0: Facci prima. Aspetta.
1: Sembra la sigla della famiglia Adams.
0: Ma non è
1: la sigla nostra.
0: Fai infuriare
1: la sigla dei Poveri Ma Belli. Cosa è successo?
0: Disma mi fa infuriare perché non cioè mi hai rotto l'anima.
1: La sigla di Poveri Ma Belli.
0: La sigla di
1: Poveri Ma Belli.
0: No, ma non ce la fai a sentire?
1: Ma non, guarda che non hai indovinato nessuno.
0: Allora rifaccio.
1: Aspetta, vediamo se qualcuno. A me sembrano delle scoregge.
0: Sì, perché è il casù.
1: Allora la fai male. Qualsiasi cosa sia, aspetta, la fai molto male. Ma poi dove... Dovete vedere la faccia concentrata che ha mentre fa.
0: E non è facile fare il casù
1: merda.
0: Senza casù, eh. È lunedì film!
1: Ah!
0: Va! Per una volta che ti faccio lunedì film.
1: Ma quindi mi stai dicendo
0: lunedì
1: che
0: lunedì film su Aiuto.
1: La vuoi sentire?
0: Sì, voglio sentirla. Oh.

0: Allora chiedo ufficialmente a Dario, il nostro ascoltatore che aveva realizzato questo remix, di rifarlo con inserti dal Kazoo di Alone Diegoli. Così diventa ancora più bella,
1: sì,
0: ma
1: è più irritante.
0: Torniamo a noi, torniamo.
1: Sai che dovremmo dotarci di un Kazoo e suonarlo continuamente in onda?
0: Io credo di averne uno a casa.
1: Io ce l'avevo, ma mi si è rotto.
0: Credo di averne uno a casa. Senti, ascolta una roba. Intanto aggiornamenti, un paio di aggiornamenti su due cose diverse.
1: Sì.
0: Primo, festa di Poveri ma Belli, 12 giugno, ZAM. E
1: abbiamo dato un'accelerata importante, sì, oggi pomeriggio. È una roba incredibile, perché generalmente siamo completamente inani, fermi.
0: Sì. No, siamo.
1: Siamo?
0: Sì, vabbè.
1: Ah no, perché Disma, allora Disma è tutto il giorno, ormai è da giorni, è da tutta la vita che guarda e tratta con sufficienza qualsiasi collega,
0: sì,
1: anche i superiori,
0: sì,
1: dicendo che fa tutto lui.
0: E poi?
1: E poi noi, poi alle macchinette del caffè,
0: parlate male di me.
1: No, ci chiedi, ci diciamo quante volte l'hai detto. Sì.
0: No, ci siamo dati una mossa e la boa è quasi pronta, la birra occupata autogestita è quasi pronta, sì, ma quello non dipende da noi, dipende dai fermentatori. Ma ci sono altre notizie grosse. Avremo, possiamo dirlo?
1: Dillo, sì, tu. Avremo le magliette.
0: Le magliette per la prima volta. No, in realtà la seconda. Vabbè.
1: Come la seconda?
0: Le prime magliette ufficiali Poveri ma Belli era in tre copie, ce l'ha regalate.
1: Ah, no, vabbè, no.
0: Con, okay, le poveri antifascisti.
1: Sì, no, invece questa. Sempre il tema è un po' quello della maglietta antifa.
0: Sì.
1: Ma con il logo capibaresco, Poveri ma Ribelli.
0: Saranno a breve in prevendita. E saranno la condizione sine qua non per entrare o quasi alla festa di Poveri ma Belli. Costeranno molto poco,
1: molto,
0: ma davvero molto poco, ma saranno di grande qualità.
1: Sì, poi faremo, diciamo, cosa facciamo,
0: facciamo tutto.
1: Facciamo i sottobicchieri, sì, sottobicchieri per bere la birra,
0: sì,
1: la boa, la birra occupata autogestita,
0: sì, poi saranno gratis.
1: Possiamo dire anche che birra sarà.
0: Devo dire che
1: lo diciamo lo stile?
0: Ma no, facciamoglielo indovinare.
1: Lo facciamo indovinare. Chi lo indovina vince una birra, sì, poi.
0: Sì. Perché poi abbiamo cambiato dallo stile che avevamo annunciato all'inizio.
1: Sì. E, per quanto riguarda le magliette Poveri ma Ribelli, sì, intendiamo fare un preordine. Così.
0: L'ho già detto.
1: Sì, ma spiegato perché?
0: Spiegato, perché così non perdiamo soldi.
1: Ok. Perché non vogliamo perdere soldi. Vorrei ridirlo io, perché Disma. No, perché lui lo dice meglio degli altri, lui è il più bravo. Sai chi mi ricordi? Mi ricordi un fratello di mio nonno, che è molto simpatico, ma aveva questo difetto di essere il numero uno in qualsiasi,
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, sì, sì, sì. Cioè, è una cosa che conosco bene.
1: Qualsiasi cosa facessi tu,
0: sì,
1: lui l'aveva già fatta e meglio, ok? Ecco.
0: Te l'ho detto quando avevo fatto le magliette di Poveri ma Belli.
1: Più belle di queste merde che stiamo, sì, per fare, perché ci sono di mezzo anch'io.
0: Esatto, certo, esatto.
1: Le magliette saranno grigie. Questo non l'avevamo detto.
0: No.
1: Saranno grigie e saranno in taglie, le varie taglie, quindi potrete,
0: come sempre, come,
1: no, ma potrete preordinarle della vostra taglia, sì. Non faremo tutte le taglie, però dalla XXS alla
0: XXS. Se c'è uno che dice io la XS me la pago prima, già diamo,
1: vediamo se è fattibile con tutte
0: credo
1: le taglie,
0: sì.
1: E saranno delle magliette belle, saranno delle magliette.
2: Voglio anche una 3XXXXL, la voglio, la pago prima anche quella.
0: Gliela diamo se la vuole così.
1: Non ho capito come fa.
0: No, diceva che.
1: No, se vuoi ripetere come fa. Io chiamo un'ambulanza per lui, ma anche per te. Ok? Un'ambulanza che arriva qua in Collearo, ti prende e ti porta via.
0: Va bene.
1: Nino. E ti porta. Saranno delle magliette da collezione, ovviamente, perché la tiratura sarà limitata.
0: Mm.
1: E vabbè, poi ok, si possono sempre rifare, però diciamo che noi le vogliamo fare per la festa. ci piacerebbe che voi le acquistaste prima, in modo tale che veniste già vestiti di maglietta ufficiale alla festa del 12 giugno.
0: Esatto, in questo momento si sta scatenando anche il dibattito tra i gruppi presenti sul palco per capire chi porta gli strumenti, perché comunque perfetto, è una cosa importante da stabilire. Ricordiamo, i gruppi saranno gli Atrox, la Junior Sprea con Band, gli Scabomber e la Caverna Rap.
1: Madonna, pazzesco, ma è veramente la risposta, festival, sì, è la risposta sgangherata al Coachella.
0: Totalmente, ma di qualità superiore.
1: Ovviamente, molto più cuore.
0: E costa meno.
1: Beh, non costa niente, diciamo che sì, spenderete dei soldi che serviranno per recuperare i costi della birra e per sostenere ZAM, sostenere anche, adesso vediamo poi con ZAM, sicuramente un po' di spese legali per i compagni inguaiati per il 22 settembre, un pochino ci sarà, eh.
0: E poi insomma per rientrare delle spese base della, sì, della serata. Comunque, al di là di questo, c'era un'altra cosa. Ah, il sottobicchiere.
1: Sottobicchiere con...
0: Abbiamo già detto.
1: Sì, così, faremo i sottobicchieri con il simbolo della boa, la perché boa, siccome è una birra alla spina, ci interessa far girare l'etichetta, e allora la mettiamo sui sottobicchieri.
0: E questo è una cosa. L'altra cosa è che iniziamo a gettare il seme a tutti quelli di Dergano e dintorni, perché pare che oggi, caro Alone, non ve la do per certo, ma pare che il coro di Affori,
1: sì,
0: sia saltato.
1: Aia.
0: Quindi i nostri cori
1: converge su Dergano. È fatta,
0: è
1: abbiamo già 200 persone.
0: Abbiamo già 200 persone. Tra l'altro, ho anche appena scritto al sindaco di Dergano per capire se insomma potrà fare un suo endorsement all'iniziativa, certo, solo a quella ai poveri ma belli, solo al coro di Dergano, non a tutti e cinque i cori. Stiamo parlando dell'operazione Ascolta Cori, che andrà in scena il 23 giugno.
1: È un giugno molto fitto di iniziative. La nostra festa, i cori, e poi Falla con noi, e poi no, invece la sala in disco è il 4 luglio.
0: Il 4 luglio.
1: Ne parleremo poi.
0: Ma c'è un'altra iniziativa, caro Alone.
1: Minchia, un'altra?
0: E tutti i lunedì e i giovedì,
1: sì,
0: prima del suggeritore di Live Pop.
1: Quindi a partire dal prossimo giovedì, da dopodomani?
0: Sì, dalle 20 alle 21:30, insomma, prima che inizino le due trasmissioni, ci sarà un aperitivo qua in cortile con Apebe di Live Pop.
1: Quindi a partire dal prossimo giovedì, da dopodomani?
0: Sì, dalle 20 alle 21:30, insomma, prima che inizino le due trasmissioni, ci sarà un

0: assoluto.
1: Eh beh, insomma, mica siamo mica nati ieri, no.
0: Però io una volta l'ho fatta meglio questa cosa qua.
1: Sì, tu e mio zio Canzio.
0: Esatto, insieme. Me lo presenti tu, zio?
1: Eh no, vabbè, avrebbe 106, 107 anni adesso.
0: Gli dedichiamo questa puntata.
1: Quasi fino a 100, tutti i miei, tutti i Diegoli sono molto longevi.
0: Speriamo anche tu.

0: Quindi, scusa, ricapitolando, noi metteremo sul gruppo Facebook di Poveri Ma Belli, ma sì, presto, tipo...
1: E domani.
0: Domani. Mm. Una sorta di pre-order anche con le misure giuste delle magliette, una cosa che non abbiamo mai fatto, perché metteremo addirittura l'immagine di una maglietta prototipo con le misure di maniche, petto e spalle.
1: Sì, ali, petto, cosce.
0: Esatto. Sì. Così scegliete in anticipo, così le magliette ve le venite a prendere qua in radio prima della festa, così venite tutti con le magliette giuste alla festa.
1: Esatto.
0: O ve le spediamo, no,
1: o ve le, boh, adesso vediamo,
0: o ve le portiamo a casa se siete di Milano.
1: Sì, adesso devo architettare un attimo tutta la questione.
0: Devo architettare, io sono escluso dal...
1: Ci pensi tu agli scontrini, quella roba lì? Fai pure, no, sono sicuro, no, che le fai meglio.
0: No,
1: guarda,
0: no, ti ringrazio.
1: Sono sicurissimo che tu le fai meglio, ecco.
0: Pronto. Norma, buonasera.
2: Buonasera.
0: Norma De Cavillis, la nostra azzecca garbugli preferita.
1: Sì.
0: Come stai?
2: Eccomi, tutto bene, tutto bene.
0: Bene, bene. Hai ridotto sul lastrico della povera gente questa settimana?
2: Ancora no, ci sto provando.
0: Siamo solo a martedì.
1: Ci sta provando, capito? La povera gente. Che mostro assurdo,
2: no, ma
1: la
2: certo,
1: nostra
2: siamo anche molto utili,
0: Questo certo. Siete molto utili voi avvocati, certo.
1: Allora, volevo chiedere una cosa un attimo fuori dagli schemi a Norma, che so essere una grande tifosa di Jannik Sinner. Hai seguito la vittoria agli internazionali d'Italia?
2: Guarda, ti confesso che l'ho seguito parzialmente perché ero all'estero e stavo seguendo un amico, diciamo, a teatro, ma avevo in mano il cellulare con i risultati.

0: Tozzi.
1: Sì, più o meno.
2: Esatto,
1: Ha
2: quindi direi
1: fatto
2: che ho seguito quanto ho potuto.
1: Va bene, andiamo con le
0: Parto
1: domande?
0: io,
1: Vai.
0: Alone. A dire la verità non è che ne faremo tante, perché
1: È un
0: abbiamo solo
1: paio,
0: sì,
1: dai, sì.
0: 8 minuti. Vabbè, allora, la prima domanda riguarda una disputa condominiale. Allora, ci scrivono: cari di Smealone, cara Norma, devo cambiare le persiane della mia porta finestra, ma sul balcone ho il motore dell'aria condizionata. Una delle due persiane non si può aprire o chiudere, a seconda, insomma. E la facciata del condominio deve restare integra, identica come è adesso. Posso mettere una persiana a scorrimento e o una persiana a libro? In questo secondo caso, la persiana sarebbe una sola, perché essendo a libro, l'altra non dovrebbe esserci. È più importante la regola di condominio o la legge italiana che mi dà il potere di fare il cazzo che voglio?
2: Ma la pompa, mi hai parlato di una pompa di calore?
0: Sì.
2: Perché non ti riesce a chiudere bene perché hai
0: C'è la pompa
2: posizionato
0: di
2: una pompa
0: calore
2: di
0: sul
2: calore.
0: balcone, sì. E
2: Ecco, che non riusciamo a mettere altrove, dopo aver
0: che è
2: ascoltato.
0: esatto, è
2: Ah,
0: sottinteso.
2: ok, perché questo deve essere, insomma, preordinato. Allora, se così è, allora è chiaro che il regolamento condominiale andrebbe sempre rispettato, però non può comprimere oltre misura il diritto del proprietario all'utilizzo normale e funzionale della propria abitazione. Cioè, se in questo caso io la pompa di calore non riesco a posizionarla in nessun altro posto e metterla lì significa non riuscire a chiudere le persiane, è chiaro che qualcosa deve essere modificato, cioè la persiana non può rimanere uguale. Cioè, la giurisprudenza ammette che si possa disattendere il regolamento di condominio se l'intervento non arreca o pregiudizio grave alle parti comune oppure non arreca danni al decoro architettonico. In questo caso, insomma, il signore non può restare con le persiane che non possono essere chiuse, no? Quindi il consiglio da dargli è cercare di parlare con l'amministratore, convincerlo ad inserire, a precisare in sede condominiale, ad essere autorizzato in sede condominiale di assemblea, in modo tale da riuscire a soddisfare entrambe le esigenze. Chiaro che il signore deve però stare molto attento a utilizzare lo stesso colore delle persiane degli altri, lo stesso materiale, in maniera tale che anche se si tratta di una persiana di diverso tipo, il decoro architettonico viene rispettato.
0: Ma e se lo facesse senza chiedere il via libera all'assemblea di condominio? Nel senso, la legge italiana è più importante delle regole di condominio.
2: Però non è che c'è la legge italiana, diciamo che la giurisprudenza ti viene incontro e che cosa dice? Dice che se tu nell'utilizzo del tuo immobile hai necessità di fare una determinata cosa, allora il regolamento non può essere così restrittivo da impedirtelo, però sarebbe preferibile passare attraverso l'assemblea condominiale perché
0: Ok.
2: altrimenti ti possono magari fare causa, in quel caso ti difenderai dicendo non posso per mantenere una persona identica a quella degli altri non riuscire a chiudere le
0: È
2: mie.
0: certo, è certo.
2: Ecco, è anche una questione un po' sia di logica che di buon senso.
0: Va bene, andiamo con la seconda.
1: Andiamo con la seconda. Buonasera, avvocato. La disturbo perché ho un problema con il mio vicino di casa a Monza.
0: È francese?
1: È diventato francese man mano che leggeva. Ha installato una telecamera di sorveglianza sul pianerottolo che riprende anche la porta del mio appartamento e parte del mio ingresso. Gli ho gentilmente chiesto di spostarla, ma dice che è un suo diritto per motivi di sicurezza. Posso fare qualcosa per tutelare moi?
2: Ma ah, sì, ma il singolo condomino può certamente installare una telecamera di sicurezza a tutela della propria abitazione, però l'impianto deve rispettare il diritto alla riservatezza degli altri condomini. Cioè, la ripresa deve essere limitata agli spazi di esclusiva pertinenza del condomino, quindi non so, se prima riprendeva il pianerottolo e l'altra abitazione, bisogna fare in modo che questa videocamera sia magari più in alto e riprenda soltanto l'ingresso del signore, perché se no si potrebbe considerare anche un trattamento illegittimo di dati personali, perché il signore deve sapere chi entra nell'abitazione del vicino, quali sono gli orari di entrata e di uscita del vicino, non è tenuto. E quindi manderei una diffida chiedendo che l'angolo visuale della telecamera venga limitato all'accesso del vicino. E poi lo segnalerei all'amministratore nel caso in cui, perché riuscire a vedere addirittura la porta dell'altro condomino significa anche riprendere il piano rotto, quindi a quel punto coinvolgere anche l'amministratore. Se nel caso in cui non ci sia collaborazione dalla controparte, si può presentare reclamo al garante per la protezione dei dati oppure agire giudizialmente in sede civile.
0: Ma domanda scema, perché la risposta forse non c'è, ma come fa quello lì che viene ripreso abusivamente a sapere se effettivamente poi la telecamera non lo riprende più? Dovrebbe avere accesso alle immagini e il vicino non glielo dà accesso alle immagini.
2: Vabbè, allora mi fa una causa anche per verificare questo, ma questa è veramente una cosa preordinata, bisogna prima capire se davvero questa videocamera riprende anche il nostro ingresso, perché se così non è...
0: Una causa via l'altra, va bene.
2: È un buco nell'acqua, no, quello sicuramente, però si fa intervenire l'amministratore anche per capire se questa telecamera riprende anche il pianerottolo. Io non penso che il soggetto si opponga. Se si oppone, allora si può anche far reclamo al garante per la protezione dei dati oppure seguire la via giudiziaria, insomma possiamo agire in qualche modo.
0: Andiamo con l'ultima domanda. Salve, arrivo subito al punto. Questo è Paperino, quello che aveva incontrato Topo G. Avevo comprato un divano in un negozio di Bergamo, consegnato con il rivestimento diverso da quello scelto in showroom. Il negoziante dice che la variazione rientra nelle tolleranze al produttore. Io ho pagato per un tessuto specifico. Che diritti ho, avvocata?
2: Bravissima comunque.
1: Comunque
2: ho fatto fatica anche a capire.
1: Allora, quindi bravissima.
2: No, allora direi che il venditore non può assolutamente modificare unilateralmente caratteristiche essenziali di un prodotto acquistato, quindi no, direi che quella scusa non vale, sufficiente. Guarderei bene però l'ordine, perché a volte hanno dei codici identificativi per capire se davvero stiamo parlando di un colore diverso, però vado sul fido di quanto viene riportato. Cosa fare? Mandare una diffida in cui contestiamo la difformità del prodotto che abbiamo acquistato, va mandato con mezzo PEC o con raccomandata. E poi, come già detto in altre situazioni, perché questa è una domanda che ci viene fatta frequentemente, trattandosi di un consumatore che va a acquistare presso una società, quindi un negozio, si applica il codice del consumo, possiamo applicare il codice del consumo, quindi potremmo chiedere o la sostituzione del divano con un altro conforme, oppure la riduzione del prezzo, o un'ulteriore alternativa alla risoluzione del contratto con la restituzione del prezzo pagato. Abbiamo varie opzioni fra cui scegliere, però certamente può fare qualcosa.
0: Perfetto, allora Norma, ricordiamo agli ascoltatori e alle ascoltatrici che possono scriverci per eventuali domande a poverimabelli@radiopopolare.it, risponderà l'avvocata o avvocato, com'è?
2: Ma per me è indifferente, devo dire, a me piace anche avvocato, quindi potete usare quello che volete.
0: Avvocato o avvocata Norma De Cavillis,
1: number
0: che ringraziamo.
1: Number one del foro. Arrivederci Norma, ciao, forza, ciao, carota Sinner, ciao.
2: Buona serata.
0: Ciao, grazie Norma, grazie. E carota perché?
1: Il carota, è rosso. Eh?
0: Beh, ma è veramente body shaming.
1: Ma no, ci sono i suoi tifosi che hanno le carote.
0: Ho capito, sono degli stronzi i suoi tifosi.
1: Ma no,
0: anche a me mi chiamavate il carota, è non simpatico. È una roba bella.
1: Ma perché tu ti eri messo a dieta dopo essere diventato...
0: Ah no, è vero, era
1: essere
0: per
1: stato
0: quello.
1: Il birra.
0: Già, non era per la...
1: Non è per i capelli.
0: Vabbè, torniamo dopo il grrr.
1: Sì, dopo il grrr.

0: energia tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su Eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
7: Che affa, che affa che fa, Daikin, la soluzione a...
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
11: Popolare Network.
12: Popolare Network, buon pomeriggio, le notizie delle 17.30. L'esercito israeliano ha usato proiettili di gomma contro gli attivisti durante l'intercettazione delle barche della Global Sumud Flottiglia, la denuncia corredata da un video. Il video girato durante l'abordaggio della Girolama, che batte bandiera italiana, si vede un militare puntare l'arma verso la barca, il rumore dei colpi e l'equipaggio che si getta a terra e, come avete sentito, urla «perché sparate? Siamo disarmati». La Farnesina ha fatto sapere che il ministro Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Proiettili di gomma sono stati impiegati, secondo quanto ha dichiarato poco fa la portavoce italiana della flottiglia Maria Elena D'Elia, in almeno altri 5 abbordaggi. Attivisti catturati, centinaia di persone sono in viaggio verso il porto israeliano di Ashdod. Il Movimento 5 Stelle ha confermato di avere perso i contatti col deputato Dario Carotenuto, unico parlamentare italiano a bordo della missione umanitaria. Solo 3 barche proseguono liberamente la navigazione alla volta di Gaza.
13: Presidente Xi Jinping mi ha promesso che non invierà armi all'Iran e gli credo sulla parola, così ha dichiarato poco fa Donald Trump all'indomani della decisione di concedere, questo è il termine che ha utilizzato il presidente statunitense, ancora alcuni giorni a Teheran prima di tornare a bombardare il paese. Oggi il vice ministro degli esteri iraniano ha illustrato l'ultima proposta di pace presentata da Teheran a Washington, include la revoca delle sanzioni, lo sblocco dei fondi, la fine del blocco marittimo, la fine della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, il ritiro delle forze statunitensi dall'area e il pagamento dei danni di guerra. I negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, necessitano di più tempo per raggiungere un accordo, ha dichiarato il portavoce del Ministero degli Esteri Catarino.
12: Oggi al Senato i partiti del centrodestra hanno prima presentato una mozione che chiede al governo di rinunciare ad aumentare le spese militari al 5% del PIL. 2 ore dopo però la mozione è stata ritirata. La mozione prevedeva una serie di misure da prendere per far fronte alla crisi economica e conteneva la proposta di rivedere gli obiettivi definiti più ambiziosi, come appunto il 5% del PIL da destinare alle spese militari in ambito NATO, alla luce della situazione economica e delle priorità nazionali. La prima firmataria della mozione è stata Stefania Craxi di Forza Italia, poi tutti gli altri capigruppo della maggioranza. Poi la marcia indietro, mozione confermata ma senza più riferimento alle spese militari, almeno due ministri, l'iniziativa che segna comunque il momento in cui si trovano governo e maggioranza con gli impegni internazionali da una parte e le esigenze di campagna elettorale dall'altra.
13: Svolta di Stellantis sull'elettrico, alla vigilia della presentazione giovedì del nuovo piano industriale per l'Italia, la Di Filosa ha annunciato che la fabbrica di Pomigliano produrrà utilitarie elettriche. Le prime uscite sono previste nel 2028, non è esclusa la collaborazione con altri soggetti industriali, probabilmente cinesi, con cui il gruppo discute da diverso tempo. In una nota, Fin, Fiom e Wilm accolgono con cautela la notizia, parlano di tempi ancora lunghi, di incognite molteplici e ricordano che altri stabilimenti a partire da Cassino al momento non hanno progetti produttivi.
12: La procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone gettandosi sulla folla con l'assuato in centro a Modena e non ha contestato le aggravanti di terrorismo, odio razziale o la premeditazione. Confermata l'accusa di strage, lezioni e lesioni gravissime, l'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. 17.35 minuti è tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network. Alle 18.30 gli aggiornamenti, alle 19.30 il giornale radio, più tardi.
11: Popolare Network.
14: Un cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità. Perché ogni mossa può essere letale.
15: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
16: 1, 2, 3, 4. Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
17: No!
16: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto scaldate le voci.
18: La Francesca Sud, un villaggio unico sulla costa del Cilento. www.lafrancesca.it, dove mare e terra si incontrano. 09 74 98 60 68, oppure info@lafrancesca.it.
19: Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Per te ogni essere è speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000.
12: Costa sempre più, delle lobby militari di cui Crosè, voce prima di fare

0: tutti in coro. Vediamo se questo viene al coro di Dergano. Pronto? Ciao, sei tu. Ciao.
1: Punto, buongiorno. Oggi è il compleanno mio.
0: È il compleanno?
2: Il compleanno? Happy birthday, ciuf ciuf. Happy birthday, ciuf ciuf. Grandissimo.
1: Sono a Bergamo.
2: Sei a Bergamo?
1: No, voi state a Bergamo.
2: Ah no, stiamo dove? Ma chi sei? In via Olearo, alla Ghisolfa. Però Dergano è vicina.
1: Vabbè, io sono via Alba, sono via Alba, grazie.
0: Ah, preca, prego,
2: preca, preca. Vabbè,
0: che regali hai ricevuto?
1: Grazie.
0: Prego, ciao.
2: Ciao.
0: Allora, il 23 giugno, lo avete sentito anche nello spot che è andato in onda poc'anzi, abbiamo un'intervista?
2: Un'intervista?
0: No, non abbiamo intervista, abbiamo i cori.
2: Sì.
0: Perché stavo dicendo intervista?
2: Ma perché sei un giornalista di razza, non riesci a fermarti. Tra l'altro, di interviste che fa Disma non le fa nessuno, le fa così bene. Oggi incredibile.
0: Oggi ne ho fatta una incredibile.
2: Immagino.
0: No, ma davvero?
2: Mandarla?
0: No, l'ho data.
2: Servirà per l'estate?
0: L'ho già data di là in redazione. No, sto intervistando uno scrittore. E a un certo punto un mio amico mi manda un messaggio con una foto di un Gratta e Vinci e mi fa: vuoi entrare in società? Lo grattiamo in diretta. E allora io gli ho mandato con Baracca Pay 10 euro.
2: Ma era perché era da 20?
0: Era da 20 euro.
2: Porca vacca, ma siete dei pazzi a prendere il gratta da 20 euro.
0: E ho detto:
2: è ludopatia vera.
0: Ho detto all'intervistato, ho detto: aspetta un attimo, che devo fare una videochiamata.
2: Non è vero.
0: Sì, è vero. E allora.
2: Abbiamo perso.
0: Abbiamo perso.
2: Madonna.
0: E vabbè.
2: Vabbè.
0: E poi.
2: Cioè, praticamente il tuo amico che aveva improvvisamente speso 10 euro ne ha recuperati 10.
0: Esattamente. Era a casa in ciabatte alle 2:30 del pomeriggio.
2: Perché di lavoro gratta e perde, diciamo.
0: Poi però abbiamo rincarato con un euro su un come si chiamano i super analog.
2: Avete vinto?
0: Non lo so, stasera c'è
2: l'estrazione.
0: Se domani non mi vedi.
2: Ti ricordo l'accordo che abbiamo, mi becco l'1%.
0: Sugli scontrini o su tutto?
2: Beh,
0: no, sugli scontrini.
2: Su tutto.
0: Ah, su tutto. Ma tu non giochi un cazzo, scusa.
2: Sono quelli che vincono, quelli che non giocano,
0: No, sulla lotteria degli scontrini, non era il 10.
2: Non nominarla che poi giocano anche gli altri.
0: Hai ragione. Allora, no, gli ascoltacori, attenzione, potremmo avere ricevuto in diretta in questo momento l'endorsement di una delle persone più influenti di Dergano. Sentiamolo.
2: Pronto?
3: Per l'appuntamento con gli ascoltacori, Marco Schiaffino presente, sarà presente anche tutta Dergano, che naturalmente è pronta ad accogliere le leggende viventi in quel di Piazza Ciaia tra ampie libagioni e una bella cantata. Coinvolgerò anche il drammatico gruppo Figli di Sanremo, che da anni perseguita il quartiere in contemporanea col festival. Ciao leggende.
0: Allora, un grazie.
2: Grandissimo.
0: Grazie al sindaco di Dergano per il suo bellissimo messaggio.
2: Avere le entrature giuste ti permette di avere successo nella vita. E Disma ha entrature migliori di chiunque.
0: È vero, il numero uno delle entrature.
2: È veramente un pro delle entrature.
0: Tu che, per esempio, tu a Dergano chi è che conosci? Conosci qualcuno più in alto di Marco Schiaffino?
2: Roberto Maggioni.
0: Non è più in alto di Marco Schiaffino.
2: Allora no. Io ci ho provato, ma niente. Gianluca Ruggeri.
0: Non è più in alto di Marco Schiaffino.
2: Niente, cosa devo dire? Basta.
0: Marco Schiaffino è il top
2: del
0: sindaco,
2: top.
0: Il sindaco. Vabbè, allora, chi è di Dergano sappia che il coro di Poveri Mabelli sarà lì tra il Sound of 70s e il Mamusca.
2: Sì, com'è che è? Perché sei al Mamusca per
0: la pom pom pom.
2: Zac, zac, zac, per la spina della birra.
0: E dei
2: arambeggi. E degli arambeggi che non sono alla spina, vabbè.
0: E quindi insomma ci sarà questo mitico coro con i pezzi di Sanremo che sarete voi a selezionare.
2: Eh sì.
0: Potete scriverci a cori@radiopopolare.it e poi metteremo online anche dei sondaggi.
2: Allora, sì, ci sarà un corredo di cose online da votare dalla prossima settimana. Adesso, per ora, accontentatevi di questi annunci in onda e dello spot che sta andando, per farvi un pochino le orecchie per capire di cosa stiamo parlando, la data da mettere in agenda comunque è il 23 giugno, martedì di sera, quindi diciamo dopo il giornale radio della sera delle 19:30.
0: Esattamente, intanto ci scrive una orfana del coro di Afore alla quale diamo la brutta notizia: il coro di Afori non c'è più, cara la nostra Barbara, quindi dovrei venire a quello di Dergano.
2: Vabbè, praticamente ci vieni a piedi, fa due fermate di metropolitana e ci sei.
0: Esattamente. Va bene, va bene. E vabbè, tra poco parliamo di Giro d'Italia e abbiamo anche un nuovo pezzo della Tirol Crew da presentare.
2: Quella, fra l'altro, allora, torniamo a parlare del 12 giugno, perché il 12 giugno, oltre ad esserci la birra boa, le magliette di Poveri Maribelli, i sottobicchieri della birra boa, ci saranno anche le chiavette USB un po' desuete, ma ancora funzionanti, con una selecta, direi il concept album della Tirol Crew.
0: E la daremo solo a chi si presenta con le magliette di Poveri Mabelli.

0: Pull up Selecta.
1: Tiro il Crew hanno un particolare talento per la musica in levare, eh?
0: Sì.
1: Cioè, eccellono in tutti i generi, doom metal, ovviamente apreschi, però con il levare, ragazzi, cioè tra il reggae e il ragamuffin, un pochino lo ska, veramente forte.
0: Alla grandissima. Claudio ci chiede, ma le magliette si ritireranno in radio?
1: Sì.
0: È probabile, è molto probabile.
1: Ah, direi di
0: o se
1: sì.
0: No, direttamente alla
1: no,
0: festa.
1: No, ovviamente le portiamo anche alla festa, sì, alla festa del 12 di giugno al ZAM.
0: Però sarebbe bello che veniste lì
1: già vestiti, magliettati.
0: Vabbè, però manca ancora un mese, no, meno di un mese. Ah, manca meno di un mese.
1: No, manca meno di 20 giorni. Dobbiamo muoverci, sì.
0: Andiamo alla decima tappa del Giro d'Italia. La Viareggio Massa, dove c'è ovviamente il mitico Guido Fodis. Ciao Guido.
1: E la...
2: Ciao, mi è appena passata davanti la maglia Ciclamino Bolmagnier, il francese.
0: Perché
2: ha vinto le volate.
0: Non sono ancora arrivati?
2: No, sono arrivati, ma oggi c'è la cronometro, quindi c'è un po' uno sparpaglio generale. Mi trovo proprio nella mixed zone sotto il palco Premiazione, adesso davanti a me c'è Vingegaard, ma non ve lo passo perché parla danese, quindi
1: certo.
2: Però insomma è stata una tappa che ha visto il dominio, ma veramente dominio di Ganna, di Pippo Ganna, che non ha solo vinto la cronometro, ha fatto più del tiro da 4 di Sasha Danilovic, giusto per fare sanguinare Alone,
1: sì.
2: Perché ha vinto con più di 2 minuti di vantaggio sul secondo, veramente una prova olimpica. Per il resto la classifica interlocutoria, nel senso che tutti si aspettavano il colpo, diciamo la graffiata di Vingegaard, invece Vingegaard è andato maluccio e quindi il giro rimane aperto. Vingegaard ha fatto un risultato discreto, ha perso dai cronomen un minuto e mezzo. Più o meno ha fatto il tempo di Pellissari, che cronomen non è, e quindi insomma la buona notizia è che questo giro ha ancora delle cose da dire dopo la prima settimana, dopo la ripresa con la cronometro. Ricordiamo, questo è un giro che di cronometro ha veramente poca roba. Adesso la parola passerà poi alle montagne, dove Vingegaard ha degli avversari. Diciamo, la notizia è che si corre, molti dicevano che sarebbe stato un giro noioso, ma noi che ce frega, noi cosa mica seguiamo
0: niente, tanto non lo vediamo
2: Ma infatti noi stiamo facendo tutti i giorni una sorta di teletarossi. Vi ricordate Emanuele Tarossi, di cui avevamo parlato proprio a inizio Giro d'Italia,
1: sì,
2: che va sempre in fuga? Ecco, praticamente abbiamo creato un'energia con Radio Popolare, perché Tarossi intanto è il corridore che è più di buon umore tutti i giorni della sua corsa, e soprattutto continua ad andare in fuga solo quando non serve a niente. Cioè, quando vede che la fuga può andare al traguardo, lui si demoralizza e dice no, cosa ci faccio qua, e si lascia riprendere.
0: Ma è lui la maglia nera?
1: No,
2: è perfino messo bene in classifica. Tarossi cerca, secondo me, un'impresa ancora più alta della maglia nera. Quello che è stato più chilometri in fuga e non ha vinto niente. È una parabola anche questa, no, dello sport. È per provarsi sempre e non riuscirci mai. Ma in realtà credo che lui non voglia vincere la tappa, perché rovinerebbe, come direbbe Marco Pastonese, gli rovinerebbe il curriculum.
0: Ma tu, che sei il numero uno degli appassionati di maglie nere e negli anni hai fatto diventare anche noi appassionati, adesso, in questo momento, chi se la gioca?
2: Allora, in questo momento c'è una grossa bagarre tra i velocisti, nel senso che nelle tappe della Maiella, del Corno alle Scale, domenica, i velocisti se la sono presa davvero comoda, non tanto per la maglia nera, ma per risparmiare fatiche. Ci hanno dato dentro, quindi negli ultimi posti c'è un putpourri di velocisti, che però è anche gente che può vincere gare, cioè in realtà potrebbero vincere o piazzarsi, quindi siamo ancora in una fase interlocutoria in cui i veri talenti devono sbocciare. Però posso darti una squadra che sicuramente sarà capace di esprimere la zampata, una delle zampate migliori, che è la Bardiani, CSF Bardiani, squadra quasi completamente italiana, e ha secondo me nel suo roster, io mi sbilancerei su un nome.
1: Vai.
2: Allora, Zanoncello l'ho visto in una, diciamo, in una tappa particolarmente tranquilla, è arrivato col respiratore ossigeno, era veramente in coma, e gli ho chiesto come stai, lui, come devo stare, fra un po' mi ricoverano.
1: Ah, beh, dopo, consapevole, diciamo.
2: Sì, il giorno dopo è riuscito ad arrivare ultimo, perdendo la volata per il penultimo posto. L'ho Brando. Guardato negli occhi e aveva quello sguardo furbino di chi non me la conta giusta, quello che finge sempre di essere infortunato, sì. Ma in realtà ha qualcosa da dire. Proveremo a ritornargli sotto nei prossimi giorni.
1: Ottimo.
2: Per me lui potrebbe essere la maglia nera ideale.
0: Ma senti, vedo da Wikipedia che Enrico Zanoncello ha 30 anni. A che età si dà il meglio?
1: No, a che età si finisce six feet under con la bicicletta?
2: Ma anche lì, sai, c'è chi nasce con le stimmate del campione. Vi ricordate Giuseppe Fonsi? Non ha bisogno di fare il gregario per arrivare ultimo. Se non ha avuto bisogno di imparare il mestiere, ce l'aveva dentro.
1: Grande.
2: Ma questi campioni ne nasce uno ogni 30-40 anni, non di più. E poi invece ci sono quelli che magari cominciano a inseguire degli obiettivi che ovviamente sono come noi, non li raggiungeranno mai, e solo in tarda età si accorgono che piuttosto che arrivare quintultimi c'è qualcosa da ottenere. Quindi ci sono questi marpioni di 33-34 anni che possono rivelarsi maglie nere nel finale di carriera.
0: Staremo a vedere. Senti, domenica c'è la tappa milanese e tu giustamente hai detto facciamo venire gli ascoltatori di Radio Popolare. Cioè, ma hai trovato un punto, perché io ti ho suggerito adesso non mi viene la parola, Dio.
2: Il planetario,
0: bravo. Va bene il planetario?
2: Allora, io non so dov'è il planetario, ti chiedo solo una cosa, è gratis?
0: No, ma davanti.
1: No, davanti al planetario, in Corso Venezia.
2: Okay. No, perché non vorremmo far...
0: È in Corso Venezia. Passa da lì, no?
2: In Corso Venezia ci saranno parcheggiati i bus delle squadre, quindi direi che potrebbe essere ideale come orario, diamo le 18, così se uno vuol vedere la corsa, le premiazioni,
1: sì,
2: alle 18 finisce e magari ci facciamo un bicchiere offerto da Radio Popolare, naturalmente.
1: Naturalmente,
0: certo.
1: Sì.
0: Cioè offerto da te, quindi.
1: Un bicchiere d'aria.
0: Perché, offerto da te perché Alone sarà a Chamonix,
1: sì,
0: e io stavo studiando antropologia per il mio ultimo esame.
2: Esatto. Ricordiamo che l'anno scorso lanciamo questo esperimento a Cesano Maderno nell'arrivo di tappa e a grande sorpresa arrivarono i popolarini a trovarmi proprio dal parcheggio dei bus. Quindi,
0: ma che bello.
2: Si può ripetere, naturalmente, magari faremo anche un collegamento con i vostri colleghi della
0: domenica. Sudedos. Va bene, senti, ti ringraziamo Guido, una nota culinaria, per ora qual è il piatto locale che ti ha dato maggior soddisfazione in giro per l'Italia?
2: Allora, quest'anno per i buffet di tappa, che è una rubrica particolarmente apprezzata dai nostri amici ascoltatori, è abbastanza un disastro. Oggi nella accogliente Toscana, di solito la Toscana è rinomata per il buon cibo, a Massa ci hanno offerto un caffè dalla macchinetta fatto con la cialda e degli oro saiva.
1: Mamma mia!
0: Vabbè, buono.
2: Stato offerto dall'amministrazione di Willy, ringraziamo naturalmente. Ricordatevi la massima del buon giornalista: poco scarso catering, scarso articolo. Quindi non venite sì, in vacanza a Massa, che è una città devastante.
0: Che bastardo! No.
2: No, io sono giornalista serio, dico le cose come stanno. Scevro da condizionamenti.
0: ma scusa, per dormire sei sempre in giro a scrocco, a cercare posti dove dormire?
2: Sì, visto che hai tirato fuori l'argomento, stasera andrò a dormire dalla nostra, dico mia e vostra, amata social manager Arianna Romagnoli a Pisa. Magari facciamo anche un messaggio attraverso la radio, butta la pasta perché abbiamo tanta fame. E poi invece domani andrò a trovare degli amici a Savona, quindi direi di sì, direi che stiamo proseguendo
0: lo scrocco, certo.
1: Ottimo.
2: Come da tradizione di Radio Popolare.
0: Ottimo, ottimo. Guido, grazie.
1: Ciao Guido.
2: Ciao.
1: Presto con il Giro Popolare, potete seguirlo su Facebook, sul nostro gruppo o quello della Repubblica delle Biciclette.
0: Esatto, la Repubblica delle Biciclette, che poi è la piattaforma di Guido Fodis. Noi vi diamo... No, manca ancora un minuto e mezzo.
1: Vuoi fare un'altra cantatina?
0: Cosa vuoi cantare?
1: Io non lo so, metti su un Tirol Crew un po' inneggiante a noi stessi?
0: No, mettiamo una roba di Sanremo, scusa.
1: Una Sanremata?
0: A proposito del...
1: Viviamo sempre le stesse noi, sono con quelle là.
0: Aspetta, mettiamo una difficile?
1: Ma una cosa corabile?
0: Non lo so, secondo me no.
1: E allora?
0: Vediamo se ti ricordi cos'è.
1: Firulì firulà.
0: Tu che sei andato a Sarabanda.
1: Sarabanda a squadre, però. Infatti non ne ho beccata una. No.
0: Ti aiuto col nome del gruppo. La. C'è l'articolo determinativo. La.
1: Banda degli Ottoni.
0: Questa è bella. Ho mangiato la mia ragazza.
1: La
0: sintesi.
1: La sintesi.

0: È molto bella. Domani ce l'ascoltiamo, dai.
1: Beh, è un pezzo introspettivo pesante. Sì.
0: C'è Mattia Guastafiero che ci sta col fiato sul collo, me lo sbaglio.
1: Sì, fra l'altro con sto caldo ha messo una canottiera di rete a maglie larghe e quindi dobbiamo proprio lasciargli spazio.
0: Gli diamo la linea, domani.
1: Ciao.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Noi lo spot per il 5 per 1000 lo facciamo comunque, ci mancherebbe. Ma è un pro forma. Davvero chi ascolta Radio Popolare dovrebbe essere convinto a darcelo. Non lo siete già? Lo sapete dove va il 5 per 1000 Radio Popolare, no? Lo sentite tutti i giorni. È un'abitudine salutare, apre la mente, aiuta a vivere. Forse chissà potreste non sapere come si fa. Guardate sul sito.
2: Ciao, sono Cinzia Spanò e fino al 31 maggio sono in scena al Teatro Elfo Puccini con il mio ultimo spettacolo. Una riflessione su come stereotipi, patriarcato e manipolazione della realtà ci stiano immergendo in un mondo in cui quella che finora abbiamo chiamato verità rischia di diventare una cosa sempre meno importante.
3: Dentro la tela, indagine su Artemisia. Uno spettacolo di e con Cinzia Spanò. Al Teatro Elfo Puccini fino al 31 maggio.

Le 18 minuto, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafiero, benvenuti, questo è l'Orizzonte di Radio Popolare, fino alle 19 come ogni giorno, l'appuntamento con la redazione. I fatti di oggi, martedì 19 maggio, c'è un nuovo pasticcio del governo all'orizzonte, questa volta è sulle spese per la difesa. Oggi la maggioranza aveva presentato una mozione comune per rivedere l'aumento del budget al 5%, ma poi nel pomeriggio tutto è cambiato, questa mozione è sparita. Anche un po' misteriosamente, evidentemente è arrivato dall'alto un ordine contrario, ma sappiamo che il tema sta agitando molto il governo, perché i conti sono quello che sono, non ci sono i soldi per far fronte soprattutto al caro energia, mentre il nostro paese dall'altra parte si è impegnato con la NATO e con Trump soprattutto per aumentare le spese per il riarmo. Le due cose evidentemente non possono stare insieme in maniera così semplice e soprattutto non è così facile da spiegare al proprio elettorato in questa fase in cui tutti quanti noi risentiamo delle ricadute dei costi energetici. Tanto che c'è anche un altro binario aperto, è quello con l'Europa, con Bruxelles, convincere Bruxelles a sospendere i vincoli di spesa, e questa è la notizia principale della giornata, perché forse anche su quel fronte arrivano le prime aperture per rivedere i vincoli e il patto di stabilità. Sicuramente la notizia principale che trovate sui quotidiani online ed è quella che affrontiamo subito in apertura dell'Orizzonte. Ma ce ne sono tante altre che vedremo insieme in questa prima ora. È iniziata la campagna acquisti di Vannacci per quanto riguarda sempre la politica. Un nome noto della Lega, Laura Ravetto, oggi è ufficialmente passata col generale, che sta andando anche piuttosto bene nei sondaggi. E questo è un problema in più in vista delle elezioni politiche per la destra. Vannacci che rischia di fare davvero da ago della bilancia alle prossime elezioni. Di questo parliamo stasera invece dopo i notiziari all'orizzonte delle 20. In questa prima ora insieme, sempre dall'Italia, si muove qualcosa sul mercato dell'auto. Oggi Stellantis ha annunciato il lancio di un progetto per la produzione dell'auto elettrica a Pomigliano d'Arco. Una novità significativa vista l'assenza di un progetto del genere, il ritardo europeo soprattutto nel settore. E allora i sindacati monitorano con attenzione la cosa, attendono di capire meglio i dettagli dell'operazione. Li ospiteremo più tardi. Per le cose invece che succedono proprio in questi minuti, aggiornamento dalla Global Sumud Flottiglia. La Marina israeliana sta fermando le ultime navi della flottiglia, quelle che erano ancora in navigazione verso la striscia di Gaza. Non siamo più in grado, infatti, nemmeno noi di collegarci con gli interlocutori che abbiamo avuto in questi giorni, gli ultimi italiani che erano a bordo, e dunque dobbiamo immaginare che anche loro sono stati fermati. Le agenzie addirittura parlano di spari contro le imbarcazioni. Tutti gli aggiornamenti sulla flottiglia nel corso delle prossime edizioni del giornale radio. Iniziamo l'Orizzonte.

0: E allora cominciamo dal pasticcio di questa mozione sulle spese militari, la notizia politica di questa giornata. Saluto in studio Luigi Ambrosio, ciao Luigi.
1: Ciao Mattia.
0: Allora, che cosa è successo? Una mozione che era stata presentata questa mattina e poi è durata nemmeno mezza giornata, perché?
1: Sì, un paio di ore, tra le 13 più o meno, quando si è avuta notizia della presentazione di questa mozione firmata da tutti i capigruppo al Senato del centrodestra, prima firmataria Stefania Craxi di Forza Italia, che insomma da quando è arrivata ha preso un po' di iniziative, si vede il piglio di Hashem rispetto a Gasparri, però l'hanno firmata anche gli altri, l'hanno firmata anche il capogruppo della Lega e quello di Fratelli d'Italia, insomma dalle 13 alle più o meno 15, quando invece hanno ufficializzato il ritiro di questa mozione, lì in mezzo è successo qualcosa. Anzitutto, cosa contiene la mozione? Contiene la richiesta di rinunciare ad arrivare a spendere il 5% del PIL per il riarmo. Questo sappiamo è l'accordo preso in ambito NATO, o meglio, questo è l'out-out di Trump ai paesi NATO, però sai, il linguaggio diplomatico dice che hanno preso un accordo, in realtà era una proposta a cui non si poteva dire di no.
0: Qualcuno ci ha provato, come Pedro Sanchez, abbiamo visto poi quelle che sono state le ripercussioni, le minacce che sono arrivate da Trump stesso, ma no, sicuramente
1: noi siamo l'Italia, abbiamo un altro stile, diciamo così, rispetto alla Spagna, poi soprattutto Meloni ha un altro profilo ideologico, la famosa puntiera, eccola qua. Allora, che cosa è successo lì in mezzo? Insomma, bisogna cercare un po' di capirlo con gli off the record. Come si dice, quello che abbiamo capito è che due ministri in particolare l'hanno presa non benissimo. Uno è il ministro della difesa Crosetto, e la ragione è comprensibile, perché alla difesa sono molto frustrati dalla prospettiva, e l'altro invece il ministro dell'economia Giorgetti, che si è visto, come dire, sottratta all'iniziativa politica sui conti pubblici, e questo sicuramente non gli fa piacere, perché una volta che il Parlamento prende un'iniziativa, Giorgia Meloni sta un po' in mezzo in tutto questo, perché lei da un lato non vuole e soprattutto non può fare arrabbiare Trump, proprio perché hai ricordato tu che cosa è successo alla Spagna, e lei oltretutto ha una vicinanza maggiore rispetto a Sanchez nei confronti di Trump di carattere politico e ideologico, e dall'altro però Meloni stessa non vuole nemmeno spendere tutto quel denaro per le armi nell'anno della campagna elettorale, perché il prossimo è l'anno della campagna, è l'anno elettorale, diciamo, che ci porta al voto, e la situazione economica la conosciamo, gli orientamenti dell'opinione pubblica nei sondaggi li conosciamo, e quindi lei vorrebbe ma non può. Forse questo spiega perché hanno fatto questo tentativo i capigruppo, perché è impossibile immaginare che i capigruppo dei tre principali partiti della destra in Senato abbiano fatto una cosa del genere da soli.
0: Sì, questo sorprende abbastanza, no? È possibile che non si fossero messi d'accordo?
1: Ma no, non si erano messi d'accordo, però evidentemente li hanno un po' lasciati andare a vedere che cosa succedeva, e la reazione del governo in questo momento evidentemente ha indotto alla prudenza. Questo non significa che allora si spenderà il 5% del PIL in armi, perché l'altra partita che si sta giocando è quella del SAFE, che è questo acronimo che attiene agli stanziamenti europei per comprare le armi, per il riarmo. È un prestito quello che l'Unione Europea fa ai paesi membri. Noi siamo l'unico paese, se non sbaglio, che non hanno ancora avuto accesso al SAFE, non hanno ancora preso il prestito. La scadenza è il 31 di maggio. Un'altra cosa che il governo e la maggioranza non vogliono fare è prendere quei soldi. Perché? Per lo stesso motivo. Perché farebbero vedere agli italiani che prendono 15 miliardi di euro per le armi. Allora la trattativa a Bruxelles è un'altra. Poi adesso so che andiamo a vedere con Federico da Bruxelles di che cosa stiamo parlando. Quei soldi messi in armi riproporrebbero lo stesso problema. Ma senza prendere quei soldi arrivare al 5% è proprio impossibile. Perché servirebbero tanti di quei tagli ai conti pubblici che nessuno politicamente se lo potrebbe permettere.
0: E la domanda che mi viene, Luigi, che ti giro, è se è soltanto opportunismo politico, appunto come spiegavi, in questo momento spiegare all'opinione pubblica che si spendono i soldi per le armi e non si trovano le risorse per far fronte al caro energia è difficile, potrebbe essere anche controproducente, o c'è anche dell'ideologia nel non voler arrivare a quell'aumento delle spese militari?
1: Ma allora, a mio parere c'è innanzitutto questo opportunismo in questo momento. Poi sappiamo che la maggioranza è composta da un partito come la Lega, che sicuramente, considerando la NATO come un avversario anche della Russia, non è certo felice anche dal punto di vista così della sua visione internazionale di spendere quel denaro in quel modo. Sappiamo che comunque anche a destra, intendo Fratelli d'Italia, l'ideologia, diciamo, filo occidentale atlantista è nuova, la stanno sperimentando da pochi anni. Prima loro stavano su un'altra barricata, per usare il loro linguaggio, però è il momento, è la difficoltà economica accentuata dalla guerra e tutto quello che conosciamo che crea questi problemi.
0: Il fattore Vannacci quanto pesa in tutto questo?
1: Ma il fattore Vannacci da questo punto di vista probabilmente pesa un po', perché lui sarebbe, io me lo immagino al governo, speriamo di no, naturalmente, facciamo per assurdo, ecco, lui forse da un lato le armi le vorrebbe comprare sicuramente, ma non virgolette in ambito NATO, ecco, la sua visione del mondo è un'altra.
0: Grazie Luigi Ambrosio.
1: A te.
0: A proposito di Vannacci, vi ricordo che questa sera ci concentriamo soprattutto sul generale, l'operazione che sta cercando di fare a destra per togliere voti ai competitor, togliere anche dei rappresentanti come l'ultima Laura Ravetto, che dalla Lega è passata ufficialmente in Futuro Nazionale, il neopartito di Roberto Vannacci. I sondaggi in questo momento lo danno anche, insomma, con buoni risultati, lo danno sopra il 4%. Parleremo di questo anche perché c'è già un primo test che potremo osservare il prossimo weekend in alcune elezioni comunali. C'è anche la lista proprio del generale, vedremo già quanto fieno porta in cascina.

E allora, tornando alle spese militari, questo mezzo pasticcio della mozione prima presentata dalla maggioranza e poi sparita, e il perché, forse perché c'è anche in ballo un binario parallelo, quello della trattativa con l'Unione Europea per cercare di trovare le risorse o almeno allentare i vincoli di spesa per far fronte a tutti i problemi economici che deve affrontare questo governo. Innanzitutto le spese sull'energia, che sono aumentate ovviamente a causa dell'Unione Europea, per cercare di trovare le risorse o almeno allentare i vincoli di spesa per far fronte a tutti i problemi economici che deve affrontare questo governo. Innanzitutto le spese sull'energia.

0: Va dal commissario Dombrovskis. Saluto Federico Baccini, nostro collaboratore da Bruxelles. Ciao Fede.
1: Buonasera Mattia, buonasera agli ascoltatori e alle ascoltatrici.
0: Allora, è una mezza apertura questo esaminiamo la richiesta italiana che arriva da Dombrovskis di una deroga al patto di stabilità, che sappiamo è il patto che stabilisce i vincoli di spesa, non si può fare deficit oltre il limite del 3% e noi l'abbiamo già sforato, però forse qualcosa cambia, così?
1: Allora, è una piccola apertura, forse è piccolissima, quindi dobbiamo stare attenti anche a sovraccaricare il significato di queste parole, nel senso che già al Consiglio Economia e Finanze del 5 maggio il commissario Dombrovskis aveva ricordato appunto che diverse soluzioni sono al vaglio della Commissione, che era arrivata anche la proposta dell'Italia di utilizzare di poter svincolare le spese contro il caro energia dal conteggio appunto del debito e del deficit, e oggi appunto ha detto che stiamo esaminando anche la richiesta dell'Italia. Ora, se associamo queste parole a il no che era arrivato giusto un paio di giorni fa dalla Commissione dopo la lettera di Meloni a von der Leyen, e comunque un atteggiamento abbastanza scettico in generale da parte degli altri Stati membri, è difficile pensare che nel giro di poco tempo, di pochi giorni, di poche settimane ci sia veramente un cambio di rotta totale. Certo, sicuramente qualcosa si sta muovendo, ma è anche un'altra cosa che bisogna ricordare in questo discorso: non necessariamente Bruxelles e quindi la Commissione si oppongono a prescindere e a priori a maggiore flessibilità sulle regole di bilancio. Al momento viene considerato che non ci sono le condizioni tali per cui questo, soprattutto la questione della sospensione del patto di stabilità, possa essere messa in campo, ma nemmeno che le spese per l'energia possano rientrare possano essere tolte dal conteggio del deficit e del debito, perché questo aprirebbe a potenziali scenari, cioè ogni volta che c'è una crisi si può sforare il debito.
0: E allora forse varrebbe la pena ripensare tutta l'architettura economica dell'Unione Europea a quel punto. Perché dicevi anche dell'Italia? Perché c'è qualche altro paese che chiede deroghe di questo tipo in questa fase?
1: Allora, non in maniera particolarmente aperta e palese, ma sappiamo che diversi altri paesi che si trovano in procedura per deficit eccessivo, e quindi il Belgio per esempio, la Romania, altri paesi che si trovano con delle finanze pubbliche particolarmente a volte anche disastrate, potrebbero beneficiare in questo momento, come l'Italia, di maggiore flessibilità. Al momento però l'Italia ha solamente, se ha un appoggio, ce l'ha solamente dietro le quinte, nessuno si è mai esposto in queste settimane in maniera particolarmente evidente a suo supporto, se non la Spagna, ma per altri motivi, cioè utilizziamo la flessibilità ma per sostenere le misure verdi e quindi per svincolarci ancora di più dai combustibili fossili, ma diciamo che la partita lì si gioca su un altro piano.
0: Senti, Luigi Ambrosio ci diceva che in ballo c'è quel finanziamento safe, quel prestito per arrivare al 5% delle armi, un prestito europeo che però in questo momento il governo italiano tiene in stand by perché attende di capire se c'è la possibilità di sospendere i vincoli, come ci raccontavi, avere più margine, più agibilità di spesa. Spendere i soldi per le armi potrebbe essere un problema da spiegare poi all'opinione pubblica, viste le difficoltà. È un'arma nella trattativa? Questo è uno strumento che in qualche modo può fare pressione su Bruxelles oppure no?
1: Ti direi che è molto difficile, nel senso che è un'arma che è a doppio taglio sicuramente. In primis, cioè, da una parte può essere utilizzata appunto per spiegare all'opinione pubblica che non si vogliono utilizzare i soldi per le armi, ma li si vogliono utilizzare contro il caro energia. Dall'altra parte però la verità è che è vero che i prestiti safe sono prestiti e quindi vanno ripagati, ma vanno ripagati intanto e con scadenze molto molto lunghe nel tempo, quindi non sono scadenze immediate, ma soprattutto per quello che riguarda le spese della difesa c'è un'esclusione in parte delle spese della difesa dal conteggio del debito, quindi quello che l'Italia vuole sull'energia in parte c'è già per la difesa, quindi è molto difficile venire a Bruxelles a dire non utilizziamo i soldi per per le armi, perché lo vogliamo utilizzare per l'energia, perché questi due binari viaggiano,
0: sono due binari paralleli,
1: binari diversi, esatto.
0: Certo. Senti, Federico, tu stai seguendo anche quello

0: che doveva essere un dibattito al Parlamento di Strasburgo su i fatti di Modena, un dibattito diciamo proposto dalla destra italiana, con anche accezioni, insomma, che abbiamo visto, strumentalizzazioni sui fatti di Modena che sono andati in una certa direzione. Si voleva portare lì il tema della stretta alla cittadinanza, dei moventi islamisti, del terrorismo islamista all'Europarlamento. C'è già stato questo dibattito?
1: Sì, è stato oggi verso le tre, è stato un dibattito abbastanza breve, una decina di minuti, un quarto d'ora. Hanno preso parola solamente i partiti italiani, quindi abbiamo visto un po' il posizionamento che insomma si è già visto nei giorni scorsi da parte dei partiti italiani, in maniera però forse un po' meno nascosta, un po' più evidente anche nei toni, per esempio in quelli di Fratelli d'Italia, che sono stati molto, molto più allineati alla Lega di quanto forse abbiamo visto in questi giorni nel dibattito pubblico italiano, con attacchi abbastanza pesanti cito cultura immigrazionista, quindi questo che sarebbe frutto di una posizione della sinistra, le solite definizioni, sì, di una sinistra ipocrita e ben pensante. Insomma, la destra ha portato questo tema, quindi Fratelli d'Italia e Lega, diamo un nome e un cognome, ha portato questo tema al Parlamento europeo e l'ha sviscerato in maniera, insomma, come si può ben immaginare, su toni anti-migrazione, certo, anti-politica migratoria.
0: Almeno per quanto riguarda Fratelli d'Italia, da noi, nel nostro paese, un certo atteggiamento, anche dopo la visita di Meloni a Modena. In Europa invece si può fare diversamente, si può tenere un altro registro, sembra questo. Grazie Federico Baccini, buon lavoro.
1: Grazie, buona serata.
0: E tornando invece alla scelta da fare tra le spese per far fronte al caro energia e quelle per il riarmo, le spese militari, la scelta caparezza.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Sei severo quando faccio tirocini. Io sono

0: Caparezza, la scelta prima di dare la linea al giornale radio, un'altra delle notizie che segnano questa giornata all'orizzonte. Il nuovo rapporto Antigone, che fotografa una situazione catastrofica nelle carceri italiane, emerge da appunto quest'ultimo rapporto dell'associazione. Al 30 aprile di quest'anno erano detenute 64.000 persone circa in carcere, a fronte di una capienza soltanto di 51.000 posti, un tasso di sovraffollamento che ha raggiunto il 139%. Gli istituti non sovraffollati in Italia sono appena 22 e se la media della popolazione detenuta avanza, l'età media della popolazione detenuta avanza, allo stesso tempo anche i giovanissimi sono sempre di più. I ragazzi tra i 18 e i 20 anni sono passati dall'1% all'1,6% nel 2024. Quelli tra i 21 e i 24 anni hanno toccato il loro massimo del 5%. Andrea Monti ne ha parlato con Susanna Marietti dell'Associazione Antigone.
1: Oramai la situazione è diventata ingestibile ed allarmante. Siamo arrivati a 64.500 detenuti. Ci avviciniamo pericolosamente ai numeri che ci valsero la condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Il tasso di affollamento è quasi al 140% su base nazionale. Questo significa che, avendo una disomogeneità nel territorio italiano, abbiamo istituti che stanno sopra il 200% e ben 73 carceri stanno sopra il 150% di affollamento. Abbiamo solo 22 carceri che non sono sovraffollate in tutta Italia. Il governo continua a parlare di un piano carceri così dei sogni, ma la verità è che da quando il governo Meloni è in carica si sono persi 530 posti. Noi non crediamo in ogni caso che questa possa mai essere la soluzione, perché costruire nuove carceri non lo è, bisogna usarle meno. Questo governo ha introdotto 55 nuovi reati e 60 nuove aggravanti. Se sommiamo i massimi edittali, 400 anni di carcere aggiuntivi. Intanto il carcere continua ad aver perso completamente la propria vocazione di riabilitazione sociale. Solo il 40% delle persone attualmente detenute è alla prima carcerazione. Un altro dato estremamente allarmante è che oggi il 60% delle persone detenute vive in un regime chiuso, ovvero vive chiuso in cella dalla mattina alla sera, esce giusto per le ore d'aria previste dalla legge. Non ha alcun impegno in attività minimamente significative per il momento del rilascio. Quando questo governo è entrato, al momento in cui questo governo è entrato in carica, erano il 20% i detenuti che vivevano in un regime chiuso, tipo quello del 41 bis o dell'alta sicurezza. Quindi dal 20% siamo passati a oltre il 60%. Insomma, una debacle totale di un sistema che sarà difficile recuperare.
0: Una debacle totale di un sistema difficile da recuperare. Così Susanna Marietti, Associazione Antigone, in linea al giornale radio. Poi torniamo insieme. C'è anche da andare a vedere che cosa si sta muovendo nel settore dell'auto. Ci sono novità che sembrano positive, ma chissà, ce lo facciamo spiegare sull'auto elettrica tra poco.
2: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al campo.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua?
7: Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Popolare Network.

0: Popolare Network, buonasera, le notizie delle 18.30, flottiglia israeliana spara sulle barche durante gli abbordaggi, la denuncia degli attivisti italiani catturati in pieno giorno, una dopo l'altra, la Marina di Tel Aviv ha ormai preso il controllo di quasi tutti i mezzi della flotta umanitaria, solo due continuano liberamente la navigazione verso Gaza, ad Ashdod, attesa in serata la nave militare con gli attivisti fermati. Il pasticcio della destra sulle spese militari, al Senato la maggioranza presenta una mozione per rinunciare ad arrivare a spendere il 5% del PIL nelle armi, come chiede Trump ai paesi NATO. Due ore dopo la mozione viene ritirata. In mezzo la presidente del Consiglio Meloni, che da un lato non può inimicarsi Trump e dall'altro non può permettersi tagli alle spese sociali a favore delle armi nell'anno elettorale. Pechino, in corso la visita di Putin, domani l'incontro con Xi Jinping, a pochi giorni dalla partenza di Trump, il dossier iraniano sul tavolo, ma il presidente russo importa soprattutto di tornare ad accreditarsi come attore globale affidabile. Il disegno di legge sull'immigrazione arriva al Senato in Commissione Affari Costituzionali, dopo Modena Salvini insiste con la revoca della cittadinanza agli italiani di origine straniera che commettono reati. Mentre in Italia Meloni tiene un profilo basso, al Parlamento europeo Lega e Fratelli d'Italia parlano la stessa lingua durante un dibattito sull'emergenza immigrazione. Vannacci intanto fa acquisti, la deputata leghista Ravetto entra nel suo partito. E la Procura di Modena ha chiesto la convalida dell'arresto e la custodia in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone gettandosi sulla folla con la sua auto in centro Modena, ma non ha contestato le aggravanti di terrorismo, odio razziale e la premeditazione. Svolta di Stellantis sull'elettrico, almeno per il mercato italiano, alla vigilia della presentazione giovedì del nuovo piano industriale, l'annuncio che Pomigliano farà utilitarie elettriche, forse in collaborazione con i cinesi, cauti i sindacati. Un problema strutturale di sovraffollamento aggravato dalle politiche repressive del governo, sempre più giovanissimi in carcere e una popolazione detenuta che invecchia tra le sbarre. Sono alcuni dei dati principali del rapporto di Antigone sulle carceri. Le notizie principali del giornale radio delle 19.30, ci sentiamo quindi tra meno di un'ora. Buon ascolto.
1: Popolare Network.

0: 35esimo Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Sabato 23 maggio al Teatro Punto Zero Beccaria, Ouare Toi, fase 1. Concerto conclusivo della residenza delle Percussions de Strasbourg con il percussionista mozambicano Machume Zango e la partecipazione di Daniel Collet e Matteo Savio. Per costruire con la musica, milanomusica.org. Biglietti su Viva Ticket.
1: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione

0: 94 82.
1: Sorridere è un diritto.
2: Il tuo 2 per 1000 a Sinistra Italiana. Per la pace, per la sanità pubblica, per stipendi più giusti. Codice T44 in dichiarazione dei redditi. Dillo al CAF o al tuo commercialista. A te non costa nulla, per noi conta molto.
0: Probabilmente tra i best seller non li trovate, ma nemmeno dovete pedinare un bibliotecario con le dita blu.
3: In via Macmahon all'84
0: c'è lo studio bibliografico CFA, testi rari di storia, filosofia, letteratura, arte, libri da collezione e forse un imperial cartapecora. Si riceve su appuntamento kgadola@gmail.com.
4: I rospi psichedelici tornano alle Fianile venerdì 22 e sabato 23 maggio. Frog and Frogs
0: alla Cascina Caremma. 2 giorni di atmosfere progressive, mercatini, street food e campeggio libero. Sul palco Charismatic Project, Cellar Noise, CFC, Cristadoro, Giobia e Arti e Misteri.
4: L'ingresso è libero. Frogandfrogs.com.

0: 18:35 minuti, rieccoci, seconda parte dell'Orizzonte. Lo sentivate anche poco fa nei titoli del giornale radio, c'è una svolta, almeno sembra una svolta, di Stellantis sull'auto elettrica. Il gruppo Fiat, per intenderci, che ha anche altri marchi importanti oltre a quello torinese, ha annunciato il lancio di un progetto per la produzione di un'auto elettrica a Pomigliano d'Arco, nello stabilimento napoletano. Un progetto di sviluppo dell'auto elettrica, forse anche in collaborazione coi cinesi. A Pomigliano d'Arco dunque si produrranno nei prossimi anni veicoli economicamente accessibili, così ha detto il gruppo. Una novità significativa, vista finora l'assenza di un progetto del genere e il ritardo europeo sull'elettrico, il ritardo stesso di Stellantis, che finora non ha fatto grandi investimenti, soprattutto nel nostro paese. Una notizia che è stata accolta, insomma, positivamente, almeno da tutte le parti interessate. I sindacati attendono di capire i dettagli, monitorano la cosa con attenzione, però potrebbe essere comunque qualcosa da guardare con positività, almeno così sembra. Ne parliamo con Mario Di Costanzo, che è responsabile dell'auto FIOM di Napoli. Benvenuto, segretario.
1: Buonasera a tutti.
0: È così, allora, noi adesso voi osserverete la situazione, dovranno essere dati altri dettagli, credo domani, in un altro punto in cui Stellantis, il gruppo, spiegherà effettivamente di cosa si tratta. È qualcosa che vi aspettavate?
1: Allora, vorrei fare un passo indietro, sì. Mattia, perché io sono entrato 24 anni fa in fabbrica in cui si producevano le Alfa Romeo. A me già ha fatto impressione produrre la Panda, sentire insomma che faremo una joint venture, magari produrremo un veicolo cinese, va bene sempre il lavoro, però ho una visione anche un po' romantica, diciamo che mi manca quel periodo in cui potevo dire di vivere in una fabbrica completamente italiana. Detto ciò, sicuramente questa è una positiva per lo stabilimento pomigliano. Dal nostro punto di vista rappresenta tutta la discontinuità del pensiero unico portato avanti anche dalla politica italiana rispetto alla transizione. È possibile produrre veicoli a basso costo, è possibile elettrificare, è possibile diminuire l'impatto ambientale. Questo è un dato di fatto, perché se si realizzasse questo piano industriale entro il 2028, l'Italia avrebbe sicuramente una piattaforma su cui sviluppare poi i futuri veicoli da produrre.
0: Che al momento a Pomigliano d'Arco qual è la situazione, sia dal punto di vista occupazionale che produttivo?
1: Questo poi, ecco, rappresenta l'altro rovescio della medaglia, perché rispetto alla notizia senz'altro positiva, il punto è se noi riusciamo a staturare gli impianti e soprattutto se riusciamo a garantire la piena occupazione dello stabilimento, che attualmente è attraversato dagli ammortizzatori sociali, ma purtroppo questa è una costante ormai da ben 12 anni. Quindi quello da fare.
0: Di Costanzo, la sentiamo male, purtroppo c'è un problema con la linea, non siamo fortunati. Se riesce proprio al volissimo a spostarsi, magari
1: adesso
0: meglio,
1: adesso.
0: Sembra meglio, vada pure.
1: Ok, dicevo, per noi è fondamentale mantenere le produzioni. Noi produciamo la Pandina, siamo uno stabilimento di 3.750 persone e ha maledettamente bisogno di una doppia vettura per togliere ed eliminare gli ammortizzatori sociali. Ecco, il punto oggi è ragionare come manteniamo le produzioni e svilupparne i futuri modelli a partire dalla Pandina e capire i nuovi modelli che verranno implementati a Pomigliano, che impatto avranno sulla forza lavoro.
0: Saluto intanto anche Andrea Malan, giornalista del Domani, esperto di automotive. Ciao Andrea.
2: Buonasera a tutti.
0: Ecco, fra poco arriviamo da te Andrea. Prima concludiamo con Mario Di Costanzo, responsabile del settore auto della FIOM di Napoli, per chiederti innanzitutto se voi avete avuto novità su che tipo di auto elettrica verrà prodotta. Si parla di un veicolo economicamente accessibile, qualcosa... di nuovo, a voi vi hanno detto qualcosa?
1: Allora, noi adesso, ecco, manca tutto il pezzo dell'indotto, ad esempio c'è l'annuncio dello sviluppo di questa nuova piattaforma e noi siamo contenti. Dietro a questo c'è un ragionamento da fare rispetto ai livelli occupazionali lo dicevo prima, noi abbiamo un indotto sul territorio, ad esempio abbiamo la Magneti Marelli che produce sistemi di scarico. È chiaro che prevedere in questa modalità un veicolo completamente elettrico rappresenterebbe per quello stabilimento la chiusura. Noi veramente ci auguriamo che oltre ai veicoli elettrici possano essere prodotti anche quelli là ibridi, in modo tale da dare anche un maggiore sbocco a quello che è l'indotto, perché voglio ricordarlo che per i veicoli elettrici tanti particolari del motore non vengono prodotti e tutti vengono fatti in Italia. Quindi bisogna stare attenti e valutare l'impatto che anche che avrà con i livelli occupazionali.
0: Certo,
1: questo
0: certo.
1: È un dato fondamentale.
0: C'è l'esigenza di portare avanti ovviamente tutti i vari prodotti che al momento vengono fabbricati sul territorio italiano. Si è parlato per tanto tempo di un disimpegno di Stellantis dall'Italia, un disimpegno che a tutti gli effetti è così, lo abbiamo visto nel corso di questi anni. Questa novità di oggi non cambia quello scenario?
1: Sicuramente sposta un attimino anche gli equilibri, però voglio ricordare che veniamo da un periodo in cui si sono fatti l'autoinvestimenti al di fuori dell'Italia. Quando noi immaginavamo di portare anche dei modelli elettrici in Italia, perché vedevamo che gli altri stabilimenti impiantati in Europa non soffrivano degli ammortizzatori sociali. Il punto qual è stato? Che la scelta di Stellantis in questo periodo è di andare a produrre nei paesi a basso costo. Questo è un altro elemento, un altro rovescio della medaglia che credo sia opportuno che anche la politica inizi ad interessare.
0: Sì,
1: perché in questa fase è fondamentale creare le condizioni affinché anche i cinesi vengano a produrre in Italia. Il punto è che se noi abbiamo il costo dell'energia più alto in Europa, è evidente che la competizione che cerchiamo da un punto di vista del lavoro è da ricercare altrove, dalla competitività delle aziende rispetto anche ai costi energetici, ai costi e non solo quelli di produzione.
0: Di certo, staremo a vedere. Allora Mario Di Costanzo, ci teniamo aggiornati, poi quando avremo anche dettagli di tutto questo progetto annunciato da Stellantis avremo davvero le carte in mano. Grazie, alla prossima, buon lavoro soprattutto.
1: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Mario Di Costanzo, responsabile dell'auto della FIOM di Napoli, torno da Andrea Malan, anzi vado da Andrea Malan per dargli il benvenuto e soprattutto per chiederti, Andrea, qual è lo spirito di questo annuncio, soprattutto qual è la strategia a lungo termine sull'elettrico di Stellantis?
3: Dunque, questo annuncio si inserisce in una serie di annunci. È molto interessante guardare cosa ha annunciato Stellantis questo mese. Ci sono tre comunicati stampa sul sito. L'ultimo è quello di oggi, quindi sulla auto nuova a Pomigliano. Ce n'è stato uno la settimana scorsa su una joint venture con la cinese Dongfeng in Cina, ma anche forse in Europa. E ancora prima uno per il rafforzamento dell'intesa con la Leapmotor, che è l'altro partner cinese di Stellantis, è un'azienda di cui Stellantis ha una quota azionaria e con cui hanno una joint venture per vendere le auto cinesi in tutto il mondo. Questo per dire cosa? Che il futuro di Stellantis, soprattutto nell'auto elettrica, è oramai legato abbastanza a doppio filo
0: con
3: i partner cinesi.
0: Sì, con i partner
3: con Pechino,
0: cinesi.
3: Sì, con i partner cinesi, lo dice il comunicato stesso di oggi sulla e-car a Pomigliano, in cui si dice che le tecnologie elettriche della futura auto saranno sviluppate in collaborazione con partner selezionati e quindi sicuramente, visto il vantaggio tecnologico che hanno i cinesi su questo, con loro. Non dimentichiamo che proprio qualche settimana fa è stato annunciato che la Leapmotor produrrà un'auto in Spagna insieme alla Opel. La Opel farà una sua auto su una piattaforma Leapmotor e un altro stabilimento spagnolo verrà di fatto trasferito ai cinesi per farci auto cinesi in Europa. Quindi la situazione, tra l'altro, dell'Italia non è molto diversa da quella di Francia e Spagna per quanto riguarda Stellantis, quindi sicuramente in Italia è un po' più difficile, perché lo ricordo, l'anno scorso le automobili prodotte da Stellantis in Italia sono state poco più di 200.000, mentre solo 2 anni prima era oltre 500.000. E quest'anno, nel prossimo mese, c'è stata una lievissima ripresa, ma le prospettive non sono, almeno nel breve termine, particolarmente brillanti. La sostanza è che la coperta è corta. È ovvio che Stellantis cercherà di produrre un modello qua e un modello là per tenere in qualche modo aperti gli stabilimenti, però i 200.000 modelli, le 200.000 unità prodotte l'anno scorso sono un volume per cui in teoria, dal punto di vista economico, basterebbe uno stabilimento solo. In Italia ce ne sono quattro. Almeno uno stabilimento è ancora a rischio. E ricordiamo le voci molto insistenti delle ultime settimane sul fatto che lo stabilimento di Cassino possa vedere anche lì un ingresso di un partner cinese per fare delle cose insieme.
0: Quindi la prospettiva di un disimpegno, comunque di una riduzione della produzione, rimane, ormai sembra quella, la strada. Ti chiedo, Andrea, ultima cosa, se con questa operazione però almeno sull'elettrico, si può andare verso un recupero del tutto il ritardo accumulato in questi anni?
3: Beh, diciamo che la quota delle auto elettriche a livello europeo sta crescendo, magari non vertiginosamente, ma sta crescendo. Siamo quasi oltre il 20% negli ultimi mesi a livello europeo medio. L'Italia, ricordiamo, è ancora all'8-9%. Quindi sicuramente il mercato cresce e più modelli si offrono, meglio si riesce a recuperare. Stellantis ha sull'elettrico una quota europea che è inferiore a quella sua generale, quindi è un po' indietro. Ha sfruttato finora molto bene Leapmotor. Ricordiamo che la Leapmotor piccola, che si chiama T03, quella che veniva pubblicizzata con gli incentivi a 4.900 euro, dicendo vi costa meno della bici elettrica, è andata a ruba, e il paradosso è che è andata a ruba soprattutto nel sud Italia. Province come Napoli e Palermo hanno visto nel primo trimestre dell'anno Leapmotor il marchio più venduto grazie a questa piccola auto elettrica. Ovvio che 5.000 euro non sono ripetibili, e di incentivi all'elettrico in Italia per il momento non se ne parla più, mentre ce ne sono ancora in Francia, Germania e Inghilterra. Però comunque questo vuol dire che una domanda c'è, quindi sicuramente quest'auto a Pomigliano, se arriverà a un prezzo competitivo con le stesse
0: Sì.
3: Leapmotor e con le altre sul mercato, sicuramente potrà migliorare la situazione.
0: Eh sì, perché poi bisogna produrle, ma produrle anche a un prezzo economicamente accessibile per le tasche di un pubblico più vasto. Questo almeno dovrebbe essere lo scopo dell'operazione annunciata oggi da Stellantis. Grazie Andrea Malan. A
3: Grazie a voi.
0: presto.

0: Nas Barclay, Gone, Daddy Gone. Saluto Alessandro Braga, le notizie da Milano e dalla Lombardia, le anticipazioni di Metro Regione. Ciao Ale.
1: Buonasera Mattia, buonasera ascoltatore ed ascoltatrice. Beh, ovviamente oggi Metro Regione non può che non stare sulla frattura, così è stata definita dal sindaco Giuseppe Sala, avvenuta ieri in consiglio comunale. Lo abbiamo raccontato, il nuovo voto sullo stop al gemellaggio tra Milano e Tel Aviv, un voto che non ha fatto passare la revoca, la sospensione del gemellaggio, spaccando un'altra volta, ci sono stati altri casi,
0: l'ennesimo capitolo di
1: Salva Milano,
0: San
1: Siro, eccetera, spaccando la maggioranza. Oggi il sindaco Sala è tornato sul tema usando parole molto dure, in particolare nei confronti del socio di maggioranza, diciamo così, della coalizione, sia il Partito Democratico, della capogruppo a Palazzo Marino Beatrice Uguccione. In questi giorni, in questi momenti potrebbe essere già in corso un faccia a faccia, un chiarimento tra il segretario metropolitano del PD e il sindaco Sala, comunque una sorta di vertice di maggioranza. Tra l'altro era appena stato fatto settimana scorsa, per capire un po' come muoversi in vista di quest'ultimo anno prima delle elezioni. Tema questo, Mattia, lo anticipo ad ascoltatori e ascoltatrici, che sarà al centro di tutto scorre di domani.
0: Eh sì.
1: E quindi questa è la notizia principale. Abbiamo il caso Equalize, Enrico Pazzali se lo ricorderanno tutti, l'iscrizione, cioè la procura di Milano che indaga su una ventina di società, nomi grossi, Eni, Barilla, Erga, Heineken, così, in un nuovo filone, diciamo, dell'inchiesta. E poi questo fine settimana, domenica e lunedì, tornata elettorale di amministrative. In Lombardia sono 93 i comuni che vanno al voto, 2 i capoluoghi di provincia, Mantova e Lecco. Li stiamo un po' raccontando le specificità, ma c'è stato un appello lanciato da Lega Ambiente. Sindaco ti tengo d'occhio, questo il nome fa un po' paura forse, ma di fatto è per andare a guardare in una regione altamente cementificata come la Lombardia, stare attenti al consumo di suolo.
0: Abbiamo Barbara Meggetto, che è presidente di Lega Ambiente Lombardia, e la salutiamo, collegata con noi, benvenuta.
2: Grazie, buonasera, grazie.
1: Ciao Barbara, intanto partirei da qui, citavo le due città capoluogo al voto in questa tornata, Lecco e Mantova, mi pare bene l'una, male l'altra intanto.
2: Ma sì, guarda, abbiamo voluto fare questa appunto un piccolo comunicato per concentrandoci su un aspetto fondamentale però insomma dell'amministrazione pubblica e dell'amministrare pubblico, e anche indice insomma il suolo di una buona amministrazione, chiamandolo con un vecchio slogan insomma che avevamo utilizzato tanti anni fa, sindaco ti tengo d'occhio, amministrazione ti tengo d'occhio. Questo insomma un po' per alzare l'attenzione anche in questo momento sul consumo di suolo. Come di ben dicevate, Lecco insomma è tra i comuni da questo punto di vista più virtuoso, ha anche un territorio che ovviamente non consente troppe fantasie, vorrei dire, rispetto appunto al calare sul suolo imponenti costruzioni, mentre Mantova insomma è una notizia che è già circolata, sono dati di ISPRA, quindi insomma fondamentali, un ente di ricerca che pubblico, che quindi ogni anno cataloga in qualche modo i risultati delle amministrazioni su questo tema, e Mantova insomma i suoi 50 e oltre ettari li ha ben consumati in logistiche, insomma tutta parte diciamo più industriale e commerciale che non nel centro cittadino, dove dobbiamo anche dirlo ha recuperato ampi spazi. Però insomma questo è il dato che emerge, volevamo sottolinearlo appunto perché è un aspetto dell'amministrazione pubblica e anche del vivere le città che non è secondario. Siamo circondati da troppo, da tanto. Ecco, adesso si tratta insomma di cominciare a rallentare un po' questa corsa.
0: Sì, sì, di richiamare chi di dovere.
2: Strutture.
0: Senta, esatto. Barbara Meggetto, dunque, quando parliamo di consumo di suolo, esattamente di quali nuove costruzioni parliamo? Ha fatto il riferimento alla logistica, ma immagino anche i data center, i centri commerciali, qual è la situazione in generale su questo?
2: Esatto, ormai in questi ultimi anni abbiamo visto nascere soprattutto nelle nostre campagne, soprattutto dove ci sono delle arterie viarie importanti, insomma la Brebemi ne è stata una, ampi capannoni di aree logistiche. C'è stata questa grande corsa all'area logistica. Oggi abbiamo, chiamiamolo un competitor, anche se in realtà non sono competitor, l'uni con gli altri, dei data center, quindi che, come dire, ancora sono tanti, sono in approvazione, ma è diventato l'altro, come dire, punto dolente del territorio lombardo.
0: A proposito di questo, ci scrivono al 3316214013 perché non fate una inchiesta sui data center che stanno nascendo in Lombardia, intorno a Milano, il consumo di suolo, l'inquinamento, il consumo di acqua. Io ricordo a questo ascoltatore che potete trovare una puntata di M7 dedicata proprio a questo argomento fatta da Luca Parenna, ma a Metroregione più o meno ne parliamo in
1: Sì,
0: maniera
1: comunque
0: costante.
1: rimando anch'io a M7 di Luca Parena di 2 o 3 settimane fa. Invece, Barbara, un'ultima cosa. Quindi questo appello che lanciate ai candidati sindaci lombardi sulla questione dell'attenzione al consumo di suolo, come si traduce? Chiederete di sottoscrivere una sorta di decalogo, di un impegno, oppure è comunque un'attenzione, la situazione questa, non peggioratela?
2: No, per il momento è un'attenzione che vogliamo innanzitutto lanciare anche a chi deve recarsi al voto. Insomma, controllate i programmi elettorali, perché ancorché spesso vengano dimenticati e depositati nei cassetti, però sono la base su cui si fanno le campagne elettorali. Quindi, insomma, un occhio in più non guasta. E poi, insomma, agli amministratori per dire che bisogna davvero fermare il consumo di suolo. Non è facile. Noi abbiamo indicato dei comuni che non hanno grandi responsabilità, ecco, Lonato del Garda o ancora di più Casorazzo e Sempione, che si è vista portare via 23 ettari di bosco per il passaggio, ahimè, della ferrovia per il raccordo con Malpensa, Gallarate Malpensa. È un tema importante. Abbiamo annientato 23 ettari di bosco, quindi a volte gli amministratori sono anche attenti e poi si trovano nelle condizioni di dover lasciare del suolo per delle infrastrutture che, come dire, non sempre sono così essenziali. In alcuni casi sì, in altri assolutamente no. Quindi la buona amministrazione però è importante, perché parte da una idea di gestione del territorio, da una visione di gestione del territorio che dice che prima ci sono le aree dismesse. O comunque, se non ce ne sono, bisogna calibrare bene quello che è, come dire, il calare sul proprio territorio questi mostri come data center, che danno tantissimi milioni di euro in compensazioni e spesso non finiscono in un dato ambientale, cioè non si traducono in più natura, ma si traducono magari in strade,
0: Certo.
2: raccordi tra una via e l'altra, rotonde. Ecco, forse anche questo deve proprio cambiare.
0: Grazie Barbara Megetto per essere stata con noi. Vedremo poi cosa sarà da queste elezioni.
2: Vabbè, noi li teniamo d'occhio.
0: Certo, li teniamo d'occhio, sì, come il nome della vostra campagna. Barbara Megetto, presidente di
1: Grazie.
0: Legambiente Lombardia, Alessandro Braga, Metroregione 19:45.
1: A dopo, ciao.
0: Vi do un ultimo aggiornamento sulla flottiglia, ma adesso arriveranno anche Estri e il giornale radio. Fermate tutte le barche, anche con gli ultimi italiani che erano a bordo dalla Marina israeliana. A dopo.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: 35esimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio, nella Sala Verde del Conservatorio, Nieder, nell'uno, nell'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman sul libretto di Samuel Beckett, con l'orchestra di Padova e del Veneto diretta da Marco Angius e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su VivaTicket, milanomusica.org.
5: Un, due, tre, quattro!
6: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di lotte e di falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
7: No!
6: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto scaldate le voci.
7: Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
8: Heba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
9: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
10: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
11: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
12: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
13: Sommario della puntata. Fermate tutte le barche della Global Sumud Flottiglia. La marina israeliana ha arrestato centinaia di attivisti e ora li porta verso il porto di Ashdod. Contro le navi sono stati anche sparati proiettili. Stati Uniti, la sparatoria fuori dal centro islamico di San Diego è una rappresentazione del complesso periodo storico e culturale che sta vivendo il paese. In Bolivia cresce la tensione sociale e politica. La rabbia contro il governo non si spegne. La lotta unisce indigeni, insegnanti, contadini e operai. La vendetta di Bolloré, Canal Plus esclude gli artisti che avevano firmato contro di lui prima del Festival di Cannes, inasprendo la battaglia culturale e politica francese. Spagna, le elezioni che il governo di Madrid può trarre dal voto di domenica in Andalusia. Per la prima volta in 8 anni, una squadra di calcio femminile nordcoreana arriva in Corea del Sud. Rubrica sportiva, il sogno mancato degli Hearts, la squadra di Edimburgo che per un soffio non ha scritto la storia del calcio scozzese. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
12: Come avete sentito dai titoli, tutte le barche della Global Sumud Flottiglia sono state fermate e intercettate dalla marina israeliana. L'operazione di intercettazione era iniziata ieri mattina in acque internazionali vicino a Cipro ed è proseguita oggi sempre in acque internazionali a nord dell'Egitto. In tutto gli attivisti a bordo delle barche erano poco meno di 500, stanno tutti venendo portati al porto di Ashdod in Israele tra Tel Aviv e la striscia di Gaza. Gli italiani sono 29, Israele non ha fatto sapere quali sono le sue intenzioni con gli attivisti arrestati, ma le precedenti esperienze rendono lecito pensare che verranno trattenuti per alcune ore prima di essere rilasciati e sottoposti però a torture fisiche e psicologiche di vario genere. Durante l'intercettazione di oggi pomeriggio il movimento della flottiglia ha denunciato che alcuni soldati israeliani hanno sparato contro alcune delle barche da un gommone che li aveva affiancati. Non si sa che proiettili abbia usato Israele, se di piombo, di gomma o di altro tipo, né se ci siano feriti. Missione dopo missione, l'esercito israeliano continua a essere sempre più sfacciato, protetto dalla pressoché totale impunità internazionale. Questa volta le intercettazioni non sono solo avvenute in acque internazionali, ma anche in pieno giorno. L'obiettivo della Global Sumud Flottiglia però resta essenzialmente uno, cioè continuare a parlare di Gaza e chiedere un intervento internazionale. Nella striscia, come da Gaza continuano a dire, il cessate il fuoco è solo sulla carta, come ha raccontato questa mattina presto presto Sara Salvigni, infermiera di Emergency che si trova proprio a Gaza.
14: La situazione a Gaza rimane ancora drammatica, nel senso che gli attacchi continuano a esserci quotidianamente e questo comporta quindi morti e feriti. Inoltre la situazione è preoccupante perché gli aiuti arrivano col contagocce e quindi è molto difficile comunque poter continuare a lavorare perché la carenza di farmaci c'è ancora e diciamo che cerchiamo di continuare la nostra attività sanitaria nonostante le varie difficoltà, ecco. Anche l'accesso, diciamo, degli aiuti umanitari intesi come persone che vanno ad aiutare è limitato. E la differenza ovviamente è il livello di distruzione che ho potuto vedere all'entrata da Gaza, che è la cosa che rimane più impressa. E, inoltre questo è un paese che ha vissuto una carestia di proporzioni penso inimmaginabili, ed è un po' la paura di tutti i Gazawi attualmente, quella proprio di ripiombare in un'altra carestia. Perché il cibo che entra comunque è insufficiente, soprattutto la qualità del cibo che entra è insufficiente e i prezzi sono altissimi. Basti pensare che per esempio un pollo è arrivato a costare dai 50 ai 100 dollari nelle scorse settimane. Quindi quando parlo con i miei colleghi, ecco, la cosa che li preoccupa maggiormente è di ripiombare in un periodo in cui non riescono a comprarsi il cibo e nel periodo in cui devono decidere chi deve mangiare della famiglia. Solitamente ovviamente danno priorità ai bambini e alle persone più vulnerabili. Proprio ieri un nostro collaboratore mi diceva che lui è stato anche 3 giorni senza mangiare, cercando solo di bere acqua per resistere e fare in modo che potessero mangiare i propri figli, ecco.
15: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Viene trattato come un crimine d'odio la sparatoria avvenuta nella notte a San Diego, in California, negli Stati Uniti, al centro islamico della città, dove c'è stata anche tre vittime nella sparatoria. Sentiamo Roberto Festa.
1: Si chiamavano Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vasquez, 18. Sono i due probabili autori dell'attacco all'Islamic Center di San Diego, California. Hanno ammazzato tre persone con le armi di famiglia di uno dei due. Sono fuggiti, li hanno trovati morti in un'auto ferma nel mezzo di una strada, nemmeno 1 chilometro di distanza dal centro islamico. Si sono sparati un colpo in testa. Sembra che sull'auto ci siano scritti, ci siano dei documenti anti-islamici e sembra che a casa di uno dei due ci sia un messaggio con la spiegazione del gesto. In questa fase dell'inchiesta restano del resto ancora molti punti oscuri, elementi da chiarire. La polizia di San Diego, la seconda città per popolazione della California, parla comunque chiaramente di hate crime, un crimine motivato dall'odio verso un particolare gruppo etnico, sessuale e religioso. L'obiettivo è del resto chiaro: l'Islamic Center di San Diego è la più grande moschea cittadina. Non è solo una moschea, è un centro culturale, di servizi alla comunità, di mobilitazione politica e sociale. È un luogo di straordinaria diversità, lo frequentano tanti migranti dai paesi arabi, dall'Africa, dall'Asia, dall'Est Europa. Proprio in virtù di questa diversità, funzioni religiose e molti dei servizi sono forniti in inglese. Oltre alla scuola islamica ci sono servizi per le famiglie, per tutelare i diritti dei migranti appena arrivati ed eventi cui sono invitati tutti, anche i non musulmani. L'Islamic Center di San Diego è insomma uno dei luoghi più aperti, multietnici, multiculturali della città e questo deve aver sicuramente motivato gli aggressori. L'America è del resto in uno dei momenti più turbolenti della sua storia politica e sociale: minacce, violenze, attacchi contro comunità etniche e religiose si sono moltiplicati. L'islamofobia è dilagante. Il Council on American Islamic Relations, un gruppo a tutela dei musulmani americani, dice di aver ricevuto nel 2025 8.683 denunce per violazione dei diritti civili. È il numero più alto registrato dal gruppo dal 1996. Gli atti di violenza e pregiudizio non riguardano peraltro solo la comunità, le comunità islamiche. Secondo dati dell'FBI, il 69% degli atti di violenza contro una comunità religiosa nel 2025 ha riguardato gli ebrei. Ebrei che sono peraltro il 2% della popolazione americana e che sono appunto oggetto di quasi il 70% degli hate crimes. L'American Carnage, la carneficina americana, come lo chiamò Donald Trump nel suo discorso di inaugurazione, il primo nel 2017, si è insomma pericolosamente allargato proprio nell'America di Donald Trump.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Facciamo ora il punto della situazione in Bolivia, sentiamo Andrea Cegna.
1: La tensione sociale e politica in Bolivia è altissima. Questa mattina erano conteggiati 32 posti di blocco dall'amministradora boliviana de Carreteras, 10 in più rispetto al giorno precedente. La situazione più tesa resta quella di La Paz e soprattutto di El Alto, la gigantesca città popolare indigena che domina la capitale dall'altopiano e che è storicamente uno dei cuori delle mobilitazioni sociali boliviane. Da settimane il paese vive una crisi sempre più profonda. All'origine ci sono la mancanza di carburante, l'aumento dei prezzi e una crescente rabbia contro il governo del presidente Rodrigo Paz, accusato di favorire gli interessi agroindustriali ed estrattivi, mentre peggiorano le condizioni di vita della popolazione. Le proteste sono partite dai settori campesini e indigeni contro una controversa legge sulla terra, la 1720, percepita come un tentativo di favorire la concertazione fondaria e la privatizzazione dei territori collettivi. Ma col passare dei giorni il malcontento si è allargato. Oggi nelle mobilitazioni emergono insegnanti, trasportatori, quartieri popolari di El Alto, settori della COP, la storica centrale operaia boliviana, organizzazioni contadine, studenti e studentesse. La Paz è ormai paralizzata, l'aeroporto è difficilmente raggiungibile, molte stazioni dei bus sono chiuse e iniziano a scarseggiare beni alimentari, gas e medicinali. Il governo ha tentato di rompere i blocchi attraverso quelli che definisce corridoi umanitari, ma gli interventi repressivi di polizia ed esercito hanno provocato morti e centinaia di feriti, aumentando ulteriormente la tensione. In queste ore Plaza Murillo, il centro del potere boliviano, è completamente militarizzata e tornano immagini che in Bolivia evocano ferite profonde, guipala bruciate, gruppi paramilitari civici che riappaiono nelle strade e un clima di polarizzazione sempre più violento. Il governo accusa settori radicali di voler destabilizzare il paese, mentre gli Stati Uniti hanno espresso sostegno all'esecutivo di Paz. Ma ridurre tutto a una semplice crisi politica sarebbe sbagliato. In Bolivia sta riemergendo qualcosa di più profondo, una storica capacità di mobilitazione sociale indigena che continua a rendere il paese un'anomalia nel panorama latinoamericano e ricorda i tempi di inizio millennio.
0: Ora andiamo in Francia, continuiamo a parlare della battaglia culturale-politica nata dopo la lettera dei 600 artisti del cinema contro Bolloré. Canal Plus, la piattaforma TV e multimedia francese, che è anche il più importante finanziatore del cinema francese, ha annunciato di non voler più collaborare con i firmatari di quella denuncia. Sentiamo Francesco Giorgini.
2: L'estrema destra sostiene Canal Plus di fronte agli anti-Bolloré, titola così il quotidiano Le Monde nell'edizione di mercoledì 20 maggio, spiegando come nelle ultime ore diversi deputati del Rassemblement National, ma anche della destra tradizionale, abbiano pubblicamente preso posizione a difesa del gruppo Canal Plus, proprietà del magnate nazionale reazionario Vincent Bolloré, contro la petizione che ne denuncia l'influenza sulla produzione cinematografica francese ed europea, sottoscritto ormai da più di 1000 professionisti del settore. Petizione che la direzione di Canal Plus ha trasformato di fatto in lista nera, quando l'altro ieri il presidente del gruppo Maxime Sada ha annunciato che Canal Plus, primo produttore cinematografico in Francia, sottoscritto ormai da più di 1000 professionisti del settore. Petizione che la direzione di Canal Plus ha trasformato di fatto in lista nera, quando l'altro ieri il presidente del gruppo Maxime Sada ha annunciato

0: cultura che le è tradizionalmente affine e il rivendicato progetto di civilizzazione nazional cattolico reazionario di Vincent Bolloré e del suo impero mediatico editoriale sostenuto dalla destra nazionale identitaria. E se l'Humanité, il quotidiano comunista, denuncia in prima pagina 9 colonne questa mattina l'OPA, l'offerta pubblica d'acquisto di Bolloré sul nostro immaginario, Le Figaro, il quotidiano di riferimento della destra, nel suo editoriale di oggi denuncia invece un ingiusto e infondato processo di intenzioni contro Bolloré e il suo gruppo Canal Plus, che sarebbero al contrario il pilastro necessario e salutare di un cinema francese, scrive Le Figaro, peraltro iperprotetto e ipersovvenzionato, e che al riparo dell'eccezione culturale si autorizza senza rischi appunto cattivi processi di intenzione. Viste le proporzioni della polemica, nella diatriba stamattina è intervenuta anche la ministra della cultura Catherine Pégard, che ha giudicato disproporzionata la risposta, o piuttosto la rappresaglia, del gruppo Canal Plus, che ha annunciato appunto l'esclusione dei firmatari della petizione anti-Bolloré da tutti i suoi futuri progetti di produzione audiovisuale. Come insegnava Antonio Gramsci, la battaglia culturale è battaglia ideologica e politica, e quelle che imperversa in Francia da alcuni mesi attorno alla posizione dominante e all'influenza del gruppo Bolloré, ma anche sul ruolo e il perimetro della radio e televisione pubblica che l'estrema destra vuole ridimensionare o privatizzare, sono battaglie politiche essenziali in vista dell'elezione presidenziale dell'anno prossimo.
1: E ora in Spagna, quali lezioni il governo di Madrid può trarre dal voto di domenica in Andalusia? Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
2: Il risultato delle elezioni di domenica scorsa in Andalusia...
1: Scusate, evidentemente c'è un errore, arrivo subito con il pezzo sulle elezioni in Andalusia, eccolo qua.
2: Il risultato delle elezioni di domenica scorsa in Andalusia ha avuto un forte impatto sulla politica spagnola, e non solo, perché i socialisti di Sánchez in appena 5 mesi hanno perso 4 elezioni regionali in Spagna, ottenendo in tutte il peggior risultato di sempre, ma è una vittoria amara anche per il vincitore Juanma Moreno del Partito Popular, che puntava alla terza rielezione e a riconfermare la maggioranza assoluta che lo ha sostenuto fin dal 2020, e invece si è fermato a 2 seggi dall'obiettivo e ora sarà costretto a un patto con Vox, che continua a crescere e ottiene di nuovo il suo miglior risultato. Per Moreno questa vittoria sa di sconfitta, è infatti un esponente centrista dei popolari spagnoli, critico rispetto all'attuale direzione del partito che punta sull'alleanza con Vox per battere Sánchez. E infatti Moreno ha criticato apertamente la priorità nazionale, una misura che al contrario è al centro dell'accordo tra Vox e i popolari in almeno 6 regioni spagnole. Una maggioranza assoluta di Moreno avrebbe significato che i moderati possono ancora battere l'estrema destra con un'agenda centrista, senza dover cedere alle richieste di Vox su immigrazione e diritti. E Moreno avrebbe potuto proiettarsi anche come leader a livello nazionale, l'unico capace di battere la destra da solo. Vox ha già detto che entrerà in maggioranza solo se Moreno accetterà la priorità nazionale, e nessuno dubita che alla fine cederà. L'altra sorpresa di queste elezioni c'è stata poi alla sinistra del Partito Socialista di Sánchez, non dalla coalizione della ministra del lavoro Yolanda Díaz, che mantiene una pattuglia di 5 deputati pur perdendo 20.000 voti. La vera sorpresa è stato l'inaspettato successo di Adelante Andalusia, un progetto di sinistra regionalista radicato in Andalusia, che ha praticamente raddoppiato i suoi voti, passando dal 5 al 10% delle preferenze. Adelante Andalusia è un partito locale molto legato al territorio e ai suoi problemi, con attivisti che hanno lavorato sia porta a porta sia attraverso i social e che sono riusciti a mobilitare i più giovani. Il dato più significativo è che questo stesso schema, e cioè il successo di un partito di sinistra nato sul territorio ma scollegato dai partiti nazionali, si sta ripetendo in diverse regioni spagnole, dall'Aragona a Valencia, passando per Barcellona e la Galizia. Di fatto, sia Adelante Andalusia sia il resto dei partiti della sinistra locale hanno chiuso la porta ad una possibile coalizione con il partito di Díaz, perché sostengono che l'unione allontanerebbe molti elettori a cui non piace la sinistra a livello nazionale, ma che invece si riconoscono nelle battaglie sostenute a livello locale. Insomma, la sinistra convince quando si muove sui problemi reali delle persone, quando è collegata alle necessità e alle lotte del territorio, ma non è capace di articolare un progetto a livello nazionale.

0: professionale con proposte in grado di convincere importanti settori della società spagnola.
1: Sulla app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
2: Per la prima volta in 8 anni una squadra di calcio femminile nordcoreana è arrivata in Corea del Sud, dove domani giocheranno una partita di calcio delle semifinali della Champions League AFC. Diana Santini ne ha parlato con Francesca Frassinetti, ricercatrice in storia e istituzioni dell'Asia all'Università di Torino.
3: Abbiamo visto che in occasione delle Olimpiadi invernali che si sono tenute a Pyeongchang in Corea del Sud è partita una rinnovata fase di dialogo intercoreano. In quell'occasione abbiamo visto la partecipazione di una delegazione nordcoreana guidata dalla sorella del leader Kim Jong-un in risposta a un invito dell'allora presidente sudcoreano, e da lì è partita una fase molto positiva, non soltanto nei rapporti tra le due Coree, ma soprattutto nei rapporti tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. Allora il presidente sudcoreano aveva agito da, diciamo, broker e intermediario appunto tra Kim Jong-un e Donald Trump. Una fase che purtroppo è arrivata a uno stallo nel corso del 2019. Nel 2019 abbiamo visto il fallimento dell'ultimo summit ad Hanoi tra Trump e Kim Jong-un, a ottobre il fallimento dei dialoghi tra Stati Uniti e Corea del Nord in Europa, e anche purtroppo il fallimento di questa nuova fase di rilancio dei rapporti intercoreani. Quindi dal 2019 questi rapporti sono principalmente congelati.
4: Dal punto di vista del sentimento popolare, ho letto, per esempio, mi ha colpita che le due delegazioni, insomma, le due squadre che giocheranno domani a Seul, non si incontreranno se non in campo, e tutto un cerimoniale è stato organizzato per quanto più possibile evitare i contatti tra le due squadre. Dal punto di vista del sentimento popolare, se lei dovesse dire che cosa desidererebbero per il loro futuro i popoli di questi due paesi, che in realtà sono una sola etnia, no?
3: Ovviamente è più facile per noi leggere come questi sentimenti, come queste posizioni cambino nella società sudcoreana. Ufficialmente la Corea del Sud, il governo, non ha abbandonato l'obiettivo ultimo della riunificazione, ma notiamo come la risonanza emotiva dell'unificazione si sia affievolita tra i giovani. Questa è stata sostituita da considerazioni pratiche riguardo all'onere finanziario che la società sudcoreana dovrebbe affrontare per procedere all'unificazione, all'integrazione sociale. Quindi sicuramente tra le generazioni più anziane permane il sostegno, tra alcune fasce, alla riunificazione in linea di principio, ma inevitabilmente si riconosce come il divario in termini di identità, politica, vita quotidiana sia diventato enorme. C'è una sorta di disillusione nei confronti dell'apparato statale di Pyongyang, una più ampia sensazione che una riconciliazione pacifica non è fattibile a prescindere dalla sua presunta desiderabilità. Ad esempio, l'anno scorso alcuni sondaggi dell'istituto sostenuto dal Ministero dell'Unificazione, un istituto di ricerca, in un sondaggio pubblico ha riportato come il sostegno all'unificazione in Corea del Sud sia sceso al minimo storico del 49%, per la prima volta al di sotto del 50% dal 2014, da quando questo sondaggio è stato commissionato. Quindi, diciamo, la percezione dell'unificazione è entrata in una fase strutturale di cambiamento.
2: E chiudiamo con la nostra rubrica sportiva del martedì, ma prima di sentire Luca Parena, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
5: Dopo più di 40 anni, il campionato di calcio in Scozia poteva conoscere un finale diverso. Poteva, ma alla fine la vittoria finale del Celtic Glasgow ha premiato la squadra più ricca e vincente. 56 titoli nella storia, 14 negli ultimi 15 anni. Una formazione, però, è andata a un passo dal riscrivere le gerarchie. L'Heart of Midlothian, squadra di Edimburgo da tutti chiamata semplicemente Hearts, scritto come la parola cuori in inglese, a lungo ha coltivato il sogno di riconquistare il titolo di Scozia per la prima volta dal 1960. Un sogno però che è svanito sabato scorso all'ultima giornata di campionato. Per 250 giorni dall'inizio della stagione, gli Hearts sono stati in testa alla classifica. Sono arrivati agli ultimi 90 minuti primi, con un punto di vantaggio 80-79 proprio sul Celtic Glasgow, che però giocava in casa lo scontro diretto in calendario proprio all'ultima giornata. Gli Hearts avevano due risultati favorevoli su tre, pure il pareggio poteva andare bene per loro. Al Celtic Park, uno degli stadi più grandi e calorosi del Regno Unito, sono anche passati in vantaggio con un gol del capitano Lawrence Shankland. Un gol che, a conti fatti, ha però reso la delusione per i tifosi degli Hearts ancora più grande dopo la rimonta subita e il 3-1 finale. In previsione della festa, che poi non c'è stata, Edimburgo era transennata, il comune aveva preparato il balcone per ospitare i calciatori dopo la parata della vittoria. Al rientro da Glasgow, i tifosi degli Hearts hanno comunque voluto salutare e ringraziare i loro beniamini. Del resto gli Hearts sono andati vicinissimo a un'impresa enorme. Dal 1985 in Scozia sono sempre le squadre più ricche e conosciute, Celtic e Rangers Glasgow, a dividersi la vittoria del titolo. Rispetto a quello del Celtic, il budget degli Hearts è 6 volte inferiore. Nel 2013, oltre a essere retrocessi in Serie B, gli Hearts erano sull'orlo del fallimento. La proprietà di allora aveva accumulato debiti per 25 milioni di sterline. A salvare la squadra era stato il Foundation of Hearts Supporters Trust, un fondo istituito e finanziato da 8.000 tifosi. Per qualche anno sono stati loro i proprietari di fatto degli Hearts, che in quel periodo erano la più grande squadra britannica di calcio posseduta dai suoi sostenitori. Una passione che è sopravvissuta quindi a difficoltà ben più grandi di un sogno solo accarezzato e di un campionato perso all'ultima giornata.
1: Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso.
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Che apa, che apa che fa, dai chi la soluzione ha.
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Abbiamo un Daikin. È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quanto c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
13: Popolare Network.

0: Flottiglia, Israele spara sulle barche durante gli abbordaggi. Tel Aviv si difende, armi non letali. In pieno giorno, una dopo l'altra, la marina di Tel Aviv ha ormai preso il controllo di tutti i mezzi della flotta umanitaria. Ad Ashdod attesa in serata la nave militare con tutti gli attivisti catturati. Il pasticcio della destra sulle armi, prima presenta una mozione per rinunciare al 5% di spesa sul PIL, poi fa marcia indietro. Meloni non può permettersi di spendere troppo in armi nell'anno elettorale, ma non sa come dirlo a Trump. La deputata leghista Ravetto lascia Salvini e va con Vannacci, a destra si tenta di rispondere alla pressione del generale con l'ennesima stretta sull'immigrazione. Oggi il DDL immigrazione è arrivato in Senato. Svolta di Stellantis sull'elettrico, almeno per il mercato italiano, alla vigilia della presentazione giovedì del nuovo piano industriale, l'annuncio che Pomigliano farà utilitarie elettriche, forse in collaborazione con i cinesi. Molto cauti i sindacati. Popolare Network, buona serata al giornale radio delle 19:30. Tutte le imbarcazioni della flottiglia sono state bloccate dalla marina israeliana. Su navi militari e corvette è in corso il trasferimento degli attivisti catturati al porto israeliano di Ashdod, oltre 500 persone. Durante gli arrembaggi sono stati sparati colpi d'arma da fuoco, come hanno denunciato gli organizzatori della missione umanitaria. Si conclude così con le barche sequestrate l'una dopo l'altra in pieno giorno dall'IDF. Vediamo allora di ricostruire la giornata di oggi in studio. Diana Santini.
1: Buonasera, sì, cominciamo dai numeri. Tutte le 50 barche che attualmente facevano parte della flottiglia, dunque al netto di quelle già bloccate, erano 21 e distrutte il 29 aprile scorso al largo di Creta, sono state ormai catturate nel corso della giornata di oggi e del pomeriggio. A bordo c'erano circa 500 persone provenienti da oltre 40 paesi, circa la metà è stata trasferita su una grossa nave militare israeliana. Per la maggior parte si tratta degli attivisti intercettati ieri, mentre gli altri si trovano divisi su corvette più piccole. Tutti sono attesi al porto di Ashdod in Israele entro la serata. Tra loro ci sono 29 italiani, visto il trattamento subito dagli attivisti nelle scorse occasioni simili, in aprile ma anche lo scorso anno. C'è preoccupazione sia per le ore trascorse sulla nave da chi è stato preso ieri, sia per quello che potrebbe succedere all'arrivo in Israele. Bisogna poi riferire della denuncia sulle modalità usate dall'IDF, dall'esercito israeliano, durante gli abordaggi. Gli attivisti hanno diffuso dei video in cui si vedono chiaramente i soldati puntare le armi contro gli equipaggi e poi fare fuoco. Ecco, sentite gli attivisti che chiedono ai soldati della marina israeliana perché stanno sparando, dicono disarmati. Il ministro Tajani ha poi fatto sapere di aver chiesto a Tel Aviv una verifica urgente su questa denuncia. Per il resto, l'attacco in acque internazionali, il sequestro di persone che non stavano compiendo alcun reato, nessuno ha avuto nel governo niente da dire, perlomeno oggi. Il ministero israeliano ha poi precisato, rispondendo di fatto a questa richiesta di Tajani, di avere utilizzato armi non letali, quindi proiettili di gomma. Naturalmente l'assalto alle barche sta suscitando molti commenti anche politici, esponenti di Alleanza Verdi e Sinistra, del Partito Democratico, del Movimento 5 Stelle, che aveva un deputato a bordo della flottiglia, chiedono al governo di proteggere i 29 connazionali. Per adesso dal governo nessuno ha chiesto ufficialmente il rilascio dei 29 italiani portati in Israele. Una considerazione infine, per così dire, di metodo. Stavolta Israele ha cambiato strategia, ha agito a diverse riprese e poi ha agito in pieno giorno davanti alle telecamere, a conferma del fatto che non teme il giudizio della pubblica opinione internazionale e nemmeno possibili conseguenze legali di atti che non sono propriamente conformi al diritto internazionale.
0: Grazie Diana Santini, andiamo avanti con le altre notizie. Oggi è andato in scena il pasticcio della destra sulle spese militari. Al Senato la maggioranza ha presentato una mozione per rinunciare ad arrivare a spendere il 5% del PIL nelle armi, 5% la soglia che chiede Trump ai paesi NATO. Due ore dopo la mozione è stata ritirata. Un goffo tentativo che svela come la Presidente del Consiglio Meloni, che da un lato non possa inimicarsi Trump e dall'altro non possa permettersi tagli alle spese sociali a favore delle armi nell'anno elettorale. Il servizio di Luigi Ambrosio.
2: Cosa è successo nelle due ore trascorse da quando i capigruppo dei partiti del centrodestra hanno presentato una mozione al Senato in cui si chiedeva di rinunciare all'obiettivo del 5% del PIL da destinare alla spesa militare, e il momento in cui la mozione è stata ritirata? Due ministri che non l'hanno presa bene sono Crosetto e Giorgetti. Il primo si è irritato perché da tempo il suo dicastero è in sofferenza. Le forze armate sanno che dovranno ridimensionare le aspettative. Il titolare dell'economia ha temuto invece che gli venisse sottratto il controllo dei conti da un'iniziativa parlamentare. In mezzo la presidente del Consiglio. Meloni non può permettersi di spendere tutti quei soldi in armi nella stagione della campagna elettorale, ma non può permettersi nemmeno di inimicarsi Trump, uno stallo da cui non sa come uscire, da cui il pasticcio della mozione poi ritirata, un tentativo maldestro che svela però le intenzioni del centrodestra in campagna elettorale, arrivare a fine legislatura senza aver messo troppi soldi nella difesa. Come raggiungere l'obiettivo senza fare la fine della Spagna, messa all'indice dal presidente degli Stati Uniti, è il dilemma incubo di Meloni. Intanto manca poco al termine di fine maggio per firmare i contratti nazionali di SAFE. Il governo e la maggioranza non vorrebbero accettare quel prestito europeo di 15 miliardi per la spesa militare per la stessa ragione per cui non vogliono arrivare al 5% del PIL, la campagna elettorale. E senza i fondi europei, ti saluto, 5%. Rimane il problema, dirlo a Trump.
0: La pressione di Vannacci sui partiti di maggioranza a tutto campo. Oggi il disegno di legge sull'immigrazione è arrivato al Senato in Commissione Affari Costituzionali nel clima del dopo Modena, con Salvini che insiste per la revoca della cittadinanza agli italiani d'origine straniera che commettono reati. Vannacci intanto fa acquisti. La deputata leghista Ravetto entra nel suo partito. Da Roma, Anna Bredice.
3: La cifra è la stessa, 0,2, la percentuale dell'ultimo sondaggio per i partiti, ma per Vannacci c'è un segno più, per Salvini il segno è meno. Ed è questo il motivo della tensione che esiste a destra tra la Lega e Vannacci e nell'agitazione in cui si muove da alcuni mesi Salvini. Il partito di Vannacci non si presenta alle amministrative di domenica, punta tutto alle politiche dell'anno prossimo. La campagna acquisti però è cominciata, tutta a scapito della Lega. Laura Ravetto è passata a Futuro Nazionale, un abbandono che fa rumore perché è un volto conosciuto di cui Vannacci ha bisogno. Il passaggio è dovuto principalmente a un malcontento della deputata, un tempo in Forza Italia fino a stamattina nella Lega, dove si è lamentata più volte di non essere stata valorizzata. Il tema è la certezza di non essere ricandidata con Salvini, un po' per i rapporti tesi, ma anche perché la legge elettorale è un mistero per ora e se spariscono i collegi uninominali i posti in lista saranno ben pochi. Vannacci ne approfitta, riempie le piazze, cresce nei sondaggi, non fa campagna elettorale per il voto di domenica, ma si infila nelle polemiche più spinose di Salvini, come a Vigevano, dove la Lega ha candidato due persone di religione musulmana. E il tema dell'immigrazione è quello più facile per lui. La sua propaganda è xenofoba e razzista, parla di remigrazione, approfitta dei casi come quello di Modena per alimentare la sua campagna d'odio. Lo ha fatto anche Salvini, ma il rischio è che faccia un favore a Vannacci. È quello che hanno capito bene Meloni e Tajani, che non hanno inseguito Salvini sui fatti di Modena, perché alimentare l'odio e costruire mesi di campagna contro l'immigrazione favorisce l'estrema destra e mette in evidenza il fallimento delle loro politiche. Oggi si è incardinato al Senato il DDL contro l'immigrazione con il blocco navale per i tempi e per gli ostacoli, però è probabile che non arriverà nemmeno all'approvazione. Linea allo studio.
0: E oggi è stato convalidato l'arresto in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone gettandosi sulla folla con l'assalto in centro Modena, ma ancora non sono chiare le ragioni del gesto. Non sono state infatti contestate le aggravanti di terrorismo, odio razziale o la premeditazione e secondo la GIP al momento non ci sono elementi per dire che abbia agito in conseguenza della sua patologia. Confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime, l'uomo non ha risposto al GIP ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. E nonostante la stessa procura, come abbiamo detto, archivi l'ipotesi di terrorismo, la destra porta i fatti di Modena a Strasburgo, dove trova terreno fertile nelle destre europee.
4: Nel dibattito tutto italiano al Parlamento europeo sui fatti di Modena, la politica migratoria trova terreno fertile. Nonostante il tentativo degli eurodeputati del campo largo, dal PD ai 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, di tenere il focus sulle carenze della spesa nazionale nella salute mentale e sul contrasto a ogni forma di strumentalizzazione. Sono i partiti di destra che tengono fissa l'attenzione sull'origine dell'uomo accusato di strage dopo aver lanciato la sua auto sulla folla a Modena lo scorso 16 maggio. Lo fa in primis la Lega, che rivendica il potere di revocare la cittadinanza per chi dimostra odio verso il nostro paese e accusa l'Europa di volersi scavare la fossa da sola se continua ad accogliere chi la vuole distruggere, dice l'eurodeputata Tovaglieri. Ma anche la delegazione di Fratelli d'Italia non va per il sottile, se si ascoltano le parole di Stefano Cavedagna. Questo è uno dei frutti della cultura immigrazionista e per quanto ci riguarda non ha motivo di esistere, ha dichiarato in plenaria, definendo la sinistra ipocrita e ben pensante quando riporta la discussione sul piano della salute mentale e del fatto che Salim El Khoudry è un cittadino italiano nato in Italia, a prescindere dall'origine della sua famiglia. Da queste dichiarazioni Forza Italia ha provato a smarcarsi con il suo capo delegazione Martuscello, ma il tentativo cozza con un allineamento sempre più evidente del suo gruppo di riferimento, il Partito Popolare Europeo, con conservatori e patrioti proprio sul tema delle politiche antimigratorie. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Stessa cerimonia, stesso tappeto rosso e coreografia di studenti festanti, ma con bandierine diverse. Pochi giorni dopo la partenza di Trump dalla capitale cinese, il presidente russo Putin è atterrato all'aeroporto di Pechino. Gli incontri con Xi Jinping sono naturalmente più frequenti di quelli tra lo stesso Xi e Donald Trump, circostanze dunque meno eccezionali, ma per Putin è un'occasione importante per rinsaldare un'alleanza che ha visto negli ultimi anni ribaltarsi i rapporti di forza. Michele Migone.
5: In più di due decenni di potere, questa è la 25esima visita di Vladimir Putin in Cina, la 40esima volta che incontra Xi Jinping. Il cerimoniale che gli viene riservato è quello destinato ai grandi leader. Una settimana dopo la visita di Donald Trump, un altro tappeto rosso accoglie il nuovo ospite, un vecchio amico, come si chiamano tra di loro Putin e il presidente cinese. Nel tradizionale messaggio pubblicato prima della partenza, il capo del Kremlin Nino ha definito l'attuale rapporto tra i due paesi di un livello senza precedenti. Per certi versi è così, ma rispetto al passato ora la Russia a ricoprire il ruolo di partner junior e l'alleato più debole. Con Mosca impegnata nella guerra in Ucraina e con gli Stati Uniti coinvolti nel conflitto contro l'Iran, ora è Pechino a assurgere al ruolo di superpotenza votata alla stabilità. Inoltre la guerra non sta andando bene per la Russia, l'offensiva di primavera è fallita. Gli ucraini rispondono agli attacchi aerei con i raid sulle città russe, compresa Mosca, come è avvenuto l'altro giorno, portando così il conflitto nelle case dei russi. La situazione dell'economia di Mosca è tutt'altro che rosea. L'aumento del prezzo del greggio a causa della guerra in Medio Oriente, un aumento che si pensava potesse beneficiare le casse dello Stato russo, non ha compensato le perdite del mercato europeo. Putin spera che Xi Jinping ora sia più flessibile sulla possibilità di firmare l'accordo per il gasdotto potenza di Siberia 2, ma il leader cinese è restio a farlo perché non vuole diventare dipendente dall'energia di Mosca, vuole mantenere la Russia nel suo ruolo di alleato più debole. Inoltre sono registrate prime crepe nel regime, si tratta di malumore tra i vari apparati di sicurezza russi, un segnale significativo che riguarda l'andamento della guerra in Ucraina. Come Trump settimana scorsa, anche Putin arriva dunque a Pechino in una posizione di debolezza. È il vecchio caro amico, ma Xi Jinping non gli farà alcun importante regalo.
0: Svolta di Stellantis sull'elettrico, almeno per il mercato italiano, alla vigilia della presentazione giovedì del nuovo piano industriale, annunciato che la fabbrica di Pomigliano produrrà utilitarie elettriche in collaborazione con altri soggetti, probabilmente cinesi. Le prime uscite sono previste nel 2028, molto cauti i sindacati. Ci spiega perché Andrea Di Stefano, direttore di The Washington News.
6: L'ennesima promessa. Stellantis ha annunciato che dal 2028 produrrà a Pomigliano d'Arco la sua e-car, una vettura del segmento piccolo full electric che si posizionerà a 15.000 euro. Nessun dettaglio sulla tecnologia definita dalla D Filosa di livello mondiale, sviluppata in collaborazione con partner selezionati che non sono però noti. Gli ultimi 20 anni, FCA prima e Stellantis poi, hanno presentato decine di piani che prevedevano investimenti anche roboanti che non hanno visto la luce. Cominciò proprio Sergio Marchionne con il famigerato piano Fabbrica Italia nel 2000, che prevedeva 20 miliardi di investimenti sui siti produttivi nel nostro paese. Poi arrivò nel 2018 il secondo piano da 5 miliardi. Difficile quindi dare credito a un gruppo che nel corso degli ultimi 25 anni ha presentato 10 piani industriali, ma nel frattempo ha ridotto la reale capacità produttiva della metà, dal 2023 al 2025, da oltre 750.000 veicoli a meno di 380.000. Comprensibile quindi l'accoglienza molto tiepida dei sindacati e delle istituzioni locali, che temono che Stellantis, come è successo negli ultimi anni, si fermi solo agli annunci.
0: Chiudiamo parlando di carcere, un problema strutturale di sovraffollamento aggravato dalle politiche repressive del governo, in carcere sempre più giovanissimi, quelli tra i 18 e i 20 anni sono saliti del 30% in 5 anni, e una popolazione detenuta che invecchia tra le sbarre. Sono alcuni dei punti principali del rapporto di Antigone, quest'anno intitolato Tutto chiuso, la coordinatrice nazionale, Susanna Marietti.
7: Il 60% delle persone detenute vive in un regime chiuso, ovvero vive chiuso in cella dalla mattina alla sera, esce giusto per le ore d'aria previste dalla legge, non ha alcun impegno in attività minimamente significative per il momento del rilascio. Quando questo governo è entrato in carica erano il 20% i detenuti che vivevano in un regime chiuso, tipo quello del 41 bis o dell'alta sicurezza. Quindi dal 20% siamo passati a oltre il 60%. Insomma, una debacle totale di un sistema che sarà difficile recuperare.
0: Alle 22:30 la prossima edizione. Dalla redazione, buona serata e buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Il cadavere riemerge dal passato e qualcuno non vuole che io scopra la verità, perché ogni mossa può essere letale.
10: Torna il duo Dante e Colomba, Sandrone Dazieri, La mossa del granchio, Rizzoli, in libreria.
11: Il sorriso è un diritto, è il principio che da 10 anni muove l'Accademia Dentale Italiana. Per questo vogliamo ringraziare tutti gli ascoltatori che in questi 10 anni hanno apprezzato con il sorriso le nostre cure. Accademia Dentale Italiana, odontoiatria sociale per tutti, 800 08 94 82.
12: Affittate la vostra seconda casa su Airbnb? Sapete tutto su tassi di soggiorno, registrazioni dell'appartamento e soprattutto sapete che per queste cose c'è
13: FlexiRent. Pubblica la vostra casa sui portali più in vista, gestisce prenotazioni e accoglienza e si occupa di tutto quel che serve per essere in regola.
12: FlexiRent con la Y 02 968 46 968.
13: Affitti brevi, tranquillità lunga.

0: Le 19.47, buonasera, la seconda edizione di Metro Regione, i titoli. Gemellaggio con Tel Aviv, il sindaco attacca il Partito Democratico, si è consumata una frattura, sfiducia nel mio operato, dice Sala. La replica dei Dem, noi coerenti e responsabili, ora si continui coesi per l'ultimo anno di mandato. Inchiesta Equalize, la procura di Milano indaga su una ventina di società, da Eni ad Heineken, da Barilla a Luxottica. A Milano più di un minore su 10 vive in un'area di disagio socio-economico. La denuncia di Save the Children: per chi abita nelle periferie sociali, la vita inizia già in salita rispetto a chi sta nei quartieri più agiati. Ieri su Tel Aviv con il PD si è consumata una frattura. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala, nonostante il voto del consiglio comunale in linea con quanto aveva chiesto, si è offeso per le parole usate dalla capogruppo del Partito Democratico Beatrice Uguccioni nello spiegare il voto favorevole del partito alla sospensione del gemellaggio con Tel Aviv. Ascoltiamo il servizio di Roberto Maggioni.
1: Sembra incredibile, ma Beppe Sala si è risentito nonostante quella che può definire una vittoria, perché come aveva chiesto, il gemellaggio tra Milano e Tel Aviv non è stato sospeso. Ed è la cosa più rilevante in questa storia, quella che sta facendo indignare tanti elettori di centrosinistra, al netto delle scaramucce politiche che però ci sono e sono esplose ieri sera in aula e questa mattina poi con le dichiarazioni del sindaco. Beppe Sala si è sentito offeso dalle parole della capogruppo del PD, Beatrice Uguccioni, colpevole però di aver detto in aula una cosa vera: dai piani alti non si è rispettata la volontà del consiglio comunale. Una cosa vera, appunto, nessuna mancanza di rispetto, nessuna frase offensiva, nessuna falsità, ma quello che è successo, e cioè che a 7 mesi dal voto del Consiglio Comunale per la sospensione del gemellaggio, il sindaco, i piani alti, nelle parole della capogruppo PD, non ha rispettato la volontà dell'aula. Parole improprie per Sala, che ha anche aggiunto: i toni del PD hanno segnato un momento di sfiducia nei confronti del mio operato e quindi bisogna riflettere, ieri qualcosa si è rotto, frasi che si avvicinano alla lesa maestà. Il PD aveva votato in una segreteria metropolitana un documento a favore della sospensione del gemellaggio. La capogruppo ha difeso in aula la linea del partito, anche se avrebbe preferito non rivotare un nuovo ordine del giorno, presentato invece dai Verdi, che hanno voluto difendere così la loro linea fino in fondo. Ma in questi anni Sala è stato abituato a fare il sindaco manager che decide e tutti si allineano. È successo su questioni che hanno diviso la sinistra, come la vendita dello stadio di San Siro e il voto sulla legge cosiddetta Salva Milano. Lì il PD era allineato al sindaco, su Tel Aviv no. E il sindaco avrebbe dovuto tenerne conto, ma non l'ha fatto.
0: La procura di Milano sta indagando su una ventina di società nell'ambito dell'inchiesta Equalize, l'agenzia investigativa dell'ex presidente di Fondazione Fiera Milano Enrico Pazzali, accusata di spionaggio nei confronti di numerosissime personalità. Il servizio di Alessandro Braga.
2: Ai grandi gruppi sotto accusa si contesta in particolare l'assenza di modelli organizzativi per prevenire la commissione di reati informatici. Sotto la lente dei magistrati, grossi nomi, da Eni a Barilla, da Erga Heineken fino a Luxottica, solo per citarne alcuni. La procura di Milano ha chiesto alle società, circa una ventina, documenti per verificare la loro buona fede. Particolare questo che fa presupporre come l'inchiesta, sebbene quella sulle persone fisiche sia ormai attiva da 3 anni, sulle società sia invece solo agli inizi. Il capo d'accusa si basa sulla legge 231 del 2001, quella sulla responsabilità amministrativa dell'ente per reati commessi dai propri dirigenti, nell'interesse o a vantaggio della società. Nel caso di Eni, che ha speso circa 377.000 euro per numerosi incarichi a Equalize, i magistrati vogliono vederci chiaro sull'ottenimento di una radiografia di un suo fornitore, l'imprenditore petrolifero Francesco Mazzagatti. Per quanto riguarda ERG, attiva nel campo delle energie rinnovabili, l'accusa di aver fatto spiare 14 dipendenti che si pensava sfruttassero informazioni interne riservate per fare insider trading. La storia di Barilla riguarda invece l'ingaggio di Equalize per scoprire le fonti interne che avevano consentito a un giornalista di scrivere un articolo molto ben informato sul cambio dell'amministratore delegato. Per Heineken sembra che 2 top manager avessero chiesto di spiare alcuni dipendenti al centro di una serie di dimissioni di massa per scoprire se intendessero passare a una ditta concorrente in modo da poterli poi citare in giudizio. Infine Luxottica, chiamata in causa come conseguenza del capo di imputazione nei confronti di Leonardo Maria Del Vecchio per controlli su una sua ex fidanzata e per ricerche patrimoniali sui familiari nella contesa per l'eredità del padre.
0: 200 euro in più al mese per i propri rider e l'impegno a trattare con i sindacati un nuovo contratto collettivo di lavoro. La piattaforma digitale per le consegne di cibo a domicilio Glovo ha fatto questa proposta per uscire dal controllo giudiziario chiesto e ottenuto dalla Procura di Milano lo scorso febbraio. Se questi due impegni saranno rispettati da Glovo, ha fatto sapere la Procura, la magistratura darà parere positivo alla revoca dell'amministrazione giudiziaria. L'inchiesta guidata dal pubblico ministero Paolo Storari aveva rilevato paghe insufficienti ad assicurare un'esistenza libera e dignitosa in contrasto con l'articolo 36 della Costituzione. Tra i rappresentanti di Glovo e i sindacati c'è stato un primo incontro, dove però l'azienda non ha mostrato disponibilità a rivedere l'organizzazione del lavoro dei rider, ci ha detto Andrea Bacchin della Nidil CGIL di Milano.
3: Questa proposta che è apparsa, che abbiamo preso anche noi dalla stampa, non è stata portata direttamente nel corso di questo incontro, ma anzi nel corso dell'incontro chi era lì per Glovo non ha detto assolutamente nulla, non sono neanche intervenuti. Chiaramente noi siamo pronti a discutere nel momento in cui l'azienda è pronta a rivedere il modello di organizzazione aziendale. Sia nell'incontro che è stato oggi, che poi anche in quello che potenzialmente potrebbe succedere, di questa volontà di cambiare le modalità organizzative e quindi di impiegare prevalentemente lavoratori subordinati, non c'è traccia. Sostanzialmente loro dicono siamo disponibili a rivedere il contratto, a parlare di qualcosa che però non è un mettere in discussione radicalmente il modello organizzativo, quindi magari di introdurre dei correttivi. Da questo punto di vista però noi quali sono le nostre disponibilità le abbiamo già detto diverse volte. Non ci sembra che le premesse del tavolo siano adeguate.
0: Un'indagine dell'Ordine degli Psicologi della Lombardia rileva che 7 psicologi penitenziari su 10 ritengono che lavorare in carcere comporti rischi per la propria sicurezza. 3 su 4 pensano che il proprio lavoro non sia retribuito come dovrebbe. Il rapporto, basato su 185 questionari raccolti tra gennaio e marzo 2026, fotografa una professione ad alta pressione, spesso senza adeguate tutele. Per l'Ordine Lombardo servono interventi strutturali su sicurezza, formazione e riconoscimento professionale negli istituti penitenziari. Simona Silvestro è la coordinatrice del gruppo di lavoro Psicologia Penitenziaria.
4: La situazione delle carceri lombarde è davvero molto critica e conseguentemente le condizioni anche degli psicologi che operano all'interno dei penitenziari in questi ultimi anni è molto peggiorata. Quindi abbiamo da un lato una situazione di sovraffollamento, siamo arrivati a una media di 146% e picchi come a San Vittore dove siamo al 200%, e per noi psicologi mancano anche gli spazi per poter fare i colloqui e le attività. Le persone all'interno degli istituti di pena sono sempre più provate, per cui è gravoso il carico anche per noi psicologi penitenziari. Ci sono state alcune aggressioni. Il 70% delle persone che hanno risposto alla nostra indagine ritiene che fare lo psicologo in ambito penitenziario sia pericoloso e sono impreparati i nostri psicologi per poter far fronte a queste situazioni di rischio. Il 60% delle persone dichiara di non aver fatto una formazione specifica su questi temi. Noi vorremmo poter incontrare regione e provveditorato per trovare insieme delle soluzioni, quindi aumentare le occasioni di formazione, individuare magari delle soluzioni semplici come possono essere i dispositivi di allarme che si usano anche in psichiatria per rendere meno pericolose le sezioni, per esempio nei seminterrati dove spesso vengono fatti i colloqui. Quindi vorremmo migliorare le condizioni dei nostri psicologi e delle persone detenute, perché altrimenti tra poco nessuno vorrà più fare lo psicologo in carcere.
0: È stato condannato a 10 anni e 6 mesi di carcere per violenza sessuale aggravata l'allenatore di una squadra di pallavolo del Varesotto, processato per aver aggredito tra il 2024 e il 2025 12 ragazze di età compresa tra i 13 e i 16 anni. La sentenza di primo grado è stata pronunciata oggi dalla giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Varese. L'uomo era stato arrestato nel febbraio di un anno fa dopo che una ragazza 12enne all'epoca dei fatti aveva raccontato alla madre quanto avveniva negli spogliatoi della palestra in cui avvenivano gli allenamenti o durante i passaggi in auto che l'uomo le dava. La donna aveva sporto denuncia ai carabinieri. A Milano più di un minore su 10 vive in un'area di disagio socio-economico e la conclusione del rapporto I luoghi che contano, realizzato da Save the Children, che sottolinea come nascere e crescere in quartieri disagiati di una città costringa di fatto bambini e bambine a una vita tutta in salita. E tra le aree metropolitane prese in esame, Milano è quella con il numero maggiore di ADU, aree di disagio socio-economico urbano, ben 23. In queste zone quasi un ragazzo su tre, tra i 15 e i 29 anni, non studia e non lavora. Raffaella Milano è direttrice del settore ricerche di Save the Children.
5: Come vivono i bambini, le bambine e gli adolescenti che si trovano nei quartieri più difficili, più fragili, quelle che chiamavamo periferie, che oggi in realtà non sono solo periferie geografiche, ma sono anche periferie sociali, dove si concentrano tutti i fattori di svantaggio, quindi la povertà economica delle famiglie, la povertà educativa, la precarietà lavorativa, ecco, e abbiamo visto che un minorenne su 10 vive in una di queste aree. Anche il luogo dove si cresce ha un'importanza fondamentale, nel senso che condiziona, per esempio, le scelte scolastiche, condiziona anche il sentire degli adolescenti. A me ha colpito molto che nell'indagine che abbiamo fatto, quasi il 40% dei ragazzi e delle ragazze che vive in queste zone più fragili sente che il proprio quartiere è stigmatizzato e visto male dagli altri, e questo pesa sulla loro crescita e anche sulle aspirazioni per il futuro. Quindi è fondamentale, ecco, avere una lente di ingrandimento che ci aiuti a capire cosa significa oggi vivere in un'area di fatiche, vivere in un'area fragile, e come questo appunto rende la vita dei bambini molto più difficile.
0: In chiusura le previsioni del meteo, questa sera a cura di Simone Scapin del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
6: Nelle prossime ore avremo cieli dapprima irregolarmente nuvolosi, poi via via sereni o poco nuvolosi nel corso della notte. Per domani una giornata in buona parte soleggiata e un po' più calda, con temperature massime in pianura attese da 24 a 26 gradi. Nel pomeriggio qualche passaggio nuvoloso all'est, non esclusi rovesci sui rilievi tra Lago di Iseo e Garda e occasionalmente in estensione alla pianura verso sera. È tutto, vi saluto e vi auguro una buona serata.
0: Ed è tutto anche per questa edizione di Metro Regione, curata da Alessandro Braga e da Luca Parena. Le notizie da Milano e dalla Lombardia tornano domattina alle 7.15. Buona serata.
7: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.

0: Un minuto dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiera. E dunque, lo sentivate nel GR, pare che Vannacci stia diventando sempre di più un fattore. E per la destra questa non è di per sé una buona notizia. Benvenuti all'Orizzonte delle 20, stasera proviamo a capire dunque l'operazione politica del generale che sta pian piano prendendo forma. Un'operazione che rischia di rompere le uova nel paniere non soltanto a Salvini ma all'intera coalizione. In vista di quello che accadrà fra un anno alle prossime elezioni politiche, un capitolo di questo progetto vannacciano è stato scritto oggi. La deputata Laura Ravetto, nome noto di lungo corso possiamo dire della Lega, ha lasciato Salvini per passare a Futuro Nazionale, il partito appunto di Vannacci. Non è la prima che passa a Vannacci, una notizia che ci dice dunque dei malumori all'interno del Carroccio, un partito che è da tempo in crisi di consensi, ma non solo, ci dice molto altro, ci rivela soprattutto le ambizioni del generale che punta a fare che cosa? A fare da ago della bilancia a destra in vista delle elezioni politiche. Un buon risultato del generale, oggi i sondaggi lo danno attorno al 4% e parleremo anche di questo, un buon risultato di Vannacci potrebbe segnare infatti il confine per la maggioranza tra una vittoria e una sconfitta, visto il margine limitato che c'è adesso tra Giorgia Meloni e il Campolargo. E quindi non essere visto di buon occhio sicuramente da Meloni, da Salvini, neanche da Tajani. Un primo test di tutto questo si potrebbe vedere già alle imminenti elezioni locali, e questo è un elemento in più. In vari comuni italiani si presenta una lista che fa riferimento a Futuro Nazionale. A Vigevano, ad esempio, ha fatto notizia la piazza molto partecipata che c'è stata domenica scorsa per il generale. Qui a Vigevano la sua lista corre da sola, divisa dalle altre destre, dalle altre liste della destra italiana. E quindi Vannacci, lo diciamo da tempo, è un problema in più per la destra. Forse adesso qualcuno allora inizia a farci davvero i conti con questo. Ne parliamo stasera con i nostri ospiti. Saluto il primo collegato con noi, è Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica. Benvenuto Matteo.
1: Ciao, buonasera a te e a tutte e a tutti.
0: Buonasera a te Matteo, ricordo anche il tuo ultimo libro, Decima Mas, la vera storia, che poi è il riferimento ideologico principale di Vannacci. Se abbiamo tempo diciamo anche due cose sul tuo ultimo libro. Però prima di tutto Matteo, come va letto l'ultimo acquisto di Futuro Nazionale, quello di Laura Ravetto? Va ridimensionato, visto anche il ruolo che ormai aveva Ravetto nel panorama politico italiano e della destra italiana, oppure è davvero il segno di un riposizionamento più generale?
1: Ma allora, Laura Ravetto in sé non è un esponente politico che ha alcun tipo di consenso, però è interessante vedere le traiettorie di questi personaggi, perché indicano un po' dove tira il vento, nel senso che Ravetto è stata in Forza Italia finché il vento di Forza Italia era in poppa, è passata alla Lega quando ha capito che la Lega era il nuovo partito emergente della coalizione. Oggi, diciamo anche in vista delle politiche dell'anno prossimo, ha capito che il Futuro Nazionale è in ascesa, quindi ci sono più possibilità di proseguire la propria carriera politica, considerato che la Lega appunto è in discesa e il Futuro Nazionale è in ascesa. Quindi diciamo, dal punto di vista politico in sé significa poco in quanto a consenso in questo senso, ma simbolicamente indica una strada o un processo in corso, e questo è secondo me il vero senso di questa, di questo passaggio.
0: Decisamente.
1: Vista appunto anche comunicativo.
0: Un processo in corso, lo vediamo da tempo, Laura Ravetto è solo l'ultimo capitolo di questo processo, che è un processo che qual è obiettivo politico a Vannacci da qui alle elezioni politiche nel rapporto con gli altri attori della destra italiana?
1: A Vannacci sul medio-lungo periodo ha l'obiettivo più ambizioso possibile, cioè diventare il capo della destra. Quindi non si accontenterà di essere alle prossime, diciamo, il suo obiettivo non è da qui alle prossime politiche, dove sicuramente comunque con ogni probabilità si presenterà e forse anche fuori dalla coalizione, ma il suo, diciamo, è Vannacci è disposto a sacrificare la vittoria del centrodestra alle prossime elezioni per raggiungere l'obiettivo più alto, cioè quello dopo il voto di cominciare la sua strada rincorsa all'egemonia di tutta la destra italiana. E non sarebbe tra l'altro neanche qualcosa di oggi, ci sembra impossibile, ma in passato è già accaduto con Salvini, poi sì, è accaduto con Meloni, il prossimo potrebbe essere Vannacci, anche perché uno è l'unico di quell'area che oggi può dire e comportarsi come si comportavano Salvini e Meloni prima, cioè io sono sempre stato fuori, io sono l'unico coerente, io sono l'unico che ha la ricetta giusta per raddrizzare il paese. Cose già viste, già sentite, ma dette da Vannacci hanno un altro significato.
0: Eh sì, certo, non va assolutamente minimizzato il personaggio, visti anche gli scenari che abbiamo più volte raccontato, soprattutto a destra. Perciò quei confini lì non possono essere cambiati per Vannacci. Si rimane fuori dalla coalizione, piuttosto si fa perdere anche la destra, visto che il margine con il campo largo in base ai sondaggi è risicato. È disposto a questo Vannacci? Non si torna indietro da qui?
1: Intanto bisognerà anche capire, diciamo, i partiti del centrodestra eventualmente cosa sono disposti ad offrirgli, quindi anche questo avrà un suo peso nella decisione finale. Però Vannacci ha delle fortissime ambizioni e soprattutto gioca da solo, è uno abituato a giocare le sue partite in totale autonomia, pensando soprattutto al suo interesse personale, no? E quindi in questo senso lui potrebbe andare alle elezioni da solo, anche avrebbe sicuramente più consenso da solo che in una coalizione dove dovrebbe poi giustificare una parte del suo elettorato il fatto di essere sceso a compromessi con chi negli anni, 5 anni prima, non ha fatto quello per cui era stato eletto, mettiamola così. Questa sarebbe un po', no, la sua difficoltà anche dal sì, punto di vista della propaganda.
0: Per gli altri che cosa potrebbe pagare di più? Inseguirlo, come abbiamo visto la Lega ad esempio sul caso di Modena, sulla remigrazione, o tenerlo a distanza?
1: Ma la Lega lo dicevi te adesso, lo sta chiaramente inseguendo, ma è una rincorsa a perdere, nel senso che diciamo Vannacci è sempre un passaggio in avanti, anzi direi sempre un passo in avanti a destra, e quindi voglio dire, per una coalizione che è stata al governo in questi 4 anni e ha dovuto, io direi anche per fortuna, fare dei compromessi, no, su quel terreno non ce la puoi fare. Al massimo forse il tentativo potrà essere quello di imbarcare Calenda, cioè quello che si perde a destra, provare a conquistarlo da quest'area più moderata, e quindi anche in quel senso lì alzare i toni non conviene, anche perché magari rischi di alzare i toni e spostarti a destra ma non ottenere comunque l'alleanza con Vannacci, però perderti sicuramente Calenda.
0: E questo test a livello locale per Vannacci che indicazioni ci darà secondo te?
1: Sarà interessante capire se al di là del riempire le piazze, lui comunque ovunque va riesce comunque a calamitare l'attenzione delle persone. Bisogna vedere se questo si tramuta in voti, che era un po' quello che ci si chiedeva prima delle elezioni europee, cioè se il generale che andava a presentare il libro, faceva il pienone, poi riusciva a trasformare in voti. Quel passaggio ci ha dimostrato di sì, perché ricordiamo che Vannacci ha preso più di 500.000 preferenze, è stato il più votato dopo Meloni, quindi sicuramente un passaggio interessante per vedere se questo viene confermato. Se sì, io mi aspetto che da qui alle prossime politiche altri della Lega poi faranno lo stesso passaggio che ha fatto Ravetti.
0: Qualcosa da monitorare con attenzione. Senti, c'è una domanda fuori sacco che arriva dai nostri ascoltatori al 331-6214013, io te la giro, anche se non era prevista, sì, ovviamente se non è nelle tue, se non lo sai rispondere lo capiamo. Chi finanzia Vannacci? Questo si è capito?
1: Vannacci c'è il sospetto chiaramente, no, che sia in un qualche modo favorito, agevolato da paesi stranieri, ovviamente dalla Russia. Al momento non ci sono corrispondenze di questo tipo. Sicuramente lui comunque, tra vendita del libro e organizzazioni di eventi dove tutti vanno tra l'altro a pagamento, è qualcosa di incredibile e di innovativo in peggio per la politica italiana, cioè lui riempie a volte i teatri e si fa pagare il biglietto, diciamo i soldi sono l'ultimo problema di Vannacci dal punto di vista proprio dell'organizzazione, anche se lui è famoso al suo, diciamo, tra i suoi collaboratori per avere insomma il braccio teso ma il braccino corto.
0: Matteo, senti, prima di salutarti, dici qualcosa in più sul tuo ultimo libro, Decima Mas, la vera storia, edito da PM.
1: Il senso di questo libro, visto proprio che Vannacci ha reso la Decima Mas uno sberleffo, una rivalsa elettorale, riscuotendo grandi consensi, purtroppo, c'era bisogno, penso io, di ripercorrere quella storia, che è stata una storia di violenza, di prevaricazione, di suprematismo verso i propri concittadini, verso altri italiani, non solo partigiani ma anche persone innocenti. Ecco, e nel ricordare quella storia c'è anche il grande inganno della destra, che si dice sovranista ma poi è al servizio spesso di eserciti stranieri o di paesi stranieri più forti, che si dice legata all'ideale nazionale e alla fratellanza sangue e suolo, ma poi è disposta anche con la violenza a sopprimere, no, la democrazia e quindi anche l'attivismo dei propri concittadini che non la pensano come loro.
0: Giusto per rimettere i fatti della storia al loro posto, Decima Mas, la vera storia, edito da PM, autore Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica, che ringraziamo per essere stato con noi. Ciao Matteo, buon lavoro.
1: Ciao, grazie, ciao.

0: E dicevamo allora del primo test per Vannacci a livello locale a Vigevano, che ha, dove ha fatto notizia la piazza per il generale di domenica scorsa, piazza Ducale, una buona partecipazione di pubblico e sostenitori, e una foto che ha fatto il giro dei quotidiani. Una foto che ha potuto vedere dal vivo e non appunto sui quotidiani. Selvaggia Bovani, giornalista della provincia pavese, che è collegata con noi. Benvenuta, Selvaggia.
1: Buonasera a tutti, grazie di questa telefonata.
0: Grazie a te, Selvaggia. Allora, è stata una piazza piena quella di Vigevano?
1: È stata una piazza sorprendentemente pienissima, e poche volte l'ho vista veramente così gremita. E stranamente anche di un pubblico particolare, perché erano tantissimi giovani. Allora, un pubblico prevalentemente maschile. Ovviamente c'erano anche donne, ma per la gran parte maschi, e tantissimi, ma veramente tantissimi giovani, cosa appunto molto singolare per quanto riguarda il discorso delle amministrative o della politica in generale, perché lo scriviamo sempre che la gran parte maschi e tantissimi, ma veramente tantissimi giovani. Cosa appunto molto singolare per quanto riguarda il discorso delle amministrative o della politica

0: No, beh, erano tutti lì per vedere lui. Molti, alcuni avevano addirittura anche i suoi libri, non so, non sono riuscita a vedere se poi sono riusciti anche a farselo autografare o cose simili. Però erano venuti proprio per sentirlo, per incontrarlo, per farsi un selfie, insomma, sono venuti per lui. Per quello che sono riuscita poi a constatare, anche per quello che è il mio lavoro. Delle 500 e passa persone, questi sono i dati che hanno riferito, proprio di Vigevanesi ce ne saranno stati 150 o poco più, il resto erano comunque persone dei paesi vicini o comunque insomma, del territorio che erano venuti perché insomma, non è un personaggio qualsiasi, ormai è un VIP, un grandissimo VIP che chiama il popolo ad ogni suo evento. Questo è
1: Il
0: insomma, quello che ho
1: sentire,
0: visto.
1: sì.
0: Esatto.
1: Gente dal circondario soprattutto. Vigevano è una città. Che città è Vigevano, soprattutto politicamente? Non ci sono state contestazioni a Vannacci l'altra sera?
0: No, assolutamente, assolutamente nessuna contestazione, nessun disordine, veramente pensavo, temevo che ci potesse essere qualche dissidio, qualche cosa, invece è andato tutto bene. Vigevano è una città molto, molto particolare da un certo punto di vista, da 25 anni un elettorato di centrodestra. E possiamo anche definirla una città che potrebbe essere presa da esempio, perché dopo 10 anni di governo di centrodestra unito, nel 2010 c'è stata la prima grande rottura dove la Lega, all'epoca era proprio la Lega Nord di Umberto Bossi, ha deciso di staccarsi, di correre da sola e ha vinto. E ha vinto e ha governato per altri 10 anni. E il suo cavallo di battaglia è sempre stato quello degli stranieri, cosa su cui Vannacci appunto ha puntato molto, cioè quello il discorso, i discorsi che ha fatto Vannacci domenica si sono concentrati soprattutto sulla remigrazione, sulla delinquenza, sulla cittadinanza italiana, su che cosa significa essere cittadino italiano.
1: Soprattutto su
0: Io
1: questo
0: ovviamente
1: aspetto, sì. Certo,
0: sto semplicemente raccontando quello che lui ha detto,
1: certo.
0: voglio specificare
1: E
0: questo.
1: no, è chiarissimo, noi facciamo il nostro mestiere, Selvaggia, e registriamo le cose. Ovviamente questa è la propaganda vannacciana ed è la propaganda su cui, che anche della Lega, su cui la Lega stessa, ad esempio dopo il caso di Modena, sta cercando di rincorrere il generale soprattutto. E Vigevano, dicevi, una città da sempre amministrata, da tanti anni amministrata dalla destra, però è anche un po' in questo momento, in vista delle prossime elezioni del prossimo weekend, un piccolo esempio delle divisioni a destra dove Vannacci ha un ruolo specifico.
0: Esatto, perché appunto dopo appunto negli anni, cioè fino al 2009 erano tutti insieme, nel 2009 si spaccano, quindi la Lega va da sola, dal 2009 ad adesso la Lega è stata da sola, tranne gli ultimi 2 anni in cui per problemi vari, tra cui anche un inciampo giudiziario in cui il sindaco, come saprete bene, sono stato imputato per corruzione e falso, quindi c'è stato bisogno, diciamo così, di un appoggio anche da Forza Italia e Noi Moderati. Adesso alle amministrative si corre di nuovo. Divisi, o meglio, abbiamo una lista con un candidato sindaco in quota Lega, ma la lista è Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati. E dall'altra, parlo sempre nell'ambito del centrodestra,
1: Sì.
0: dall'altra abbiamo una lista civica che ha però con sé anche Forza Italia. Poi abbiamo una maxi coalizione di centrosinistra e anche questo è un caso singolare perché la sinistra Vigevano ha sempre corso ognuna per i fatti suoi ed è la prima volta che sono 7 liste che per la prima volta si mettono tutte insieme con un unico candidato. E in mezzo a questi due ci sono 2 o 3 piccole liste, anzi no, sono solo due, tra cui Furio Suvilla.

0: con queste due liste che si chiamano Vigevano Futura e Lombardia Nazionale, a cui, che fanno riferimento appunto a Vannacci.
1: Interessante.
0: Il loro fulcro è appunto la sicurezza, l'immigrazione, gli stranieri, tutti i cardini diciamo della politica di Vannacci. Ecco perché sicuramente l'incontro di domenica probabilmente qualche voto lo potrà spostare.
1: Qualche voto lo potrà spostare ed è un po' un laboratorio di quello che Vannacci immagina di fare alle prossime elezioni politiche, fare insomma da ago della bilancia, spostare gli equilibri. Ti chiedo, è azzardato dire questo? Vigevano in prospettiva più nazionale anche?
0: Ma beh, questo io non posso dirlo, è quello che ha detto lui. Lui ha proprio detto che la provincia di Pavia è quella che gli sta dando maggiori soddisfazioni, tant'è che i suoi comitati stanno nascendo proprio qui con i numeri più alti. Vigevano in primis. Io non ho questi dati sotto mano, però è quello che lui ha detto davanti a 500 persone. Posso però dire, la storia cioè lo testimonia proprio in questi anni, Vigevano funziona così. Tutto quello che è stato a Vigevano poi è successo anche a livello regionale, provinciale, regionale e nazionale, quindi può essere che quello che vediamo qui adesso succederà poi.
1: Molto interessante, davvero, e vedremo allora Selvaggia questo weekend, poi da lunedì i risultati. Grazie Selvaggia Bovani per essere stata con noi.
0: Grazie a voi.
1: A presto,
0: Buona serata,
1: buon
0: grazie a
1: lavoro,
0: voi,
1: ciao ciao.
0: arrivederci.
1: Era Selvaggia Bovani, giornalista, collega della provincia pavese. Ma davvero sta andando così bene il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale? A vedere i sondaggi sembra proprio di sì. Un'ultima rilevazione è stata pubblicata oggi, l'ha pubblicata SVG e salutiamo allora Riccardo Benetti, Senior Researcher di SVG, Istituto dei Sondaggi. Benvenuto Riccardo.
2: Buonasera e grazie per l'invito.
1: Va così bene Vannacci allora?
2: Ma allora, diciamo che per noi per la prima volta questa settimana ha toccato il massimo storico, quindi superando il 4%, cosa che non aveva mai fatto dai nostri dati da quando abbiamo iniziato a rilevare Futuro Nazionale. C'è anche da dire che i sondaggi sono una fotografia del momento e quindi anche le intenzioni di voto dichiarate dai rispondenti un po' rispecchiano uno scenario ipotetico. Tutto sarà poi da vedere se Futuro Nazionale entrerà nella coalizione di centrodestra oppure rimarrà fuori, e questo potrà determinare magari o delle crescite o dei cali, appunto, a seconda dell'opinione dei cittadini.
1: Perché, insomma, dal punto di vista di quello che è la vostra esperienza, stare dentro, stare fuori una coalizione significa guadagnare o perdere dei voti. Per Vannacci stare fuori vorrebbe dire guadagnarli quei voti.
2: Allora, diciamo che ipoteticamente sì, nel senso che sono situazioni che non abbiamo ancora sondato approfonditamente, però diciamo che in questo momento Futuro Nazionale rappresenta un po' quella destra molto critica, quell'elettorato molto critico sulle azioni di governo che per forza di cose, diciamo, nel momento in cui si è al governo bisogna essere anche un po' pragmatici su alcuni temi e alcune decisioni. E quindi, diciamo, essere fuori dal governo in questo momento dà
1: Paga di più.
2: voce a quel dissenso,
1: Sì.
2: che ci può essere anche in un'area di destra o di estrema destra.
1: Sì, paga di più stare all'opposizione in generale, l'abbiamo visto anche nel caso stesso di Giorgia Meloni qualche anno fa, ma la domanda è il suo 4%, se davvero dovesse rimanere questo il consenso che ha il generale Vannacci e presentarsi alle elezioni da solo, senza far parte di una coalizione, quel suo 4% può davvero fare da ago della bilancia nella vittoria o sconfitta della maggioranza di destra?
2: In questo momento, con questa legge elettorale, l'attuale, ne sono altre al vaglio, diciamo, ma in questo scenario effettivamente un 4% è un tesoretto utile di voti che potrebbe venire proprio in aiuto all'attuale coalizione di centrodestra. Per cui sì, diciamo che con questo pacchetto di consenso potrebbe essere determinante vincere o perdere nei collegi uninominali. Per cui sì, al momento è sicuramente un elemento da attenzionare e su cui mantenere appunto l'attenzione nelle valutazioni poi anche che avranno i vari partiti nel formare le alleanze.
1: Con questa legge elettorale, perché se dovesse cambiare tutto potrebbe rimescolarsi.
2: Sì, esattamente. E, tra l'altro non sappiamo ancora bene quali siano i confini del campo largo, quindi quali saranno i partiti che formeranno la coalizione opposta, la principale coalizione opposta. Quindi diciamo è un momento veramente di fermento, perché molti partiti stanno cercando di capire come posizionarsi, tra questi anche Futuro Nazionale, e sulla base anche delle regole che verranno poi o meno cambiate. Quindi assolutamente è un periodo in cui bisogna stare attenti e sarà molto interessante capire l'evoluzione e il posizionamento delle diverse segreterie e leader di partito.
1: Questo 4%, di consensi, sono consensi nuovi di Vannacci o fuoriescono da altri partiti?
2: Ma è un misto, possiamo dire. In parte c'è stato un acquisire voti principalmente dalla Lega, proprio perché la Lega inizialmente rappresentava questa forza un po' più di dissenso su alcuni temi, e in parte ha rimobilitato al voto, comunque all'interesse della politica, una fetta di popolazione che non si sentiva più rappresentata dai partiti in Parlamento. Quindi diciamo è un misto di elettorato di destra un po' deluso da partiti che erano già presenti in Parlamento, e ha dato voce a chi magari prima appunto si era un po' più allontanato dalla politica perché non si sentiva proprio rappresentato in toto.
1: C'è una quota anche di astensionismo dunque?
2: Sì, assolutamente. Dobbiamo considerare però gli astenuti non come un partito granitico dove si può attingere un po' alla volta, ma gli astenuti è un corpo fluido, diciamo, e variano da elezione a elezione. Quindi sicuramente è una parte di popolazione che magari alle ultime elezioni europee non si sentiva rappresentato, o anche alle politiche, ma che magari non si è allontanato del tutto dalla politica, rimane in attesa di capire se c'è qualcuno che, se c'è un partito, una visione, un leader che in qualche modo può dare voce ai propri bisogni, paure, istanze. Questo è avvenuto, sta avvenendo per Futuro Nazionale, ma avviene anche per altri partiti, è avvenuto in passato, quindi è una dinamica che si ripete poi nel tempo. Vediamo anche ad esempio la affluenza inaspettata che c'è stata al referendum, si avvicina, è tornata alla politica, diciamo al voto, tutta una serie di persone che ultimamente si sentivano poco rappresentate. Ecco.
1: Dicevamo questo 4% che può spostare gli equilibri, perché il campo largo, anche voi lo avete rilevato, ha superato la coalizione di destra, e questo è un dato con un margine che sta sotto quel 4% dunque.
2: E sì, allora diciamo al momento la differenza siamo sull'1,5%, 2, varia chiaramente di settimana in settimana, e è anche vero che il campo largo non è ancora definito, quindi ad esempio c'è una parte di elettorato del Movimento 5 Stelle a cui non va bene un'alleanza con Renzi e viceversa. Insomma, la somma dei partiti non è mai poi il risultato finale di una coalizione, però quello che rileviamo appunto è che nell'ultimo mese e mezzo il centrodestra come coalizione di governo si sta a poco un po' logorando e sta perdendo consenso un po' alla volta, e il centrosinistra, o meglio il campo largo, si sta rafforzando sempre più. Però ripeto, sono somme di partiti, non sono coalizioni ben definite, e diciamo solo una volta che verranno ben definite potremo capire al meglio quale sarà la vera forza politica del campo largo o del centrodestra.
1: Certo, è tutto ancora molto fluido, i riposizionamenti sono solo all'inizio, poi vedremo quando le cose si stabilizzeranno quale sarà il consenso degli elettori. Grazie Riccardo Benetti per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
1: A presto, alla prossima. Riccardo Benetti, senior researcher di SVG, Istituto dei Sondaggi. E allora, un primo test di tutto questo discorso che abbiamo fatto sul generale Vannacci, lo vedremo questo weekend alle elezioni comunali, chissà se già ci potranno dare qualche indicazione anche di quello che sarà da qui a un anno con le elezioni politiche. Ci fermiamo qui invece per stasera con l'orizzonte delle 20, torniamo domani al solito orario. Ciao da Mattia Guastafierro.

0: tutta tua. Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Fuori registro. Voci tra i banchi di scuola.

0: due settimane, fuori registro, voci tra i banchi di scuola, Lara Pipitone e
1: Chiara Pappalardo, buonasera.
0: Ed eccoci, bentornati. E allora, vi ricordiamo che è un po' che non lo facciamo, che potete scriverci se volete alla nostra mail della trasmissione, che è radiopopolare.it, ripeto, radiopopolare.it. Invece, se volete scriverci stasera, potete farlo allo 331-6214013 con un messaggio Telegram o WhatsApp, oppure chiamare in diretta allo 02 33 001 001, oppure scrivere a diretta @popolarenetwork.it. Allora, oggi parliamo di libri, parliamo di lettura, a partire da una domanda che in questo periodo dell'anno scolastico torna puntualmente nelle scuole e tra le famiglie. Cosa facciamo a leggere ai ragazzi quest'estate? Si avvicinano le vacanze estive, gli insegnanti stanno preparando i compiti per le vacanze e quasi sempre i compiti di italiano prevedono dei libri che i ragazzi devono leggere o liste di titoli fra cui possono scegliere. E d'altra parte tanti genitori, succede spesso anche a noi, fanno la stessa domanda agli insegnanti: cosa facciamo leggere a questi fanciulli? Oppure, ancora più spesso, ma è possibile che mio figlio non legga mai?
1: Ecco, dietro a questa domanda c'è una preoccupazione diffusa che è quasi un'ansia collettiva, e cioè l'idea che i ragazzi leggano sempre meno. Secondo le più recenti rilevazioni dell'Istat, nel 2024 il 57,1% delle persone sopra i 6 anni ha letto almeno un libro nell'ultimo anno, considerando sia la lettura per piacere che quella scolastica o professionale. Insomma, questo dato sembra discreto, però cambia molto se guardiamo la continuità nella lettura, quindi se si indaga su chi ha letto in un anno più di uno o due libri, e soprattutto se guardiamo le differenze sociali e territoriali. Insomma, ci sono ragazzi che leggono molto, ma ragazzi che non leggono mai. Ci sono famiglie in cui i libri fanno parte della vita quotidiana, ma ce ne sono molte altre in cui non c'è quasi nemmeno un libro in casa. E questo conta enormemente.
0: Eh sì, perché la lettura non è semplicemente un passatempo o un'attività culturale in più. È una competenza fondamentale, è quasi un'infrastruttura, possiamo dire, invisibile, che sostiene tutte le altre forme di apprendimento. Chi legge sviluppa più facilmente capacità linguistiche, comprensione del testo, pensiero critico, concentrazione, memoria e capacità argomentativa. Ma non solo. La lettura allena anche competenze trasversali. Pensiamo all'empatia, alla capacità di immaginare punti di vista diversi, alla gestione delle emozioni, la costruzione di un lessico emotivo e relazionale. Quando leggiamo un romanzo, in fondo, facciamo continuamente esperienza degli altri. Entriamo nelle vite degli altri, nelle loro paure, nei loro desideri e nei loro conflitti. Insomma, è una palestra cognitiva e affettiva insieme.
1: E ci sembra a questo punto importante sfatare il mito che esistano ragazzi portati, fra virgolette, per la lettura e ragazzi che semplicemente non sono lettori. In realtà la lettura è una pratica culturale che si apprende e che si coltiva, e in questo la scuola naturalmente ha un ruolo determinante. Spesso si parla della lettura quasi esclusivamente come promozione, si dice tipo invitiamo i ragazzi a leggere, oppure stimoliamo il piacere della lettura, o facciamo venire voglia di leggere, abituiamo i ragazzi a farlo, è tutto giusto naturalmente, però il limite è che i progetti di promozione della lettura, a ben guardare, promuovono la lettura ma presso chi legge già. Invece la scuola dovrebbe educare alla lettura, che è una cosa molto diversa. Insomma, la lettura è una questione educativa e culturale, ma come diceva prima Lara, è una questione anche democratica.
0: Sì, in questo dibattito spesso viene citato Daniel Pennac, il suo celebre decalogo dei diritti del lettore. È un testo amatissimo da insegnanti, bibliotecari, educatori. Pennac, se vi ricordate, elenca dei diritti bellissimi: il diritto di non leggere, il diritto di saltare le pagine, il diritto di rileggere, il diritto di leggere qualsiasi cosa, il diritto di leggere ovunque. È una dichiarazione poetica e liberatoria, nata contro l'idea della lettura come obbligo scolastico e moralistico, ed è difficile non esserne affascinati. Però, se ci pensiamo bene, quel decalogo contiene anche un rischio. perché quei diritti, ancora una volta, funzionano soprattutto per chi lettore lo è già. Il diritto di non leggere è un diritto reale per chi ha avuto accesso ai libri, per chi sa muoversi dentro la lettura, per chi ha già costruito un rapporto con essa. Ma cosa succede a chi invece quel rapporto non lo ha mai avuto? A chi viene da contesti in cui leggere non è mai stato normale, né facile, né incoraggiato?
1: Ecco, allora che la scuola non può limitarsi a dire leggete ciò che volete, deve anche creare delle condizioni perché leggere diventi possibile, desiderabile, ma soprattutto praticabile. Cioè la scuola deve aiutare gli studenti a superare la soglia iniziale, la soglia in cui leggere è ancora faticoso, è lento, a volte è persino frustrante, soprattutto all'inizio. Leggere richiede allenamento, richiede tempo e spesso anche una mediazione da parte degli adulti. Educare alla lettura significa quindi costruire condizioni di accesso, accompagnare chi fa fatica e quindi lavorare sulle disuguaglianze linguistiche e culturali alla base. Significa poi leggere, significa leggere tanto in classe, anche a voce alta, e leggere tanto significa leggere un po' tutti i giorni, altrimenti il rischio è che la lettura diventi un marcatore sociale. Chi legge continuerà a leggere e chi non legge resterà escluso.
0: Eh sì, perché la lettura è anche uno strumento di inclusione sociale, forse è lo strumento di inclusione sociale, almeno che abbiamo a scuola. Chi legge acquisisce parole, e le parole non servono soltanto a comunicare, lo sappiamo, servono a pensare, ce lo ricordava anche Nanni Moretti quando diceva chi parla male pensa male. Le parole danno forma alle emozioni, a comprendere il mondo, e quindi c'è una relazione strettissima tra povertà linguistica e marginalità sociale. E allora lavorare sulla lettura significa anche lavorare sulla cittadinanza democratica.
1: È interessante ancora notare che molti ragazzi dichiarano di non leggere perché si annoiano. Però la noia spesso non è il contrario del piacere, può essere il sintomo di una difficoltà. Se un testo è troppo distante dal proprio lessico oppure dalle proprie esperienze o dalle proprie competenze, il lettore si sente escluso e smette. E qui entra in gioco una responsabilità enorme della scuola e degli adulti, che consiste nello scegliere libri che non siano semplicemente adatti all'età, ma che siano capaci di creare connessioni prima con se stessi e poi con il mondo. Insomma, scegliere dei libri che aprano domande e che intercettino dei conflitti reali.
0: E allora forse il tema dei libri per l'estate non riguarda soltanto i compiti delle vacanze, ma riguarda un'idea di scuola e un'idea di società. Allora la domanda vera non è soltanto quali libri facciamo leggere, ma come costruiamo dei lettori e soprattutto come facciamo in modo che la lettura non resti il privilegio di chi parte già avvantaggiato. Avremo modo di parlarne stasera, anche nelle prossime puntate, e poi da settembre in avanti parleremo di libri, ma soprattutto parleremo di educazione alla lettura, di adolescenti, di competenze, di inclusione. Stasera facciamo un primo piccolo passo, proveremo a capire quali testi possano davvero accompagnare studenti e studentesse durante l'estate, non come un obbligo, l'abbiamo detto, da svolgere, ma come un'esperienza capace di lasciare a loro qualcosa.
1: Sì, e nella prima parte della puntata avremo quindi con noi due ospiti che ci suggeriranno dei titoli per le diverse fasce di età. Avremo Piero Guglielmino, che è un esperto di letteratura giovanile, e Ilaria Marinelli, della libreria Centofiori di Milano. E invece nell'ultima parte della puntata parleremo insieme a Elvira Zaccagnino di lettura accessibile, cioè dei diversi modi in cui la lettura può davvero essere un bene per tutti. Ma adesso iniziamo il nostro viaggio fra i libri con Piero Guglielmino, che è uno studioso di letteratura giovanile dal 2013, è ideatore del blog e della pagina Facebook Babbo Raccontami, che è un progetto di educazione alla lettura fin dalla nascita, anzi a lui piace dire fin dalla gravidanza. È curatore di Dorothy e Alice, che è un programma sul web di approfondimento sull'editoria per bambini e ragazzi, e lo potete trovare su YouTube e Facebook. Piero vive a Trieste, però cura presentazioni editoriali, letture ad alta voce, laboratori e formazioni in giro per l'Italia. Piero, benvenuto.
0: Ciao Piero, benvenuto.
2: Buongiorno, grazie.
1: Ciao, grazie a te per essere con noi. Allora,
2: complimenti per l'introduzione.
1: Grazie.
0: Grazie.
2: Bellissima.
1: Grazie. Allora, Piero, iniziamo da qui. Prima ancora di diventare lettori autonomi, i bambini fanno esperienza delle storie attraverso qualcuno che legge per loro quando sono piccoli. Che cosa succede secondo te in quel momento? Che tipo di relazione si costruisce tra i bambini, le parole e l'immaginazione?
2: È una domanda a cui è difficilissimo rispondere perché i bambini non ci possono dire cosa provano quando sono così piccoli, noi possiamo solo osservarli e il linguaggio non verbale in questo senso è essenziale, basta guardare gli occhi, il loro corpo, quello che succede nel loro corpo. A me mi piacerebbe risponderti a questa domanda citando Boris Novak, che è un poeta sloveno, che parla delle parole come qualcosa che i bambini assaggiano, gustano, ascoltano, e quindi secondo me succede questo, e cito proprio lui da un pezzo molto vecchio in realtà, però che è sempre attuale. I bambini prestano ascolto alle parole, le parole sono la musica delle voci umane, i bambini percepiscono la fisicità delle parole, sono soffici, dure, rotonde, spigolose, i bambini assaggiano le parole, sono dolci, salate, acide, amare, i bambini sentono l'odore delle parole, le parole sono come polline sui fiori delle cose. Ai bambini le parole piacciono. Ecco, questo succede quando gli leggiamo delle storie o anche solo raccontiamo oralmente delle storie ai bambini. Loro gustano, e a me piace pensare che stanno già gustando la letteratura.
0: Bene, ascolta Piero, avevamo promesso dei consigli di lettura, quindi ti chiederemmo, vuoi indicarci alcuni titoli per i bambini più piccoli di età prescolare e anche per bambini della primaria?
2: Sì, possiamo già farlo adesso.
0: Dai.
2: Allora, a proposito di parole, ecco, parole. Un bambino appena nato, io gli proporrei un trittico di tre libri cartonati pubblicati da Topi Pittori del mitico, grandissimo maestro Katsumi Komagata, morto purtroppo di recente, l'anno scorso se non ricordo male. I libri sono E dopo, Ping Pong e Boeing. Questi sono dei libri quasi astratti, dove però ci sono delle parole. Se io ve le leggo così senza che vedete il libro, potreste pensare che è una cosa che non ha senso.
0: Scusami, questi li pensi per bambini di età prescolare, giusto?
2: Prescolare, assolutamente, appena nati, se ci sono neomamme in ascolto, prendete questi tre libri e non avrete bisogno di niente per i primi sei mesi, quindi nidi, scuola dell'infanzia, scuola dell'infanzia già si può passare a qualcos'altro. Comunque questi tre sono dei libri astratti dove attraverso dei suoni e delle forme astratte il bambino fa esperienza del suono, della parola, del gioco, vede il papà e la mamma, che io spero si divertano a leggerli, perché un consiglio che do è, se non ci credete in quello che avete sotto gli occhi, non leggetelo. Se vi sembra stupido leggere tre libri così, non leggeteli, però vi assicuro che sono dei capolavori ed è anche educazione estetica in un certo senso. E poi potrei passare già alle prime storie, no? I bambini di tre anni, per esempio, I rumori dell'estate, di Orecchio Acerbo, con illustrazioni di Leonard Weisgard e di Margaret Wise Brown. È un libro che viene da tanto tempo fa e che è pieno dei rumori dell'estate ed ha una scrittura dove nessuna parola è messa al posto sbagliato. Quindi anche qui semplicità, forse a qualcuno sembra troppo semplice, ma in realtà questa è letteratura con la L maiuscola, perché fa provare al piccolo lettore le stesse cose che proviamo noi adulti: un'immedesimazione totale nella storia raccontata, una voglia di continuare, che il papà e la mamma girino le pagine o l'educatrice e così via. Poi, se volete, già adesso possiamo passare a bambini della primaria.
0: Sì.
2: Io ho tantissimi. Allora, io con la primaria vi vorrei consigliare della poesia.
0: Oh,
2: perché la poesia spesso non viene usata a scuola. Le maestre mi dicono spesso che non piace, in realtà nei miei incontri di poesia con i bambini piace tantissimo, forse è la modalità con cui viene proposta. Quindi se proponiamo poesie per impararle solo a memoria e poi fare la parafrasi, è chiaro che i bambini odieranno la poesia.
0: Certo.
2: Ma se io vi consigliassi Un alfabeto temporale, un libro appena pubblicato da Chiara Costantini, che è una maestra elementare, con illustrazioni di Allegra Agliardi di Storie di Chi Edizioni, io penso che proporre una poesia tra queste e un abecedario ai bambini, prenderò la P in omaggio a Radio Popolare di Pioggia, che fa così: la pioggia battente batteva sul tetto tremendamente insistente mentre io ero a letto. tutto, rivestito di tegole alternate e malferme come le regole infrante ed eterne. Poi va avanti.
0: Quindi non diciamo, che ci sono anche... cioè non diciamo ai bambini che ci sono delle allitterazioni, ma loro le sentono lo stesso.
2: Volevo dire proprio questo, anche delle parole un po' difficili, no? Infrante ed eterne, ma lì la bambina sì che farà la domanda alla maestra e io spero che la maestra con grande entusiasmo potrà far imparare queste due parole nuove ai bambini. Quindi tanta roba, ovviamente il tempo è breve e non riesco a dirvi perché sono così importanti. Vi vorrei però fare un altro esempio, per esempio con una storia di fiction, proprio una bella storia d'avventura, un altro genere che spesso non viene proposto perché l'avventura è avventura di per sé. I bambini vogliono partire intanto per perdersi, non come noi adulti per stare belli comodi, pieni di comfort, e soprattutto per fare birboni. Quindi suggerirei anche questo, però ritornando forse alla scuola dell'infanzia, perché i primi che vi ho suggerito sono proprio da nido. La scuola dell'infanzia si possono già proporre le prime storie. Bimbo birbone e il viaggio per mare di Barbro Lindgren, illustrato da Eva Erickson, è tradotto da Laura Cangemi, questa cosa è importantissima, per Iperborea. È una storia in rima che parla di questo bimbo birbone che si immagina di partire usando gli oggetti quotidiani che trova a casa e quindi si costruirà un vascello e ne farà di più di cotte e di crude. E qui, essendo la mamma, una bella mamma dei paesi scandinavi come conosciamo, lo lascia fare a seconda questa sua voglia di avventura. Ecco, alle maestre suggerire anche di assecondare ai bambini, finché non dobbiamo obbligarli a essere dei buoni cittadini, insomma a divertirsi, a fargli sperimentare il gusto dell'avventura con una storia in versi, in rima, si può fare molto bene.
0: Perfetto.
2: Io interrompetemi voi se volete.
0: Sì, no, direi che no, va bene così, perché volevamo farti un'altra domanda, che è questa. Riprendiamo un po' quello che abbiamo detto nella nostra introduzione, cioè sappiamo che non tutti i bambini crescono in case dove si legge ad alta voce o dove i libri sono presenti. Quindi ti chiediamo, secondo te, dalla tua esperienza, in questo senso, che responsabilità hanno o possano avere, insomma, la scuola dell'infanzia e la scuola primaria nel costruire accesso alle storie e al linguaggio?
2: È una bellissima domanda e sono contento che avete parlato di inclusione sociale e che avete detto che si promuove per lo più chi già legge. Io ci sto riflettendo ultimamente molto, perché vedo centinaia di festival e iniziative legate anche alle scuole attraverso il CEPEL sulla lettura, però i dati sono quelli. E se si va a vedere i dati, lì è interessante, sul sociale, sulle fasce appunto più deboli, si va a vedere che evidentemente tutto quel circo, scusate se uso questa parola che può sembrare critica o sarcastica, forse non sta funzionando, perché evidentemente manca qualcosa, e cioè una vera inclusione, che sia un'inclusione di tutti i bambini, e soprattutto qui bisogna fare anche delle scelte, anche singolarmente come maestri. Io credo che bisogna fare di più con i bambini che dimostrano di odiare la lettura, e magari coinvolgere quelli che amano la lettura e fare dei confronti, cercare di farli incontrare. Poi bisogna mettersi in gioco tutta la scuola come sistema, però su questo io sono molto pessimista, perché sappiamo quanto il sistema scuola è poco consono a cambiare.
0: Ma noi siamo più ottimisti, noi portiamo ottimismo invece a Radio Popolare sulla scuola.
2: Ecco. Quindi in questo senso io direi che ci abbiamo bisogno di, ovviamente, di una politica per la lettura. Non esiste una legge sulla lettura in Italia ancora, ci sono stati dei tentativi e quello è già grave. Ma soprattutto alle insegnanti vorrei rivolgermi dicendo di imparare un po' a fare le cose difficili, che è quello che dicevano dare ai bambini, certo. Imparate a fare le cose difficili, e quindi riconoscere che il tempo della lettura è un bisogno che ha un momento lungo che non passa mai, di lunghi momenti anche di noia in classe, perché no, in cui si leggono delle storie ad alta voce, qualcuno si annoierà, ma abbiamo fiducia nella letteratura. Se leggiamo buona letteratura, ci sono storie che possono catturare chiunque, qualunque bambino, anche tra quelli che odiano la lettura. E in secondo luogo, avendo sempre presente che se neghiamo la lettura a qualsiasi bambino, noi neghiamo a quel bambino la possibilità di costruirsi un immaginario. e la possibilità anche di prendere contatto con la realtà che lo circonda. Quindi a me piace sempre alzare un po' l'asticella, non mi interessa tanto il risultato strumentale del bambino che sa leggere le lettere, l'alfabeto. Io faccio educazione alla lettura di letteratura, quindi mi interessa quello scopo più ultimo, no? Più lungo nel tempo.
0: Sì, e poi come hai detto tu, ci vuole tempo, e questo dobbiamo ripeterlo anche a noi stessi insegnanti. Ci vuole tempo, che non è tempo perso, anzi, no? È tempo molto ben utilizzato.
2: Ecco, se il sistema scuola aiutasse dando più tempo alla scuola per la lettura gratuita ad alta voce, secondo me si potrebbe veramente vedere dei risultati molto brevemente, anche non per forza chissà tra 10 anni, perché c'è anche il non so e il discorso del perdersi nella letteratura che è importante. I bambini non devono capire tutto, non dobbiamo spiegare tutto, devono lasciarsi per un'oretta, insomma, a settimana, spererei
0: anche al giorno,
2: di più.
1: Anche un po' al giorno, sì.
2: Esatto, ecco, e la poesia in questo aiuta, per questo vi ho suggerito, perché non si può rispondere una maestra, io non accetto che mi dica non c'è il tempo per leggere, una poesia al giorno, la mattina.
1: Sì, ce la si fa. Piero, c'è Simone, un ascoltatore, che ci dice: non sto a dirvi i libri che leggevo da undicenne, allargo la questione, secondo me è importante leggere, andare al cinema, a teatro, ai concerti, alle mostre d'arte contemporaneamente. Così anche un bambino ragazzino riesce a capire la sua strada. Comunque lui dà anche lui i suoi suggerimenti. Secondo me Calvino d'estate o Munari, Mario Lodi per i più piccoli. Questi sono i suggerimenti di Simone.
2: Ecco, io mi aggancio dando un suggerimento che non l'abbiamo dato ai bambini che già iniziano a leggere, quindi quarta e quinta, perché poi alle medie lo incontreranno Calvino. Ci sono delle versioni illustrate, addirittura a fumetti, pubblicati a Mondadori negli ultimi anni. Potrei citare il Visconte dimezzato, fatto da Sualzo, che è un bellissimo modo per far avvicinare a un grande classico un bambino che magari legge solo fumetti.
0: Esatto.
2: Quindi ottimo consiglio.
0: grazie mille Piero di essere stato con noi. Grazie.
2: Ma grazie a voi,
1: Piero.
2: E buon lavoro.
1: Grazie anche a te.
0: Ciao. Ecco, abbiamo salutato Piero, che ci ha dato quindi alcuni consigli sull'educazione alla lettura e alcuni consigli di lettura per infanzia ed età prescolare. Ora abbiamo con noi Ilaria Marinelli. Ilaria, ci sei?
3: Pronto? Ci sono. Eccoti. Buonasera a tutti.
0: Ciao Ilaria, della libreria Centofiori di Milano. Allora Ilaria, andiamo subito al sodo. E ti chiediamo, dal tuo osservatorio di libraia, che rapporti hanno oggi i ragazzi, gli adolescenti con la lettura, e soprattutto chi sono i ragazzi che leggono e chi sono quelli che rischiano invece di restarne fuori?
3: Beh, è una domanda molto interessante. Direi che noi librai, così come immagino le insegnanti, ce la poniamo quotidianamente. Quello che posso dirvi, quello che osservo nel mio lavoro quotidiano in libreria e con le scuole, è che i preadolescenti e gli adolescenti di oggi hanno una vera fame di storie, quindi sono dei lettori forti potenziali, direi tutti quanti, così mi piace vederla. A differenza di quello che forse si potrebbe pensare, questi ragazzi, se incontrano una storia in cui ritrovano una parte del loro vissuto o che li tocca emotivamente in qualche modo, ecco, lì si trasformano nei migliori promotori della lettura che possiate immaginare, sanno essere proprio contagiosi, anche autoritaria a volte nel loro entusiasmo. Si tratta però di qualcosa che accade soprattutto per i lettori che arrivano a questa età con un'abitudine alla lettura già consolidata, cioè certo, quelli che hanno avuto scuole, a partire dalla scuola dell'infanzia proprio, come si diceva prima, che hanno portato avanti fin da subito una promozione alla lettura costante di qualità, si riesce proprio a percepire la differenza. Mi piace citare spesso Marianne Wolf, una neuroscienziata cognitivista che ci ha insegnato così che il nostro cervello non nasce già pronto per la lettura, ha bisogno di un allenamento costante, e questo vale ovviamente per tutti quanti, e ci rendiamo conto che i lettori più fortunati però si avvicinano prima alla lettura, arrivano più preparati ad affrontare questa fascia di età che è un pochino critica, ecco. E sono lettori questi preadolescenti e adolescenti che spesso hanno trovato nel loro nucleo familiare, quello più stretto o allargato, quindi intendiamo anche zii, nonni, un esempio costante di lettori, quindi hanno visto i libri nel loro quotidiano. Questi sono appunto ragazzi adolescenti molto ben legati ai libri, che li amano e li condividono. I ragazzi che rischiano di restarne fuori, ecco, sono quelli che non hanno avuto questa rete intorno a loro, non hanno avuto questo accompagnamento per ragioni varie, quindi spesso perché non hanno intorno a sé sul territorio degli spazi che gli permettano di vivere, di conoscere i libri, quindi non hanno biblioteche pubbliche, non hanno librerie.
0: Io forse non sono neanche abituate a frequentarle, no? Anche se ci fossero.
3: Esatto, non le conoscono.
0: Ma tu questi ragazzi li intercetti? Cioè, ti capita che entrino in libreria magari perché sono obbligati, non so, a comprare un libro
3: dalla scuola?
0: Sì.
3: Allora, devo dire che su questo può capitare, capita raramente, perché spesso le famiglie di lettori meno forti non mandano i ragazzi alla ricerca dei libri, sono i genitori che si muovono alla ricerca di questi libri.
0: Certo.
3: E qui però si va a creare un cortocircuito con quello che è un altro grande tema per una libreria, che sono le liste di lettura scolastiche. Capisco che ci siano tante complessità nel mondo della scuola che noi librai conosciamo soltanto in parte, però spesso le liste scolastiche che noi vediamo contengono dei testi fuori catalogo, irreperibili, autopubblicati, molto datati, e quindi il rapporto, ecco, l'incontro di queste famiglie di non lettori con la libreria, che avviene già una tantum, è un incontro negativo, perché noi non siamo in grado di soddisfare la loro richiesta, che comunque in quel momento per loro richiede tempo, magari si sono spostati dopo il lavoro per raggiungere una libreria in un luogo non noto, insomma, si sono mossi, hanno agito e poi non sono stati, per così dire, ricompensati. Quindi li intercettiamo raramente, ma quando li intercettiamo non riusciamo ad agganciarli, questo sì. In questo senso sarebbe più utile per noi riuscire a lavorare con le scuole in una maniera più efficiente, esatto, per costruire magari delle liste di lettura, per verificare le disponibilità dei titoli prima che questi vengano assegnati alle classi, per consigliare titoli che possono già essere in libreria, per ordinare i libri in anticipo, in modo da aiutare le famiglie a trovare nella libreria un interlocutore utile.
1: Sì.
3: Per poterli abituare, ecco, alla nostra presenza, nostra come delle biblioteche, ovviamente.
1: Sì, certo. Ma senti, Ilaria, già che ci siamo, quindi ci hai raccontato di questi ragazzi che entrano in libreria e certe volte a cercare dei libri o introvabili o quasi ostili, ci puoi indicare delle letture che sono capaci di parlare davvero ai ragazzi e gli adolescenti, cioè dei libri che hai visto funzionare davvero con loro?
3: Certo, sì, molto volentieri. Se pensiamo a una fascia di scuola secondaria di primo grado, per così dire, per prima cosa consiglierei un autore, che è Davide Morosinotto. Lui è uno dei migliori autori italiani che abbiamo al momento ed è capace proprio di far rivivere i grandi romanzi di avventura classici parlando il linguaggio dei ragazzi di oggi. La bibliografia è molto ampia, il titolo più noto, ecco, più amato dai ragazzi, secondo la mia esperienza, è La più grande, che è un ottimo mix, un incontro tra Mulan e i Pirati dei Caraibi, per intendersi. E poi abbiamo un altro bellissimo titolo uscito da poco, che è L'imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise, di Dan Gemenart, sì, perdonate la pronuncia. È un on the road, un viaggio on the road di una ragazza con il padre, a Chuno Scuolabus, nell'America contemporanea. È una lettura frizzante, ricca di personaggi davvero ben strutturati, ma che non ha paura di toccare anche temi difficili come la perdita, la paura di rimanere soli. E poi abbiamo anche un titolo, sto pensando a Ellie McNichol, Mostraci chi sei, pubblicato dalla casa editrice Uovo Nero, che è un romanzo sci-fi molto attuale, perché vede per protagonista una ragazzina neurodivergente alle prese con un'azienda high-tech che vuole usare una sorta di intelligenza artificiale per rendere possibile la vita eterna. Ora, semplifico molto queste trame, ma contengono degli elementi che agganciano i ragazzi. Questo poi si va a sommare una scrittura eccezionale e una resa, ecco, della storia ricca di colpi di scena molto molto coinvolgente.
0: Bene.
3: Per ultimo direi che in questo momento, se posso, aggiungere un fumetto,
0: certo,
3: perché
0: sì,
3: è un momento, esatto, molto molto prolifico per i fumetti, è uscito da poco, ma ho già notato che ha degli ottimi riscontri, Jane degli Abissi, che è pubblicato da Terra di Mezzo, di Vera Brosgol, che è un fumetto un po' alla Neil Gaiman in qualche modo, che intreccia atmosfere da fiaba con la struttura di un romanzo contemporaneo. E un tocco di femminismo anche, che non,
0: che non ci sta male, no, infatti.
3: Esatto, esatto.
0: Ce l'hai, hai in mente qualcos'altro?
3: No, passerei alla secondaria di secondo grado,
0: ecco,
3: sì. C'è proprio una piccola differenza.
0: Perfetto.
3: E direi che qui possiamo provare a affiancare, ecco, un po' il fenomeno del momento dei romance con un titolo pubblicato da Camelo Zampa, dell'autrice Holly Byrne, si chiama Io esisto. È un titolo che per il momento è piaciuto a tutti i lettori a cui lo abbiamo consigliato, noi così come altri colleghi librai con cui amiamo fare rete.
0: Bene.
3: E racconta la storia di una ragazzina con una famiglia difficile alle spalle e una situazione difficile anche a scuola. Lei cerca di apparire invisibile, di nascondersi, quantomeno non farsi notare per non cadere vittima delle bulle della classe. Il suo unico atto di ribellione è scrivere dei brevi messaggi sui libri presi in prestito in biblioteca. È un libro che tra le altre cose parla anche di libri, parla di biblioteca, parla di consigli di lettura, e parla anche della capacità, grazie ai libri e alle nuove amicizie, di trovare la propria voce.
0: Beh, poi già appunto già il titolo è indicativo, no? Io esisto, che
3: esatto,
0: come dire,
3: assolutamente
0: entra proprio nella questione, esatto, identitaria adolescenziale.
3: Esatto, esattamente. E stesso discorso direi, perché poi questo è un tema molto molto forte per questa fascia di età, il libro pubblicato da Terra di Mezzo, Un ragazzo è quasi niente. È un romanzo che ha scritto quasi interamente in versi, quindi a volte più tendenti al rap, a volte più poetici. È una storia rapida, sterzante, ma molto autentica, di questo desiderio di anche qui trovare un po' il proprio posto, quantomeno non uniformarsi alla massa. Molto, diciamo, apparentemente difficile proprio per questa resa in versi, ma in realtà molto diretto. Anche per i lettori meno forti direi che è una lettura interessante.
0: Mi ripeti il titolo, scusa che ho perso?
3: Un ragazzo è quasi niente.
0: Ok, Un ragazzo è quasi niente. Beh, grazie Ilaria. Allora, vorremmo chiedere anche a te, fare anche a te un'ultima domanda. Allora, prima non so se sei riuscito ad ascoltarci nell'introduzione, comunque abbiamo accennato al rischio che la lettura, l'abbiamo detto anche con te, no? Resti qualcosa di accessibile soprattutto a chi parte già avvantaggiato culturalmente. Allora, ci hai detto appunto dei ragazzi che vedi entrare in libreria, ma secondo te, che sei un'esperta comunque di mondi altri, mettiamo così, attraverso la lettura, che cosa può aiutare un ragazzo ad attraversare quella soglia iniziale, no? Quella soglia di fatica che spesso allontana appunto i ragazzi, bambini, ragazzi dai libri?
3: Ma sembrerà banale, ma direi il libro giusto. E qui mi verrebbe da ribaltare la domanda che mi state ponendo sugli adulti intorno a questi ragazzi. Quindi secondo me la fatica che percepiamo nei ragazzi spesso arriva dal fatto che noi ci approcciamo alla lettura nei loro confronti nel modo sbagliato. Quindi per abituarli, per appassionarli, per incuriosirli, dobbiamo essere noi adulti per primi a fornire un esempio. Se siamo i primi a rilassarci con in mano un dispositivo elettronico durante le presentazioni con autori o la sera a cena, se siamo i primi a consigliare loro, obbligarli a leggere dei libri che noi per primi non abbiamo provato a leggere, non siamo affidabili, non siamo degli interlocutori validi per loro, soprattutto in questa fascia di età. Quindi secondo me è opportuno sapere quali libri gli stiamo consigliando di leggere. Non basta dire loro: io alla tua età ho letto questo romanzo, mi ha cambiato la vita, quindi in automatico deve cambiare.
1: Deve piacere anche a te, infatti.
0: Certo.
3: Esatto, esatto. I ragazzi hanno diritto a trovare nei libri uno specchio della loro quotidianità di oggi, che per forza di cose non può essere presente nei libri che leggevamo noi alla loro età. Quindi secondo me è importante che per avvicinare loro siamo noi i primi a formarci su questa parte di letteratura che da adulti diamo un po' per scontata. Ci sono tantissime novità tutti gli anni che gli adulti ignorano in questo settore, ma il fatto che esca un libro per ragazzi non significa che debba necessariamente essere...
0: Che non è solo per ragazzi, certo, anzi,
3: esatto,
0: la letteratura per ragazzi è meravigliosa. Ilaria, dobbiamo salutarti e grazie tantissimo di essere stati con noi.
3: Grazie
0: con noi.
3: A voi, grazie a voi.
1: Grazie
3: Ilaria. Buona continuazione.
0: Sì, grazie anche a te. Allora, no, è interessante quello che diceva Ilaria, anche perché a Petra, per esempio, viene il dubbio che a leggere siano sempre meno, che gli insegnanti, insomma, leggano sempre meno. E quindi, insomma, questo occhio di nuovo puntato che ci ha consigliato Ilaria sugli adulti, effettivamente, come dire, non è male. Allora ci chiede poi, non riesco, aspetta, Marghe, che non ha capito il titolo edito da Uovo Nero e non l'ho trovato cercando la trama, potete ripetere? Sì, adesso
1: lo chiediamo a Ilaria per WhatsApp e lo ridiciamo.
0: Esatto, scusa, perché anche noi non la stavamo ascoltando e non ce li siamo segnati. Allora, in questa prima parte della trasmissione abbiamo parlato della lettura, stiamo parlando della lettura e i nostri ospiti ci hanno aiutato a individuare alcuni libri significativi, capaci di avvicinare i bambini e i ragazzi appunto a leggere e soprattutto per offrire un'occasione per misurarsi con mondi e con esperienze altri rispetto a loro. Ora, vogliamo parlare ancora di lettura, però la prendiamo da un altro punto di vista, da un'altra prospettiva. Parliamo di lettura accessibile. Leggere, come dicevamo prima, non è soltanto un passatempo, significa partecipare, significa immaginare, comprendere il mondo e sentirsi parte di una comunità. Quindi la domanda che ci poniamo è, ma tutti davvero hanno la possibilità di accedere ai libri? Quindi quando parliamo di lettura accessibile facciamo un passo in più, parliamo anche di questo, cioè di poter costruire degli strumenti, dei linguaggi, dei percorsi che permettano a ogni persona di leggere indipendentemente dalle proprie condizioni fisiche, cognitive, linguistiche e anche sensoriali.
1: Sì, infatti esistono molti modi diversi di leggere. Ci sono per esempio i libri in comunicazione aumentativa alternativa, che sono libri scritti con simboli che accompagnano o sostituiscono le parole e facilitano la comprensione a persone per esempio con disabilità cognitive o con difficoltà linguistiche o con bisogni comunicativi complessi. Sono libri che non semplificano il pensiero, però rendono il contenuto accessibile. Poi ci sono i silent book, che sono libri senza parole, dove la narrazione passa interamente attraverso le immagini, e sono libri che riescono a superare le barriere linguistiche e persino le barriere anagrafiche, perché una storia illustrata può essere letta e interpretata da chiunque in qualunque lingua del mondo. Ancora ci sono gli audiolibri, che sono strumenti preziosi non solo per le persone cieche o ipovedenti, ma anche per chi ha disturbi specifici dell'apprendimento, difficoltà di concentrazione o semplicemente per chi desidera vivere la lettura attraverso l'ascolto. Poco fa un ascoltatore ci diceva qualcosa del genere. La voce in questo modo diventa un ponte verso le storie. E poi ci sono i libri ad alta leggibilità, che sono progettati con particolari accorgimenti grafici e tipografici, come per esempio dei font più leggibili, delle spaziature adeguate, un'impaginazione particolarmente chiara, e questi libri facilitano la lettura soprattutto a persone con dislessia o con difficoltà di decodifica del testo, però in realtà migliorano l'esperienza di lettura un po' per tutti.
0: Infatti negli ultimi anni molte case editrici hanno scelto di investire nell'editoria accessibile e hanno contribuito a trasformare il libro in uno spazio davvero inclusivo. Ricordiamo alcune di queste case editrici, come Bianco e Nero Edizione, che è stata pioniera dell'alta leggibilità, Erickson, che pubblica libri accessibili in ebook e testi facilitati, Uovo Nero, che abbiamo citato poco fa, che è impegnata sui temi della diversità e della comunicazione aumentativa, Cartusia Edizione, Terre di Mezzo Editore, che hanno valorizzato, come diceva Chiara, i silent book, che tra l'altro funzionano benissimo anche con i ragazzi grandi e non solo con i bambini dell'infanzia. E allora in questo panorama un'esperienza particolarmente significativa è quella di Edizioni La Meridiana, che è una casa editrice che ha sede in Puglia, è nata nel 1987 e ha una collana che si chiama Parimenti, proprio perché cresco, che dal 2015 pubblica libri accessibili. Abbiamo con noi stasera la direttrice della casa editrice, Elvira Zaccagnino. Buonasera Elvira e benvenuta.
4: Buonasera a voi e ben trovate.
0: Grazie mille. Allora Elvira, le chiediamo subito, perché la lettura e i libri devono essere accessibili e cosa rappresenta la lettura in relazione ai diritti e alla cittadinanza?
4: Io credo che le due domande stiano insieme, perché uno dei modi attraverso i quali noi possiamo essere cittadini del mondo è quella e della nostra, diciamo, del nostro paese, è quello di esercitare il diritto di comprensione, di capire, di conoscere. E la lettura è uno strumento di conoscenza. Se noi non rendiamo i libri accessibili alle persone, stiamo limitando il diritto di cittadinanza delle persone. La grande possibilità che offrono gli editori, come noi e come tutti quelli che avete citato, alle persone di avere dei libri adeguati alle loro possibilità di poter leggere, non parlo di possibilità economiche, parlo proprio di possibilità di poter leggere nei modi e nelle forme attraverso le quali loro possono leggere, i libri in braille, i silent, i libri in CA, questo significa garantire a quelle persone il diritto di essere cittadini, di esercitare la loro cittadinanza, di essere uguali agli altri. L'articolo 3 della Costituzione, della nostra Costituzione, dice che noi siamo pari, c'è questo diritto di parità. Nella diversità di ciascuno c'è però il diritto di accedere parimenti a tutte quante le forme, a quegli strumenti che ci rendono cittadini. E la lettura è uno forte strumento per poter esercitare il proprio essere cittadini del mondo.
0: Eh sì, il proprio pensiero, la propria parola, no? Un po' come diciamo.
4: Sì, perché ognuno di noi legge in maniera diversa, può leggere in maniera diversa, e il fatto che ci siano persone non verbali, persone che hanno ritardo cognitivo, questo non li priva del loro diritto di cittadinanza, che è un diritto della persona. Se noi non permettiamo alle persone di poter esercitare, di poter avere tutti gli strumenti per esercitare i loro diritti, stiamo impedendo loro, stiamo togliendo loro dei diritti sostanzialmente, stiamo facendo questa cosa qui. Quindi il fatto che esistano da una decina d'anni tante case editrici che investono e che pubblicano e sperimentano i libri accessibili vuol dire che stiamo allargando la platea degli aventi diritti a un diritto che loro hanno. Stiamo riconoscendo questo diritto alle persone e stiamo permettendo alle persone di poterlo agire.
1: Allora chiedo una cosa anch'io. Noi abbiamo spulciato un po' la collana Parimenti, abbiamo guardato, abbiamo visto che sono presenti diversi classici, come per esempio Dracula, c'è il diario di Anna Frank, c'è il canto di Natale di Dickens, ci sono anche dei brevi saggi su grandi pittori come Frida Kahlo, come Van Gogh, come Klee. La domanda che c'è venuta è questa: ma qual è la di Dracula? C'è il diario di Anna Frank, c'è il canto di Natale di Dickens, ci sono anche dei brevi saggi su grandi pittori come Frida Kahlo, come Van Gogh, come Klee. La

0: del diritto alla lettura delle persone che possono leggere in CA. Ci sono tante case editrici che avevano già pubblicato prima di noi, avevano cominciato a pubblicare libri in comunicazione aumentativa alternativa in ebook, riferendosi soprattutto a un target di bambini. Su questa editoria sono cresciute e sono nate anche altre case editrici. Noi ci siamo accorti che mancava un target, mancavano dei libri per persone con disabilità, quindi con il bisogno di leggere in comunicazione aumentativa alternativa in simboli, nella fascia giovani adulti. E ci è sembrato a questo punto di cominciare a garantire anche a loro, a quelle persone, questo diritto. Questo significa fare dei libri narrativamente più complessi e quindi il tema della semplificazione e di come rendere accessibile quel testo è un grande tema per chi, come noi, ha affrontato classici come appunto Anna Frank, poi anche testi biografici come quello di artisti come Van Gogh e Frida Kahlo. La semplificazione di un testo non significa né la riduzione o il riassunto di un testo, non si deve perdere la portata narrativa di quel testo se ci stiamo misurando con un testo narrativo. Un testo biografico, non possiamo ridurre andando a togliere delle parti importanti che danno anche sentimento al racconto, che agiscono empaticamente sul lettore, che fanno piacere il testo al lettore. Semplificare significa semplicemente rendere più semplice la frase. Se pensiamo che deve essere letto quel testo da persone che hanno difficoltà cognitive, devo articolare i periodi in maniera tale che il soggetto sia chiaro, il predicato sia chiaro, come sia anche chiaro il complemento. Significa fare delle frasi dove i soggetti sono più espliciti, esplicitati e non sottintesi. Noi in italiano abbiamo un'articolazione delle frasi molto complesse. Invece si tratta, nella semplificazione, di rendere molto più chiare le frasi che andiamo a scrivere. Per poi poter fare il lavoro di traduzione in simboli, perché anche nel simbolo bisogna trovare quello giusto che rende l'idea, ma allo stesso tempo comunica anche un'emozione se noi lavoriamo su un testo di carattere narrativo. È un
1: Ok.
0: processo abbastanza articolato. La nostra redazione dei libri in CA è una redazione, la redazione del gruppo Librarsi del progetto Calamaio di Bologna, che è formata anche da persone che utilizzano la comunicazione aumentativa alternativa, perché il tema è sempre quello: fare in modo che questi libri siano poi effettivamente letti e servano alle persone che hanno bisogno di leggere in quel modo. Quindi nella nostra redazione ci sono persone che leggono in comunicazione aumentativa alternativa, qualcuno è in grado di fare la semplificazione, qualcun altro, lavorando al computer, di utilizzare i simboli più adatti a quel testo semplificato.
1: Che lavoro. Abbiamo un'ascoltatrice, Olly, che ci dice che gli ebook, oltre agli audiolibri, sono una manna per noi non vedenti, perché possiamo leggerli con i display braille o con le sintesi vocali. Per me, che amo la lettura silenziosa, il display braille è la cosa preferita, ma quando voglio leggere prima di dormire uso ebook con lo smartphone. E poi ci dice: il libro accessibile è un gesto politico fortissimo da parte degli editori. Troppi editori si preoccupano più di non vendere un ebook diffuso in rete piuttosto che di permettere a chi non ha possibilità di leggere la stampa di accedere alla lettura. Diceva Pennac che abbiamo il diritto di leggere ed è Olly, che fra l'altro ti riconosce, quindi ha sentito parlare di te.
0: Sì, io credo che appunto il tema dell'accessibilità alla lettura è un tema politico, culturale e politico, perché si tratta di allargare, di dare dignità a tutte di riconoscere la dignità delle persone che hanno delle difficoltà alla lettura, nella lettura. Io lo sento molto forte questo, anche come impegno culturale della nostra casa editrice. Ci siamo resi conto, in effetti, che tutto questo è vero. Quando noi abbiamo cominciato a pubblicare i libri in CA, il mercato editoriale, gli esperti mi hanno detto subito: ma guarda, non li venderai questi libri perché nessuno li cerca. La domanda che a un certo punto ci siamo fatti: non li vendiamo perché non ci sono lettori, o i lettori ci sono e siamo noi che non li troviamo, non arriviamo a loro nel modo giusto.
1: Eh sì.
0: Se cambiamo lo sguardo, ci rendiamo conto che i lettori

0: che hanno bisogno di leggere. Libri accessibili sono tantissimi. Dico anche che alcuni aumentano. Se penso ai libri ad alta leggibilità, facilitano assolutamente la lettura di tutti quanti. Oggi i ragazzi hanno un grosso problema nella lettura, fanno fatica a leggere, anche perché gli smartphone, l'utilizzo delle immagini, la comunicazione passa attraverso altre forme, rispetto alle quali l'attenzione dei ragazzi sulla pagina è sempre molto più complicata, è
1: Sì, beh,
0: sempre molto più complessa. Il
1: infatti,
0: testo ad alta leggibilità li avvicina di più
1: certo.
0: il testo semplificato li avvicina di più alla lettura e poi possiamo pensare, sperare che possano diventare anche lettori di grandi classici o di narrativa
1: E
0: moderna molto più
1: qualcuno,
0: articolata.
1: sì, noi, qualcuno ce la fa, noi a scuola lo vediamo, sicuramente
0: Sì.
1: l'alta leggibilità è fondamentale. Senti, adesso ti faccio una domanda che quasi mi commuovo a farla. Perché ti chiedo questo, uno dei titoli in collana è L'albero del riccio, che è stato uno dei libri che ha accompagnato la mia infanzia e che è una raccolta di fiabe e racconti scritta da Antonio Gramsci per i figli d'Elio e Giuliano durante la sua detenzione nel carcere di Turi. Allora, volevamo chiederti com'è fatto questo libro speciale, com'è stato realizzato.
0: Eh sì, noi abbiamo fatto un progetto nel carcere di Turi, avevamo già pubblicato L'albero del riccio in CA e l'abbiamo presentato nel carcere di Turi, dove è stato appunto incarcerato Gramsci. E lì è venuta proprio dai detenuti, quando abbiamo presentato il libro in CA, l'idea di ci hanno chiesto di attivare un laboratorio tattile per la costruzione di libri tattili. E quando abbiamo avviato questo laboratorio, abbiamo pensato ovviamente di partire dall'Albero del Riccio per onorare il posto, il luogo e anche per dare continuità a quel lavoro che Gramsci aveva cominciato nel carcere. È stata un'esperienza molto forte che è durata circa 2 anni con un gruppo di 10 detenuti, poi alcuni sono nel frattempo usciti, quindi il gruppo si è un po' ridotto. E abbiamo lavorato, il nostro mentore, il maestro, il formatore è stato Fabio Fornasari, che è un esperto di creazione di prodotti multisensoriali, è un architetto museologo che vive e lavora a Bologna, al Cavazza, all'Istituto Cavazza, e con Fabio abbiamo proprio fatto l'esperienza, i detenuti hanno fatto l'esperienza di immaginare come un racconto potesse diventare un racconto tridimensionale, perché la persona non vedente, toccando il testo, intuisce e capisce la storia. Abbiamo lavorato prima alla creazione di un prototipo che è stato presentato alla nostra fiera di lettori alla pari ed è stato validato oltre che dal pubblico presente anche da persone che avevano disabilità e poi abbiamo cominciato una produzione che è stata donata ad alcune librerie, di alcuni titoli, di alcune copie donate a librerie, a scuole, scusa, a biblioteche, a scuole e poi anche la vendita online attraverso il nostro sito, posso dire che il libro ha avuto un grande riscontro. Abbiamo lavorato poi anche sulle competenze che i detenuti hanno scoperto di avere. C'è stato un detenuto che ha imparato a scrivere in braille, a scrivere e a leggere in braille, quindi tutta la parte in braille presente nei libri è stata scritta da uno dei detenuti che ha imparato lì, non sapeva di farlo, di poterlo fare, non aveva mai visto un testo in braille e ha imparato a fare questo. È stata un'esperienza molto arricchente e anche oggi che alcuni dei detenuti sono usciti, ci scrivono e con alcuni siamo ancora in contatto perché stiamo lavorando su alcune cose legate ancora all'albero del riccio.
1: Che meraviglia.
0: Sato, sì.
1: Molto, molto bello.
0: C'è una pagina sul nostro blog, se qualcuno cerca l'albero del riccio tattile, può leggere, può vedere le immagini, può vedere tutto il lavoro fatto, perché è stato un grande lavoro, considerando anche che nelle carceri non possono entrare strumenti utili per
1: Certo.
0: lavorare i libri tattili, cioè loro hanno tagliato tutto con le forbicine, con le forbici che sono presenti negli astucci dei
1: Certo.
0: bambini della scuola elementare, quindi hanno fatto un grosso lavoro ed è stato un lavoro molto importante proprio anche dal punto di vista della condivisione. Hanno capito, intuito come arrivare a una persona non vedente. E quando le persone non vedenti hanno toccato, hanno letto il libro e ci hanno dato il loro feedback, che noi abbiamo riportato loro, laddove c'era da migliorare, hanno migliorato il lavoro. E poi si sono resi conto di aver fatto veramente una cosa molto importante. Abbiamo creato
1: Perfetto.
0: un ponte molto forte tra dentro e fuori.
1: Ecco, questo è quello che ci piace, i ponti, no? Tra sempre, tra dentro e fuori.
0: Sì. Grazie
1: Grazie mille, Elvira Zaccagnino, grazie di essere
0: a
1: stata
0: voi.
1: con noi.
2: Grazie, grazie
0: grazie a voi.
2: infinite.
1: Grazie,
0: Salve, buona
1: Elvira.
0: serata. Salve.
1: Salve, arrivederci. Anche Elvira Zaccagnino, scusate, delle edizioni La Meridiana. Allora, Chiara, cosa dici? Ripetiamo i titoli,
2: Sì.
1: che ci hanno, come dire, consigliato i nostri ospiti, che ricordiamo sono stati Piero Guglielmino, Ilaria Marinelli e adesso Elvira
2: Sì,
1: Zaccagnino. Allora.
2: Ilaria Marinelli della libreria Centofiori e Piero Guglielmino di Dorothy Alice e di Babbo Raccontami, che sono i progetti che potete trovare, i suoi progetti che potete trovare sul web.
1: Perfetto, quindi andiamo al contrario questa volta e ripetiamo i consigli di lettura di Ilaria della libreria Centofiori per la scuola di primo grado e secondo grado. Allora, per il primo grado, Ilaria consiglia La più grande di Davide Morosinotto. Poi L'imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise di Dan Gamehart, Gemeinhart di Gira l'angolo. Comunque, il titolo è L'imprevedibile viaggio di Coyote Sunrise. E poi Mostraci chi sei di L. McNichol, di Uovo Nero, che è quello che ci chiedeva prima la nostra ascoltatrice. L'ultimo per la secondaria di primo grado, quindi 11-14 anni, è Jane degli Abissi di Vera Bosgol, Terra di Mezzo, che è un fumetto. Per il secondo grado sono stati due consigli: Io esisto di Holly Byrne, di Camelo Zampa, casa editrice, e Un ragazzo è quasi niente di Lisa Belavoine, Terra di Mezzo.
2: Invece i consigli di Piero Guglielmino erano Bimbo Birbone e il viaggio per mare di Barbro Lindgren, I rumori dell'estate di Margaret Wise Brown, poi c'era Alfabeto temporale di Chiara Costantini, poi c'erano i tre libri di lo rileggo, Katsumi Komagata, che erano Ping Pong. E gli altri due e
1: Boing.
2: dopo è Boeing. E inoltre Piero rettificava perché vuole correggere e dirci che il Visconte dimezzato è adattato a fumetti da Lorenza Natarello e non Sualzo, come invece ha fatto il Cavaliere inesistente. Anche i migliori si possono confondere.
1: Esatto, e comunque c'è il podcast, in caso vi siate persi qualcosa e vogliate risentire, noi ci sentiamo martedì.
2: Martedì.
1: Ciao!
2: Ciao!

35esimo Festival Milano Musica, Lontananze Creative. Sabato 23 maggio, al Teatro Punto Zero Beccaria, Ouare Toi, fase 1. Concerto conclusivo della residenza delle Percussions de Strasbourg con il percussionista mozambicano Machume Zango e la partecipazione di Daniel Collet e Matteo Savio. Per costruire con la musica, milanomusica.org. Biglietti su Viva Ticket.

Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, io sono Cecilia Paesante e anche stasera vi accompagnerò per un'oretta di, spero, buona musica, spero che vi piaccia.

E lei, come tutti i martedì, è Candice Staton con la sua Young Hearts Run Free, che prima o poi vi farò riascoltare per intero, perché che canzone incredibile. Settimana scorsa, come ben saprete, Soulshine non è andata in onda perché c'era l'abbonaggio. E io ne ho approfittato per farmi un giro in Irlanda, proprio nel momento in cui usciva Fenian, il nuovo disco dei Kneecap, che come sappiamo sono di Belfast, quindi nord irlandesi. E il nord dell'Irlanda, nello specifico la città di Derry, è gemellata da sempre con la Palestina. Ne abbiamo già parlato qui a Radio Popolare, non nello specifico a Soulshine, ma in altre trasmissioni musicali dei, e non solo, dei Kneecap. Band che da sempre e nello specifico negli ultimi anni si è schierata anche in maniera un po' controversa a volte con Gaza e con i palestinesi in generale, finendo anche in causa con lo Stato, insomma con la Gran Bretagna. Infatti il cantante Mo Chara è stato sotto processo per aver sventolato una bandiera di Hezbollah durante un concerto. Come vi dicevo, è uscito Fenian, attesissimo nuovo album dei Kneecap, e vi ricordo che il termine Fenian indica i membri di una società segreta rivoluzionaria repubblicana nata nell'Ottocento, che lottava per l'indipendenza dell'Irlanda dal Regno Unito, e deriva dall'inglese Fianna, un gruppo di guerrieri mitologici. Diciamo che fra il XIX e il XX secolo i Fenian, i Feniani, se possiamo tradurli così, rappresentati principalmente dalla Irish Republican Brotherhood, dalla fratellanza repubblicana irlandese, hanno organizzato, insomma, organizzavano insurrezioni e hanno creato quelle che sono poi state le basi per i successivi movimenti indipendentisti. È un termine particolare Fenian, perché nel tempo, specialmente durante il conflitto che tutti conosciamo, questo termine è stato spesso utilizzato come un insulto da parte degli unionisti britannici, quindi verso i nazionalisti irlandesi. Quindi insomma una scelta eloquente quella dei Kneecap. Non fanno un genere esattamente adatto probabilmente per questa trasmissione, ma penso che sia importante ascoltare almeno un pezzo della title track, Fenian, Kneecap.

Fenian, Kneecap, dal loro nuovo album dallo stesso nome. Un inno alla forte identità irlandese, con una strizzata d'occhio alla storica fratellanza con la Palestina. È da poco anche uscito un singolo di una cantautrice irlandese sempre, Kate Nash, singolo che critica o che comunque affronta la situazione, la condizione irlandese, la storia irlandese, contrapposta a quella britannica. Il brano si chiama Famine, Carestia, e dietro al racconto della grande carestia irlandese del 1845, ovviamente, parla in maniera neanche troppo sottile dei fatti, insomma, della guerra civile e della guerra ideologica fra Irlanda e Gran Bretagna, che in questo momento storico sta ritornando un po' a galla. E direi che con ancora gli strascichi di quella che è stata una manifestazione di 50.000 neofascisti inglesi per le strade di Londra, questa Famine di Kate Nash, dobbiamo ascoltarla per forza.

Famine Kate Nash. Prima ho omesso di ricordare che questa in realtà è una canzone di Sinéad O'Connor del 1994, quando quindi la ferita della guerra civile era un po' più vicina. Ma come vi dicevo prima, come la fenice, simbolo della rivoluzione del 1916, sta un po' rinascendo dalle ceneri. Lasciamo l'Irlanda adesso e ci spostiamo nella tanto odiata Inghilterra, Sheffield nello specifico. Torniamo al buon vecchio Soul con il nuovo album di Reverend and the Makers, Is This How Happiness Feels? Abbiamo già ascoltato qualche singolo qualche mese fa. Vi ricordo, Reverend and the Makers è la band capitanata da John McClure, che ha fatto i suoi primi passi negli anni 90 per poi sparire per un lungo periodo e ritornare col botto nel 2026. Ascoltiamo il singolo Fucked Up, un featuring con Robbie Williams.

Reverend and the Makers, Fucked Up, featuring Robbie Williams, dal loro nuovo album Is This How Happiness Feels. Continuiamo col soul, in questo caso con un grandissimo soul man, Billy Preston, di cui quest'anno ricorrono i 20 anni dalla morte. Per l'occasione è uscito un documentario che si chiama That's the Way God Planned It, la sua canzone, insomma il titolo della sua canzone più famosa, del suo inno gospel più famoso. Contestualmente è uscito anche un album e da lì voglio farvi ascoltare una canzone scritta originariamente da George Harrison nel 1970. La loro collaborazione fra Billy Preston e George Harrison era iniziata un anno prima, quando il chitarrista dei Beatles ha proprio prodotto That's the Way God Planned It di Billy Preston. Ascoltiamo questa cover live, Billy Preston, Isn't It a Pity?

Isn't it a pity? Billy Preston, abbiamo sentito anche la voce di Eric Clapton, la chitarra di Eric Clapton, l'assolo incredibile di organo Hammond di Billy Preston, appunto, che era anche un virtuoso di questo strumento. Questo era il concerto Live for George Harrison, Concert for George Harrison, avvenuto nel 2002, pochi mesi dalla sua morte. E oltre a Billy Preston e Eric Clapton, in questo brano c'era la chitarra del figlio di George Harrison, Danny, c'era la chitarra di Albert Lee, quella di Andy Fairweather Lowe e di Jeff Lynne della Electric Light Orchestra. Chi ha assistito a questo concerto penso possa dire di poter morire felice. Abbiamo parlato di Beatles, o meglio di George Harrison. È uscito un nuovo singolo dal nuovo album che uscirà a brevissimo, di Paul McCartney, Dungeon Lane, ed è una collaborazione, si chiama Home to Us, ed è una collaborazione col suo amico e batterista dei Beatles, Ringo Starr, e ascoltiamo.

È incredibile come Paul McCartney finisca sempre con l'essere riconoscibile in qualsiasi traccia sonora, diciamo, a mixer. Nel senso che se si dovessero isolare le tracce, si sentirebbe il suo tocco particolare. Infatti lui suona, si suona tutti gli strumenti, non solo il basso e il piano, che sono insomma gli strumenti dove scrive. La chitarra anche, ma anche la ritmica, insomma la batteria. E annessi e connessi, questa era Home to Us con Ringo Starr, in attesa dell'uscita del suo nuovo album, che uscirà esattamente fra 9 giorni. Un po' più avanti uscirà invece il nuovo disco dei Rolling Stones, Foreign Tongues, in arrivo il 10 luglio. E qualche settimana fa è uscito In the Stars, un nuovo singolo tratto dall'album, il cui video è molto particolare, perché i Rolling Stones hanno deciso di affidarsi al regista François Rousselet, che usato una tecnologia deepfake per far tornare Mick Jagger, Keith Richards e Ronnie Wood nei primi, con l'aspetto dei primi anni 70. Tra l'altro, un periodo in cui Ronnie Wood ancora non era nella band, perché ha sostituito Mick Taylor solo nel 1975. Ascoltiamo il singolo profondamente Rolling Stone, In the Stars.

riff incredibilmente Rolling Stone, però ho avuto dei flash di Oasis che mi hanno dissociata completamente. Mi scuso con tutti i fan dei Rolling Stones. È tornato David Byrne. Non se n'è mai andato in questi mesi, da quando è uscito il suo Who is the Sky. David Byrne è, grazie al cielo, ovunque. In radio, soprattutto a Soulshine, in tour, in televisione. E ha anche cominciato a remixare e a reinterpretare i suoi brani. È riuscito a ritagliarsi in questo tour infinito che sta facendo un momento per registrare una nuova versione della sua canzone What is the Reason for It, che vi invito ad andare ad ascoltare nell'album Who is the Sky, e l'ha ricostruita in un contesto sonoro un po' diverso, questa volta con una propensione verso la cumbia. Infatti ha collaborato con la cantautrice messicana Natalia Lafourcade, che sostituisce la voce originale di Hayley Williams dei Paramore in questo brano, ed è prodotta anche da Camilo Lara del Mexican Institute of Sound, progetto di musica elettronica con sede ovviamente a Città del Messico, e che incoraggia un po' la fusione di musica tradizionale latina messicana con suoni elettronici. L'ascoltiamo. What is the reason for it? Qual è la ragione?

E loro erano i New Genea e Tom Misch in questa On and On. Anche loro andranno in tour in Europa per adesso. Il primo concerto è fra 4 giorni al Miami, all'Idroscalo, qui a Milano, il 23 maggio. Suoneranno a Roma al Spring Attitude il 29 maggio, il 30 maggio a Cavea del Teatro del Maggio, Firenze. Il 1° luglio al Sequoia Music Park di Bologna, eccetera, eccetera. Insomma, un tour bello pieno. Piccola parentesi soul col buon Jalen Gonda, soulman moderno, che suonerà fra 3 giorni, il 22 di maggio, a Fiera Milano Live a Rho, qui vicino a Milano, in apertura alla grandissima Olivia Dean. Jalen Gonda, nel caso, suonerà intorno alle 19.

Jalen Gondal Hanging on the Shelf. Chiudiamo la puntata di Soulshine di oggi con un grande musicista, abbiamo già ascoltato, si chiama Father John Misty, cantautore e poeta americano, che sembrava essere destinato a diventare un predicatore, poiché la sua famiglia è di forte fede evangelica, da cui lui è scappato il prima possibile, nonostante empatizzi comunque con la famiglia, ma si è sicuramente distaccato giocando un po' su questa cosa con questo nome, Padre John Misty. È uscito un suo nuovo singolo, si chiama The Payoff, speriamo che esca un nuovo album presto, e con la voce di Josh Tillman. Voglio augurarvi una buona continuazione di serata, di settimana, e noi ci sentiamo martedì prossimo, sempre alle 21:30. Un saluto da Cecilia Paesante.

0: I rospi psichedelici tornano nel fienile venerdì 22 e sabato 23 maggio. Prog and Frogs
1: alla Cascina Caremma. Due giorni di atmosfere progressive, mercatini, street food e campeggio libero. Sul palco Charismatic Project, Cellar Noise, CFC, Crista d'Oro, Giobia e Arti e Mestieri.
0: L'ingresso è libero. Progandfrogs.com.
2: Il mal di denti non è un lusso. La cura e la prevenzione devono essere accessibili a tutti, per qualità, attenzione e prezzo.
1: È questo che l'Accademia Dentale Italiana intende per odontoiatria sociale per tutti. Il dentista non può essere un privilegio. Cercate la sede più vicina dell'Accademia Dentale Italiana al numero verde 800 08 94 82.
2: Sorridere è un diritto.
3: Popolare Network.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. I 425 attivisti della Global Sumud Flottiglia sono a bordo di una nave prigione israeliana diretta da Ashdod. Tra loro anche 29 italiani e il ministro Tajani chiede garanzie di incolumità tramite l'ambasciata a Tel Aviv. Nelle prossime ore la nave potrebbe arrivare al porto e gli attivisti potrebbero iniziare la detenzione se non dichiareranno di essere entrati illegalmente in Israele.

0: Il governo ha proposto una mozione per rinunciare alla spesa del 5% in armi, salvo poi fare marcia indietro. Meloni stretta tra campagna elettorale e pressioni di Donald Trump. Intanto il decreto immigrazione ha iniziato il percorso in Parlamento, mentre la deputata leghista Ravetto lascia Salvini e va con Vannacci, un volto nuovo di cui il nuovo partito di estrema destra ha bisogno. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Nuovo partito di estrema destra ha bisogno. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori. Sono 425 gli attivisti della Global Sumud Flottiglia catturati dalla marina israeliana dopo gli abbordaggi delle barche, durante i quali è anche stato aperto il fuoco contro una delle navi della flottiglia. E Israele ha poi specificato non trattarsi di proiettili letali. Poche ore fa sono stati tutti portati a bordo di una nave prigione della marina diretta al porto israeliano di Ashdod. Tra le persone catturate ci sono anche 29 italiani. Il ministro degli esteri Tajani in serata ha parlato con l'ambasciatore a Tel Aviv perché chieda che gli attivisti italiani che si trovavano a bordo della flottiglia siano assicurati trattamenti dignitosi, protezione e garanzie di incolumità. L'ambasciata ha poi fatto la richiesta alle autorità israeliane. Ma cosa potrebbe succedere adesso alle persone catturate? Lo abbiamo chiesto a Maria Elena Delia, portavoce di Global Sumud Italia.
1: Quello che sappiamo dalle ambasciate è che sono tutti a bordo di questa nave prigione, la stessa su cui avevano raccolto i 180 attivisti presi 2 settimane fa davanti a Creta. Questa nave dovrebbe arrivare ad Ashdod nella notte o nelle prime ore del mattino, dopodiché arrivati ad Ashdod cominceranno le procedure di identificazione. Se qualcuno avrà bisogno di cure mediche gli verranno fornite, così hanno detto, dopodiché quasi certamente verranno trasferiti in un centro di detenzione, quindi verranno probabilmente coinvolti per firmare il documento con il quale gli attivisti dovrebbero affermare di essere entrati illegalmente in Israele, cosa che naturalmente è falso, che in Israele li hanno portati gli israeliani, però diciamo che firmare quel documento significa essere espulsi in 24 ore. Se invece non firmeranno quel documento perché non vorranno magari firmare il falso, potrebbero rimanere detenuti fino a 72 ore per poi essere espulsi e essere, diciamo, inseriti in una sorta di lista di persone bannate per 90 a 100 anni da Israele.
0: E oggi è andato in scena il pasticcio della destra sulle spese militari. Al Senato la maggioranza ha presentato una mozione per rinunciare ad arrivare a spendere il 5% del PIL nelle armi, cioè la soglia che chiede Trump ai paesi NATO. 2 ore dopo la mozione è stata ritirata. Un goffo tentativo che svela come la presidente del Consiglio Meloni da un lato non possa inimicarsi Trump e dall'altro non possa nemmeno permettersi tagli alle spese sociali a favore delle armi nell'anno elettorale. Il servizio di Luigi Ambrosio.
2: Cosa è successo nelle 2 ore trascorse da quando i capigruppo dei partiti del centrodestra hanno presentato una mozione al Senato in cui si chiedeva di rinunciare all'obiettivo del 5% del PIL da destinare alla spesa militare e il momento in cui la mozione è stata ritirata? 2 ministri che non l'hanno presa bene sono Crosetto e Giorgetti. Il primo si è irritato perché da tempo il suo dicastero è in sofferenza. Le forze armate sanno che dovranno ridimensionare le aspettative. Il titolare dell'economia ha temuto invece che gli venisse sottratto il controllo dei conti da un'iniziativa parlamentare. In mezzo la presidente del Consiglio. Meloni non può permettersi di spendere tutti quei soldi in armi nella stagione della campagna elettorale, ma non può permettersi nemmeno di inimicarsi Trump, uno stallo da cui non sa come uscire, da cui il pasticcio della mozione poi ritirata, un tentativo maldestro che svela però le intenzioni del centrodestra in campagna elettorale, arrivare a fine legislatura senza aver messo troppi soldi nella difesa. Come raggiungere l'obiettivo senza fare la fine della Spagna, messa all'indice dal presidente degli Stati Uniti, è il dilemma incubo di Meloni. Intanto manca poco al termine di fine maggio per firmare i contratti nazionali di SAFE. Il governo e la maggioranza non vorrebbero accettare quel prestito europeo di 15 miliardi per la spesa militare per la stessa ragione per cui non vogliono arrivare al 5% del PIL, la campagna elettorale. E senza i fondi europei, ti saluto, 5%. Rimane il problema, dirlo a Trump.
0: E la pressione di Vannacci sui partiti di maggioranza è a tutto campo. Oggi il disegno di legge sull'immigrazione è arrivato in Senato, in Commissione Affari Costituzionali, nel clima del dopo Modena, con Salvini che insiste per la revoca della cittadinanza agli italiani di origine straniera che commettono reati. Vannacci intanto fa acquisti. La deputata leghista Ravetto entra nel suo partito. Da Roma, Anna Bredice.
3: La cifra è la stessa, 0,2, la percentuale dell'ultimo sondaggio per i partiti, ma per Vannacci c'è un segno più, per Salvini il segno è meno. Ed è questo il motivo della tensione che esiste a destra tra la Lega e Vannacci e nell'agitazione in cui si muove da alcuni mesi Salvini. Il partito di Vannacci non si presenta alle amministrative di domenica, punta tutto alle politiche dell'anno prossimo. La campagna acquisti però è cominciata, tutta a scapito della Lega. Laura Ravetto è passata a Futuro Nazionale, un abbandono che fa rumore perché è un volto conosciuto di cui Vannacci ha bisogno. Il passaggio è dovuto principalmente a un malcontento della deputata, un tempo in Forza Italia fino a stamattina nella Lega, dove si è lamentata più volte di non essere stata valorizzata. Il tema è la certezza di non essere ricandidata con Salvini, un po' per i rapporti tesi, ma anche perché la legge elettorale è un mistero per ora e se spariscono i collegi uninominali i posti in lista saranno ben pochi. Vannacci ne approfitta, riempie le piazze, cresce nei sondaggi, non fa campagna elettorale per il voto di domenica, ma si infila nelle polemiche più spinose di Salvini, come a Vigevano, dove la Lega ha candidato due persone di religione musulmana. E il tema dell'immigrazione è quello più facile per lui. La sua propaganda è xenofoba e razzista, parla di remigrazione, approfitta dei casi come quello di Modena per alimentare la sua campagna d'odio. Lo ha fatto anche Salvini, ma il rischio è che faccia un favore a Vannacci. È quello che hanno capito bene Meloni e Tajani, che non hanno inseguito Salvini sui fatti di Modena, perché alimentare l'odio e costruire mesi di campagna contro l'immigrazione favorisce l'estrema destra e mette in evidenza il fallimento delle loro politiche. Oggi si è incardinato al Senato il DDL contro l'immigrazione con il blocco navale. Per i tempi e per gli ostacoli però è probabile che non arriverà nemmeno all'approvazione. Linea allo studio.
0: Convalidato l'arresto in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone gettandosi sulla folla con la sua auto in centro a Modena. Ancora non sono chiare le ragioni del gesto, non sono infatti state contestate le aggravanti di terrorismo, odio razziale o premeditazione. Secondo la GIP al momento non ci sono elementi per dire che abbia agito in conseguenza alla sua patologia. Confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime, l'uomo non ha risposto al GIP ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. E nonostante la stessa procura, come abbiamo detto, archivi le ipotesi di terrorismo, la destra porta i fatti di Modena a Strasburgo, dove trova terreno fertile nelle destre europee. Il servizio.
4: Nel dibattito tutto italiano al Parlamento europeo sui fatti di Modena, la politica migratoria trova terreno fertile. Nonostante il tentativo degli eurodeputati del campo largo, dal PD ai 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, di tenere il focus sulle carenze della spesa nazionale nella salute mentale e sul contrasto a ogni forma di strumentalizzazione. Sono i partiti di destra che tengono fissa l'attenzione sull'origine dell'uomo accusato di strage dopo aver lanciato la sua auto sulla folla a Modena lo scorso 16 maggio. Lo fa in primis la Lega, che rivendica il potere di revocare la cittadinanza per chi dimostra odio verso il nostro paese e accusa l'Europa di volersi scavare la fossa da sola se continua ad accogliere chi la vuole distruggere, dice l'eurodeputata Tovaglieri. Ma anche la delegazione di Fratelli d'Italia non va per il sottile, se si ascoltano le parole di Stefano Cavedagna. Questo è uno dei frutti della cultura immigrazionista e per quanto ci riguarda non ha motivo di esistere, ha dichiarato in plenaria, definendo la sinistra ipocrita e ben pensante quando riporta la discussione sul piano della salute mentale e del fatto che Salim El Kudri è un cittadino italiano nato in Italia, a prescindere dall'origine della sua famiglia. Da queste dichiarazioni Forza Italia ha provato a smarcarsi con il suo capo delegazione Martuscello, ma il tentativo cozza con un allineamento sempre più evidente del suo gruppo di riferimento, il Partito Popolare Europeo, con conservatori e patrioti proprio sul tema delle politiche antimigratorie. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Stessa cerimonia, stesso tappeto rosso. Pochi giorni dopo la partenza di Donald Trump dalla capitale cinese, il presidente russo Vladimir Putin è atterrato questo pomeriggio all'aeroporto di Pechino, il servizio di Michele Migone.
5: In più di due decenni di potere, questa è la 25esima visita di Vladimir Putin in Cina, la 40esima volta che incontra Xi Jinping. Il cerimoniale che gli viene riservato è quello destinato ai grandi leader. Una settimana dopo la visita di Donald Trump, un altro tappeto rosso accoglie il nuovo ospite, un vecchio amico, come si chiamano tra di loro Putin e il presidente cinese. Nel tradizionale messaggio pubblicato prima della partenza, il capo del Cremlino ha definito l'attuale rapporto tra i due paesi di un livello senza precedenti. Per certi versi è così, ma rispetto al passato ora la Russia a ricoprire il ruolo di partner junior e l'alleato più debole. Con Mosca impegnata nella guerra in Ucraina e con gli Stati Uniti coinvolti nel conflitto contro l'Iran, ora è Pechino a assurgere al ruolo di superpotenza votata alla stabilità. Inoltre la guerra non sta andando bene per la Russia, l'offensiva di primavera è fallita. Gli ucraini rispondono agli attacchi aerei con i raid sulle città russe, compresa Mosca, come è avvenuto l'altro giorno, portando così il conflitto nelle case dei russi. La situazione dell'economia di Mosca è tutt'altro che rosea. L'aumento del prezzo del greggio a causa della guerra in Medio Oriente, un aumento che si pensava potesse beneficiare le casse dello Stato russo, non ha compensato le perdite del mercato europeo. Putin spera che Xi Jinping ora sia più flessibile sulla possibilità di firmare l'accordo per il gasdotto potenza di Siberia 2, ma il leader cinese è restio a farlo perché non vuole diventare dipendente dall'energia di Mosca. Vuole mantenere la Russia nel suo ruolo di alleato più debole. Inoltre sono registrate prime crepe nel regime, si tratta di malumore tra i vari apparati di sicurezza russi, un segnale significativo che riguarda l'andamento della guerra in Ucraina. Come Trump settimana scorsa, anche Putin arriva dunque a Pechino in una posizione di debolezza. È il vecchio caro amico, ma Xi Jinping non gli farà alcun importante regalo.
0: Svolta di Stellantis sull'elettrico, almeno per il mercato italiano. Alla vigilia della presentazione giovedì del nuovo piano industriale, l'amministratore delegato Filosa ha annunciato che la fabbrica di Pomigliano produrrà utilitarie elettriche in collaborazione con altri soggetti industriali, probabilmente cinesi. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
6: L'ennesima promessa. Stellantis ha annunciato che dal 2028 produrrà a Pomigliano d'Arco la sua e-car, una vettura del segmento piccolo full electric che si posizionerà a 15.000 euro. Nessun dettaglio sulla tecnologia definita dalla D. Filosa di livello mondiale, sviluppata in collaborazione con partner selezionati che non sono però noti. Gli ultimi 20 anni, FCA prima e Stellantis poi, hanno presentato decine di piani che prevedevano investimenti anche roboanti che non hanno visto la luce. Cominciò proprio Sergio Marchionne con il famigerato piano Fabbrica Italia nel 2000, che prevedeva 20 miliardi di investimenti sui siti produttivi nel nostro paese. Poi arrivò nel 2018 il secondo piano da 5 miliardi. Difficile quindi dare credito a un gruppo che nel corso degli ultimi 25 anni ha presentato 10 piani industriali, ma nel frattempo ha ridotto la reale capacità produttiva della metà, dal 2023 al 2025, da oltre 750.000 veicoli a meno di 380.000. Comprensibile quindi l'accoglienza molto tiepida dei sindacati e delle istituzioni locali, che temono che Stellantis, come è successo negli ultimi anni, si fermi solo agli annunci.
0: E siamo in chiusura. Un problema strutturale di sovraffollamento aggravato dalle politiche repressive del governo. Sempre più giovanissimi in carcere, quelli tra i 18 e i 20 anni sono aumentati del 30% in 5 anni. Sono alcuni dei dati principali del rapporto di Antigone sulle carceri italiane, quest'anno intitolato Tutto chiuso. Sentiamo la coordinatrice nazionale di Antigone, Susanna Marietti.
7: Il 60% delle persone detenute vive in un regime chiuso, ovvero vive chiuso in cella dalla mattina alla sera, esce giusto per le ore d'aria previste dalla legge, non ha alcun impegno in attività minimamente significative per il momento del rilascio. Quando questo governo è entrato in carica erano il 20% i detenuti che vivevano in un regime chiuso, tipo quello del 41 bis o dell'alta sicurezza. Quindi dal 20% siamo passati a oltre il 60%. Insomma, una debacle totale di un sistema che sarà difficile recuperare.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.

0: Popolare Network.
1: Trentacinquesimo Festival Milano Musica, lontananze creative. Domenica 24 maggio, nella Sala Verde del Conservatorio, neither, né l'uno né l'altro. Opera in un atto per soprano orchestra di Morton Feldman, su libretto di Samuel Beckett, con l'orchestra di Padova del Veneto, diretta da Marco Angius, e il soprano Livia Radu. In apertura, Michelangelo Pistoletto ricorda la prima del 1977 al Teatro dell'Opera di Roma. Biglietti su Viva Ticket, milanomusica.org.
2: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, martedì 23 giugno sul Far della Sera farete sentire al mondo la vostra voce. In occasione del suo 50° compleanno, Radio Popolare organizza gli Ascoltacori, il più ambizioso karaoke diffuso di ogni tempo. Sanremo, Hit Parade, canzoni di Lotte e di Falò, cantautori e molto altro. 5 cori ce li mettiamo noi, gli altri li potete organizzare voi. Facciamo 50 e 50. Allora, tutto chiaro?
3: No!
2: Tranquilli, presto lo sarà. Intanto, scaldate le voci.

0: Il libro della notte.
1: Un saluto da Elena Mordiglia, oggi presentiamo Piuttosto m'affogherei, storia vertiginosa delle zitelle, edito da Enciclopedia delle Donne e scritto da Valeria Palumbo, che è giornalista e storica delle donne. Valeria, la prima cosa che ti chiediamo è di raccontarci da dove è cominciato questa storia vertiginosa delle zitelle.
2: Guarda, sono un po' ripartita dalla fine, nel senso che più ci riflettevo e più mi rendevo conto non solo che c'è stato veramente un empowerment delle zitelle nei 6 anni che sono passate, ma che ci sono tutti dei filoni che si sono rafforzati, fra l'altro unendo il concetto della donna anziana e della zitella, che erano proprio, come dire, le due cose terribili della storia. Se eri vecchia in più, zitella, infatti l'espressione era vecchia zitella, no? E quindi mi sono divertita un po' a vedere come in questi ultimi anni, appunto in questi 6 anni, sono uscite serie, libri, romanzi, thriller, in cui le donne anziane, in particolare le zitelle, sono le protagoniste. Magari sono anche, e questa è la cosa curiosa, riscoperte di autrici degli anni 30, degli anni 20, quindi in realtà la produzione era già stata molto, molto varia. Sono partita da quella e poi però ho ripreso il filone, quello della letteratura, che è quello che mi appassiona sempre, perché tutto l'Ottocento e tutto il Novecento è percorso da questo tema. Poi ovviamente c'è sempre il problema di questo canone che esclude le donne e che esclude tutta una serie di argomenti. Infatti io dico sempre che riammettere le scrittrici significa anche cambiare la gerarchia dei temi interessanti, no?
1: Tu parli anche tanto all'inizio di mitologia greca e la definisci, scusa ma lo voglio leggere perché è troppo una bella definizione, straordinario serbatoio di combinazioni sessuali, di genere e di stato civile, a cui forse dovremmo dedicare una nuova attenzione e una narrazione meno legata ai modelli ottocenteschi. E quindi racconti anche molto della mitologia greca e di come lì le donne, insomma, se la passassero anche lì.
2: Beh, certo, infatti la mitologia, come dire, è una sorta di segnale che la civiltà non era appunto esattamente quella strettamente misogina che ci andiamo a raccontare della Atene classica, no? È come rimasta come un semaforo per dirci: guardate che le cose andavano in maniera un po' diversa prima, perché sennò non ci sarebbero né queste eroine né queste idee, e non ci sarebbe poi questa appunto combinazione sessuale per cui si diventa donna, poi si torna uomo, poi si ritorna indietro, in cui l'omosessualità fa parte della vita, in cui ci sono gli ermafroditi, cioè, e soprattutto poi le varietà di rapporti non sono quelli della famigliola nucleare a cui l'Ottocento ha voluto ridurre tutto il mondo, perché poi c'è questo problema: non solo noi ci concentriamo parlando della Grecia, della Atene classica, ma poi ne prendiamo la lettura che ne ha fatto l'Ottocento, e l'Ottocento, e in particolare l'Ottocento borghese, maschio, occidentale, è un altro periodo di feroce misoginia, con in più il fatto che ci ha dato pure uno stampo scientifico, perché tutto il positivismo in realtà è una sorta di consacrazione laica di tutti i pregiudizi che, nei confronti delle donne, della libertà sessuale, c'erano stati nei secoli precedenti.
1: Abbiamo presentato Piuttosto m'affogherei, storia vertiginosa delle zitelle, edito da Enciclopedia delle Donne e scritto da Valeria Palumbo.

E un'altra notte con la musica latinoamericana qui su Radio Popolare con Andrea Cegna. Il programma è No Manches Way, che è un po' come dire che cazzo vuoi, che cazzo dici, ma anche altre cose. Si usa molto nelle vie di Città del Messico, ma in tutto il Messico e niente. Oggi il nostro viaggio guarderà molto a Cuba e quindi da Cuba partiamo già.

quando l'approfondimento su un artista ci porta a casa della Dame Blanche, una delle figure più originali della musica afro-latina contemporanea, cantante, rapper, flautista e performer, costruisce da anni un universo musicale che attraversa hip hop, cumbia, reggae, dancehall, trap ed elettronica, senza mai perdere il legame con le sue radici afro-cubane. Il suo vero nome è Haide Ramos Rodriguez, nata a Cuba dentro una famiglia profondamente musicale, come tante e tante. Suo padre è Jesus Aguaje Ramos, storico trombonista della Buena Vista Social Club. Cresce quindi immersa nella tradizione musicale cubana, ma sceglie presto una strada molto diversa rispetto al repertorio classico dell'isola. Dopo aver studiato flauto classico a La Habana, lascia Cuba e inizia un percorso migrante che attraversa Europa e America Latina. È proprio questa esperienza diasporica a segnare profondamente la sua musica. Nei suoi brani convivono infatti memoria, culture, elettronica contemporanea, spiritualità yoruba, sonorità caraibiche. Il nome La Dame Blanche nasce dalla tradizione afrocubana della santeria, richiama figure spirituali femminili, presenza ancestrale, protezione e mistero. Non è soltanto un nome artistico, è una dichiarazione di identità. Fin dai primi lavori emerge una caratteristica centrale: la Dame Blanche non separa mai musica e corpo. Le sue performance sono rituali fisici, quasi tracce

collettive, dove il concerto diventa spazio politico e spirituale assieme. Anche per questo è difficile rinchiuderla in una categoria precisa. Non è semplicemente una rapper né una trapper, non è una cantante latina alternativa, è un'artista meticcia nel senso più profondo del termine. Costruisce ponti continui tra tradizione e contemporaneità, tra diaspora e territorio, tra club elettronica e memoria africana.

Siamo ancora qui su No Manches Way con la musica di La Dame Blanche, una musica che ha una dimensione politica molto forte anche quando non assume forme esplicitamente militanti. Al centro del suo lavoro ci sono infatti identità afrodiscendente, emancipazione femminile, spiritualità black, libertà del corpo, criticità e critica delle gerarchie culturali. Molti suoi brani parlano di resistenza senza utilizzare un linguaggio tradizionale del rap politico. La ribellione passa attraverso il ritmo, la danza, l'occupazione dello spazio scenico e il recupero di memorie africane spesso marginalizzate dentro la cultura ufficiale latinoamericana, ma anche dall'uso del corpo. La spiritualità afrocubana attraversa tutta la sua produzione, ritmi yoruba, richiami rituali, simboli della santeria e connessioni ancestrali diventano parte integrante del suo suono. Ma non si tratta di folklore turistico, La Dame Blanche utilizza questi elementi come strumenti vivi, di identità e resistenza culturale. In questo senso il suo lavoro dialoga con molte esperienze artistiche afrodiasporiche contemporanee, dalla musica urbana caraibica ai movimenti neri latinoamericani, fino alle nuove estetiche queer e femministe. Anche il corpo occupa un ruolo centrale, come dicevo. Sul palco La Dame Blanche rompe continuamente le aspettative legate alla femminilità normativa, è aggressiva, ironica, sensuale, imprevedibile. La sua performance rifiuta la figura della cantante addomesticata e trasforma il concerto in esperienza collettiva. La sua forza sta proprio qui. Riesce a tenere insieme leggerezza e conflitto. Si può ballare la sua musica senza accorgersi immediatamente della quantità di tensioni storiche, razziali e politiche che contiene.

0: terzo viaggio nella musica di La Dame Blanche, ogni disco cambia forma, attraversa generi musicali diversi, rifiuta le classificazioni facili, è un'artista libera che spazia tra l'hip hop, la trap, il dub, la cumbia, il reggaeton alternativo, l'elettronica tropicale, il jazz afrocubano e la dancehall più classica. Tutto convive nello stesso universo sonoro, ma questa mescolanza non appare mai costruita artificialmente, è il riflesso naturale della sua traiettoria migrante e della realtà musicale contemporanea della diaspora. La Dame Blanche appartiene infatti a una generazione di artiste latinoamericane che non riconosce più confini rigidi tra i generi musicali, le identità sonore diventano mobili, contaminate, transnazionali. Nei suoi lavori convivono la strada urbana, il carnevale caraibico, il club europeo, il rituale afro-religioso e la memoria cubana. Album come Due, Baco e Il mismo cielo, Yeoia, mostrano questa continua trasformazione. A volte prevale il rap, anche l'elettronica, a volte il reggae, ma resta sempre una forte tensione fisica percussiva. Anche il flauto, strumento della sua formazione classica, entra spesso nei brani rompendo gli schemi dalla musica urbana contemporanea. È un dettaglio importante. La Dame Blanche porta dentro il club globale una memoria musicale colta e popolare allo stesso tempo. Questo approccio le ha permesso di costruire un pubblico molto trasversale e di girare il mondo. Pur avendo una forte presenza internazionale, la sua musica continua però a mantenere una dimensione profondamente legata al suo paese d'origine e con una forte critica anticoloniale.
1: De Bossadello, Bia Ferreira, Igreja Lesbiteriana.

ultimo viaggio, ultimo sguardo alla Dame Blanche, che occupa uno spazio particolare nella musica internazionale, è troppo radicale per il pop latino, troppo meticcia per le categorie tradizionali della world music, ed è proprio questa posizione irregolare a renderla interessante nel panorama globale della musica urbana, dominato spesso da formule ripetitive e algoritmi commerciali. Adam Blanche continua a lavorare su identità ibride, memoria africana e sperimentazione sonora. La sua figura racconta anche qualcosa di più ampio: la trasformazione culturale della diaspora latinoamericana contemporanea. Le sue canzoni parlano infatti di spostamento, appartenenza multipla, razzializzazione, sopravvivenza culturale, libertà del corpo migrante, ma anche di classe. Non c'è nostalgia folclorica nella sua musica. Cuba non appare come cartolina esotica, ma come territorio vivo, contraddittorio, attraversato da storia coloniale, schiavitù, rivoluzioni e migrazioni. Per questo il suo lavoro entra in dialogo con molte artiste afrodiscendenti contemporanee che utilizzano la musica come spazio di ricostruzione identitaria. Anche dal vivo continua a essere una performance potente. I suoi concerti funzionano contemporaneamente come festa, rituale e detonazione politica. Ballare diventa un modo di occupare il corpo e lo spazio in un'epoca in cui molte produzioni urbane vengono rapidamente consumate e dimenticate. La Dame Blanche continua invece a costruire un linguaggio personale fatto di tante cose, di tante storie e di tanta libertà.

0: Questo è Non Manches Way, ascoltatori e ascoltatrici. Colgo l'occasione per dire e ricordare, per chi se ne fosse dimenticato o chi non l'avesse mai visto, che insieme a Giovanni e un altro compagno, Marco Ciare, conosciuto a Barcellona, andremo a Cuba inizio ottobre per fare un documentario e raccogliere immagini per una mostra fotografica. Per questo abbiamo lanciato un crowdfunding, lo trovate su Produzioni dal Basso, per chi volesse. Il titolo è Cuba Oggi, raccontare un'isola nel tempo del cambiamento, e lo faremo perché saranno anche i 10 anni dalla morte di Fidel. Quindi se avrete voglia andate su produzionidalbasso.com, cercate Cuba Oggi e se avete voglia appoggiate o fate girare, che sarebbe anche molto importante. Solo questo, noi continuiamo con la musica.
1: Violeta Parra era cilena.

Mancia's Way, Radio Popolare di e con Andrea Cegna. Dopo la Dame Blanche continuiamo con la musica. Il martedì sera sta finendo, ma la nostra voglia di ballare, di lottare, no.

E siamo arrivati così, alla fine, come sempre, suggellata dai Casino Royale, dalla loro bellissima Metallo Giallo. Noi ci si sente settimana prossima, sempre qui su Radio Popolare. Un saluto, buonanotte da Andrea Cegna.

0: fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori

da giovane, ma ancora adesso. I vinili li adoravo, solo che allora li trattavo malissimo. Li lasciavo per terra, in disordine, nella mia camera, tra vestiti smessi e copie del Mucchio Selvaggio e tazze di tè freddo. Li raccoglievo con dita appiccicose e poi li suonavo sullo Stereorama 2000 Deluxe della Reader's Digest di mia sorella. Per me aveva qualcosa di sacro posare il disco sul piatto del giradischi e abbassare lentamente la puntina. Chissà poi se mia sorella avrà mai cambiato la puntina. Probabilmente no, visto tutti quei frusci, scoppetti, crepti delle tracce di The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, l'album di David Bowie, che a furia di ascoltarlo e riascoltarlo l'avevo consumato. Ma quei rumori a me non davano fastidio. Quei frusci, quel leggero sibilo misterioso, sembrava arrivare proprio dallo spazio, da dove veniva Ziggy suonando la sua chitarra.

Questa è Popolaroid, istantanee notturne per sognatori. E questa notte la dedicherò ad alcuni dei vinili che ho amato di più e che da ragazzo ho trattato peggio. Stanotte da quei microsolchi usciranno fotografie, ricordi e storie. Buon ascolto e buona visione. Con Popolaroid ascolta, vedrai e sentirai.

Era stato Giuseppe San Marco, chiamato Peppino da noi compagni di classe, dell'ITIS di Cesano Maderno, sezione elettronica. Un pugliese dagli occhi azzurri come il mare. Quando rideva a crepapelle, le sue risate si trasformavano spesso in un pianto. Era il 13 aprile del 1973. Ci aveva invitato a casa sua. Oltre a me c'erano Pasquale di Molfetta, detto Linus perché sapeva disegnare da Dio le strisce dei peanuts, Weller Emilio, detto Jäger, timido fino al midollo, quando rideva sembrava vergognarsi di farlo, Roberto Bragante, con la sua R alla francese, famoso per le sue dissertazioni filosofiche, che spesso non capivo, e forse neanche lui. Questa era la nostra formazione, inseparabile. E quel pomeriggio d'inizio primavera Peppino ci aveva convocati a casa sua per farci ascoltare il nuovo disco di David Bowie, che lui adorava, Aladdin Sane. Giuseppe prende la copertina tra le due mani e dice: «Guardate che capolavoro!» È quella famosa con Bowie che appare a torso nudo con i capelli fiammeggianti e il volto con un'espressione depressa, diviso in due da una scintillante saetta rossa e blu. E una lacrima intanto sembra scivolare giù dalla clavicola. Con quella copertina capolavoro in mano, Giuseppe si era avvicinato al giradischi. E dopo aver sfilato lentamente il vinile e prima di posizionare la puntina, si era girato verso di noi e aveva detto: «Ora vi faccio ascoltare un pezzo che quando l'ho sentito ieri mi si è accaponata la pelle. Ascoltatelo in religioso silenzio. Meglio se chiudete gli occhi. E poi ditemi se non ho ragione a dire che Bowie è su un altro pianeta». Dopo che aveva posizionato la puntina sull'ultima traccia dell'album, era partito un assolo di piano che invase tutta la stanza. Io chiusi gli occhi seguendo il consiglio di Peppino.

Però, dopo soli 30 secondi, il piano si era fermato e li avevo riaperti, come me, anche gli altri. Peppino con l'indice sulla bocca a dirci di stare in silenzio. A quel punto parte la voce di Bowie e io richiudo gli occhi.

0: una cucina di notte. La luce fioca sopra il tavolo. Due tazze di tè. Lei in vestaglia. Lui ancora con il cappotto addosso. È appena rientrato.
1: Ha aperto la porta. Ha visto la luce della cucina e si è fermato un secondo sulla soglia, come fa sempre. Come se ogni volta avesse bisogno di un momento per crederci davvero. Lei non si è girata. Sa già che è lui. Ha allungato la mano verso i fornelli, ma ha acceso il gas sotto il bollitore, senza dire niente. Ma lui si siede, appoggia le chiavi sul tavolo, guarda le sue mani, guarda lei di spalle, guarda le due tazze già pronte sul ripiano. Non riesce ancora a spiegarlo. Come si fa a cercare qualcosa per tutta la vita e poi scoprire che eri già lì, già arrivato, e che ci sei arrivato senza accorgertene, e che casa non è un posto, è una persona che ti mette il bollitore sul fuoco senza girarsi.

Dopo che avevo preso la scuffia per Bowie, grazie a Peppino, ecco che arriva un altro David. Di cognome fa Byrne. Stesse iniziali, stesso glamour. E poi parte la seconda scuffia per i Talking Heads. Per questa This Must Be a Place, David aveva dichiarato che era stata la sua prima vera canzone d'amore. Lui comunque evitava l'amore nelle canzoni, perché era, come diceva, una cosa troppo grande. Troppo grande per lui, che di solito scriveva testi senza una narrativa lineare, frasi senza connessione, che però avevano un forte impatto emotivo. Se dovessimo affiancarlo al cinema, diremmo sicuramente alla Sorrentino. E poi c'è quel sottotitolo Naive Melody, come a scusarsi della melodia ingenua, visto che chitarra e basso suonano la stessa cosa per tutta la canzone, cosa che un musicista professionista non farebbe mai. E quando così uscì il singolo, non entrò quasi nessuna classifica. Col tempo però poi trovò un pubblico sempre più grande, e tra quel pubblico c'ero anch'io.

0: un portone di un palazzo di notte. La luce fioca al citofono. È ancora lì.
1: Sta lì fermo davanti al portone, come le altre volte, come tutte le altre volte. Il dito vicino al citofono, quel piccolo pulsante di metallo consumato. Quante volte lo ha guardato senza premere. Sai il numero a memoria, secondo da sinistra, terzo piano. Lo sa da 3 anni. 3 anni di estati e inverni passati su questo marciapiede, con questa stessa mano alzata, con questo stesso dito che si avvicina, avvicina e poi si ritira. Si dice che stavolta lo fa, che lo preme, che aspetta la voce, che dice il suo nome, poi pensa alla sua voce. E come suona quando risponde al citofono? Fredda, sorpresa, un po' scocciata. E allora il dito torna indietro, un'altra volta, e rimane lì, immobile, sotto la pioggia leggera. Le scarpe sono bagnate, il bavero è alzato. E quella certezza strana, dolorosa, che il suo amore è l'unica cosa al mondo da cui lei continua a scappare. Abbassa la mano, si gira, fa 3 passi, si ferma, si rigira.

Quando uscì l'album Exodus il 3 giugno del 1977, avevo 20 anni. Questa traccia l'avevo letteralmente consumata furia di ascoltarla e riascoltarla, perché il testo parla di una dichiarazione di amore non corrisposto e di una paziente attesa. E io in quel periodo ero follemente innamorato di una ragazza che non mi filava neppure di striscio, ma mi dicevo che avrei aspettato fino a quando lei si sarebbe accorta di me. 3 anni dopo, il 27 giugno del 1980, ero a San Siro, uno dei 100.000 presenti ad assistere a quel memorabile concerto di Bob Marley, e c'era pure lei, Giulia il suo nome. Ma non era con me, era con uno dei miei colleghi della radio, all'epoca ero a Radio Music, Pippo, che mi stava anche un po' sul cazzo, perché se la tirava per quella sua voce che tutti adoravano, Giulia compresa. E così io l'avevo aspettata invano, come cantava Marley in Waiting in Vain, in quell'indimenticabile sera di giugno del 1980.

una piccola stazione di provincia, la pensilina grigia, la pioggia che batte sul binario deserto, un uomo solo, impermeabile beige, e una rosa rossa stretta in mano. L'impermeabile beige è gocciolante, la rosa stretta nel pugno, come se qualcuno potesse portargliela via. Guarda il binario, lo fissa. Poi guarda l'orologio, 17:47. Guarda il binario, il treno è in orario. Lui non è mai stato in ritardo in vita sua. Eppure adesso ha paura, una paura strana, non quella di arrivare tardi, no, quella di arrivare, di essere visto, di essere riconosciuto. Qualcuno sul marciapiede lo guarda già, ma lui lo sente. Abbassa la testa, stringe ancora la rosa. Il treno entra in stazione, le porte si aprono, la gente scende. Lui cerca un viso, cerca qualcuno che stia cercando lui. La banchina si svuota, il treno riparte. L'uomo è ancora lì, con la rosa, con la pioggia, con tutti i suoi anni addosso.

Eh sì, questa Raincoat Tender Rose di Chris Rea mi ricorda tanto le serate in auto con il mio amico Enrico Porreca della compagnia del Barocco di Cassina Nuova di Bollate. Enrico era un tipo tosto, con i capelli vaporosi e ricci alla Lucio Battisti, naso un po' storto per una caduta da bambino, e lui con quel naso fiutava le tendenze prima degli altri. Era stato lui a farmi scoprire Radio Milano International e soprattutto Leonardo Rececconi, detto Leopardo, un mito. Il ritmo delle sue parole, la voce con quella leggera R arrotondata, i ruggiti, i fischi quando trasmetteva erano memorabili. E poi, quando metteva questa canzone di Chris Rea, l'accompagnava, ma sussurrando con la sua voce, e lo faceva da Dio. Enrico e io ci guardavamo con quello sguardo che diceva tutto. È proprio un mito.

un camerino di teatro, lo specchio con le luci tutti intorno, un costume bianco appeso alla sedia, il cerone sul tavolo, una rosa sul bordo dello specchio. Lei si sta preparando, ancora una volta. Si siede davanti allo specchio, prende il cerone bianco, comincia a stenderlo sul viso con le dita, lentamente, come fa ogni sera, come ha fatto centinaia di volte. E il costume è già pronto lì sulla sedia, pantaloni larghi, casacca bianca, bottoni neri. Le scarpe con la fibbia sul pavimento sono. Si guarda ancora una volta allo specchio, ma non si riconosce più. O forse si riconosce troppo. Quella faccia bianca è la sua faccia vera, quella che lui non vede mai, quella che lei non ha mai guardato davvero. Prende il rossetto nero, disegna la bocca triste da clown, si ferma, si guarda, sorride. Ma il sorriso dipinto non è il suo. E poi pensa a lui, ma come ride quando lei salta, quando danza, quando fa le capriole per strapparlo alla sua indifferenza. Si alza, prende il cappello, se lo mette in testa, fa un inchino allo specchio. Nessuno applaude, non ancora. Lui arriverà dopo, forse, come sempre.

è pensare che Patty Pravo non amò affatto questa canzone. Disse letteralmente: faceva talmente schifo quel pezzo. E così, per promuovere l'album, scelse l'altro brano. Eppure la gente piacque. Il singolo raggiunse l'ottava posizione della hit parade. E io invece, con questo brano, persi la mia verginità mascolina. Andò così. La sera del mio 18° compleanno, il 4 maggio del 1975, al pomeriggio, in discoteca, grazie a Enrico Porreca, avevo scoperto Radio Milano International. E la sera, il sesso, grazie a Lidia, il mio amore assoluto di allora. Graziosa, minuta, capelli lunghi, neri come gli occhi, senza trucco, e questo mi piaceva assai. Casa mia libera, e sul giradischi girava Mai una signora di Patty Pravo, l'album che aveva comprato mia sorella Rosy, e io sapevo che Patty Pravo piaceva moltissimo a Lidia. E così, per l'occasione, lo metto sullo Stereorama 2000 Deluxe della Reader's Digest, e mentre Patty cantava La valigia blu, io ero nudo sotto il trapuntino con il cuore in gola e le mani di ghiaccio. E ogni volta che la sfioravo, la povera Lidia saltava. C'è voluta tutta la facciata A per calmarmi. Poi ho girato il disco. E sulla prima traccia, come un Pierrot, abbiamo perso entrambi la verginità.

0: un tavolo di cucina, la luce di una lampada, un foglio bianco, una penna, una busta già pronta. Fuori dalla finestra i fuochi di fine anno.
1: Si siede al tavolo, sposto alla tazza di tè, prende il foglio, prende la penna e la rimette giù. La riprende. Fuori i vicini stanno già festeggiando. Si sentono voci, musica, canti, qualcuno ride forte. E lui invece è lì, in quella cucina, con quel foglio bianco davanti. È un amico lontano a cui vuole dire qualcosa. Non sa ancora cosa. Sa solo che deve scrivere e che se non scrive non riesce a stare dentro questa notte speciale. Comincia: caro amico, e si ferma. Guarda la finestra, i riflessi dei fuochi sul vetro. Pensa all'anno che sta finendo e quello che forse arriverà. Riprende la penna. Così mi distraggo un po', scrive. Guarda e sorride, perché è vero, è esattamente così. Scrivere è l'unico modo che conosce per stare al mondo senza annegare. Fuori mezzanotte è arrivata, tutti festeggiano. E lui dentro scrive. E per adesso basta così.
2: Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'.

Dalla scrisse la prima bozza di questa canzone a casa del suo amico Giuseppe Rossetti, un attivista politico finito in prigione alla Dozza per motivi appunto politici. E si racconta che Lucio passò la notte di Capodanno con lui in carcere. La canzone non avrebbe dovuto nemmeno essere la chiusura dell'album. Dalla cambiò idea nel dicembre del 1978, dopo il discorso di fine d'anno di Andreotti. A me il testo di questa canzone servì per scrivere a Lidia dal militare.

Era una sera di fine estate. Il ponentino romano entrava dalla finestra. La camerata è deserta. I commilitoni sono in libera uscita. Io sono in branda, da solo. In cuffia della mia piccola musicassetta c'è L'anno che verrà di Lucio Dalla. Quelle parole, speranza e malinconia fuse insieme, mi entrano dentro. Prendo carta e penna e scrivo. Cara Lidia, ti scrivo, così mi distraggo un po'. E siccome sei molto lontana, più spesso ti scriverò. Da quando sono partito c'è una grossa novità. Il militare mi sta cambiando e qualcosa qui non va. Esco poco la sera, compreso quando è festa. C'è chi mi prende in giro perché ti scrivo sempre qui dalla finestra. Sto senza uscire per intere settimane, e in queste ore lente del tempo me ne rimane. Penso a noi, alla radio, e mi chiedo se il nuovo anno porterà una trasformazione. Ho paura che lì non mi stiano già più aspettando, che qualcosa sia cambiato e che al mio ritorno non potrò più stare al microfono e con te tutto il giorno. Però si farà l'amore ogni sera e forse, chissà, un giorno vorrò sposarti, ma solo a una certa età. Vedi, vedi, cara Lidia mia, cosa mi devo inventare per poterci ridere sopra. Mi manchi ogni giorno. Basilio.

In radio di solito non si raccontano i fatti propri, si sta dietro al microfono e si lascia parlare la musica, ma Popolaroid è un'altra cosa. Popolaroid è come quelle feste del pomeriggio, quando dopo aver pranzato tutti insieme qualcuno tira fuori dal cassetto un vecchio album fotografico e lì comincia tutto, le risate, i ricordi, la nostalgia che si mescola con l'ironia. Ma guardati com'eri, ti ricordi quella sera? E lui dove è finito? E poi i vinili, se ci pensi bene, sono un po' così, sono album fotografici che suonano, ogni solco è un click e ogni click apre un cassetto. Stasera ho aperto tanti cassetti. Peppino con gli occhi azzurri che mi fa conoscere Bowie, Lidia sotto il trapuntino che mi fa scoprire il sesso, Leopardo che sussurrava Chris Ria in radio e io e Enrico in macchina ad ascoltarlo, e poi una lettera scritta in una branda con il ponentino che entrava dalla finestra. Eh sì, sono i miei vinili, le mie fotografie, i miei microsolchi umani. Ora vado, ma poi torno. Settimana prossima, stessa notte, stessa ora, stessa radio, stessa voce, la mia. Con Popolaroid, ascolta, vedrai e sentirai.

0: non fai solo una fotografia con una macchina fotografica. Tu metti nella fotografia tutte le immagini che hai visto, i libri che hai letto, la musica che hai sentito e le persone che hai amato.
1: Popolaroid, istantanee notturne per sognatori.

0: ascoltando Radio Popolare.
1: Popolare Network.

Buonasera da Martino Fiumi, sono le 22.30 alle news della notte di Popolare Network. I 425 attivisti della Global Smooth Flottiglia sono a bordo di una nave prigione israeliana diretta da Ashdod, tra loro anche 29 italiani, e il ministro Tajani chiede garanzie di incolumità tramite l'ambasciata a Tel Aviv. Nelle prossime ore la nave potrebbe arrivare al porto e gli attivisti potrebbero iniziare la detenzione, se non dichiareranno di essere entrati illegalmente in Israele.

0: Il governo ha proposto una mozione per rinunciare alla spesa del 5% in armi, salvo poi fare marcia indietro. Meloni stretta tra campagna elettorale e pressioni di Donald Trump. Intanto il decreto immigrazione ha iniziato il percorso in Parlamento, mentre la deputata leghista Ravetto lascia Salvini e va con Vannacci, un volto nuovo di cui il nuovo partito di estrema destra ha bisogno. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, sono 425 gli attivisti della Global Sumud Flottiglia catturati dalla Marina israeliana dopo gli abbordaggi delle barche, durante i quali è anche stato aperto il fuoco contro una delle navi della flottiglia. E Israele ha poi specificato non trattarsi di proiettili letali. Poche ore fa sono stati tutti portati a bordo di una nave prigione della Marina diretta al porto israeliano di Ashdod. Tra le persone catturate ci sono anche 29 italiani. Il ministro degli esteri Tajani in serata ha parlato con l'ambasciatore a Tel Aviv perché chieda che gli attivisti italiani che si trovavano a bordo della flottiglia siano assicurati trattamenti dignitosi, protezione e garanzie di incolumità. L'ambasciata ha poi fatto la richiesta alle autorità israeliane. Ma cosa potrebbe succedere adesso alle persone catturate? Lo abbiamo chiesto a Maria Elena Delia, portavoce di Global Sumud Italia.
1: Quello che sappiamo dalle ambasciate è che sono tutti a bordo di questa nave prigione, la stessa su cui avevano raccolto i 180 attivisti presi 2 settimane fa davanti a Creta. Questa nave dovrebbe arrivare ad Ashdod nella notte o nelle prime ore del mattino, dopodiché arrivati ad Ashdod cominceranno le procedure di identificazione. Se qualcuno avrà bisogno di cure mediche gli verranno fornite, così hanno detto, dopodiché quasi certamente verranno trasferiti in un centro di detenzione, quindi verranno probabilmente coinvolti per firmare il documento con il quale gli attivisti dovrebbero affermare di essere entrati illegalmente in Israele, cosa che naturalmente è falso, che in Israele li hanno portati gli israeliani, però diciamo che firmare quel documento significa essere espulsi in 24 ore. Se invece non firmeranno quel documento perché non vorranno magari firmare il falso, potrebbero rimanere detenuti fino a 72 ore per poi essere espulsi e essere, diciamo, inseriti in una sorta di lista di persone bannate per 90-100 anni da Israele.
0: E oggi è andato in scena il pasticcio della destra sulle spese militari. Al Senato la maggioranza ha presentato una mozione per rinunciare ad arrivare a spendere il 5% del PIL nelle armi, cioè la soglia che chiede Trump ai paesi NATO. 2 ore dopo la mozione è stata ritirata. Un goffo tentativo che svela come la Presidente del Consiglio Meloni da un lato non possa inimicarsi Trump e dall'altro non possa nemmeno permettersi tagli alle spese sociali a favore delle armi nell'anno elettorale. Il servizio di Luigi Ambrosio.
2: Cosa è successo nelle 2 ore trascorse da quando i capigruppo dei partiti del centrodestra hanno presentato una mozione al Senato in cui si chiedeva di rinunciare all'obiettivo del 5% del PIL da destinare alla spesa militare e il momento in cui la mozione è stata ritirata? 2 ministri che non l'hanno presa bene sono Crosetto e Giorgetti. Il primo si è irritato perché da tempo il suo dicastero è in sofferenza. Le forze armate sanno che dovranno ridimensionare le aspettative. Il titolare dell'economia ha temuto invece che gli venisse sottratto il controllo dei conti da un'iniziativa parlamentare. In mezzo la Presidente del Consiglio. Meloni non può permettersi di spendere tutti quei soldi in armi nella stagione della campagna elettorale, ma non può permettersi nemmeno di inimicarsi Trump, uno stallo da cui non sa come uscire, da cui il pasticcio della mozione poi ritirata, un tentativo maldestro che svela però le intenzioni del centrodestra in campagna elettorale, arrivare a fine legislatura senza aver messo troppi soldi nella difesa. come raggiungere l'obiettivo senza fare la fine della Spagna, messa all'indice dal presidente degli Stati Uniti, è il dilemma incubo di Meloni. Intanto manca poco al termine di fine maggio per firmare i contratti nazionali di SAFE. Il governo e la maggioranza non vorrebbero accettare quel prestito europeo di 15 miliardi per la spesa militare per la stessa ragione per cui non vogliono arrivare al 5% del PIL, la campagna elettorale. E senza i fondi europei, ti saluto, 5%. Rimane il problema, dirlo a Trump.
0: E la pressione di Vannacci sui partiti di maggioranza è a tutto campo. Oggi il disegno di legge sull'immigrazione è arrivato in Senato, in Commissione Affari Costituzionali, nel clima del dopo Modena, con Salvini che insiste per la revoca della cittadinanza agli italiani di origine straniera che commettono reati. Vannacci intanto fa acquisti. La deputata leghista Ravetto entra nel suo partito. Da Roma, Anna Bredice.
3: La cifra è la stessa, 0,2, la percentuale dell'ultimo sondaggio per i partiti, ma per Vannacci c'è un segno più, per Salvini il segno è meno. Ed è questo il motivo della tensione che esiste a destra tra la Lega e Vannacci e nell'agitazione in cui si muove da alcuni mesi Salvini. Il partito di Vannacci non si presenta alle amministrative di domenica, punta tutto alle politiche dell'anno prossimo. La campagna acquisti però è cominciata, tutto a scapito della Lega. Laura Ravetto è passata a Futuro Nazionale, un abbandono che fa rumore perché è un volto conosciuto di cui Vannacci ha bisogno. Il passaggio è dovuto principalmente a un malcontento della deputata, un tempo in Forza Italia fino a stamattina nella Lega, dove si è lamentata più volte di non essere stata valorizzata. Il tema è la certezza di non essere ricandidata con Salvini, un po' per i rapporti tesi, ma anche perché la legge elettorale è un mistero per ora e se spariscono i collegi uninominali i posti in lista saranno ben pochi. Vannacci ne approfitta, riempie le piazze, cresce nei sondaggi, non fa campagna elettorale per il voto di domenica, ma si fila nelle polemiche più spinose di Salvini, come a Vigevano, dove la Lega ha candidato due persone di religione musulmana. E il tema dell'immigrazione è quello più facile per lui. La sua propaganda è xenofoba e razzista, parla di remigrazione, approfitta dei casi come quello di Modena per alimentare la sua campagna d'odio. Lo ha fatto anche Salvini, ma il rischio è che faccia un favore a Vannacci. È quello che hanno capito bene Meloni e Tajani, che non hanno inseguito Salvini sui fatti di Modena, perché alimentare l'odio e costruire mesi di campagna contro l'immigrazione favorisce l'estrema destra e mette in evidenza il fallimento delle loro politiche. Oggi si è incardinato al Senato il DDL contro l'immigrazione con il blocco navale. Per i tempi e per gli ostacoli però è probabile che non arriverà nemmeno all'approvazione. Linea allo studio.
0: Convalidato l'arresto in carcere per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha ferito 8 persone gettandosi sulla folla con la sua auto in centro a Modena. Ancora non sono chiare le ragioni del gesto, non sono infatti state contestate le aggravanti di terrorismo, odio razziale o premeditazione. Secondo la GIP al momento non ci sono elementi per dire che abbia agito in conseguenza alla sua patologia. Confermata l'accusa di strage e lesioni gravissime, l'uomo non ha risposto al GIP ma ha fornito i codici di sblocco del cellulare. E nonostante la stessa procura, come abbiamo detto, archivi le ipotesi di terrorismo, la destra porta i fatti di Modena a Strasburgo, dove trova terreno fertile nelle destre europee. Il servizio.
4: Nel dibattito tutto italiano al Parlamento europeo sui fatti di Modena, la politica migratoria trova terreno fertile. Nonostante il tentativo degli eurodeputati del campo largo, dal PD ai 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra, di tenere il focus sulle carenze della spesa nazionale nella salute mentale e sul contrasto a ogni forma di strumentalizzazione. Sono i partiti di destra che tengono fissa l'attenzione sull'origine dell'uomo accusato di strage dopo aver lanciato la sua auto sulla folla a Modena lo scorso 16 maggio. Lo fa in primis la Lega, che rivendica il potere di revocare la cittadinanza per chi dimostra odio verso il nostro paese e accusa l'Europa di volersi scavare la fossa da sola se continua ad accogliere chi la vuole distruggere, dice l'eurodeputata Tovaglieri. Ma anche la delegazione di Fratelli d'Italia non va per il sottile, se si ascoltano le parole di Stefano Cavedagna. Questo è uno dei frutti della cultura immigrazionista e per quanto ci riguarda non ha motivo di esistere, ha dichiarato in plenaria, definendo la sinistra ipocrita e ben pensante quando riporta la discussione sul piano della salute mentale e del fatto che Salim El Kudri è un cittadino italiano nato in Italia, a prescindere dall'origine della sua famiglia. Da queste dichiarazioni Forza Italia ha provato a smarcarsi con il suo capo delegazione Martuscello. ma il tentativo cozza con un allineamento sempre più evidente del suo gruppo di riferimento, il Partito Popolare Europeo, con conservatori e patrioti proprio sul tema delle politiche antimigratorie. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
0: Stessa cerimonia, stesso tappeto rosso. Pochi giorni dopo la partenza di Donald Trump dalla capitale cinese, il presidente russo Vladimir Putin è atterrato questo pomeriggio all'aeroporto di Pechino. Il servizio di Michele Migone.
5: In più di due decenni di potere, questa è la 25esima visita di Vladimir Putin in Cina, la 40esima volta che incontra Xi Jinping. Il cerimoniale che gli viene riservato è quello destinato ai grandi leader. Una settimana dopo la visita di Donald Trump, un altro tappeto rosso accoglie il nuovo ospite, un vecchio amico, come si chiamano tra di loro Putin e il presidente cinese. Nel tradizionale messaggio pubblicato prima della partenza, il capo del Cremlino ha definito l'attuale rapporto tra i due paesi di un livello senza precedenti. Per certi versi è così, ma rispetto al passato ora la Russia a ricoprire il ruolo di partner junior è l'alleato più debole. Con Mosca impegnata nella guerra in Ucraina e con gli Stati Uniti coinvolti nel conflitto contro l'Iran, ora è Pechino a surgere al ruolo di superpotenza votata alla stabilità. Inoltre la guerra non sta andando bene per la Russia, l'offensiva di primavera è fallita. Gli ucraini rispondono agli attacchi aerei con i raid sulle città russe, compresa Mosca, come è avvenuto l'altro giorno, portando così il conflitto nelle case dei russi. La situazione dell'economia di Mosca è tutt'altro che rosea. L'aumento del prezzo del greggio a causa della guerra in Medio Oriente, un aumento che si pensava potesse beneficiare le casse dello Stato russo, non ha compensato le perdite del mercato europeo. Putin spera che Xi Jinping ora sia più flessibile sulla possibilità di firmare l'accordo per il gasdotto potenza di Siberia 2, ma il leader cinese è rostio a farlo perché non vuole diventare dipendente dall'energia di Mosca, vuole mantenere la Russia nel suo ruolo di alleato più debole. Inoltre sono registrate prime crepe nel regime, si tratta di malumore tra i vari apparati di sicurezza russi, un segnale significativo che riguarda l'andamento della guerra in Ucraina. Come Trump settimana scorsa, anche Putin arriva dunque a Pechino in una posizione di debolezza. È il vecchio caro amico, ma Xi Jinping non gli farà alcun tra i vari apparati di sicurezza russi, un segnale significativo che riguarda l'andamento della guerra in Ucraina. Come Trump settimana scorsa, anche Putin arriva dunque a Pechino in una posizione di debolezza. È il

0: materiali, probabilmente cinesi. Il direttore di The Washington News, Andrea Di Stefano.
1: L'ennesima promessa. Stellantis ha annunciato che dal 2028 produrrà a Pomigliano d'Arco la sua e-car, una vettura del segmento piccolo, full electric, che si posizionerà a 15.000 euro. Nessun dettaglio sulla tecnologia definita dalla D Filosa di livello mondiale, sviluppata in collaborazione con partner selezionati che non sono però noti. Gli ultimi 20 anni, FCA prima e Stellantis poi, hanno presentato decine di piani che prevedevano investimenti anche roboanti che non hanno visto la luce. Cominciò proprio Sergio Marchionne con il famigerato piano Fabbrica Italia nel 2000, che prevedeva 20 miliardi di investimenti sui siti produttivi nel nostro paese. Poi arrivò nel 2018 il secondo piano da 5 miliardi. Difficile quindi dare credito a un gruppo che nel corso degli ultimi 25 anni ha presentato 10 piani industriali, ma nel frattempo ha ridotto la reale capacità produttiva della metà, dal 2023 al 2025, da oltre 750.000 veicoli a meno di 380.000. Comprensibile quindi l'accoglienza molto tiepida dei sindacati e delle istituzioni locali, che temono che Stellantis, come è successo negli ultimi anni, si fermi solo agli annunci.
0: E siamo in chiusura. Un problema strutturale di sovraffollamento aggravato dalle politiche repressive del governo. Sempre più giovanissimi in carcere, quelli tra i 18 e i 20 anni sono aumentati del 30% in 5 anni. Sono alcuni dei dati principali del rapporto di Antigone sulle carceri italiane, quest'anno intitolato Tutto chiuso. Sentiamo la coordinatrice nazionale di Antigone, Susanna Marietti.
2: Il 60% delle persone detenute vive in un regime chiuso, ovvero vive chiuso in cella dalla mattina alla sera, esce giusto per le ore d'aria previste dalla legge, non ha alcun impegno in attività minimamente significative per il momento del rilascio. Quando questo governo è entrato in carica erano il 20% i detenuti che vivevano in un regime chiuso, tipo quello del 41 bis o dell'alta sicurezza. Quindi dal 20% siamo passati a oltre il 60%. Insomma, una debacle totale di un sistema che sarà difficile recuperare.
0: Era tutto per questa edizione. Le notizie di Popolare Network tornano domani mattina alle 6.30. Una buona serata e una buona continuazione d'ascolto da Martino Fiumi.
3: Popolare Network.

Un minuto dopo le 20, rieccoci di nuovo. Un saluto a tutte e a tutti da Mattia Guastafiera. E dunque, lo sentivate nel GR, pare che Vannacci stia diventando sempre di più un fattore. E per la destra questa non è di per sé una buona notizia. Benvenuti all'Orizzonte delle 20, stasera proviamo a capire dunque l'operazione politica del generale che sta pian piano prendendo forma. Un'operazione che rischia di rompere le uova nel paniere non soltanto a Salvini ma all'intera coalizione. In vista di quello che accadrà fra un anno alle prossime elezioni politiche, un capitolo di questo progetto vannacciano è stato scritto oggi. La deputata Laura Ravetto, nome noto di lungo corso possiamo dire della Lega, ha lasciato Salvini per passare a Futuro Nazionale, il partito appunto di Vannacci. Non è la prima che passa a Vannacci, una

0: notizia che ci dice dunque dei malumori all'interno del Carroccio, un partito che è da tempo in crisi di consensi, ma non solo, ci dice molto altro, ci rivela soprattutto le ambizioni del generale che punta a fare che cosa? A fare da ago della bilancia a destra in vista delle elezioni politiche. Un buon risultato del generale, oggi i sondaggi lo danno attorno al 4% e parleremo anche di questo, un buon risultato di Vannacci potrebbe segnare infatti il confine per la maggioranza tra una vittoria e una sconfitta, visto il margine limitato che c'è adesso tra Giorgia Meloni e il Campolargo. E quindi non essere visto di buon occhio sicuramente da Meloni, da Salvini, neanche da Tajani. Un primo test di tutto questo si potrebbe vedere già alle imminenti elezioni locali, e questo è un elemento in più. In vari comuni italiani si presenta una lista che fa riferimento a Futuro Nazionale. A Vigevano, ad esempio, ha fatto notizia la piazza molto partecipata che c'è stata domenica scorsa per il generale. Qui a Vigevano la sua lista corre da sola, divisa dalle altre liste della destra italiana. E quindi Vannacci, lo diciamo da tempo, è un problema in più per la destra. Forse adesso qualcuno allora inizia a farci davvero i conti con questo. Ne parliamo stasera con i nostri ospiti. Saluto il primo collegato con noi, è Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica. Benvenuto Matteo.
1: Ciao, buonasera a te e a tutte e a tutti.
0: Buonasera a te Matteo, ricordo anche il tuo ultimo libro, Decima Mas, la vera storia, che poi è il riferimento ideologico principale di Vannacci. Se abbiamo tempo, diciamo anche due cose sul tuo ultimo libro. Però, prima di tutto, Matteo, come va letto l'ultimo acquisto di Futuro Nazionale, quello di Laura Ravetto? Va ridimensionato, visto anche il ruolo che ormai aveva Ravetto nel panorama politico italiano e della destra italiana, oppure è davvero il segno di un riposizionamento più generale?
1: Ma allora, Laura Ravetto in sé non è un esponente politico che ha alcun tipo di consenso, però è interessante vedere le traiettorie di questi personaggi, perché indicano un po' dove tira il vento, nel senso che Ravetto è stata in Forza Italia finché il vento di Forza Italia era in poppa, è passata alla Lega quando ha capito che la Lega era il nuovo partito emergente della coalizione. Oggi, diciamo, anche in vista delle politiche dell'anno prossimo, ha capito che il Futuro Nazionale è in ascesa, quindi ci sono più possibilità di proseguire la propria carriera politica, considerato che la Lega appunto è in discesa e il Futuro Nazionale è in ascesa. Quindi, diciamo, dal punto di vista politico in sé significa poco in quanto a consenso in questo senso, ma simbolicamente indica una strada o un processo in corso, e questo è secondo me il vero senso di questo passaggio.
0: Decisamente.
1: Vista appunto anche comunicativo.
0: Un processo in corso, lo vediamo da tempo, Laura Ravetto è solo l'ultimo capitolo di questo processo, che un processo che qual è obiettivo politico a Vannacci da qui alle elezioni politiche nel rapporto con gli altri attori della destra italiana?
1: A Vannacci sul medio-lungo periodo ha l'obiettivo più ambizioso possibile, cioè diventare il capo della destra. Quindi non si accontenterà di essere alle prossime, diciamo, il suo obiettivo non è da qui alle prossime politiche, dove sicuramente comunque con ogni probabilità si presenterà e forse anche fuori dalla coalizione, ma il suo, diciamo, è Vannacci è disposto a sacrificare la vittoria del centrodestra alle prossime elezioni per raggiungere l'obiettivo più alto, cioè quello dopo il voto di cominciare la sua strada rincorsa all'egemonia di tutta la destra italiana. E non sarebbe tra l'altro neanche un qualcosa di oggi, ci sembra impossibile, ma in passato è già accaduto con Salvini, poi sì, è accaduto con Meloni, il prossimo potrebbe essere Vannacci, anche perché è l'unico di quell'area che oggi può dire e comportarsi come si comportavano Salvini e Meloni prima, cioè io sono sempre stato fuori, io sono l'unico coerente, io sono l'unico che ha la ricetta giusta per raddrizzare il paese. Cose già viste, già sentite, ma dette da Vannacci hanno un altro significato.
0: Sì, certo, non va assolutamente minimizzato il personaggio, visti anche gli scenari che abbiamo più volte raccontato, soprattutto a destra. Perciò quei confini lì non possono essere cambiati per Vannacci. Si rimane fuori dalla coalizione, piuttosto si fa perdere anche la destra, visto che il margine con il campo largo in base ai sondaggi è risicato. È disposto a questo, Vannacci? Non si torna indietro da qui?
1: Intanto bisognerà anche capire, diciamo, i partiti del centrodestra eventualmente cosa sono disposti ad offrirgli. Quindi anche questo avrà un suo peso nella decisione finale. Però Vannacci ha delle fortissime ambizioni, che soprattutto gioca da solo, è uno abituato a giocare le sue partite in totale autonomia, pensando soprattutto al suo interesse personale, no? E quindi in questo senso lui potrebbe andare alle elezioni da solo, anche avrebbe sicuramente più consenso da solo che in una coalizione dove dovrebbe poi giustificare una parte del suo elettorato il fatto di essere sceso a compromessi con chi negli anni, 5 anni prima, non ha fatto quello per cui era stato eletto, mettiamola così. Questa sarebbe un po', no, la sua difficoltà anche dal punto di vista della propaganda.
0: Per gli altri, che cosa potrebbe pagare di più? Inseguirlo, come abbiamo visto la Lega, ad esempio, sul caso di Modena, sulla remigrazione, o tenerlo a distanza?
1: Ma la Lega lo dicevi te adesso, lo sta chiaramente inseguendo, ma è una rincorsa a perdere, nel senso che diciamo, Vannacci è sempre un passaggio in avanti, anzi direi sempre un passo in avanti a destra, e quindi voglio dire, per una coalizione che è stata al governo in questi 4 anni e ha dovuto, io direi anche per fortuna, fare dei compromessi, no, su quel terreno non ce la puoi fare. Al massimo forse il tentativo potrà essere quello di imbarcare Calenda, cioè quello che si perde a destra, provare a conquistarlo da quest'area più moderata, e quindi anche in quel senso lì alzare i toni non conviene, anche perché magari rischi di alzare i toni e spostarti a destra, ma non ottenere comunque l'alleanza con Vannacci, però perderti sicuramente Calenda.
0: E questo test a livello locale per Vannacci che indicazioni ci darà, secondo te?
1: Sarà interessante capire se, al di là del riempire le piazze, lui comunque ovunque va riesce comunque a calamitare l'attenzione delle persone. Bisogna vedere se questo si tramuta in voti, che era un po' quello che ci si chiedeva prima delle elezioni europee, cioè se il generale che andava a presentare il libro, faceva il pienone, poi riusciva a trasformare in voti. Quel passaggio ci ha dimostrato di sì, perché ricordiamolo, Vannacci ha preso più di 500.000 preferenze, è stato il più votato dopo Meloni, quindi sicuramente un passaggio interessante per vedere se questo viene confermato. Se sì, io mi aspetto che da qui alle prossime politiche altri della Lega poi faranno lo stesso passaggio che ha fatto Ravetti.
0: Qualcosa da monitorare con attenzione. Senti, c'è una domanda fuori sacco che arriva dai nostri ascoltatori al 331-6214013, io te la giro, anche se non era prevista, sì. Ovviamente se non è nelle tue, se non lo sai rispondere, lo capiamo. Chi finanzia Vannacci? Questo si è capito?
1: Vannacci c'è il sospetto, chiaramente, no? Che sia in un qualche modo favorito, agevolato da paesi stranieri, ovviamente dalla Russia. Al momento non ci sono corrispondenze di questo tipo. Sicuramente lui comunque, tra vendita del libro e organizzazioni di eventi dove tutti vanno tra l'altro a pagamento, è qualcosa di incredibile e di innovativo in peggio per la politica italiana, cioè lui riempie a volte i teatri e si fa pagare il biglietto. Diciamo, i soldi sono l'ultimo problema di Vannacci dal punto di vista proprio dell'organizzazione, anche se lui è famoso al suo, diciamo, tra i suoi collaboratori per avere, insomma, il braccio teso ma il braccino corto.
0: Matteo, senti, prima di salutarti, dici qualcosa in più sul tuo ultimo libro, Decima Mas, la vera storia, edito da PM.
1: Il senso di questo libro, visto proprio che Vannacci ha reso la Decima Mas uno sberleffo, una rivalsa elettorale, riscuotendo grandi consensi, purtroppo c'era bisogno, penso io, di ripercorrere quella storia, che è stata una storia di violenza, di prevaricazione, di suprematismo verso i propri concittadini, verso altri italiani, non solo partigiani ma anche persone innocenti. Ecco, e nel ricordare quella storia c'è anche il grande inganno della destra, che si dice sovranista ma poi è al servizio spesso di eserciti stranieri, di paesi stranieri più forti, che si dice legata all'ideale nazionale e alla fratellanza sangue e suolo, ma poi è disposta anche con la violenza a sopprimere, no, la democrazia e quindi anche l'attivismo dei propri concittadini che non la pensano come loro.
0: Giusto per rimettere i fatti della storia al loro posto. Decima Esattamente. Mass, la vera storia, edito da PM, autore Matteo Pucciarelli, giornalista di Repubblica, che ringraziamo per essere stato con noi. Ciao Matteo, buon lavoro.
1: Ciao, grazie, ciao.

0: E dicevamo allora del primo test per Vannacci a livello locale a Vigevano, che dove ha fatto notizia la piazza per il generale di domenica scorsa, Piazza Ducale, una buona partecipazione di pubblico e sostenitori, e una foto che ha fatto il giro dei quotidiani. Una foto che ha potuto vedere dal vivo e non appunto sui quotidiani Selvaggia Bovani, giornalista della provincia pavese, che è collegata con noi. Benvenuta Selvaggia.
1: Buonasera a tutti, grazie di questa telefonata.
0: Grazie a te Selvaggia. Allora, è stata una piazza piena quella di Vigevano?
1: È stata una piazza sorprendentemente pienissima, e poche volte l'ho vista veramente così gremita e stranamente anche di un pubblico particolare, perché erano tantissimi giovani. Allora, un pubblico prevalentemente maschile. Ovviamente c'erano anche donne, ma per la gran parte maschi, e tantissimi, ma veramente tantissimi giovani. Cosa appunto molto singolare per quanto riguarda il discorso delle amministrative o della politica in generale, perché lo scriviamo sempre che i giovani si allontanano dalla politica, però appunto per quello che è stato l'evento di domenica sono rimasta decisamente sorpresa.
0: Che impressione hai avuto tu nello specifico? Era più una folla andata lì a vedere assistere a un fenomeno dal vivo, ma non davvero dei sostenitori, oppure il contrario?
1: No, erano tutti lì per vedere lui. Alcuni avevano addirittura anche i suoi libri, non sono riuscita a vedere se poi sono riusciti anche a farselo autografare o cose simili. Però erano venuti proprio per sentirlo, per incontrarlo, per farsi un selfie, insomma sono venuti per lui. Per quello che sono riuscita poi a constatare, anche per quello che è il mio lavoro, delle 500 e passa persone, questi sono i dati che hanno riferito, proprio di vigevanesi ce ne saranno stati 150 o poco più, il resto erano comunque persone dei paesi vicini o comunque del territorio, che erano venuti perché insomma non è un personaggio qualsiasi, ormai è un VIP, un grandissimo VIP che chiama il popolo ad ogni suo evento. Questo è il
0: sentire,
1: quello che ho visto.
0: Sì.
1: Esatto.
0: Gente dal circondario soprattutto. Vigevano è una città, che città è Vigevano soprattutto politicamente? Non ci sono state contestazioni a Vannacci l'altra sera?
1: No, assolutamente nessuna contestazione, nessun disordine, nessuna. Veramente temevo che ci potesse essere qualche dissidio, qualche cosa, invece è andato tutto bene. Vigevano è una città molto... molto particolare da un certo punto di vista, da 25 anni un elettorato di centrodestra, e possiamo anche definirla una città che potrebbe essere presa da esempio, perché dopo 10 anni di governo di centrodestra unito, nel 2010 c'è stata la prima grande rottura, dove la Lega, all'epoca era proprio la Lega Nord di Umberto Bossi, ha deciso di staccarsi, di correre da sola, e ha vinto. E ha vinto e ha governato per altri 10 anni. E il suo cavallo di battaglia è sempre stato quello degli stranieri. Cosa su cui Vannacci appunto ha puntato molto, cioè quello i discorsi che ha fatto Vannacci domenica si sono concentrati soprattutto sulla remigrazione, sulla delinquenza, sulla cittadinanza italiana, su che cosa significa essere cittadino italiano.
0: Soprattutto su
1: Io
0: questo
1: ovviamente
0: aspetto,
1: sì. Io sto semplicemente raccontando quello
0: certo,
1: che lui ha detto, voglio specificare questo.
0: No, è chiarissimo, noi facciamo il nostro mestiere, Selvaggia, e registriamo le cose. Ovviamente questa è la propaganda vannacciana, ed è la propaganda su cui, che anche della Lega, e su cui la Lega stessa, ad esempio dopo il caso di Modena, sta cercando di rincorrere il generale soprattutto. E Vigevano, dicevi, una città da sempre amministrata, da tanti anni amministrata dalla destra, però è anche un po' in questo momento, in vista delle prossime elezioni del prossimo weekend, un piccolo esempio delle divisioni a destra, dove Vannacci ha un ruolo specifico.
1: Esatto, perché appunto dopo, appunto, negli anni, cioè fino al 2009 erano tutti insieme, nel 2009 si spaccano, quindi la Lega va da sola, dal 2009 ad adesso la Lega è stata da sola, tranne gli ultimi, diciamo, gli ultimi 2 anni in cui per problemi vari, tra cui anche un inciampo giudiziario in cui il sindaco, come saprete bene, è stato imputato per corruzione falso, quindi c'è stato bisogno, diciamo così, di un appoggio anche da Forza Italia e Noi Moderati. Adesso alle amministrative si corre di nuovo divisi, o meglio, abbiamo una lista con un candidato sindaco in quota Lega, ma la lista è Lega, Fratelli d'Italia e Noi Moderati. E dall'altra, parlo sempre nell'ambito del centrodestra, sì. Dall'altra abbiamo una lista civica che ha però con sé anche Forza Italia. Poi abbiamo una maxi coalizione di centrosinistra, e anche questo è un caso singolare, perché la sinistra vigevano ha sempre corso ognuna per i fatti suoi, ed è la prima volta che sono 7 liste che per la prima volta si mettono tutte insieme con un unico candidato. E in mezzo a questi due ci sono 2 o 3 piccole liste, anzi no, sono solo 2, tra cui Furio Suvilla, con queste 2 liste che si chiamano Vigevano Futura e Lombardia Nazionale, che fanno riferimento appunto a Vannacci.
0: Interessante.
1: Il loro fulcro è appunto la sicurezza, l'immigrazione, gli stranieri, tutti i cardini del... diciamo della politica di Vannacci. Ecco perché sicuramente l'incontro di domenica probabilmente qualche voto lo potrà spostare.
0: Qualche voto lo potrà spostare, ed è un po' un laboratorio di quello che Vannacci immagina di fare alle prossime elezioni politiche, fare insomma da ago della bilancia, spostare gli equilibri. Ti chiedo, è azzardato dire questo? Vigevano in prospettiva più nazionale anche?
1: Ma questo io non posso dirlo, è quello che ha detto lui. Lui ha proprio detto che la provincia di Pavia è quella che gli sta dando maggiori soddisfazioni, tant'è che i suoi comitati stanno nascendo proprio qui con i numeri più alti. Vigevano in primis, io non ho questi dati sotto mano, però è quello che lui ha detto davanti a 500 persone. Posso però dire, la storia lo testimonia proprio in questi anni, Vigevano funziona così. Tutto quello che è stato a Vigevano poi è successo anche a livello regionale, provinciale, regionale e nazionale, quindi può essere che quello che vediamo qui adesso succederà poi.
0: Molto interessante davvero, e vedremo allora Selvaggia questo weekend, poi da lunedì i risultati. Grazie Selvaggia Bovani per essere stata con noi.
1: Grazie a voi.
0: A presto,
1: buona
0: buon lavoro, serata, buon lavoro, ciao ciao. Era Selvaggia Bovani, giornalista, collega della provincia pavese. Ma davvero sta andando così bene il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale? A vedere i sondaggi sembra proprio di sì. Un'ultima rilevazione è stata pubblicata oggi, l'ha pubblicata SVG, e salutiamo allora Riccardo Benetti, Senior Researcher di SVG, Istituto dei Sondaggi. Benvenuto Riccardo.
2: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Va così bene Vannacci allora?
2: Ma allora, diciamo che per noi per la prima volta questa settimana ha toccato il massimo storico, quindi superando il 4%, cosa che non aveva mai fatto dai nostri dati da quando abbiamo iniziato a rilevare Futuro Nazionale. C'è anche da dire che i sondaggi sono una fotografia del momento, e quindi anche le intenzioni di voto dichiarate dai rispondenti un po' rispecchiano uno scenario ipotetico. Tutto sarà poi da vedere se Futuro Nazionale entrerà nella coalizione di centrodestra oppure rimarrà fuori, e questo potrà determinare magari o delle crescite o dei cali, appunto a seconda dell'opinione dei cittadini.
0: Perché insomma dal punto di vista di quello che è la vostra esperienza, stare dentro, stare fuori una coalizione significa guadagnare o perdere dei voti. Per Vannacci stare fuori vorrebbe dire guadagnarli quei voti.
2: Allora, diciamo che ipoteticamente sì, nel senso che sono situazioni che non abbiamo ancora sondato approfonditamente, però diciamo che in questo momento Futuro Nazionale rappresenta un po' quella destra molto critica, quell'elettorato molto critico sulle azioni di governo che, per forza di cose, diciamo, nel momento in cui si ha il governo bisogna essere anche un po' pragmatici su alcuni temi e alcune decisioni, e quindi diciamo essere fuori dal governo in questo momento
0: paga
2: dà voce
0: di più.
2: A quel dissenso che ci può essere anche in un'area di destra o di estrema destra.
0: Sì, paga di più stare all'opposizione in generale, l'abbiamo visto anche nel caso stesso di Giorgia Meloni qualche anno fa. Ma la domanda è: il suo 4%, se davvero dovesse rimanere questo il consenso che ha il generale Vannacci e presentarsi alle elezioni da solo, senza far parte di una coalizione, quel suo 4% può davvero fare da ago della bilancia nella vittoria o sconfitta della maggioranza di destra?
2: In questo momento, con questa legge elettorale, l'attuale, ne sono altre al vaglio, diciamo, ma in questo scenario effettivamente un 4% è un tesoretto utile di voti che potrebbe venire proprio in aiuto all'attuale coalizione di centrodestra, per cui sì, diciamo che con questo pacchetto di consenso potrebbe essere determinante vincere o perdere nei collegi uninominali. Per cui sì, al momento è sicuramente un elemento da attenzionare e su cui mantenere appunto l'attenzione nelle valutazioni poi anche che avranno i vari partiti nel formare le alleanze.
0: Con questa legge elettorale, perché se dovesse cambiare tutto potrebbe rimescolarsi.
2: Sì, esattamente. E, tra l'altro non sappiamo ancora bene quali siano i confini del campo largo, quindi quali saranno i partiti che formeranno la coalizione opposta, la principale coalizione opposta. Quindi diciamo è un momento veramente di fermento, perché molti partiti stanno cercando di capire come posizionarsi, tra questi anche Futuro Nazionale, e sulla base anche delle regole che verranno poi o meno cambiate. Quindi assolutamente è un periodo in cui bisogna stare attenti e sarà molto interessante capire l'evoluzione e il posizionamento delle diverse segreterie e leader di partito.
0: Questo 4%, di consensi, sono consensi nuovi di Vannacci o fuoriescono da altri partiti?
2: Ma è un misto, possiamo dire. In parte c'è stato un acquisire voti principalmente dalla Lega, proprio perché la Lega inizialmente rappresentava questa forza un po' più di dissenso su alcuni temi, e in parte ha rimobilitato al voto, comunque all'interesse della politica, una fetta di popolazione che non si sentiva più rappresentata dai partiti in Parlamento. Quindi diciamo è un misto di elettorato di destra un po' deluso da partiti che erano già presenti in Parlamento, e ha dato voce a chi magari prima appunto si era un po' più allontanato dalla politica perché non si sentiva proprio rappresentato in toto.
0: C'è una quota anche di astensionismo dunque?
2: Sì, assolutamente. Dobbiamo considerare però gli astenuti non come un partito granitico dove si può attingere un po' alla volta, ma gli astenuti è un corpo fluido, diciamo, e variano da elezione a elezione. Quindi sicuramente è una parte di popolazione che magari alle ultime elezioni europee non si sentiva rappresentato, o anche alle politiche, ma che magari non si è allontanato del tutto dalla politica, rimane in attesa di capire se c'è qualcuno che, se c'è un partito, una visione, un leader che in qualche modo può dare voce ai propri bisogni, paure, istanze. Questo è avvenuto, sta avvenendo per Futuro Nazionale, ma avviene anche per altri partiti, è avvenuto in passato, quindi è una dinamica che si ripete poi nel tempo. Vediamo anche ad esempio la affluenza inaspettata che c'è stata al referendum, si avvicina, è tornata alla politica, diciamo al voto, tutta una serie di persone che ultimamente si sentivano poco rappresentate. Ecco.
0: Dicevamo questo 4% che può spostare gli equilibri perché il campo largo, anche voi lo avete rilevato, ha superato la coalizione di destra e questo è un dato con un margine che sta sotto quel 4% dunque.
2: E sì, allora diciamo al momento la differenza siamo sull'1,5%, 2%, varia chiaramente di settimana in settimana, e è anche vero che il campo largo non è ancora definito, quindi ad esempio c'è una parte di elettorato del Movimento 5 Stelle a cui non va bene un'alleanza con Renzi e viceversa, insomma la somma dei partiti non è mai poi il risultato finale di una coalizione, però quello che rileviamo appunto è che nell'ultimo mese e mezzo, il centrodestra come coalizione di governo si sta a poco un po' logorando e sta perdendo consenso un po' alla volta, e il centrosinistra, o meglio il campo largo, si sta rafforzando sempre più. Però, ripeto, sono somme di partiti, non sono coalizioni ben definite, e diciamo solo una volta che verranno ben definite potremo capire al meglio quale sarà la vera forza politica del campo largo o del centrodestra.
0: Certo, è tutto ancora molto fluido, i riposizionamenti sono solo all'inizio, poi vedremo quando le cose si stabilizzeranno quale sarà il consenso degli elettori. Grazie Riccardo Benetti per essere stato con noi.
2: Grazie a voi.
0: A presto, alla prossima. Riccardo Benetti, Senior Researcher di SVG, Istituto dei Sondaggi. E allora, un primo test di tutto questo discorso che abbiamo fatto sul generale Vannacci, lo vedremo questo weekend alle elezioni comunali, chissà se già ci potranno dare qualche indicazione anche di quello che sarà da qui a un anno con le elezioni politiche. Ci fermiamo qui invece per stasera con l'orizzonte delle 20, torniamo domani al solito orario. Ciao da Mattia Guastaferro.

0: generation must write its own chapter and define its own legacy.
1: Heba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
2: Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
3: Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
4: Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
5: Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
6: Sommario della puntata. Fermate tutte le barche della Global Sumud Flottiglia. La marina israeliana ha arrestato centinaia di attivisti e ora li porta verso il porto di Ashdod. Contro le navi sono stati anche sparati proiettili. Stati Uniti, la sparatoria fuori dal centro islamico di San Diego è una rappresentazione del complesso periodo storico e culturale che sta vivendo il paese. In Bolivia cresce la tensione sociale e politica. La rabbia contro il governo non si spegne. La lotta unisce indigeni, insegnanti, contadini e operai. La vendetta di Bolloré. Canal Plus esclude gli artisti che avevano firmato contro di lui prima del Festival di Cannes, inasprendo la battaglia culturale e politica francese. Spagna, le lezioni che il governo di Madrid può trarre dal voto di domenica in Andalusia. Per la prima volta in 8 anni, una squadra di calcio femminile nordcoreana arriva in Corea del Sud. Rubrica sportiva, il sogno mancato degli Hearts, la squadra di Edimburgo che per un soffio non ha scritto la storia del calcio scozzese. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
5: Come avete sentito dai titoli, tutte le barche della Global Sumud Flottiglia sono state fermate e intercettate dalla marina israeliana. L'operazione di intercettazione era iniziata ieri mattina in acque internazionali vicino a Cipro ed è proseguita oggi sempre in acque internazionali a nord dell'Egitto. In tutto gli attivisti a bordo delle barche erano poco meno di 500, stanno tutti venendo portati al porto di Ashdod in Israele tra Tel Aviv e la striscia di Gaza. Gli italiani sono 29, Israele non ha fatto sapere quali sono le sue intenzioni con gli attivisti arrestati, ma le precedenti esperienze rendono lecito pensare che verranno trattenuti per alcune ore prima di essere rilasciati e sottoposti però a torture fisiche e psicologiche di vario genere. Durante l'intercettazione di oggi pomeriggio, il movimento della flottiglia ha denunciato che alcuni soldati israeliani hanno sparato contro alcune delle barche da un gommone che li aveva affiancati. Non si sa che proiettili abbia usato Israele, se di piombo, di gomma o di altro tipo, né se ci siano feriti. Missione dopo missione, l'esercito israeliano continua a essere sempre più sfacciato, protetto dalla pressoché totale impunità internazionale. Questa volta le intercettazioni non sono solo avvenute in acque internazionali, ma anche in pieno giorno. L'obiettivo della Global Sumud Flottiglia però resta essenzialmente uno, cioè continuare a parlare di Gaza e chiedere un intervento internazionale. Nella striscia, come da Gaza continuano a dire, il cessate il fuoco è solo sulla carta, come ha raccontato questa mattina presto presto Sara Salvigni, infermiera di Emergency, che si trova proprio a Gaza.
7: La situazione a Gaza rimane ancora drammatica, nel senso che gli attacchi continuano a esserci quotidianamente e questo comporta quindi morti e feriti. Inoltre la situazione è preoccupante perché gli aiuti arrivano col contagocce e quindi è molto difficile comunque poter continuare a lavorare perché la carenza di farmaci c'è ancora e diciamo che cerchiamo di continuare la nostra attività sanitaria nonostante le varie difficoltà, ecco. Anche l'accesso, diciamo, degli aiuti umanitari intesi come persone che vanno ad aiutare è limitato. E la differenza ovviamente è il livello di distruzione che ho potuto vedere all'entrata da Gaza, che è la cosa che rimane più impressa. E, inoltre questo è un paese che ha vissuto una carestia di proporzioni penso inimmaginabili, ed è un po' la paura di tutti i Gazawi attualmente, quella proprio di ripiombare in un'altra carestia, perché il cibo che entra comunque è insufficiente, soprattutto la qualità del cibo che entra è insufficiente e i prezzi sono altissimi. Basti pensare che per esempio un pollo è arrivato a costare dai 50 ai 100 dollari nelle scorse settimane. Quindi quando parlo con i miei colleghi, ecco, la cosa che li preoccupa maggiormente è di ripiombare in un periodo in cui non riescono a comprarsi il cibo e nel periodo in cui devono decidere chi deve mangiare della famiglia. Solitamente ovviamente danno priorità ai bambini e alle persone più vulnerabili. Proprio ieri un nostro collaboratore mi diceva che lui è stato anche 3 giorni senza mangiare, cercando solo di bere acqua per resistere e fare in modo che potessero mangiare i propri figli, ecco.
8: Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.

0: Viene trattato come un crimine d'odio la sparatoria avvenuta nella notte a San Diego, in California, negli Stati Uniti, al centro islamico della città, dove c'è stata anche tre vittime nella sparatoria. Sentiamo Roberto Festa.
1: Si chiamavano Kane Clark, 17 anni, e Caleb Vasquez, 18. Sono i due probabili autori dell'attacco all'Islamic Center di San Diego, California. Hanno ammazzato tre persone con le armi di famiglia di uno dei due. Sono fuggiti, li hanno trovati morti in un'auto ferma nel mezzo di una strada, nemmeno 1 chilometro di distanza dal centro islamico. Si sono sparati un colpo in testa. Sembra che sull'auto ci siano scritti, ci siano dei documenti anti-islamici e sembra che a casa di uno dei due ci sia un messaggio con la spiegazione del gesto. In questa fase dell'inchiesta restano del resto ancora molti punti oscuri, elementi da chiarire. La polizia di San Diego, la seconda città per popolazione della California, parla comunque chiaramente di hate crime, un crimine motivato dall'odio verso un particolare gruppo etnico, sessuale e religioso. L'obiettivo è del resto chiaro: l'Islamic Center di San Diego è la più grande moschea cittadina. Non è solo una moschea, è un centro culturale, di servizi alla comunità, di mobilitazione politica e sociale. È un luogo di straordinaria diversità, lo frequentano tanti migranti dai paesi arabi, dall'Africa, dall'Asia, dall'Est Europa. Proprio in virtù di questa diversità, funzioni religiose e molti dei servizi sono forniti in inglese. Oltre alla scuola islamica ci sono servizi per le famiglie, per tutelare i diritti dei migranti appena arrivati ed eventi cui sono invitati tutti, anche i non musulmani. L'Islamic Center di San Diego è insomma uno dei luoghi più aperti, multietnici, multiculturali della città e questo deve aver sicuramente motivato gli aggressori. L'America è del resto in uno dei momenti più turbolenti della sua storia politica e sociale: minacce, violenze, attacchi contro comunità etniche e religiose si sono moltiplicati. L'islamofobia è dilagante. Il Council on American Islamic Relations, un gruppo a tutela dei musulmani americani, dice di aver ricevuto nel 2025 8.683 denunce per violazione dei diritti civili. È il numero più alto registrato dal gruppo dal 1996. Gli atti di violenza e pregiudizio non riguardano peraltro solo la comunità, le comunità islamiche. Secondo dati dell'FBI, il 69% degli atti di violenza contro una comunità religiosa nel 2025 ha riguardato gli ebrei, ebrei che sono peraltro il 2% della popolazione americana e che sono appunto oggetto di quasi il 70% degli hate crimes. L'American Carnage, la carneficina americana, come lo chiamò Donald Trump nel suo discorso di inaugurazione, il primo nel 2017, si è insomma pericolosamente allargato proprio nell'America di Donald Trump.
2: Fare Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.

0: Facciamo ora il punto della situazione in Bolivia, sentiamo Andrea Cegna.
1: La tensione sociale e politica in Bolivia è altissima. Questa mattina erano conteggiati 32 posti di blocco dall'administradora boliviana de Carreteras, 10 in più rispetto al giorno precedente. La situazione più tesa resta quella di La Paz e soprattutto di El Alto, la gigantesca città popolare indigena che domina la capitale dall'altopiano e che storicamente è uno dei cuori delle mobilitazioni sociali boliviane. Da settimane il paese vive una crisi sempre più profonda. All'origine ci sono la mancanza di carburante, l'aumento dei prezzi e una crescente rabbia contro il governo del presidente Rodrigo Paz, accusato di favorire gli interessi agroindustriali ed estrattivi, mentre peggiorano le condizioni di vita della popolazione. Le proteste sono partite dai settori campesini e indigeni contro una controversa legge sulla terra, la 1720, percepita come un tentativo di favorire la concertazione fondaria e la privatizzazione dei territori collettivi. Ma col passare dei giorni il malcontento si è allargato. Oggi nelle mobilitazioni emergono insegnanti, trasportatori, quartieri popolari di El Alto, settori della COP, la storica centrale operaia boliviana, organizzazioni contadine, studenti e studentesse. La Paz è ormai paralizzata, l'aeroporto è difficilmente raggiungibile, molte stazioni dei bus sono chiuse e iniziano a scarseggiare beni alimentari, gas e medicinali. Il governo ha tentato di rompere i blocchi attraverso quelli che definisce corridoi umanitari, ma gli interventi repressivi di polizia ed esercito hanno provocato morti e centinaia di feriti, aumentando ulteriormente la tensione. In queste ore Plaza Murillo, il centro del potere boliviano, è completamente militarizzata e tornano immagini che in Bolivia evocano ferite profonde, Huipala bruciate, gruppi paramilitari civici che riappaiono nelle strade e un clima di polarizzazione sempre più violento. Il governo accusa settori radicali di voler destabilizzare il paese, mentre gli Stati Uniti hanno espresso sostegno all'esecutivo di Paz. Ma ridurre tutto a una semplice crisi politica sarebbe sbagliato. In Bolivia sta riemergendo qualcosa di più profondo, una storica capacità di mobilitazione sociale indigena che continua a rendere il paese un'anomalia nel panorama latinoamericano e ricorda i tempi di inizio millennio.
0: Ora andiamo in Francia, continuiamo a parlare della battaglia culturale politica nata dopo la lettera dei 600 artisti del cinema contro Bolloré. Canal Plus, la piattaforma TV e multimedia francese, che è anche il più importante finanziatore del cinema francese, ha annunciato di non voler più collaborare con i firmatari di quella denuncia. Sentiamo Francesco Giorgini.
2: L'estrema destra sostiene Canal Plus di fronte agli anti-Bolloré, titola così il quotidiano Le Monde nell'edizione di mercoledì 20 maggio, spiegando come nelle ultime ore diversi deputati del Rassemblement National, ma anche della destra tradizionale, abbiano pubblicamente preso posizione a difesa del gruppo Canal Plus, proprietà del magnate nazionale reazionario Vincent Bolloré, contro la petizione che ne denuncia l'influenza sulla produzione cinematografica francese ed europea, sottoscritta ormai da più di 1000 professionisti del settore. Petizione che la direzione di Canal Plus ha trasformato di fatto in lista nera, quando l'altro ieri il presidente del gruppo Maxime Sada ha annunciato che Canal Plus, primo produttore cinematografico in Francia e in Europa, non lavorerà più con i firmatari della petizione anti-Bolloré. Lista di proscrizione dunque per i ribelli e minaccia inequivocabile per chi volesse sostenerli. Il tutto sotto i riflettori della vetrina mondiale del cinema d'autore, il Festival di Cannes, trasformato in campo di battaglia tra la gauche e il mondo della cultura, che le è tradizionalmente affine, e il rivendicato progetto di civilizzazione nazional-cattolico-reazionario di Vincent Bolloré e del suo impero mediatico editoriale sostenuto dalla destra nazionale identitaria. E se l'Humanité, il quotidiano comunista, denuncia in prima pagina 9 colonne questa mattina l'OPA, l'offerta pubblica d'acquisto di Bolloré sul nostro immaginario, Le Figaro, il quotidiano di riferimento della destra, nel suo editoriale di oggi denuncia invece un ingiusto e infondato processo di intenzioni contro Bolloré e il suo gruppo Canal Plus, che sarebbero al contrario il pilastro necessario e salutare di un cinema francese, scrive Le Figaro, peraltro iperprotetto e ipersovvenzionato, e che al riparo dell'eccezione culturale si autorizza senza rischi appunto cattivi processi di intenzione. Viste le proporzioni della polemica, nella diatriba stamattina è intervenuta anche la ministra della cultura Catherine Pégard, che ha giudicato disproporzionata la risposta o piuttosto la rappresaglia del gruppo Canal Plus, che ha annunciato appunto l'esclusione dei firmatari della petizione anti-Bolloré da tutti i suoi futuri progetti di produzione audiovisuale. Come insegnava Antonio Gramsci, la battaglia culturale è battaglia ideologica e politica, e quella che imperversa in Francia da alcuni mesi attorno alla posizione dominante e all'influenza del gruppo Bolloré, ma anche sul ruolo e il perimetro della radio e televisione pubblica che l'estrema destra vuole ridimensionare o privatizzare, sono battaglie politiche essenziali in vista dell'elezione presidenziale dell'anno prossimo.
0: E ora in Spagna, quali lezioni il governo di Madrid può trarre dal voto di domenica in Andalusia? Sentiamo Giulio Maria Piantadosi.
3: Il risultato delle elezioni di domenica scorsa in Andalusia...
0: Scusate, evidentemente c'è un errore.